0: Andiamo avanti, andiamo a un'altra squadra che ieri ha passato il turno ed è un'amica di spesso abbiamo contributi qui del Pineto. Andiamo a sentire le parole di Mister Tisci dopo la vittoria del Pineto 2-1 con il Gubbio. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, che era quello che tutti chiedevano, no? Chiedevano tutti di fare meglio dello scorso anno, che per me sarebbe stato già qualcosa di importante e di anche difficile da raggiungere. Oggi, dopo aver concluso la stagione, come tutti sappiamo, essere riusciti a passare anche il primo turno ti dà la possibilità comunque di aver migliorato quanto fatto, e credo che farlo in questo modo, con questo gruppo di ragazzi veramente giovani, eccezionali, che anche oggi hanno sfoderato una prestazione importante, di carattere, e sofferta, perché sapevamo che sarebbe stata dura, difficile, contro una squadra esperta, che era stata brava a trovare il vantaggio alla prima vera occasione importante. Poi dopo noi non ci siamo abbattuti, nonostante le difficoltà, e siamo riusciti a rientrare in campo nel secondo tempo con lo spirito giusto, e credo che questo è il giusto premio a quanto fatto in tutta la stagione.
2: Ti chiedo, questa modalità, cioè il fatto di dover giocare ogni tre giorni, c'è un po' cambio, oppure in questo momento si gioca anche un po' con l'entusiasmo e da prepararci un po'? Adesso qualunque sia l'avversario, mentre parliamo stanno ancora giocando, quindi non sapete ancora qual è il vostro avversario, però questi casi, diciamo che i tre giorni sono relativi.
1: Ma sì, perché sappiamo benissimo che è un tour de force, no? Quando arrivi a giocarti questi playoff ci arrivi con grande entusiasmo, però è normale che le energie mentali e fisiche poi dopo è difficile recuperarle in così poco tempo. Noi, come avete visto, oggi abbiamo già dovuto perdere Serbuti nel primo tempo per un problema che è muscolare, speriamo che non sia nulla di grave, ma comunque difficilmente sarà disponibile. Giannini oggi era in panchina, ma non era disponibile perché si portava dietro ancora questo problema muscolare che ha risolto, ma che gli dà ancora qualche problemino. Quindi nel reparto difensivo eravamo già abbastanza corti e lo saremo ancora di più nella partita di mercoledì. Ma ho detto ai ragazzi prima della partita, siamo arrivati qui con grande entusiasmo, con una grande unione di gruppo e con grandi sacrifici. Quindi oggi per me scegliere l'11 da mettere in campo mercoledì sì, sarà magari per qualcuno complicato, ma lo farò con grande serenità, perché questi siamo e questi devono essere i giocatori che fino alla fine si giocheranno ogni secondo e ogni possibilità per provare ad andare avanti il più possibile.
2: Ripariamo che mentre stiamo parlando si sta ancora giocando, quindi voi non conoscete il vostro avversario, però diciamo 50-50, o il campo basso o la pianese, due squadre profondamente diverse. Che cosa si può temere dell'una e che cosa si può temere dell'altra?
1: Ma solo credo che la cosa che in questo momento potrebbe pesare è la freschezza fisica e mentale che può avere il campo basso. È inutile nasconderlo, perché ha fatto un grande campionato, è arrivato meritatamente quarto e ha avuto la possibilità di stare a guardare stasera e di allenarsi e di recuperare energie fisiche e mentali. Quindi è normale che andare a campo basso in questo momento sarà ancora più difficile nel caso accadrà questo. E poi, se dovessimo incontrare la pianese, l'unica cosa tra virgolette leggermente positiva è che anche loro hanno giocato e stanno ancora giocando, quindi hanno anche loro comunque i 100 minuti nelle gambe, e almeno sotto quel punto di vista partiamo alla pari. Ovvio che dove andremo bisognerà andare a fare risultato pieno. Sappiamo che ci vorrà un'impresa, ma questi ragazzi so che se la giocheranno e ci proveranno fino alla fine, quindi io sono molto contento, ci tenevo davvero ad andare avanti, lo meritava la società, lo meritava il presidente, lo meritava il direttore, dopo anche le parole che ha detto, che ha speso in settimana nei confronti del gruppo per cercare di spronare tutti quanti, e soprattutto lo meritava anche questa gente che ieri era venuta a trovarci e aveva fatto questa sorpresa. Quindi ripeto, sono veramente molto molto contento.
2: Tornando un po' alla partita, prima anche Luca Schirone ci ha detto forse un attimo all'inizio un po' di emozione c'era, ma è
1: Ma sì, perché la sensazione che ho avuto è quella che comunque loro sono partiti cercando di rischiare poco, ma di andare alla ricerca dell'episodio. E quindi la partita sembrava non di grande ritmo inizialmente, no? E loro chiaramente sono stati bravi a sfruttare in quei 2-3 minuti un paio di situazioni dove poi dopo hanno trovato subito il gol. E dopo il gol forse ci siamo un pochettino resi conto che il tempo c'era e abbiamo cominciato a fare le cose che dovevamo fare anche prima, e credo che anche nel buon tempo comunque abbiamo provato ad arrivare spesso nella loro area di rigore attraverso magari questa manovra che era abbastanza prevedibile, ma era l'unica cosa che si poteva fare, perché loro erano molto bravi a chiudere spazi, ad abbassarsi, a difendersi con due linee molto compatte. Quindi siamo stati bravi, a fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare qualcosina, i cambi sono stati i cambi che io speravo, nel senso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non dovevano venire meno, poi le qualità possono fare la differenza, ma il modo in cui sono entrati i giocatori mi fa ancora più capire che hanno capito quale deve essere lo spirito.
2: A proposito di prevedibilità / imprevedibilità, e la DAD ne hai parlato anche nelle settimane scorse come uno di quei giocatori che poteva darti imprevedibilità e che magari a volte non hai avuto a disposizione. Questa sera l'abbiamo visto entrare anche mettendo a scompiglio nella retroguardia del Dubbio. Sei contento di questo?
1: Il mio pensiero insieme allo staff era stato questo. Quando ho fatto la scelta, io ho parlato anche con lui stamattina, quando poi ho comunicato ai ragazzi nel risveglio muscolare l'11 iniziale, ma lui mi è sembrato giusto spendere due parole nei suoi confronti. Gli ho detto: calcola che è come se giocassi titolare, perché tanto stasera ci sarà bisogno di te, non so per quanti minuti, ma ci sarà bisogno. In questi playoff ti sei meritato di essere considerato un titolare per come hai approcciato l'ultimo periodo. E lui lo vedo veramente dentro, con la testa, con l'atteggiamento, con la voglia, ha capito ed è entrato come mi aspettavo. Quindi so che il giocatore che sotto certi punti di vista ha caratteristiche diverse da altri, che ci può dare questa imprevedibilità con le sue accelerate, con le sue giocate, con la sua spensieratezza, no? Quindi l'ho sfruttato in questo modo e sono contento di come è entrato, così come ha stretto i denti lo stesso Bigliotti, che comunque non sta al meglio e si porta dietro un problema, un'infiammazione che deve comunque cercare di gestire, ecco perché comunque l'ho cercato di mettere in campo, ma perché comunque ha bisogno di fare minuti e di sentire ancora quello che è la partita. E quando è entrato ci ha messo quello che aveva, così come Nebuloso, ma devo dire tutti, dai, se Jenko è entrato molto bene, sono contento, ma sono ragazzi che purtroppo bisogna stare spesso col fiato sul collo, perché nel momento in cui molli un pochettino la presa rischi di fare doppio errore. Quindi continuo a dire che se lo meritano, sono contento per loro.
2: Mister, le faccio un paio di domande. La prima, Spirone l'ha anticipata un po' sulla preferenza della prossima squadra, della prossima avversaria. Ha detto una semplice parola: ci meritiamo uno stadio come quello di Campobasso. Lei cosa ne pensa?
1: Ma è bella come idea, e soprattutto da parte sua da un bel segnale, no? Ma sì, è vero, anche perché sicuramente se dovessimo andare a Campobasso ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e sarà una bella serata. E quindi ho detto prima, cambia poco. Io nello specifico, se devo andare a guardare il dettaglio, è ovvio che affrontare una squadra forte come Campobasso, che ha avuto la possibilità di riposare stasera, è sicuramente ancora più complicato, sarà più complicato affrontarlo, ma poi alla fine in campo ci vanno 11 giocatori, cercheremo di mettere i migliori per far sì che se sarà a Campobasso di giocarcela. Quindi a questo punto Pianese o Campobasso, ripeto, cambia poco. Nello specifico ci sarebbe solo la possibilità di affrontare magari una squadra che ha giocato come noi, ma quella di Schirone è un bel segnale e mi auguro che adesso riusciremo a recuperare più energie possibili, perché mercoledì probabilmente in serata, quando giocheremo, ci sarà da divertirsi.
2: Mister, a proposito di persone da recuperare, abbiamo visto Crayan a 3 minuti in panchina, so che non è stato bene nelle ultime settimane, però se ci può spiegare l'esclusione in più, se può essere fondamentale in questo rush finale, considerando che ci sono appunto partite ogni 3 giorni, sperando che si vada più avanti possibile.
1: Ma come hai detto bene te, essendoci adesso una partita, ce la siamo guadagnata fra 3 giorni, io ai ragazzi ho detto l'11 titolare è quello che inizia, è importante, ma poi dopo bisogna dire la disponibilità di tutti, perché poi la partita, anche se nella testa tu puoi avere un'idea, e quella di la DAD era un'idea, perché comunque sapevo che era un giocatore l'unico che per imprevedibilità sarebbe potuto essere utile a partita in corso, al di là del risultato. Gli altri erano tutti a disposizione, Erdis settimana scorsa ha giocato 90, quasi 90 minuti, ha spinto nelle ultime settimane e sta dimostrando di volerci essere, quindi io terrò tutti in considerazione, perché ci sarà bisogno di tutti, che siano 5 minuti, un tempo, 60, non ci sono in questo momento preferenze. Quindi vedremo adesso chi starà bene, cercheremo di sfruttare al meglio anche quelli che magari stasera hanno giocato di meno.
2: Abbiamo fatto metà giornalismo e dico che qua andare a Campobasso.
1: E quindi ci vediamo mercoledì sera a Campobasso allora.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri sempre al microfono. Seconda parte in cui vi avevamo promesso, anzi avevo spoilerato che ci sarebbe stato un super ospite nella seconda parte di trasmissione. Io voglio ringraziare e dare il benvenuto qui al tecnico della Pianese, mister Alessandro Birindelli. Salve mister!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora mister, intanto complimenti, perché oltre ad aver fatto una stagione incredibile col miglior piazzamento della storia della Pianese in classifica, ai playoff c'è stato il passaggio del turno, questo pareggio con la Ternana. Intanto complimenti, e che sensazione è andare così avanti in questi playoff?
1: Innanzitutto grazie per i complimenti, e vanno rivolti ai ragazzi che, oltre la stagione stupenda che hanno fatto, andando oltre all'immaginabile, hanno affrontato questi playoff nella stessa maniera, godendosi la serata di ieri sera, e però mettendo all'interno della partita tutte le energie e anche qualcosa in più, perché poi un tempo in 10 contro la Ternana, che sappiamo, esatto, tutti che squadra è, che rosa dall'inizio dell'anno, una rosa importante costruita per vincere il campionato al di là delle vicissitudini. Però i ragazzi sono andati oltre l'ostacolo, ci hanno messo quel qualcosa che non c'entra niente con tattica, tecnica e di campo, è qualcosa che hanno dentro, e io ringrazio chi mi ha messo poi a disposizione un gruppo, prima di uomini e poi di giocatori.
0: Mister, adesso il prossimo turno è un po' un incrocio del destino per lei, insomma, perché affronta la Juventus Next Gen, l'ha già affrontata ovviamente anche in campionato, però ai playoff ha un sapore diverso affrontare i bianconeri.
1: È sempre un sapore particolare, perché mi ricorda una parte della mia vita, non solo calcistica ma anche umana, di persona, di crescita. E se oggi sono un tecnico e una persona penso stimata, e comunque è anche merito degli anni che ho passato in quella società, che mi ha insegnato non solo a un comportamento all'interno del campo, ma anche e soprattutto nella gestione fuori, e quindi per me è un sapore particolare. Però ripeto, i playoff, sentito anche l'intervista di mister Baldini, c'è anche una buona componente di fortuna che va comunque cercata, che però senza grossi patemi d'animo, perché queste partite poi si decidono su degli episodi. Chi ha più mente lucida, chi ha meno ansia, sicuramente ha dei vantaggi, perché poi il carico mentale, giocando ogni 3 giorni al di là di quello fisico, diventa fondamentale gestirlo, e quindi bisogna andare con la stessa serenità che abbiamo affrontato le partite fino ad oggi.
0: Ecco mister, ma di questi ragazzi dell'Under 23, cioè, hanno spesso dimostrato, no, nel corso degli anni, di arrivare poi a questo periodo dell'anno, vista anche tanta gioventù, tanta forza fresca che hanno, di andare molto, cioè vanno a 1000 all'ora in questo periodo. Ecco, c'è un aspetto che teme particolarmente di questo aspetto fisico, lo teme particolarmente della Juventus?
1: Noi stiamo parlando di ragazzi che devono essere preparati per poi poter andare a giocarsi delle chance importanti in una squadra maggiore, o in campionati o squadre che dovranno essere protagoniste nel loro paese, ma soprattutto anche a livello europeo. Si sta parlando di una squadra che ha talento, una squadra che fai fatica poi a decifrarla, perché fanno tantissima rotazione, tantissimi movimenti, si muovono tantissimo senza palla, sono giovani, hanno questa spensieratezza, non hanno l'obbligo esatto, e l'assillo del risultato per forza, e quindi tutte queste caratteristiche vanno sicuramente a pro loro. Però noi, credetemi, noi abbiamo un bel mix, e quindi sarà una partita che ci andremo a giocare, sapendo che comunque non saranno le stesse forze che abbiamo messo ieri, perché poi tra 2 giorni li giochiamo, quindi ci sarà anche un pochino da gestire la fatica, però ci andiamo lì a fare questa partita, ripeto, con la grande serenità e la voglia di far bene.
0: Mister, ci racconta un po' come allenare la Pianese, nel senso Piancastagnaio probabilmente è uno dei comuni rappresentati dalla Serie C, probabilmente più piccoli, sono 3.800 abitanti se non vado errato circa, ecco com'è allenare in una realtà così piccola che però poi sul campo ha dimostrato di saper fare calcio, perché non si arriva a questi risultati a caso, ci vuole una società seria, una preparazione seria, una squadra seria.
1: Ci vogliono tutte le componenti necessarie, esatto, per far bene. Io credo che quest'anno ci sia stato un ingranaggio perfetto tra proprietà, tra staff dirigenziale, tra direttore sportivo, noi dello staff tecnico e comunque anche il gruppo di giocatori, sia quelli che sono rimasti dello scorso anno, che hanno fatto anche un po' da chioccia per quelli giovani. La scelta dei giovani è stata azzeccata e sono stati bravi a mettersi a disposizione e ogni giorno cercare di migliorarci. Il segreto di qua è che pensiamo e dobbiamo pensare solo a questo, perché comunque viviamo in albergo tutti insieme, noi dello staff insieme ai ragazzi, quindi abbiamo anche momenti di condivisione fuori dal campo, ci permette questo, noi dello staff, di conoscerli meglio, perché parliamo di a 360 gradi di tutto, quindi anche dei vari aspetti dei ragazzi, di come sono arrivati a quel punto, che percorso hanno fatto, che percorso familiare hanno, se qualcuno può avere in quel momento o in alcuni momenti dell'anno delle difficoltà, c'è sempre qualcuno che è lì pronto ad ascoltarli e poi abbiamo il campo, che comunque diventa poi il luogo prediletto per loro, perché poi si ritrovano qua e oltre all'allenamento, dopo mangiato, ritornano qua perché è un momento dove si ritrovano e vanno a curare quei particolari che molto probabilmente, avendo delle distrazioni da altre parti, non fanno. E questo per noi è un vantaggio. Lo svantaggio poi è quello che il primo posto o il primo luogo un pochino più movimentato, che può essere Siena o Arezzo, sono a un'ora, un'ora e mezzo di strada. Quindi certo. Anche per loro, ecco, stare sempre qua, quindi cerchiamo anche lì, poi noi è il carico mentale di lasciarli liberi 2 o 3 giorni durante il percorso di un campionato, e cerchiamo di capire quando è il momento, ecco, quello è fondamentale, capire quando è il momento di staccare la presa e sono tutte situazioni che sotto certi aspetti ti portano dei vantaggi, però ci sono anche dei contro dove chiaramente devi essere bravo a gestire.
0: Mister, la proprietà in questi anni ha sempre lavorato molto molto bene, lo ha detto anche lei, ma per il futuro, cioè ora non adesso che ci sono i playoff ovviamente, ma c'è l'ambizione di fare quello scalino, di tentare quello scalino e puntare a qualcosa di più grande che è la Serie B?
1: Ma io credo che loro lo stiano dimostrando con l'azienda, lo stanno dimostrando anche a livello calcistico, che si può fare calcio e essere anche sostenibili, e loro questo lo stanno facendo e secondo me dovrebbero essere presi da esempio, perché sì. In questi ultimi mesi sento parlare troppo spesso di società che falliscono, da dove ripartiamo, ecco, venite qua, qualcuno potrebbe prendere degli spunti importanti di come si deve gestire o si può gestire e stare sostenibili, essere sostenibili anche nel calcio. E è chiaro che il passo loro lo vorrebbero fare, però non lo vogliono fare più lungo della gamba, quindi c'è molta attenzione anche nel cercare di crescere come strutture, come anche istruttore a livello di settore giovanile, per crescere qualche calciatore in più, di essere più presenti sul territorio a livello di scouting. E questo fa parte di un percorso di crescita di una squadra che è da poco che è nei professionisti, quindi giustamente loro stanno cercando di portare tutte queste migliorie. Un progetto nel calcio meno di 5, dai 5 agli 8 anni non lo vedo fattibile, ecco. E loro passo dopo passo, anno dopo anno, stanno cercando cercando di mettere, di aggiungere un tassello importante, e sicuramente lo faranno anche il prossimo anno.
0: Mister, le rubo altri due minuti. Ovviamente non posso non chiederle, visto la sua grande avventura che ha fatto con la maglia della Juventus, esulo un attimo dal mondo della Serie C, quello che sta succedendo in questo momento alla Juventus. Sta un po' frenato nelle ultime giornate, nella corsa a un posto in Champions League. Le chiedo se ce la farà a questo punto, perché il fiato sul collo del Como è bello pressante, poi ci sono anche le altre squadre insomma dietro.
1: Sì, devo dire che con l'avvento di Iniesta e Spalletti, io lo chiamo Luciano perché ci ho condiviso anche una parte di calciatore, di compagni di squadra, oltre che ha allenato, quindi c'è stato questo salto di qualità, sia nella comunicazione, sia nelle prestazioni, sia nel vedere una squadra che ha un senso, ecco, che ha un'idea. E poi chiaramente, come dico sempre e come ho detto in precedenza, ci vuole del tempo, e molto probabilmente non ti dico che sarà questo l'anno zero, però qualche errore in passato è stato fatto anche a livello di scelte di calciatori, e piano piano quest'anno servirà per capire chi farà parte nel prossimo futuro di questa squadra, i tasselli da aggiungere senza nulla togliere poi all'attenzione che c'è una qualificazione Champions da ottenere con squadre che stanno facendo bene come Como, la Roma che sta risalendo, stasera avrà una partita dove gli permetterà anche di fare un passo in avanti, e se la giocheranno fino alla fine, ecco, chi terrà duro, chi avrà più energie mentali e fisiche sicuramente, ma sono sicuro che la Juventus farà parte di queste squadre.
0: Mister, l'ultima è sul Pisa, che purtroppo è retrocesso. Dopo 34 anni era tornato in Serie A, è arrivata questa retrocessione. Io le chiedo cosa dovrà fare il Pisa per adesso per cercare di tornare subito su e di non dover aspettare tantissimi anni come è successo l'ultima volta per tornare nel massimo campionato.
1: Innanzitutto dovrà capire quale di questi giocatori che ha a disposizione adesso potrà essere utile per il campionato cadetto, e poi andare a cercare dei giocatori funzionali per la Serie B, perché sappiamo quanto è difficile, sappiamo quanto è lunga, quanto è stressante, e ci vogliono giocatori che il campionato lo conoscono e che soprattutto portino dei punti.
0: Mister, grazie mille, è stato veramente un piacere averla qua in diretta. Complimenti ovviamente ancora per quanto fatto e in bocca al lupo per le prossime sfide.
1: Grazie, capo il lupo, buona serata a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, una squadra, quella di Piancastagnaio, toscana, che ha un comune di 3.800, sono andato a controllare bene il numero prima della trasmissione, insomma uno dei più piccoli della serie C, ma che ha dimostrato che con il lavoro si può fare veramente bene senza fare, come diceva il mister, il passo più lungo della gamba, senza dover per forza fare spese folli che poi portano a penalizzazioni, squalifiche, eccetera eccetera. Insomma, degli esempi da prendere, da squadre da prendere come esempio, la Pianese, lo è la Vispesaro, ieri è stata eliminata la Vispesaro proprio dalla Juventus Next Gen che affronterà la Pianese, ma resta comunque uno dei club da seguire come esempio in questa Serie C per come dovrebbero essere fatte le cose. Altra squadra che è andata avanti ai playoff è il Crotone. Andiamo a sentire le parole di mister Emilio Longo.
2: Salve mister, Borgo Guida per Informa. La gara io l'avevo proposta così a mister Maiori, e non ha mai dato diciamo grandissimi grattacapi al Crotone, all'andamento della gara, soprattutto con il rammarico di finire il primo tempo con a reti inviolate. Poi diciamo un effetto sfortunato non può cancellare comunque un turno superato con convinzione, sia dal punto di vista del gioco che della capacità anche dei ragazzi nei momenti difficili di rispondere adeguatamente.
3: Ma io mi lega con Enzo un rapporto duraturo, molto, molto lungo, dal 2008 che ci confrontiamo sui campi, spesso anche quelli di periferia, però faccio una valutazione molto, molto concreta. Sono venuto apposta con i numeri perché ho capito che probabilmente è giusto ragionare così. Nel primo tempo il Crotone ha tirato 4 volte nello specchio della porta e 0 volte il Cerignola. 2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6-2 i tiri, primo tempo, e 4-3 gli angoli. Nel secondo tempo tiriamo 2 volte in porta noi e 2 volte in porta loro. La seconda volta che tirano in porta è l'autogol di Groppelli, 3 volte fuori noi e una volta loro, per un totale di 11 tiri a 5 e 8 calcio d'angolo a 5. La partita, rispetto anche alle pressioni che ha la squadra che gioca in casa, che potrebbe anche pensare di dover fare una partita avvantaggiandosi della possibilità di pareggiare, la mia squadra l'ha condotto dall'inizio alla fine, rischiando anche, nel senso che non ha mai lesinato la possibilità di dominare la gara, di provare a giocare a calcio. L'ha fatto secondo me in modo egregio e abbiamo avuto almeno 3 volte la palla per poter fare gol, l'una su tutte quella di Kevin Bruno per raddoppiare, sarebbe stato il giusto compenso a una partita in cui la squadra ha fatto bene e non ha rischiato praticamente nulla. Credo che uno dei migliori in campo della squadra avversaria è stato senza dubbio il portiere avversario, che ha fatto 3 parate miracolose. Quindi credo che la squadra, il Crotone, ha fatto una partita di maturità. Mi è dispiaciuto vedere negli ultimi 2 minuti la paura negli occhi dei miei ragazzi, non se lo meritavano questa sera di vivere quei 2 minuti così al Cabio Palma, visto quello che avevano fatto. Però anche questo ci insegna che poi dobbiamo essere più concreti per non rimanere le partite attaccate, come dire, alla possibilità che gli altri possano girarle. Quindi abbiamo fatto una buona gara e poi lasciami dire, Procolo, rispetto alla buona gara, che questa sera, anche se non con i numeri dell'anno scorso di Salò, di Vicenza, però questa sera gli ultras sono stati spettacolari, ci hanno accompagnato, è stato veramente bello ritrovare una curva quasi piena, un bel entusiasmo. Quando è entrato Merelli sotto la curva ha preso gli applausi di una stagione, credo, di un portiere che ha fatto molto bene. E quindi questa cosa mi piace molto, la possibilità che la gente abbia capito lo sforzo e il sacrificio che comunque la squadra ha posto in essere affinché si potesse vivere ancora un'esperienza dei playoff. Noi sappiamo che andremo a giocarci una partita importantissima, si rovesceranno le situazioni, giocheremo noi soltanto per vincere, però ci proveremo, daremo tutto, daremo l'anima a Caserta, la prepareremo in questo modo e la prepareremo anche perché abbiamo capito che poi la gente riesce ad apprezzare il percorso che abbiamo fatto.
2: Mister, una nota, se vogliamo, no, non per il ragazzo che assolutamente ha sempre saputo rispondere bene quando è stato chiamato in campo, però abbiamo bisogno di entrambe le fasce, di entrambi, no, i cursori che funzionino al meglio delle loro possibilità. Forse Energy oggi non era nella sua giornata migliore e sotto questo aspetto penso anche che il fatto che a lei sempre ha sottolineato di avere i cambi deve dare quello stimolo giusto sia al ragazzo ma complessivamente alla squadra.
3: Sono d'accordo, nel senso, sono d'accordo sul fatto che sicuramente non è la migliore partita di Antonio con noi da quando sta con noi, ha trovato qualche difficoltà in più. Ne apprezzo molto lo spirito però di sacrificio, perché in fase di non possesso palla è stato utilissimo, però l'ho già detto in sede di preparazione del match, le titolarità all'interno di questo playoff cambieranno in modo anche repentino e quindi è giusto pensare che già a Caserta ci possono essere i giusti cambi, abbiamo la possibilità di fare altre cose, dobbiamo vincere per forza e potremo anche pensare di giocare subito con 2 attaccanti, non lo so, dobbiamo adesso proveremo a lavorare bene, però quello che, su cui mi solleciti, sicuramente i ragazzi sono nella condizione e sanno che c'è Maggio che non è entrato proprio oggi e sta lavorando benissimo e meriterà la possibilità, anzi sono convinto che lui potrà essere l'elemento fondamentale affinché si possa pensare di vincere a Caserta. Kevin si è fatto trovare pronto e poi in questo spirito devo anche dirvi una cosa importante, nel senso l'attaccamento che hanno i ragazzi, a prescindere poi dalla prestazione che fanno, è immenso. Oggi, questa notte, Gallo è stato con la febbre, ha preso una tachipirina, sembrava che andasse meglio. Alle 17 è venuto Armando, il nostro fisioterapista, a comunicarmi che la temperatura di Gallo era attorno ai 38 e che era, sicuro, era assolutamente nelle possibilità di essere messo in forze. Infatti siamo scesi con un calciatore in più, non so se ve ne siete accorti, Bruno ha fatto il riscaldamento con la squadra, è sceso in campo con 37-8 e credo che abbia finito la partita quando è uscito a 38-1, 38-2, nel senso che c'è uno spirito bello, ha detto mister ci provo e se riesco e ci è riuscito bene, perché credo che nessuno abbia visto questa negatività, speriamo di non pagarla mercoledì. Quindi c'è un bello spirito e quindi non ho la preoccupazione di ruotare, di cambiare, però devo anche dire che Antonio, ripeto, si è sacrificato come gli altri, probabilmente ha brillato meno sotto l'aspetto di quando abbiamo palla.
4: Salve mister.
3: Buonasera.
4: Salve, Saporito, Esperia, Gazzetta. 38 chilometri di Gallo, no?
3: No, 38 no, credo che abbia fatto 9, 10, se vuole con precisione. Vado a leggere il GPS, no?
4: Perché pure, 38 la temperatura. Perché pure l'altra volta ha fatto una partita col Catania, mi pare da oltre 10 km.
3: Sì, quando gioca ai 90 minuti va sempre oltre 10, lui è uno di quelli che va oltre 10.
4: Ora la curiosità è, non so se poi ci sarà una conferenza stampa prima di questa partita, insomma, come intende ora davvero plasmare la mentalità, la testa dei suoi ragazzi in vista di questa partita dove conta un solo risultato e basta?
3: Ma noi da questo punto di vista credo che siamo abbastanza avvantaggiati, nel senso non rispetto al fatto che vinciamo a Caserta, nel fatto che la squadra a livello proprio di mentalità è una squadra, Saporito, che prova a vincerle sempre, poi non sempre gli si riesce. Quindi non è che il fatto che dobbiamo ci appesantisce il fatto, anche questa sera noi abbiamo giocato per vincere la partita, credo che l'abbiate vista tutti, non siamo stati una squadra sparagnina. Quindi mi piace pensare che il fatto che sia veramente l'unico risultato che conti ci mette nella capacità di avere la giusta mentalità. Quindi, e poi dobbiamo essere bravi però a farlo all'interno dei 90 minuti, quindi preparare la partita oggi ha una doppia strada, la prima è quella del recupero, domani mattina una parte di squadra farà un lavoro di scarico in piscina, proverà a recuperare sia domani sia martedì, un'altra parte di squadra lavorerà a campo invece per prepararsi, perché qualcuno che non ha giocato stasera sarà titolare mercoledì sera, e poi abbiamo voglia di proseguire, e quindi io devo sinceramente fare poco se non continuare a coltivare questa mentalità che i ragazzi stanno portando in mezzo a campo. Quando vogliono, e spesso vogliono, sanno fare cose importanti. Ci aspetto ovviamente una partita con un alto indice di difficoltà, però se vogliamo fare un percorso lungo, probabilmente di cose straordinarie bisognerà farne tante, quindi non dobbiamo assolutamente avere timore, ci proveremo e cercheremo di dire la nostra anche lì a Caserta.
0: E queste le parole del tecnico del Crotone Emilio Longo, che passa il turno ai playoff. Insomma, sono tante le belle sorprese, le belle conferme che ci sono state in questo primo turno dei playoff, ci accompagneranno per tutto il mese di maggio. Vedremo chi sarà poi alla fine la quarta squadra promossa in Serie B, che si unirà a Vicenza, Arezzo e Benevento. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, la seconda odierna, la prima pomeridiana per quanto riguarda il lunedì. L'appuntamento come sempre a domani mattina alle 9:45, apriamo noi le danze con A Tutta C. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
5: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati a Scanner. Siete come sempre in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Buonasera amore, buonasera. Non ci è passata a noi la delusione. Siamo anche piuttosto meravigliati di questo silenzio che aleggia sul calcio italiano, diciamo così, disastrato.
0: Ecco, cominciamo con una vecchia frase di Gino Bartali?
1: Secondo me sì, come dire, ci sta benissimo, perché la famosa frase del nostro Gino, l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, detto proprio come si deve dire, è estremamente appropriata per questo calcio che ha bisogno di ripartire da delle basi nuove. Insomma, nelle ultime settimane un po' anche l'opinione pubblica, chiunque ha provato a dire da dove si debba ripartire, che cosa si debba fare, si è parlato dei giovani, che non gli si dà spazio, ma non si è parlato un po' anche adeguatamente della cultura di cui ha bisogno il nostro movimento. Ecco, deve ripartire da nuovi presupposti, e soprattutto da presupposti condivisi, perché non mi pare che, nonostante la debacle della nazionale, ci sia anche condivisione, ecco, su quello che c'è da fare. Anzi, le premesse non lasciano ben sperare.
0: Sì, c'è diciamo però condivisioni per quanto riguarda il candidato, sia dalla Lega della Serie A e riguardo alla presidenza della FIGC.
1: È un po', mi ha sorpreso questa cosa, perché dopo due giorni di vento forte poi c'è stata una convergenza perlomeno dei club di Lega, che sappiamo non sono la maggioranza del Consiglio federale, dove i dilettanti pesano tantissimo. Però se dovevamo avere un'idea di quale potesse essere la direzione sbagliata, ecco, abbiamo avuto la riprova, cioè le società della Lega di Serie A hanno individuato una figura che, diciamo, è un politico a tutti gli effetti, che ha seduto sul trono del CONI per lunghi anni, CONI che attraverso tutte le discipline, soprattutto negli ultimi due anni, ha sicuramente portato dei grandissimi risultati, ma io credo che sia forse una figura che costituisce una esperienza di successo, perlomeno in termini di risultati, ma che proviene dallo stesso contesto.
0: Però non è un problema solo di politica federale, ma anche di sistema, anche già dalle convocazioni, comunque, insomma, qualche problema di base è venuto fuori.
1: Sì, questo per me però significa che forse non è il caso di fare di ogni erba un fascio, cioè si fa di ogni erba un fascio se serve per ricostruire, va bene? Allora, in un momento in cui si fa tabula rasa, allora si prende, diciamo, anche quelli che sono meno colpevoli. Questo significato, ciò che vogliamo dare a quello che è successo, e che forse si è esagerato con le condanne, ma ne riparliamo dopo.
0: Perché abbiamo con noi in linea Mauro Berruto, deputato della Repubblica. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Mauro, grazie di essere con noi. Ti sto corteggiando e devo dire che sei stato più volte disponibile. Sono io che invece ho dato buca da diverse settimane. So che non hai tanto tempo e quindi vorrei partire subito.
2: No, in realtà guarda, è finita l'aula prima del previsto, quindi...
1: Ah, perfetto, allora si va a cena con Mauro Berruto, dai. Allora. Mauro, hai definito un abisso finanziario, sportivo e morale quello del calcio italiano. Ci puoi dire che cosa intendi? Perché ognuno di noi ha le proprie idee, però insomma, detto
2: guarda,
1: da te...
2: Li metto, li metto in sequenza, parto da quello morale e ovviamente credo che un'idea di valori smarriti abbia poi determinato di conseguenza un abisso finanziario. Non devo commentare io, diciamo, i bilanci della quasi totalità delle squadre del campionato di Serie A, per esempio, o la moria di squadre che vediamo nei campionati inferiori, la situazione della Lega Pro che è drammatica da questo punto di vista e così via, e di conseguenza, perché senza quelle due premesse è difficile che arrivino risultati sportivi, di conseguenza quello agonistico. Lo dico e lo sottolineo con forza perché, ahimè, diciamo, sembra che tutto sia partito dai rigori sbagliati in Bosnia, no? Invece quello è l'ultimo episodio di una serie di cose che erano molto chiare anche prima e che, devo dire, sarebbero state forse un po' sottovalutate se in quell'occasione quei rigori fossero andati dentro, noi ci fossimo qualificati al Mondiale e tutta le riflessioni a valle sarebbero state anestetizzate da un risultato che non avrebbe però cambiato niente, ovviamente.
1: Ma certo, io direi abbiamo una serie di iceberg con le relative punte, perché ne abbiamo collezionati diversi di iceberg sotto il profilo, diciamo, calcistico, perché poi abbiamo questa meravigliosa contrapposizione, se vogliamo, degli altri sport, no? Che poi costituiscono anche degli esempi da seguire. Tu ti sei soffermato, Mauro, sull'importanza dell'istruttore, dell'allenatore nelle giovanili e quanto in altri paesi questa figura sia una figura alla quale si dà maggiore importanza rispetto a quelli che poi allenano i grandi.
2: Guarda, questo è uno dei temi che chi veramente volesse fare delle riforme dovrebbe ovviamente mettere in cima ai propri pensieri, no? E che altrettanto evidentemente richiederebbe un lungo periodo di tempo per poter vedere i risultati. Purtroppo noi, diciamo, se anche incominciassimo domani mattina con le migliori risorse umane disponibili e con il miglior progetto possibile, probabilmente vedremo dei risultati, diciamo, essere ottimistici fra 6-7 anni, più realistici fra 10, ma è chiaro che prima o poi bisogna incominciare, e se bisogna incominciare, certamente credo che occorra incominciare proprio dalla filiera di costruzione degli atleti, no? Dei calciatori nello specifico. Io ho conosciuto, per ragioni anche sportive, nel senso che ho allenato lì per tanti anni, il modello scandinavo, il modello nordico, no? Avevo fatto un lavoro di ricerca proprio sul modello islandese. Vi ricordate quando l'Islanda arrivò, sì, a fare quelle imprese all'europeo del 2015, sì, mi sembra di ricordare, o giù di lì.
1: Certo. C'è una cosa che mi aveva colpito anche del pubblico.
2: Esatto. C'è una cosa che mi aveva colpito, e cioè che in tutte quelle culture lì, diventare allenatore del settore giovanile di ogni disciplina, non solo del calcio, è molto più difficile, richiede un percorso molto più lungo che non diventare allenatore della prima squadra, perché la tesi è semplice ma ovviamente geniale. Cioè dice per allenare le prime squadre servono competenze che più o meno tutti possono acquisire. Per allenare un settore giovanile, dove le competenze sono mille, ci sono quelle tecniche, ci sono quelle tattiche, ci sono quelle pedagogiche, ci sono quelle psicologiche, ci sono quelle di relazione, serve un percorso di preparazione molto più lungo e molto più complicato. Quindi loro, i migliori allenatori, li mettono all'inizio della filiera, e il concetto è proprio capovolto rispetto a quello che facciamo noi, dove, non voglio generalizzare naturalmente, ma l'idea è che i migliori allenatori vadano a allenare le prime squadre e invece i settori giovanili li possono allenare un po' tutti, no? Nel senso, sia una cosa che richiede meno attenzione. Questo è solo una delle cose. Poi c'è un altro tema, se posso, magari sarebbe una domanda successiva, ma l'anticipo, perché io credo che il calcio abbia anche, il calcio italiano, un problema culturale che ormai emerge con evidenza clamorosa, e mi spiego. La Federazione Atletica Leggera ha circa 170.000 tesserati e stravince, perché i risultati sono davanti agli occhi di tutti, con tantissimi ragazzi e ragazze di seconda generazione. Voi avete
1: Era
2: lì la rissa Iapichino, no? Che è un, sì, esempio meraviglioso di una ragazza che parla con un bellissimo accento toscano, no? E che è una ragazza, insomma, figlia di Fiona May. Benissimo. Com'è possibile che nel calcio 1.600.000, se ricordo bene, tesserati, nella squadra che gioca in Bosnia c'è solo Ken a rappresentare, diciamo, i ragazzi di seconda generazione? È un fatto che dal punto di vista matematico non può tornare. Allora io mi chiedo, c'è un problema di accesso? Cioè, di quel 1.700.000 tesserati ci sono pochissimi ragazzi di seconda generazione perché non riescono a entrare nelle scuole calcio? Forse è un problema, ma non posso pensare che tutti invece riescano ad accedere ai campi di atletica e a diventare straordinari in tutte le discipline dell'atletica che conosciamo. C'è forse, e questa è una domanda retorica perché io la penso così, c'è forse un problema invece culturale per cui quei ragazzi hanno meno chance, sono visti di meno, non so come dire, arrivano a lavorare con allenatori che non sono i migliori, in contesti e in gruppi che non sono i migliori, perché altrimenti questa cosa non si spiega. Io questo è un altro tema che riguarda i settori giovanili. Terzo tema, e poi taccio perché come avete capito la materia mi appassiona, ecco, diciamo così. Terzo tema, c'è un proluvio di esperti che ci dice che il problema dei problemi è che ci sono troppi stranieri nei nostri campionati. Allora, qui io rispondo non, diciamo, da un punto di vista politico, ma avendo allenato una nazionale, con la competenza di uno che una nazionale l'ha allenata. Il problema non è il numero degli stranieri, il problema è il numero degli stranieri mediocri, che abbassano il livello del campionato e tolgono spazio, certo, ma soprattutto non fanno crescere i giovani italiani che dovrebbero poter giocare nel miglior campionato possibile, ovvero con i migliori stranieri possibili. Ma se noi andiamo a vedere come erano composte le squadre e chi erano gli stranieri che giocavano in Italia prima del 2006, l'ultimo campionato del mondo vinto, andiamo a vedere dei nomi che erano l'eccellenza del calcio mondiale. Quello che succede oggi è che, considerato, lo ripeto, lo dico da ex commissario tecnico della nazionale, non è che servano 300 italiani per fare una nazionale forte, ne servono una trentina che però giochino nel miglior campionato possibile, cioè quello dove tu cresci, perché ogni giorno ti confronti con l'eccellenza, che quindi è rappresentata anche dai migliori stranieri, e ti alleni ogni giorno con l'eccellenza al tuo fianco. Il nostro problema, ribadisco, non è di spazi, e uno, diciamo, proseguendo in questa direzione, dice della squadra dell'ultima nazionale, diciamo, i tre giocatori forse più significativi, che sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, e guarda un po', giocano tutti nel campionato, in uno dei campionati di riferimento assoluto che è la Premier League. Allora, anche questa cosa qui sta scivolando verso un populismo che non è la risposta a una domanda lecita, cioè come fanno a migliorare i giovani talenti italiani, perché non giocano, no, perché non crescono, perché non abbiamo un numero come hanno anche le federazioni che sono molto meno ricche, molto meno con un numero molto inferiore di tesserati. Il problema è la condizione di eccellenza in cui quei giocatori giocano o meno. Se tu riempi le prime squadre e peggio ancora le squadre primavera, le squadre ragazzi di giovani stranieri mediocri, e qui c'è un temone che voi conoscete bene, forse chi ci ascolta, diciamo, non è detto che conosca gli effetti incredibili che ha generato il decreto crescita, no?
1: Certo, ne parliamo spesso.
2: Un principio finanziario per cui l'obiettivo era attrarre eccellenze.
1: Tutt'altro, diciamo.
2: Certo, no, ma se tu attrai eccellenze vere,
1: va
2: io
1: bene.
2: Lo posso anche, esatto, comprendere, ma se per quella leva fiscale, cioè per guadagnarci o risparmiarci dei soldi, tu vai a prendere un ragazzino sedicenne estone o moldavo o portoghese e lo porti in Italia semplicemente perché costa di meno, è evidente. E io sono esterrefatto dal fatto che sento oggi dei grandi commentatori o dei grandi protagonisti di questa disfatta morale, finanziaria, sportiva. Mi riferisco per esempio al senatore Lotito. Io credo che non sia, cioè, le responsabilità della federazione sono enormi, ci mancherebbe altro, ma se non c'entra anche la Lega di Serie A, come possiamo, no, analizzare seriamente la questione? Beh, io ho sentito il senatore Lotito chiedere la reintroduzione del decreto crescita, cioè ciò che ha generato il problema oggi sarebbe la sua soluzione. Io veramente mi sembra di sognare, no? quando sento certe affermazioni.
1: Da questo microfono mi hanno sentito sbraitare più volte anche sui 5 anni che sono stati concessi ai club di Serie A per spalmare, certo, per spalmare l'IRPEF, per cui certo, con noi sfondi una porta aperta. Però diciamo, nello sport nel quale tu hai allenato la nazionale alle Olimpiadi, ha vissuto periodi anche meno gloriosi, diciamo, non solo dell'ultimo, ma anche del tuo periodo, il periodo in cui hai allenato. Che cosa si è fatto in pallavolo per invertire la tendenza?
2: Bellissima domanda, a cui rispondo con due cose che sono veramente molto diverse una dall'altra. La prima fu un'operazione che fecero sia le nazionali maschili che quelle femminili, si chiamava e si chiama tuttora Club Italia, ed era un principio secondo quale i migliori ragazzi italiani eleggibili per la nazionale, diciamo così, venivano imprestati dai singoli club a questa organizzazione, quindi il Club Italia, che componeva una squadra a tutti gli effetti, che partecipava a seconda degli anni, qualche volta addirittura alla 1, nel femminile è successo, nel maschile no, ma alla 1 oppure al campionato di Serie A2, ma non tanto per garantire loro quelle 30 partite all'anno contro squadre di eccellenza, ma per farli allenare insieme tutti i giorni.
1: Certo.
2: Perché si cresce lì, si cresce quando tu hai un ragazzo forte nel tuo settore giovanile e chiaramente se si allena in un contesto che non è di eccellenza non migliora quanto potrebbe se non allenandosi tutti i giorni con quelli forti come lui o ancora più forti di lui. E questa cosa nel femminile clamorosa, se voi andate a vedere la bio delle atlete che hanno vinto Giochi Olimpici e Mondiali, quasi tutte vengono fuori da lì, da quel progetto. E ovviamente i club che cosa hanno fatto? Hanno imprestato queste atlete per quel percorso e le hanno ritrovate cresciute di valore tecnico e anche economico, cioè è stato veramente un investimento, no? La seconda cosa che si è fatta, e mi fa piacere raccontarvelo perché se ne è parlato tanto anche di questo, anche con quella sciagurata frase dell'ex presidente Gravina quando disse, quando fece la differenza fra sport professionistici e sport dilettantistici,
1: no,
2: che io capisco cosa volesse intendere, però è venuto fuori in un modo che
1: male, diciamo,
2: clamorosamente a unire tutto il mondo dello sport contro il calcio. Quindi si è parlato in quel contesto della regola che ha la pallavolo italiana della presenza di 3 atleti in campo.
1: Oh.
2: Ora, vorrei che fosse chiaro, perché qui passa in secondo piano, che quella non è stata una norma che poi ha portato i club ad adattarsi. È nata come un gentleman agreement fra i proprietari dei club di Serie A, la Lega Pallavolo di Serie A e la Federazione Italiana Pallavolo. Lo hanno deciso loro, dopo è stata la Lega Pallavolo di Serie A e la Federazione Italiana Pallavolo. Lo hanno deciso loro, dopo è stata introdotta la norma.

0: nazionale possibile, perché un campionato forte fa una nazionale forte e una nazionale forte fa un campionato forte. Ma la genesi è stata un tavolo al quale si sono seduti i proprietari, la Lega e la Federazione, che hanno deciso di mettere in azione e di rispettare quel patto. Ora io mi chiedo, al calcio manca l'agreement, mancano i gentlemen che possano portare e rispettare poi un gentleman agreement, perché così è nata la faccenda. E mi permetto, e lo ridirò in audizione, perché giovedì verrà la Lega Calcio di Serie A qui alla Camera, no? Che è vero che non si può mettere una norma che impone un numero di italiani in campo, perché nel calcio professionistico, la legge Bosman, il diritto del lavoro, eccetera. Ma non mi risulta che ci sia nessuna norma che lo proibisce. Cioè, se un club vuole giocare con 8 italiani, ma mica nessuno glielo impedisce, no?
1: Forse si potrebbe agire sulle rose, magari anche.
0: Si potrebbe agire sulle rose, si potrebbe agire su un sistema premiante per chi lo fa. Cioè, le soluzioni sono tante. Ma è chiaro che se ognuno guarda, non dico al proprio orticello, ma al metro quadrato che ha sotto ai propri piedi, è difficile trovare delle soluzioni che poi siano vantaggiose per tutti. Però mi chiedo anche che cosa deve ancora succedere perché questo non avvenga, cioè quale altro scandalo, sciagura del risultato sportivo dopo 3 mondiali saltati, che cosa deve ancora succedere per far capire che occorre sedersi a quel tavolo e provare a immaginare un percorso che sia di vantaggio per tutti, lo ripeto, perché non è che la Serie A stia benissimo, diciamo, di salute né economica, né di spettacolo, né di diritti televisivi, né di attrazione dei migliori calciatori del mondo e così via.
1: A proposito, Mauro, perché si continua alla Serie A, alle società di Serie A, di avere debiti così ingenti? Cioè si permette questa disparità anche rispetto alla società civile, ma voglio dire anche dal punto di vista della competizione, l'equilibrio della competizione, dove ci sono club che puntano a vincere, hanno 711 milioni di passivo, e club che invece cercano di essere virtuosi e che non si possono permettere di competere a certi livelli. Perché?
0: È una bolla speculativa che ovviamente fa un po' gioco sui valori e sui sentimento morale, no, nei confronti del calcio italiano. Lo hai citato tu prima, era la mia primissima esperienza qui alla Camera dei Deputati. Arrivò da noi la prima legge finanziaria, quella che si delibera, diciamo, e si ratifica entro il 31 dicembre, la legge di bilancio, che è la legge più importante dello Stato, e arrivò lì il famoso spalma debiti per le società di calcio di Serie A. Io non faccio più neanche riferimento a quella che potrebbe essere un'ipotesi di conflitto di interessi, perché non c'è conflitto, c'è apologia di interessi, perché in Senato, vicepresidente della Commissione Bilancio, c'è seduto un proprietario di una squadra di calcio di Serie A che si chiama Claudio Lotito, ed è il proprietario della Lazio, no? Quindi certo, è evidente che c'è una... si gioca un po', no, su questo fatto che il calcio sia un patrimonio collettivo, e te lo dico da torinese perché l'ho vissuta in altri contesti, ma è un po' come se diciamo i profitti si dividessero sempre fra club che reclamano di essere autonomi, che reclamano di essere alcuni di loro quotati in borsa, eccetera eccetera, e invece i debiti venisse poi chiesto alla cosa pubblica, no, di accollarseli. E non funziona così, anche perché quel modello lì ha dimostrato tutti i suoi fallimenti. Fossimo di fronte a un campionato stellare, alla richiesta di tutti i giocatori migliori del mondo di venire a giocare in Italia, a una nazionale che partecipa al mondiale con l'obiettivo di vincerlo, allora uno si pone anche la domanda, no? Cioè, funzionerà? Sarà merito di questo? Ma di fronte allo scempio che abbiamo davanti agli occhi,
1: quindi da questo punto di vista, Mauro, scusa se ti interrompo, giustifichi, perché voglio essere un pochino scomodo, il trend della Premier, per la Premier League, per noi come l'hai definito tu, uno dei principali campionati di riferimento, se non il principale, però è un altro contesto dove si spende e si spande, a volte anche senza motivo, che rincorre

0: nel quale i ricavi rincorrono le perdite, perché il quadro della Premier, l'abbiamo affrontato credo la settimana scorsa, da questo punto di vista, ovviamente non dei risultati, però è sconcertante. È una corsa ossessiva a crescere con i ricavi e inevitabilmente non riescono mai a fare pari con quelle che sono le perdite, però i risultati li portano.
1: I risultati portano, questo diciamo è un dato. C'è anche tutta un'altra cosa che invece ha riguardato non tanto i proprietari dei club, perché poi sappiamo bene che proprietari di alcuni club della Premier sono delle nazioni, degli stati, non neanche dei singoli individui particolarmente facoltosi. Però a me interessa quello che la Premier ha fatto, per esempio, nel rapporto tifoso-squadra di calcio.
0: Accidenti.
1: Non c'è nessun campionato come la Premier. Forse la Germania, che ha un'altra cosa che da noi è vista come fosse la criptonite, che è la famosa partecipazione popolare. Nel caso tedesco, come sì, sapete, sì, il modello è proprio di azionariato,
0: certo,
1: popolare. No? Noi, lo dico perché è successo qui alla Camera, al Senato, qualche mese fa. Noi abbiamo portato una proposta di legge trasversale, firmata anche da me, che permetteva, se le società lo concedessero, la possibilità di accedere all'1%, no, delle società di calcio, per associazioni di tifosi che rappresentassero il 10% della presenza media dello stadio.
0: Ah.
1: Ora, non so, la Fiorentina che presenza media ha?
0: Ora con mezzo stadio siamo a 20.000 comunque.
1: Perfetto, però prendiamo un dato minimo, 20.000
0: il 10% di
1: media,
0: questi.
1: Significherebbe che 2.000 tifosi, che non è un numero facilissimo da trovare, si aggregano in un'associazione che può chiedere di partecipare all'1%, la Fiorentina in questo caso specifico. Se già fosse, non so, l'Inter, che ha 70.000 presenze di medie, sarebbero 7.000 tifosi che dovrebbe, insomma, una cosa complessa da realizzare, no? Bene, quindi era un valore quasi simbolico, no? Cioè una roba omeopatica rispetto al 50 più 1 della Germania, no? Proposta di legge approvata all'unanimità alla Camera, arrivata al Senato, passata in commissione probabilmente perché qualcuno non se n'è accorto, è stata fermata in aula al Senato prima dell'approvazione dal gruppo di Forza Italia. Mi viene da pensare perché, ripeto, nel gruppo di Forza Italia c'è Claudio Lotito, c'è Adriano Galliani, insomma, che hanno fermato una proposta di legge che era veramente poco più che simbolica. Dico questo perché uno degli sfaceli a cui assistiamo è, in Italia, davvero la trasformazione del tifoso in un cliente puro, no? Nel senso, con cui poi, come sapete, diciamo, non nascondo mai e neanche adesso la mia fede granata e il mio tifo per il Torino. Ecco, sapete che in questo momento la tifoseria del Toro ha qualche problema di relazione, ecco, con il proprio presidente, sì, no? Ma il punto è quello lì. In Inghilterra è stato fatto un enorme lavoro sulla partecipazione popolare, anche con cose molto belle di solidarietà, no? Delle comunità dei tifosi. È stato fatto un lavoro immenso sulla qualità degli stadi, che ha, non voglio dire risolto, magari lo ha spostato, un certo tipo di disagio che generava il fenomeno degli hooligans, eccetera. Però entrare in uno stadio inglese oggi è un'esperienza che in Italia è difficile replicare, se non in un paio di situazioni. Quindi è vero che poi quella cosa lì probabilmente ha attratto capitali e investitori, diciamo così, anche da fuori, e il modello poi finanziario dei club certamente diciamo non è virtuoso, come lo intendiamo, nel rispetto e nel bilancio fra entrate ed uscite. Però noi non abbiamo neanche quell'altro pezzo, cioè abbiamo degli stessi
0: bilanci, problemi,
1: no, ma neanche la parte bella,
0: certo,
1: di quella
0: no. Un'ultima domanda, vogliamo intanto ringraziarti di essere stato con noi tutto questo tempo e gioire con te del risultato che hai ottenuto di recente, per quello che riguarda l'utilizzo delle palestre scolastiche, diciamo in orario extrascolastico, quindi mettendo a disposizione non so quanti impianti di tutte le società sportive di questo paese. Guarda, ecco, non ci metto aggettivi. Che ci dici?
1: È stato veramente bello, una proposta di legge che è stata approvata anche questa all'unanimità sia alla Camera che al Senato, che parte da un dato, ahimè, di cui dobbiamo vergognarci, cioè che il 55% delle scuole in questo paese non ha una palestra, ma quel 45% che ce l'ha, la palestra in alcuni casi veniva regolarmente data alle società sportive del territorio per farci attività, ripeto, in orario extracurricolare. In tantissimi altri casi, purtroppo, veniva negata su un principio di arbitrarietà del dirigente scolastico o del consiglio d'istituto, che però diciamo, hanno fatto emergere in me un'immagine molto chiara: la palestra scolastica è un luogo pubblico.
0: È di tutti.
1: Non è un luogo privato.
0: Certo.
1: Quindi questa legge fa tre cose in estrema sintesi: restituisce l'onere dell'assegnazione ai proprietari delle palestre scolastiche, che sono i comuni o le province o le città metropolitane, secondo il tipo di scuola. Quindi la scuola ovviamente si può riservare le ore che le servono per le attività sportive previste nei PTOF, che sono i piani triennali di offerta formativa, ma tutto quello che resta torna nella disponibilità diretta del comune o della provincia, che fa le convenzioni con le società che le usano. La seconda cosa che la legge fa, anche questa di buon senso e banale, ma molto spesso non succede così: la palestra diventa utilizzabile anche quando la scuola è chiusa, per esempio nei 3 mesi estivi, no? Perché è chiaro, l'obiettivo di una legge è ridurre le ingiustizie. E voi immaginate che fino ad oggi c'erano magari 2 comuni limitrofi, in uno il dirigente scolastico concedeva la palestra e tutto funzionava perfettamente, del comune di fianco il dirigente scolastico non concedeva la palestra e nessuno c'entrava, no? D'inverno o anche d'estate. Adesso anche questo tema è risolto. La terza cosa che fa, che forse è la più interessante e che riguarda tutti, perché fino ad oggi anche chi usava gli spazi, come noto, ai dirigenti sportivi di base non poteva neanche piantare un chiodo in una palestra scolastica. Invece questa legge permetterà alle società sportive senza scopo di lucro di presentare progetti di ammodernamento e riqualificazione delle palestre scolastiche. Se il comune recepisce l'importanza e l'utilizzo di questa possibilità, in maniera proporzionale all'investimento può concedere l'utilizzo di quella palestra in forma gratuita per un periodo prolungato di tempo. Quindi chiaramente, se uno, non so, cambia una caldaia, magari quella cosa corrisponderà a qualche mese di gratuità; se rifà il tetto perché ci piove dentro, saranno magari 3, 4 o 5 anni di concessione gratuita. A me interessa una cosa in particolare, che è capovolgere la cultura, no? Nel senso, mentre uno degli alibi era non concediamo alla palestra perché chi ci entra poi ce la rovina, ecco, in questo caso chi entra la migliora, la può migliorare la palestra scolastica, e lo fa per la sua attività, ma naturalmente la lascia migliorata, ammodernata, riqualificata per gli studenti che al mattino poi la usano in orario curricolare. Quindi insomma, spero che anche questo terzo aspetto possa rappresentare un'inversione anche culturale del,
0: certo,
1: fatto che la palestra,
0: certo,
1: scolastica è un hub del territorio, è un luogo pubblico che deve poter attrarre e diventare un erogatore di quei valori che sempre ricordiamo dello sport, educativi, di inclusione, di benessere psicofisico, che sono anche ricordati dal comma 7 dell'articolo 33 della nostra Costituzione.
0: Mauro Berruto, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie per il tempo che mi avete dedicato.
0: È stato un tempo davvero prezioso. Grazie. Speriamo di risentirci presto.
2: Grazie.
1: A presto, grazie, buona serata.
2: Altrettanto.
0: E direi che Mauro ci ha dato un po' la via, no? Nella ricerca che stiamo conducendo. Tra l'altro non sono riuscito a interromperlo, ma quel modello del Club Italia, cioè quello di costituire una squadra di atleti della nazionale e farli allenare durante la settimana, diciamo, che è quello che poi ha dato il là alla grande nazionale tradizione femminile nel volley, lo sta facendo il Lussemburgo del calcio, dove soprattutto nelle giovanili, ovviamente non quelli che giocano nei massimi campionati. Durante la settimana i ragazzi della nazionale si allenano tra di loro e poi nel fine settimana vanno a giocare con il loro club di appartenenza. Cambiamo, diciamo, un pochino scenario.
2: Uno scenario con Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza. Buonasera.
3: Buonasera a voi.
0: Luciano, grazie di essere con noi. Parto con una domanda che però ci allontana un po' dalla finanza per poi arrivare a quelli che sono i numeri e tanto importanti di cui vi occupate quotidianamente. Paris Saint-Germain, Bayern 5-4. È calcio, Luciano?
3: Come dire. Allora, è vero anche, ne parlavamo oggi in redazione, è vero anche che l'anno scorso le due semifinali tra Inter e Barcellona hanno avuto 13 gol in totale, no? 3-3 all'andata, 3-3 al ritorno, più quarto ai supplementari. Quindi 13, qua siamo a 9, già a 9. Quello che c'era emerso ieri era proprio quella volontà di attaccare sempre comunque, che è bello, che per lo spettacolo va bene, che per i mercati va bene, però alcuni gol, se li prende la mia squadra, io mi arrabbio. E stiamo parlando di giocatori enormi e di due squadre che secondo me probabilmente in questo momento anche della stagione, perché hanno l'avvantaggio di poter programmare bene il campionato, perché sanno benissimo di poterlo vincere già da settembre, quindi hanno il picco di forma in questo momento. Però se prendere quei gol lì, secondo me, io fossi la mia squadra mi arrabbierei un attimo, ecco, visto un po' delle difese ballerine.
0: E questa non è poi la prima volta, perché anche nel turno precedente è accaduto, e io volevo condividere con te questa riflessione. Cioè, vedo questi risultati, tutti dicono calcio, che meraviglia, questo uno contro uno, tutti questi gol, ma non è che noi italiani, perché il tema del giorno è come si fa a mettersi al pari degli altri, il nostro movimento, non è che c'è una forte reticenza culturale che ci permea e che ci impedisce anche di andare verso questa forma di, lo vogliamo chiamare progresso, lo vogliamo chiamare spettacolo, perché si sta trasformando in uno spettacolo. Quello di ieri sera è essenzialmente uno spettacolo, e più che forse una partita di calcio. E non è che noi italiani, che siamo stati i cultori di un certo tipo anche di atteggiamento tattico, siamo fautori degli 0-0, e facciamo fatica poi a accettare questo dove ci sta portando questo movimento.
3: Guarda, io credo una cosa, che il calcio è bello perché è mondiale, è planetario, e storicamente ogni latitudine si è interpretato in maniera diversa. Ora, adesso è chiaro che c'è una preparazione fisica superiore, però in Inghilterra, dove è nato il calcio, è sempre stato un calcio molto atletico, anche perché faceva fresco. In Brasile, dove il calcio, i brasiliani dicono gli inglesi hanno inventato il calcio e non l'abbiamo reso divertente, in Brasile, visto anche il clima brasiliano, si è sempre, come dire, avuto più un privilegio per la tecnica. Quindi dipende anche da come lo interpreti, no, il calcio. E secondo me va bene tutti, e infatti sono molto curioso di vedere oggi come il Ciolo Simeone, che fa anche lui la semifinale Champions League, giocherà.
0: A quella 5-4 non finisce,
2: no,
0: però.
2: Di sicuro, ma anche per l'Arsenal non solo.
3: Esatto. Però quello che voglio dire io è che quel modello lì di Bayern e PSG in realtà è anche un modello di business, mi spiego meglio. Bayern e PSG sanno benissimo di dover aumentare la loro base di tifosi in tutto il mondo, e siccome hanno i soldi per poter avere delle rose meravigliose, hanno una competenza tecnica per allestire anche il PSG adesso, non collezioni di figurine ma squadre vere, sanno benissimo che i soldi sono in Asia, e sanno benissimo che a tifosi, passatemi il termine, poco calcisticamente educati, per cui preferiscono il 6-7 che non l'1-0,
0: piace di più.
3: È più facile conquistare quei mercati lì facendo vedere una partita tipo quella di ieri, che però andava a una velocità siderale, tant'è che negli ultimi 20 minuti quasi erano bollite tutte e due, che non vedere uno 0-1 in cui chi è educato in Europa alla vecchia maniera come siamo noi apprezza anche certe capacità difensive. C'è anche un discorso di mercato dietro queste scelte, loro che lo possono fare, loro che hanno tanti soldi, tanta competenza, loro hanno scelto questa via perché sanno di poter conquistare più tifosi nel bacino mondiale dei tifosi del calcio. Quindi è anche una scelta strategica del club andare in avanti. Questo lo si predilige, lo si vede non tanto, come dire, nel PSG, che è una squadra relativamente nuova, perché c'è dal 1970, soprattutto nel Bayern, che è una squadra storica e da anni a questa parte, ed è una squadra che fa 35 anni il bilancio inutile, e hanno messo come attacking football, cioè il football offensivo, il loro mantra, che non è stato così da sempre, cioè ogni tanto hanno avuto anche loro i momenti in cui apprezzavano il calcio difensivo. È anche una scelta di mercato quella che stanno facendo questi due club.
2: Se vuoi però competere con queste squadre qui, le squadre italiane devono accettare un po' il cambiamento del sistema.
3: Allora, io penso questo, che vabbè, l'Inter l'anno scorso è andata forse oltre i suoi limiti. Io penso che a livello tecnico il percorso di Simone Inzaghi è superiore, a livello puramente tecnico, pur non avendo niente, aver eliminato Bayern Monaco e Barcellona l'anno scorso sia superiore al probabile scudetto che vince quest'anno. Quindi l'anno scorso hai eliminato quelle squadre lì, cioè io credo che veramente, è vero che il percorso di chi ha tanti soldi è quello lì, ma è un percorso di chi ha tanti soldi, cioè l'Atletico Madrid probabilmente sceglierà un'altra ricetta. Io non credo ci siano ricette, come dire, preventivate. Se avessi tanti soldi, allora anch'io sceglierei i super attacchi, però si può anche essere competitivi. Guarda, io mi ricordo, si può essere anche competitivi con altre ricette. Per esempio, tornando alla nazionale di cui parlavate prima, nell'82, il Brasile dell'82 è probabilmente la squadra più forte che abbia mai visto giocare.
0: Vabbè, noi l'abbiamo vista, dai.
3: Esatto. Eppure l'Italia, che era una bella Italia, sia chiaro, non era, cioè, una bella Italia, eppure ha fatto la sua partita e ha battuto il Brasile e si è qualificata poi per le semifinali e poi ha vinto il Mondiale. Quindi non c'è sempre la ricetta totale. Bisogna saperla anche interpretare, il calcio. È un gioco di mille variabili, è un gioco che io dico sempre, ha il vantaggio di avere a parte ieri sera, il punteggio basso. Quando ha un punteggio basso si presta più sorprese. Banalmente, il basket o il rugby, tendenzialmente chi gioca meglio vince, perché sono sport a punteggi più alti, quindi chi offende di più tendenzialmente vince. Il calcio ha la bellezza di la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ecco. Quindi bisogna saperla interpretare. Io credo che Cciolo, ma anche Arteta oggi non credo finirà 5-4, ecco, questa è la mia sensazione. Poi magari finisce 11-10, non lo so.
0: Possiamo sì, tranquillamente scriverlo da qualche parte, perché non succederà. Luciano, però voglio dire, il trend è questo, cioè al di là del fatto che uno poi lo interpreti,
3: Chi può scegliere fa questo ragionamento qua.
0: Bisogna spendere tanti, prego.
3: No, chi può scegliere, chi ha i soldi per poter scegliere, cioè, quindi Bayern, Liverpool, Arsenal, piuttosto che PSG, Barcellona, fa quel ragionamento qui, cioè calcio d'attacco, e perché? Per il discorso anche di prima, che comunque ti ripaga, perché piace di più.
0: E i nostri club comunque,
3: soprattutto le giovani generazioni, che c'è anche un particolare dell'Europa occidentale, che le nuove generazioni sono abituate cioè noi eravamo abituati a subire la televisione, anche nei cartoni animati, quindi 90 minuti di partita la subì. Le nuove generazioni vogliono sempre qualcosa di nuovo,
0: certo.
3: Già non poter interagire col computer è qualcosa per loro
0: un limite.
3: Esatto, esatto, esatto.
0: No, lo so, questo vanno agli highlights, hanno bisogno di commentare, sono tantissime le pagine, le chat, in tempo reale sullo spettacolo. Però, diciamo, tornando a casa nostra, noi siamo bravissimi a spendere troppo e a non ottenere poi questi risultati. È vero o no? Anche la nostra politica sta andando, diciamo, commerciale, sta andando verso i paesi asiatici. Ancora non so per quale motivo guardano le nostre partite, perché per esempio quella di domenica scorsa tra Milan e Juventus, che sicuramente ha richiamato tanti spettatori nel mondo, non è stata una bella bandiera da sventolare. No. Ma dai numeri che avete pubblicato c'è da stare davvero, davvero preoccupati, ecco, con il calcio italiano. Sto leggendo l'indebitamento lordo della Juventus relativa alla stagione 24-25, siamo a 740 milioni. Lascio da parte gli spiccioli: l'Inter 660, la Roma 611 e via andare. E che segnale è questo, Luciano?
3: No, un segnale che bisogna cambiare. Innanzitutto perché questi debiti che tu hai citato vanno raffrontati a un fatturato che, per esempio, nel caso dell'Inter l'anno scorso ha fatto il record, è di 550 milioni. Ora, tu puoi avere anche un debito di un miliardo se fatturi 200 miliardi. Adesso sparo cifra a caso. È chiaro che i nostri club stanno, è da qualche anno che hanno capito l'antifona e stanno cercando di andare verso un calcio più sostenibile. E quindi il percorso tra competitività sportiva e sostenibilità è complesso, e soprattutto per quei club che per storia, per blasone, hanno delle tifoserie che gli impongono di vincere. Quindi la Juventus, l'Inter, il Milan in primis, che sono le uniche tre che hanno vinto la Coppa dei Campioni, e poi a scendere Napoli, Roma, Fiorentina, bla bla bla. E quindi è un percorso complesso ed è però un discorso necessario, anche perché adesso, al di là della passione che ci infervora tutti quando si va allo stadio, poi quando si guarda le cifre con un po' più di, come dire, distacco, tutti noi andiamo a lavorare, tutti noi sappiamo, diciamo, che l'Italia dei salari che sono fermi a 30 anni, tutti noi sappiamo i nostri problemi economici, e evidentemente è anche un motivo per cui negli ultimi anni i vari governi, non parlo solo di questo, quando il calcio è andato a bussare a Palazzo Chigi ha preso picche, perché come dire, guarda, ne parlavo l'altro giorno in un corso a Palermo, a un'università, che cioè nel 2005 il Milan fatturava quanto il Barcellona, poi il Barcellona ha investito in infrastrutture, soprattutto il Milan, che pur aveva in quegli anni il presidente del consiglio, il presidente della regione, il sindaco, non il Milan, scusa, il partito del presidente del Milan, che era Berlusconi, certo, aveva tutta la filiera politica, ha preferito investire in calciatori e quindi depauperare un investimento, perché di lì a poco, di quella squadra è rimasto poco. Quindi c'è stata una mancanza di visione del calcio di quando noi eravamo in alto, di dove stava andando il calcio in termini che bisognava investire nelle fabbriche, quindi negli stadi, e non nei calciatori, che erano beni spendibili. Quindi il risultato qual è? Che tu hai un sistema, quello del calcio italiano, che ancora fa tanti anzi i ricavi aumentano, ma è come se fosse un enorme colabrodo che non trattiene il valore aggiunto, cioè passa tutto che va negli stipendi dei calciatori, nelle provvigioni agli agenti, e quindi non riesce a trattenere quel valore aggiunto necessario per poi reinvestire quanto stai facendo. È vero che negli ultimi anni qualcosa si sta facendo, però siamo veramente agli albori. È un circolo difficile da girare, cioè è una svolta difficile da girare, tenendo presente questo, fortunatamente, che gli italiani rimangono molto appassionati di calcio. I dati sugli spettatori sono molto buoni quest'anno in Serie A, nonostante hai due squadre, Torino e Lazio, in cui tifoserie non vanno allo stadio per contestazioni loro. Però la pressione della piazza ti impone quello, però anche la piazza ti porta soldi, e quindi È un percorso stretto che però bisogna fare, cioè inevitabile.
0: Eppure, e ne abbiamo parlato anche con Mauro Berruto che ti ha preceduto, sì. Se guardiamo a quello che è l'esempio di insomma il calcio, campionato di riferimento per tutti, cioè la Premier, anche lì c'è questo sì. sistema perverso di spese folli, lo possiamo dire, sì. secondo me dopa anche il mercato dei calciatori perché attribuisce a calciatori valori fuori mercato e che innesca questa rincorsa continua dei ricavi verso il pareggio di bilancio, perché poi ogni anno si cresce di numero, aumentano i ricavi, aumentano le perdite sono sempre superiori ai ricavi, ma la differenza è che gli inglesi perlomeno si fanno valere nelle competizioni, e quindi ora siamo diventati scarsi noi?
3: Allora, noi siamo diventati scarsi per tanti motivi, nel senso problema generazionale agli occhi di tutti, poi bisogna capire anche perché. Qualche domanda me la faccio, perché mi va bene che il Como, che comunque ambizioni di alta classifica, abbia quasi tutti stranieri, mi va bene che il Milan, che ha ambizioni di alta classifica, quasi tutti stranieri, Verona ultimo in classifica, che praticamente non ha italiani, adesso francamente io credo che 11 italiani per giocare in questo Verona ci siano, poi ci sono dei problemi perché l'italiano costa di più. Tornando alla tua domanda, la Premier League, che per anni, che è tuttora il campionato come dire, leader nel mondo, che incassa un sacco di soldi dai diritti televisivi e diritti televisivi esteri anche, in alcuni paesi europei valgono di più i diritti per trasmettere la Premier League che non il campionato interno locale, nei paesi minori dell'Europa orientale. Però quella competizione esasperata è come se anche lì i manager si stiano, passatemi il termine, italianizzando, cioè voglio vincere e quindi spendo e straspendo. E sono d'accordo con te che ci sono delle valutazioni in campionato inglese che francamente sono fuori mercato, per il valore anche di alcuni giocatori che vediamo nel campionato italiano. È chiaro che se tu parli con un direttore sportivo, il primo obiettivo è cercare di piazzare un suo giocatore in Premier, perché sa benissimo di prendere almeno il doppio.
0: Lo strapagano, certo.
3: Esatto. E quindi la Premier, che è il miglior campionato al mondo, di una grande competizione interna molto molto bella, però al momento anche loro hanno dei problemi finanziari mica da ridere. Dimmi.
0: No, ti volevo salutare, nel senso che siamo purtroppo arrivati in fondo alla trasmissione e ci avrebbe fatto piacere continuare. Speriamo di poter continuare questa chiacchierata in un futuro prossimo.
3: Va bene, grazie a voi.
0: Luciano Mondellini, grazie di essere stati con noi. Andate a leggere Calcio e Finanza, perché è veramente una fonte di informazione per tutti quanti. Grazie.
2: Volevo fare una battuta su Arteta versus Simeone. Se questa ha imparato da lui, mi aspetto uno 0-0, un 1-1 questa.
0: Ma effettivamente sarà una partita che vivrà probabilmente di calci piazzati, di angoli e di falli laterali, perché abbiamo parlato anche questa caratteristica dell'Arsenal, che è una squadra che non segna su azione manovrata. Comunque, se avevate dei dubbi, oltre a un problema culturale, dovremo fare mea culpa e ne parleremo anche in futuro, c'è una forte responsabilità politica se le cose non cambiano. Quindi quando andiamo a votare ricordiamoci anche di questo, perché poi non andiamo ai mondiali.
2: Ma insomma, se con diversi governi non siamo andati ai mondiali.
0: No, ma infatti, certo, assolutamente.
2: Detto questo, a noi ci ritrovate tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola e il lunedì in replica su TMV Radio alle ore 18.
0: Perfetto.
2: Vuoi dire anche...
0: Che no, cosa scherzo. Volevo dire?
2: E in podcast quando volete.
0: Ah no, questa è la mia battutina finale. In podcast
2: pure su Spotify.
0: Vai, un abbraccio a tutti. A mercoledì prossimo.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Il nostro programma oggi sarà quasi interamente dedicato all'Inter, alla conquista dello scudetto, ieri il successo contro il Parma che ha decretato la conquista del titolo da parte della squadra di Chivu, un Chivu che entra ancora di più nella storia dell'Inter dopo aver conquistato tanti trofei da giocatore con i nerazzurri, ha vinto lo scudetto al primo colpo con l'Inter, un Chivu che non era assolutamente facile da pronosticare come vincitore dello scudetto alla prima esperienza da allenatore all'Inter, lui che era reduce da un'unica esperienza da allenatore di prima squadra, quella dell'anno scorso al Parma, ma l'Inter ha puntato forte su di lui e ha avuto ragione. Parliamo di questo ed altro nel primo collegamento. Con noi c'è Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta e Inter. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Scudetto dunque all'Inter, un titolo che quasi mai è stato a rischio per i nerazzurri.
1: Sì, quasi mai, visto la forza che ha dimostrato quest'anno e non era facile, vista la delusione dell'anno scorso. Che sono arrivati fino in fondo a tutte le competizioni, però senza alzare un trofeo. E per l'Inter, quando non stai un anno senza alzare un trofeo con questo organico, insomma, c'è rammarico e anche un po' di delusione. Ecco, arrivare in fondo in tutte le competizioni e poi non alzare nemmeno un trofeo. Cioè, invece quest'anno sono partiti proprio con un obiettivo ben preciso e qui bisogna darne atto alla società che ha scelto l'allenatore giusto, che ha messo anche i giocatori nelle condizioni migliori per potersi riprendere immediatamente, che non era facile.
0: Ecco, qual è stato il vero grande merito di Chivu in questa conquista dello scudetto?
1: Ma secondo me il merito di Chivu è, insomma, siccome è ancora un ragazzo giovane e tutto quanto, si è immedesimato come ex giocatore ancora, vicino, che è riuscito a fare gruppo. E poi questi ragazzi, insomma, sono stati molto bravi, perché tante volte magari la società, dopo una delusione, va a prendere anche un allenatore magari che ha già vinto, che è un nome altosonante e tutto quanto, e magari trova delle difficoltà di inserimento proprio sia nella società che nel gruppo. Invece Chivu è stato molto bravo a immedesimarsi come giocatore ancora, ecco, con quella mentalità lì ha fatto gruppo, è stato bravo lui e il suo staff, bisogna dirlo, e a rasserenarli, perché la partenza all'inizio non è stata facile, dopo la prima sconfitta con l'Udinese, subito la domenica dopo con la Juventus, poi perdendo anche i derby, le delusioni ci sono state, anche poi l'eliminazione anche in Champions con il Bodo, insomma nel percorso hanno trovato degli ostacoli, ma sono stati bravi subito a riprendersi, perché poi ha fatto una serie di vittorie, di partite che gli hanno permesso anche di arrivare in fondo al campionato con 32 giornate di anticipo a vincere questo scudetto, che è meritatissimo.
0: E il giocatore simbolo di questa Inter quest'anno qual è stato a tuo parere?
1: Secondo me Lautaro, sicuramente Lautaro. Però nel finale anche Thuram mi è piaciuto. Ho rivisto il Thuram del primo anno all'Inter, quando hanno vinto la seconda stella. Lì ho visto proprio il giocatore che conoscevo io prima, perché poi gli anni passati, l'anno scorso, qualcosa aveva perso. Invece quest'anno ho trovato, soprattutto in questo finale di campionato, ho trovato una sequenza di prestazioni e di gol che ha permesso all'Inter, pur senza Lautaro, a vincere questo campionato. Però l'uomo simbolo sicuramente è Lautaro.
0: Ti aspetti che Bastoni possa andare a giocare nel Barcellona? È un giocatore da Barcellona, ti aspetti che possa arrivare l'offerta giusta da parte
1: Lui
0: degli spagnoli?
1: Lui è un giocatore da Barcellona sicuramente, però mi dispiacerebbe se andasse via dall'Inter in questo momento, anche perché è ancora un giocatore giovane. È un elemento della nostra nazionale, insomma, un giocatore della nostra nazionale che dobbiamo recuperare al più presto e poi insomma, va a giocare in una grande squadra, in un grande campionato. Però l'Inter se perde Bastoni perde insomma, un giocatore molto importante. Dopo magari sicuramente con i soldi che ricaveranno andranno sicuramente su giocatori di un certo livello, perché il prossimo anno facendo la Champions devono, almeno io credo che devono aspirare a, non dico arrivare ancora in finale, però almeno arrivare alle semifinali, ecco.
0: E invece che percentuali di vittoria dai all'Inter in Coppa Italia contro la Lazio?
1: Beh, lì hanno ancora una buona chance, come se adesso festeggeranno sicuramente qualche giorno tra ieri e oggi o domani, ma poi deve essere bravo Chivo e tutti quanti a cominciare a pensarci a questa finale, perché a fare il doppietto sarebbe una cosa fantastica. E poi bisogna sapere e analizzare bene, perché la Lazio ha un obiettivo che è quello la finale della Coppa Italia, che l'ha già dimostrato di essere concentrati, sono concentratissimi proprio su questo obiettivo, perché l'hanno già dimostrato battendo una squadra forte come l'Atalanta. Perciò l'Inter deve stare molto, ma molto attente, non prendere la partita alla leggera, perché poi giocando a Roma ci sarà lo stadio esaurito, maggior parte sicuramente saranno tifosi della Lazio. Insomma, non sarà una partita tanto facile per l'Inter, deve essere una Inter proprio giusta per poter far vincere questa Coppa Italia.
0: Senti, invece cambiando argomento, che è successo all'Atalanta? I risultati, anche gli ultimi, non sono stati certo brillanti, incoraggianti e ci si fanno delle domande anche su Palladino, sul suo futuro. Cosa ne pensi?
1: Allora, qui a Bergamo c'è rammarico, c'è anche un po' di delusione, perché è stata fatta una rincorsa da quando è arrivato Paladino, perché non dimentichiamo che Paladino ha preso la squadra che era al 13° posto, era molto lontani anche l'obiettivo che si erano prefissati per arrivare almeno in Europa League, che è stato effettivamente mancato. Però Paladino ha fatto un percorso con la società, col gruppo, fantastico, perché è riuscito a fare ottime prestazioni anche contro grandi squadre. Parlo sia in Champions che contro il Chelsea, contro il Borussia Dortmund. E in campionato, insomma, eliminare, insomma, fare partite bellissime a partite magari poco convincenti. Ha avuto adesso qui nel finale di queste partite, dopo la delusione persa con la Lazio per poter entrare in finale in Coppa Italia, insomma, li ho visti un po' scarichi e qualche dubbio adesso anche la società se lo sta ponendo, perché Paladino sicuramente ha fatto una rincorsa. Proprio da tutti ne parlavano anche molto bene di questo ragazzo che è molto giovane, ha già fatto le sue belle esperienze, però non è ancora pronto per allenare una grande squadra come l'Atalanta, secondo me. Deve ancora fare uno step oppure migliorare in certe partite e situazioni.
0: Quindi ti aspetti che alla fine ci possa essere un cambio in panchina la prossima stagione?
1: Ma qui c'è. Io mi auguro che possa rimanere, perché da quello che si dice qua a Bergamo e nella società, loro hanno fiducia in questo ragazzo, in questo allenatore. Bisogna dargli la possibilità di partire dall'inizio, per vedere qual è il suo vero reale come allenatore, il reale valore come allenatore. Io me la. Io per me è un buon allenatore, però in certe situazioni deve ancora crescere.
0: Che succede invece al Milan, reduce la sconfitta con il Sassuolo 2-0, un Milan che sembra essere entrato in difficoltà nel momento in cui ha perso quelle residue speranze che aveva di contendere lo scudetto all'Inter.
1: Eh beh, tu hai detto bene, quando hanno visto che non c'era più la possibilità per competere con l'Inter per lo scudetto, insomma, sai, l'obiettivo del quarto posto era quasi centrato. Loro avevano magari motivazioni per poter arrivare a competere con l'Inter per magari anche uno scudetto, magari insperato, però essere lì a lottare fino alla fine. Questo non è avvenuto in determinate partite, insomma, che hanno perso anche malamente, senza quella determinazione, quella sicurezza, magari, e poi è venuto meno anche la fase offensiva, perché bisogna dirlo, gli attaccanti li avrebbe anche, ma però non sono mai riusciti a realizzare. Nelle ultime partite hanno fatto solo un gol. Potevi mettere in campo qualsiasi giocatore, hanno cercato anche con Leao come prima punta, però non ha mai dato quella sensazione, quella sicurezza per poter competere con l'Inter.
0: Si parla molto dei difetti di Leao, però anche Pulisic è entrato in una crisi profonda, al di là dell'infortunio che ha avuto, però insomma questo giocatore non è più riuscito a riemergere.
1: Eh sì, è vero. Sai, quando perdi le motivazioni, un po', perdi anche le energie, anche sotto l'aspetto fisico. È vero che loro avevano solo un impegno, perché avevano solo il campionato, perciò avevano tutta la settimana per poter preparare anche la partita. Questo è venuto meno anche per via di alcuni risultati che non gli sono stati anche favorevoli.
0: Il Napoli, secondo te, poteva fare qualcosa in più in questa stagione oppure gli infortuni sono stati troppo penalizzanti?
1: Sì, gli infortuni sono stati determinanti per il Napoli, sicuramente anche per loro potevano essere un altro, ci poteva essere un altro percorso, perché i giocatori il Napoli quest'anno li ha presi anche di certo valore, però tra tutti questi infortuni, insomma, quando l'anno scorso loro hanno vinto alla fine senza grandi impegni, perché avevano solo l'obiettivo del campionato. Quest'anno, facendo sulle tre competizioni, insomma, è vero che hanno anche allargato l'organico e hanno preso giocatori anche di nome, anche ottimi giocatori. Però quando ci sono questi infortuni, susseguirsi di anche infortuni lunghi che sono rimasti fuori per tante partite, sono stati determinanti.
0: Senti, invece è sorprendente e negativo il pareggio della Juventus contro il Verona, una Juventus che era chiamata a allungare o comunque insomma a avvicinare ulteriormente il Milan, invece ha perso un'occasione.
1: Ha perso un'occasione, hai fatto bene a sottolinearlo, perché con la vittoria sul Verona probabilmente avevano quasi messo un'ipoteca sul quarto posto e la sicurezza per poter partecipare alla Champions il prossimo anno. E purtroppo queste partite che pensi di vincere facilmente, trovi degli ostacoli, delle difficoltà che magari non riesci dopo a trovare la strada giusta, perché il Verona effettivamente ha fatto la sua onesta partita. È stata anche un po' sfortunata, diciamo, la Juventus in certi episodi, però va dato merito al Verona di aver onorato il campionato e giocare, seppur retrocessi, con lo spirito giusto per far vedere che magari è stata anche una retrocessione un po' complicata per loro in certe situazioni, visto le difficoltà che hanno trovato anche loro quest'anno.
0: Senti, un'ultima considerazione sul Bologna, perché nelle prossime ore il club emiliano e italiano si incontreranno per decidere il da farsi sul futuro. Ecco, cosa ti aspetti? Ritieni che l'esperienza italiana a Bologna sia arrivata al capolinea?
1: Ma adesso qui lo vedremo presto, quando si siederanno a un tavolo e vedranno di trovare le condizioni migliori per poter o continuare o perlomeno, se no, lasciarsi. Certo, per me è una delle il Bologna pensavo che poteva fare un percorso diverso, perché la squadra è stata anche rinforzata, l'organico è stato migliorato molto. Pensavo di un percorso completamente diverso di quello che hanno fatto attualmente quest'anno. Qualche partita sono andate anche male, però per il valore che aveva dimostrato l'anno scorso il Bologna, pensavo che quest'anno poteva essere anche ancora una sorpresa per la continuità che potevano dare ai risultati fatti l'anno scorso. Questo non è avvenuto per la società, per la città e per lo stesso italiano, sicuramente c'è rammarico e anche delusione, ecco, perché rischiano magari di non rientrare in nessuna competizione europea e non riescono nemmeno quasi quasi ad arrivare all'ottavo, al nono posto.
0: Eh sì, proprio così. Aurelio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: questa chiacchierata con Aurelio Moro, tornando a parlare dell'Inter, alcune dichiarazioni anche da parte di Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro, in un'intervista al Corriere della Sera. Ha sottolineato i meriti della squadra di Chievo. L'Inter è stata la più forte quest'anno, ha detto, e a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa con Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po' di sfortuna per Conte. Per Vieri Chievo è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera. Non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all'altezza di un club simile. Ha personalità e ha dimostrato di mettere in campo una grande gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani. Poi ha parlato anche di Pio Esposito e ha detto c'è comunque ancora tanta strada da fare per lui, deve migliorare a 360 gradi, ma le qualità sono importanti. Insomma, c'è anche la firma di Pio Esposito naturalmente sullo scudetto conquistato dall'Inter. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, penso a loro, perché se lo meritano, perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
2: Bisogna sempre prendere atto di quello che succede, andare a analizzare le cose e poi cercare di migliorare per le prossime partite, perché sono quelle che contano, perché questa qui non l'abbiamo vinta.
3: È preoccupato, oggi abbiamo fatto una brutta partita, ma proprio credo sia stata la più brutta del campionato, quindi bisogna metterla da parte, martedì riprendere a lavorare e pensare a quello che sarà la partita con l'Atalanta.
4: No, che mi fa arrabbiare? Nulla. Non mi fa arrabbiare nulla perché hanno cercato di dare il massimo. Avete visto anche gli altri risultati. Tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato.
5: Credo che comunque la rincorsa che abbiamo fatto, la scalata, le tante partite, le tre competizioni, ho chiesto tanto a questi ragazzi da quando sono arrivato e sicuramente adesso un po' siamo arrivati sicuramente un po' scarichi.
6: Sono un po' arrabbiato per non aver vinto, perché penso che abbiamo fatto una prestazione importante contro il campione d'Italia, perché ancora sono campione d'Italia fino a che l'Inter non vinca. Oggi vedere il nostro centrocampo competere contro questi fenomeni e fare la partita che hanno fatto è veramente importante.
7: Posso mentire, dai, un pochino la testa ci è andata lì all'ultimo. Secondo me hanno creato più oggi 11 contro 11 che quanto avevano creato all'andata in 11 contro 10, quindi forse abbiamo rischiato più oggi che eravamo in parità numerica che all'andata.
8: Sicuramente è un altro passo, no? Importante che facciamo, averlo fatto qui a Como contro una squadra che comunque ha ambizioni di entrare in Champions, tenerla lontano, distante per 8 punti è stato importante. Detto questo, oggi nessuno ha fatto calcoli.
9: Maracanã!
10: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari a tutti voi. Bentrovati, buon lunedì che tra l'altro ci porta l'Inter campione d'Italia. C'entra l'obiettivo la formazione nerazzurra di Chivu con il 21esimo scudetto ieri, vittoria in casa contro il Parma e quindi scudetto per la formazione nero-azzurra che quindi torna campione d'Italia dopo il Napoli. Parleremo naturalmente di questo, poi la giornata si dovrà ancora concludere perché c'è oltre a Cremonese Lazio un importantissimo Roma-Fiorentina che vale moltissimo per la zona Champions e soprattutto per la Roma, visto anche quello che sta succedendo lì in quella zona di classifica dove il Milan stecca, la Juve frena, insomma c'è tutto ancora molto da capire in ballo quando ci avviciniamo veramente al rush finale. Quindi detto questo, un saluto a tutti voi, un saluto in cabina di regia ad Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che come sempre ci accompagnano, Daniele Petroselli in redazione, Francesco Tringali e naturalmente un grazie anche a coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli, poi apriamo perché poi dopo nella seconda parte arriverà Luca Calamai e tra l'altro c'è un'importante novità che parte oggi, ve la dirò tra pochissimo, per quanto concerne appunto Maracanã e TMV Radio. Allora andiamo subito ai titoli di questa giornata. Inter meravigliosamente campione d'Italia, vince con il Parma, si aggiudica lo scudetto ed è la gran festa in casa Inter. Scudetto numero 21, la firma di Chivu, di questo allenatore che praticamente si è trovato alla prima grande esperienza e ha centrato subito il grandissimo obiettivo. Intanto Milan max caduta, perde contro il Sassuolo nelle ultime 5 partite, solo 4 punti fatti, un solo gol realizzato, insomma sembra un po' a corto di fiato la formazione rossonera proprio quando la zona Champions è vicina. Non sorride Spalletti perché la Juventus pareggia, ma questo pareggio è come una sconfitta perché pareggia contro il Verona retrocesso, viene salvata la Juventus dalla punizione di Vlahovic. E allora occasionissima Roma contro la Fiorentina questa sera per rientrare fortemente in zona Champions. Bene, bene, bene, bene, ben trovati come sempre in questa giornata di Maracanà. Poi vogliamo aggiungere insomma i titoli, aggiungiamo anche Kimi Antonelli che vince il Gran Premio, ancora grande prestazione di questo ragazzo. Tra l'altro mercoledì avremo l'approfondimento proprio all'interno di Motor Valley, mercoledì alle ore 18.30 si parlerà naturalmente di questo Gran Premio di Formula 1. Si parlerà anche della scomparsa di Alex Zanardi che ha toccato il cuore di tutti, un grandissimo sportivo soprattutto che ha dato sempre una grande dimostrazione di coraggio e di non mollare mai di fronte a tutti gli imprevisti che ci possono capitare nella vita. Un bacio veramente al cielo per Alex Zanardi, ma poi non dimentichiamo anche Sinner che vince a Madrid, quindi ancora un'altra grande vittoria di questo straordinario tennista italiano. Bene, questi sono per completare un po' questo weekend di sport che abbiamo così vissuto. Beh, per quanto riguarda questi sono per completare un po' questo weekend di sport che abbiamo così vissuto. Beh,

con qualche dubbio l'arrivo di questo allenatore, dubbi che ci potevano stare, perché poi adesso sento dire che tutti se l'aspettavano, che tutti erano consapevoli della grande, della grande bravura di Chivu, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo sono tutti bravi, però insomma io credo che poi all'inizio, in fondo un dubbio ce l'avevano tutti, perché un conto è essere stato un grande giocatore ed essere stato allenato da grandi allenatori, un conto è fare poi l'allenatore. Soprattutto lui si è inserito in una situazione secondo me non facile. Complimenti intanto a chi l'ha scelto, perché evidentemente chi lo ha scelto aveva piena fiducia, anche se è stata la quarta scelta, quello che volete, però alla fine potevano andare anche verso un altro filo, invece hanno scelto questo giovane allenatore ed è comunque un bel segnale scegliere un giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, quindi ereditava una situazione difficile dove l'Inter aveva perso tutto nella passata stagione. C'erano anche dei dissidi all'interno dello spogliatoio, avete sentito ieri Lautaro che ha confermato che in quel momento era quello che sentiva di dire, lo ha detto, perché da capitano si è preso delle responsabilità. Un momento molto particolare, lui è arrivato, punta di piedi, all'interno di questo gruppo, con una certa autorevolezza, ha saputo ricompattare questo spogliatoio, ha saputo rigenerare questa squadra nella testa e anche nel gioco, perché poi io ho sentito addirittura dire ma non ha portato nulla, non credo, perché anche dire beh l'Inter è la squadra più forte quindi facile allenare una squadra forte, questa è veramente una delle frasi che hanno poco di calcio, perché poi bisogna sapere allenare, entrare nel gruppo, capire quali sono diciamo le tematiche, cercare di ricaricare un gruppo che veniva da una stagione difficile, quindi i meriti ci sono di Chivu, assolutamente, ha portato anche qualcosa di diverso a livello di gioco, magari non così in maniera eccessiva, cercando sempre in punta di piedi di rispettare il lavoro che era stato fatto da Inzaghi, però abbiamo visto un pressing un po' più feroce, una squadra che ha segnato con una certa facilità, insomma ha segnato più di 80 gol in campionato. E poi credo che una delle cose, se oggi voi mi chiedete qual è stato il giocatore più protagonista o i giocatori più protagonisti, sarebbe facile dire Di Marco perché ha fatto gli assist, Çalhanoğlu perché è sempre il faro, Lautaro perché è il leader. Io invece voglio andare in una direzione diversa. Sicuramente Chivu è uno dei protagonisti, su questo non c'è dubbio, però io credo che poi il protagonista sia stato il gruppo. Cioè secondo me questo è uno scudetto del gruppo, di un gruppo che forse molto probabilmente potrebbe essere diciamo anche rigenerato, rinvigorito il prossimo anno, perché lo stesso Marotta lo ha fatto capire con l'inserimento dei giovani e anche con giocatori esperti, perché ha detto chiaramente serve un mix tra giocatori giovani e giocatori esperti, quindi dei cambiamenti ci saranno, perché poi un ciclo non può durare, no, per moltissimo tempo, deve iniziare quello di Chivu e inizia molto bene, inizierà con uno scudetto, quindi è un ottimo inizio, poi vediamo quello che succede in Coppa Italia tra pochi giorni, però credo che sia una vittoria del gruppo, non so che cosa diciamo ne pensate voi, quindi cominciate a scrivere al 331 82 00 13. Oggi è chiaro che cercheremo di individuare dove sta la firma di Chivu in questo scudetto e poi chi sono stati i tre protagonisti di questa vittoria dell'Inter. E credo che personalmente voglio sottolineare ed evidenziare il lavoro di un gruppo grazie all'operato di Chivu. Io la vedo in questa maniera. Poi per carità, bravissimi in dirigenza a scegliere e ad avere fiducia in un allenatore, a supportarlo, a stargli vicino. E credo che questo sia un insegnamento un po' per tutti. Cioè quando prendi un allenatore giovane, secondo me in questa direzione, il calcio, poi voglio aprire una parentesi su quello che abbiamo visto pure questo fine settimana, quando prendi un allenatore giovane ci devi credere e devi avere fiducia, e questo penso che la società Inter lo ha dimostrato scegliendo Chivu, e credo che il calcio italiano deve andare in questa direzione. Ieri ho visto tra venerdì e sabato fino alle 12.30, no, fino alle 15, si è visto veramente una noia pazzesca, poveri tifosi, perché abbiamo visto 3-0-0 consecutivi dove c'è stato assenza proprio di gioco. Un pochettino ha fatto il como nel primo tempo, poi il Napoli ha risposto nel secondo con più fisicità, con più forza fisica, e la partita è finita in parità. Nelle altre addirittura mi è sembrato di vedere non facciamoci del male, finiamola così e buonanotte.
Io credo che bisogna cambiare.

0: È vero che noi abbiamo un calcio con meno qualità tecnica rispetto agli altri campionati, però secondo me bisogna avere anche degli allenatori che cominciano a essere un po' più coraggiosi, innovativi, rischiare un po' di più. Ci siamo così accapigliati nel trovare i difetti a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e poi abbiamo visto 3-0-0 consecutivi nella nostra Serie A, dove ci vuole il coraggio a chiedere l'abbonamento alla gente per vedere quelle partite. Ripeto, non è soltanto una questione tecnica, perché è troppo facile, io credo che sia anche una questione di idee, di rischiare qualcosa, di essere un po' più coraggiosi. Per esempio Chivu, a mio giudizio quest'anno, se dovessi individuare un altro merito o un merito particolare, è stata la capacità di fare delle rotazioni maggiori, non guardando in faccia a nessuno, mettendo in panchina anche i big e dando spazio anche ai giovani, perché poi hanno trovato spazio anche dei giovani in questa squadra. Vedi Pio Esposito, vedi Bonnino, in un certo momento lo stesso Sucic, che comunque è stata alla fine anche determinante in alcune circostanze. Ecco, io credo che l'Inter vada in quella direzione di un rinnovamento. Ecco, bisogna, secondo me, avere un po' più di coraggio. È vero che i soldi ti aiutano sicuramente a prendere giocatori di qualità, però poi bisogna avere anche un po' di competenza, un po' di coraggio nell'andare a far fronte a questa mancanza che oggi il nostro calcio ha. E poi, questo un po' per quello che riguarda l'Inter, quindi dopo apriremo naturalmente con tutti i nostri ospiti tantissime diciamo approfondimenti che riguardano appunto il lavoro di Chivu con l'Inter. Poi veniamo anche al resto, perché dopo aver visto tre pareggi consecutivi per 0-0 arriva Sassuolo-Milan e arriva soprattutto vedi grosso mentre l'altro guarda, che Allegri. È inutile girarci intorno, una partita imbarazzante da parte del Milan. È vero che perde Tomori per il secondo giallo, un giallo veramente insensato il secondo, dove un giocatore non può fare una cosa di questo tipo. È anche vero che Leao prima sbaglia addirittura un gol quasi fatto che poteva portare in parità prima dell'espulsione, quindi il solito Leao che non si capisce dove deve giocare e che cosa deve fare. Però ragazzi, adesso parlare di... qualcuno mi ha detto subito: Marco, però come fa con questo Milan qui, Allegri? Ho capito, ma ragazzi, ma non è che il Sassuolo c'erano 11 Messi in campo. Sassuolo ha subito partito forte, voleva prendere in mano la partita, ha cercato subito, cioè si vedono dei movimenti senza palla, di gioco. Io ragazzi, veramente, il Milan è una roba, cioè mi dicono che sono anti-milanista se dico questo. Nessuno di noi nei pronostici, se non mi sembra solo Braglia, ha indovinato la sconfitta del Milan, se no nessuno dava perdente il Milan a Sassuolo con la Champions a due passi. Una squadra che nelle ultime 5 partite, ripeto, ultime 5 partite, ha fatto 4 punti e ha segnato un gol. Allegri dice no, la Champions non è a rischio. No, è a rischio. È a rischio totale, perché adesso se stasera la Roma vince, guarda che classifica viene fuori in questo finale. Quindi io credo che insomma ha buttato via un sacco di occasione, soprattutto con squadre, ripeto, inferiori al Milan. Quindi non c'è giustificazione che tiene, come non c'è giustificazione che tiene per la Juventus per il pareggio ieri con il Verona. Retrocesso. Ora è vero che nel calcio è bello, il calcio è bello anche per questo, siamo tutti d'accordo, però in un certo senso, ieri l'ho scritto anche provocando, la Juventus ha fatto peggio del Milan, perché mentre il Milan affrontava una squadra vera, una squadra che comunque ha fatto bene, ha giocato e ha messo in difficoltà, la Juve affrontava una squadra retrocessa. Eppure non mi è piaciuto come è partita, atteggiamento, le leggerezze, non puoi. Cioè questo pareggio qui è una sconfitta, ti sei sciupato un margine di vantaggio che avevi e adesso sei a rischio pure tu, perché di fatto adesso sei a rischio pure tu. Non capisco un'altra cosa, come si faccia a pensare di portare, spero che Spalletti si riveda questa valutazione, ma non si può portare Davide, non può stare alla Juve. Non facciamo che un gol possa sempre cambiare, uno o due gol da qui alla fine possa cambiare il giudizio su un giocatore. David deve lasciamolo stare, fortuna Vlahovic che entra e, e calcia quella punizione lì, perché la partita si era talmente incastrata in maniera anche una Juve arruffona, in alcuni momenti il pallone circolava in maniera molto lenta, quindi non mi è piaciuto malissimo, la Juve per me è andata malissimo in questa partita, quindi non ci giriamo intorno. E adesso la Roma, chiudiamo, ha questa grande opportunità questa sera che non può assolutamente sciupare contro una Fiorentina che possiamo dire che è salva, però è chiaro che non verrà qui per cercare di fare la sua partita, ma la Roma deve assolutamente approfittare di questa situazione per rendere le ultime tre partite elettrizzanti in quella zona di classifica. Staremo a vedere. Allora, per quanto riguarda invece la vicenda Rocchi arbitri, andiamo avanti, la continuiamo a seguire, aspettiamo questo interrogatorio che verrà fatto al referente dell'Inter. Sono curioso di capire, però al momento non mi sembra che ci siano tutte queste grandissime novità su questa situazione, quindi seguiamo e vediamo praticamente quello che succede per poter poi dare un pensiero più profondo, perché poi ci addentriamo in una materia, come dico sempre io, che insomma bisogna anche conoscere. Allora, 331 82 00 213, ci sono già dei vostri audio, ne prendo qualcuno, poi andiamo in pausa che vi annuncio anche una novità, perché anzi la dico subito, dalle 13.35 nel Lazio siamo anche su Gold TV, sempre del gruppo Ciccione, canale 11 del digitale terrestre, a partire tutti i giorni dalle 13.35, quindi canale 61 sul nazionale, e poi siamo anche su Gold TV nel Lazio a partire dalle 13.35, dalle 14.05 saremo invece anche su Italia 7 in Toscana, quindi agli amici del Lazio e della Toscana diamo anche un'opportunità in più. Allora, 331 82 00 213, vai con un paio di messaggi, Andrea.
1: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Ciao Francesco. Volevo porre un quesito: come mai all'Inter sono riusciti nella gestione di un allenatore giovane che ha portato alla vittoria del campionato, mentre in altre società, come ci aveva già provato la Juve con Pirlo o con Ferrara prima ancora, il loro tentativo invece non ha dato risultati? Secondo voi quali sono state le particolarità a determinare questa differenza di risultato? Grazie.
0: Bellissima domanda, molto stimolante, perché potrebbe aprire tanti approfondimenti. Sicuramente il vantaggio che ha avuto Chivu rispetto magari a Motta è stato quello di ereditare comunque una struttura di squadra che, al di là delle problematiche che c'erano e al di là della stagione negativa, è una squadra comunque che aveva una struttura importante rispetto ad esempio alla Juventus. E forse mi sento anche di dire che c'è stato un credere di più nell'allenatore rispetto magari a quanto si poteva credere in Motta, e aggiungiamo anche che magari nella Juventus c'è questa pressione in più, che si vuole tornare a vincere perché non si vince da troppo tempo, e quindi questo rende un po' più complicato praticamente il lavoro di un allenatore più giovane. Io non penso che Motta sia scarso, l'ho sempre detto. Sono convinto che poi potrà ritagliarsi anche delle soddisfazioni in futuro. Andiamo con un altro audio.
2: Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ciao ragazzi, Max scudettato da Pavia. Voglio fare i complimenti al nostro mister, che con umiltà, lavoro, passione, lui uomo da Inter, che ha sempre giocato nell'Inter, che ha vinto nell'Inter, ha vinto anche da allenatore. Volevo fargli i complimenti. Bravo Cristian.
0: Bravo, sì.
2: E poi, per quanto prego. Riguarda i due allenatori super pagati...
0: No, non esageriamo.
2: Ciao ragazzi,
0: abbiamo sempre rispetto per tutti quanti, poi bisogna anche vincere con classe, quindi rispettando anche gli avversari, perché poi diciamo adesso uno ragiona così perché ha vinto, ma ci sono stati degli avversari. Per esempio Lulu mi scrive che l'Inter è già una squadra forte, finalista di Champions, ma scusa se insisto, il Napoli con meno infortunati poteva combattere per il primato. Io direi che la società nerazzurra è stata l'artefice del successo, ma su questo non c'è dubbio. Io l'ho sempre detto che con meno infortunati poteva sicuramente essere più competitiva, però il problema degli infortunati non può riguardare esclusivamente la casualità, quindi anche lì evidentemente si è fatto qualche errore di valutazione. Allora, Salvatore dice il Verona, sì è vero che è retrocessa, ma anche l'orgoglio gioca, aggiungerei anche tanto, tanta fortuna che hanno avuto. Sì, Salvo, però non voglio trovare scuse, cioè una squadra quando ha un obiettivo vero importante deve fare una partita diversa anche dal punto di vista dell'atteggiamento, non ci sono scuse secondo me. Allora, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Complimenti all'Inter, complimenti a Chivu, complimenti alla società e complimenti ai giocatori. Quando è arrivato Chivu, i miei amici interisti, insomma, erano un po' tutti scettici, tutti a dire ma che stagione sarà e tutto. Io ho sempre portato avanti la tesi che la differenza avrebbero fatto i giocatori. Se si fossero comportati da professionisti e mantenevano il gruppo come era, l'Inter avrebbe lottato per il campionato, non so se l'avrebbe vinto, ma gli dicevo che i risultati sarebbero stati comunque positivi, non che lottasse per il quarto quinto posto, se me lottava per il campionato. E alla fine si è avviato questa cosa. Lo sfogo di Lautaro, secondo me, nel mondiale ha fatto bene, perché secondo me ha resettato il gruppo e l'ha fatto tornare unito, e Kibu ha messo la sua dote umana che ha fatto la differenza.
0: Benissimo, benissimo. Ok, allora mi sto per fermare. Dico solo a Carlo che se vuole discutere qui con garbo e senza offendere, se no io non, per me è bannerizzato, non te leggo più e buonanotte, non mi interessa nulla, perché ci vuole sempre rispetto per tutti, come si deve dare si deve anche ricevere, sia ben chiaro Carlo, che poi se si supera il limite dopo la simpatia diventa antipatia, eh? Allora ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, break e arriviamo tra poco.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Allora, ben ritrovati e in questo momento diamo anche il buon pomeriggio a chi ci segue sul canale Gold TV nel Lazio, canale 11 del Digitale Terrestre, e naturalmente anche agli amici del canale 61 come sempre. E allora diamo anche il benvenuto e buon lunedì e buona settimana a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Caro Marco, buongiorno, buongiorno. Abbiamo qualcosa da celebrare oggi.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Abbiamo da celebrare lo scudetto dell'Inter. Non partecipo, te lo dico subito, al giochino campionato modesto, no, campionato inferiore al passato. L'Inter l'ha vinto meritatamente, ha dimostrato di essere la squadra più forte. Resto con la sensazione, Marco, che il Napoli al completo avrebbe duellato fino all'ultimo secondo con l'Inter, ma i sei ma non fanno parte del calcio. Lo dico fin da ora, non mi interessa in questo momento parlare della vicenda arbitrale, anche perché o esce qualcosa di nuovo, se no sinceramente, al di là di un errore grave commesso da Rocchi, se ha interferito andando fuori dal regolamento nel discorso del VAR ha sbagliato, ma insomma per il momento sull'altro fronte, quello più delicato, quello che potrebbe portare a un coinvolgimento di alcune società, non trovo nessun elemento che mi porta a valutarlo con attenzione. Quindi l'Inter ha vinto meritatamente lo scudetto, e la faccia per me non può essere che quella di Chivu, perché io ti devo dire, Marco, e voglio il tuo parere, io a inizio stagione qualche perplessità su Chivu ce l'avevo perché mi sembrava un Inter che doveva, non dico raschiare il fondo del barile, ma insomma doveva tirar fuori il meglio da quello che aveva, anche giocatori forse arrivati quasi alla fine di un percorso, quindi il ruolo scomodissimo per l'allenatore senza grande esperienza, se non l'esperienza da calciatore, ma sappiamo bene che è un altro mestiere. È vero che tanti dicono è facile fare allenatore con Marotta, io invece penso, Marco, che Chivu meriti un grande applauso.
1: Io sono d'accordo con te, ci ho aperto subito oggi e sono del tuo avviso, che anche io ero tra quelli che aveva dei dubbi. Però guarda, io credo una cosa, non è che ci dobbiamo vergognare in questo momento a dire che si potevano avere dei dubbi sulla scelta di un allenatore giovane che aveva fatto 13 panchine con il Parma in Serie A e ereditava una situazione anche complicata. Luca, ricordiamoci quello che era successo nella passata stagione, l'Inter non aveva vinto nulla, si erano creati degli attriti all'interno dello spogliatoio, insomma c'erano tutti i presupposti per una stagione complicata. Quindi lui, se è riuscito ad arrivare fino a questo punto, è perché c'ha del merito. E no, io non accetto nemmeno la spiegazione ma l'Inter è la squadra più forte. Sì, è vero, però dopo la devi allenare, la devi guidare, devi fare delle scelte, devi affrontare tante partite. Ecco, magari non è in Champions, forse poteva gestire meglio la situazione con il Bodo, quindi ha peccato magari un po' di inesperienza. Però poi bisogna sapere allenare, non è che se ti danno una Ferrari vuol dire che tu la devi saper guidare e quella va forte ugualmente.
2: Anche perché, come giustamente sottolineavi, Marco, l'Inter è passata anche attraverso dei momenti complicati.
1: Assolutamente.
2: Ne hai fatto riferimento a uno, di un'eliminazione del tutto inattesa in Champions, che poteva lasciare ferite profonde. Poi c'è stato qualche risultato, qualche momento di sbandamento, qualche infortunio che ha tolto dei giocatori importanti. Quindi bravo, bravo Chivu. Sono molto curioso di vederlo alla conferma. Tra l'altro Chivu ha avuto anche il merito di valorizzare, per esempio, Pio Esposito, che credo sia un regalo che lui ha fatto all'Inter, ma l'ha fatto anche al calcio italiano. Oggi vedi Pio Esposito e ti sembra tutto naturale. Non è facile mettere un giocatore così dentro una squadra fortissima. No. Lui l'ha fatto, quindi complimenti. Ora, e qui mi aspetto, vorrei anche una tua riflessione, ecco, se l'Inter vuole poi ritornare protagonista assoluta in Champions, e noi abbiamo visto delle grandi partite di Champions, io credo, Marco, abbia molto da lavorare sul mercato. E non so se è vero che Marotta è stato molto bravo a recuperare molti debiti che erano stati accumulati, però non so se questa proprietà ha la forza per dare anche quella potenzialità economica per fare riportare l'Inter tra le grandi non solo d'Italia ma d'Europa.
1: Beh, c'è da lavorare, perché poi credo che, ecco, penso che poi bisognerà anche intervenire. Ieri mi sembra Marotta abbia detto bisogna inserire giovani ma anche calciatori di esperienza, serve un mix, quindi qualcosa bisognerà fare. Cioè l'Inter mi sembra, ecco Luca, se uso questo termine magari qualcuno adesso mi insulta, però penso che questa vittoria qui chiuda un po' una fase storica dell'Inter. Adesso bisogna aprirne un'altra con Chivu, che dovrà diventare protagonista e aprire un ciclo, e per aprire un ciclo credo che questa squadra dei cambiamenti li deve assolutamente fare.
2: Deve fare per forza.
1: Quindi vediamo allora, come si comporterà sul mercato. Ecco,
2: chiedendo scusa alla regia, sommerei due figure che avevo immaginato. Una legata al Verona,
1: sì.
2: Autore di un grande inatteso risultato contro la Juventus, una con Berardi, protagonista di una grande partita anche lui. Perché le voglio unire, Marco? Perché nel calcio dei veleni, dei sospetti, è tutto farlocco. Ecco, io trovo che queste due prestazioni contro due squadre che si stanno giocando qualcosa di importantissimo, perché ricordatevi, fare o non fare la Champions sposta un bilancio di una di quelle società, parlo di Milan, Inter, Roma, Juventus, Juve, Napoli, certo. Eccetera, no? Quindi vale quasi un piccolo scudetto. Ecco, quello che ha fatto il Verona per lealtà di calcio, per me merita un grandissimo applauso, andare a Torino e reggere contro la Juve. Quello che ha fatto Berardi e i suoi compagni contro il Milan è un altro grande merito. Questo è un calcio che non dobbiamo dimenticare. Non so se sei d'accordo, il calcio della lealtà, della pulizia, dell'onestà e anche, se mi permetti, della qualità.
1: No, ma io sono d'accordo. Il Verona, anzi, il calcio è bello anche per questo. Poi possiamo discutere, esatto, sui meriti della Juventus, ma il Verona ha fatto il suo e lo ha fatto molto bene. E Berardi si conferma, caro Luca, un attaccante che, mi permetto di dire, non so se sei d'accordo, che forse poteva fare una carriera differente.
2: Sì,
1: lo dico,
2: sì,
1: con grande rispetto per il Sassuolo, ci mancherebbe, non voglio adesso, però credo che poteva fare una carriera forse diversa, visto i mezzi a disposizione di questo calciatore.
2: Guarda, io poi non ho mai capito, Marco, quanto lui non abbia mai avuto voglia di andare oltre la sua straordinaria comfort zone, lo ripeto, di una società formidabile. Ora non ci sono più, non c'è più il patron, ma la società, grazie, certo, ai figli, è rimasta a altissimo livello, mondo dove non c'hai grande pressione. Sai, nella settimana di Fiorentina Sassuolo abbiamo contattato un giornalista e ci ha detto: io sono l'unico che va al campo. Ecco, lo dico perché è chiaro, se te, Berardi, vai a Milano, a Roma, ma anche a Napoli, Firenze, eccetera, ce n'hai 40 di giornalisti al campo. È un altro mondo, un altro modo di vivere. Non so se lui è stato finito prigioniero di questa oasi felice e quindi non ha avuto il coraggio, oppure non c'è stata una società che ha avuto vera, di quelle grandi,
1: che ci ha creduto fino in fondo.
2: Bravo, che è riuscito a convincerlo che andava fatto, un po' perché costava caro, ma io, ecco, questa grande, ti ricordi, lui anni fa ci fu la Juventus, sì, lui annicchiò. Poi c'è stata la Fiorentina, l'Unicchio, poi c'è stato, ripeto, lui ha avuto anche qualche infortunio e gli ha fatto saltare il mercato. Non so se è un'occasione persa o dire: bravo Berardi, che ti stai divertendo tanto in un ambiente dove si può anche vivere.
1: Come storia, allora, di calcio è bellissima, Luca, che è un po' quella che fece Di Natale, che fece tutta la carriera a Udine, no? Quindi come storie di calcio sono bellissime, però rimane un po' il dubbio se questi giocatori in club, esatto, diciamo prestigio, potevano fare due, ecco.
2: Non c'è dubbio. Chi credo oggi abbia l'umore nero come la pece è il mio amico Spalletti, perché ieri molto male la Juventus, perché non c'entra niente le proteste, puoi anche prendere un gol dal Verona, sai qual è il problema. Male, poca forza, poca cattiveria, poca lucidità, non mi è piaciuto nemmeno quel riferimento un po' così di Spalletti a che cosa manca, cioè non è che te puoi essere bravo e bravissimo riuscendo a fare a meno di tante cose, e poi dopo pareggi col Verona e ti manca qualcosa in una parte del campo. L'ho trovata una scusa che non mi piaceva. Certo è, caro Marco, che oggi, se c'era un motivo in più da dare, uno stimolo in più a dare alla Roma, gliel'hanno dato, perché oggi la Roma, ragazzi, se batte la Fiorentina veramente si avvicina tanto. Io ho dato un po' un occhio al calendario, non so se te hai fatto lo stesso, di Roma, di Juventus e Roma, c'hanno entrambi la trappola del derby,
1: sì,
2: questa è una trappola. C'hanno queste trasferte un po' insidiose, la Juve a Lecce, se non sbaglio, non mi ricordo dove va la Roma, forse a Parma.
1: Parma.
2: Calendario più o meno equivalente. In questo momento te chi vedi più vicino al quarto posto? A patto poi che il Milan ricomincia a vincere qualche partita, ma poi ci arriviamo.
1: Ma guarda, hai toccato un tasto che hai detto dopo ci arriviamo, perché secondo me la Juve ce la potrebbe fare, io ho questa sensazione. La Roma, vediamo, stasera se vince si avvicina fortemente, quindi non possiamo non considerarla. Quindi, però c'è il derby è una partita veramente, la vedo più complicata per la Roma, il derby lo vedo più complicato
2: come
1: per la Roma
2: entra, Marco?
1: Che per
2: Marco,
1: la
2: come
1: Juventus.
2: Come entra la finale di Coppa Italia nel derby, te lo ricordi?
1: Prima.
2: Quindi c'è il derby toglierà molto alla Lazio.
1: Sì, infatti poi, quello è vero, quello è verissimo.
2: E poi ho letto, correggimi se sbaglio, ho letto che i tifosi della Lazio andranno alla finale.
1: Non al derby.
2: Quindi io ti dico che se oggi la Roma vince con la Fiorentina è nettamente favorita, ma non è scontata, secondo me prende una spinta che se fosse
1: enorme,
2: la Juventus sarei molto attenta.
1: Devono stare molto attenti. Forse
2: in questa spinta la Roma fa 3 su 3 dopo.
1: E forse in questo momento ti dico che deve stare attento più il Milan che la Juventus, Luca.
2: Sì, anche perché, e così veniamo ad Allegri, anche perché il Milan io lo vedo, mentre la Juventus ha già scelto allenatore, mi sembra ci sia una grande compattezza tra gruppo squadra e Spalletti, non ci sono sempre buone parole dei giocatori nei confronti di Spalletti, quindi vedi un legame molto forte. Ecco, sul fronte Milan io vedo un po' di confusione, nel senso che credo sia il segreto di Pulcinella che Allegri è uno dei candidati alla panchina della nazionale italiana. Per quello che so io piace a tutti e due i candidati. Ma piace molto in particolare a Malagò, che in questo momento mi sembra favorito su Abete. Nel Milan si dice serve un attaccante, quindi svuotando un po' di valore un po' tutto il reparto offensivo attuale, si va da Zirkzee a Ken a Dimite. Poi dice serve però anche uno in mezzo al campo e non si sa cosa fa Modric, quindi anche in mezzo al campo c'è ragione, più per forza serve un difensore centrale. Certo. Mi sembra che il Milan sia molto sul futuro con però poche certezze. Questo è un grande rischio. Ora non ho sotto mano il calendario del Milan perché mi ero fossilizzato su Juventus e Roma guardando la classifica, però qui non è un problema di calendario.
1: Atalanta, Genoa e Cagliari, ti dico, Luca. Atalanta naturalmente c'è l'Atalanta in casa, poi va a Genova con il Genoa e poi c'è il Cagliari in casa l'ultima, quindi due in casa e una fuori.
2: Capito, su tutte partite un po' così, quindi io credo che se il Milan non rimette i piedi in terra, non ritorna a concentrarsi sul presente, poi ci sarà un futuro e lì il futuro secondo me partirà dall'allenatore. Ecco, io credo che dare qualcosa già detto, però qui serve anche la voce del padrone, che deve far sentire ad Allegri il fatto se ci crede, se lo vuole tenere in tutti i modi oppure no. Anche se mi insegni che quando chiama la nazionale è difficile, no, per un club dire di no.
1: Tu pensi che possa andare Allegri in nazionale? Vedi questa possibilità più...
2: Io vedo Allegri più di Conte. Vedo Allegri più di Conte, un po' perché Conte... Allegri almeno 2 anni fa avrebbe fatto carte false per andare in nazionale. Era proprio un suo grande desiderio, credo lo abbia anche manifestato a amici suoi trasversali del mondo di Roma. Ci si riconosce nel lavoro e ti devo dire, Marco, Allegri non è un allenatore, capisci il senso che lo voglio dire, è un gestore di squadre, molto bravo a gestire le squadre, ecco, quindi lo vedo più commissario tecnico che non Conte, che invece lavora, che ti costringe a un certo tipo di a una certa metodologia. Comunque staremo a vedere. Allora, l'ultima riflessione nasce da qualcosa che hai scritto te che mi ha colpito, cosa che ho condiviso totalmente. Hai messo, se non sbaglio, tutti gli 0-0 di questa fine del campionato, ma hai aggiunto un qualcosa da grande giornalista che rende ancora più importante l'analisi che hai fatto. Hai aggiunto i tiri in porta.
1: Sì.
2: Perché uno ci può essere 0-0 con 6 pali, 2 rigori sbagliati, 3 traverse, 40 occasioni da gol. Invece i dati che hai messo te di quelle 3 partite sono veramente desolanti. E poi hai fatto una battuta giustissima, perché te non hai un'idea in quanti mi hanno, stavo per dire una parolaccia, massacrato, diciamo, la mia, il mio buon senso. Ho cercato di edulcorare il tutto con il principio: eh no, ma Paris Saint-Germain, beh, non è stata una partita di calcio, è roba da circo. Ma vergognatevi, sì. Paris Saint-Germain, Bayern Monaco è stata una partita straordinaria, con dei gesti tecnici straordinari. Ci potrà essere stato anche qualche errore del portiere, ma la stragrande maggioranza, sì, dei gol nascono da colpi di fuori classe. Cioè, la domanda è che quando te hai visto Paris Saint-Germain Bayern, come fai a vedere quelle 3 partite che ha indicato Marco Piccari? Ecco, non so, quindi vorrei che tu allargassi ancora una riflessione, ripeto, che ho condiviso totalmente.
1: No, ma è il dato sconcertante, sono, come hai detto tu, sono state oltre i 3-0 le occasioni create, veramente pochissime in 3 partite, e i tiri in porta totali, io ho messo i tiri in porta totali delle 2 squadre, sì. Quindi lì c'è la pochezza proprio. In 5 partite praticamente di giornata, perché poi ci sono state le altre 2 tra venerdì e fino al lunch match delle 12:30, erano stati segnati 5 gol, Luca. 5 gol in 5 partite vuol dire una media di un gol a partita. Ma di che stiamo parlando? E abbiamo fatto le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, perché è finita 5-4, facendola passare. Molti addirittura mi hanno scritto che era una partita tra Scapoli e Ammogliati. Cioè, ma viva Dio che ci stanno queste partite, il problema siamo noi. Come fai a vendere un prodotto così? Dimmi come fai a vendere. Tu devi chiedere a questa gente di abbonarsi per vedere queste partite. Dimmi, sì, se è una roba, se è una roba che si può. Io credo che, guarda, allargo un attimo il discorso, Luca, approfitto della tua presenza, abbiamo ancora qualche minuto. Io credo che non sia soltanto un problema tecnico, cioè, nel senso, è vero che noi siamo carenti tecnicamente rispetto ad altri campionati e quindi da questo punto di vista siamo inferiori, ma io credo che sia anche un problema di proposta di calcio che vogliamo presentare. Cioè, mi sembra che ci sia una proposta di calcio, soprattutto in alcuni allenatori, mi permetto di dire, un po' involuta, non evoluta, cioè rimasta un po' indietro. Si fatica a fare gioco, si fatica ad attaccare, si sta lì attaccati al risultatino perché bisogna portare a casa un punticino per la zona Champions. E poi vedi delle partite che sono veramente una roba difficilissima. Poi dopo vedi allenatori, Luca, e chiudo, che vanno all'estero. Farioli ha vinto lo scudetto con il Porto, esatto. Però da noi Farioli non può allenare perché non è giovane, non può allenare. Che fai, ti presenti con Farioli? Questa è la nostra mentalità. Quello non va bene, quell'altro perché prende troppi gol. Però allora accontentiamoci di questi 3-0 e facciamo le pulci a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain. Va bene così?
2: Esatto, no? È così, e questo, ripeto, è solo la punta dell'iceberg, perché la riflessione di Marco Piccari legata a queste partite noi la potremmo abbinare a tutte le giornate di campionato.
1: Sì, sì.
2: Se Marco Piccari o un giornalista del suo livello si mettesse a spulciare questo campionato, verrebbe una cosa agghiacciante. E non vi fate, cancellate la battuta che chi si vuole divertire vada al circo. Ragazzi, sta cambiando il mondo. La gente va meno agli stadi, i giovani si interessano meno al calcio. Cioè, questa è una battuta da vecchio calcio che non, esatto, c'è più.
1: Esatto.
2: Se vogliamo riportare i giovani, i ragazzi ad appassionarsi al calcio, hai due opzioni: o gli fai vedere le gare di Champions, oppure se li porti a vedere le partite di campionato, la buona parte delle partite si annoiano. Io fatico a vedere 90 minuti di una partita, Marco, rarissimamente.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: dopo,
1: sì,
2: un quarto d'ora, 20 minuti non ne posso più. Trovo noia, trovo questo tatticismo e trovo pochissima qualità. Dobbiamo riportare coraggio e qualità nel nostro calcio. Ecco, questo lo dico perché, così come diceva Marco Piccari giustamente, noi ci siamo vantati spesso di avere i migliori allenatori del mondo, e probabilmente in un'epoca storica era anche vero tutto questo. Ora i nostri migliori allenatori del mondo devono andare a produrre un calcio diverso se vogliono continuare a guadagnare quei milioni che guadagnano stando sulle panchine di Serie A.
1: D'accordissimo, c'ho poco da aggiungere in questo senso. Facciamo una cosa, Luca, così ti faccio una domanda velocissima.
2: Vai.
1: Mi dai i tre protagonisti, secondo te, dell'Inter scudettata? Chi sono? Ce li hai?
2: È una bella domanda, guarda, direi vado così col rischio di dimenticarmene qualcuno.
1: Vabbè, tanto ti ho preso in conto. Sì?
2: Cavanoglu, direi Lautaro, perché anche se non ha fatto una stagione da 10, comunque alla fine è stato importante. E forse Di Marco per continuità. Ma ecco, quello che mi ha colpito dell'Inter di quest'anno è che io almeno non ci ho trovato la stella, il fuori categoria. C'è stato il periodo di Pio Esposito, c'è stato il periodo di Thuram, c'è stato il periodo di Dumfries, c'è stato il periodo di Barella, c'è stato il periodo tanti giocatori che nei momenti c'è stato il momento. Ecco, direi che per esempio forse l'Inter dovrà migliorare qualcosa sul portiere, però in alcune partite è stato anche importante. Livello medio-alto di un campionato medio.
1: E un'altra cosa, dove vedi la firma di Chivu in questo scudetto? C'è un qualcosa che tu dici, lì c'è la firma di Chivu?
2: Sì, la capacità di far accettare al gruppo storico, che veniva, come hai detto opportunamente te, da una stagione senza aver vinto nulla, ma con grandi guerre, ti ricordi le polemiche, Lautaro, guerre di quelli grandi, di quelli veri, altri volevano andare via, Çalhanoğlu voleva tornare in Turchia, a fare accettare al gruppo l'idea di rimettersi in gioco e di aiutare qualche giovane a dare una mano. E questo forse lo ha potuto fare lui da ex grande calciatore. Magari se fosse arrivato l'italiano di turno, no italiano allenatore, cioè parlo di sì, Vincenzo Italiano, con le sue idee nude e crude, forse quel gruppo non avrebbe ottenuto da questo gruppo quello che un ex calciatore, uno che sa dialogare col gruppo, uno, hai visto come hanno festeggiato ieri nello spogliatoio?
1: Sì, sì.
2: Lui era il capobanda, lui è diventato il capobanda. Ecco perché ora sono molto curioso di vedere se Chivu diventerà anche poi l'allenatore. Ha fatto anche l'allenatore, ma stavolta è stato prima di tutto una specie di capobanda.
1: Carina questa. Allora vediamo se abbiamo un audio velocissimo e poi andiamo ai saluti. Luca, vai.
3: Ciao Marco, Luigi da Novara. Questo niente, per noi interisti questo non è uno scudettino, ma è uno scudettone, alla faccia di tutti gli opinionisti che adesso cercheranno di sminuire questo scudetto. Che poi le cose sono talmente lampanti, poi basta guardare i numeri, voglio dire. La gente poi si dimentica, all'inizio del campionato la squadra favorita per lo scudetto era il Napoli. Seguiva poi l'Inter e dietro Milan e Juve, punto. Anche i bookmakers davano la quota Napoli a 2,50 e l'Inter a 3,75-4. Quindi tutti adesso questi fenomeni che dicono l'Inter ha fatto il suo dovere, che secondo me sono, diciamo, non sono onesti molto intellettualmente. Ecco.
1: Vabbè, dai, Luca, io
2: no,
1: penso
2: ma
1: che...
2: guarda, ritorno alla mia riflessione iniziale, che poi va anche a dare una risposta all'amico che ha telefonato. Il Napoli ha avuto una serie di infortuni naturali che ha fatto sparire, non per settimane ma per mesi interi, i giocatori determinanti. Ora i primi nomi che mi vengono in mente sono Lukaku e De Bruyne, ma ce n'è una lista interminabile. Anche l'Inter ha avuto i suoi problemi meno gravi del Napoli. Io resto convinto che le due rose erano equivalenti e io ero più tendente al Napoli, caro Marco, proprio perché pensavo che Conte avrebbe dato quel qualcosa in più rispetto a Chivu. Invece Chivu bravissimo, Chivu mi ha smentito, Chivu merita lo scudetto.
1: Assolutamente. Luca, per il momento come sempre grazie. Buona settimana, ci sentiamo prestissimo. Adesso piccolo break e torniamo subito.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Ed eccoci qua, e allora buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
3: ciao
5: pomeriggio
3: Stefano,
5: a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. E allora colgo anche l'occasione di salutare gli amici che sono adesso davanti alla TV su Italia 7 in Toscana, quindi li salutiamo. Prima abbiamo salutato gli amici invece che sono collegati nel Lazio sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV e naturalmente quelli che ci guardano anche sul canale 61.
5: Bene.
3: La famiglia si allarga. Va bene. Allora, caro Stefano, dunque ci siamo per commentare questa giornata di campionato. E allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao,
5: ciao
3: Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Abbiamo cercato tutti il pronostico di Juventus Verona, mi sa.
3: Sì, tutti, proprio siamo stati bravissimi. Abbiamo fatto un figurone, guarda, clamoroso. Massimo Bonanni.
5: Ciao, che... Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao Massimo.
7: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
3: Perché gli fai ciao Stefano?
5: No, ma questa,
3: questa... Ah, questa è la gufata proprio di oggi. Oggi proprio pa!
5: Come l'ha detta,
3: ha iniziato proprio
5: in modo
3: così.
5: Legale.
3: Sì,
5: piazza...
3: bene, bene. Tra l'altro,
7: non parlo più, non saluto più, voglio diventare ignorante. Non saluto più,
3: no. Grande Massimo. Allora, con noi c'è anche Antonio Paganin. Che
5: ciao,
3: saluto
5: Antonio.
3: Oggi. Ciao Antonio, ciao Antonio.
8: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Senti come sei carico.
5: Hai dormito
3: .
5: Poco, Antonio.
3: Senti come sei carico oggi. Come mai sei così carico, Antonio? Come mai?
8: Perché è una bella giornata qua a Vicenza, si sta bene, l'aria è fresca.
3: Certo, certo, immagino. C'è quel venticello che fa piacere, vero?
8: Sì, sì, dai, era sperata, sembrava lontana, che non arrivasse mai.
3: È arrivata.
8: Poi dopo, sì, dà una bella soddisfazione, penso, per chi è amante dei colori nero-azzurri. Dai, non
3: dai, sì, aspetta che ci andiamo, aspetta che... No, no, ci andiamo subito, però aspetta che ti introduciamo in questa prima parte di trasmissione oggi con una nostra rubrica che è consuetudine anche alla 35esima giornata, che tra l'altro si completa questa sera con due partite, cioè Cremonese, Lazio e Roma, Fiorentina, che diventa una partita importantissima. Poi ne parliamo nel corso di questo pomeriggio. Allora, iniziamo con i 30 secondi che in genere voi dedicate liberamente a chi volete voi dopo la giornata di campionato. Parto da Stefano Impallomeni. I tuoi 30 secondi a chi li dedichi, Stefano?
5: Beh, insomma, voglio dire, l'Inter che ha meritato questo scudetto. Poi dopo magari andremo nel dettaglio,
3: certo,
5: scegliendo gli uomini che hanno deciso di più, che sono stati determinanti. Chi senza dubbio, ma io scelgo, se devo scegliere un giocatore, un uomo che ha fatto la differenza, scelgo Di Marco. Quindi è stato lo scudetto dell'Inter, ma soprattutto Di Marco.
3: Bene. Daniele Garbo, i tuoi 30 secondi.
6: Ma anch'io li dedicherei a Tibu, perché è stato il vero artefice, ha ereditato una squadra che era reduce da una delusione tremenda, quella della scorsa stagione. Sembrava arrivato lì per caso, invece ha dimostrato di essere un allenatore vero, è entrato nella testa dei giocatori, ha fatto benissimo. L'altro a cui dedico questi secondi è sicuramente Fabio Grosso, che è stato protagonista col Sassuolo di un campionato straordinario.
3: Verissimo. Massimo Bonanni.
7: Io volevo dedicargli a Fabio Grosso, ma Daniele Garbo è uno, un difensore che anticipa sempre, quindi mi ha colto in questo momento impreparato. Io li dedico ugualmente a Fabio Grosso, perché veramente credo che 50 punti, 49 quelli che sono veramente un grandissimo risultato.
3: Grandissimo risultato. E allora vado da Antonio Paganini, i tuoi 30 secondi.
8: Beh, al popolo nerazzurro, io parlo chiaramente, sono di parte, però penso che mai come quest'anno si sono goduti una cavalcata incredibile. C'era molto scetticismo, lo ricordiamo, no, all'inizio, per la scelta di Chivu, che poi si è rivelato essere veramente l'ago da bilancia che ha spostato i valori. E per la rivelazione concordo su Grosso, ha fatto un lavoro che è semplicemente straordinario con il Sassuolo, per cui complimenti veramente a Grosso.
3: Eh sì, poi dopo magari ci parliamo. Allora facciamo una cosa, visto che avete accennato naturalmente giustamente all'Inter, io vorrei farvi questa domanda: dove notate a vostro giudizio la firma di Chivu in questo scudetto? Cioè, se noi dovessimo individuare un fattore riconducibile esclusivamente a questo allenatore, che all'inizio, permettetemi di dire, È stato accolto con qualche dubbio che secondo me era anche legittimo. Certo, arriva un allenatore giovane, era edito una squadra che viene da tante che aveva perso tutto l'anno scorso, viene da una situazione ambientale dove, vi ricordate, c'erano dei contrasti all'interno. Lautaro ieri lo ha confermato, ha detto: io quelle cose l'ho dette in quel momento perché le pensavo e dovevo dare una scossa. Quindi era edito una situazione difficile e qualche dubbio ci poteva stare. Secondo me non era lesa, non voleva ledere l'immagine né dell'Inter né di Chievo. Se uno aveva un dubbio iniziale, Stefano, sull'arrivo di questo giovane allenatore che aveva 13 panchine in Serie A, quindi non ce lo dimentichiamo. Ecco, dove notate la sua firma, Stefano? Se tu dici: qua questo è il tratto riconoscibile di Christian Chievo, dove?
5: Se tu ben ricordi, io ancora avevo un po' intravisto questo, no? Sì. Questa possibilità di lavoro. Poi, come ha detto Marotta giustamente ieri a fine partita, un conto è vincere, un conto è fare anche un campionato, diciamo, all'altezza della situazione. Io credo che poi l'Inter abbia scelto bene e che Chievo altrettanto ha scelto bene, perché l'Inter era quello che gli serviva. Non ci dimentichiamo che lui aveva già respirato, insomma, da calciatore, il triplete, eccetera, eccetera, però è stato allenatore delle giovanili. A me ricorda questo percorso. Non rispondo esattamente alla tua risposta. Se tu mi dici un segreto, ecco, io credo che sia un percorso, mi ricorda un po' la scelta berlusconiana.
3: C'è un eco, attenzione.
5: Quando appunto decise Berlusconi il post Sacchi con Capello, sì, che all'epoca era allenatore della Primavera, tutti quanti, insomma, no, avevano avuto più di una perplessità: ma come, non è pronto, non è pronto. Berlusconi, fidati di me, cioè, Capello è pronto. Ecco, diciamo che non è la stessa cosa, però simile.
3: Ma è simile, quindi... perché anche Capello non aveva grandi esperienze.
5: Esatto,
3: no?
5: E quindi molto simile, cioè, quindi è entrato, come ha detto Chievo ieri a fine partita, rispettando la forza del gruppo, questo stare insieme che non è mai mancato, come ha sottolineato Barella a fine partita ieri, quello è un passaggio importante.
3: Sì,
5: possiamo
3: sì.
5: perdere, possiamo vincere, ma non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme. E questa è una cosa molto importante che sottolinea questo percorso, è cominciato con lo scudetto di Conte ed è si è concluso con quello di Chievo. E il gruppo è quello, hanno vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, Marco.
3: Sì, sì.
5: Hanno ripreso dalle macerie, lui è stato molto bravo, dalle macerie dell'anno scorso, macerie poi tra
3: qualcosa,
5: virgolette, perché poi ci siamo divisi, ma insomma una squadra importante che è arrivata fino in fondo, poteva raccogliere tanto, tutto, e ha raccolto nulla. E sono stati bravi là, dopo il mondiale per club, dopo le dichiarazioni di Lautaro, dopo la sottolineatura di Marotta, dopo il mal di pancia di Çalhanoğlu, si sono ritornati tutti quanti insieme e al di là dei sistemi tattici, poi ci sono stati anche dei cambiamenti, degli inserimenti, tutto quello che vuoi, ma Chievo ha fatto le cose in maniera semplice e le cose semplici sono le cose più difficili da fare, quindi complimenti a lui.
3: Antonio Paganini, il tratto distintivo, la firma di Chievo, dove la noti in questo scudetto numero 21?
8: Ma in tre fattori principali. Primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Chievo. Ci metto un piccolo neo, il post Inter-Juventus, no? La gestione un po' così a caldo di quello che è successo con Bastoni. Però già, come ha detto Stefano, a partire da lontano, già il mondiale per club, gestire veramente una grana importante, quella con Çalhanoğlu, non è stato semplice. La coerenza che abbiamo dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente in un allenatore che non aveva... veniva, come dite voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato, anche perché vai all'interno di un ambiente che veniva da una frustrazione calcistica dettata da un finale di stagione veramente molto complicato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità, ha sicuramente usufruito alle spalle di una società che, a mio modo di vedere, gestisce le cose in maniera incredibile ed è veramente brava, brava, brava, e questo ha portato al risultato di quest'anno, né più né meno.
3: Bonanni.
9: Ma credo che abbia fatto un percorso molto importante. Sono contento per lui perché ricordo, come ha detto bene anche Stefano, insomma, lo scetticismo, l'hai detto anche te, insomma, lo scetticismo iniziale da parte di tutti. Io invece ero contento perché si stava dando la possibilità a una persona che conosceva il mondo Inter, un allenatore che aveva dimostrato comunque lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, di poter iniziare un certo tipo di percorso, e quindi sono contento per lui. Ha vinto secondo me la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando, quando si segna, insomma, in alcune volte, no? in delle esultanze. Quindi credo che sia per l'Inter e per lui un inizio di un qualcosa che può portarli a vincere, secondo me, negli anni, e a ringiovanire la squadra. L'Inter credo che ringiovanirà parecchio la squadra. L'unico punto fermo rimarrà Çalhanoğlu, e poi qualche giovanotto lo butteranno dentro.
3: Beh, anche Lautaro, dai, punto fermo anche Lautaro, no?
9: Sì, no, io parlo di Çalhanoğlu, ha 32-33 anni. Lautaro è giovane.
3: Sì.
9: Quindi insomma credo che compreranno qualche ragazzo giovane.
3: Ma ieri mi sembra che Marotta ha proprio fatto capire questo, no? L'inserimento di giovani e di giocatori esperti, questo sarà il mix del prossimo mercato, che credo sia anche giusto, Stefano, perché poi inizia qui il ciclo di Chivu, no? In questo momento, sì. Cioè da questo vittoria in avanti. Massimo, hai finito? Che voglio sentire anche Daniele, che mi manca Daniele. Massimo, c'è?
10: Ho finito.
3: Ok, Daniele.
10: Ma è stato detto tutto, io sottoscrivo quello che ha detto in particolare Massimo Paganini, mi è piaciuta molto Antonio Paganini. Sì, scusate. Mi è piaciuta molto la comunicazione di Chivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni. Per il resto secondo me lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con 3 fallimenti che quella passata. Ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare e si è dimostrato di saper dire molto bene il gruppo, aiutato dalla società sicuramente, ma è stata una sorpresa forse per chi non lo conosce. Io lo conoscevo da giocatore, ovviamente non da allenatore, ma mi era sempre piaciuto il suo modo di comportarsi, il suo modo di porsi, e l'ho ritrovato anche da allenatore. Credo che questo sia stato il suo segreto.
3: Sentite, come sempre sapete, no, che arrivano messaggi e partecipano anche i nostri amici all'ascolto al 331 8200 213, ripeto 331 8200 213. Ad esempio ci scrivono Ube: l'Inter ha la dimostrazione che nel calcio l'allenatore conta non più del 15%, prima viene la società, poi i giocatori ed in ultimo l'allenatore. Un altro ascoltatore tifoso dell'Inter dice: Donald, contento per lo scudetto, però non ho ancora capito il calcio di Chivu e sono scettico per l'anno prossimo, addirittura, perché ho visto voglia, compattezza e gruppo, ma poche idee di calcio o di una sua idea di calcio. Vediamo l'anno prossimo. Siete d'accordo su questo 15%, su che non capire il calcio, Stefano? Oppure è troppo presto?
11: Oddio,
3: non lo so.
11: Pensa alle altre che cosa devono fare. Cioè, se l'Inter ha poche idee di calcio, le altre... non so come stanno messe benissimo, perché è tutto opinabile,
3: sì, certo.
11: Quindi è tutto rispettabile, però insomma non sono tanto d'accordo. Cioè, l'Inter parte da un'ottima base, c'è sempre questa costante presenza tecnica, cioè si parla di calcio, Marotta, Ausilio, Baccin, Chivu, Ferri, cioè è proprio Kolarov. Cioè, è piena di dialettica tecnica, ognuno ha la propria personalità, ognuno porta... Com'è?
10: Palombo pure.
11: Esatto, bravissimo. Quindi non mi sembra che il segreto sia nel lavoro di gruppo. Credo che poi il gruppo, guarda che ieri Barella non dice una cosa banale, Cioè, non nega quello che c'è stato dopo il mondiale per club.
3: Ma certo.
11: È successo un po' di... Ma posso dirti una cosa? È un male necessario.
3: Ma era necessario.
11: A volte è male necessario che ti porta poi a un bene comune.
3: Esatto.
11: Però ha detto: non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme. Guarda che è una cosa forte. Importante. Ma insomma, io su questo ho avuto sempre pochi dubbi sul fatto del gruppo. Poi, certamente, questa cosa di Çalhanoğlu. L'anno, secondo me, perché Lautaro esce fuori così? Perché si è sentito un po', ma come, pure adesso tu?
3: Pure tu che sei un riferimento.
11: Sei uno riferimento a me, è come se parlassi io e dicessi: guarda, domani me ne vado. Non lo puoi fare. Cioè, capisci? Non lo puoi neanche, perché nessuno ha pensato che tu potessi andare via. Cioè, è stata una cosa come una famiglia, no?
3: Esatto.
11: Cioè, diccelo prima, preparaci. Invece è stato un fulmine a ciel sereno. E ti posso dire una cosa, poi a posteriori Lautaro, secondo me, non ha fatto male.
3: No, infatti non so che cosa...
11: Siccome c'eravamo divisi su quello, sì. Però poi dopo, vedi, a distanza capisci la presenza di un capitano così importante, non soltanto trascinatore sul campo, ma
3: certo.
11: È uno che insomma non è che parla
3: così,
11: tanto per parlare.
3: Senti, Antonio, io non sono nemmeno d'accordo con chi magari sostiene ha vinto perché c'ha la squadra forte. Cioè non è detto che un allenatore poi entra dentro una squadra forte e funziona tutto, cioè onestamente mi sembra proprio non riconoscere nessun merito a questo, se uno ragiona così. Non so che cosa ne pensi. Per esempio, ho visto una squadra con un pressing un po' più feroce, per dire, di campo, se vogliamo parlare un po' di campo, e soprattutto anche la capacità di fare delle rotazioni senza guardare in faccia, diciamo, i cosiddetti veterani. Quando c'è stato da metterli fuori, ha preso e li ha messi fuori. O mi sbaglio, Antonio?
8: No, ma è giusto sfatare il pensiero che l'allenatore può incidere solo per un 10-15%, perché se giriamo un po' per l'Europa, andiamo a vedere quello che è successo al Real Madrid. Avevano trovato un allenatore che uno reputavo bravo, però molto probabilmente è bravo per il contesto Leverkusen, non andava bene per la gestione Real Madrid, non esatto. Si può dire che lì non avessero squadra.
3: Esatto.
8: Stesso discorso vale anche per qui, qui in Italia, no? Vediamo quello che è successo con massimo rispetto per Tudor della Juventus, no? Nel momento in cui hai un allenatore che ha uno spessore diverso, è chiaro che va ad incidere, ma per leadership, per idee tecniche, certo. Per quello che è il suo storico. Sento spesso, no, dire, ma tanto è importante avere la squadra forte, poi ne butti per aria 11 maglie al buio, chi se le prende, chi gioca, vincono lo stesso. Non è così.
3: No.
8: È così. Abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo al Milan, con tutto rispetto con Conceição, e alla differenza di quest'anno con Allegri. Cioè, l'allenatore incide per gestione, incide per, come hai detto giustamente tu Marco, per le scelte tecniche, per anche nel momento in cui deve mandare un messaggio al gruppo, che se ricordiamo, no, le scelte di Susi, c'è la scelta anche quando c'era la mancanza di Dumfries, che si criticava chi è andato a sostituirlo lì a destra, eppure è stato coerente e le ha portato avanti. Se andiamo a guardarci indietro, quelle scelte lì gli hanno permesso poi di gestire il momento di difficoltà, nel momento in cui aveva qualche assenza importante, che nell'arco di una stagione ci stanno, per poter dopo avere l'infa fresca sul finale di stagione.
3: Sì.
8: Cioè la coerenza di questo ragazzo, passami il termine, perché chi vuole ancora giovane, no?
3: Logisticamente
8: parlando, però è stata proprio la gestione di un gruppo. Non è che allenava a Parma, allenava all'Inter, in una squadra che era uscita veramente a pezzi dal finale di stagione. Esatto. E non è facile, perché tu devi entrare dentro, gestire il mandipanzo di Çalhanoğlu, devi gestire 15-12 personalità forte, devi gestire magari se qualche obiettivo non viene centrato, devi gestire all'inizio, ricordiamoci che gli scontri diretti sono usciti con le ossa rotte.
3: Esatto.
8: Per cui non è semplice, e l'ha gestita bene.
3: Ma sfatiamo sta cosa che il calcio è semplice, perché
8: che gli scontri diretti sono usciti con le ossa rotte.
3: Esatto.
8: Per cui non è semplice, e l'ha gestita bene.
3: Ma sfatiamo sta cosa

0: Esatto,
1: è entrato con semplicità nello spogliatoio.
0: È entrato con rispetto di quello che ha
1: quando
0: trovato.
1: Quando lui dice, ieri guarda, ha detto delle cose incredibili, ha detto, ma poi non lo so a cosa si riferisse, non so, forse... Ma io che ho passato tra la vita e la morte posso pensare di essere il protagonista, non me ne frega niente.
0: Sì,
1: sì. Lì è stato forte, eh.
0: Sì, sì, se ne è pure
1: andato.
0: Quindi
1: devo dire che a livello anche umano è vale, cioè è di valore. Poi dopo sì, le cose vanno secondo me insieme.
0: È chiaro, Daniele, che adesso inizierà per lui, diciamo, la parte più difficile, passatemi questo termine, perché poi riconfermarsi non è mai facile, quindi da qui in avanti inizia.
1: Ripeto,
0: forse
1: non sarà facile per lui, pensa per gli altri.
0: Esatto, sì, questo è vero.
1: No, perché noi dimentichiamo cosa è successo nell'ultimo turno del campionato.
0: Adesso ci arriviamo, ci arriviamo, assolutamente.
1: Pensavo
0: Daniele,
1: un
0: no,
1: po'
0: no,
1: così.
0: No, assolutamente. Adesso andiamo, però giusto anche andare un po' in profondità di questa stagione dell'Inter, no? Daniele.
2: Assolutamente, anche perché se questa Inter lui l'aveva ereditata da Simone Inzaghi, quello del prossimo anno sarà la sua Inter.
0: Esatto, deve diventare più sua ancora di più, ecco.
2: È ovvio, e soprattutto sarà un Inter che avrà una responsabilità ancora maggiore, perché si presenterà da campione d'Italia, dovrà affrontare la Champions League cercando di ottenere risultati migliori di quelli ottenuti quest'anno, sicuramente deludenti secondo me, quindi deve essere protagonista anche in Europa. E a quel punto lì si potrà dire che il suo lavoro vale davvero, davvero molto. Faccio un piccolo inciso sul discorso del 15% dell'allenatore che incide sul rendimento di una squadra. Vi racconto un piccolissimo episodio di qualche anno fa, quando Allegri allenava i Cagliari, andai a fare un Cagliari-Sampdoria, Sampdoria seconda in classifica in quel momento, vinse il Cagliari 1-0, venne per l'intervista in diretta e in attesa del collegamento gli dissi: Max, devo fare i complimenti. E lui fa: per la no, per quello che hai dichiarato 2 settimane fa in un'intervista al giornale a Franco Ordine, credo, in cui ha detto che l'allenatore incide solo per il 15%. Lui mi rispose: ti ringrazio, ma io la penso veramente così, ma il 15% non è poco. Tieni presente in tutte le componenti, i giocatori, la società, l'ambiente. Il 15% non è poco, mi disse lui.
0: No, vabbè, queste poi sono personali posizioni. Io penso che l'allenatore può pure fare tanti danni, molti danni, ecco, quindi. Senti Massimo, mi individui invece Bonanni e mi fate il podio di 3 protagonisti secondo voi di questo scudetto. Dai, divertiamoci un attimo andando sui protagonisti. Chi sono? Potete dire chi volete, anche non deve essere per forza giocatori, può essere qualcuno della società, chi volete. Massimo, 3 protagonisti, il podio.
3: Allora, io sono banale, però credo che Di Marco, credo ancora Çalhanoğlu abbia fatto veramente molto bene. E poi non lo so, Lautaro sì, però secondo me ha fatto meno gol di quelli che magari poteva fare. Lui ha fatto 16 gol, vero? Il capocannoniere del campionato ha 16 gol.
0: Sì, sì, sì.
3: Ha fatto pochi gol. E vedere il capocannoniere del nostro campionato a 16 gol un pochettino mi rattrista.
2: Però ha giocato dire che...
0: Però ha giocato meno.
3: Sì. No, per dire che il capocannoniere del campionato è Lautaro a 16 e
0: hanno fatto 81 gol.
3: A 12. Gli altri stanno a 12,
0: sì, sì. Non è che... e hanno fatto 81 gol. Sì. Attenzione, con un Lautaro, possiamo dire così, non a servizio pieno, hanno fatto 81 gol.
3: Sì, sì, sì. Io dico Di Marco Çalhanoğlu, e a me è piaciuto l'ultima parte del campionato. È piaciuto moltissimo Stušić.
0: Ah, vedi, un giovane. Bene, bene. Vado da Antonio Paganini. Il tuo podio, Antonio.
4: Società in testa, perché una società che decide di cambiare, sarò banale, però che decide di cambiare, di affidarsi, ripeto, a un allenatore che aveva un'esperienza giovane, no? Parma, il settore giovanile dell'Inter, e affidargli una squadra, ripeto, che usciva malconcia, non era una scelta facile, anche perché se ci ricordiamo la prima scelta era stata indirizzata, se non ero, su Fabregas, poi per altri motivi
0: sì.
4: Hanno dovuto pensare, diciamo così, al piano B. E benedetto piano B, mi viene da dire in questo momento, perché si è rivelato poi dopo una scelta vincente, ma una serie di situazioni. Ricordiamoci che l'Inter negli ultimi anni, non per difendere, ripeto, la mia simpatia calcistica, però ha sempre dovuto fare mercato, che se ne dica, non con grandissime disponibilità economiche, ha dovuto sempre ottimizzare tutto. Si è creata una pil importante, che questo fa la differenza anche nella scelta di alcuni parametri zero che sono arrivati diciamo così a fine stagione, gli hanno sempre permesso di allestire comunque un organico competitivo. dal punto di vista dei giocatori,

0: sicuramente quelli che avete citato mi trovate pienamente d'accordo, perché hanno saputo creare quel mix di freschezza, e quelli che sono arrivati, di certezze, vedi Di Marco, che si è confermato comunque ancora a grandi livelli. E poi ripeto, il gruppo squadra, perché lo staff, scusami, di Chivu, perché hanno gestito veramente bene quella che è stata anche la parte tecnica. Parlavate prima dei miglioramenti, è cambiata un po' la parte di verticalizzazione. Io esteticamente mi piace così curiosare, vedere la parte calcistica, giocano molto più verticale rispetto all'anno scorso, anche se i numeri, diciamo così, quelli che avete citato di Lautaro, dicono un po' il contrario. Ma se andiamo a pensare a quante partite hanno vinto di goleada, specialmente con il Como, che era una delle squadre più in forma, in 3-4 gare ha superato i 10 gol con il Como, che non è mai semplice. Il Como, se non sbaglio, è la seconda difesa del campionato, fra l'altro. Per cui denota il fatto che lui ci ha messo molto del suo e l'ha saputo ottimizzare e convincere i giocatori che quella era la strada giusta.
1: Allora, aspetta, facciamo una cosa, siccome tra poco mi devo fermare, eventualmente Antonio tu ti puoi fermare qualche altro minuto? Chiedo.
0: Sì, nessun problema, Marco.
1: Allora facciamo una cosa, così dopo sento anche il podio, diciamo i tre di Daniele Garbo e di Stefano Impallomeni, perché poi dopo andiamo anche su altri temi che riguardano un po' la giornata complessiva. Allora facciamo una cosa, dammi un audio al volo, così facciamo sentire anche le voci dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
2: Ma io credo che il telespettatore di prima abbia semplicemente detto che Chivu alla fine ha percorso la strada di Inzaghi dello scorso anno, portando pochissimo del suo dal punto di vista tecnico-tattico e della verità, se vogliamo, dove è stato bravo a gestire un gruppo di lavoro che l'anno scorso ha subito cocenti sconfitte. Ma poi, considerando che la squadra è già più forte e che è intervenuta la società nei punti dove doveva intervenire, come per esempio il terzo e il quarto attaccante che lo scorso anno non aveva, e in più con un Zielinski in piena forma, l'Inter partiva come favorita e ha mantenuto il pronostico.
1: Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Bene, siamo ritornati di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã, come sempre, naturalmente su Tiemo Radio, ma anche sul canale 61. Ricordo ancora, da oggi siamo partiti in questo lunedì, siamo anche sul canale Gold TV nel Lazio, canale 11, e poi in Toscana su Italia 7. Quindi salutiamo anche coloro che sono in questo momento in visione di Maracanã. Stefano,
1: ciao,
0: ben
1: Marco,
0: trovato.
1: Ciao,
0: allora, ricomponiamo un po' la squadra. C'è Stefano Impalomeni qui con me, però collegamento con Antonio Paganin. Di nuovo con noi, ciao Antonio, grazie.
2: Ciao Marco,
0: grazie.
2: Ciao Stefano.
0: E ciao, poi Daniele Garbo. Daniele,
3: ciao Daniele.
0: Garbo, ciao Daniele.
4: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi.
0: Allora, mi mancavano i tre, diciamo così, protagonisti di questo scudetto dell'Inter da parte di Stefano Impallomeni e Daniele Garbo. Stefano,
1: guarda, io ti dico con una Vai. Serie di nomi per far capire, sì, un po'. Allora, secondo me Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, Di Marco, che rappresentano un po' il nucleo storico, sono stati molto bravi, quindi al primo posto, perché queste parole di Barella mi hanno colpito. Non abbiamo mai smarrito la voglia di stare insieme e quindi è partito tutto. Hanno l'accettazione di Kivu, l'hanno aiutato. Si sono fatti seguire, hanno creduto in questo allenatore, quindi Kivu al secondo posto. E al terzo posto, proprio per giustificare il lavoro di Kivu, io non dimenticherei che senza il loro apporto non so se sarebbe arrivato lo scudetto, Marco. E cito Zielinski, più Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto,
0: diciamo così.
1: Bonny e Dulcis in fondo, ultimo ma non ultimo, insomma, della cosa, ma anzi il primo, Akanji, che è stato un po' la chiave.
0: Inserito benissimo,
1: sì,
0: nel meccanismo.
1: Sono tra i migliori. Quindi ecco, diviso in blocchi, quella è un po' la storia dell'Inter di quest'anno. Io credo che l'apporto del Zielinski è stato fantastico. Più Esposito, è stata una scelta dell'allenatore, l'ha imposto.
0: Certo.
1: Guardate, questo è bravo. Bonny, lo prendo, può essere utile. Bonny risolve una partita difficilissima. L'Inter stava, possiamo dire, in grande difficoltà, per usare un eufemismo.
0: Sì.
1: E vince la partita grazie al gol di Bonny all'Olimpico contro la Roma.
0: Come no?
1: Soffrendo il secondo tempo, una cosa indicibile, inenarrabile. Quindi sono quelle partite che ha giocato, che hanno giocato sia Massimo che Antonio, che ti fanno capire Bonny ce l'abbiamo quest'anno, Zielinski ce l'abbiamo quest'anno, Carlos Augusto è entrato, Bissek ha fatto un grande campionato. Insomma, vogliamo dar merito anche, diciamo così, ai meno noti, nel senso, no, ai soliti noti. Però il gruppo sono stati bravi a indirizzare Kivu. Kivu è stato bravo a bilanciare tra nucleo storico e adesso ci metto qualcosa di mio. Ecco il segreto di questa intervista.
0: Daniele Garbo, il tuo podio.
4: Allora, sicuramente Di Marco, che ha giocato 33 partite, o comunque 33 presenze, e 6 gol e 16 assist, mi sembrano veramente tanti per un difensore, credo sia un record europeo. Lautaro, che è comunque il capitano e secondo me il leader, il vero leader di questa squadra, si è sentita molto la sua mancanza quando ha avuto problemi fisici, ha segnato 16 gol, non sono tantissimi per uno come lui, ma considerato che ha avuto molti problemi, è stato fuori per molte partite, secondo me non sono pochi, ma soprattutto si è sentita la sua presenza come leader. E poi infine Zielinski, sono d'accordo anch'io, perché è stata la vera rivelazione di quest'anno. Lo scorso anno in ombra con Simone Inzaghi, quest'anno ha avuto fiducia, e quando il mercato Çalhanoğlu ha saputo sostituirlo molto bene, ha fatto anche gol importanti, ha dimostrato personalità e secondo me è stato un uomo fondamentale.
0: Guarda, mi trovo d'accordo, io personalmente il fare questo tipo di podio metterei, naturalmente, perché secondo me rimane fondamentale nella storia dell'Inter di questi anni, che è Marotta. Secondo me io lo metto veramente in questo podio, diciamo così, ideale. Anche, diciamo, mi permetto di dire, pure un po' fortunato, perché la scelta di Kivu, che è stata la quarta scelta, ha scelto comunque bene, ha dato comunque fiducia ad un giovane, quindi è stato bravo e fortunato anche, no, che poi la fortuna ti aiuta quando sei bravo, c'è poco da fare. Poi ci metto Kivu, per quello che avete detto tutti, e io al terzo posto ci metterei il gruppo. Cioè, io faccio fatica, se voi mi dite, mi dai tre giocatori, faccio fatica a farti un podio, perché secondo me, rispetto agli altri anni, qui invece abbiamo visto anche il fatto che hanno segnato 81 gol e non c'è, e come ha detto prima Massimo, Lautaro ha fatto 16 gol, pochi, però è anche indice che hanno tutti partecipato a questo tipo di risultato.
1: Sì, è vero, però allora, Marco, quando tu per esempio sei un leader, sei un titolare e dai il fritto, poi a un certo punto un infortunio, una cosa, non giochi per 5-6 partite, ecco, è la staffetta, il discorso della staffetta.
0: No, infatti,
1: quando
0: gruppo,
1: vedi che c'è il vuoto pneumatico
0: dietro,
1: in generale,
0: esatto,
1: dietro, alla fine non arrivi non ci arrivi fino in fondo. Tu sei arrivato fino in fondo perché non c'è Lautaro, c'è Bonny, ci sono Esposi, ognuno ha risposto, non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, non c'è Mkhitaryan, c'è Sucic. Bissek e Akanji sono state scelte, Acerbi e avanti con l'età, De Vrij un po' meno, volevo dire, sono risposte che tu dalla panchina, secondo me l'Inter ha vinto per questo motivo, altrimenti non avrebbe vinto. Senza nulla togliere, con tutto il rispetto a chi c'è stato lo scorso anno, ma il problema dello scorso anno è che quando i titolarissimi, diciamo così, definiamoli così, hanno un po' segnato, no? Erano un po' affaticati, non c'era diciamo il ricambio. Così, il ricambio, la risposta da parte di chi doveva,
0: e qui doveva dare... evidentemente sono stati bravi anche a inserire, no? dei giovani
1: io,
0: che poi
1: secondo me poi ti riconosci nel gruppo, ti riconosci, oh non ci sto io, oh ma tu, ci siamo, allora Thuram che noi abbiamo un po' tra virgolette criticato, Thuram è stato decisivo nella parte finale,
0: stagione, vero,
1: ragazzi,
0: vero.
1: Thuram, sì, senza l'apporto di Thuram hai vinto a Como, ha fatto bene con la Roma, fatto bene, cioè, voglio dire, le ultime 3-4 partite è uscito, è ritornato Thuram, poi ti accorgi, diciamo Lautaro è 16 gol, 13-29-2, ha fatto 13 gol Thuram. Thuram ha fatto 13 gol e noi diciamo no, ma Thuram
0: era un po' spento in una fase, poi dopo
1: sì, però ecco, lo scorso anno Thuram spento, che poi non, c'era non lo vinci, no, non ci arrivi.
0: Questo è un altro fattore che è importante, no, per poi poter arrivare. Senti Antonio, proprio a chiudere questo discorso, ma il fatto che lui abbia vinto al primo anno e ha fatto meglio di Conte e Inzaghi, che vuol dire secondo voi?
2: Tanto e niente. Tanto che può avere un futuro roseo, niente, perché poi dopo i prossimi anni diranno, come avete detto voi, riconfermare non è semplice. Parliamo di due allenatori, Conte in particolare, Allegri, ma Conte, cioè, che poi dopo ha proseguito in quello che è stato il suo cammino vincente. Siamo all'inizio, posso parlare, ripeto, con interesse motivato di non mettere ulteriore pressione a un allenatore che ha dimostrato di saperla gestire la pressione, ma che avrà tutto il tempo di dimostrare il suo lavoro. Sarà interessante nel momento in cui gli si chiederà all'interno della società di alzare il livello che avete prima, quello in campo europeo, che quest'anno è venuto un po' a mancare, se andiamo un pochino ad analizzare le gare, perché con le squadre un po' di vertice, a parte forse se non ricordo male la gara in casa con il Liverpool, però quella con l'Arsenal, la stessa anche a Madrid, è stata un po' meno Inter di quello che eravamo un po' abituati a vederla in ambito europeo. La stessa doppia sfida con il Bodo non è che mi ha lasciato proprio da quel punto di vista lì grandissima soddisfazione, però ci può stare, nell'arco di una stagione non si può chiedere tutto e subito. I prossimi anni diranno tanto, come avete detto voi, potrà incidere sul mercato e anche le scelte di mercato faranno capire che tipo di cambiamento, certo, che tipo di idea può, diciamo, da quel punto di vista lì passare nella mente di Chivu.
0: Allora lasciamo un attimo l'Inter, poi tanto ci ritorniamo nel corso di questo lungo pomeriggio, però insomma sono successe altre cose. Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
4: No, non ero
0: no,
4: io.
0: No, dicevo, sono successe altre cose, come ad esempio dopo i 3-0 consecutivi, 3-0-0 consecutivi che ci hanno veramente tenuti
1: che mi stavo preoccupando, sì,
0: vivi, no? Cioè una roba proprio. E poi noi ci siamo permessi di fare le pulci a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco.
1: No, so, veramente... dipende dai gusti.
0: Sì,
1: però,
0: sì, per
1: dire,
0: carità, 3-0-0 di altissima. Hanno fatto, ho
1: abbiamo
0: fatto
1: un
0: una
1: sofferto.
0: Statistica, hanno creato poco e niente, hanno tirato in porta complessivamente veramente poche volte.
1: Stata bruttina pure come Napoli.
0: Pure come Napoli, sì, pure come Napoli, perché mi aspettavo molto meglio, sì, un po' nel primo tempo il Como, poi è uscita fuori la fisicità del Napoli, ma niente di che, insomma, una partita che veramente facevi fatica a essere attivo nel seguirlo, insomma, vabbè. No, e poi è bello che chiediamo, abbonati a DAZN, abbonati a Sky, abbonati a... Mi fai vedere sta roba qui, no, è veramente... Vabbè, comunque, dai. Detto questo, arriva il Milan poi con il Sassuolo e arriva questa caduta, noi abbiamo fatto lo max caduta del Milan, perché poi c'è una statistica qui che comincia anche un po' a preoccupare, magari possiamo prenderla al volo, eccola qui, ultime 5 partite, Stefano 4 punti, un gol fatto, 4 subiti. Il Napoli ha fatto nello stesso periodo 11 punti, la Roma che gioca stasera ha 7 punti messi già in queste 5 partite, il Como ne ha fatti 5.
1: Aggiungo altre due, Marco?
0: Sì.
1: 7 partite, 7 punti, 4 sconfitte e 2 gol fatti. Quindi ne aggiungi un altro.
0: Ragazzi, siamo di fronte ad una max caduta preoccupante, sì o no? E perché secondo voi questa max caduta, Stefano?
1: Ma insomma, voglio dire, credo che ci sia stata una serie di motivi che conosce soltanto bene Allegri, però io credo che insomma abbiamo visto un Milan molto molto giù di tono a Reggio Emilia contro un Sassuolo pimpante, neanche troppo, per dire la verità. però insomma basta un uno contro uno, un'accelerazione, una giocata e va al tappeto, molto fragile questo fine.
0: Ma fragilità fisica o tecnica?
1: Tutto. È involuto, è una squadra meno brillante di quella che ho visto all'inizio della stagione. Ci può stare, ma non ci deve stare, perché insomma adesso l'obiettivo, sì, servono 6 punti, a patto insomma che la Roma faccia un play-in, e bisogna adesso la Juve che cosa farà. Però insomma mi sembra una squadra in difficoltà, credo che poi non sia casuale, ma credo che ci sia una dipendenza da Modric molto molto importante. Quindi se tu la costruisci così,
0: perché non c'è stanno idee.
1: Vabbè, questo lo aggiungi tu.
0: L'ho aggiunto io, dai. Mi
1: però insomma
0: io.
1: Ecco, diventa un limite. Insomma, quando alla fine tu ti appoggi a uno o due giocatori, diventa difficile.
0: Buonanni, che mi dici di questa? Che frenata, insomma, qui siamo di fronte proprio a un arresto totale, no? Frenata. Sei inchiodato proprio il Milan.
3: Che vi dico? Vi dico che in parte non mi stupisce il fatto che il Milan non segni tanti gol.
0: Perché non ti stupisce?
3: Dall'altra parte, ma non mi stupisce perché sostanzialmente conosco abbastanza bene l'idea che ha Allegri, e quindi mi sono sempre immaginato un Milan così come quello che abbiamo visto, insomma. Un Milan che gioca in ripartenza in questo momento, sai, mi ricordo Stefano che la settimana scorsa, due settimane fa, parlando di Allegri, ha detto ma Allegri si è fatti i conti, bastano 4 punti. Sì, non, ho sparato un numero a caso, però mi ricordo che il ragionamento era quello, cioè ha capito che per arrivare in Champions basta fare 4-5 punti, quindi lui alla fine ci arriverà perché è bravo, perché di qua sì, sicuramente il Milan ci arriverà, probabilmente ci arriverà, però io non sono, cioè non sarei contento, perché a me il Milan non è mai piaciuto, mai, e credo che è una squadra che secondo me può fare molto meglio sotto il punto di vista calcistico del gioco. Non era pronta per vincere lo scudetto, non l'ho mai pensato, però sicuramente ero uno di quelli che credeva che, visto l'andamento che comunque aveva, poteva arrivare in Champions. Ad oggi ti dico, la Roma vince stasera, è il mio amico, lo so,
0: Ma io sono d'accordo con te, infatti la Roma stasera, ragazzi, ha una grandissima occasione che non si può fare sfuggire assolutamente. Cioè la vittoria della Roma riapre uno scenario nelle prossime 3 partite che è tutto da vedere, perché poi noi stiamo parlando del Milan, ma attenzione anche alla Juve, perché non sarebbe lontana nemmeno la Juve con la vittoria stasera della Roma. Daniele, come te la spieghi? Aggiungo che praticamente se noi pensiamo al derby vinto dal Milan, come abbiamo sempre detto che la partita che la Roma, diciamo così, pareggiò con il gol di Gatti, vi ricordate, no? Roma-Juventus, che non sia stata Lazio-Milan un po' la partita che ha fatto un po', uso questo termine forte, sbragare il Milan, che forse pensava di poter lottare per lo scudetto, e lì invece c'è stato,
1: può essere, Marco,
0: fine.
1: Ma secondo me lì è un errore di valutazione da parte del, cioè, tu non ti puoi illudere, cioè se hai una cilindrata differente devi essere in questo senso seriamente umile e capire che l'obiettivo è un altro. Poi può sorgere anche, voglio dire, puoi accarezzare l'idea di avvicinare l'Inter, ma insomma secondo me io ho sempre considerato, al netto dei pronostici che uno può sbagliare, però insomma dai, l'analisi sulla struttura è come se tu parlando di motori vai a fare la MotoGP oppure vai a fare 120, cioè, certo, stiamo parlando di cilindrate diverse, lascia perdere i derby vinti dal Milan, sono due realtà completamente differenti, e quindi nell'analisi poi dopo alla fine cioè, l'analisi complessiva generale ci mette tutti d'accordo, cioè il Milan non può essere mai l'Inter in questo momento, ma
0: no rispetto, però così adesso,
1: allora, se
0: rischia
1: tu
0: di non essere proprio
1: 10
0: nemmeno
1: giornate fa di poter vincere lo scudetto, perché l'Inter poteva cadere, possono cadere, pensa a fare i punti, certo, andare in Champions League, secondo me è stato sbagliato, ho sbagliato a ragionare in questo modo.
0: Daniele, che ne pensi di questa?
4: Guarda, il Milan non mi stupisce che sia in grande difficoltà, perché è una squadra, secondo me, che molti hanno sopravvalutato, è una squadra che non ha un centravanti, è una squadra che è incentrata su un giocatore di 40 anni, grandissimo giocatore, ma insomma solo in Italia può giocare uno di 40 anni ed essere ancora un giocatore fondamentale, su un altro giocatore che forse non ha mai diventato un campione, è rimasto un progetto di campione, e mi riferisco ovviamente a Rafael Leao, quindi è una squadra incompleta che balbetta a calcio, ha avuto qualche impennata come i due derby che hanno illuso qualcuno, ma la realtà è che il Milan è una squadra mediocre, secondo me, per come la vedo io. Poi arriverà in Champions, ma rimane una squadra mediocre. Per quanto riguarda il resto della lotta, abbiamo capito ieri che non ci sono risultati scontati, visto quello che ha combinato il Verona a Torino con la Juventus, e guardando il calendario c'è poco da stare allegri per il bianconeri, nel senso che adesso vanno a Lecce, che Lecce è in lotta per la salvezza e non può regalare punti. Se hanno perso punti col Verona già retrocesso, possono perderli anche con Lecce che sta lottando. E poi l'ultima partita, è vero che alla penultima la Roma ha il derby con la Lazio, ma all'ultima giornata la Juventus ha il derby con Torino, e non credo che Torino si dirà alla Juventus prego accomodati. Quindi può succedere di tutto.
0: No, può succedere di tutto. Antonio, tu che riflessione ti senti di fare su questo finale del Milan? Ecco,
2: è che è una squadra che ha tirato un po' il freno a mano. Concordo in parte sul discorso che lì c'è stato molto merito dell'allenatore, che è riuscito a tirar fuori qualche cosa che non era nelle corde del Milan in termini di competitività. Hanno giocato per praticamente tutto l'anno senza un centravanti, hanno avuto il non apporto, e lì c'è stata la gran differenza di quello che poteva essere un valore aggiunto come Leao. Ci aggiungo il fatto che il pacchetto arretrato, a mio modo di vedere, era forse il meno competitivo delle prime 4-5 squadre del nostro campionato, e se, ripeto, dovessero andare a centrare il traguardo Champion, torno al discorso di prima, l'allenatore, al netto di quello che può essere dal punto di vista estetico piacevole o meno di Allegri, però l'obiettivo l'ha raggiunto, e forse questo è stato un mezzo miracolo dal mio punto di vista, perché ripeto, se andiamo ad analizzare la differenza, l'ha fatta nelle due gare con l'Inter, cosa che le altre squadre non hanno fatto, ma se andiamo un po' a ritroso a ricordarci un po' come sono stati vinti in maniera abbastanza, diciamo così, per certi versi rocambolesca, sì, si capisce che lì è stato fatto veramente qualcosa di incredibile. Niente di scontato, avete detto voi. Sono solo curioso di vedere domenica prossima cosa succede, perché a questo punto c'è da aspettarsi di tutto. La Roma stasera ha una grandissima occasione per rientrare, sembrava tagliata fuori, ma una grandissima occasione per rientrare.
0: Ma l'hanno fatta rientrare, perché è chiaro che la deve approfittare di questa situazione, Stefano, assolutamente. Ci sarà uno stadio pronto a spingere anche la squadra. È un'opportunità che forse non ci si pensava più qualche giorno da fa.
1: Difficile, anche considerando gli scontri diretti, perché noi dobbiamo considerare che se dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 2 dalla Juve, a meno 4 dal Milan, anche se sono meno 1 e meno 3, perché gli scontri diretti
0: okay.
1: È svantaggio con tutti la Roma. Però insomma, io sono d'accordo con quello che ha detto Antonio, oggi è una grande occasione, un'opportunità per la Roma per rientrare, e poi si vedrà, perché l'ultimo turno la Juve farà giocare il derby fuori casa, insomma non è una cosa così scontata, e la Roma avrà la penultima, il derby. Io credo che i derby possano un po' sparigliare.
0: C'è una variante che quel derby lì viene dalla finale di Coppa Italia, bisogna vedere come va a finire quella.
1: Quello certo, poi chiederemo anche a Massimo.
0: Massimo non dice niente a tal proposito.
1: C'era questo grande evento, però Massimo, certamente adesso al netto delle battute, certo, c'è la possibilità concreta. Insomma, la Roma ritorna in pista se dovesse centrare l'obiettivo stasera.
0: No,
1: Milan, c'è l'Atalanta poi? C'è un Milan-Cagliari l'ultima.
0: Genoa in mezzo.
1: Poi dipenderà insomma da... Abbiamo visto il Verona, insomma, se l'è giocata. Insomma, è clamoroso quello che è successo all'Allianz, però bello da un certo punto di vista proprio del calcio, no? Mm-hmm. Cioè, facciamo sempre dei discorsi sulla credibilità del calcio. Ecco, mi aspetto che questi finali di stagione, almeno nel campionato, siano questi. Un po', no? Sì, l'anglosassone, Premier League. Abbiamo visto ieri il Tottenham di De Zerbi è andato a vincere su un campo difficilissimo, la Aston Villa 2-1.
0: Ma De Zerbi non è buono.
1: De Zerbi è buono.
0: No, se sei
1: molto bravo.
0: Se ascolti qua e... Vabbè, no,
3: a 12 milioni l'anno sta diventando non buono per l'Italia.
0: Questo hai ragione. Questo hai perfettamente ragione. Poi allora Carmelo ci scrive al 331-8200-23, ma chi è il responsabile della preparazione atletica del Milan? Che vedo una squadra un po' giù fisicamente. Avete avuto questa sensazione? Anche voi? Daniele, hai avuto questa sensazione di un Milan anche un po' sulle gambe?
4: Ma guarda, non so se sia una componente atletica anche in questa crisi del Milan, ma io, secondo me, c'è più che altro una componente tecnica, come ho detto prima. L'aspetto atletico può essere perché sono i primi caldi, anche se il Sassuolo ieri ha fatto una buona partita, ma insomma non è che andava a 200 all'ora, francamente.
0: Sì, però Milan, mi sbaglio o dava la sensazione che, cioè, quando si muoveva c'era un'impronta, c'era qualcosa?
4: Assolutamente
0: sì. Dall'altra parte non c'era niente. Io non voglio essere cattivo, però
4: non si vede niente.
0: Cioè, è un po' triste vedere il Milan giocare così, ma anche con le squadre di caratura tecnica inferiore. Perché adesso non mi venite a dire che il Sassuolo c'ha una caratura tecnica superiore al Milan.
1: Guarda, io non so se il disagio è atletico.
4: Guarda che i due gol del Sassuolo sono due gol fatti con due azioni bellissime.
0: Bellissime, la seconda poi veramente un movimento.
1: Sì, però sai, il discorso io credo che non sia un problema atletico, perché abbiamo visto anche durante questa partita tante volte il Sassuolo cercava di verticalizzare, metteva questa palla diciamo in verticale 30 metri, sì, inserimenti di Laurenté o di, sì, Berardi a seconda, insomma soprattutto sull'Oriente e sulla sinistra. Però insomma la fotografia del disagio totale generale di questa squadra è la doppia ammonizione di Tomori, Marco.
0: Sì, sì.
1: Cioè quando Tomori fa quei due falli lì è perché qualcosa non funziona. Quindi secondo me il problema non è atletico, però è di una squadra che ormai si sta... perdendo un po', si stanno perdendo i riferimenti, non lo so, è saltato qualcosa, poi là davanti faceva una fatica terribile anche a creare. Oh, ha fatto un tiro in porta, quello di Leao. Cioè, il Milan ha tirato una volta in porta, Marco.
0: Sì, sì, una roba sconcertante. Sconcertante. Senti Antonio, chiudo così, leggo sogno Nico Pass, Palestra e Conè, le mosse sul mercato dopo il 21esimo scudetto dell'Inter. Beh, se prende questi tre ragazzi
2: non è che ha detto tre qualsiasi,
0: cioè, qui
2: è morbido,
0: voglio dire, se prende questi tre il ciclo lo può iniziare tranquillamente.
2: Sì, ti garantiresti quello che è il futuro, perché parliamo di tre ragazzi giovani, ti garantiresti grande qualità. Sarei un po' curioso di vedere come andrebbe ad utilizzare Nico Paz in un sistema, quello dell'Inter, che non prevede il tre quarti. Per cui sarebbe anche curioso, sarebbe uno salto in avanti da parte di Chivu di andare a mettere qualche cosa di nuovo dal punto di vista proprio, dal punto di vista tattico. Cosa che l'Inter non ha mai avuto. Questo non vuol dire andare a rinnegare quello che è stato fatto in passato o quest'anno, però è chiaro che ci deve essere evoluzione, altrimenti rimani fermo lì.
0: Assolutamente.
2: Tre giocatori che prenderei subito io.
0: Sono tutte e tre, sarebbero tutte e tre fondamentali. Tra l'altro ieri lo stesso Marotta ha fatto i complimenti a Palestra, dice non è un giusto giocatore, ma insomma stiamo parlando di un ottimo calciatore. Abbiamo un audio proprio in chiusura, 331-8200-213 dei nostri ascoltatori, così sentiamo un messaggio volante. Vediamo.
6: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Allora, innanzitutto complimenti all'Inter, ci mancherebbe, per il campionato, complimenti anche a Chivo. Però sentite, adesso un vostro ospite, non ho capito chi era che diceva che ha saputo reggere alle pressioni. Ma quale pressione ha avuto? Quest'anno l'Inter, e non è colpa dell'Inter, ci mancherebbe. Ma ha mai avuto pressioni? Quale pressione ha avuto? Nessuno ha insidiato, alla fine poi scontri diretti li ha persi tutti più o meno. Ha vinto quello con la Juve, sappiamo come, però per il resto non ha mai avuto pressione. Voglio vederlo il prossimo anno, sono curioso di vederlo con le pressioni.
0: Che dite, come vi sentite? Chi aveva detto che non c'è delle pressioni? Non mi ricordo. Chi vuole rispondere? Massimo.
7: Ma che non ho capito, pressioni da parte degli altri?
0: Sì, dice non ci sono state pressioni.
7: Ci sono state pressioni, vincere non è mai facile.
0: Sì, pure per me.
7: L'Inter doveva vincere e alla fine ha vinto. Quindi io non sono totalmente d'accordo. Insomma, magari qualcuno poteva fare qualcosina in più, il Napoli soprattutto poteva fare qualcosina in più. Però secondo me l'Inter era la più forte, alla fine ha dimostrato di esserlo. Poi per il resto, insomma, a parole si possono dire tante cose.
0: Va bene. Insomma, poi dobbiamo anche dire che la Juve comunque è stata salvata da Vlahovic, ragazzi. Che è entrata, ha segnato una punizione. Stefano, io molto penso bene, che sì. Rinnovare subito Vlahovic e salutare David ci può stare. Cioè, non è che dobbiamo. Cioè, ma davvero lo vuole vedere in ritiro Spalletti? No, dai, non ci credo.
1: Ma sai, non mi sorprenderei di rivederlo, sì, alla Juve, non certo nel dolarissimo, ma. Bisogna vedere adesso, Spalletti c'ha altri problemi, Marco, perché quando fai 1-1 contro il Verona devi stare un po', no?
0: Sì.
1: Su chi va là. questa cosa ha sorpreso, anche se poi dopo alla fine ho visto la partita, insomma la Juve, Montipò ha fatto due interventi clamorosi, uno sì su una conclusione ravvicinata gli ha tirata proprio addosso, l'altra invece colpo di testa di Conceição, le due poi di Zegrova, fa una parata incredibile. Anche il primo tempo parte bene, poi c'è stato questo errore clamoroso dietro di Bremer.
0: Mamma mia, la leggerezza a luce.
1: Ma guarda che c'ha tanto da lavorare la Juve, eh? Spalletti il prossimo anno, insomma, non vorrei essere diceva... nei suoi panni, perché su Bremer io... Insomma, io
0: tu hai un pezzo che dicevi di questa cosa, sì sì, mi ricordo.
1: Non sospetti, ma hanno preso, non lo so, ma hanno preso anche, voglio dire, di punta, mi hanno criticato, ho accettato le critiche, ma non riconosco il valore assoluto di questo calciatore.
0: Però
1: Spalletti ieri ha detto in impostazione abbiamo problemi,
0: sì.
1: Però secondo me non so, lui dice a livello individuale sono eccezionali sull'uomo, e io anche quello andrei a valutare, insomma, perché fa quel tipo di errore e non è il primo, no? Cioè io mi ricordo in casa col Sassuolo Pinamonti lo scherza una due volte, cioè gli va, lo prende il vantaggio, poi va a concludere anche lì sulla marcatura ferrea, insomma. È un giocatore che deve lavorare molto, Poi lui giustamente dice sono arrivato a 29 anni e voglio vincere.
0: Ho capito, però
1: se vuoi vincere
0: devi fare qualcosa in più.
1: Paganini è un rappresentante del ruolo, insomma, se alla fine fai 6-7 errori belli tosti, e poi magari fai delle prestazioni importanti perché sei...
0: Però quelli incidono, quegli errori incidono poi, tanto.
1: Io direi di sì.
0: Antonio ti ha chiamato in causa così, sai, un po'...
2: No, ma Stefano ha fotografato bene quello che è la problematica proprio tecnica... sicuramente andranno a intervenire. Se vai a vedere un po' la costruzione un po' così dal basso della Juventus, e di rispetto a quello che è la media, fanno molta più fatica, la palla arriva molto più pulita, arriva meno pulita, arriva meno veloce, e poi ti va a inibire tutta quanto la forza che puoi avere dalla tre quarti in su. Cioè, saranno delle scelte lì importanti a mio modo di vedere, ma penso che saranno forse le prime così da esterno sul quale andranno ad intervenire, perché è abbastanza evidente la lacuna che c'è dietro.
0: Daniele, io prima ho citato Vlahovic, ma meno male che è rientrato e ha segnato, perché altrimenti la partita Davide veramente, ragazzi, io non voglio sparare su Agro, però insomma mi sembra veramente
8: Ma guarda, io credo che Spalletti ha ereditato, è entrato in corsa in un treno che non era suo, no? Lo sappiamo benissimo, non ha potuto incidere in niente praticamente, se non nel gioco. A questo punto cercherà di avere la squadra che vuole lui, quei giocatori che vuole lui, quindi molti andranno via, qualcuno rimarrà e qualcun altro arriverà, e a quel punto lì avremo la squadra di Spalletti, penso che sarà una squadra competitiva per lo scudetto.
0: Saremo a vedere. Allora io intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, grazie ad Antonio Paganin. Antonio, grazie, buona farlo, settimana, un abbraccio, grazie mille.
1: Ciao Antonio.
0: Daniele, vabbè, per quanto riguarda il nostro gioco pronostico non si è mossa la classifica, però guadagnato punto Bonanni e anche Orlando, quindi ormai è una sfida tra loro due in queste ultime giornate, caro Massimo, hai capito? Ma Massimo ci ha già salutato, io parlavo da solo. Non c'è, vabbè. Massimo, non
9: mi
0: c'è.
9: Senti?
0: Sì, adesso ti sento, fai tutto da solo tu, dai. Che stai facendo? Una macumba per stasera, che stai facendo?
1: Sta nel pentolone, sta girando.
9: Allora, tu pensa, ti dirò una cosa forte.
1: Pentolone.
9: Sono talmente tanto convinto che vince 3-0 che manco la vedo.
0: Vabbè, 3-0 la Roma sulla Fiorentina, vediamo, prendiamo nota di questo pronostico, va bene. Daniele, vuoi fare anche te il tuo così, fuori gioco, però a sto punto si è lanciato Bonanni, fallo pure tu.
8: Penso che vincerà la Roma, non può lasciarsi scappare questa occasione, andrà in campo molto determinata.
0: Sì. Ma anche io pure prendo un 3-0.
1: Ti rispondo come avrebbe risposto, partita molto equilibrata,
8: rimani sopra il tavolo,
1: non si sa mai nel calcio,
0: va bene, partita molto equilibrata, sì, va bene,
1: pallone molto
8: rimani sopra il tavolo, Stefano.
0: Sì, ce l'abbiamo, va bene. Daniele, Massimo, grazie, buona settimana,
1: ciao Massimo, ciao Daniele,
0: ci fermiamo perché apriamo un altro capitolo, torniamo tra poco con voi, abbiamo appena iniziato, abbiamo ancora un paio d'ore da condividere insieme a voi, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati, sempre Marco Picca e Stefano Impalomeni, ciao, nel pomeriggio Marco, di Maracanà, di nuovo ben ritrovati a tutti voi. E Stefano, ti riporto al volo un approfondimento di tutto mercato web. Marotta ammette, non nascondo interesse del Barcellona per Bastoni, ma lui è felice all'Inter. Che dici, come andrà a finire la faccenda a Bastoni? Te la chiedo.
1: Se arriva
0: un'offerta
1: irrinunciabile, secondo me si mettono lì e ragionano. Nonostante poi, voglio dire, magari Bastoni voglia restare all'Inter. Questo interpretando le parole di Marotta. Cioè, non nasconde che ci sia un forte interesse da parte del Barcellona nei confronti del calciatore. Dice che il calciatore vuole stare all'Inter, però poi è un altro, si vedrà. Cioè, se arrivano 60 milioni, 50, 60 milioni, secondo me si mettono al tavolo e le parti si possono anche accontentare. Cioè, non è che Bastoni va a giocare a Barcellona.
0: No, questo sì, perderebbe quanto l'Inter, però?
1: Beh, abbastanza, adesso voglio dire, al netto degli episodi che l'hanno visto protagonista in senso negativo, la vicenda Kalulu in Inter-Juventus e quello che è successo in Bosnia in nazionale, però tutto, adesso voglio dire, dobbiamo anche essere un po' equilibrati nei pareri. Quindi io credo che sia stato un giocatore molto importante, che sia un giocatore molto importante per l'Inter Bastoni. Poi, detto questo, non so se la sua avventura all'Inter sia terminata. Secondo me siamo lì vicino, insomma, almeno ne parleranno, ecco, valuteranno.
0: Va bene, allora abbiamo Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo.
0: Ben trovato Massimo.
2: Buon pomeriggio.
0: C'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone. Simo.
3: Ciao Stefano, ciao Massimo.
0: Buongiorno a tutti. Del pronostico della sconfitta del Milan con il Sassuolo è stato Simone Braglia, ragazzi.
1: No, anch'io 2-1.
0: Ah, è vero, pure tu, è vero. Tutte e due, ve lo sentivate proprio, eh?
1: Beh, insomma.
3: Beh, lui copia me e di conseguenza il risultato.
0: No, però tu sei stato da settimane che stai dicendo che, attenzione, Milan, la Champions... E noi abbiamo, io mi ricordo, ho detto, ma addirittura quando era seconda, terza, insomma, stagli, ho detto, ma è possibile? Però tu è un po' di giornate che sottolini questo, Simone.
3: Sì, perché c'è un ambiente che non è più un ambiente quello di 2 mesi fa, 3 mesi fa. È un ambiente che comunque sembrerebbe, poi per amor del cielo, ha ancora un discreto vantaggio, ma sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e che perde pezzi di volta in volta, di partita in partita. Non c'è più identità e non c'è più un filo conduttore logico per poter arrivare all'obiettivo di essere dentro la Champions League.
0: Quindi tu temi fortemente, insomma, mi sembra di capire.
3: Temo fortemente che o Juve o Milan, una delle due potrebbe stare fuori, perché stasera, se la Roma dovesse vincere, accorcerebbe notevolmente e avrebbe i favori del pronostico al di là del calendario, secondo il punto di vista.
0: Orlando, sei d'accordo anche tu? Noi abbiamo dibattuto io e Stefano sul Milan nel precedente blocco, poi adesso andiamo a...
2: Sì, sono d'accordo anch'io con Simone, la squadra si è persa, la squadra...
0: Ma perché si è persa, secondo te?
2: Sai, l'unica cosa che ho pensato è che Allegri nella gestione del gruppo sia uno dei migliori, no? L'abbiamo sempre detto, magari non è criticabile sul gioco, ma sulla gestione del gruppo è sempre stato comunque riconosciuto uno molto bravo. Non so cosa stia succedendo, però è una squadra che in questo momento, cioè non questo momento, ormai sono diverse partite, a Verona è riuscita, ma con grande difficoltà, a portare a casa 3 punti, ha perso meritatamente col Parma. Cioè, è una squadra, secondo me, allo sbando adesso, con tanta paura. E la paura, sai, ti condiziona anche nelle partite. E una spaccatura con la tifoseria per quello che è successo ieri per la scelta di Maignan, mancano 3 partite, deve andare a Genoa, un campo, si sa, dove è sempre difficile per chiunque. Dunque, il Milan
0: c'è l'Atalanta la prossima partita,
2: insomma, si è incasinato, o trovano le soluzioni e si ricompattano velocissimamente, oppure il Milan rischia veramente di buttare via tutto. Ha detto bene Simone, stasera la Roma sì, c'ha una Fiorentina che può essere insidiosa, ma la vedo, dopo quello che è successo, la vedo lanciata, vedo un Gasperini che abbia voglia, no, proprio che chieda ai giocatori adesso, dopo tutto quello che è successo, datemi ancora qualcosa in più per dimostrare.
0: Una grande occasione, una grandissima occasione, una grandissima occasione.
3: C'è una presenza societaria che dall'altra parte non vedo nella Roma oggi. Dall'altra
0: una
3: parte
0: presenza
3: non
0: silenziosa,
3: lo so.
0: Ma c'è. È una presenza, eh? È una presenza silenziosa.
3: Ma è giusto, sì, però è vicina alla squadra, però è vicina alla squadra. Dall'altra parte non si riesce a capire dove sia il bastone del comando. Alcuni giocatori si sono involuti dall'inizio dell'anno ad oggi. Non possiamo dire certamente che Pulisic e Leao possono essere quegli elementi che valgono quello che valgono, per l'amor del cielo. Poi ognuno ha le sue responsabilità, sia chiaro, anche i giocatori le hanno. Però in questo, secondo me, l'allenatore, che è il compito dell'allenatore, non ha saputo valorizzare alcuni giocatori per quello che tali giocatori possono dare come prestazioni. Posizioni sbagliate o non sbagliate, non lo so, questo lascio a tutti le loro idee, però comunque sia, la rosa del Milan è una rosa che non è una rosa esprime oggi questa identità, dai.
0: Va bene, sì,
2: va bene. Ma è una rosa da Champions League, no? Non iniziamo perché, sai, cominciamo sennò sempre a dire, ma tanto, come si fa a criticare un allenatore? Ha vinto 6 scudetti e non si può dire nulla.
0: Finalmente uno che rompe gli indugi.
2: Orlando,
0: dribbling di Orlando, dai, no?
2: Scusa, Leao e Pulisic li ha messi in difficoltà anche lui,
0: Aspetta, facciamo così, ci ritorniamo perché c'è in collegamento con noi quello che sta festeggiando da ore ormai, continua. Ci abbiamo anche delle belle immagini che possiamo accompagnare di ieri sera della grande festa che c'è stata a Milano. Recalcati, dove sei a festeggiare in questo momento?
4: Caro Chris, da computer.
0: Davanti al computer. Ma sei lucido oggi oppure no? Recalcati.
4: No, sono lucido, ragazzi, adesso parlo. Oggi sono fuori, ma non sono a festeggiare con l'Inter. Ieri non sono andato a festeggiare con l'Inter, festeggerò con l'Inter, però sono 3 mesi che ve l'ho detto, è 3 mesi che festeggio.
0: Sì, non ci hai preso col pronostico perché avevi detto...
4: Ho detto 6-7 punti, sono 12, mi è andata bene.
0: Insomma, vabbè, ho capito, insomma, da te mi aspettavo quasi, insomma, di indovinare il distacco. No, scherzo, comunque...
4: No, ma a parte che mancano 3 partite, possiamo arrivare ancora a 6-7, che ne sai?
0: Certo, perché dice adesso si preparano per la finale di Coppa Italia, quindi hanno lì il pensiero, no? Giusto?
4: Sì. Parlando di Roma, c'è anche una cosa da dire col Milan. Che tra 2 giornate, dopo la partita con l'Atlanta, che non sarà facile per nulla, va in casa di Daniele De Rossi, dove la sua Roma è in lotta per la Champions League.
0: Hai capito? Tu guarda dove sei arrivato a pensare. Tu dici, quindi gli potrebbe fare un favore.
4: Mi tocca ti fa Roma,
1: Beh, non commetteresti un errore,
0: caro Recalcati.
4: No, ma io sono forse più da quella parte in questo momento, quindi io il mio l'ho fatto, ormai abbiamo vinto, oltre alla finale.
1: Io ti immaginavo ieri sulla guglia più alta del Duomo, insomma, con la bandiera.
4: No, ero abbracciato alla Madonnina proprio, cioè, guardate bene le immagini.
1: L'hai smontata.
4: Da Google Maps ci sono io, capito, la
0: sala. Senti, Cristian, prima stavamo un po' chiedendo così, lo rifacciamo un attimo il giro, dove vedi in questa vittoria la firma di Chivu, ecco, in questo scudetto? Dove la puoi notare a tuo giudizio? Qual è la cosa che dici, qui c'è proprio la mano di questo allenatore?
4: Ma sicuramente nell'essere riuscito a ritrovare l'Inter e a dare il morale ai giocatori. Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, dell'inizio stagione, quella del Mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita. Motoremente è stato bravo a fare l'allenatore giocatore, cioè di mettersi sapendo, anche se non è l'unico allenatore che ha fatto il giocatore, ma essendo molto giovane, sapendo come sono i giocatori, come l'ambiente Inter, eccetera, eccetera, è stato capace, credo, di dare un qualche cosa in più alla squadra a livello mentale. Il gioco è, il gioco c'è. Io sono sempre uno di quelli che dico: l'allenatore fa giocare bene, per l'amor del cielo. Poi se non hai Çalhanoğlu, se non hai Barella, se non hai Lautaro Martinez, se non hai Dumfries, se non hai Di Marco, non vai da nessuna parte. Cioè, il discorso è semplicemente questo, chi vuole, chi vuole che sia, anche se il mister ha fatto il suo, contento di che è arrivato lui, però sono frasi che fosse arrivato in Pallomini, dicevo che bravo Stefano, meraviglioso, ma è ovvio, ci sta, dopo che hai vinto che ti fa? Per forza.
0: Ma ci avrà pure dei meriti, insomma, se no qui veramente. Allora io adesso vi stavo dicendo, ma vi rendete conto che Chivu al primo anno mette dietro dei mostri sacri della panchina, Conte, Allegri, Spalletti,
4: ma non dirlo però queste cose, no? Dicono, beh, ma Conte non ha avuto Di Lorenzo, anche
0: ho capito Bosta, però ragazzi li ha messi problema, dietro o no Stefano?
4: No, ma
1: è stato bravissimo, dai.
4: Sicuramente è quello di tenere un gruppo unito e farli arrivare dove sono arrivati.
1: È stato molto
4: il gruppo
1: bravo.
4: In questo momento è quello, perché poi i giocatori in poco tempo mettere a posto di testa e dargli anche un gioco spumeggiante diverso e cambiare modulo non ci crede nessuno. Quindi Chivu è stato bravo in quello, i meriti li ha avuti in quello, secondo me. Poi ovviamente è stato bravo a centellinare la squadra, non far entrare il giocatore quando l'infortunio magari era ancora un po' più lungo, far riposare questo, mettere quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe. Nella gestione poi è stato bravo.
0: Però Stefano, ripeto, mettere primo anno, boom, questi qui, i mamma santissima della panchina che hanno un sacco di scudetti, eccetera, tu ti piazzi lì, boom, fai non solo, primo anno con l'Inter fai meglio di Inzaghi e Conte. Voglio dire al primo anno di Inter, quindi non è una
1: è stato bravo ad intercettare quello che
0: ci sono più meriti o demeriti anche degli altri,
1: che serviva un po' alla squadra a sbollire un po' tutte le delusioni che c'erano state in campionato, in Champions League. Barella, ripeto, la frase più importante di ieri sera l'ha detta Barella: non abbiamo mai smesso di avere voglia di stare insieme. Questo dice tutto su un gruppo,
4: sul gruppo
1: esatto, ferito, ma soprattutto sul nucleo storico, Cristian.
4: Sì, i senatori sono stati quelli.
1: Senatori che hanno teso la mano a Chivu, benvenuto.
4: Certo.
1: Ora facciamo le cose per bene, però aiutaci e noi ti seguiremo. E poi Chivu ha fatto Chivu. Ha potuto fare Chivu perché nel momento in cui Barella aveva attraversato un momento particolare, vieni e ti faccio giocare un altro. Thuram, stessa cosa. Quindi è stato corretto e giusto anche nelle scelte. Poi un giocatore si riconosce quando sta calando e non merita di giocare, quindi è stato anche coraggioso lì. Chivu ha potuto fare Chivu anche perché io, come ho detto Cristian nella prima parte di Maracanã, Zielinski, Pio, Esposito, Sucic, Bissek, Carlos Augusto, Bonnia, Kanji, insomma l'Inter ha vinto perché ha potuto puntare anche sull'altra metà dell'Inter. Non so, Barella, Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro, Bastoni, certo. Di Marco, Dumfries,
0: cosa che ad esempio
1: che
0: non
1: lo
0: aveva.
1: Sai che sono forti, ecco.
4: Ma ragazzi, ma la gente non lo sa, noi quest'anno abbiamo saltato per infortunio, cioè non noi, Çalhanoğlu è saltato per infortunio 20 partite, non
1: ma Zielinski inventarlo là partite. È un merito dell'allenatore, però
4: no, ma il fatto di dire anche sta lì un secondo e metti lì Zielinski, bravo Chivu,
1: bravo.
4: Ha preso Zielinski e gli ha dato quella fiducia che l'anno scorso non aveva,
1: sì, ma in un'altra zona del campo, però.
4: Esattamente, sì, non più per la sinistra, ma l'ha messo play. Ha fatto una grandissima cosa.
0: Però Braglia, che mi dici tu? Insomma, uno c'aveva un impegno a settimana, l'altro avevano fatto lo squadrone, poi li ha rotti tutti, insomma.
3: No, ma te l'ho detto anche nella tua, nel precedente collegamento con venerdì scorso, a mio modo di dire, e anche prima, secondo me è la grossa rivincita, perché io mi ricordo l'inizio dell'anno, anche io, e qui a me faccio il mia colpa.
0: Certo, hai detto che non c'aveva identità.
3: Non avrei mai immaginato che Chivu avesse questo impatto così forte, certo, il primo anno con una squadra importante. Ed è la vittoria della new generation, a mio modo di vedere, perché oltre a Chivu c'è Grosso, c'è De Rossi, ci sono altri allenatori. Contro
0: gente giovane, fresca,
3: i vecchi Matusa, contro i vecchi Matusalemme, che chapeau per quello che hanno fatto.
0: E chi sono passato. Questi vecchi? Scusami, un po' di.
3: Però Conte, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni che ci sono stati a Napoli, Allegri. Spalletti non lo possiamo dire, perché comunque Spalletti è intervenuto in corso d'opera. Quindi,
0: però lo sai che c'è. Vai.
3: però anche nella partita di ieri, secondo me qualche errore di lettura secondo me c'è stato.
0: Vittorio, sai che scrive? Orlando, vengo da te, poi se vuoi aggiungere qualcosa vorrei... Vittorio ci scrive: stimo Spalletti, ma sconfitta a Cagliari, pareggio in casa con Lecce, Verona, Sassuolo, sconfitta col Como, 5 per in Turchia, 3 a Bergamo con ammesse eliminazioni, con annesse, insomma non è molto contento Vittorio.
2: No, ma posso anche capirlo. Sinceramente la Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, che ti dà l'impressione che Spalletti stia veramente portando qualcosa di nuovo, e poi ricasca in queste partite brutte dove non riesce a sbloccare il risultato e poi va in difficoltà. Io credo, e sempre che Spalletti sia un grande allenatore, credo che la Juventus proprio il problema sia mancanza di qualità. Sono i giocatori. Prima Stefano ha detto sì, però se non c'è Çalhanoğlu, ragazzi, senza giocatori non vai a nessuna parte. La Juventus quando deve far girare palla
0: pareggi col Verona.
2: Ho capito, ma
0: abbiate pazienza.
1: Vabbè, ma capita, insomma.
2: Se a girare la palla
1: c'è qualcuno che l'ha perso uno scudetto giocando con una squadra retrocessa,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto. Marco, però
0: me lo ricordo benissimo.
2: Quando la Juventus deve attaccare con una squadra che si difende come il Verona, che comunque è retrocesso, per quanto sia stato bravo ieri e tutto, però ti viene a mancare gli stimoli. Cioè, l'unica alternativa è sempre solo con Seisao che ti salta l'uomo e mette la palla nel mezzo. È vero che la Juve se la sbloccava, la partita finiva 4-0, non l'ha sbloccata, però poi a centrocampo, che secondo me è il grosso problema, uno dei grossi problemi della Juve, e chi fa il regista, chi deve far girare il pallone, trovare verticalizzazione, insomma dare quel qualcosa in più, è Locatelli, non è quel tipo di giocatore. Mi spiace dirlo, un mio pensiero, ma secondo me lui è un bravo interditore, una bella mezzala, ma non un regista. Mettono lì davanti, a Juventus perde sempre uno, due, tre tempi di gioco e si trova sempre la difesa schierata, sempre. Dunque vedo difficoltà.
0: Va bene, vediamo, dai, adesso poi ci ritorniamo. Cristian, invece, se mi devi individuare i 3 protagonisti di questo scudetto?
5: Sarà De Rossi tra un paio di settimane, poi no, adesso a parte di scherzi. Allora, non puoi non nominare Cristian Chivo, assolutamente, non puoi dire Lautaro Martinez, non puoi non dire Lautaro Martinez, e poi ha fatto 18 assist in Serie A, Di Marco credo che sia, però... presi a 1-1 credo che ognuno abbia fatto il suo. Dai non titolari, non mi piace chiamare riserve, come ha detto prima bene Stefano, sono stati bravissimi, cioè Zielinski non puoi dargli un voto che sia inferiore all'8, 8,5, quello che sia, ha sempre praticamente giocato lui, non Çalhanoğlu. Çalhanoğlu quando c'è stato la differenza l'ha sempre fatta. Però io penso Kivu, perché non gli davano, non lo facevano mangiare il panettone, non gli facevano mangiare il panettone, alla fine ha alzato lo scudetto, ha mangiato anche la colomba e l'uovo.
0: Cioè, è programmato pure per il prossimo anno.
5: Esattamente.
0: E Lautaro, tranquillo.
5: E Lautaro con Di Marco, come fai a non dire nulla? Uno è capocannoniere, anche ieri è entrato, tocca 2 palloni, un tiro in porta, un assist, cioè quasi svogliato, tra virgolette, ovviamente. E Di Marco, vabbè, 18 assist, ragazzi, probabilmente ne farà ancora qualcuno. Non possiamo non tenere conto di
0: ma
5: questo.
0: Ma Bastoni rimane? Bastoni rimane?
5: Guarda, io continuo a ripeterlo, dirlo, o gli picchiano in mano dai 60-70 milioni senza contropartite, milioni Bastoni non si muove.
0: 70 milioni di Bastoni sta a sparare proprio grosso, dai, su.
5: Guarda che hanno venduto Ciao a 50, ma proprio Ciao, vedo? Cioè, allora, mi dicono 50, mi viene in mente Ciao. Io ragazzi inizio a dire vabbè,
0: che dice volete. Braglia che stai dicendo?
3: Per me va via?
5: Sì, ma va via, sì, se gli dai i soldi sì.
0: Ma certo, 70 sono tanti, dai, su ragazzi.
5: Ascoltami, torno a ripetere.
3: Anche la cifra di Ciao va via.
0: Eh?
5: Ciao vale
3: anche
5: 50
3: la cifra
5: milioni.
3: Di ciao.
0: No, però mi sembra adesso. Boh.
5: La cifra di ciao, ripeto, torno a ripetere. Poi 70 magari mi sbaglierò.
0: Se tanti mi sembrano.
5: Ho parlato tanti giorni fa, eh.
1: 50 forse.
5: 50 non va via. Non va via.
0: Come 50 non va via?
5: No.
0: Cioè tu rinunceresti a 50 milioni per Basquete?
5: Io ti posso anche dire va bene, ma devi sostituire. Allora, quelli che dicono e scrivono che il sostituto di Bastoni Muaremovic sono dei pazzi. Cioè Muaremovic ha un curriculum da Juventus Next Gen e Sassuolo in Serie B. E quest'anno ha fatto una.
0: Ma non devi avere queste non devi essere prevenuto però, perché
1: se mai cominci, scusami Cristian.
5: Muaremovic è a 50 Bastoni?
1: Ma vabbè, ma ho capito, ma all'inizio allora diciamo la stessa cosa di Chivu, consentimi questa cosa.
5: In che senso? Chivu
1: no, il curriculum, tu mi dici il curriculum, ma se mai cominci, come fai a capire se Muaremovic può essere all'altezza
5: di? Va benissimo Muaremovic. Va benissimo Muaremovic, 10 milioni. Noi parlavamo di soldi, non che è più forte di questo.
1: Vabbè, ma 50 mi sembrano...
5: 10 milioni si sta a rischio. Sì, 50... 30 milioni per uno che esperienza Inter.
1: No, 50 zero, secondo me va via. No. Tu dici di no, vedremo.
5: No, ti dico di no, credimi. Vabbè, no, non va via.
1: Vabbè.
5: Non, ma non perché lo dico io, credimi. Cioè, quello che
1: a 70 mi sembra una cifra...
0: Ma chi te li dà a 70? Dà? Dai, ma non te li dà nessuno. Dai. Allora
5: ma
0: vuol dire che...
5: l'Inter, no.
0: Vabbè,
5: no, restare lì. Non l'ha mai mandato via.
0: Braglia vuole dire qualcosa.
3: No, posso. Partiamo da un presupposto che comunque l'Inter ha bisogno di un rinnovamento su
0: certo.
3: qualche ruolo.
0: Sì.
3: Allora, il discorso è che comunque oggi l'Inter non ha liquidità, perché non ha disponibilità finanziarie per poter fare un mercato. Per cui gioco forza è, secondo il mio punto di vista, poi per amore non ha disponibilità finanziarie per poter fare un mercato. Per cui gioco forza è, secondo il mio punto

0: Gli altri hanno rinnovato i contratti o stanno discutendo il rinnovo dei contratti, ma se come Marco ti ricordi hai fatto quell'elenco di eventuali acquisti per l'Inter,
1: sì.
0: c'è quel
1: Nico
0: mercato
1: da dover, con quel Palestra
0: mercato, quel mercato da dover fare, ci vogliono i soldi e Octree di soldi non ne mette, quindi c'è
1: devi cedere,
0: di
1: ma qualche, poi insomma mi sembra.
2: Ma posso dire una cosa?
1: Vai, dirla pure.
2: Io non so che agganci avete con Octree. A me non risulta assolutamente nulla di quello che è stato detto su Octree. Che non metta un euro. Non mi risulta proprio il contrario.
1: Che li mette?
2: Io non so assolutamente se dobbiamo fare. Autofinanziamento sì, arrivati a un certo punto. Che Octree ha delineato una linea che... ma non ha detto che non mette un euro.
1: Però devi cedere qualcosa, dai, su.
2: Certo. No, poi cederà. Ma guardate che faccio un esempio stupidissimo, dico così tanto per dire, Frattesi sono 25-30 milioni di euro, vogliono per l'amor del cielo, Carlos Augusto che è ricercato da Roma e Atalanta vogliono 20 milioni di euro, questi sono 50, faccio un esempio subito, questi sono Kone o sono Palestra,
1: certo.
2: Tanto per dire. Ma
1: no, ma infatti il rinnovamento passa anche dalle cessioni, su questo non c'è dubbio, dai.
2: Assolutamente sì, no, quello sì. Al 100%, però che Octree non metta niente, a me...
1: non ti risulta.
2: Risulta meno di zero. Perché se no non c'è partenza. Perché se Bastoni lo vendi al 30 di agosto, cosa fai? Non compri nessuno.
1: No, questo è vero. Vabbè, Orlando, tu chiudere questo passaggio.
3: Ma io dico che le altre squadre si devono preoccupare, perché l'Inter resterà ancora per qualche anno la squadra irraggiungibile per tutti gli altri. È chiaro che qualche movimento dovrà essere fatto, però i nomi che si leggono da Palestra, insomma Nico Pazza, Muaremovic, sono tutti giocatori giovani che servono per rinnovare, ma lo zoccolo duro rimane. Io credo che l'Inter ancora per un paio d'anni per gli altri sia irraggiungibile. Sono gli altri che ti devono preoccupare a fare un buon mercato.
1: Sì, pure questo è vero.
0: Questo è fuori di dubbio.
1: Questo è fuori di dubbio. Va bene, mi devo fermare. Christian, ci sentiamo
4: presto.
1: Ciao
4: Christian.
2: Però ti... vado a festeggiare, ciao ragazzi.
1: Vai a festeggiare, ciao. Con calma.
2: Posso fare una domanda a Christian?
1: Vai. Ma sappiamo... portiere?
2: Non ho capito.
1: Il portiere.
2: Il portiere, la cosa che so di certo è che non rimane nessuno.
4: Rimane nessuno, che significa? Poi, tutte e due.
1: Perché senza portiere giocano, scusa.
2: No, non rimane, no. I tre portieri, i due portieri, scusami, di Gennaro rimane. I due portieri non ci saranno.
4: Benissimo.
2: Se è già stato preso Vittadio, a quello che mi dicono, 99% può essere, poi dovranno capire che è il secondo. Ah. A me quello che dicono è strappare al Venezia Stankovic in un'operazione...
4: Bravo lui,
2: Sì, però l'avevamo noi, l'abbiamo ceduto 2 milioni e andiamo a ricomprarci. Cioè, sono
4: vabbè,
2: cose
4: è bravo, Cristian, ti va bene mai niente. Vabbè, ma non ti va bene mai niente,
2: Cristian. È un amico, lo adoro.
4: Sì, è un amico.
2: No, dico una cosa. Sicuramente lui potrebbe essere uno dei favoriti, perché l'Inter ha ancora il 50% sulla rivendita del giocatore, quindi andrebbe a pagarlo veramente poco.
4: C'è la benedizione di Braglia su Stankovic, vero Simone?
2: Stankovic è molto bravo. Non so cosa pensa Braglia, che è un portiere, ma...
1: Fallo dire a Braglia, la sentenza è di Braglia.
0: No, io sono d'accordo. Però partire con Stankovic, no.
4: Ma non partire, ha detto Vicario Stankovic.
1: Ma serve rinnovare, caro
4: Braglia.
1: Perché,
4: scusami, perdonatemi, adesso ci siamo dilungati. Ma perché Martinez non andava bene, non va bene?
1: Non gli piace.
0: Per me sì.
4: Per me è bravo.
1: Braglia dice sì.
4: Ma è bravo.
2: Ma che non gioca, mo diventa titolare dell'Inter.
4: Ma è bravo però.
2: Quest'anno Sommer, diciamo che punto di domanda, e lui non ha giocato, però non vogliamo titolare. Cioè, ci sono un po' dei... Vabbè. Non lo so.
4: Per me Martinez è bravo, poi magari mi sbaglio io, non ci capisco niente, Simone però ha detto che...
1: Vedremo.
4: Che è bravo.
0: No, per me Pepe Martinez è un elemento sul quale farà cassa, perché ha ragione.
2: Aiuto, bravo.
0: Però io lo farei partire titolare.
1: Lo faresti partire titolare. Va bene. Allora, ci dobbiamo. Giampiero ti scrive, caro Braglia, che sei un disco rotto tutte le volte, dice che l'Inter non ha soldi.
4: Vabbè, che diceva all'inizio dell'anno che sarebbe crollata l'Inter.
1: Sì,
4: però non se lo ricordo bene.
0: Però ho riconosciuto.
1: Che non c'era identità.
4: Non c'era più niente. Sì.
0: All'inizio dell'anno non ero il solo che diceva.
1: Sì,
0: che
1: è
0: non
1: vero, scherziamo.
4: No, però insomma l'avevi mandata. Avrei spinta verso il settimo posto. L'avevi mandata proprio ai confini della.
0: Chi dice di no? L'ho detto prima.
4: L'ho messo a scrivere.

0: Ci siamo, come sempre, un'altra parentesi di Maracanà, caro Stefano Impallomeni, ben trovati a tutti.
1: Buon
0: voi.
1: Pomeriggio.
0: Ristabiliamo i contatti con chi è in collegamento con noi, rimane il portierone Braglia, eccolo lì, lo sentiamo.
2: Marco, ciao Simone.
1: Ciao Simone.
0: Oggi Massimo Orlando sempre
1: ciao,
0: con
1: Massimo.
0: Noi.
2: Ciao, buon pomeriggio a
0: e
2: tutti voi.
0: E poi abbiamo un altro portiere, perché noi non vogliamo far passare nemmeno un pallone da nessuna parte, perché c'è pure collegato Angelo Rampuda in video, guarda.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Come stai?
3: Ben trovato. Ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Bene, grazie. Tutto a posto. Sì.
0: Senti, ma sta Juve, ma che combina Michelangelo?
1: Tu cominci subito.
0: Ma ha pareggiato col Verona. Un Verona retrocesso. Come si fa a pareggiare? Adesso si mette in ballo la Champions qui,
3: No, diciamo che il bello del calcio è proprio questo, no? Nel senso che una volta le squadre retrocesse mollavano, invece adesso te le devi giocare tutte le partite.
0: Ho capito, però stai buttando la palla in fallo laterale, a mio giudizio, dai.
3: No. E così ricominciamo, come diceva Montero. Sì, sì. Buttiamo la palla fuori e poi ci mettiamo. Il discorso che, vabbè, io la metto sul discorso che il bello del calcio è questo, però la Juve ha buttato una... Sicuramente è un'occasione
0: d'oro,
3: eccezionale per arrivare a prendere il Milan.
0: Era la partita, parliamoci chiaro, adesso lo dico a tutti, no? A Orlando, ma era la partita sulla carta dove tutti quanti noi, qui io vedo i pronostici dell'ultima giornata, Michelangelo tu non c'eri, qui hanno fatto il pronostico, ti dico, chi aveva dato 3-0, chi aveva dato 4-0, chi aveva dato 5-0,
1: sì.
0: Chi aveva dato 4-1, cioè nessuno dava dei nostri qui un pareggio alla Juventus col Verona. Era la partita più facile sulla carta, questo fa un po' arrabbiare, dai.
3: Esatto, sulla carta è la partita più facile, quindi sì, ripeto, ha buttato via una grandissima occasione, però... Sono contento anche del fatto che il calcio non c'è niente di scontato, questo lo sapevamo, però bisogna dar merito anche al Verona di aver giocato una onesta partita. Certamente la Juve è sembrata un pochettino, tanto prima o poi il gol lo facciamo, però il fatto che poi anche l'hai pure preso, quindi questo manca quella cattiveria agonistica che serve in questi casi. Non ci devono essere tanti risultati in una partita come questa, devi metterti lì e vincere la partita 3-0. Io sono d'accordo che ha fatto quel pronostico, però sai, poi bisogna andare in campo e cercare di mettere a frutto quello che hai impostato prima. Però se non lo fai, se ti barcameni per 90 minuti così a destra e a sinistra, poi alla fine la partita non la vinci.
0: Orlando, io ieri ho detto a un certo punto la Juve ha fatto peggio del Milan, perché almeno il Milan perde col Sassuolo, che è una squadra insomma che quest'anno ha giocato a calcio sempre. La Juve è come una sconfitta a pareggiare in casa.
1: Tu dici col Sassuolo ci poteva stare.
0: Ci poteva anche stare, ecco, guarda che arrivo a dirti che ci poteva anche stare.
1: Io ti conosco.
0: Ci poteva anche stare, ma col
1: Verona.
0: Dai,
1: tu dici.
0: Non è possibile.
2: No. Sassuolo che poi... storicamente mette sempre in difficoltà il
0: poi
2: Milan.
0: Se gioca Berardi sta tranquillo, col Milan segna, insomma è una garanzia.
1: La tassa Berardi da pagare.
2: 15-16 gol al Milan credo abbia fatto Berardi, tantissimi.
0: 12
2: no, sono d'accordo con Michelangelo quando dice che davano l'impressione sì, tanto prima o poi facciamo gol. Effettivamente il primo tempo all'inizio hanno avuto delle palle gol abbastanza, e lì la partita sarebbe cambiata e per me finiva 3-4-0 davvero. Però ti ripeto, quando vai sotto poi vedi le difficoltà della Juventus nella costruzione, nel trovare le soluzioni, almeno che non ci sia sempre la giocata dei due esterni, ma sennò la Juventus fatica tanto. Poi chiaro, perché non mi fai giocare Vlahovic dall'inizio?
0: Forse ancora non hai il minutaggio?
2: Ho capito, però sono partite che se mi vai in vantaggio subito poi finisce 4-0 davvero, se mi vai sotto a fine primo tempo 0-1 poi non sei il Bayern, non sei queste squadre che hanno la qualità per...
0: Cioè tu dici Vlahovic doveva giocare dall'inizio?
2: Per me sì, e poi intanto faccio 2-0, 3-0 con Vlahovic, perché è più presente, quelle palle comunque...
0: È entrato carico, ragazzi, hai visto, si è preso il pubblico, incitava,
2: Io l'avrei detto e poi dopo al sessantesimo lo cambio. Ma al di là di questo la Juventus continua a dire, chiudo poi, continua a dire che quando deve costruire e deve fare gioco, per me in mezzo al campo ha tanta difficoltà, manca qualità, tanta qualità.
0: Simo.
4: Sì, sono d'accordo. Manca tanta qualità, manca quello che tette i tempi ed è
0: sì, ma io quando sei, io vi voglio bene, ma quando penso al Verona e tu non è che c'è bisogno di chi devi giocare contro il Verona, scusami, perché devi convocare Messi, chi deve convocare, devi trovare Xavi per giocare contro il Verona, ragazzi, io non lo so, sarà un mio limite, non lo so, Simone.
4: Ma no, però ascoltami, nel calcio non c'è niente di definito, cioè non è che entri in campo la squadra, il Verona, e entri in campo per fare lo sparring partner, no.
0: No, questo no, per carità, però...
4: questo non, ecco, è lungi da noi di pensare una cosa del genere. Cioè va in campo e anche perché i giocatori del Verona devono mettersi in mostra per eventualmente trovare l'anno prossimo magari.
1: Ma infatti io la vedo, Marco, noi ci dobbiamo sorprendere, anzi dobbiamo essere contenti di questo aspetto. Cioè perché parliamo della credibilità di tutto quanto il calcio dopo l'ultimo scandalo, insomma, alla fine vediamo che anche una squadra retrocessa può mettere in difficoltà squadissima in Champions.
0: Sì, per carità,
1: poi,
0: però
1: i demeriti sono della Juventus, sono d'accordo con te, cioè, per battere un Verona retrocesso serviva fare qualcos'altro,
0: sono segnati da soli, dai,
1: esatto.
0: Poi, sono fatti gol da soli.
1: Però poi succede, Michelangelo l'ha detto, nel calcio se non entri possono succedere queste cose, se non entri con la testa giusta, come ha detto anche giustamente Massimo, se non la sblocchi non fai, perché è partita bene la Juve, preso la traversa a Bremer, c'ha avuto insomma. Poi c'è stato questo errore clamoroso.
0: Certo, fine, ma preso la traversa e poi ha fatto un pasticcio clamoroso.
1: Lo so, però io pensavo che poi la poteva ribaltare. Non ti può.
0: Temi per
1: ha
0: la
1: fatto due grandi parate. La terza, una gli è andata addosso, cioè su una conclusione ravvicinata dei contestati, gli ha tirato troppo addosso. Se la mette di lato, fa gol. Quella di testa, secondo me, fa una parata distinto. Non so se sono d'accordo, Michelangelo e Simone. E poi quella su Zegrova è una paratona. E quindi ha fatto la sua partita il Verona, la Juve ci ha provato, la Juve è questa e concludo, sarò breve, ha ragione Spalletti, cioè quando lui parla, visto che ha coniato un nuovo termine, mi è piaciuto questo, la palude della tre quarti,
0: mamma mia,
1: no, mi è piaciuto perché è lì che la Juve ha dei problemi,
0: sì, e Michela,
1: Massimo e Simone dicono la qualità, e la qualità serve che, oh, ma c'è un giocatore che un attimo di lucidità, oh, siamo in casa, calmi, mancano 20 minuti, ma fa un gol al Verona, ci vuole anche un po' di mestiere, una giocata, invece c'è stata una frenesia, un nervosismo.
0: Mamma mia, una confusione.
1: Esatto, ed è uscita fuori la diciamo così, il brutto volto di una squadra che non riesce a uscire, a riemergere dai difetti che abbiamo visto con Tudor, con Thiago Motta, sto nervosismo. E quindi a me viene da pensare che non ci siano ancora giocatori formati. Cioè, l'Ildiz a mezzo servizio, allora, se sei un fenomeno, sei forte, e tu a mezzo servizio devi fare la qualità, devi fare la differenza. In casa devi fare la differenza, una giocata, no, che 200 all'ora fai la giocata. Devi stare calmo, sei tu che devi far fare la giocata, cioè sei tu che devi fare la differenza. In quel momento lì, anche se sei a mezzo servizio, tu devi fare la differenza. Cioè non serve che tu stai in forma, se no allora dopo dobbiamo andare a analizzare la crescita di questo ragazzo. Poi ti accorgi che a fine del campionato facciamo i titoloni, nel Piero, ecco, fatti i gol di Simeone, di Cristovic, di Scamacca. 10 gol ha fatto Idiz. Oh. Sei senza parole.
0: No,
1: io ti dico, alla fine Scamacca che non ha mai giocato ha fatto 10 gol. Cristovic ha fatto 10 gol.
0: Adesso voglio
1: ha giocato
0: che
1: si è diviso il ruolo con Scamacca.
0: Hai capito?
1: Andiamo
0: sta mettendo
1: avanti.
0: In dubbio le qualità di Idiz.
1: No, ti sto dicendo che se devi a mezzo servizio devi fare la differenza.
0: Non l'ho fatto, è vero.
1: E quindi voglio dire, devi aumentare i tuoi numeri. Ragazzi, dai, su, non ci giriamo intorno. Dai. Allora, voglio dire, io capisco Spalletti, capisco la Juventus, capisco i limiti, ma i giocatori no, devono capire il momento che possono fare una giocata per vincere la partita.
0: Ma è quello che
1: e Spalletti,
0: dire,
1: che è il signore, ieri l'ha fatto capire. Cioè, quando dice la palude delle tre quarti, la qualità, ma insomma, contro il Verona, una giocata, Miretti due volte si è liberato, ha tirato. Che ha tirato? Ma
0: capito?
1: Lì voglio dire un po' di cattiveria, determinazione.
0: Diceva prima Rampulla,
1: se la Juve
0: un po'
1: devi
0: cattiveria.
1: Vincere. Ma la cattiveria Gattinelli, devi stare calmo.
3: No, manca, è quello che è sembrato palese ieri, proprio questa cattiveria agonistica, no? Una cattiveria,
0: ma è grave però sta cosa, senso, l'ultima,
3: No, no, è molto grave, ma il discorso va benissimo, si gioca TikTok, tic-tac, tac, ma quando arriva a tre quarti campo, quando arriva al limite dell'area, devi inventarti qualcosa, perché sennò non è più il gioco del calcio, è subbuteo, che ne so, che ti voglio dire.
0: Cioè, giocare giustamente, subuteo, come dice Michelangelo.
3: No, non mi piace, mai piaciuto, giocavo a calcio balilla,
0: capito. Ti piaceva?
3: No, appunto, adesso mi sembra più un calcio balilla che un subbuteo, perché subbuteo magari con la schicchera, come si dice a Roma, la buttavi avanti, il calciatore andava avanti, invece qui adesso i calciatori stanno ognuno nella sua.
1: Ma che devono fare gli allenatori? Ma ragione Michelangelo, ma adesso diciamo...
3: Non inventare qualcosa, sei la linea guida.
1: E ti stai giocando la Champions League, giochi contro il Verona, e io dopo l'1-1 mi aspettavo un 3-1. Un qualcosa, senti, di clamoroso, invece non c'è stato niente.
0: Intanto ti scrive Mattia, caro Rampulla, dice: Marco, di a Rampulla che deve aspettare 4-5 anni prima di vincere con Spalletti, quindi grande calma. Non lo so perché 4-5 anni.
3: Vabbè, tanto siamo qua, ci abbiamo tempo, non è che
0: commenteremo, che ti devo dire? Allora,
3: va bene, ma giù, cioè, voglio dire, va bene, si vince un po' per uno, non è che
0: dice, Rosario dice pure che Yıldız sta giocando da qualche mese, non sta bene con le infiltrazioni al ginocchio.
1: Ho fatto una premessa, ma se sei un fenomeno, ma Yıldız pure ieri ha saltato un paio di volte, è un fenomeno per me.
0: Certo.
1: Quindi mi aspetto che anche a mezzo servizio, ma chi è che ti fa la giocata? C'era una confusione. A un certo punto c'erano queste due linee qua e hai visto, volevano tipo rugby sfondare. Sì, a un certo punto mette la palla pure. Ma calma, ma c'è 20 minuti, Spalletti sta impazzendo perché dice: ma è possibile che almeno uno non abbia la lucidità di fare facciamo la giocata del 2-1 e andiamo a casa. L'aspettavamo tutti perché vedevamo la partita, niente. Non è uscito fuori niente, sì, qualche traversone ancora sti cross,
0: sì,
1: per chi
0: non si capiva
1: per nemmeno
0: Orlando
2: per chi. No, te l'ho già detto, a me dispiace perché la Juventus con Spalletti secondo me ha portato dei miglioramenti, è inutile nasconderlo, abbiamo detto, sì, e visto anche in tante partite, però poi se tu caschi in queste partite, non è la prima, poi c'è Lecce, c'è altre partite dove la Juventus non è riuscita, dimostra che, mi dispiace dirlo, ci sono... Dai, alla Juve deve fare un grande mercato, Marco, ha bisogno di 3-4 giocatori da Juventus che la riportino a quei livelli, perché se no non sei competitivo, se non per la Champions League.
3: Massimo, dove sono?
2: Devono fare un gran mercato, ho detto.
3: No, sì, ma dove tu i 4 giocatori da Juventus, dove li trovi?
0: Però sai perché mi arrabbio, Massimo?
2: No, Michelangelo, noi ci ricordiamo sempre la Juventus, quella tua, quella venuta dopo, che lì però... c'era però una base dove bastava comprare un giocatore, e adesso c'è una ricostruzione, bisogna essere bravi ad andare a trovare i giocatori, ad esempio Spalletti ha sempre avuto Lobotka, per dirti, che gli faceva da regista, io non ce l'ho con
0: Massimo, guarda, poi voglio sentire anche Brale, sapete perché io mi arrabbio certe volte? Io capisco il discorso in generale che state facendo, che se tu vuoi crescere devi comunque aumentare anche il tasso qualitativo della squadra, e sono d'accordo con voi, però dopo penso, guardo Sassuolo Milan, non mi potete venire a dire che però, non c'è il tasso tecnico più alto del Milan sul Sassuolo, però dammi una giustificazione, Allegri, e mancano i giocatori,
1: ma adesso
0: Allegri.
1: Al di là
0: guardo Juventus Verona retrocesso, ma chi c'ha il Verona per andare a fare la partita
1: allora,
0: a casa della Juve, dai su,
1: ma allora mi viene incontro, cioè nel senso che ti ricordi, dai, perché noi dobbiamo anche ricordarci di quello che abbiamo detto. Allora, alla fine del campionato qui abbiamo fiori di giocatori che hanno fatto, insomma, no, di tutti i colori, hanno vissuto. Gli uomini che fanno alla fine del campionato, gli uomini veri, quelli che fanno la differenza, ti portano all'obiettivo. Allora, Turan dove sta? Turan dove sta? Pum pum pum. L'Inter vince lo scudetto. Vieni?
0: Sì.
1: Malen arriva, fa il gol, la Roma se sta là adesso.
0: E grazie anche a Malen,
1: vedi. non è che adesso io ce l'ho con Yıldız, perché mi guardo, è un fenomeno. Ma io poi dopo scorgo che Scamacca quante ne ha giocate? Ha fatto 10 gol. Krstović quante ne ha fatti 10 gol? Simeone col Torino ha fatto 10 gol. Davis, quello dell'Udinese, ha fatto 10 gol. Højlund ha fatto 10 gol. Yıldız quante ne ha fatto?
0: Centravanti Aridai, questi, però.
1: Vabbè, allora, però ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, però gioca nella Juventus, allora gioca nel, allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Leao, il tanto criticato Leao, lo sai quanti gol ha fatto? 9.
0: Ma ne ha sbagliato uno, sì, ieri. Ma no, dai, ma io gli avrei. Ma, no.
1: Ma allora parla con Michelangelo, Massimo e Simone.
0: Ma era meglio farne 8 e segna quello,
1: sì,
0: di ieri.
1: Sì, ma alla fine ti serve, dai, il giocatore che risolve. Ma adesso faccio un esempio: c'è Orlando, tutte e tre giornate. Se sei un allenatore, dice vabbè, giochiamo da schifo. Magari Orlando, io sono allenatore, dice madonna, giochiamo, che facciamo? Sì, vabbè, ma tu che fai, però? Mi fai la differenza? Cioè, ma che devi? Hai bisogno contro il Verona del, diciamo così, dei dettami tattici e tecnici di un allenatore, nella fattispecie di un fenomeno come Spalletti? Ma va, vittime della fine, se giochi in casa una bolcia, ma devi fare la differenza. Io, scusa, ma forse sono io che sto esagerando,
0: no, no, vabbè,
1: però Michelangelo che ha visto, ma come fai a non vincere una partita contro il Verona e a trovare, ha detto bene Spalletti, perché ripeto, Spalletti è bravo, e dice in maniera elegante,
0: scuse,
1: no, dice in maniera elegante, ha detto vabbè, me l'ha collata a me, ma lo fate come vi pare. Ma insomma, non troviamo una giocata a 20 minuti della fine, no, Michelangelo, ma a 20 minuti della fine una giocata,
3: no, no, sì,
1: una che abbia un senso logico, che legittimi la forza di una squadra, in questo caso la Juventus, fine, non te viene, non gli è venuta, è pazzesco,
3: aspetta,
1: no,
3: pazzesco. No, Michelangelo è poi bravo, non puoi più dare la colpa all'allenatore,
1: ma dai, su, ma che c'entra Spalletti,
3: i dettami tattici, non c'entra più niente, dai, su. A 20 minuti della fine devi metterla su un altro piano,
0: certo, ma io sono d'accordo con voi,
1: sul piedino, sulla tecnica, ma nemmeno sulla giocata,
3: qualsiasi cosa, ma
1: sul fiutare uno spazio,
3: non puoi stare lì a aspettare,
0: non puoi stare lì,
3: aspetta, non puoi stare lì a aspettare, questo è sembrato ieri, capito,
0: sì,
3: Marco?
0: Sì, ma io sono d'accordo,
3: che aspettava che prima o poi come dice, giustamente dicevate voi, sì, tanti cross, ma se davanti non c'hai un Bettega o che ne so,
1: no, ma poi parliamo
0: dall'inizio,
1: no,
0: allora,
1: ma poi parliamo
0: Orlando,
1: del mezzo servizio,
0: fallo, giocata, capito, all'inizio, ma l'altro giorno mi ha detto che David mo lo vuole in ritiro,
3: no,
0: per fare che? Per fare cosa?
3: Vanno bene quando c'hai una punta forte, vabbè, alta, che è bravissimo di testa, ma
1: sentiamo,
3: se non
1: l'audio,
3: bravo di testa,
1: sentiamo l'audio,
0: aspetta che c'è Braglia,
3: sono palle per i difensori.
0: Braglia, tu che cosa dici in tutta questa discussione?
4: In tutta questa discussione dico che la
3: Simone,
4: Juve,
3: occhio,
0: la Juve
4: che non è più la Juve che ci ricordiamo noi, noi facciamo,
1: capito, l'abbiamo capito questo,
4: la Juve, la Juve è però una certa responsabilità.
0: Ma per battere il Verona che ci vuole? La Juve, la Juve, la Juve, basta una Juve normale. Una Juve come quella di ieri deve battere il Verona, punto, fine.
1: Ma scusami, ma Simone, perdonami, ma quante ne ha giocate le partite? Ma non ha guadagnato una punizione dal limite, l'ha fatto il gol, l'ha fatto. Non hanno preso una punizione dal limite, anche quello ti inventi qualcosa.
0: Vabbè.
1: Ma Spalletti che responsabilità può avere su questo 1-1 contro il Verona? Poi magari
4: non ha responsabilità, se c'è qualcuno che ha responsabilità magari è chi ha costruito la squadra all'inizio dell'anno.
1: Sì, ma ha ragione, però Marco, per battere il Verona.
0: Dai, su, dai, ragazzi. Dai. Fammi sentire un audio, va, un audio al volo, siamo quasi in chiusura, dai.
5: Buongiorno a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce, vai.
5: La Juventus l'aveva il regista.
0: Chi era?
5: Che a vostro dire manca nel centrocampo.
0: Chi era?
5: Ed era Fagioli. E l'hanno venduto.
1: Ma adesso
5: ma
1: che poi
5: mi chiedo.
1: Sì, ma non è che
5: riescono la dirigenza o chi si occupa di mercato, che i giocatori come Fagioli, che ce l'ha in casa, non lo sostituisci? È una domanda,
0: No, ci sta come domanda, ci sta, come no, rispondete però voi.
3: Ha ragione,
0: ha ragione. Senti,
1: no, ma ha ragione, come? Però noi parlavamo,
3: con tutto il rispetto,
1: parlavamo
3: tutto
1: di 20
3: rispetto
1: minuti alla fine, tanto, per avere ragione sul Verona.
3: Tieni Fagioli, vabbè, dai, ti ricordi Marco l'anno scorso parlavamo di Miretti, che a me piaceva,
0: sì,
3: c'è Miretti, ma fatelo giocare.
1: Sì, ho capito, però perdonami, ma ieri è entrato male, però perdonami Michelangelo. Ieri è entrato Maluccio.
3: Ma lo sai benissimo anche tu, giochi 10 minuti ogni
1: tanto. Lo so, però si è liberato al tiro, ha tirato d'interno. Dal limite dell'area Spalletti stava lì, non ma c'era da credere.
0: Ma Orlando hai inorridito quando ha visto,
1: ma Orlando anche
0: cosa.
1: Adesso anche, ma dal limite dell'area ma blocca sta caviglia, tira forte, ha tirato di niente, che vuole fare? Ma blocca la caviglia,
3: anche
1: tira.
3: Berardi e Lorentier ieri hanno calciato di interno.
1: Ma perché? Ma per quale motivo? Un bel collo là. Un bel collo.
3: Ma allora ha fatto due gol però.
1: Sì,
0: Orlando.
3: No. Berardi
1: vabbè, ma lì,
3: interno, a giro,
1: ma lì sì, ci stava. Dai, su quell'occasione che c'ha avuto al limite dell'area.
3: Il gol del Sassuolo ha calciato male, ha fatto gol lo stesso.
0: Orlando.
2: No, e che devo dire, Marco? Ti dico solamente che se devo avere certi stranieri e avevo in casa dei giovani...
3: Oh, sono d'accordo, bravo Massimo.
2: Come Miretti e come Fagioli, in questa Juve che non è più la Juve vincente, erano giocatori assolutamente da portare in prima squadra e da mettere in squadra, e piano piano piano piano andavi a rinforzare la squadra lì dove ti mancava. Questa Juve qui secondo me è una Juventus che quando la vedi giocare se gli arriva la palla contro il Sao c'è sempre qualcosa che può succedere. Poi per il resto...
0: Avvicina il telefono, ti sento mal lontano.
2: No, scusa, dicevo, palla a Conceição e si arrangia lui. E non vedo altre cose da Juventus. Se tu vedi giocare Fagioli alla Fiorentina, è un giocatore che comunque ha una qualità, verticalizza, è uno che insomma ha veramente il DNA per poter giocare nella Juventus. Sappiamo quello che è successo e tu me lo dai via a pochi soldi fra l'altro e mi compri dei giocatori che non sono assolutamente al suo livello, vuol dire che la società sta sbagliando.
0: No, sicuramente gli errori sono stati fatti. Vabbè, comunque no, sai Brian, stavo pensando che palla a qualcuno e vediamo che succede. Io in questa giornata ho visto un sacco di partite impostate così, una tristezza veramente ragazzi, una tristezza. Delle volte ti viene da chiedere, ma sti allenatori che fanno durante la settimana?
1: Sì, ma anche i giocatori però, Marco, dai, su, sì, uno deve fare la differenza, dai.
0: O no, Braglia, non dici
1: tu prima mi dicevi, ma che fa l'attaccante, perché Pazzo fa l'attaccante? Ha fatto 12 gol Pazzo, al Como.
0: Ma gioca al Como.
1: Benissimo. Allora, quando gioca al Como, quando gioca la Juve, quando gioca, bravo, quando segni, quando fai la differenza, quando sei un giocatore che devi fare la differenza.
0: Mi state uccidendo Illich.
1: No, non ho fatto questo, però... voglio dire, mezzo servizio non mezzo servizio. Io mi ricordo Del Piero a mezzo servizio, mi ricordo Totti a mezzo servizio. E Piatti era sempre uno dei due.
0: Sì, sì. Simone...
1: era sano. E voglio dire, qualcosa succedeva, no? O no?
4: Guarda che alla Juve invece è andato bene, perché se non fa l'errore il Montipò perde la partita. Guarda che gli è andata già bene la Juventus.
1: Vabbè. Addirittura perché perde la partita, sulla... non esageriamo. Ci sarebbe stato un gol, dai, evidentemente.
4: È un gol, lo dici tu.
2: Gol comunque fa l'errore, ha ragione.
1: Sì, quello sì. Insomma, secondo te sarebbe finita così? Non credo.
3: Non è un errore proprio clamoroso.
1: Vedi, Simone?
3: No, nel senso sì, lui si è spostato dietro la barriera e quello l'ha fregato.
1: L'ha fregato, sì, perché non si aspettava questo. Che tiro è stato? È stato
3: un tiro
1: sorprendente.
3: Ti aspetti sopra la barriera.
1: Esatto,
3: e
1: bravo.
0: Ma fallo. Mi auguro che qui alla fine Vlahovic giochi titolare tutte le partite.
1: Sì, abbiamo
0: basta
1: risolto il problema.
0: David là davanti.
1: Sì, ma senti
0: bisogna
1: quello che dice l'allenatore a fine
0: cose.
1: Partita, però. A un certo punto mettevano ste palle e Vlahovic faceva uno contro due.
0: Ho capito. Gli diceva di
1: stare la marcatura doppia. Vabbè, ma ho capito, comunque, ma c'è stato qualcosa, un cortocircuito, la palude della 3-4.
0: Cortocircuito, sono impantanati.
4: Per me domenica prossima c'è il sorpasso della Roma sulla Juve.
1: Sì, ecco, le sentenze di Braglia, ci mancano solo
0: ma
1: queste.
0: Tanto la deve vincere stasera, che insomma non è che
1: oggi è Cremonese-Lazio, una partita importante, perché se la Cremonese non vince, mi dispiace per Michelangelo, ma vabbè. La vedo dura.
0: Mi sa che dura. Li vedo già in difficoltà, ecco.
1: Se non batte la Lazio.
0: Michelangelo, senti, concludiamo così. Dove vedi la mano di Chivu nello scudetto dell'Inter?
3: No, è stato bravo a mantenere a mantenere degli equilibri importanti con i grandi giocatori. Credo che questo sia un requisito fondamentale per un... In questo caso lui è proprio un inizio di allenatore, però se comincia così, che riesce a tenere a bada tutti questi campioni e portare a casa un risultato del genere, credo che sia sulla buona strada per diventare un grande allenatore, perché dopo sì, parliamo di tattica, di tecnica, tutto quello che volete, ma se riesce a far convivere tutti questi grandi campioni e portarli a tirare tutti la carretta dalla stessa parte, è un grande merito di Chivu. Io lo vedo in questo senso. Lasciamo perdere la tattica, bene o male, quasi tutti si equivalgono, come perché si studia e quindi si sa queste cose qua. Poi chi riesce a capire meglio,
0: chi ti ricorda
3: la psicologia, non mi piace, pare che mi ricordo, non mi ricordo, però in questo caso lui è Chivu e ha fatto bene, quindi fatto bene. Al primo anno da allenatore che prende una squadra dall'inizio fino alla fine, una squadra, e che squadra,
0: e, che dire, certo,
3: e non è successo niente, però credo che questo vada merito anche alla società, no?
0: Assolutamente.
3: Che tiene tutto sotto controllo e quindi dà una mano all'allenatore piuttosto che alla prima sconfitta, alla prima difficoltà lo mandano via, quindi è un merito di tutto, della società, e l'allenatore è stato bravo a tenere tutti quei piedi per terra.
1: 15 scudetti Marotta,
0: vince più scudetti lui,
1: 8 con la Juve e 3 con l'Inter,
0: hai capito? Orlando, il merito di Chivu al volo?
2: Sì, a parte ragazzo di intelligenza, quando lo sento parlare capisco perché insomma, dopo Parma l'Inter lo abbia scelto, evidentemente sono veramente bravi i dirigenti all'Inter. Ma sì, quello che ha detto Michelangelo, che avete detto tutti, riuscire a mantenere quello spogliatoio per uno appena arrivato, giovane come lui, era l'impresa più difficile, perché poi la squadra, Marco, è nettamente la più forte, inutile girare intorno, no? Però in questo lui è stato fantastico, ha riportato entusiasmo, ha riportato, e piano piano poi ha messo anche le sue idee. Io credo che si meriti un bel 10 davvero, come ieri sera ho visto qualcuno gli ha dato in pagella, perché non tanto per aver vinto lo scudetto, che è per me era scontato, ma perché è entrato in una situazione
0: non facile.
2: Certo. Non era Mourinho, Allegri o Conte, ecco.
1: Verissimo.
0: Braglia, manca anche il tuo pensiero su Chivu?
6: No, ma l'essere entrato in punta di piedi in un ambiente già forte di suo, per cercare la fidelizzazione appunto di una rosa che qualitativamente era nettamente superiore a tutte le altre squadre.
0: Va bene, va bene, va bene. Mi devo fermare, quindi saluto e ringrazio Simone Braglia. Simone, a presto. Un abbraccio.
1: Ciao Simone.
0: Un bacio. Massimo, ti saluto.
1: Ciao Massimo,
0: ma il Milan deve andare in Champions, giusto?
2: Il Milan deve andare in Champions, ma io sono anno, ma comunque per tanti motivi sono...
0: Aspetta, ti sento male un'altra volta, dove ti sei messo?
2: No, dico, stato un anno, anche se non ho mai giocato, ma per tanti motivi sono anche affezionato, sarei molto dispiaciuto.
0: No. Però
2: io sono preoccupato per il Milan.
0: Vediamo queste ultime tre partite, vediamo un po'. Ciao Massimo, a presto!
2: Ciao a tutti, ciao Michele.
0: Michelangelo, ti devo salutare. Non ti sento, aspetta. Ti senti? Vai. Che si è mutato. Si è mutato Orlando. Non ci vuole più parlare. Perché...
1: Michelangelo.
3: No,
1: Michelangelo.
3: Scusa.
1: Ma non resta. No, Michelangelo non resta.
0: Non lo so, non resta. Deve andare.
3: No, vado.
0: Mi raccomando, a presto. Un abbraccio.
3: Vi lascio.
0: Ciao Michelangelo. Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break.

0: tornati nuovamente con voi, caro Stefano. Di nuovo,
1: Eccoci qui.
0: allora, siamo nell'ultima ora di Maracanà con un leggero
1: Ciao a tutti di
0: ritardo in
1: nuovo.
0: quest'ultima parte. Allora, dunque, no, ti porto su questo approfondimento di tutto mercato web che riguarda la Juventus, quindi scenari o ipotesi di mercato. Dall'Inghilterra scrivono: la Juventus pensa al colpaccio Reinders. Ma è davvero fattibile? Non c'è soltanto Bernardo Silva tra i giocatori attualmente legati al City. Ma che fai? Manda via tutti, sì. Nel mirino della Juventus, secondo fonti inglesi, i bianconeri starebbero anche pensando a Reinders, ex Milan, che potrebbe lasciare la corte di Pep Guardiola a fine stagione. Perché la Juve ci sta pensando, almeno dal punto di vista tecnico. Non ha bisogno di grandissime spiegazioni. Il centrocampista olandese, tra i migliori in Serie A prima della sua cessione al City, non avrebbe bisogno di adattarsi al calcio italiano e rappresenterebbe il perfetto innesto di qualità che serve a Luciano Spalletti. Le varie fonti che hanno trattato la notizia si soffermano su questo punto, ma in fin dei conti la domanda è retorica. Serve davvero spiegare perché alla Juventus farebbe comodo uno come Reinders? Il punto semmai è economico e sotto questo profilo è un po' più complicato spiegare come la Juventus potrebbe arrivare all'ex rossonero. Oltre ai 58 milioni di euro più bonus che solo un anno fa il City ha sborsato per portarlo in Premier, lo stipendio dell'olandese, su cui appunto c'è anche il Real Madrid, si aggira sui 14 milioni di euro lordi a stagione, cioè 7-8 netti, più di quanto guadagna Yıldız dopo il rinnovo del contratto. Quindi sarebbe, dal
1: Quindi,
0: punto di vista
1: cioè,
0: tecnico,
1: ma
0: questo è importantissimo. Però
1: no, per carità, però poi ci dobbiamo interrogare come mai non ha più giocato. A, B, è un'operazione molto onerosa, quindi impraticabile, e C, la via sarebbe quella del prestito con il City e magari Juventus se si accordano per pagare lo stipendio al calciatore. Io la vedo soltanto così in questo caso. Poi vedere se potrà essere utile. È senza dubbio un calciatore di grande qualità, l'ho dimostrato nel Milan, ha avuto delle difficoltà nel City, però insomma è sempre un giocatore di tecnico, di caratteristiche differenti, ecco, nella Juve non vedo caratteristiche tipo quelle che ha Reinders. Silva verrebbe a parametro zero, giusto? Quindi il discorso cambia.
0: Beh, vediamo, insomma, qui
1: Però
0: stiamo.
1: l'unica possibilità secondo me per prenderlo è il prestito. Sì.
0: Sì. Va bene, 331-8200213, fammi sentire qualche audio in regia. Ecco.
2: Direttore, buongiorno. Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Eccoci. Ma scusate, ma come fate a invitare ancora Simone Braglia che non ne azzecca una? Fino ad ora non ne ha azzeccata una.
0: Vabbè, ma che dico?
2: Direttore, lei è troppo clemente.
1: Non è vero,
0: Vabbè,
1: non è
0: che
1: vero.
0: bello. Uno dice quello che
1: Non è
0: pensa,
1: vero.
0: guarda, mica ne indovino, scusa, o no? Pure noi ne abbiamo sbagliate tante, figurati. Vai con un altro audio.
3: Buongiorno, sono Rudy.
0: Rudy.
3: Settimana scorsa o 2 settimane fa avete osannato il rinnovo di Locatelli, che Spalletti lo aveva fatto diventare Falcao. Ma Locatelli, ragazzi, non può giocare nella Juve. Finché c'è Locatelli e quelli come Locatelli, come Kop Minor e con Brigola Bella, la Juventus non arriverà mai nei primi 3 posti. Non lotterà mai per lo scudetto. Grazie.
0: Una precisazione: nessuno ha paragonato Locatelli a Falcao, se no chiudiamo la trasmissione, quindi è un suo pensiero, non nostro, altrimenti chiuderemo la trasmissione. No, veramente, sarei il primo a dire lasciamo tutto e ce ne andiamo a.
1: Una forma di
0: Ecco.
1: rispetto nei confronti di
0: No, di uno dei più grandi
1: No,
0: giocatori che.
1: però
0: No.
1: Locatelli secondo me ha fatto una grande
0: Per
1: stagione,
0: me
1: quindi ha
0: Locatelli,
1: meritato il rinnovo. Adesso
0: io
1: non
0: non sono d'accordo con
1: bisogna
0: questo
1: questi paragoni che poi mettono in
0: martellamento
1: difficoltà.
0: continuo su Locatelli.
1: Sì, ma poi
0: Locatelli è un giocatore che ha delle sue caratteristiche, magari dovrà essere affiancato da
1: non
0: qualcuno
1: è
0: che deve fare
1: carino fare questi
0: dell'altro. Io
1: paragoni, dai.
0: non sono proprio d'accordo, anzi, poi osannato. Abbiamo detto che
1: Ha
0: comunque
1: fatto una grande stagione.
0: Spalletti ha
1: Ha avuto il merito?
0: rivitalizzato
1: Esatto,
0: questo
1: rivitalizzato.
0: calciatore che era sempre bersagliato come il problema numero uno della Juventus. E io su questo non sono mai stato d'accordo, quindi
1: Anch'io.
0: questo non vuol dire paragonarlo a Falcao, e vi prego di non dire certe minchiate, perché dopo uno dice: ma che dicono qua? Noi questa, ma nessuno di noi ha mai pensato a una cosa del genere. Quindi Detto questo, andiamo con un altro audio.
4: Buon pomeriggio, sono Rosario da Fratta Maggiore, sono assolutamente d'accordo con Pic, cioè al di là di quelle che possono essere le defaianze tecniche della Juve. Allora io dico che i giocatori che ieri la Juve ha avuto la possibilità di schierare sia come titolari sia come, come diciamo subentranti, dovevano necessariamente mangiarsi il Verona, una squadra retrocessa che ha, se non mi sbaglio, 19 punti con quello di ieri 20, quindi è per il perché poi la partita di ieri nell'andamento sia stata quasi identica a quella del Lecce, quella con il Sassuolo, questo è tutto da capire, o meglio forse è la dimostrazione che effettivamente questa squadra manchi di carattere, a volte praticamente si specchia in se stessa e prende le partite sotto campo, forse questa è la spiegazione, non so voi come la pensate.
0: Stefano, rispondi tu.
1: No, ha detto io la penso come Piccari, quindi
0: sono d'accordo.
1: Cioè, adesso lasciamo perdere tutti i discorsi della Juventus, cosa dovrebbe essere, abbiamo fatto mille volte questo tipo di di discorso, che per battere il Verona, dopo che la ripresa avevi 25 minuti a disposizione, giochi in casa e quindi, come ha detto correttamente Spalletti a fine partita, è mancata la lucidità, insomma io mi aspettavo una giocata, insomma si può dire tutto, per carità, si possono anche trovare delle responsabilità in quello che doveva fare Spalletti, ma io non me la sento di attaccare Spalletti, ci sono delle partite, quasi sempre insomma deve accadere, in cui i giocatori più forti sono chiamati a fare una differenza. Poi devono trovare una giocata, un qualcosa, anche in queste partite bloccate, dove ci sono pochi spazi, dove ci vuole anche un pochino di calma. Lo so che è facile parlare, però l'ha detto anche Spalletti ieri a fine partita, ragazzi. Non puoi avere tutto questo, proprio letterale, nervoso addosso, cioè questo nervosismo. È stato sorprendente questo. Poi, nella tre quarti la giocata, la qualità, insomma, adesso voglio dire, si può dire tutto, ma che la Juventus, ma adesso che non c'aveva i mezzi, anche questa Juventus che non avesse i mezzi per avere ragione del Verona, insomma, ce ne passa, quindi sono d'accordo con te Marco, cioè, avrebbe potuto e dovuto fare di più,
0: sì, molto. sicuramente. Vai con un altro audio, 331 8200 213.
5: Buonasera Marco, buonasera Stefano, un abbraccio al grande Michelangelo Enzo da Torvaiani. Per me la Juve, se non va in Champions, è colpa della rosa scarsa. Il povero Spalletti non c'ha nessuna colpa. Colpa è della rosa che è scarsa e della dirigenza che è incapace.
0: Io però definirla scarsa questa Juve sinceramente mi sembra un po' eccessivo.
1: No, infatti,
0: personalmente. Ha dei limiti sicuramente, come ha dei limiti il Milan, come ha dei limiti anche la Roma, però scarse, insomma, mi sembra un po' esagerato, ecco. Teniamo anche in considerazione che Spalletti è arrivato in corsa,
1: trovare un termine che può mettere tutti d'accordo,
0: Spalletti,
1: cioè,
0: quindi
1: ieri,
0: teniamo...
1: non a caso l'Inter vince la partita che deve vincere, si laurea campione d'Italia. E chi invece avrebbe dovuto dar fastidio all'Inter si perde, no? Ognuno con i suoi problemi. Cioè, Napoli fa una partita di contenimento contro il Como, il Milan crolla a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la Juventus sbatte contro un Verona retrocesso. Quindi descrive un po' l'incompiutezza che c'è dietro l'Inter, alle spalle dell'Inter. Quindi ognuno ha i propri problemi. Non ritengo, sono d'accordo con te, la Juventus è una squadra scarsa. Però una squadra che avrebbe dovuto affrontare con maturità un certo tipo di impegno. Ecco, e lì secondo me la responsabilità è dei calciatori, che avrebbero dovuto inventarsi qualcosa di differente. So che non è così facile, è semplice, ci sono partite maledette, calcio regala anche queste storie, però insomma la Juventus ci ha provato, avrebbe meritato di vincere secondo me, però poi perché non ci sei riuscito? Insomma, hai 90 minuti e passa a disposizione, avrebbe dovuto fare molto di più.
0: Bene, ancora un altro audio, poi ad esempio Federico ci scrive al 331-8200-213, complimenti a Spalletti che a fine gara con le sue dichiarazioni si è dimostrato non aziendalista ed ha fatto capire bene dove sono i problemi, leggi Common Lee, e John Elkan quest'estate farà giustamente al tecnico toscano un grande mercato dispendioso, vediamo insomma, perché poi in passato sono stati spesi un sacco di soldi, non è che... Vediamo. Federico fa tutti i mercati faraonici quest'estate. Ci avremo un via vai di giocatore da presentare qui, un macello proprio. Vabbè. un altro audio.
6: Sì, buongiorno, sono Carlo a Firenze, buon lunedì a tutti. Vi stavo ascoltando, no, volevo mettervi in pace l'animo, cioè, voi so che la maggior parte di un interista spera che Bastoni venga venduto, perché Bastoni è un gran giocatore. No, Bastoni, mi spiace per voi, ma rimarrà all'Inter, capito? È tutto qua. Mettetevi l'animo in pace, perché Bastoni resta all'Inter. Vederci, Carlo a Firenze.
0: Se l'animo ce l'ho in pace, figuriamoci. Allora, siamo arrivati alla break di questa, per entrare nell'ultima parte, così facciamo anche un giro sulle partite di questa sera, soprattutto su Roma e Fiorentina. Andiamo a sentire un po' le ultime, Stefano, perché si è fatta una partita ancora più importante rispetto a quello che poteva essere, no,
1: sì, alla vigilia. Ieri hanno aperto
0: esatto.
1: Hanno aperto
0: uno scenario spazio, importante,
1: no? Uno scenario, una strada da percorrere, vedremo se stasera
0: occasionissima abbiamo titolato noi oggi, perché questa è un'occasionissima per la Roma per rientrare in corsa, accendere ancora di più queste ultime tre partite, andare in bagarre con Juventus e di fatto Milan. Il Napoli mi sembra insomma in una situazione molto più, più sicura da questo punto di vista. Allora ci fermiamo, break, e torniamo tra pochissimo.

0: E allora di nuovo con voi nella parte finale di Maracanã. Ricordiamo, poi daremo la linea al programma A Tutta C, che prosegue anche sul canale 61 del Digitale Terrestre in questo pomeriggio. Allora Stefano, si conclude la giornata di campionato, questa 35esima, con due impegni: Cremonese-Lazio, importantissima per la Cremonese in chiave salvezza, e poi Roma-Fiorentina invece in chiave Champions per la Roma, quindi due squadre che hanno obiettivi importanti da conseguire in questa partita. Insomma, la Fiorentina mi sembra una situazione di classifica
1: voglio dire,
0: tutto sommato,
1: sì, deve,
0: ecco,
1: certificare l'aritmetica, però insomma dipenderà molto anche, sono due partite che una segue l'altra, cioè nel senso che se la Cremonese non dovesse battere la Lazio, secondo me farebbe molta fatica a salvarsi, perché insomma anche in caso di pareggio, addirittura in caso di sconfitta 3-4 da Lecce, considerando anche il calendario, dando uno sguardo anche al calendario delle due squadre, mi sembra che insomma la Cremonese sia in grande difficoltà.
0: Difficoltà anche a segnare.
1: Che possa restare, mantenere la categoria e possa restare in Serie A. Detto questo, Roma e Fiorentina invece si apre uno scenario diverso, come giustamente e correttamente hai detto tu prima. In caso di vittoria crescerebbe ancora, diciamo, più la convinzione e l'entusiasmo da parte della Roma di arrivare a un obiettivo che fino ai risultati di ieri sembrava molto difficile, perché insomma il dato in classifica, gli scontri diretti che insomma non l'avvantaggiano. Vedremo insomma, un bel finale per quanto riguarda la lotta Champions League, che sembrava un po' un affare, no?
0: Più
1: Juventino, sì, più bianconero. Invece adesso il pareggio di ieri della Juve contro il Verona.
0: No, ma poi tira giù anche il Milan, perché oggi
1: e anche il Como può fare tre vittorie, non vai a sapere, no?
0: Sì, però oggi vincendo addirittura si avvicinerebbe al Milan la Roma, oltre che alla Juventus anche al Milan.
1: Sì.
0: Lo so, però dopo subentra anche un po'
1: di
0: preoccupazione.
1: Poi il calendario del Milan insomma non è agevole, perché ha l'Atalanta in casa, anche se l'Atalanta insomma mi sembra un po' in calo.
0: In una fase, diciamo,
1: una fase,
0: così,
1: insomma,
0: di
1: che non ha più niente da chiedere, esatto, insomma, a questa posizione sì, mantenere il settimo posto, ma difficilmente attaccabile, quindi.
0: Bene, bene. Stiamo intanto per preparare un collegamento con il corrispondente, mi sembra che c'è Marco Campanella di Voce Giallorossa, che salutiamo. Ciao Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Marco, le ultimissime in casa Roma, partita che, come appunto stava presentando Stefano, diventa fondamentale per il discorso Champions, anche dovuto al fatto dei risultati praticamente della giornata di ieri tra Milan e Juventus.
2: Beh, questa è forse la seconda occasione per la Roma. Il campionato, gli intrecci dei risultati delle altre hanno fatto sì che la Roma possa rivedere almeno uno spiraglio per la qualificazione in Champions League, cosa che sembrava quantomeno difficile pochi giorni fa. Una partita da non sottovalutare, perché comunque la Fiorentina è ancora a caccia della matematica salvezza, però è chiaro, la Roma oggi non può sbagliare.
0: Assolutamente non può sbagliare. Allora andiamo a vedere un po' quali saranno le scelte di Gasperini e che tipo di ambiente può aspettare questa partita. Penso che ci sarà veramente una grande spinta proprio del pubblico, che non è mai mancato dei tifosi della Roma.
2: L'ambiente sarà ovviamente caldissimo come al solito, ma sono attesi oltre 60.000 spettatori all'Olimpico e è chiaro, la possibilità di portarsi a meno uno dal quarto posto e a meno tre addirittura dal terzo hanno fatto sì che anche gli ultimi biglietti rimasti in queste ore andassero via via a ruba. Le ultime di formazione, sicuramente Svilar tra i pali è confermatissimo, così come il terzetto difensivo che accompagna da inizio stagione Mancini, Indica ed Hermoso. A centrocampo invece si rivede Coné in mediana con Cristante. Ai lati Celik sarà confermato titolare, nonostante qualche problemino avuto al Dallara settimana scorsa. Dall'altra parte invece confermatissimo anche Wesley. Sulla tre quarti, a fianco a Sule, l'unico dubbio è il ballottaggio Pisilli di Bala, perché andrà a completare il pacchetto alle spalle di Malen. Diciamo che Di Bala arriva da una settimana completa di lavoro in gruppo, però ancora un po' di difficoltà nel calciare, ha poca fiducia nei movimenti, è stato fermo da tanto, lo ha già detto Gasperini nei giorni scorsi, quindi vediamo Pisilli in leggero vantaggio sull'argentino, che però avrà sicuramente il suo spazio
0: durante la partita,
2: a gara in corso.
0: Sì. Potrebbe essere questa, no, la soluzione, Stefano?
1: Considerando che l'Enawi è squalificato, il discorso è come se la vorrà preparare Gasperini, perché se tu impieghi Coné insieme dall'inizio, Coné, Cristante e Pisilli, ti tieni poi in panchina chi ti può cambiare sulla tre quarti, insomma, le Sharawi di parte della situazione, certo. Parti con Sule e Pisilli, e potevi partire con il Sharawi magari, che ne so, e Sule e Malen, avendo un centrocampista poi in panchina, no? Se invece così mi sembra che non ci sia una soluzione in mezzo al campo. Quindi se la gioca così, mantenendo un po' in equilibrio, e poi magari cambiandola con gli ingressi dei Sharawi, dei Vass, dei Dybala, insomma ci sta, nel senso che considerando che non c'è un centrocampista a disposizione, opta per questo dall'inizio, poi vedremo.
2: Lui molto spesso ha fatto questa alternanza di ruoli, mettendo magari Cristante inizialmente più basso, poi con i cambi lo ha spostato in avanti, così come Pisilli, Elenawi, quindi sicuramente sono valutazioni che Gasperini ha già fatto e farà anche oggi.
0: Rimani un attimo lì, Marco, perché abbiamo in collegamento dalla parte opposta Niccolò Righi di Radio Firenze Viola, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Niccolò, ben trovato.
1: Ciao Niccolò.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E allora andiamo un po' a vedere quali saranno invece le scelte di Vanoli per il match contro la Roma.
3: Allora, Vanoli contro la Roma, intanto nelle ultime settimane la Fiorentina ha avuto tantissime defezioni, questo lunedì Vanoli recupera alcuni difensori che potrebbero quantomeno far parte della panchina, visto che anche nelle ultime uscite Vanoli anche la panchina ha avuto ridotta all'osso. Recupera Pongracic dopo la squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo, recupera soprattutto sia Gosens che Parisi, che però vedremo se agiranno dal primo minuto sulla sinistra, perché insomma da quello che si percepisce a Firenze l'obiettivo è quello di avere la squadra al completo soprattutto per la prossima partita in casa con il Genoa. È quella, diciamo, la partita che Vanoli ha cerchiato in rosso per eventualmente raggiungere la salvezza matematica. Veniamo alla formazione, perché chiaramente in porta ci sarà De Gea, in difesa davanti a lui confermato Dodò a destra, e centrale come detto saranno Pongracic e Ranieri. A sinistra c'è qualche dubbio, appunto, perché Parisi non è ancora recuperato al 100%, Balbo non ci sarà, e quindi il ballottaggio è proprio con lo stesso Ranieri e con Gosens. Eventualmente, se giocherà Ranieri, al centro si posizionerà uno tra Comuzzo e Rugani, anche se in questo momento il tedesco è leggermente favorito. Pochi dubbi sul resto del campo. A centrocampo, appunto, in cabina di regia ci sarà come sempre Niccolò Fagioli, supportato da Mandragora a destra e Dandur a sinistra. Davanti le scelte sono ridotte all'osso, perché non ci saranno né Moise Kean né Roberto Piccoli, nessuno dei due ha recuperato dai rispettivi infortuni, addirittura Kean ha beneficiato di alcuni giorni liberi per la nascita del secondo genito, tornerà a Firenze soltanto il 5 maggio, e quindi davanti, appunto, pochi dubbi sulla riproposizione di Gudmundsson come falso 9, supportato da Solomon da una parte e Harrison dall'altra.
0: Stefano, queste le scelte della Fiorentina, con qualche defezione?
1: Beh, direi, insomma, è importante, là davanti non hai Piccoli, non hai Kean. Però, insomma, anche questa posizione di Gudmundsson potrebbe dar fastidio, nel senso, senza grandi punti di riferimento, con la velocità e anche la gamba di Harrison e Solomon, può avere un suo perché, certo, però, insomma, rimaneggiata, come ha detto anche Niccolò, la testa forse al prossimo, ne avere a disposizione l'organico, insomma, la miglior formazione possibile contro Genoa in casa. Però, insomma, non credo a una Fiorentina però dimessa che non voglia fare, insomma, un'ottima partita, perché poi fare calcoli, hai visto, vedi Juventus Verona, insomma, e sperare anche nelle disgrazie altrui non conviene, di pensare sempre a fare bene tu e a salvarti.
0: Assolutamente. Va bene, queste sono un po' le ultime relative alle scelte dei due allenatori di questa partita che, ripeto, per la Roma assume un significato molto importante proprio per la possibilità di rientrare in corsa in zona Champions con la vittoria. Ringrazio Marco Campanella, grazie Marco, a presto, e anche Niccolò Righi, buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie, grazie ad entrambi. Allora, stavo dando un'occhiata anche, andiamo a recuperare anche qualche altro messaggio, Stefano, in questa parte finale al 331 82 00 13. Ricordo che dopo di noi ci sarà il programma dedicato a tutta C, a partire dalle ore 17 come sempre fino alle 18 in diretta sia su TMV Radio ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, andiamo a prendere un audio, vai.
4: Buon pomeriggio. Volevo sapere un vostro parere sul fatto del Milan Allegri. Cioè, guardando il Milan come scende in campo rispecchia molto quello che dice Allegri nelle conferenze stampa quando parla, cioè non lo senti mai che carica la squadra e quindi automaticamente, ecco, quando vedi giocare il Milan lo vedi che non ha quella voglia, e lì penso che l'allenatore dovrebbe incidere.
0: Dovrebbe incidere sotto questo aspetto, Stefano?
1: Dovrebbe incidere sempre, insomma, voglio dire, io non lo vedo giù, lo vedo un po' adesso, voglio dire, preoccupato, come giusto che sia, perché vede la sua squadra che non risponde, che sta vivendo un momento particolare, li conosce soltanto lui questi momenti particolari, però il Milan, insomma, deve avere anche la forza di reagire, di centrare l'obiettivo, sarebbe clamoroso e si sfiorerebbe, insomma, si centrerebbe lo psicodramma, perché insomma... Il Milan da secondo, e poi va ragione, arrivare Orlando fuori dalla Champions League sarebbe la notizia deludente di questo finale di stagione, e soprattutto secondo me, considerando anche l'andamento del Milan che non è stato così negativo, sarebbe anche da rivedere qualcosa, insomma non escludo che ci possano essere anche delle riflessioni molto importanti se qualora non dovesse arrivare questo obiettivo molto prestigioso e molto importante anche dal punto di vista soprattutto economico, perché insomma poi noi alla fine si festeggiano i quarti posti, i terzi posti, cioè, secondi posti per questo motivo qua, perché ti entrano dei soldi,
0: certo,
1: una volta quando arriva ai quarto nemmeno uno neanche se ne accorgeva.
0: Esatto, allora
5: questa è una cosa molto bella,
0: certo. Tra poco vi faccio leggere anche un altro approfondimento, vado a prendere un approfondimento su tutto il mercato web, però sentiamo ancora un altro audio al 331 82 00 213.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino da Torino.
0: Ciao,
6: una provocazione soprattutto per Stefano.
1: Vai.
6: Ma se Gasperini stasera non vincesse e soprattutto non andasse in Champions, come considereresti il lavoro di Gasperini? Nel senso che secondo me va comunque confermato, però per me, visto come si sta in Champions, come considereresti il lavoro di Gasperini? Nel senso che secondo me va comunque confermato, però

0: come ci arrivi e contano le motivazioni. Io credo che ieri abbiano fatto un ottimo risultato, perché comunque vincere contro squadre che non hanno nulla da perdere come l'Arzignano è sempre problematico, e ora si apprestano a un turno comunque di buona levatura, perché Lumezzane ha fatto un buon campionato, vediamo che succede.
1: Effettivamente, Cittadella Lumezzane è uno degli incroci del secondo turno, che vi ricordo andrà in scena tra due giorni, il 6 di maggio. Lecco Giana Erminio, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese, Cosenza Casarano, Casertana Crotone, sono questi i prossimi match, perché poi da domenica si inizia con la fase nazionale, dove si incontreranno squadre un po' tutti contro tutti. Casertana Crotone possiamo identificarla, mister, come la gara di cartello del prossimo weekend, o ce n'è un'altra che la stuzzica particolarmente?
0: No, per blasone delle due società, per il cammino che hanno fatto, per l'importanza delle due piazze, sì, penso di sì, penso sia dal punto di vista, insomma, visivo, comunque quella che incuriosisce di più. Ti ripeto quello che ti ho detto prima, alla fine tanto la sposteranno degli equilibri che magari in campionato non ci sono stati. Riguardo a quello che abbiamo detto prima del Casarano, vorrei spendere pure due parole per Vito Di Bari, che è stato un mio giocatore. Sono sì, molto contento del cammino che ha fatto, e l'anno scorso che ha vinto un campionato di D, che è sempre difficile, e quest'anno che ha fatto secondo me una stagione superlativa. Dopo è normale che quando fanno i risultati positivi in serie, come è stata la prima parte di stagione, tutti si aspettano qualcosa in più, però credo che Casarano abbia fatto una signora stagione, può essere la mina vagante dei playoff.
1: Ecco, infatti, no, le chiedevo se poteva appunto rivestire il ruolo di mina vagante, perché sinceramente dicevamo le qualità, insomma, hai Chiricò davanti, non è che hai propriamente l'ultimo degli attaccanti, ma nel complesso è una squadra costruita nel tempo ma con raziocinio, e in estate, l'estate scorsa hanno comunque inserito elementi che conoscono profondamente la categoria, che poi è un po' quello che serve quantomeno per centrare la salvezza. La formazione di Bari è andata sicuramente oltre, e adesso si trova comunque uno scoglio non di poco conto, perché il Cosenza, anch'esso ricordiamo, il Cosenza ha retrocesso dalla Serie B lo scorso anno, ma la formazione di Boucher ha mantenuto tanti degli effettivi che erano in Serie B lo scorso anno. È partita male, come succede spesso alle formazioni che retrocedono dalla Serie D, ma è anche un Cosenza che con i playoff ritrova Mazzocchi là davanti, ed è un bel problema di solito per chi li affronta quando c'è Mazzocchi in attacco.
0: Ma allora, se vogliamo vederla sulla carta, assolutamente la favorita il Cosenza nella partita, però poi nel calcio, quello che ti ho detto prima ribalta tutti i pronostici, perché ora, se la vuoi vedere dal punto di vista delle responsabilità, ha tutto da perdere il Cosenza, è normale che sia così, quindi
1: assolutamente.
0: Si arriva un po' più leggero e un po', diciamo, in pompa magna dal punto di vista dell'entusiasmo, può avere dei vantaggi su questo tipo di partite qua. Chiaro che la devono vincere, non è uguale.
1: Mister, rimanendo sempre nell'universo Serie C, le voglio fare una domanda anche legata a quello che sta per succedere di fatto in Serie B, perché le tre retrocesse, ora io non ricordo sinceramente quando è stata l'ultima volta che a 90 minuti dal termine non c'era ancora un verdetto nella parte bassa della classifica di Serie B. Venerdì si gioca la 38esima e ultima giornata di stagione regolare in Serie B. C'è la Reggiana, c'è lo Spezia, c'è il Pescara, c'è il Bari, c'è la Virtus Centella, c'è l'Empoli, c'è il Südtirol. Tecnicamente appunto dai 40 punti dell'Empoli e del Südtirol fino in fondo la Reggiana 34, insieme allo Spezia e al Pescara, tutto può veramente succedere. Che idea si è fatto?
0: Ma da un segnale di grande equilibrio, di, come posso dirti, del fatto che tutti giocano sempre per fare risultato senza speculazioni. C'è un dato da far notare, che alla fine tutto quanto quello che succede l'ultima gara lo sposta il Bari,

0: perché se il Bari fa un punto le ultime tre sono retrocesse tutte e tre, quindi annulla verosimilmente quello che possono fare le altre partite, per il discorso della retrocessione diretta, logicamente. Per il discorso del play-out no, la forbice è aperta perché comunque l'Empoli c'ha una brutta partita a Monza, perché l'Entella comunque gioca in casa con la Carrarese, tutto ancora da giocare. Credo così sulla carta che oggi sul Tirol sia quella che rischia di meno.
1: Il Sud Tirol che tra l'altro è stata una sorpresa, perché nelle ultime sette giornate ha fatto due punti e basta, come se si fosse spento qualcosa nella formazione di Castori. Lei che conosce la Serie B e che conosce anche la Serie C, per piazze importanti come sono come lo Spezia, come il Bari, lo stesso Empoli, perché comunque il ragionamento rimane lo stesso, quanto è, mi passi il termine, devastante a livello sportivo, imprenditoriale, societario un'eventuale retrocessione in Serie C per piazze di questo tenore?
0: Ma è sportivamente drammatico. Noi abbiamo vissuto l'anno scorso col Cittadella, dopo 10 anni, un decennio di B consecutivo, e anche noi a 7 giornate dalla fine eravamo in posizione che sembrava assolutamente tranquilla. Poi dopo il 5-1 in casa col Sud Tirol abbiamo avuto un tracollo con le sconfitte negli scontri diretti, che sono quelle che poi ci hanno relegato in fondo. La Serie B è lunga, è pesante, è imprevedibile, è sempre stato un campionato altalenante sotto tutti i punti di vista, e in positivo e in negativo, quindi non dà spazio, diciamo, a momenti di rilassamento. Ora uno non lo fa di proposito, magari su Tirol non pensavo di trovarsi invischiato in questa lotta, però nel calcio succede anche questo. Resto dell'idea che loro ce la possano fare per piazza. Se tu pensi che lo Spezia l'anno scorso a 5 minuti dalla fine era in Serie A,
1: ha fatto la finale playoff,
0: e dopo oggi si trova ad avere purtroppo grosse chance di retrocessione. Il calcio è il bello e il brutto del calcio.
1: Davvero, davvero, mister, prima di salutarla e ringraziarla, insomma, la sua avventura al Prato con 10 vittorie in 14 partite mi sembra che sia andata piuttosto benino, per usare un eufemismo. La ritroviamo lì? Sì. State parlando? Come?
0: Sì, sì, io comunque ho un contratto in essere con la società, siamo super contenti del lavoro che abbiamo fatto. Noi sul campo senza la penalità saremmo arrivati secondi con 2 punti di vantaggio su tutte, quindi abbiamo fatto comunque una rimonta strepitosa a merito dei giocatori, e comunque alleno un'ottima squadra per la categoria. Vediamo che succede nel playoff, perché insomma, storicamente non ci sono tante chance per quelle che vincono i playoff di essere ripescate nella categoria superiore, però insomma, a parte Ravenna l'anno scorso, ma era concomitante con la vittoria loro della Coppa Italia, quindi vediamo, esatto, che succede. Noi facciamo il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile e vincere il playoff, poi se non sarà ripescaggio ci riproponiamo di programmare una stagione importante per l'anno prossimo.
1: Perfetto, mister, allora grazie mille del collegamento, di essere intervenuto con noi oggi, e in bocca al lupo per i playoff con il Prato.
0: Crepi,
1: grazie mille.
0: Crepi, grazie mille, ciao, buona giornata.
1: Salutiamo mister Alessandro Dalcanto, col quale siamo stati in grado di fare una bella passeggiata tra i playoff di Serie C. Andiamo a toccare anche quello che è il mondo della Serie B a 90 minuti con retrocessioni ancora tutte da decidere. Ricordo che venerdì sera si chiude col botto per quanto riguarda il torneo cadetto. Prima di andare in pausa ci leggiamo un po' di voci di quelle che sono le squadre che appunto ieri sono scese in campo, iniziando da quelle di Espinal, allenatore della Giana, che ha passato il turno sul campo del Trento. Sono felice, la squadra cresce a vista d'occhio, vincere è stato bellissimo, giocando insieme si possono raggiungere certi risultati, abbiamo quella consapevolezza che prima vedevamo a momenti, adesso invece l'abbiamo per tutta la partita, non dobbiamo abbatterci troppo, quando le cose non vanno è sempre un percorso di crescita, senza dubbio. In pochi davano chance alla formazione di Gorgonzola di di espugnare lo stadio di Trento. Pareggio, dicevamo prima, per 2-2 con l'Arzignano a passaggio del turno in virtù del miglior posizionamento in classifica per il Cittadella di Manuel Iori. Iori nella conferenza stampa post partita ha dichiarato: a fine primo tempo dovevamo essere sul 3-0, poi nella ripresa abbiamo subito colpito anche un palo con Castelli. Se non chiudi le partite, succede questo, subentrano tante cose dagli spettri. Non eravamo più intensi nelle uscite, l'Arzignano non aveva più niente da perdere, si è battuta all'arma bianca e ha avuto le sue occasioni. Ci importava tanto passare il turno, ma ce la siamo complicata, e questo è oggettivo visto l'andamento della gara del Città. Abbiamo dovuto levare i due centrali, Barberis per Campri, mentre Amatucci ha avuto un fastidio al flessore e dovremmo valutarlo con calma, ha proseguito Iori. I primi 10 minuti del primo tempo sono stati un po' mosci in quanto a palleggio. In queste partite non si può pensare di gestire, bisogna giocarle sempre fino in fondo. E sicuramente la gara con l'Arzignano è un po' lo specchio di quello che è stato il Cittadella per tutta la stagione. Si accende e si spenge, si accende e si spenge, una sorta di lucciola errante per i campi della Lega Pro. Sono le 10:29, quindi vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, sulla nostra applicazione ufficiale e anche e soprattutto sul 61 del digitale terrestre. Se Sorani è d'accordo, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi rientriamo con la terza e ultima parte di A Tutta Cina.

0: terza e ultima parte di Tutta Cine, la puntata odierna di apertura di questa mattina, 9.45, 10.45, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia, al microfono oltre al sottoscritto c'è anche l'allergia perché non se ne vuole andare questa maledetta, quindi non riusciamo a essere liberi e felici. Allora, dato che la voce è quella che è, dato che ci sono voci sicuramente più interessanti da ascoltare, io vi saluto, vi ricordo tutto il palinsesto di TMV Radio con Maracanã che analizzerà e farà e celebrerà l'Inter per la vittoria del 21esimo scudetto della sua storia, arrivato col 2-0 ieri a San Siro sul Parma. Ovviamente c'è anche tanto altro da analizzare, ci sono anche due posticipi niente male questa sera, soprattutto Roma Fiorentina. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento da 17 alle 18 questo pomeriggio, dove ci sarà un sicuramente più informato Daniele Uccellieri, con le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, che analizza la sconfitta a sorpresa incassata dai suoi ragazzi tra le mura amiche contro la Gianna Erminio di Vinicius Pinal, che è passata al secondo turno dei playoff. Per il Trento invece la stagione finisce qui. Buona giornata da Luca Bargellino e buon proseguimento di giornata di palinsesto con TMV Radio.
1: Mister, io partirei dagli applausi dei tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita, anche dopo l'iniziale svantaggio hanno continuato veramente a incitare i tuoi ragazzi, a sostenerli verso il risultato che purtroppo non è arrivato, ma che non deve sicuramente cancellare la stagione che ha raggiunto la tua squadra, massimo risultato storico appunto nella storia appunto del Trento. E quindi ecco, ti chiedo un commento di questa gara, ma anche un po' un commento di tutta la stagione, visto che è l'ultima conferenza.
2: Ma innanzitutto c'è da ringraziare tutta Trento, tutta la gente che oggi è venuta in tanti allo stadio. È stata, penso che oggi Trento possa essere d'esempio per molte realtà d'Italia, perché è stato apprezzato l'impegno e il lavoro dei ragazzi, anche la stagione, non si sono fatti prendere dall'ultima sconfitta. Non è assolutamente facile, scontato, e ancora una volta dall'idea di essere in una città con dei valori importanti, con una grande intelligenza sia culturale che anche calcistica, e il dispiacere ancora più grande è quello di non aver regalato oggi un passaggio del turno che poteva portare ad un'altra serata come quella di oggi, che sono veramente belle. È stata una bella serata, no, sarebbe potuta essere stata una bella serata, però Trento oggi come tifoseria, come curva, penso che abbia vinto, e a noi dispiace non essere riusciti appunto a regalare questa cosa. Poi è chiaro, no, abbiamo fatto il miglior risultato nella regular season della storia del Trento, quindi questo rimane. Oggi è difficile pensare a quel risultato, perché c'è l'ultima, la partita, diciamo, che chiude un po' la stagione. Io devo ringraziare i ragazzi per quello che mi hanno dato per tutto l'anno, perché è stato un gruppo veramente bello, abbiamo condiviso un sacco di cose, siamo cresciuti insieme sia come squadra che come singoli che come staff, ci siamo trovati a fare cose nuove, e quindi io ringrazio veramente tutti, ringrazio anche la società, perché poi è giusto rimarcare che non siamo partiti benissimo, ma non si è mai avuta la percezione di stress o di polemiche o di cose, e questo ha permesso poi a noi dello staff e ai ragazzi di lavorare con serenità e arrivare poi dove siamo arrivati nella regular season. Poi il calcio è veramente uno sport crudele, al di là di fare i complimenti alla Gianna perché oggi non ha rubato assolutamente niente, però pensare che in due partite abbiamo veramente compromesso non è la parola giusta, però sicuramente inficiato a tutto quello che abbiamo fatto in 37, è veramente brutto, è difficile da digerire, ed è una cosa che ci metterò un po' di giorni ad assorbire, perché onestamente oggi la delusione di non aver fatto qualcosa di bello qua a Trento, con l'appoggio della gente che ci ha dato di domenica in domenica sempre di più, è tosto.
3: A questo proposito ti chiedo se qualcosa, qualche scoria della gara di sabato a Feltre sia rimasta dentro nella testa dei giocatori e abbia in qualche modo, a modo inciso.
2: No, Luca, io faccio un discorso più ampio. Penso che nelle partite importanti dobbiamo crescere. Penso che purtroppo nelle partite dove, tra virgolette, dovevi vincere, o oggi dovevi passare, dove eri favorito, non siamo mai riusciti a fare partita, diciamo, come siamo abituati a vedere i ragazzi, no? Mi riferisco anche al Lancione, dove hai vinto al 90esimo, però è stata una partita a Milano con l'Inter sabato, oggi, al di là del risultato, che io non l'ho mai guardato perché secondo me è molto pericoloso lavorare in base al risultato, la percezione era che la squadra non era tranquilla nel giocare le partite. Ho visto, io conosco bene ormai i miei ragazzi, li conosco come se fossero figli miei, e alcune cose so che un po' la passami il termine pressione, che non è data dall'ambiente, perché oggi ha dimostrato Trento di non dare, però che ci siamo un po' creati noi, no? Con questo bisogna sempre fare di più. Io è stata anche un po' una tutela nei ragazzi, il mio sfogo, perché li conosco e percepivo questa cosa da un po' di partite. E non siamo ancora pronti per essere considerati grandi, ok? È una squadra molto giovane, ma questa non è assolutamente una critica, perché sono cresciuti tanto e ci hanno fatto divertire e mi hanno dato grandissime soddisfazioni. Però poi ci sono dei momenti dove nelle partite ci vuole la calma e la tranquillità e anche per me come allenatore dovevo magari trovare una chiave diversa, perché obiettivamente oggi non abbiamo visto il Trento che siamo abituati a vedere. Sono il primo a dirlo, soprattutto in fase di non possesso abbiamo lavorato male. Noi siamo una squadra che ha sempre cercato di mettere il pensiero dentro la partita, sia con la palla che senza palla, quindi è molto ragionamento dentro la gara. E in queste partite abbiamo giocato solo di nervi, la mia sensazione. Poi posso anche dire cose sbagliate, io è quello che vedo e quello che conosco i miei ragazzi. E giocare la partita di nervi vuol dire pensare meno, essere più istintivi, essere più emotivi. E invece abbiamo messo un po' davanti queste due emozioni, l'emotività e abbiamo messo un po' da parte il pensiero, e quindi non vedevamo delle giocate che io so che se domani metto la partita ai ragazzi le riconoscono. Però nel live, diciamo, in quel momento non siamo riusciti a vedere le cose giuste da fare. Ed è una cosa che invece i ragazzi hanno sempre fatto. Allora do questa motivazione, anche perché sicuramente non siamo arrivati brillanti, abbiamo spinto veramente tanto. Nel giro di ritorno abbiamo fatto un girone di ritorno importante, soprattutto nella fase centrale, in 10 partite, 7 vittorie, 3 pareggi, sono uno spreco di energie. Però, se devo dire la verità, con tutta onestà, non percepivo la squadra stanca né in allenamento, ma io non l'ho percepita neanche oggi, perché fino all'ultimo hanno corso, hanno lottato e hanno messo grande impegno morale e umano, ma io di questo sui ragazzi metto la mano sul fuoco. Mentalmente potevamo lavorare meglio determinate partite che poi si sono rivelate molto importanti all'interno di una stagione totale.
4: Buonasera mister, chiaramente qualcosa del Trento non ha funzionato, l'ha ammesso anche lei adesso, ma grandi meriti penso vadano dati anche alla Giana che ha fatto una partita pressoché perfetta. Le volevo chiedere se si aspettava una squadra così arrembante, anche se i dati del campionato dicono che sia una squadra più prettamente orientata a difendersi piuttosto che a offendere, ma Barlocco ha salvato almeno 3-4 volte il risultato.
2: Ah, ma infatti i complimenti alla Giana gliel'ho fatti, perché è giusto. Diciamo che la partita era quella che pensavamo, nel senso ci aspettavamo che loro giocavano in questo modo, loro con la palla lavorano 3-4-2-1, senza palla si mettono 4-4-2, era tutto, diciamo, sapevamo un po' tutto, come del resto loro sapevano tutto di noi. Infatti, quando dico che senza palla abbiamo lavorato male, le occasioni sono venute perché in situazioni dove non abbiamo lavorato bene la fase di non possesso. Poi rammarica un po' sul gol del 2-0, perché comunque stavamo iniziando a spingere e abbiamo preso gol da rinvio con una situazione che anche lì di solito lavoriamo molto meglio. Però poi alla fine, onestamente, la Giana ha meritato di passare il turno, poi abbiamo avuto due occasioni che potevano anche poi aggiustare un po' tutto il percorso, perché poi in queste partite secche il calcio è così.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, l'Inter è campione d'Italia 2025-2026, scuccia lo scudetto al Napoli, se lo appunta sul petto con tre giornate di anticipo rispetto al termine del campionato e festeggia in casa davanti al proprio pubblico con una vittoria netta contro il Parma per 2-0. La prima di presenza sulla panchina dell'Inter da parte di Cristian Chivu coincide anche con uno scudetto storico per Cristian Chivu, che dunque dimostra sin da subito di saper mettere mano in quello che poteva essere un progetto vincente, nonostante, diciamo, non avesse quel pedigree da grandissimo allenatore che poi ha dimostrato di essere comunque sul campo. L'Inter, che ha trovato la vittoria dello scudetto prevalentemente andando a vincere tutte le gare contro le medio-piccole, ed è lì che ha indovinato il passo vincente. Poi perdere qualche punto qui e lì non è servito alle inseguitrici per riuscire ad agganciare una squadra che ha avuto un passo più regolare. Non ha avuto un passo regolare in tal senso il Napoli, il campione d'Italia uscente a questo punto, Napoli che ha avuto proprio qualche problema soprattutto con le medie piccole, perdendo punti importanti che poi sono costati lo scudetto consegnato all'Inter. Del Milan stesso problema, una squadra che aveva anche cominciato molto bene la stagione con 22 risultati utili consecutivi, poi però il crollo sempre con le squadre medio-piccole, addirittura con tutte le tre neopromosse dalla passata stagione. Più in basso la Juventus, che ha avuto una serie di problemi sin dall'inizio, con intanto la presenza di Igor Tudor sulla panchina, l'arrivo di Spalletti che è stato metabolizzato col tempo, ma anche qui una serie di problemi che si sono ripetuti contro le medio-piccole affrontate in casa e spesso con punti persi. Stesso andamento con il Lecce, stesso andamento con il Sassuolo, confermato ieri con il Verona, per non parlare anche delle gare con Torino e Fiorentina. Tanti punti buttati via dalla squadra di Spalletti, che adesso rischia anche il posto in Champions, visto che nel frattempo la Roma questa sera ospita la Fiorentina e vincendo potrebbe portarsi a meno uno, che poi sono virtualmente due punti di distacco dalla Juventus, visto che i confronti diretti sono stati a vantaggio dei bianconeri. In mezzo c'è anche il Como, che nonostante il pareggio contro il Napoli è un passo che sta rallentando, può portare comunque ancora in Champions League. Saranno ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda i verdetti di Champions, Europa League e Conference, mentre tutto fatto per lo scudetto, come dicevamo, con la vittoria dell'Inter, tutto fatto quasi per la retrocessione, perché Pisa e Verona sono ufficialmente retrocesse, mentre Lecce e Cremonese si giocano tutto nelle ultimissime giornate. Lecce che ospiterà nel prossimo turno proprio la Juventus, che non può più sbagliare, così come però non può sbagliare il Lecce, che però ha ancora un jolly a disposizione. Per quanto riguarda tutto il resto, c'è da cominciare la puntata naturalmente con il ricordo dedicato ad Alex Zanardi, un campione dello sport che ha dimostrato più di tanti altri campioni cosa significa avere una forza d'animo impressionante, cosa significa avere quella predisposizione mentale per affrontare ogni difficoltà, quelle vere, quelle che ti impone la vita e che tu hai saputo, Alex, affrontare con grande orgoglio, lanciando un messaggio meraviglioso a tutti gli sportivi, ma in generale a tutti gli esseri umani, che da Alex Zanardi possono soltanto trarre insegnamenti di vita pazzeschi. Il calcio e tutto lo sport naturalmente ha ricordato la scomparsa di questo grande, grandissimo uomo di sport, grandissimo uomo direi, non necessariamente inquadrato nell'area sportiva. Una domenica, un weekend naturalmente che ha portato anche ad altri storici trionfi, da Sinner a Madrid, da Kimi italiano a Miami, che diventa chiaramente un trittico che noi ci abbracciamo per andare a sperare che il nostro sport anche nazionale, che il calcio, possa tornare a sorridere, perché sullo sfondo ci sono sempre le questioni legate all'inchiesta arbitri. Questa potrebbe essere una settimana importante per ulteriori indicazioni che possano far capire cosa c'è dietro questa inchiesta. Ci potrebbe essere tutto, ci potrebbe essere niente, potrebbe essere un qualcosa di circoscritto al mondo arbitrale, potrebbe essere invece un qualcosa che possa chiamare in causa uno o più club. Questo lo scopriremo dalle eventuali intercettazioni che potrebbero esserci o da quelle che magari sono già state archiviate. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia, come ogni lunedì diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ti faccio cominciare da Alex Zanardi, direttore, un ricordo anche da parte tua ovviamente.
2: Sì, beh, Alex Zanardi è quel personaggio che mette in ordine le gerarchie nella vita, no? Quando a volte sentiamo lamentarsi questo, quell'altro, recriminazione, ecco, il coraggio di vivere nonostante tutto, il coraggio di andare avanti, il coraggio di essere vincenti nonostante tutto. Ecco, questo è, cioè, il messaggio forte, fortissimo, che viene trasmesso a tutto, a qualsiasi categoria di lavoratori. Mi vengono in mente, per esempio, diciamo le diatribe, per esempio, degli arbitri, le cose, cioè le lamentazioni a volte esagerate che sfogano in azioni, diciamo, fuori da ogni logica, quando invece, come dire, un campione in assoluto come Zanardi ti insegna che non solo l'umiltà, ma anche il vero apprezzamento della vita nelle sue cose essenziali è il messaggio forte che viene trasmesso. Quindi, in un mondo che si lamenta per tutto, per carità, stiamo vivendo un periodo difficilissimo a livello planetario, ma in un mondo in cui ognuno ha le sue rivendicazioni, ecco, guardare a Zanardi ti dà, come dire, un respiro completamente diverso sulla vita. È uno che praticamente ci può insegnare in qualunque campo quali sono le cose importanti.
1: Questo assolutamente, direttore. Adesso ci concentriamo sull'Inter. Prima di cominciare mi permetto di mandare un attimo un messaggio agli ascoltatori, perché è appena arrivato un messaggio da parte di Tullio. Io, Tullio, ti avviso che hai mandato un'accusa gravissima, di cui io per adesso ho fatto la foto e la girerò al direttore. Quindi vi avviso già da adesso, cominciamo a prestare grande attenzione a quello che dite, perché qua registriamo tutto noi, casomai, soprattutto quelle che sono accuse gravi, con nome, cognome e numero di telefono. Questo giusto per chiarirci. Parliamo di Inter, direttore, invece, perché arriva lo scudetto, come dicevo prima, arrivato...
2: Perché, perché dici a me? Perché è una cosa rivolta a me?
1: No, non è rivolta a te, direttore. Sono arrivati dei messaggi nei giorni scorsi, anche da un tifoso dell'Inter, Teo da Bergamo, sì, che diceva che da tifoso interista, con grande obiettività e lucidità, diceva: io voglio chiarezza su quello che è successo sull'inchiesta arbitrale, perché da tifoso sportivo quale sono, se c'è qualcosa è giusto che chi è il responsabile paghi. Spero che non sia coinvolta la mia Inter di festeggiare lo scudetto. Il nostro amico dice che quello era un messaggio, praticamente, lo vado a leggere, un autotesto di un fantomatico interista, che come episodio registrato vorrebbe l'Inter in B con comportamento da maniaci. Allora, qua non si manda il messaggio a nessuno, qua accettiamo i messaggi da tutti quanti, e ci sono anche grandi tifosi onesti che vanno al di là del tifo per la propria squadra e vogliono giustamente chiarezza, ma di questo poi ne parleremo. Però non era rivolto a te, direttore, altrimenti immediatamente te l'avrei detto.
2: Parliamo. No, vabbè, ma però per sorvolerei, perché queste cadute, sì, nei social, diciamo, il servizio migliore che possiamo fare è ignorarle, credimi.
1: Sì, non lo so, poi quando diventano, però,
2: noi qua parliamo con obiettività e distacco, anzi, uno dei pochi ambienti in cui, pur parlando a un certo pubblico, è comunque prevale sempre l'obiettività e il distacco, esatto, degli argomenti. E quindi, quando si deve criticare anche il proprio ambiente, lo si fa con assoluta trasparenza. Esatto. Quindi, ecco, qualunque tipo di messaggio di parzialità, ecco, rivolgetevi ad altri.
1: Esattamente.
2: Non qua.
1: Esattamente. Noi facciamo la nostra trasmissione, ho ampio spazio a tutti i tifosi onesti e per bene che ci scrivano, che avranno chiaramente risposta. Allora, direttore, parliamo di Inter. Sei d'accordo sul fatto che è stata questo passo costante che ha avuto, soprattutto con le medie piccole, che ha lanciato l'Inter verso lo scudetto, squadra strutturalmente più forte rispetto a tutte quante le altre? Il Napoli ha avuto dei problemi legati agli infortuni di cui abbiamo parlato. Ti chiedo se ti aspettavi, appunto, questo cammino da parte di Chivu, e quali sono stati i tre uomini scudetto per l'Inter, se li vogliamo indicare?
2: Ma guarda, innanzitutto il fattore M, che sarebbe il fattore Marotta.
1: Certo.
2: Perché noi non dimentichiamoci mai che praticamente Marotta è colui che ha vinto tre scudetti all'Inter con tre allenatori diversi. Quindi il motivo conduttore è con due società diverse. Quindi il motivo conduttore della qualità dell'Inter è solo Marotta. Il riferimento è lui, perché sinceramente altri motivi non ne trovo, perché tutte le società possono avere degli alti e bassi, delle difficoltà, ma un dirigente come Marotta le ha appianate tutte, e questo è anche un grande rimpianto per la Juventus, per il tempo che ha perso.
1: Certo.
2: Dal 2018, quando lo ha mandato via, perché Certamente quella assenza nella Juventus ha pesato tantissimo, un'assenza che chiaramente ha penalizzato diciamo, la società per quanto riguarda la conduzione, diciamo, lineare in certi momenti difficili, e che invece, come dire, un dirigente ritenuto vecchio nel 2018 è riuscito a vincere 8 titoli, 3 scudetti, 3 Supercoppa italiana, 2 Coppa Italia, e può vincere non altro, il nono con la Coppa Italia. Ecco, quello era il dirigente, come dire, in qualche modo da mettere da parte. Ecco, una valutazione completamente sbagliata, ribadisco, nel nome del fattore M. Poi, seconda cosa, Chivu, che farebbe bene a questo punto a non togliersi troppi sassolini. Chivu è un novizio, è arrivato in Serie A con pieno merito, ma dopo 13 partite di Serie A col Parma e, diciamo, un'esperienza nella primavera. Quindi tutte le perplessità che lo potevano accompagnare all'inizio sono legittime, quindi anche Chivu se ne deve fare una ragione. Oltretutto, diciamo, quelle perplessità sono state affrontate anche dalla stessa società, con Marotta, che in qualche modo ha difeso fino in fondo, soprattutto negli inizi incerti, il suo allenatore. Ha fatto bene Marotta, ma ecco, gli inizi difficili ci sono stati. Quindi togliersi adesso, come dire, dei sassolini dalle scarpe lo trovo sbagliato, perché quel percorso deve accompagnare un allenatore che è alle prime armi. Ha fatto benissimo, adesso chapeau per quello che ha fatto Chivu, ma non esageriamo appunto nelle recriminazioni. Non c'è niente da togliersi dalle scarpe, ha fatto benissimo, da applaudire, perfetto. Tre nomi, guarda, il primo che ti faccio sono Çalhanoğlu, Lautaro e mi permetto di dire Zielinski, perché è un uomo, diciamo, che è cresciuto tantissimo nell'Inter. Vero. Grazie anche a Chivu. Çalhanoğlu per me è la qualità eccelsa che ha fatto la differenza, e Lautaro è il goleador, di quello non puoi fare a meno. Mi sembrano i tre nomi più importanti di questa trasformazione che Chivu ha dato all'Inter rispetto alla scorsa stagione.
1: Allora, intanto, giusto per chiudere l'argomento Inter, sul quale poi naturalmente ritorneremo nel corso di tutta la puntata, a margine c'è la famosa inchiesta arbitri, in cui ti chiedo quali sono, noi non possiamo parlare di sensazioni, che dobbiamo da giornalisti parlare di certezze, quindi dobbiamo aspettare che venga ricostruito dai PM un po' il famoso puzzle, no, PM che vogliono ascoltare per adesso Giorgio Schenone, responsabile degli arbitri del club Inter, che al momento non è indagato, ma che è stato convocato in procura nei prossimi giorni. Ricordiamo che Schenone è un ex arbitro che ora gestisce i rapporti appunto del club nerazzurro e il mondo arbitrale. Non è l'Inter l'unica squadra che ha questa figura, tant'è che potrebbero essere ascoltati tutti i responsabili arbitri delle squadre di Serie A che ne hanno uno. Secondo l'ipotesi del PN potrebbe rivelare maggiori informazioni sull'indagine in corso. Tra le intercettazioni a Rocchi e Gervasoni, due capi degli arbitri indagati che si sono autosospesi, si cita un certo Giorgio che, stando alla ipotesi della procura di Milano, sarebbe proprio Schenone. Quindi si cercherà da parte del PM Maurizio Ascione di capire qualcosa in più. Quest'ultimo avrebbe fatto pressioni dirette o indirette sulle designazioni arbitrali, ricordiamo, avrebbe, indicando arbitri graditi, doveri o sgraditi come Colombo. Nelle intercettazioni si può sentire la famosa frase, tra virgolette, non lo voglio più vedere. Da qui la scelta di Rocchi di far arbitrare a doveri, per esempio, la finale di Coppa Italia contro la Roma, così che non potesse, in caso, arbitrare la finale, la sfida contro il Bologna del 20 aprile 2025. Direttore. Direttore?
2: Eccomi. No, ecco, perché certo. Andate, è venuta la voce.
1: Sì.
2: No, guarda, allora, su questo, tu sai il mio approccio qual è? Cioè, quello di assolutamente rispettare l'inchiesta, di aspettare i tempi legittimi per potersi pronunciare, però io trovo un po' di anomalie, cioè, nel senso che, perché la procura è dovuta intervenire sullo stesso diciamo PM per quanto riguarda l'esclusione di alcuni dirigenti? Perché c'è stata questa mancanza di chiarezza sin dall'inizio? Perché poi alla fine il nome dell'Inter è apparso, poi è sparito e adesso in qualche modo riappare, come se, diciamo, per dare risonanza, ma questa è una mia impressione mediatica, per dare risonanza a questa inchiesta fosse necessario tirar fuori il nome di una società importante. Non lo so, perché se, io lo ribadisco dal mio punto di vista, se la vicenda è relativa agli arbitri, rimarrà relativa agli arbitri e rimarrà una cosa minore, assolutamente di secondo piano. Perché? Perché secondo me la rimostranza di qualche arbitro rispetto alla valutazione ricevuta, che non sta bene a quell'arbitro, sono tanti, mi sembra una bega interna, una bega che non può avere questa risonanza e questo risalto. Se invece ci sono state delle pressioni illecite, ricordiamo pure che le pressioni non è che siano sparite, non dico pressioni, ma segnalazioni attraverso PEC, quindi attraverso una via ufficiale, sono assolutamente legittime. Non diciamo delle cose che non esistono nei regolamenti, cioè si può manifestare, diciamo, un disappunto nei confronti di un certo arbitraggio, e dopodiché chiaramente non si può fare pressione affinché quell'arbitro risulti sgradito, perché quello è fuori dalla sfera del giudizio che si può dare su una partita. Però l'espressione negativa su un arbitraggio la si può esprimere,
1: certo.
2: Quindi attenzione, però ribadisco, voglio andarci con i piedi di piombo, perché non so quali sono i limiti di questa inchiesta, quali sono le cose che potranno uscire e come si sta procedendo, non vedo una linearità nella procedura di questa inchiesta, però aspettiamo.
1: Aspettiamo assolutamente, che da un lato si sta prefigurando un'inchiesta che potrebbe essere più grave di quella che in realtà è, e anche qui poi i PM dovrebbero risponderne.
2: Esatto.
1: Oppure potrebbe venire fuori un qualcosa che noi non sappiamo, che, di cui il PM in particolare Ascione è a conoscenza, che giustificherebbe poi questa indagine portandola al livello di frode sportiva, che comunque è qualcosa di importante. Noi aspettiamo, cerchiamo di capire quelle che saranno eventualmente appunto le ulteriori indagini, gli elementi che verranno dalle indagini in corso. Torniamo a parlare di campo, direttore, perché nel frattempo nell'anticipo di venerdì Lecce batte il Pisa e quindi retrocede il Pisa, retrocede il Verona che però va a incidere non poco sulla lotta Champions, così come il Sassuolo di Grosso, che ha fatto secondo me una stagione veramente da incorniciare per la squadra che ha avuto, per le difficoltà che ha avuto. Grosso ha dimostrato di essere un signor allenatore. Milan che perde 2-0, la Juventus lo potrebbe raggiungere al terzo posto, invece si ripropone la Juventus formato Juve Lecce, formato Juve Sassuolo, insomma soliti problemi, soliti difficoltà che emergono nelle partite che vanno azzannate, e le parole di Spalletti che mi sembra siano abbastanza chiare: ci dobbiamo fare un esame di coscienza, se dobbiamo pensare a questa partita, la Champions l'abbiamo persa, dobbiamo pensare assolutamente a riconquistarla nelle prossime partite. Mi è sembrato molto severo sia sull'assenza del centrocampista che serve alla Juventus, chiamandolo quindi sul mercato che possa mettere ordine, sia tornando, come fatto più volte, sul concetto di gruppo di bravi ragazzi, dove probabilmente a volte invece ci vuole il cattivo, tra virgolette, ragazzo che la partita te la indirizza con quel famoso ghigno di cui parla Spalletti. Juventus che nel primo tempo ha giocato anche abbastanza bene, ma il primo errore lo ha pagato caro. Ci metto sul banco degli imputati Bremer, ma anche Di Gregorio. Poi la partita risolta almeno su un pareggio contro una squadra già retrocessa, quindi risultati inaccettabili naturalmente, con un calcio di punizione del redivivo Vlahovic. Dopodiché più nulla. Di chi sono le responsabilità?
2: Allora, innanzitutto fammi fare un apprezzamento per un allenatore che, manifesta anche la bravura di un dirigente, Grosso e Carnevali. Sono sinceramente entrambi due... uno, un allenatore che si sta formando ma che mi piace tantissimo, e l'altro un dirigente che si è già formato e che potrebbe essere un'indicazione sempre per una grande squadra, non che il Sassuolo non lo sia, però insomma è un dirigente che veramente
1: da top club, diciamo.
2: Sì, da top club, perché difende l'allenatore, gli lascia proprio il campo libero di poter agire, è uno che comunque mette l'allenatore nelle condizioni migliori e poi mette l'allenatore nella qualità, nella possibilità di esprimere il suo valore. Ecco, questo è importante, un valore che è importante per Grosso. Adesso veniamo alle dolenti note, perché tu sai quanto apprezzamento io abbia per Spalletti, però Spalletti in quest'ultima partita, per metà ha toppato e per metà ha fatto vedere delle cose importanti, i limiti di questa squadra, perché Spalletti praticamente sta andando avanti a tentativi, nel senso che la formazione base bene o male è inquadrata, la si vede, la si intuisce, la si capisce.
1: Certo.
2: Ci sono delle criticità, per esempio l'attacco, no? Attorno a Vlahovic ci si può fare un ragionamento. Allora, o lo metti dall'inizio e quello diventa
3: un punto diciamo di fiducia vero per l'attaccante, oppure questi cambi continui per quanto riguarda il settore offensivo. Che insisti a fare per David, sinceramente? David, l'abbiamo visto, è un giocatore che ha anche un tocco mirabile, però è leggerino, non ha quello scatto che ti produce la differenza e non ha quella fisicità nei confronti di qualsiasi avversario per poter reggere all'impatto. È il giocatore che riesce a fare bene il dribbling, riesce a fare bene lo stop, ma nulla di più. Quindi a quel punto, se ti serve più irruenza, più capacità, più grinta, più volontà di segnare, metti direttamente Vlahovic. La critica qual è? È che praticamente, caro Spalletti, non è che ci puoi dire in continuazione che la partita col Milan non ti va bene perché quello non è il tuo calcio. La partita con il Verona, faccio la differenza, qui la devo fare di cifre, monte ingaggi del Verona, squadra retrocessa, 29 milioni, monte ingaggi del Verona, 129 milioni. A questi livelli, devo dire la verità, non sono ammesse diciamo delle scivolate, e la Juventus ha fatto una scivolata con Verona, perché il pareggio in casa equivale non a una, a tre sconfitte, e di questo bisogna prendere atto, a meno che, ecco, questa è la seconda versione, quella in qualche modo che assolve parzialmente Spalletti, a meno che non si sia voluto per l'ennesima volta mostrare i limiti dei tanti giocatori che in qualche modo sono dati per scontati alla Juventus e che non devono essere scontati. Guarda che la critica che Spalletti ha fatto per esempio a Bremer e Kelly è sacrosanta.
1: Sì,
3: cioè, dice sono due marcatori, benissimo, è vero, però non sono due giocatori che costruiscono gioco, cioè non hanno i piedi buoni. Per entrambi c'è stata fatta questa critica ed è stata molto chiara, quindi attenzione, perché va benissimo il Bremer marcatore, nessuno lo discute, da quando è rientrato certe cose in difesa sono andate a posto, però coi piedi, perché non è il primo disastro che combina Bremer, insomma ci sono stati anche altri episodi che lo hanno caratterizzato soprattutto in questa seconda fase da rientro dagli infortuni.
1: Esatto.
3: Poi gli manca, ed è un messaggio chiaro al mercato, gli manca il rifinitore, quello che dice si interpone tra la linea difensiva e quella di mediana della squadra avversaria, quello che realmente nel momento in cui si combatte possa fare la differenza, e anche questo è verissimo. Gli manca secondo me ancora qualche cosa dietro questo rifinitore a centrocampo, perché per me diciamo due giocatori che io non dico che boccio, ma uno l'ho già detto che è cambiato. Un altro è Kefren Thuram, sinceramente, leggero soprattutto in fase difensiva, non recupera tanti palloni e poi...
1: Sembra anche non in condizione, direttore, probabilmente.
3: Non in
1: da
3: condizione,
1: un po'.
3: Bravissimo, sembra un po' svagato in mezzo al campo. Ecco, questi due giocatori, io dico alla fine bisogna tirare le fila di tutti questi ragionamenti, no? Allora bisogna cambiare Thuram... anche qualche sensore da mettere sotto esame, sono giocatori ancora da Juve, il Miretti che è entrato un po' strallunato così è un giocatore da Juve, cioè io queste domande per una rosa da completare la Juve va bene, però ecco io proprio guardando la partita con Verona e dopo tutto questo percorso che è stato fatto con Spalletti mi domando, ma non è necessaria una vera e propria rivoluzione, cioè adesso si tace su questo argomento, anche se qualche cosa la stessa rabbia di Spalletti ha fatto trasparire, no?
1: Sì.
3: Non è necessaria una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato, seguendo a questo punto delle indicazioni chiare e precise di un allenatore che saprebbe dove mettere e come mettere in campo i giocatori, perché ci sono limiti strutturali, ormai lo abbiamo capito, ci sono limiti strutturali legati alla qualità dei giocatori della Juventus, perché ribadisco, una rosa che guadagna 120 milioni non può permettersi un passo falso contro una retrocessa, già retrocessa, è come dire dai la possibilità a una squadra che vuole togliere uno sfizio, pur avendo una qualità 5, 6, 7 volte inferiore, come testimoniano anche gli ingaggi, di togliersi quello sfizio. E questo vuol dire che evidentemente la reattività, la qualità, tutto quello che vuoi. Il Bayern Monaco ha messo, non voglio fare esempi irriverenti, ma ha messo in condizione l'Atalanta, che era l'ultima espressione del calcio italiano presente, di ridimensionarsi totalmente, perché ogni giocatore, uomo su uomo, era nettamente superiore a quelli dell'Atalanta. Questa superiorità noi tra Juventus e Verona l'abbiamo vista? No. Allora c'è uno, diciamo, qualche demerito dello stesso allenatore, che evidentemente diciamo in alcune incertezze di schieramento ha le sue colpe, ma ribadisco, nessuno tocchi Spalletti, cioè Spalletti sta facendo un capolavoro per quello che ha a disposizione. E la seconda cosa, proprio perché dico per quello che ha a disposizione, la Juventus non ha grande qualità nei giocatori che ha nella sua rosa, e questa qualità deve crescere.
1: Qualità soltanto tecnica, poi c'è una domanda per te, qualità soltanto tecnica o anche, come spesso dico io, direttore, umana, nel senso bisogna scegliere l'uomo dietro il campione, perché poi l'uomo fa la differenza, sa quando tirare fuori la cattiveria in determinate partite, sa quando poi quell'essenza da campione a volte subentra quando tecnicamente non sei particolarmente lucido, insomma il campione che per esempio nell'Inter ha fatto la differenza in determinate partite, no?
3: Ma guarda, noi abbiamo parlato di Çalhanoğlu, abbiamo parlato di Zielinski, sono giocatori molto conosciuti nel campionato italiano, però sono quei giocatori, Zielinski magari ha un carattere un pochettino da accompagnare di più, e questa è la bravura dell'allenatore, ma che quando fanno emergere la qualità fanno la differenza. Ecco, giocatori, tu guarda tutto il centrocampo dell'Inter, anche l'attacco dell'Inter, lascia stare con gli alti e bassi di Thuram, ma sono tutti più forti di quelli della Juve, quasi tutti. Noi possiamo salvare Ildiz e Conceição, che sono sulle fasce, però ribadisco, anche sulle fasce dell'Inter ci sono nomi come quello di Di Marco o quello di Dumfries, che chiaramente, diciamo, non è che sono secondi.
1: No, certo.
3: Allora io mi domando quanto questa qualità della Juventus abbia in qualche modo caratterizzato negativamente quest'ultimo periodo. Guarda, questo è l'anno delle decisioni importanti, perché finalmente hai una persona che in qualche modo può mettere geometricamente in campo tutte le coordinate per poter far esprimere al meglio la Juventus con i giocatori che ha, ma che ha, diciamo, dei punti delicati: i due difensori centrali, il centrocampista, il rifinitore, l'attaccante. Insomma, sono cinque giocatori già così che mi possono venire in mente, che hanno bisogno di una qualità superiore.
1: Domanda per te, vai Giorgio.
4: Buongiorno Carlo da Perugia, una domanda per il direttore. Io sento dire sempre che il Milan non ha attaccanti, la Juventus non ha attaccanti, ma non è vero. Non è vero, è come l'anno scorso l'Inter aveva due attaccanti e tre che non valevano nulla, che non hanno reso, così il Milan gli attaccanti ce li hanno, perché se guardi la Juventus, open da David, Vlahovic anche se non c'è stato, più gli esterni, c'è un sacco di esterni, il Milan uguale, Jimenez, Nkunku, Fulkrug, più Leao e Pulisic. Ma non è vero che non hanno gli attaccanti, sono gli allenatori che non sfruttano le loro caratteristiche.
1: O magari sono questi giocatori che purtroppo non hanno avuto resa, no? Io penso soprattutto a Openda, che è un oggetto misterioso, a David, che anche ieri sì, qualcosina ha fatto vedere, ma non è un attaccante da Juventus, e penso anche a Nkunku, a Fulkrug, quindi errori più degli allenatori, come dice il nostro amico, che non riesce a farli rendere, o delle società che hanno scelto giocatori sbagliati, direttore?
3: Allora, sono giocatori diversi, perché un ragionamento lo si può fare per la Juve, un ragionamento lo si può fare per l'Inter.
1: Per il Milan.
3: Per il Milan. Cioè, nel senso che, secondo me, alla Juventus sono stati messi alla prova tutti, addirittura in posizioni non ideali per loro. Boga è stato messo al centro dell'attacco, invece è meglio a sinistra. Si vede che incide più sulla zona di Ildiz, e quindi Bogra si crea problemi con Ildiz. Ma al centro dell'attacco della Juventus, anche l'ultima uscita, per carità, è importante, di Vlahovic, perché ha segnato un gol importante, ma da fermo. Domando al nostro interlocutore che cosa abbia visto in Vlahovic, in Openda e in Villa. Scusami, in David. Che cosa ha visto che forse noi non capiamo, non abbiamo visto? Cioè, elencare numericamente dei giocatori va bene fino a un certo punto. Lo stesso a questo punto io dico, indipendentemente dalle qualità di allenatori, che sono diverse ovviamente fra Allegri e Spalletti, ma nel Milan Fulcrum che cosa ha fatto finora? Cioè, sinceramente, Leao è sempre lo stesso Leao. Leao si pensava che con Allegri potesse avere una, come dire, una sorta di rinascita, però devo dire che il giocatore è stato anche molto condizionato dall'infortunio, soprattutto in questa stagione, che lo ha riguardato per quanto riguarda la pulbagia, e non riesce più a saltare l'avversario, per cui delle difficoltà oggettive sia nel Milan che nella Juventus vanno riconosciute. Quindi non è vero, cioè, fare l'elenco numerico degli attaccanti, e vabbè, quello ti serve anche per le liste, devi presentare un certo numero di attaccanti, ma obiettivamente non tanto per David, ma Openda credo che sia costato 40 milioni, cioè il riscatto costi una cosa del genere, quindi mi domando, questi non sono giocatori che possono fare la differenza in un attacco. Allora ti dico l'esempio è Højlund, che non solo come assist ma anche come gol ha fatto la differenza nel Napoli. L'attaccante è Lautaro, l'attaccante è Thuram, che anche se diciamo nell'ultimo periodo è venuto un po' meno, ma è uno che anche negli assist è importante. Ecco, queste cose per esempio Milan e Juventus non le hanno, e quindi devono andare alla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza realmente. Poi del resto, e chiudo il discorso, tutte le grandi squadre, o perlomeno quelle squadre che vogliono ritenersi grandi, devono essere identificate in un grande attaccante. Juventus e Milan non ce l'hanno questa identificazione.
1: Al momento no, sono molto d'accordo con te, direttore. Sentiamoci quest'altra nota vocale e poi ci salutiamo.
5: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al grande direttore. Due considerazioni. Prima, Spalletti va criticato perché sta sbagliando anche lui, quindi questo volergli bene tutti, che bravo, un forte, quando fa bene siamo tutti contenti, ma quando va male che si giudicano le situazioni, non quando vanno bene, perché su quando vanno bene è se facile dare essere tutti positivi, e quando si va male le scelte le ha sbagliate. Il primo McKennie, il secondo insistere su David anche nel secondo tempo. Perché non mettere anche Azic, che dà quella possibilità di tiro da fuori che in questa occasione serviva? Che ne pensate? Buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi permette di dire la mia su Azic, credo che sia, a parte che è infortunato, ma penso che sia uno dei giocatori forse che ha deluso di più, per quanto sia stato poi determinante nella vittoria contro l'Inter nella gara di andata, però è infortunato. Al di là dell'infortunio e quindi l'impossibilità di schierare Azic, sulle altre obiezioni di Marco Moretta, direttore?
3: Beh, Marco, io ti ho risposto prima, ti ho detto che diciamo ci sono delle lacune espresse. Io l'ho sempre detto con molta franchezza, io non è che mi innamoro di un allenatore e tendo a giustificarlo quando le prove sono come quelle ultime due offerte dalla Juventus. Spalletti è una speranza non solo per il calcio ma soprattutto per la Juventus di cambiamento. Nelle espressioni che fa è veramente molto convincente, quindi mi piace, però vorrei vederlo un po' di più nella pratica, e quindi io diciamo faccio mie anche le perplessità espresse, l'abbiamo detto, su David anche nel secondo tempo, ma secondo me anche nel primo tempo, diciamo certe perplessità sul centrocampo, certe perplessità su Aziz, che condivido quello che ha detto Vincenzo. È un giocatore un po' statico obiettivamente, insomma non è che un giocatore può campare di rendita su un gran gol che ha segnato una volta e poi è mancato per altre 10 partite perché diciamo è sparito dalla manovra e dal gioco della squadra. No, alla Juve manca assolutamente una certa qualità, e Spalletti deve dare di più obiettivamente. Non vorrei che diciamo la qualificazione presunta ancora non raggiunta in qualche modo abbia attenuato un po' l'impatto, ma ecco, conoscendo Spalletti non credo che sia questo. Dico soltanto, ecco, ribadisco la mia tesi un po' più buonista, che tiene conto del valore dell'allenatore, che è uno che non è facilmente soddisfabile, è uno che diciamo ha bisogno di reali reali concretezze per essere soddisfatto. Dico che ha voluto mostrare i limiti della propria rosa, mi sembra che lo abbia anche detto nei nomi, proprio ha fatto degli esempi che sono riferiti al mercato e degli esempi, ha toccato il totem di questa squadra che è Bremer, sinceramente, che deve fare più di questo, obiettivamente io sono propenso a pensare che lui, diciamo anche in modo garbato, abbia dato dei messaggi alla società, come a dire, guardate, l'anno prossimo il mix fra esperienza e novità va bene, però diciamo francamente questa squadra ha bisogno di sostanza, proprio di sostanza per quanto riguarda la crescita qualitativa di tutta la squadra.
1: Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
3: Grazie a voi, saluto a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo qui, breve pausa, rientro, comincia il Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia, tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Chievidal, buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: Di regia coadiuvato già da Andrea Maiocca al lavoro per Maracanã, così come Marco Piccari e Francesco Tringali. Poi subentrerà tutta la squadra a partire dalle 13, tanti approfondimenti a partire dall'Inter. La prima domanda. Maiocca al lavoro per Maracanã, così come Marco Piccari e Francesco Tringali. Poi subentrerà tutta la squadra a partire dalle 13, tanti approfondimenti a partire dall'Inter.

0: che poi ospiterà una Juventus che invece non può più sbagliare dopo l'errore di ieri, proprio contro il Verona retrocesso da Lecce, vedi gli incroci, ma soprattutto giornata di verdetti per quanto riguarda lo scudetto, perché arriva l'ufficialità dello scudetto che ormai avevamo già preannunciato e qualcuno si era già pregustato, dell'Inter, che nell'anno 2025-2026 conquista il titolo ed è appunto campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma agevole per 2-0. Allora, intanto ti chiedo di farmi una fotografia della stagione dell'Inter, di dirmi con onestà se tu avresti immaginato Chivu al trofeo al suo primo anno, c'è ancora anche la Coppa Italia da giocarsi, e quali sono gli uomini secondo te chiave di questa stagione dell'Inter?
1: Beh, la fotografia è nella risposta alla tua domanda, cioè la scorsa estate, dopo Monaco, dopo l'addio di Simone Inzaghi e dopo le difficoltà nella scelta del successore, perché poi ieri Marotta o Ausilio, non mi ricordo chi dei due, ha detto Marotta ha detto il lunedì ci siamo separati consensualmente da Inzaghi, il martedì eravamo su Chivu. Mm-hmm. Ora insomma io con qualche altro collega ero lì fuori da della Liberazione, me la ricordo un po' diversa la scorsa estate.
0: Un pochino sì. C'era un altro allenatore, no? Che insomma, vabbè.
1: C'era Fabregas, c'era l'idea di... C'era soprattutto Fabregas.
0: C'era Vieira.
1: C'era Vieira come alternativa.
0: Esatto, il terzo
1: non c'è mai stato. Non c'è mai stato De Zerbi, diciamo concretamente, però probabilmente qualcuno in società avrebbe preferito anche lui a Chivu. Quindi era una scelta che nasceva. Ma guarda, ma secondo me non è un'offesa per chi vuol dirlo.
0: No, anzi, diventa una soddisfazione per lui, però dici esatto. Tu non ci vedi a raccontare storia che era il primo nome, perché non è così.
1: Ma non lo era il primo nome, non è vero, ma ripeto, non è un'offesa per lui, anzi, come hai detto tu, è un modo per esaltare quello che ha fatto.
0: Ma sai che ti dico? Sì. Lo so che tu dici... sarebbe, diciamo, eticamente o comunque strategicamente o comunicativamente sbagliato dirlo, però sai, con la bottiglia di spumante in mano a festeggiare, fossi in Marotta, ho detto, sapete la verità, noi avevamo tanti nomi, non era lui il prescelto, però c'erano tanti nomi, eppure qualcosa mi diceva, vedi che secondo me lui ti può indovinare la stagione, siamo stati fortunati, ma è stato soprattutto bravo lui, secondo me non sarebbe niente di male a presentarla così.
1: Allora, c'è da dire che un discorso quasi di questo tipo Marotta lo ha fatto, perché non ha detto in tanti nomi, perché ha detto, io gli ho detto prima della partita, non mi aspettavo un'annata così. Quindi comunque, a te l'ho detto, proprio, insomma, secondo me, non mi prendi.
0: Ti sentiamo male, Ivan, sei in una zona strana, forse.
2: Sì. Credo un problema di cuffie.
0: Ora sì, ora ti sentiamo bene.
2: Dicevo, Marotta non te lo dirà mai che c'erano altri nomi, però in parte un ragionamento del genere l'ha fatto. Comunque Chivu è il grande protagonista di questa vittoria, perché non era, ora sembra facile, però non era così facile prendere il posto di Simone Inzaghi, gestire lo spogliatoio, gestire subito una crisi. Chivu, quando arriva negli Stati Uniti, si vede costretto a gestire un potenziale muso contro muso di due leader tecnici e carismatici dello spogliatoio, perché Lautaro e Çalhanoğlu, uno negli Stati Uniti, l'altro non era, diciamo, fisicamente presente, però si dicono delle cose anche abbastanza pericolose per la compattezza di uno spogliatoio, e lì Chivu aveva già fatto capire che poteva reggere il salto all'Inter, poi da reggere il salto all'Inter a vincere lo scudetto ci passa una stagione nella quale è stato oggettivamente bravissimo, resta, perché io credo che vada citata se si fa l'analisi della stagione dell'Inter, resta un'esperienza in Champions League che doveva essere migliore, perché l'Inter in Champions doveva fare meglio, che non vuol dire andare in finale, però superare il Bodo Glimt,
0: certo,
1: credo fosse un imperativo che l'Inter non è riuscita a soddisfare.
0: Direi di sì.
1: Però insomma il giudizio poi alla fine con lo scudetto, Chivu comunque è solo il secondo a vincerlo da calciatore e da allenatore, può diventare il secondo allenatore nella storia dell'Inter dopo Mourinho. a fare il double se vincerà la Coppa Italia.

0: generale, insomma, è un giudizio che resta largamente positivo. E gli uomini sono Kivu, ovviamente, Lautaro, che è il miglior giocatore di questa squadra, Di Marco, che ha avuto un impatto, se tu vai a vedere il numero di contributi offensivi che ha avuto Di Marco,
1: è impressionante.
0: È come avere un secondo Lautaro in squadra quasi, eh. Poi gli assist qualcuno li deve segnare, però Di Marco vale veramente tanto, e probabilmente alla fine anche Çalhanoğlu io lo metterei, perché comunque dopo un'estate in cui tanti immaginavano che potesse partire, in realtà non c'è mai stato niente di troppo concreto, però è riuscito comunque a rimanere centrale nella squadra ed è anche ben piazzato in classifica marcatori, che è una delle tante cose impressionanti di questa Inter, perché è una squadra che oggettivamente gioca l'attacco in un campionato. Forse questa è la cosa da trarre un po' da questo scudetto, che si vince attaccando, cioè nel calcio si vince attaccando. L'Inter ha il miglior attacco con 30 gol di distacco sul secondo, non ha nemmeno lontanamente la miglior difesa del campionato, e in una Serie A che fatica un sacco a segnare vince quella, la squadra che fa più gol delle altre. Secondo me qualche consiglio alle altre lo deve anche dare.
1: Sì, ci aggiungo quelle che hanno però un passo più regolare, perché il secondo attacco del campionato è la Juventus, che però ha perso un sacco di punti determinanti nelle gare alla portata, vedi quella di ieri che rimette in discussione un posto in Champions. Quindi poi bisogna segnare, sì, magari anche a discapito della difesa, per avere un passo regolare e non mancare certi appuntamenti, come per esempio banalmente quello che ha centrato l'Inter ieri e che non ha centrato la Juve ieri.
0: Sì, per la Juve comunque è una stagione da mangiarsi le mani. Perché la Juve paga costantemente quel clamoroso ritardo nelle scelte a inizio campionato. Non so se sarebbe potuto rappresentare una sfidante per l'Inter fino alla fine, però secondo me qualcosa per essere lì ce l'aveva. E poi appunto sì, la regolarità, perché è giusto quello che dicevi tu, va bene fare gol, però anche mantenere una continuità nella stagione, che la Juve oggettivamente non ha avuto. Vediamo come andrà a finire. Ora stasera la Roma ha un'occasione clamorosa,
1: colossale,
0: per mettere pressione.
1: Si porterebbe a meno uno, e sarebbe una cosa pesante per la Juve, perché poi il prossimo turno, allora, la Juventus va a Lecce, la Roma a Parma se non ricordo male.
0: Sì,
1: e il Como c'ha una sfida di domenica alle ore 12:30, adesso non ricordo con chi. Como che rientra anche lei nel giro Champions. E occhio anche al Milan, che non deve concedere più niente. Il Milan va a Bergamo, se non sbaglio.
0: Sì, quindi, e il Milan è in crisi. È in crisi nera. Secondo me ha un vantaggio ancora tale per cui diciamo non riuscirà a mettere in discussione la sua qualificazione alla Champions. Però
1: deve invertire la rotta subito.
0: Però è preoccupante quello che sta facendo vedere il Milan nelle ultime giornate. Se tu pensi che quando era, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, eravamo qui a fare i calcoli sul Milan come potenziale, diciamo, avversaria dell'Inter nella corsa allo scudetto, poi è iniziato un crollo verticale. Fa quasi sorridere di quei ragionamenti lì, perché il Milan ora deve pensare a blindare questo posto Champions, e nelle ultime gare sta facendo di tutto per perderselo. Ecco, anche in quello è una Serie A tolta l'Inter di Ciapanò, cioè di squadre che
1: non
0: riescono a tenere il passo proprio rispetto ai propri obiettivi.
1: No, sono d'accordo, infatti quello è stato proprio l'aspetto particolare di questa stagione, che ancora non si è conclusa, e più o meno adesso resta appunto in piedi questo verdetto per quanto riguarda la zona Champions e l'ultimo posto per quanto riguarda la retrocessione. Domanda invece che ti faccio, tornando sull'Inter, quali sono stati gli uomini chiave della stagione?
0: Sì, ma te li ho detti sinteticamente, te li amplio. Sì. Lautaro è sempre l'uomo simbolo di questa squadra, credo che al di là di quello che ha fatto lo abbia dimostrato con quello che non ha fatto, cioè il momento in cui, l'unico momento di questo campionato in cui abbiamo pensato che l'Inter potesse non vincere lo scudetto, è stato quando, quando è mancato Lautaro.
1: Che poteva perdere i gol, e ci interrogavamo anche sulla consistenza di Thuram, che invece poi si è rialzato.
0: Esatto, però poi l'Inter si è rialzata soprattutto quando è tornato Lautaro. Secondo me quella è la dimostrazione di una cosa che spesso si dice sbagliando di Lautaro, cioè che non sia così determinante. Lautaro è determinante per la squadra, è determinante per il gruppo, è determinante in campo ed è determinante fuori. Poi ovviamente, diciamo prima, Di Marco è come avere un attaccante in più sulla, sì, sulla fascia.
1: E lui l'abbiamo anche motivato, diciamo, cioè è stato l'uomo, sì, assist, l'uomo gol, l'uomo in più assolutamente dell'Inter.
0: Assolutamente, Çalhanoğlu per me comunque resta un giocatore che ti dà una delle garanzie difficili da trovare, e l'Inter dovrà valutare se sarà il caso di sostituirlo. Sì, ovviamente Thuram da primavera, perché Thuram è stato un grande assente nella, diciamo, da inizio 2026 alla primavera, poi le ultime giornate ha rappresentato un fattore in più. E guarda, io ti metto uno che rimarrà interista proprio in virtù della vittoria dello scudetto, cioè Akanji, perché è stato molto importante per la difesa in un reparto che comunque quest'estate andrà incontro a dei cambiamenti potenzialmente anche molto molto grossi, ha dato delle certezze. Poi l'Inter aveva una base molto solida, però ha pescato bene, e ovviamente l'ultimissimo nome, ma in realtà forse il primo che non abbiamo colpevolmente ancora fatto, è quello di Beppe Marotta, che c'è sempre la sua firma. E mi stavo interrogando prima, credo che l'ultimo allenatore che ha sbagliato Marotta sia stato Del Neri alla Juventus.
1: Bravissimo, bravissimo. Sì.
0: Poi non ne ha sbagliato più nessuno mai, insomma, è il grande, secondo me, più di tutto il grande segreto dell'Inter, avere una dirigenza di un certo tipo che ti rende forte anche quando potresti sbandare, e invece hai un punto di riferimento. Altre società non ce l'hanno.
1: Allora, invece ti chiedo la questione, perché poi sullo sfondo c'è sempre la questione inchiesta arbitri. La inseriamo adesso, prima di parlare rapidamente del resto, e che comunque è un altro aspetto di giornata che va analizzato. Questa potrebbe essere una settimana dove potrebbero venire fuori altri aspetti. Come dicevo col direttore De Paola, ci si trova in una situazione che o diventa un grande errore della magistratura, cioè aver gonfiato un'inchiesta più di quello che è, o c'è probabilmente qualcos'altro che emergerà e che la renderà più importante di quello che sembra. E intanto ci sarà questo incontro, verrà ascoltato appunto il responsabile degli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone, dai PM. E che cosa ti aspetti da questa settimana? Qualche aggiornamento? Che idea ti stai facendo, tassello dopo tassello?
0: Mi aspetto un po', come hai detto tu, di capire se questa inchiesta sia carne o sia pesce. Cioè, finora non ci sono dei buchi di trama, non fatica a spostarsi dal confine tra la calciopoli bis, in questa volta in salsa, poi noi diciamo in salsa interista, in realtà sì, per ora quello verrebbe da dire, però dobbiamo ricordare anche che non è indagata l'Inter, è lo stesso Schenone, e un regolamento di conti arbitrale senza nessuna prospettiva di reato. Perché un faro guida che abbiamo per decifrare questa vicenda è l'ipotesi di reato, cioè la frode sportiva.
1: Certo.
0: La frode sportiva necessita dell'alterazione della regolarità della competizione. Attenzione, non che debba essere effettivamente
1: incidere
0: alterata
1: sul risultato, no, deve esserci anche, esatto, soltanto la volontà di voler incidere sul risultato.
0: Esatto. Però non abbiamo capito benissimo, anche per gli indagati che sono noti, in cosa si sostanzierebbe. Ci sono, è emerso, però abbiamo una sola abbiamo una sola intercettazione in cui si parla di loro, che sarebbero l'Inter secondo me.
1: Però vedi che stanno uscendo un po' per volta, quindi ti lascia presagire che probabilmente per avviarla con questa decisione, con questa accusa così grave, il PM forse neanche altre.
0: E Probabilmente, però non lo sappiamo. Comunque certo, le intercettazioni sono state fermate la scorsa estate dal giudice per l'indagine preliminare, quindi poi probabilmente non ne arriveranno altre. È un'inchiesta che va avanti da tanto tempo ed è vero che le ultime cose che abbiamo scoperto fanno dire forse c'è qualcosa di grosso, però allo stesso tempo ti pone il dubbio, dici però indagano da 13 mesi e non hanno nulla di più di questo, di qualcosa che faccio presagire, cioè resta sempre lì, è difficile sbilanciarsi perché è lì sul confine, è una cosa seria, lo è sicuramente, non posso pensare che un magistrato indaghi senza essere serio, però è una cosa grossa o non lo è? E ancora non vediamo se ci saranno queste audizioni. Io credo che saranno sentiti anche gli altri club referee manager della Serie A, cioè non solo Schienone, ma penso anche quelli di Juve, Parma e Lazio,
1: perché sono le uniche che ce l'hanno,
0: forse lì ne capiremo un po' di più. Io uno dei dubbi che ho personalmente è anche che il PM Ascione fatichi a decifrare il linguaggio del calcio, che non è così semplice, forse è anche giusto farci delle riflessioni, però è un mondo di relazioni che non sono sempre così traducibili nella realtà, in dinamiche rigide come quelle che può immaginare un magistrato. Non so, resto ancora lì a chiedermi, non abbiamo ancora capito. Forse questa settimana ci aiuterà a capire.
1: Esatto, se questa settimana secondo te ti aspetti un qualcosina, anche perché poi non la si può tirare nemmeno troppo per le lunghe, non che non la si possa tirare, perché comunque è chiaro che c'è la volontà di capire cosa sia successo per capire eventualmente quali provvedimenti ci sono. Abbiamo visto anche, credo pure a te sia capitato di vedere il procuratore federale chi ne era giunto da Filippo Roma delle Iene, che cercava rifugio, diciamo, di non rispondere alle domande per un'inchiesta che lui aveva archiviato, non ne so nulla, dice, ma in realtà l'aveva già archiviata. Anche lì, secondo me, è un tornare tra virgolette nella tana in attesa di conoscere qualcosa in più, oppure perché non si può proprio dire nulla di più, cioè una grande, ovviamente tutto è secretato come giusto che sia.
0: Sì, vabbè, diciamo che non sono un grandissimo fan degli agguati.
1: No, neanche io onestamente, però comunque però, guardi, vabbè, e vedi le reazioni.
0: Non posso neanche dire di colleghi perché
1: sono d'accordo con
0: non
1: te.
0: Non sono tali.
1: Con me però, sfondi la porta aperta, però comunque sono delle immagini che fanno pensare, no? Perché comunque se uno è sereno e tranquillo, dici guarda, sto tranquillo.
0: Rispondi,
1: sì,
0: esatto, su quello sono d'accordo.
1: Non ti giri poi via.
0: Se è tutto chiaro, comunque rispondi, per quanto possa essere infastidente un certo modo di porre le domande.
1: Sono d'accordo.
0: Però rispondi, sì, su quello sono assolutamente d'accordo con te.
1: Detto questo, Ivan, ti saluto, ti ringrazio e appuntamento con la redazione di Tutto Mercato Web a domani. Ciao Ivan Cardia.
0: Ciao Enzo, buon proseguimento.
1: Tutto Mercato Web. Tra poco, vedo che sono arrivate anche altre note audio, dopo le sentiamo, perché tra poco avremo Mirko Nicolino. Vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso diamo il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, campione d'Italia 25-26 l'Inter, si aspettava soltanto il momento per stappare lo champagne, è arrivato nella serata contro il Parma, 3 giornate dal termine del campionato e come abbiamo sempre detto, lascio la parola a te, ma più o meno abbiamo analizzato così, ha vinto la squadra che ha avuto il passo più regolare soprattutto in questo campionato, vincendo praticamente tutte le gare contro le medio-piccole e riuscendo a perdere pochi punti per strada, complice una struttura probabilmente, anzi sicuramente migliore rispetto a tutte le altre. Un amministratore delegato a Bala, presidente Marotta, che sa il fatto suo, e la scelta vincente dell'allenatore, che magari non tutti si aspettavano potesse essere vincente da subito, ma lo è stato. Ci racconti un po' cosa c'è dietro la vittoria dello scudetto dell'Inter?
1: Sì, mi pare che il tuo assunto, Enzo, sia perfetto. Io mi ero permesso di dire il 22 febbraio che per quanto riguardava non c'era possibilità che qualcuno contendesse all'Inter questo scudetto, lo hanno vinto strameritatamente, è stata la squadra più continua, sempre ho sottolineato quando Chivu veniva punzecchiato sulla storia degli scontri diretti, io insistevo col dire ma questo qui è prima in classifica, stabilmente andate a rompere le scatole sugli scontri diretti, i campionati si vincono con le medio-piccole, l'Inter contro le medio-piccole le ha vinte praticamente tutte, che serva di lezione a chi vuole contendere il primato ai nerazzurri in Serie A e però si gioca a mille gli scontri diretti e poi contro le medio-piccole spesso fa figure barbine, quindi onestamente ad inizio stagione mi aspettavo qualche difficoltà in più per Chivu, quindi invece non è stato così, complimenti a lui perché entrare in un gruppo consolidato che ha delle dinamiche e tu sei un allenatore che hai solo 13 panchine di Serie A non è semplicissimo, quindi di sicuro lo ha aiutato la struttura societaria che è rimasta la stessa da tanti anni, indipendentemente dai cambi di proprietà, società forte, gruppo di giocatori consolidato hanno aiutato l'allenatore a diventare forte anche lui. Quindi non possiamo che dar qui a sottolineare che sia una vittoria meritata, per carità. Mi sarei aspettato onestamente qualcosa in più dal Napoli, per il resto mi pare che la classifica rispecchi i valori.
0: Sì, perché poi dietro l'Inter ci sono appunto il Napoli, campione d'Italia uscente a questo punto, che ha perso qualcosa complice i tanti infortuni, che poteva fare comunque meglio perché non puoi finire al 30° posto in Champions League e farti buttare fuori dalla Coppa Italia così presto, ha vinto comunque la Supercoppa Italiana, ha tenuto testa finché ha potuto, però qualcosa in più l'ha perso, soprattutto anche lì contro le medio-piccole ha concesso qualche punto di troppo. Più dietro Milan e Juventus, che invece di punti alle medio-piccole ne ha concesse tantissime, e penso che di lì la tua espressione figura barbina sia abbastanza indicizzata verso queste due squadre, una delle quali, la Juventus, dopo ieri sera rischia pesantemente anche di vedersi sfuggire il quarto posto, che parete è stato molto chiaro, se dobbiamo pensare a ieri la Champions la perdiamo, se invece dobbiamo pensare dalla prossima ce la dobbiamo conquistare, e ancora una volta lui è tornato a evidenziare Spalletti le carenze soprattutto anche caratteriali oltre che tecniche, che parlava di centrocampista che deve sparigliare, che la Juve non ha e si è appoggiato per adesso alle ali o comunque alle interpretazioni di McKennie, che chiaramente non ti può giocare tutte le gare da 10, avrà sempre un momento di flessione come questo. E ha una squadra che di fatto ha di bravi ragazzi, però quante volte l'ha detto di bravi ragazzi, probabilmente chiedendo qualcosa di diverso, cioè anche quella famosa cazzimma che a volte serve per vincere partite che si complicano o che ti complichi da solo.
1: Ma parto dal Milan, che secondo me ha fatto una figura pessima col Sassuolo, non è la prima volta, tra l'altro.
0: Beh, anche in casa, 2-2 in casa.
1: Sì, sembra essere la squadra uno spauracchio per Massimiliano Allegri dovunque si trovi ad allenare. Detto questo, il Milan ha un attenuante, il Milan è il quinto monte ingaggi della Serie A, questa storia del monte ingaggi fino a qualche anno fa veniva spesso tirata in ballo, adesso probabilmente non fa più gioco alle narrazioni più diffuse e quindi non viene tirata in ballo. Il Milan spende molto di meno dell'Inter, moltissimo di meno del Napoli, moltissimo di meno della Juventus, e quindi secondo me che sia lì è comunque in una posizione buona. Quello che emerge da questo fine settimana è che la Juventus ancora una volta con il secondo monte ingaggi della Serie A non riesce a battere nemmeno una squadra già retrocessa. Io ribadisco il mio pensiero, i giocatori sono sempre i principali responsabili. Spalletti ieri non ha fatto altro che ripetere cose che ripete da tempo: abbiamo passato troppe volte la palla agli avversari. Quando tu sei in costruzione, in sviluppo dell'azione, anziché giocare bene tecnicamente, regali la palla agli avversari, difficilmente tu vinci le partite. Quindi puoi avere il gioco più bello del mondo, ma se fai regali ogni partita e dai dei bonus agli avversari, anche all'avversario peggiore, con il livello più infimo, scusatemi, col di livello infimo, era doppio superlativo, non si usa, fai delle figure barbine, come dicevo prima, posto che questa volta, Enzo, io ho da ridire anche qualcosa a Spalletti, perché secondo me a domanda precisa nella conferenza stampa della vigilia quanti punti mancano alla Juventus per andare in Champions, lui risponde: ma non è una questione di punti, è una questione di livello, se noi ci manteniamo con le prestazioni al livello che abbiamo avuto ultimamente andiamo in Champions. Sì, il livello della prestazione ieri è stato, a livello di palleggio, di proposta di gioco, in linea con il recente passato. E il problema è che però gli errori sono sempre gli stessi. Infatti nel post partita dice: forse qualche volta dobbiamo entrare nell'ordine delle idee, che conta solo vincere. È esattamente quello che mi sarei aspettato io alla vigilia. A quella domanda sui punti, io, che non sono nessuno, al posto di Spalletti avrei detto: non so quanti punti mancano per andare in Champions, so che domani contro il Verona bisogna vincere, in qualunque modo. Ecco, non avrei parlato di prestazione, avrei detto: anche a mettere la palla dentro con le mani, ma noi domani dobbiamo vincere. Questo specchiarsi troppo mi sa di saccenza, non di Spalletti, attenzione, si ripercuote nelle prestazioni della squadra che sanno di saccenza, di sufficienza. Ieri sembrava che la Juve, siccome fosse già scesa in campo, già il fatto di essere scesa in campo sarebbero arrivati 3 punti. Non è così, i punti vanno sudati contro chiunque e in qualunque modo. E ancora una volta Spalletti ripete: abbiamo avuto problemi di nuovo con una squadra che gioca con blocco basso. Sì, ho capito, ma
0: erano gli stessi problemi che sollevava Thiago Motta prima ancora di
1: tutto. Ma quando alleni la Juventus, la maggior parte delle squadre in Italia ti affrontano in quel modo e tu devi trovare un piano B. Non puoi obbligare l'avversario a giocare come vuoi tu, l'avversario gioca come vuole lui, poi sei tu che ti devi adattare a lui.
0: E su questo sono d'accordo, perché comunque si è filosofeggiato forse un po' troppo nel momento in cui devi prendere la filosofia, la devi mettere da parte, devi chiedere i punti in un modo o nell'altro. È arrivato però per la Juventus clamorosamente nella partita dove ha buttato gli altri 2 punti, il primo gol credo della stagione, forse di 2 stagioni, su calcio di punizione, cosa che dovrebbe essere quasi una consuetudine in una squadra come la Juventus, ma manca la famosa qualità che invece sui calci di punizione sappiamo a Vlahovic, tant'è che ieri si è preso la responsabilità, ha saputo calciarla e ha realizzato. Dopodiché, insomma, cosa si trae da questa sconfitta? Che al di là di qualche errore interpretativo da parte di Spalletti, ti serve quella famosa qualità, altrimenti non riesci a fare una crescita più di un tot, non puoi crescere più di tanto.
1: Sì, guarda Enzo, pareggio intanto, non sconfitta.
0: Pareggio, sì, sì, sì, sì, no, perché... No.
1: Perché alla fine è come una sconfitta, per come era andato il fine settimana, il pareggio del Como contro il Napoli, per la Juventus c'era la possibilità di
0: sai, quando pareggi in casa con una retrocessa, è vero che da un lato tu puoi dire, sai, una squadra è retrocessa, è arrabbiata, oramai non deve veramente più rendere conto a nessuno, gioca leggera, ma è una squadra retrocessa che viene a casa tua non ha niente da perdere, tre tifosi nella sua curva, nel suo specchio, così tu a casa, se sei Juventus, questa avversaria, spiace dirlo, te la devi mangiare, ma devi chiuderla, esatto, subito.
1: Ed è un film che abbiamo già visto. Poi Vlahovic ha fatto il quinto gol su punizione da quando è alla Juventus, praticamente meno di uno all'anno, se andiamo a vedere. Questo cosa significa? Significa che la Juventus non ha soluzioni alternative. Quando, come dice Spalletti, gli avversari si difendono bassi, delle soluzioni possono arrivare dai calci da fermo, dai calci d'angolo, dai cross. La Juventus non sa battere un calcio d'angolo, non sa battere una punizione, i cross finiscono quasi tutti sul fondo oppure sono molto casuali, cioè manca quella qualità che ti può far trovare delle soluzioni alternative. E quindi alla fine Spalletti oggi, Thiago Motta prima, Allegri prima ancora, non fanno altro che ripetere gli stessi ritornelli. E così tu ciclicamente incappi sempre negli stessi errori, perché attenzione a chi dice: ma se questa squadra fosse stata allenata in estate da Spalletti, oggi sarebbe ancora in lotta per lo scudetto con l'Inter fino all'ultima giornata. Ma i numeri non dicono questo, perché anche con Spalletti tu hai pareggiato in casa con Lecce, hai pareggiato in casa col Sassuolo, hai pareggiato in casa con la Fiorentina, col Torino, scusami, che allora era la peggior difesa del campionato, ha pareggiato con la Fiorentina ultima in classifica, che ancora non aveva vinto, mi pare, forse aveva vinto una partita sola, cioè cicli, hai perso col Cagliari, ciclicamente si incappa in queste. E qualcuno dice sì, però nelle ultime settimane c'era stato un miglioramento con 6 partite senza subire gol su 8. Se voi andate a gennaio, tra gennaio e febbraio, anche allora la Juventus fa 6 partite senza subire gol in 8 gare. Poi cosa succede? Il crollo. Arrivano 3 sconfitte e 2 pareggi. Cioè, ciclicamente, quando sembra che questa squadra abbia trovato una via, una quadra, ripiomba e fa un passo indietro. E questo è tipico delle squadre che non hanno un livello alto di tecnica e livello mentale dei giocatori. Li può allenare anche Guardiola, gli errori e i risultati saranno sempre i medesimi.
0: Sentiamoci questa nota vocale e chiedo a Giorgio Soroni quella 466 finale, numero delle 11:53, così intanto sentiamo anche quello che pensano i nostri amici.
2: Buongiorno. Allora, al netto che secondo me è stato un campionato di Serie A abbastanza di basso livello, dove comunque si fa abbastanza fatica a dire chi ha giocato meglio di l'Inter, secondo me al netto ha meritato assolutamente di vincere questo scudetto. Il Napoli sta meritando di arrivare secondo, e Milan e Juventus invece sono in uno stato, secondo me, pietoso, comatoso, dove io da milanista mi vergogno, perché io andrò in Champions League alla fine dell'anno, perché le altre squadre hanno fatto peggio di me, non perché io me la sono guadagnata, e idem la stessa cosa la Juventus. Sono due squadre diventate vergognose ormai, vergognose. E questo è molto deprimente, anche penso per il calcio italiano in generale.
0: Possiamo dire severo ma giusto, il nostro amico.
1: Di solito quando queste squadre sono forti, è forte anche il calcio italiano. Juventus e Milan a questo livello non sono...
0: Alza il livello di tutto il resto, nel caso avessero giocato.
1: Non sono un buon segnale per il calcio italiano, e tra l'altro, posto che comunque il Milan è lo scorso anno è rimasto fuori da tutto, quindi quest'anno c'entrerà con ogni probabilità la Champions League, e un miglioramento l'ha fatto. Posto che, Enzo, secondo me oggi, per come stanno le cose, è molto difficile per Milan e Juventus colmare il gap con Inter e Napoli, che si sono alternate alla vittoria del campionato negli ultimi anni, perché oggi la Juve dovrebbe, e il Milan stesso, dovrebbero innestare nella rosa tanta qualità per raggiungere il livello di quelle due lì davanti. E poi, per carità, come dicevo prima, il Napoli ha underperformato quest'anno, sottoperformato, perché ci sono stati tanti infortuni, al solito quando c'è il doppio impegno le squadre di Conte fanno un po' più fatica, però oggettivamente tra Inter e Napoli e Milan e Juventus oggi c'è una differenza importante di qualità che le altre due hanno costruito negli anni, mentre quelle due lì davanti, mentre Juventus e Milan, soprattutto la Juventus, ripeto, perché ha un monte ingaggi nettamente superiore a quello del Milan, ha dilapidato dei patrimoni la Juventus e si ritrova sempre allo stesso punto. Ha cambiato quattro direttori sportivi in quattro anni, otto allenatori in sei stagioni ed è sempre lì al punto di partenza.
0: E questo sicuramente ti deve portare a fare delle riflessioni, perché poi, come dicevi tu, servono qualità, servono giocatori. Ieri lo ha chiamato praticamente in conferenza stampa Spalletti quando ha detto: non abbiamo il centrocampista che sa stare spalle alla porta, fa girare la squadra. Ha provato a farlo Yildiz, l'ha fatto anche Benino, però secondo me gliel'ha detto perché altrimenti sembrava che non volesse fare complimenti a Yildiz, ma non è quel tipo di giocatore, che Yildiz deve giocare da esterno, invece lui chiama più un giocatore alla Bernardo Silva, che però insomma potrebbe finire a Barcellona. Se c'è la possibilità della Juventus di portarla a casa farebbe un ottimo acquisto, ma torniamo sempre lì, anche se come lì ha detto non è imprescindibile andare in Champions League, poi per certi campioni lo è in realtà, se tu non vai in Champions League è difficile che ti dicano di sì, e quindi poi accrescere la qualità di quella rosa è ancora più complicato.
1: Beh, già è difficile attrarre giocatori in questo campionato italiano modesto, lo è ancor di più se non vai in Champions League. Già. Per carità, chi sono io per smentire l'amministratore delegato della Juventus? Lui dice che i giocatori che ha contattato non gli abbiano chiesto la partecipazione alla Champions League come paletto.
0: Però è vero anche che magari credo. Questi giocatori te l'hanno detto, quindi dicono: vediamo che offerta mi fai. La Juventus ha il suo fascino, io ci vengo lo stesso. Dopodiché, se io a parità di offerte mi arriva il Barcellona, dico: amico mio, ti voglio bene, e voglio giocare alla Champions.
1: Tu non c'hai nemmeno la Champions, quindi perdi un tassello di appeal, lo perdi inevitabilmente. Quindi io credo che per la Juventus sia fondamentale andare in Champions League, sia per questioni di prestigio, ma anche per questioni finanziarie. Sappiamo, la Juventus è comunque una società che ha alle spalle una proprietà solida, che ha già fatto sapere di essere pronta ad investire altri soldi per supportare Spalletti, però poi bisogna fare i conti con i paletti che ti mette l'UEFA e i paletti che ti mette la FIGC, e da quelli non si scappa.
0: Tra l'altro questa sera, a proposito di Champions League, occasione colossale per la Roma di Gasperini, che battendo il Bologna si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, ma insomma
1: Fiorentina.
0: Esatto, contro la Fiorentina. Roma che si porterebbe a meno uno, virtuali meno due, dalla Juventus, e quindi con quella zona Champions nell'aria. E qua là neanche te l'aspettavi, perché tu dici: ambiente che si è diviso, lotta intestina Ranieri Gasperini, la vince Gasperini, fuori Ranieri, la Roma torna a vincere. Questa sera gioca contro una Fiorentina che di fatto è già salva, e con una grandissima possibilità. Poi la Roma andrà a fare visita al Parma, quando la Juventus andrà a Lecce, con il Lecce che si deve ancora salvare. Insomma, quanto si avvicina, si sta avvicinando, si può avvicinare la Roma alla Champions League? E a questo punto, se tu dovessi puntare allo stato di salute barra mentale barra di maturità di Juventus, Como e Roma, chi ti immagini come candidata principale al quarto posto alla fine della fiera?
1: Ma intanto ero permesso di dire qualche settimana fa che la Roma si stesse facendo del male da sola, no? Con queste lotte intestine, e invece se dovesse battere la Fiorentina, il che è molto probabile, sarebbe ancora in corsa per la Champions League, e quindi andrebbe dato del merito soprattutto a Gasperini, che nonostante, ripeto, queste lotte intestine è riuscito a tenere nel gruppo la barra dritta. Così come qualche settimana fa con il Como davanti ho detto che la squadra favorita era il Como, siccome i giudizi si devono adattare inevitabilmente ai risultati, oggi anche con questi risultati la Juventus rimarrebbe avanti, quindi la Juventus in questo momento rimane la favorita per il quarto posto. Ovvio è che se in quattro partite la Juventus doveva fare 8 punti e ieri ne ha persi già, ne ha lasciati per strada due, quei due punti di ieri deve andare a recuperarli da un'altra parte. Quindi si è giocato un bonus, e se magari i bianconeri potevano pensare di fare un pari tra Fiorentina e Derby, a questo punto devono intanto vincere a Lecce, vincerne poi un'altra e poi vedere. Cioè, è incredibile come questa lotta Champions sia un continuo ciapanò.
0: Sì, perché ne prima anche noi con Ivan Cardia.
1: Perché prima la Juventus va avanti, poi va avanti la Roma, poi vanno indietro sia Roma che Juventus e va avanti il Como e sembra poter scappare, poi il Como crolla, la Juventus si porta addirittura più 5 e poi in due partite dilapida un patrimonio incredibile. E questo conferma solo una cosa, che non stiamo parlando di grandi squadre.
0: Mi è caduto l'occhio su un tuo post, non ricordo se su X o su Facebook, in cui tornavi un po' sulla famosa Champions League, no? Sul 5-4 di sì. Bayern Monaco Paris Saint Germain. Mi spieghi quello che è il tuo ragionamento in base a quello che hai visto e hai sentito soprattutto ieri?
1: Ho sentito dei giudizi che non mi piacciono, quasi che ci sia qualcuno depositario di una verità assoluta e gli altri siano tutti degli incompetenti o persone addirittura che hanno dei problemi. Non è così. I primi ad avere dei problemi per quella partita sono sicuramente i due allenatori, Luis Enrique e compagni. Io penso che se qualcuno va a chiedere ad entrambi se siano soddisfatti, direbbero sicuramente di no. È stata una partita spettacolare, una partita quasi da NBA, no?
0: Sì.
1: Azione io, azione tu, così il calcio diventa uno spettacolo, per carità, ma si abbassa inevitabilmente la qualità. Cosa resta di quella partita? Che chi è neutrale si è sicuramente divertito, ma mettiamoci nei panni delle due squadre, cioè il Paris Saint Germain ha fatto 5 gol in casa e nonostante 5 gol non è sicuro di passare il turno.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La fragile tregua in Medio Oriente vacilla mentre gli USA continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente Trump di collaborare all'operazione ribattezzata Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Basarachki è un progetto morto e insiste sui colloqui che stanno facendo progressi. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Prosegue anche la via diplomatica. Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi del Golfo stanno preparando una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che condanna l'Iran per i blocchi nello stretto di Hormuz.
3: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Altre 31 persone sono rimaste ferite nel bombardamento che ha preso di mira infrastrutture industriali e ha lasciato circa 3.500 utenze senza gas. Russia ed Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanei. Quello del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi.
4: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Oggi invece davanti ai PM compariranno come testimoni le gemelle Stefania e Paola Cappa. Sempre domani i magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, così come Sempio.
3: Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Torre a Mare sul lungomare sud di Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, 42 anni, ritenuto esponente del clan Strisciuglio, ucciso il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie, entrambi a colpi d'arma da fuoco. Sono 11 le persone arrestate e 3 quelle fermate nell'ambito delle indagini, ritenute esponenti dei clan baresi rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili gli ultimi episodi di sangue. L'operazione è stata condotta da carabinieri e polizia polizia coordinati dalla DDA di Bari.
4: Una forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale ha ucciso almeno 21 persone e ne ha ferite 61. Più di 480 persone sono state inviate sul posto per condurre le operazioni di ricerca e soccorso. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile per curare feriti, cercare dispersi e chiamare responsabili a rendere conto. I fatti si sono verificati a Luoyang, zona in cui si produce circa il 60% dei fuochi d'artificio venduti in Cina e il 70% delle esportazioni.
3: Calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che batte 4-0 la Fiorentina all'Olimpico e recupera terreno su tutti, superando in particolare il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno con i tre punti dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento di TMV Radio dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro, come sempre immancabile, imperturbabile, inamovibile Giorgio Sorani in cabina di regia. Giornata di vigilia per quanto riguarda la Serie C, perché domani si torna in campo con il secondo turno playoff per quanto riguarda i playoff, ovviamente promozione di Serie C. Domenica scorsa sono andate in scena le prime gare con anche risultati piuttosto interessanti. Domani si replica con il secondo turno, dove entrano in gioco anche le formazioni arrivate al quarto posto nelle graduatorie dei tre gironi della stagione regolare. Prima di iniziare la trasmissione a tutti gli effetti, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Quindi direi che adesso siamo pronti per iniziare a tutti gli effetti la puntata di questa mattina di A Tutta C, e come di consueto ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te Luca, tutti i telespettatori, radio ascoltatori.
1: Allora Luca, siamo nella giornata di vigilia, alcuni allenatori hanno già parlato nella giornata di ieri, dopo ne sentiremo un paio di voci, altri parleranno oggi. Si inizia a fare sul serio, ci sono già stati dei risultati piuttosto interessanti nel primo turno. È uscito il Monopoli, è uscito il Trento, formazioni che avevano i favori del campo, della classifica e per certi versi anche del pronostico, ma come diciamo e come raccontiamo sempre, i playoff di Serie C hanno una vita a sé stante che è sulla spesso e volentieri dalle dinamiche della stagione regolare. Domani 6 gare, tutte alle ore 20:30, con l'eccezione di Lecco Gian Erminio, con tutte l'orario di inizio le 20, tranne Lecco Gian Erminio alle 20:45, perché c'è la diretta Rai su Rai Play. Luca, Campobasso Pineto, ecco, guardate l'immenso Sorani che ci sfodera subito la grafica in sovraimpressione. Girone A, Lecco Gian Erminio, Cittadella Lumezzane, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese per il girone B, Cosenza Casarano e Casertana Crotone per il girone C. Luca, Casertana Crotone, che sia la gara di cartello, è fuori discussione.
2: Sì, tra l'altro nel primo turno il fattore campo è stato confermato in 7 gare su 9, solo come hai ricordato tu, Casarano e Giana hanno vinto in trasferta, e questo dimostra come giocare in casa sia un vantaggio, ecco, notevole. Quindi domani, quindi sicuramente questa sfida del Girone C tra Casertana e Crotone è una sfida, le squadre si conoscono essendo state nello stesso girone, quindi con mister Longo che ha detto che si è lamentato un po' sulla bisogna cambiare le regole dei playoff, perché una squadra che termina il campionato con 20 punti sopra le altre, sopra quindi l'undicesima e la decima, è chiaro che bisogna fare come i playout, dovrebbero esserci un limite, un paletto superato il quale il playoff non si farebbe. È un'idea, e vedremo se gli organi competenti, se diciamo chi governa il calcio della terza serie è disponibile a fare a portare questa modifica. Sì, è una gara difficile, la Casertana ha sofferto contro, ha detto anche il mister Coppitelli, che non poteva capitarci un avversario più difficile. L'Atalanta NB3 è una squadra che per la prima volta nel Girone C ha avuto un ruolo dopo un cammino un po' imbarazzante, altalenante, è uscito poi a vedere fuori, quindi la gioventù, la freschezza, ma anche la qualità dei singoli di cui è composto, no? Che compone proprio l'organico della squadra di Caravaggio. Per cui sicuramente una bella sfida, come tra Casertana e Crotone, quindi solo che la Casertana, a differenza di Crotone, ha il doppio vantaggio. Ricordiamo, in caso di parità passa la squadra migliore classificata, in questo caso la Casertana.
1: Sì, esatto, poi dal turno, quando si inizia con la fase nazionale, quindi con tutti contro tutti, ci saranno anche le gare di andata e ritorno e lì la situazione
2: Nelle
1: c'è sempre il
2: semifinali,
1: vantaggio campo, ma ci deve... Esatto. Un'altra partita interessante è Cosenza-Casarano, perché dicevamo il Casarano ha sovvertito il fattore campo, la squadra di Boucher è stata in grado di portare a termine una stagione iniziata male, bisogna essere oggettivi, probabilmente il contrappasso dal il riadattamento tra la Serie B alla Serie C un po' appesato, la squadra di Boucher però in larga parte è quella che proprio lo scorso anno militava in Serie B, torna Mazzocchi, però questo Casarano sinceramente gioca con una libertà di testa che fa la differenza e lo si è già visto e soprattutto ha comunque delle qualità che non sono propriamente tipiche di una squadra neopromossa in Serie C.
2: Sì, innanzitutto bisogna dire che aggiungerei che il Cosenza è stata la miglior quarta, quindi entrano questo turno
1: Esatto.
2: entrano uscendo le quarte, quindi migliore delle quarte nella regular season. Domani, come ricordavi tu, ospiterà il Casarano del capocannoniere Chirico. Il Casarano comunque è stato autore di uno dei due successi esterni del primo turno, avendo superato le veneziane con netto 2-0 il Monopoli. Per i pugliesi sarà obbligatorio, ricordiamo, vincere nei 90 minuti per superare il turno, per cui non è una sfida difficile. Cosenza sicuramente è partita con il freno a mano tirato, però io se dovessi scommettere sul Cosenza, sicuramente, per carità, è un ottimo organico, però mi preoccupa che non ha una panchina lunga. E soprattutto
1: Vero.
2: in questa fase dei playoff, il caldo, le partite ravvicinate potrebbero condizionare, quindi è una partita. Il Casarano è la sorpresa di questo, è una neofita. Secondo me, come primo anno ha fatto un buon campionato. Poi, allenatore nuovo anche per la Serie C, ricordiamo Di Bari, Vito Di Bari, che secondo me hanno fatto, secondo me, ha fatto un buon campionato. Ovviamente annovera tra le proprie fila le capocannoniere Chirico. Ma poi c'è anche Grandolfo, un altro giocatore di esperienza, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Ricordiamo, il Casarano deve però vincere per poter continuare a sognare.
1: Per quanto riguarda gli altri gironi, Campobasso-Pineto è una partita particolare. Il Pineto, così come la Pianese, sono stati due club protagonisti a sorpresa della zona alta. Addirittura la Pianese nel primo turno ha eliminato, seppur con un pareggio, la Ternana. Quindi, è vero, la Ternana sta vivendo una stagione complicatissima, ma in termini di valori assoluti, sicuramente le Fere hanno un collettivo di livello superiore rispetto a quello toscano. Toscano, per quanto riguarda il girone A, direi che almeno il Lecco sulla Giana dovrebbe avere diciamo, i favori almeno all'inizio, prima del fischio d'inizio. Cittadella Lumezzane, non so se sei d'accordo, per quanto mi riguarda è assolutamente impronosticabile. Perché? Perché il Cittadella ha le qualità per essere sicuramente favorita sulla carta, ma se prima dicevamo che il Cosenza non è stato costante nel corso dell'anno, il Cittadella credo che se andassimo sul dizionario a cercare scostanza di rendimento troveremmo il logo del club veneto perché ha fatto un saliscendi continuo. Il Lumezzane invece, dopo aver iniziato malissimo sotto la gestione di Massimo Pace, è arrivato Troise e la squadra si è accesa facendo un filotto incredibile di risultati che li ha portati appunto ai playoff.
2: Ti ha detto tutto bene. Cittadella ha vissuto una sorta di come se fosse su un ottovolante, sali scendi, quindi un campionato forse si aspettavano, noi addetti ai lavori ci aspettavamo qualcosa in più dal Cittadella di Iori, è riuscito quindi a superare il turno contro l'Arzignano 2-2, sicuramente sofferto. È un Cittadella che deve nuovamente cercare di ritrovarsi, perché non è che uno i tifosi aspettano tutto, vogliono tutto e subito, perché lo scorso anno in B e quest'anno dovevano risalire per forza. No, per carità, però si aspettava, io mi aspettavo cose in più dal Cittadella, troppo discontinuo nell'arco di questo campionato, nel corso di questo campionato. Mentre bisogna fare gli applausi a Lumezzane che io non avrei. Sinceramente, è una squadra giovane, una squadra comunque costruita, diciamo, non con nomi altisonanti, il budget è quello che è, però hanno Mister Troisi ha centrato l'obiettivo, quindi i playoff, adesso hanno superato il primo turno, quindi non facendo gol, però l'importante è averlo superato, adesso non è più testa di serie. E quindi deve cercare di fare il miracolo, può avvenire in questi playoff dove appunto c'è un mini torneo dove pensate 28 squadre si sfidano, 28 squadre su 60, no? 60 che noi tra l'altro siamo sfidate nel corso dell'intero campionato dei tre gironi in poco più di un mese, ne vince purtroppo solo soltanto una, quindi e questo è il bello di questi playoff. Quindi Lumezzane è una squadra che può fare risultato anche a Cittadella, perché ripeto, è una squadra allenata da Troisi che io conosco molto bene, è un giovane che ha, diciamo, le motivazioni, sa toccare le corde giuste, per cui è una bella sfida questa, come è impronosticabile come l'hai definita tu.
1: Ricordiamo anche quello che è il percorso nel completo dei playoff, perché si gioca domani 6 maggio, poi il 7 ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti del primo turno nazionale, gare di andata e ritorno, il 10 e il 13 entreranno in gioco le terze classificate dei tre gironi più la vincente della Coppa Italia, Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, poi il
2: Potenza.
1: 14 ulteriore. Sorteggio perché per il secondo turno entrano in gioco le seconde classificate, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Sorani oggi è strepitoso che ci fa vedere le grafiche in tempo reale. Secondo turno lo vediamo, andata il 17, ritorno il 20 di maggio e poi si andrà con le semifinali il 24 e il 27 maggio, la finale il 2 giugno, l'andata il 7 giugno il ritorno, quindi questo il quadro completo. Quindi dopo le gare di domani, il 7, ci sarà il sorteggio e vedremo quali saranno gli accoppiamenti. Perché dicevamo, Luca, dalla fase nazionale non c'è più la restrizione dei gironi, quindi chiunque può incontrare chiunque a prescindere dal girone d'appartenenza. Mi viene da pensare che qui il coefficiente ovviamente si alza, perché se nella fase a gironi dei playoff un po' ci si conosce, quando vai a mettere una squadra del girone A con una squadra del girone C o del girone B, lì conta anche la capacità, secondo me, Luca, del tecnico di saper leggere in poco tempo, perché di fatto in pochi giorni un avversario che magari hai seguito nel corso di tutta la stagione ma non hai mai approfondito perché non era la tua quotidianità, cioè non era il tuo prossimo avversario.
2: Soprattutto la Juventus Necessen, che bisogna seguirla, diciamo, perché è una squadra fatta di giovani che comunque giocherà con la Pianese, sicuramente si conoscono perché ancora, come dico da Vituri, la fase a girone. Poi quando uscirà fuori diventa difficile, il tecnico deve essere bravo a preparare tutto, a prendere informazioni, a vedere un po' le videocassette, un po' videocassette, i filmati, i video, per
1: Belle le
2: capire
1: video.
2: tutto, a prendere informazioni, a vedere un po' le videocassette, un po' videocassette, i filmati, i video, per

0: sicuramente del, quindi guarderà quindi i filmati e avrà un'idea, però ripeto, è sempre difficile pronosticare perché ricordiamo la fase nazionale c'è sempre il doppio vantaggio, non ci sono, nel caso di parità si andrà poi, mi sembra, se non vero, già dal primo turno ai supplementari, ma terminerà senza rigori, i rigori si andrà dalle semifinali in poi, per cui è un girone. Cioè è un mini torneo avvincente e vincerà solo chi avrà più coraggio, il coraggio perché in questi gironi, in questo campionato, in questo torneo è determinante, bisogna essere bravi, essere coraggiosi, essere anche fortunati. Ricordiamo, la fortuna è una componente fondamentale. Non ricordo chi lo diceva, è meglio
1: Vero.
0: essere fortunate che bravi, quindi secondo qua è meglio essere fortunati.
1: È sicuramente il fattore ci aiuta sempre nella vita. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro a te, grazie.
1: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo 331-8200213 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutto C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso, e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allozzini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I Colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutto

0: calciomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di Attutaci dagli studi di Firenze, Luca Bargelli al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per questa giornata di vigilia del secondo turno dei playoff promozione di Serie C, domani in campo per 6 partite e 12 squadre entrano in gioco le quarte classificate dei tre gironi. Abbiamo iniziato ad analizzare queste sfide prima con Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Adesso continuiamo parlandone con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Riccardo Allegretti. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, mister, nel primo turno ci sono già state delle sorprese piuttosto interessanti, perché il Trento è finito KO in casa contro la Giana, il Casarano matricola terribile, oramai l'abbiamo usato talmente tante volte che ha stufato, è una signora squadra, altro che matricola, ha fatto bottino pieno in casa del Monopoli, ha eliminato il club bianco-verde, adesso entrano squadre di un certo spessore, entra il Lecco, entra il Cosenza, entra anche il Campobasso. Sono squadre di tutto rispetto. Ci sono, prima con Luca Esposito, evidenziavamo come la sfida tra Casertana e Crotone sia sicuramente, diciamo, quella con maggiore appeal, però in linea generale, anche da gare che possono sembrare, almeno sulla carta, meno interessanti. Mi viene in mente la next gen della Juventus contro la Pianese, così come Campobasso Pineto. Ecco, le vediamo nuovamente in grafica, grazie al nostro Giorgio Sorani. Insomma, sono gare, quelle del girone B, che anche se hanno meno appeal, perché ci sono squadre, diciamo, meno blasonate, comunque che hanno dimostrato di essere tutte squadre di alto livello e continuano a confermarsi.
1: Ma guarda, assolutamente sì, c'è sempre l'incognita dei playoff, nel senso che tutti gli anni capita poi che si fa fatica a fare i conti, perché comunque arrivano a fine stagione,
0: Vero.
1: bisogna vedere una squadra in che condizioni ci arriva, dal punto di vista fisico soprattutto, quanto hanno pesato le fatiche dell'ultimo periodo, quanti giocatori appunto si hanno a disposizione o magari non si hanno al massimo della forma per questo mini campionato. Quindi è difficile sempre stilare delle classifiche o prevedere cosa potrà succedere. Chiaro che col passare del tempo le squadre che hanno affrontato più partite arrivano alla fase finale con un carico diverso rispetto a quelle che hanno potuto, tra virgolette, riposare, ma anche in quel caso lì non è detto. Quindi sarà bello.
0: E sul piano delle motivazioni, mister, quanto può incidere? Mi viene in mente, appunto, citavamo il Casarano, ma lo stesso vale per il Pineto, per la Pianese, avere questa leggerezza di non dover dimostrare niente, cioè nel senso già essere comunque protagonisti ai playoff è un traguardo superiore a quello che era l'obiettivo stagionale, ovvero il mantenimento della categoria. Quanto può incidere l'aspetto mentale in un momento dell'anno dove le gambe gioco forza non girano più come a ottobre, a novembre, a dicembre?
1: Ma guarda, ti dico, fondamentalmente penso che a livello mentale possa incidere soprattutto per le squadre che sono, tra virgolette, obbligate a provare a vincere, a differenza delle altre che magari già aver raggiunto l'obiettivo dei playoff e poi passare il turno può rappresentare già qualcosa di inaspettato e quindi, tra virgolette, più leggero. Penso di sì, cioè, insomma, le piazze importanti che puntavano all'inizio stagione a provare a vincere il campionato, è chiaro che nel momento in cui arrivano i playoff, come minimo ci si attende che debbano arrivare almeno alla fase finale e quindi, ripeto, può tra virgolette mentalmente pesare, non più però di come ho detto prima della situazione fisica, che quello poi è una questione che si sente durante la gara o a bocce ferme prima di iniziare.
0: Mister, secondo me in questo momento, avevamo iniziato a parlarne anche con Luca Esposito in precedenza, il più grosso punto interrogativo delle squadre che sono in gioco, che sono già entrate in corsa in questi playoff, è il Cittadella di Manu Iori. Perché è una squadra che quest'anno ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto. Ha avuto un avvio terribile, una rimonta di altissimo livello, a dimostrazione che le qualità scelte, selezionate in estate, poi anche nel mercato di gennaio dal direttore generale generale Stefano Marchetti erano di livello superiore rispetto a quello che è stato il rendimento della squadra. Poi c'è stato un nuovo calo, poi arrivano i playoff e passa il turno solo in virtù del miglior posizionamento in classifica con l'Arzignano. Quale cittadella secondo lei riusciremo a vedere, quantomeno con Lumezzane, che è una squadra che invece è sempre stata in crescendo dopo l'avvio difficile della gestione Paci?
1: Ma guarda, onestamente hai detto bene, è un po' un'incognita, nel senso che è una realtà che chiaramente negli ultimi anni ha partecipato quasi sempre alla Serie B, però è una realtà che pianifica molto, quindi probabilmente se l'obiettivo era quello di provare a vincere subito non è andato qualcosa secondo i piani. Però è anche vero che è una squadra che è stata costruita con elementi importanti, quindi può essere veramente la mina vagante di questo di questi playoff, anche se hai detto bene, nell'ultimo turno è passata per il rotolo della cuffia, quindi adesso incontra Lumezzane, che è una realtà che è difficile da affrontare, perché è una squadra che corre, è una squadra molto solida. Però ecco, se dovessi pensare a un Cittadella che esce in questo momento, la vedo più complicata rispetto che al contrario. Quindi secondo me il Cittadella è destinato ad arrivare probabilmente fino in fondo e poi giocarsela per la promozione.
0: Possiamo dire che le tre squadre che sono arrivate al secondo posto nei tre gironi, quindi mi riferisco all'Union Brescia, all'Ascoli e al Catania, sono a tutti gli effetti le favorite, o c'è un'altra squadra per lei, mister, o un altro paio di squadre, insomma, che secondo hanno le carte in regola? Mi stava dicendo del Cittadella, che ha la possibilità di giocarsela fino alla fine, ma le chiedo se c'è qualche altra competitor che può dar fastidio a queste tre.
1: Allora, sono le favorite perché hanno avuto un andamento nel campionato abbastanza costante per quello che è la posizione. Addirittura nel girone B ci si aspettava quasi che l'Ascoli potesse vincere. Quindi sì, probabilmente sì, sono in griglia di partenza come le squadre sulle quali punterei per la vittoria del campionato. Però le mine vaganti ci sono sempre tutti gli anni, quindi è difficile poi dopo stilare all'inizio quale potrebbe essere. Però secondo me, per esperienza, una di queste squadre che iniziano ad affrontare il playoff o che hanno già iniziato ad affrontare il playoff arriverà fino alla fine.
0: Mister, la porto un po' fuori dall'universo della Serie C, ma neanche tanto, perché lei conosce bene anche il campionato di Serie D, e volevo capire da lei che squadre, che realtà sono quelle le neopromosse che arriveranno il prossimo anno, quindi nella stagione 26-27 di serie C. Mi riferisco al Barletta, Desenzano, Folgore Caratese, Grosseto, Ostia Mare, Savoia, Scafatese, Treviso e Vado. C'è un po' di tutto, ci sono vecchie conoscenze anche di categorie superiori alla Serie C, come il Treviso, come il Grosseto, torna il Savoia, c'è l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, c'è il Barletta di Massimo Paci, che aveva iniziato la stagione, lo dicevamo poc'anzi, con il Lumezzane, la prima volta della Folgore. Insomma, c'è un po' il Vado che torna nel calcio professionistico, non mi ricordo più da quanti anni, lo dicevamo nella puntata di ieri, è stata la prima squadra a vincere la prima edizione della Coppa Italia, per far capire di che piazza, di che realtà stiamo parlando. Che impressione le danno queste squadre?
1: Ma allora, innanzitutto ti dico la verità, l'unica realtà che all'inizio della stagione non ha proclamato la vittoria del campionato è probabilmente nel girone B, che è la Folgore Caratese, nonostante ha costruito una rosa importante per la categoria. Però in quel girone, con il Chievo, che poi conosco in maniera particolare, certo, perché ho iniziato la stagione, ma il Milan soprattutto, che doveva essere la grande incognita di questo girone, ecco, forse tornando a quello che stavo dicendo prima, la Folgore Caratese è l'unica realtà che non puntava a vincere il campionato, mentre negli altri gironi il Vado era stato costruito per provare a vincere, poi ha vinto nel girone C il Treviso, era già un po' di anni che ci provava, l'ultimo anno era arrivato secondo perdendo poi la finale playoff con l'Adriese, quindi comunque una realtà che ha ricostruito la rosa partendo dall'allenatore che arrivava da Cittadella per provare a vincere. Nel girone D il Desenzano, che l'anno scorso era nel girone D, è una realtà che negli ultimi anni ha sempre costruito rose per provare a vincere il campionato e quest'anno l'ha vinto meritatamente. E gli altri gironi chiaramente li conosco meno, a parte il Barletta che segue in maniera particolare per questo giocato. Ecco, il Barletta a metà stagione con il cambio d'allenatore ma soprattutto con il mercato ha dato quella sterzata che poi gli ha permesso di vincere il campionato. Io credo che tutte quante siano realtà solide dal punto di vista societario, non si trovano per caso ad aver vinto e quindi secondo me saranno anche abili a pianificare quello che è un campionato diverso come quello della Lega Pro, non diversissimo dal punto di vista tecnico, nel senso che parecchi interpreti, se scesi di categoria per fare la D o comunque pronti per fare la Serie C, dal mio punto di vista non dovrebbero essere proprio smantellate come squadre. Però ci sono dirigenti abili, alcune squadre hanno già confermato l'allenatore, quindi si stanno già muovendo.
0: Sì, speriamo che ci siano tutte i nastri di partenza. C'è stato un paio di giorni fa delle dichiarazioni del presidente del Vado che diceva se non troviamo una soluzione per lo stadio posso anche pensare di non inviare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, sarebbe davvero un peccato perché sinceramente ha fatto un signor campionato e si merita e anche in particolare la tifoseria e la squadra di prendere parte allo spettacolo del prossimo campionato di Serie C. Prossimo campionato di Serie C, mister, che vedrà anche qualche squadra arrivare dalla Serie B. Siamo a 90 minuti dalla fine della stagione regolare e ancora non c'è aritmeticamente neanche una formazione retrocessa dalla serie cadetta al campionato di Lega Pro. Reggiana, Spezia, Pescara, Bari, Entella, Suttirol e Empoli sono 7 squadre in 6 punti, comprensivo ovviamente zona salvezza, play out e retrocessione diretta. Che idea si è fatto? Secondo lei, cioè, in questo momento le chance salvezza di Reggiana, Spezia e Pescara sono molto legate a quello che farà il Bari a Catanzaro nell'ultima giornata, però ecco, veramente tutto indecifrabile.
1: Assolutamente sì, perché poi non è scontato che il Bari possa far risultato a Catanzaro e quindi è dura. È chiaro che l'ultimo turno rispetto a quello che avevo pensato io, che vedevo un Pescara che rispetto alle altre realtà aveva qualcosina in più per provare a raggiungere la salvezza o i play-out perlomeno. Ecco, mi ha sorpreso quel risultato. Le altre, il Bari ha fatto una vittoria importante, le altre insomma se la giocheranno nell'ultimo turno, non sarà facile come hai detto e condivido per le ultime tre, però potrebbe succedere qualsiasi cosa. Il campionato di Serie B è un campionato pazzo da sempre, quindi potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. Vero. Di certo qualsiasi realtà retrocede è una realtà importante.
0: Una realtà importante, assolutamente. Il Pescara è stato protagonista di una grandissima rimonta dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di giocatori di indubbia qualità e esperienza come Brugman, in particolare Lorenzo Insigne. Il Suttirol che sembrava un passo dai playoff adesso si trova invischiato nella zona nella lotta per non retrocedere, perché ha fatto 2 punti nelle ultime 7 e qui non si risparmia niente a nessuno, anche se la formazione altoatesina avrebbe meritato sicuramente un po' più di, per quello fatto nella, per quanto fatto nella prima parte di stagione, sicuramente un finale di stagione più sereno. Staremo a vedere insomma che cosa verrà fuori. Tra l'altro giocheranno tutte in contemporanea venerdì sera e sarà veramente un bel punto interrogativo capire che cosa succederà in quei 90 minuti, perché credo, non so se è d'accordo mister, credo che ci saranno più partite all'interno di quei 90 minuti, perché poi tanto non ci nascondiamo, tutte le panchine saranno collegate con tutte le panchine del resto del campionato per capire cosa succede, e lì veramente in base a un gol a 400 km di distanza può cambiare una partita completamente slegata.
1: Assolutamente sì, non ci sono partite scontate. Lo stesso Venezia che ha già vinto il campionato, insomma, non credo che voglia in casa, nel momento in cui, nella giornata in cui si può festeggiare, regalare punti al Palermo. Tutte le altre sono coinvolte per un motivo o per l'altro in qualcosa di importante, di un obiettivo che potrebbe essere anche la posizione in classifica, salvo il Modena, che anche con una vittoria non gli cambierebbe niente. Però probabilmente, sicuramente le altre si giocano molto, quindi un turno molto più importante rispetto agli altri, apposta perché è l'ultima partita e quindi ci saranno dei verdetti finali.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, risentirla presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a risentirci.
0: Salutiamo mister Riccardo Allegretti, con cui abbiamo parlato dei playoff, delle neopromosse dalla Serie D, di quello che succede, il pandemonio in Serie B, dove si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. E allora adesso direi che per destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, andrei a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato, ed è quello legato a Federico Valente, tecnico dell'Ecco, che ha già presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Giana Erminio.
2: Buongiorno a tutti, volevo cogliere io l'occasione oggi per dire un attimo la mia prima che arriviamo sulle domande. La prima volta che faccio i playoff come allenatore, fino adesso solo visto da fuori, e ieri per la prima volta ho visto anche le gare intense, le ho seguite alla televisione con il mio staff, e sento che l'ambiente si sta caricando, ho visto dei striscioni qua in città, e vorrei chiedere a tutti, di tutta la squadra, di tutto il mio staff, di sostenerci adesso a partire da mercoledì sera su questo percorso, perché penso se tutta la città, tutta la tifoseria, tutta la gente che lavora con noi, tutta la lavora che ci segue e tutta la gente che ci segue da fuori, se tutta l'energia viene trasmessa in un modo aiutante, positivo, di voler comunque insieme prendere una direzione importante, è quello adesso il momento di andare in mood sostegno, di andare in mood adesso iniziano i giochi veri, perché fino adesso era tutto per prepararsi, e sono sicuro che non era la prima e l'ultima sorpresa ieri sera che abbiamo visto, anche adesso con la nostra avversaria la Giana. Per questo penso che adesso quello che è stato fatto non si cambia, per questo guardiamo in avanti, e la squadra non vedo l'ora di scendere in campo, ma con una tifoseria come ci ha dato il sostegno tutto l'anno, ancora di più, riempiamo questo stadio mercoledì sera e diamoci veramente un'atmosfera di gioia, perché alla fine il calcio deve essere questo e vogliamo trasmettere anche questo, di esprimerci al meglio possibile.
3: Benissimo mister, io mi aggancio perfettamente a quello che ha detto lei, lascio le considerazioni strettamente tecnico-tattiche di uomini assenti presenti, vedremo, ai colleghi, e faccio un'affermazione sulla quale vorrei un suo commento. L'affermazione è questa: questo Lecco ha un ottimo allenatore, una rosa completa per la categoria, di esperienza, di gamba, di giusta gioventù, ed è più forte della Giana. Adesso si tratta di trovare il modo di concretizzare tutto questo. Il suo commento?
2: Che sia più forte della Giana su una partita, sempre può tutto succedere. Ci ha dimostrato ieri, se tu vai in svantaggio dopo 4 minuti, come il Trento, devi prima poter reagire. Per questo, noi dall'approccio della partita, sicuramente sarà quella la cosa importante, ma per tutti e due i tempi. E poi di indirizzare la partita come la vogliamo noi. Riguardando però anche il Cittadella, che dopo 20 minuti è 2-0 in avvantaggio e poi rischia di prendere 3-2 nel 94esimo, ti dimostra che questi giochi sono molto stretti e niente è scontato. Noi come squadra, e questo già posso dirlo oggi, sempre se domani non succede niente, tutti a disposizione, Penso che sia anche una delle prime volte che veramente tutti sono a disposizione. A me questo mi fa molto piacere, e questo è il livello nell'allenamento dell'aspetto di concorrenza, si aumenta subito, è la cosa più bella per un allenatore di avere la scelta libera.
4: Grazie. Mister, buongiorno, sono i tuoi primi playoff, come dicevi. Cosa ti aspetti dai playoff? Perché un conto è vederli poi in televisione, un conto poi è viverli, chiaramente, che è tutt'altra storia. E comunque, qual è stata la ripresa? Che squadra hai trovato dopo quello che è successo a Crema? Perché poi dopo Crema, 5 minuti dopo di te ha parlato Furlan, è stato molto duro verso direi se stesso e i suoi compagni, quindi ha detto delle cose anche a mio modo di vedere condivisibili, non so se poi tu le avevi lette o riviste, ma insomma penso che magari ci possa essere voluto qualche giorno per riassestarsi.
2: No, Matteo, io per questo ho fatto il discorso inizialmente, penso di aver già dato la risposta, che la squadra è carica, non vede l'ora di scendere in campo, noi tutti abbiamo bisogno del sostegno, quello che era è stata analizzata, di quello che dice Jacopo dopo la partita, sicuramente un uomo come lui con tanta esperienza rosicato, per questo anche forse le sue parole così di emozioni, però sapendo, ne abbiamo anche parlato a lungo, era più una cosa di essere deluso di non aver poter preso il terzo posto in gara. Per questo devo dire che la sensazione di quel discorso lì era sicuramente una delusione, ma non adesso da valutarla troppa per me a quel momento. Dopo una partita a menta calda ancora, non sempre è facile. Però la squadra, giorno dopo, noi ci siamo trovati qua, abbiamo subito rimesso a posto, parlato di quello che bisogna far meglio, di quello che abbiamo bisogno durante i playoff. E sicuramente è la prima volta, però ne ho fatti dei tornei, tanti tornei, per me è come un torneo. Dunque tu devi avere tutta a disposizione, questo ce l'abbiamo, perché poi chiaramente la cosa principale è di passare il primo turno, poi si discute chi prendi, chi non prendi e come vuoi scendere in campo dopo 3 giorni di nuovo, viene tutto dopo, ma adesso c'è solo un obiettivo, di passare il turno questo mercoledì e poi di aspettare giovedì che cosa ci viene messo a disposizione, dove andiamo a giocare o quando giochiamo.
5: Mister, hai Tanco, hai Marrone, hai Scipos, hai Zanellato che rientrano, il Zanellato è già tornato, insomma, come utilizzarli perché non sono probabilmente nelle condizioni migliori da un punto di vista del ritmo partita. Come utilizzarli?
2: Scusa, ma come utilizzarli, in che senso?
5: Sì, cioè sono elementi importantissimi per la tua squadra, però hai il dubbio che se anche sono recuperati non abbiano il ritmo partita. Parlo di Tanco in primis, ma anche di Marrone, Scipos e Zanellato un po' meno. Si possono utilizzare o comunque no?
2: Sì, sì, no. Se io dico sono tutti a disposizione, sono a disposizione sin dal primo minuto. Poi quanto reggono o quanto possono giocare è un'altra domanda. Gregorio per esempio non l'ho messo dentro perché veniva da veramente un infortunio lungo a Crema, Marrone abbiamo deciso di dargli quella, sì, quella forse 2 o 3 giornate in più per non avere più dolori, anche se la caviglia puoi fasciarla, puoi andarci un po' sopra, però se Luca non mi dà via libera, luce verde, non lo vado a rischiare.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte di A Tutta Ci. Abbiamo sentito le parole di Federico Valente, tecnico dell'Ecco, prima della gara con la Giana, prima di farvi sentire anche l'ultimo piccolo contributo che avevamo preparato per la puntata di oggi. Andiamo a leggere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che sono usciti su tuttoci.com, iniziando dalle parole del presidente Notari, presidente del Gubbio, in merito alla panchina di Di Carlo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma presto ci incontreremo. Ne ha parlato anche del suo futuro in panchina, ma non a Gubbio, bensì a Pesaro, Roberto Stellone. Ha detto non è mai scontato ripetersi, ma per il futuro ho un contratto lungo e il mio presente è a Pesaro, quindi anche sulla panchina della Vis non sembrano esserci novità all'orizzonte. Foggia, Barillari dopo la retrocessione ha già salutato il club rossonero e per lui si parla di un possibile approdo invece sulla panchina del Vado, una delle nove formazioni neopromosse in Serie D. Per lui sarebbe un ritorno in zona, dato che è stato il timoniere dell'approdo 3 anni fa del Sestri Levante in Serie C, poi guidato anche nella stagione successiva. Per quanto riguarda la San Benedettese, si parla di possibili nuovi ingressi societari. La stagione non è finita, ma il lavoro vero per la Samp inizia adesso. La società è chiamata a costruire un organico diverso, più maturo e con elementi di categoria. Si fa su tutto ci, lo trovate l'articolo a firma di Laerte Salvini, dove ci sono tutti gli aggiornamenti anche per quanto riguarda le ipotesi, i primi nomi di mercato. Mercato che si inizia a far sentire anche al Savoia, altra formazione neopromossa dalla Serie D, perché il club campano sogna in grande, sogna di presentarsi in Serie C con un signor colpo mercato, ed è Alfredo Donnarumma, attaccante che a fine stagione rientrerà alla Ternana che in un modo o in un altro non sembra essere intenzionata a confermare l'ex attaccante del Brescia, e ci pensa il Savoia. Vedremo anche qui come andrà. Ultima notizia sono le parole di Obiettivo, il direttore sportivo del Casarano, di cui abbiamo parlato nel corso della prima parte della trasmissione. Antonio Obiettivo, che era presente al Gran Gala del Calcio Adico spandato in scena ieri a Roma, eravamo presenti come tutto Mercato Web, grazie al direttore Niccolò Ceccarini e alla nostra Claudina Marrone. E il direttore sportivo Obiettivo ha dichiarato senza mezzi termini: Vito Di Bari resta sulla panchina del Casarano, quindi anche qui si va verso le conferme. Poi sappiamo benissimo che si entrerà a pieno nei ragionamenti sulla panchina e delle panchine solamente a playoff e playout terminati. Sempre per quanto riguarda il fronte dei playout, anche se in realtà non gli compete, c'è una notizia che arriva da Trapani, una notizia che arriva dalle parole del presidente Valerio Antonini, che in attesa dell'ennesimo ricorso presentato, l'esito dell'ennesimo ricorso presentato per una delle tante penalizzazioni che hanno portato di fatto il Trapani alla retrocessione in Serie D, perché la squadra di Aronica si era meritata i playoff, ma la società di queste penalizzazioni le ha prese, Antonini attraverso i propri canali social ha dichiarato: da domani il Trapani riprende allenarsi a pieno ritmo, siamo tutti convinti che almeno riavremo i punti sufficienti per giocare i playout, ci aspettano 3 settimane intense di lavoro per farci trovare pronti a riscrivere la storia di questo campionato, la verità ci renderà liberi. Queste sono le parole del presidente Antonini, che continua a credere nella restituzione dei punti, ma insomma tutti i ricorsi precedenti non sono andati in questa direzione. Il presidente Antonini fa fede e è anche comprensibile dal suo punto di vista sulla giustizia ordinaria, che sta facendo un altro corso, ma è purtroppo o per fortuna, questo non sta a noi giudicarlo. La giustizia ordinaria e la giustizia sportiva hanno 2 percorsi completamente diversi, 2 possibilità di scelte completamente diverse che non si intrecciano. Magari successivamente, se la giustizia ordinaria dovesse stabilire che ci sono stati degli errori, di solito questa è diciamo, il percorso nella storia di club che si sono trovati nella stessa situazione. Il Trapani si provvede a una sorta di risarcimento, ma è difficile che la giustizia sportiva vada contro le decisioni già prese. Però insomma seguiamo la Serie C oramai da un po' di tempo tutti insieme, noi e voi, e sappiamo benissimo che in Serie C succede tutto il contrario di tutto. Ci salutiamo dando appuntamento alla trasmissione dalle 17 alle 18, dove questo pomeriggio in conduzione c'è sempre il buon Daniel Uccellieri, ricordandovi tutto il palinsesto di TMV Radio Maracanã da non perdere, perché c'è la giornata della prima semifinale di ritorno ai Champions League, si parla dello scudetto dell'Inter, si parla dei due posticipi di ieri di Serie A, c'è tanta carne al fuoco, quindi non perdete questo, non perdete A Tutta C dalle 17 alle 18. Io nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia e salutare voi all'ascolto che ci avete seguito per l'appuntamento mattutino di A Tutta C, vi lascio con le parole di Domenico Toscano, tecnico del Catania, che spiega il lavoro che farà in questi giorni in attesa dell'esordio del suo Catania, secondo classificato nel girone C, nei playoff promozione. Ciao ciao!
1: Buonasera a tutti, bentornati allo Stadio Massimino per la conferenza stampa di mister Toscano alla vigilia della partenza della squadra per il ritiro di Veronello. Abbiamo la messa online grazie a Alfio Di Stefano, le fotografie sono di Filippo Galtieri, la gestione delle domande di Angelo Scaltriti. Prego, la prima.
2: Buongiorno mister, Enzo Stroscio, Globus Television. Sembra molto, ma ci siamo sentiti da poco in realtà. L'animo, il respiro della squadra, dello spogliatoio per questa partenza e qualche recupero importante che vi portate dietro.
3: Ma i ragazzi stanno lavorando bene, con grande attenzione, con grande applicazione. Già dalla settimana scorsa io ho detto ai ragazzi i nostri playoff sono già iniziati, perché devi arrivarci nel modo migliore sotto tutti i punti di vista. Non puoi pensare che mancano delle settimane per arrivare all'appuntamento nostro, ma che mentalmente è già iniziato il nostro appuntamento. Devi preparare nei minimi dettagli questo appuntamento. Per questo motivo noi andiamo, da domani partiamo in ritiro, perché quando devi curare tutti i dettagli, tutti i particolari che in una partita o in un torneo così di partite ravvicinate sono fondamentali, devi stare dentro al lavoro 24 ore su 24. La cura del riposo, la cura dell'alimentazione, la cura dell'aspetto tecnico-tattico, devi starci dentro 24 ore su 24, tutti insieme a parlare, a confrontarci, a creare quel feeling, quell'atmosfera giusta per affrontare al meglio questi playoff.
4: Buonasera mister. Bianca, la Sicilia. Si dice sempre che quando una squadra che arriva seconda in un campionato tirato come quello che abbiamo disputato voi soprattutto, noi abbiamo sofferto insieme a voi sicuramente, magari poi fermarsi per due settimane può diventare controproducente. Invece credo, e vorrei il suo parere su questo, che in questo momento sta squadra, che è arrivata un po' col fiato corto alla fine, perché comunque è stato faticoso star dietro a questo Benevento che forse lo potevamo prendere e poi purtroppo ci è scappato, fermarsi due settimane può ricaricare prima ancora che le gambe e la testa di questa squadra. Lei cosa ne pensa?
3: Sono frasi fatte di circostanza, chi dice una regola precisa non c'è, è meglio giocare subito, potresti avere delle difficoltà stando fermo, non c'è una... bisogna contestualizzarle. Noi avevamo bisogno di questo periodo, e abbiamo bisogno di questo periodo per ricompattarci tutti, e non parlo solo di squadra, ma di tutti.
5: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
6: Così siamo poca roba. Spalletti ha sintetizzato la prova contro il Verona e non dovrà aspettare ulteriori gare per capire chi sia da Juve e chi invece è destinato a fare le valigie. Il tecnico bianconero ha già da tempo la lista dei giocatori in uscita, solo perché non rientrano nel suo progetto calcistico, anche per deficit caratteriale. Capitolo a parte Open Da, sparito ormai totalmente da radar, Di Gregorio, Cop Mendes e David, se mai ce ne fosse bisogno, hanno dato ulteriori segnali di inadeguatezza. Il portiere sembrava avesse superato il momento negativo, un'illusione. L'olandese ha confermato la sua disconnessione dal contesto bianconero, come del resto David, in sostanza un uomo in meno. Eppure Spalletti, con modalità e impiego diversi, ha dato a tutti e tre i giocatori di qui sopra la possibilità di dimostrare di essere da Juve, missione purtroppo fallita. Rispetto alla sfida contro il Verona, ad onor del vero, sul banco degli imputati vanno tutti, ma alcuni sono recidivi. Anche Lucio ha commesso i suoi errori, per esempio, sui cambi. Del resto questa è la rosa. A proposito, è emblematico il messaggio lanciato alla società dall'allenatore sul fronte acquisti, per esempio, quando ha sottolineato la mancanza di qualità nella sua Juve, in particolare di un trequartista. Poi la difesa, dicendo di avere due centrali come Bremer e Kelly, bravi soprattutto nei duelli, meno in fase di impostazione. Ottolini ha preso nota.
5: Tutto Juve in podcast.
7: Conto presenta Storie di numeri.
8: 1% è l'energia.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Voce giallorossa in podcast.
11: Il campionato di Serie A è quasi giunto al termine e se l'Inter è già stata proclamata campione d'Italia con 3 turni di anticipo, nelle posizioni subito sotto la lotta Champions è più incerta che mai. Come Juventus hanno entrambe pareggiato nell'ultimo turno di campionato, lasciando alla Roma la possibilità, in caso di vittoria contro la Fiorentina, di superare i Lariani piazzandosi al quinto posto e di avvicinarsi ai bianconeri andando a -1 proprio dalla squadra di Spalletti, che occupa l'ultimo slot disponibile per accedere alla prossima edizione della Champions League. Un'occasione più unica che rara, dati anche i risultati non proprio brillanti degli ultimi mesi, che hanno fatto scivolare la Roma dal quarto posto al sesto. I capitolini arrivano a questo rush finale con anche tanti recuperi dall'infermeria. Contro il Bologna è tornato Wesley, rimasto in box per circa un mese, e ha fatto subito la differenza contro la squadra d'italiano. Al Dallara si è rivisto anche Paolo Dybala, entrato per gli ultimi 15 minuti di gara dopo l'infortunio rimediato nella seconda metà di gennaio. Contro la Fiorentina è tornato a disposizione anche Manu Koné, che ha completamente recuperato dalla lesione al bicipite femorale destro che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi mesi. 3 ritorni di 3 titolari che in questo momento della stagione fanno molto comodo a Gasperini per provare fino all'ultimo a lottare per un posto in Champions League. L'appuntamento con il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Maurizio Rasa.
9: Voce giallorossa in podcast.
7: Conto presenta Storie di numeri.
12: È solo un numero in basso a destra nella fattura. Qualcuno penserà che sia poco, altri troppo. Io penso che sia giusto. È quello che si merita il mio lavoro. Quello che invece non si merita è dover sollecitare 12 volte il cliente per farsi pagare.
7: Con la fatturazione elettronica di Conto, invia fatture più velocemente e sollecita i clienti in un click. Tutto integrato nel tuo conto business. Conto. Conto business. Carte aziendali. Fatturazione.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: C'è attesa a Milano per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti nell'ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Ad uccidere Chiara, secondo la nuova ipotesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, ma Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima Marco Poggi, che verrà sentito domani a Pavia, dove è stato convocato anche Sempio. Lo stesso Sempio che, stando a quanto riferito in questi minuti agli avvocati, domani si avvarrà della facoltà di non rispondere.
13: Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha accusato anche gli Stati Uniti di aver ucciso 5 civili durante un attacco ieri a 2 imbarcazioni che trasportavano passeggeri nello stretto di Hormuz. Da domani e fino all'8 maggio, intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma, dove incontrerà a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Confermata inoltre l'udienza di giovedì da Papa Leone.
14: I due attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon, dove la polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. I due, scrive Arez, sono considerati i leader della flottiglia e sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero e di aver commesso altri reati. Dal canto loro, gli arrestati hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione.
13: Le forze russe hanno condotto nella notte un attacco missilistico con droni sulla regione ucraina di Poltava, provocando 4 morti e decine di feriti. Intanto è polemica sul cessate il fuoco temporaneo previsto per le prossime ore. La pace non può aspettare parate e celebrazioni. Il 6 maggio mostrerà se Mosca è seria e cosa vuole veramente, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibia. In merito alla dichiarazione molto importante e giusta del presidente Zelensky, che ha annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, senza attendere la tregua dell'8 e 9 maggio prevista da Mosca in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria.
14: La Basilica di Santa Giustina a Padova si tengono i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. È morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Dopo l'ultimo incidente di Pienza nel 2020 e gli anni successivi trascorsi tra ricoveri e periodi a casa, da 3 anni Zanardi era ricoverato in una struttura assistenziale specializzata. Da lì è partito l'ultimo viaggio del 4 volte oro paralimpico. A celebrare il funerale un vecchio amico di Zanardi, Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova.
13: I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmin Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il torneo andrà avanti fino al 17 maggio.
14: Per il momento è tutto, più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
15: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con 2 partite della Coppa Libertadores. Partiamo subito con Rosario Central, favorito al 71% su 10% del Libertad, mentre al 20% le Speranze di X. L'altra partita è quella che vede Boca Juniors, favorito al 45% sul Barcelona dell'Ecuador, al 25%, mentre la X è data al 30%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
16: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
18: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
19: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
20: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
21: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
22: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
23: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere.

0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, 35esima giornata di campionato che va ufficialmente agli archivi e la Roma non manca l'appuntamento per avvicinare la zona Champions e farsi vedere negli specchietti retrovisori della Juventus, scavalcando il Como in classifica. La squadra di Gasperini trova una marcia nuova, una marcia diversa, una marcia più decisa dopo il saluto a Claudio Ranieri, dopo che si è risolto questa sorta di conflitto interno. Adesso tutti con Gasperini. La sfida contro la Fiorentina doveva essere un appuntamento immancabile per cercare di portarsi a meno uno dalla zona Champions e quindi dalla Juventus, meno due se consideriamo gli scontri diretti da trattare le due squadre, naturalmente, e scavalcare in classifica la Roma, il Como. La vittoria della Roma è stata netta, inequivocabile: 3-0 il primo tempo, 4-0 il secondo tempo, contro una Fiorentina praticamente già salva, che evidentemente non è riuscita a opporre grande resistenza. Più equilibrata e decisamente più emozionante la sfida tra Cremonese e Lazio, con la Cremonese che era andata in vantaggio per 1-0 nel pomeriggio di ieri contro la Lazio, la rete di Bonazzoli, poi arriva la rete del solito Isaksen che trova il gol del pareggio al minuto 53, nei minuti di recupero arriva anche il gol di Noslin che mette nei guai la Cremonese, con la Lazio che invece continua il suo percorso di ripresa puntando quella che sarà la finale di Coppa Italia.

0: contro i campioni d'Italia dell'Inter, Cremonese che invece in questo momento, dando un'occhiata alla classifica, si trova a 28 punti, distante dal Lecce a 32 punti. Nel prossimo turno di campionato la Cremonese affronterà il già retrocesso Pisa, mentre il Lecce ospiterà una affamata, almeno di punti, Juventus, che deve cercare di tenere lontano la Roma. Roma che a sua volta andrà a far visita al Parma per cercare di sfruttare un eventuale altro passo falso della Juventus e tenere a bada il Como, che invece affronterà poi nel prossimo turno di campionato il già retrocesso Verona, che però insomma abbiamo scoperto, abbiamo visto essere una squadra che vende a caro prezzo la propria pelle. Oggi giornata anche di ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal-Atletico Madrid, si riparte dall'1-1 dell'andata, gara tutta da seguire, tutta da vedere, equilibrata, con grandi emozioni probabilmente da raccontare. Ancora più emozionante poi sarà la sfida di domani tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Dopo il 5-4 dell'andata si riparte a casa del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain che vuole strappare il biglietto per la seconda finale di consecutiva, dopo aver battuto l'Inter nella finale dello scorso anno per 5-0 e aver conquistato la Champions League, che vuole riconquistare quest'anno. Come detto, tante cose da raccontare dal punto di vista della classifica, ci saranno anche tante cose da parlare dal punto di vista del mercato, in attesa poi di conoscere anche quelli che sono in retroscena dell'inchiesta arbitri che continua ad andare avanti. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca!
1: Ciao, buongiorno.
0: Non si è fatta pregare la Roma e direi che quel conflitto interno che si è risolto con l'addio a Ranieri e tutto nelle mani di Gasperini è stata una scelta poi che almeno sul campo si è tradotta per adesso in scelta vincente, perché la Roma ha cambiato passo, ha cambiato marcia e ieri contro la Fiorentina ha archiviato la gara in 45 minuti col 3-0. Meno uno dalla Juventus, che sono meno due virtuali visto il confronto diretto a favore della Juventus, scavalcato il Como e adesso è tutto ancora aperto per quanto riguarda la zona Champions League. Ti chiedo, tutto aperto, rischia soltanto la Juventus, rischia anche il Milan o il Milan è al sicuro?
1: No, al sicuro non può esserlo, è due punti più su, non è che ha scavato un solco, mancano ancora tre partite e questo Milan qua che sembra essersi fermato lascia un po' di perplessità, un po' di amaro in bocca, un po' di difficoltà, no? Quindi no, bisogna tenerlo dentro, perché c'è questa imprevedibilità che ci sta regalando questo campionato. Tu dicevi la Roma ha risolto i suoi problemi, perlomeno sembra, secondo me non basta una partita, è stata sicuramente un'ottima partita da parte della Roma, che ha fatto la Roma, no? Ha fatto quello che Milan e Juventus non sono riusciti a fare.
0: Esatto.
1: Quello che il Milan non riesce a fare da un bel po' di tempo, dalla sconfitta con il Napoli. La sensazione è che il Milan in quella partita lì in cui si dovevano tirar fuori i secondi fondamentalmente, che si poteva rimanere in scia all'Inter, abbia un po' abdicato, consapevole che la Champions League non sarebbe potuta essere a rischio, e poi invece proprio questo andamento così deludente ha rimesso in discussione anche la qualificazione in Champions League. Diciamo che il Milan da questo punto di vista è stata anche abbastanza fortunato, come la Juventus fino alla partita contro il Verona, perché si è fermato il Como, altrimenti il Como avrebbe potuto veramente fare l'assopigliatutto, no? In questo momento in cui le grandi non vincevano, e ne ha approfittato la Roma, diciamo che ha fatto quello che probabilmente ci aspettavamo facesse, ripeto, anche la Juventus, che ci aspettavamo facesse anche il Milan, cioè vincere contro le squadre che sono in classifica sotto. Nonostante i discorsi relativi alla competitività del campionato, per carità, è tutto bello, fra virgolette, no? Il fatto che non ci siano partite scontate, che bisogna andarsene a vincere. Guarda il Manchester City ieri, per dire, no?
0: Sì, tutti quanti.
1: Eravamo convinti che ormai il campionato, bla bla bla. Quindi per carità tutto bello, poi però ci sono alcune partite che indipendentemente dalle motivazioni devi vincere. Cioè non è perché una squadra non è più obiettivi concreti in campionato allora molla gli ormeggi. Cioè ieri la Roma vince.
0: Forse la Fiorentina ha un po' mollato ieri, però ci ha messo molta grinta in qualità la Roma.
1: Carità, però fai due gol nei primi 20 minuti e finita la partita.
0: È partita fortissima la Roma, certo.
1: Però oggi non è che puoi dire che il Verona non ha mollato, ma se è ultima in classifica un motivo ci sarà.
0: Però è un problema di Fiorentina e Roma, cioè di Fiorentina e Verona, o di testa che la Roma ha saputo metterci e la Juventus no?
1: Ma è lì la differenza, secondo me, non tanto la testa, perché io penso che un discorso di testa non lo puoi fare quando stai inseguendo un obiettivo così importante. L'altro giorno ci interrogava Mascai, Enzo, se era più grave la sconfitta del Milan o il pareggio della Juventus.
0: Bella domanda.
1: Io
0: entrambe, se direi, per modi diversi, sì, entrambe mi sembra.
1: Non c'è dubbio, ma se dovessi scegliere ti direi la Juventus, perché sapeva già che il Milan aveva perso.
0: Bravo.
1: E giocava comunque contro una squadra che era retrocessa, perché poi il Sassuolo ha un valore anche strutturale diverso rispetto a quello del Verona, no? È qui che dico, non è che possiamo contare solo sulle motivazioni, perché allora se contiamo solo sulle motivazioni ci manca nell'equazione ci manca una variabile molto importante, che è la qualità dei giocatori o la qualità del gioco espresso finora. Cioè il Sassuolo ha fatto un campionato importante e quindi, per carità, ti puoi aspettare anche che faccia una partita divertente, gagliarda. Il Verona la può fare gagliarda, ma magari non divertente, ecco. No, e comunque no, rimane il Verona in trasferta.
0: Certo, infatti secondo me, io la penso come te, molto più grave, molto no, però più grave la non vittoria
1: della tempistica.
0: Sì, sì, perché comunque ribadisco, cioè come hai detto tu, cioè, il Milan a portata di mano potevi essere terzo in classifica, giocavi in casa contro una squadra retrocessa che magari retrocessa venerdì,
1: no, ma tieni la Roma a 4 punti, cioè.
0: Mettere la Roma a 4 punti nel tuo stadio, c'erano 12 tifosi contati del Verona, avevi comunque bene o male tutta la rosa a disposizione, però si va incontro a quelli che sono dei problemi che nella Juventus
1: poi
0: si
1: ripetono. Devo dire che la prestazione della Juventus secondo me in assoluto è stata certamente migliore rispetto a quella del Milan, eh?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: delle
0: sì,
1: occasioni ci sono state, però Montipo è stato premiato come migliore in campo, per cui
0: però è altrettanto vero,
1: aspettare meglio, però sei sempre la Juventus contro il Verona, ecco.
0: Esatto, e allora ti faccio questo giochino che sicuramente ci avrei già fatto caso. Allora, la Juventus ha perso dei punti facili in partite che ormai conosciamo tutti, no? Con il Lecce in casa, tecnicamente anche a Cagliari dove fece una partita, però al primo tiro in porta prese gol, ma togliamo quella che poteva essere una partita a rischio, a Firenze contro una Fiorentina che ancora non aveva vinto una partita, pareggi, col Torino in casa, pareggi, con appunto poi il Sassuolo in casa è pareggiato, col Verona in casa è pareggiato, e con il Lecce appunto, come dicevo prima, è pareggiato. Ci hai fatto caso che tre di queste partite saranno le tre rivali della Juventus? Quindi Lecce, delusione all'andata, Fiorentina, delusione all'andata, Torino, delusione all'andata. Quindi adesso la risposta della Juventus deve arrivare necessariamente con tre vittorie, non si possono fare calcoli, neanche prima magari se ne potevano fare, però poi questo continuo passare da una delusione a una ripresa rende poco decifrabile questa Juventus di Spalletti.
1: Beh, lo ha detto lo stesso Spalletti, che non sa che tipo di squadra in questo anno sta allenando. È stata la grande incognita della Juve di quest'anno, questo essere ondivaga, questo, certo, non essere continua, questo alternare anche nella.
0: Ma cosa dipende
1: partita,
0: secondo te? La mancanza di giocatori abituati a vincere, quindi che magari in certe partite sanno che devono tirar fuori qualcosa in più?
1: Ma non lo so, sinceramente non credo, perché non è che stiamo parlando comunque di giocatori che questa chiamata alla Juventus come minimo se la sono meritata, no? Nell'arco della loro carriera. Io penso che dipenda proprio da una stagione sicuramente iniziata male, non è iniziata con Spalletti. Spalletti è riuscito a dare un'identità a questa squadra, non è riuscito a plasmarla esattamente come avrebbe voluto lui, e da una serie, secondo me, di equivoci tecnico-tattici che Spalletti sta cercando di risolvere, che non sono stati pienamente risolti neanche dal mercato di gennaio, e che comunque hanno una ricaduta sull'espressione di gioco della Juventus e sulle proprie certezze. Poi ci metti anche che non sempre tutti sono disponibili, e quindi un po' di situazione di difficoltà si viene a creare. Io non penso che sia una questione, però, come dicevamo prima, no, soltanto di mentalità. Non è che la Juventus è scesa in campo molle contro il Verona.
0: No.
1: Però
0: forse un po' incomprensibilmente presuntuosa in certi elementi.
1: No, non lo so, io non ho avuto questa sensazione. Io ho avuto la sensazione che fosse meno lucida di quello che avrebbe dovuto essere. Alle volte mi verrebbe da dirti anche meno coraggiosa, no?
0: Sì, sì.
1: Con Sesau è stato il più pericoloso.
0: Sicuramente.
1: E poi non è stato sicuramente contento della sostituzione. Però la vivacità e il brio davanti non lo abbiamo visto. Oggi alla Juventus manca quel tipo di situazione lì, quell'imprevedibilità davanti. Non a caso Spalletti dice mi manca un trequartista.
0: Esatto.
1: Adesso non si dice più di mi manca.
0: No, no, l'attaccante è fisico. Vlahovic. Adesso dice,
1: infatti, se no, si diceva mi manca l'attaccante, il centro e il trequartista.
0: È lì che ti volevo.
1: L'hanno cercato anche durante il mercato. Per quello ti dico, le soluzioni non sono arrivate, le sta cercando, le ha trovate. In qualche modo Boga è venuto incontro, però.
0: Però è lì che ti volevo portare, perché più di una volta, in più di un passaggio, Spalletti è tornato sul difensore, sul centrocampista che spariglia le carte, che manca. Lo ha chiamato a gran voce ancora una volta? Stavolta verrà ascoltato, secondo te, o dipende comunque molto dal raggiungimento dell'apposto in Champions? Se mi spiego, come lì è stato chiaro, ha detto i giocatori che abbiamo interpellato non ci hanno imposto una Juventus in Champions, perché sono attratti comunque dalla Juventus. Però è altrettanto vero, io ci credo, però è altrettanto vero, Luca, che dice ok, tu fammi un'offerta, sei sempre la Juventus, io ascolto l'offerta. Faccio l'esempio di un Bernardo Silva di turno, poi a fine campionato ne parliamo, a fine campionato arriva l'offerta della Juve, l'offerta del Barcellona, uguale o con poca variazione, una in Champions League, l'altro fuori. Bernardo Silva da dove va, secondo te?
1: No, ma la Champions non puoi toglierla dall'equazione.
0: Esatto.
1: È vero che la Juventus è appetibile anche senza Champions League, ma è più appetibile con la Champions. Su questo non c'è dubbio.
0: Quindi,
1: come non c'è dubbio, secondo me, sul fatto che la Juventus troverà un giocatore con quelle caratteristiche lì, perché se tu confermi Spalletti, significa che condividi con Spalletti questo tipo di filosofia,
0: quindi uno sforzo,
1: questo tipo di necessità. Sì, sì, indipendentemente poi dal nome, può essere Bernardo Silva, Marchetti o Maraggio.
0: Certo.
1: L'importante è che abbiamo tutti le stesse caratteristiche. Poi io sono il vecchietto che cerca di darti esperienza, che ne so, tu sei il giovane che ha tanta
0: Insomma,
1: qualità, ma
0: grazie per il giovane.
1: Vabbè, sicuramente più di me. che cerca di trovare il posto al sole nel calcio che conta, e Bernardo Silva è il campione che, se riesco, mi cambia il volto della squadra. Però un giocatore con quelle caratteristiche a me mi serve. Allora, quando si sceglie un allenatore per la stagione successiva,
0: sì,
1: e quando noi diciamo è necessario che si incontrino il presidente o il direttore sportivo, il presidente e il direttore sportivo con l'allenatore, non è che discutono di giocatori.
0: Certo.
1: Non è che discutono, come noi sintetizziamo in maniera abbastanza brutale, con il budget sul mercato.
0: Certo.
1: Si discute di filosofie calcistiche, di percorsi che devono essere condivisi. Mi serve questo e quest'altro. Io voglio imporre il mio gioco in questo modo, voglio cercare di arrivare alla vittoria in quest'altro. Il campo d'allenamento non mi piace, dobbiamo cambiare il recupero infortuni. Cioè, perché oggi l'allenatore è, soprattutto nei club come la Juventus, uno che deve guardare a 360 gradi, deve essere supportato, deve essere alle volte anche sopportato, per carità. Però poi dopo si va sul campo, l'allenatore, e soprattutto gli allenatori come Spalletti, le idee chiare le hanno.
0: Sì, sì.
1: E quindi quando si dice che Spalletti o Conte o Chivu o Vanoli devono andare a parlare con la società prima di rinnovare il contratto, non è che si parla di soldi. I soldi, io sono seriamente convinto, soprattutto in questo periodo, quando è una scelta dell'allenatore, sono l'ultimo dei problemi.
0: Sì, sì.
1: Tu scegli una filosofia insieme all'allenatore.
0: E infatti questo è il primo passo importante per la costruzione della prossima stagione, anche perché l'anno scorso ancora c'era il dubbio di chi poteva essere l'allenatore.
1: Perché poi in un mercato, Enzo, non è che risolvi tutti i problemi.
0: No, certo.
1: Guarda Gasperini, no? Adesso, indipendentemente dal fatto su chi abbia ragione e chi torto nella querella con Ranieri, io credo che Massara abbia cercato di dare a Gasperini il maggior numero di giocatori adatti al suo gioco, no?
0: No?
1: Non ci si riesce in una sessione di mercato, neanche in due, neanche in quattro alle volte. E quindi bisogna essere allineati. Evidentemente il problema è che questo allineamento non c'era, no?
0: No,
1: al di là, non totale, assolutamente.
0: È abbastanza evidente, diciamo. Senti, per chiudere il discorso Juventus, si sta parlando anche di quello che secondo me può essere un'operazione solo se il City impazzisce e te lo dà in prestito, Reinders. C'è questa possibilità concreta o sono soltanto voci?
1: Sinceramente non vedo per quale motivo.
0: Quanto ha speso? 85 milioni e prende 8 milioni all'anno?
1: Direi
0: che o vai lì e dici guarda, ti voglio fare un regalo, ti regalo in prestito il giocatore per tutta la... Ma neanche lì mi dovresti pagare metà dell'ingaggio. Non credo
1: non
0: che la
1: funziona peraltro più così, e no. Penso che poi eventualmente ci fossero queste condizioni di uscita. magari non ci sarebbe solo la Juve.
0: No, certo, ma poi, esatto.
1: Poi per carità, magari invece sono stati più bravi di quello che possiamo immaginare.
0: No, infatti, chi lo sa, vediamo. C'è una domanda per te dal nostro ascoltatore, credo, quindi tra poco ce l'andiamo a sentire. Invece per quanto riguarda il Milan, so che nei giorni scorsi c'è stato già un incontro con Allegri lungo con la dirigenza. Ha sensazione di che cosa hanno parlato? Di un futuro insieme, di un futuro un sì. po' come Spalletti, cioè però il mercato mi deve dare delle garanzie? Si parlava di Goretzka, se è una possibilità concreta oppure no?
1: Goretzka certamente lo è. Bisogna cercare di capire che cosa succede al Milan da un punto di vista tecnico, e quindi credo che sia assolutamente necessario che allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato incomincino a parlare per capire come impostare la prossima stagione. Esattamente quello che abbiamo detto prima vale anche per il Milan. Il Milan non ha bisogno di confermare l'allenatore, no?
0: No.
1: Perché il contratto c'è, se non arriva nessuno che vuole Allegri, vedi magari, che ne so, la nazionale, non è che si pone il problema se confermare o meno Allegri. No, al massimo può essere lui che dice: amici miei, a me qui mi servono 6-7 giocatori in 6-7 ruoli chiave, perché quest'anno torniamo in Europa, abbiamo bisogno di allargare la rosa che abbiamo visto quest'anno in alcuni reparti non mi è sembrata competitiva, dobbiamo fare uno sforzo. Siamo tutti d'accordo o no? Perché se siamo tutti d'accordo, e poi questi obiettivi per mille motivi, perché le difficoltà non ci sono solo in campo,
0: no.
1: Ci sono anche in sede di mercato, non arrivano, siamo tutti consapevoli che abbiamo fatto il massimo. E quindi io magari posso anche, come dire, accontentarmi, oppure cercare di tirare il meglio, come sarebbe il mio compito, da quello che ho, cercando anche di trovare delle soluzioni estemporanee, quindi trovarle, come ha fatto Conte quest'anno, tanto per capirci, no?
0: Sì.
1: Di fronte alle difficoltà, che cosa devi fare? Ti rimbocchi le maniche e lavori. Quindi l'importante, ribadisco, è trovare una linea comune, perché l'errore più grande che si può commettere, secondo me, in una società è non andare d'accordo dal primo giorno. Quindi se io non vado d'accordo con l'allenatore, non è che non vado d'accordo perché io volevo comprare Marangio e tu volevi invece prendere Marchetti. Non vado d'accordo perché non vado d'accordo sulla filosofia di base,
0: sì, esatto,
1: di conduzione della squadra. Quindi queste chiacchierate servono proprio per rimettere a posto, secondo me, alcune situazioni.
0: Esatto, anche perché poi al giocatore ci puoi arrivare o non arrivare, ma non è quello che può dipendere.
1: Ma ne prendi un altro con quelle caratteristiche, poi magari funziona o non funziona.
0: Esattamente.
1: Perché noi parliamo sempre di giocatori che funzionano o no, di giocatori che hanno reso o no. Ecco, forse è meglio parlare di rendimento, piuttosto che di acquisto azzeccato. Sì. Perché quando sei al Milan, alla Juve, all'Inter, alla Roma, al Napoli, ma puoi sbagliare mica un giocatore. Al massimo puoi dire: l'ho pagato troppo, oppure non ha reso quanto mi aspettavo, ma...
0: Esatto.
1: Venendo ai casi più eclatanti, ma che con Miners fosse un buon giocatore, qualcuno l'ha mai messo in dubbio?
0: No, adesso solo mettere in dubbio tutti.
1: Però capirei benissimo.
0: Facile,
1: ma io
0: però
1: ho finito a trovare qualcuno
0: nessuno.
1: Quando la Juventus ha comprato con Miners a 60 milioni di euro avesse detto: ah, l'hanno comprato per un giocatore che farà la panchina. No, perché dopo sono capace pure io a fare il mercato.
0: Sì,
1: il problema è farlo prima.
0: Sì, questo è vero. Hai toccato un tema che a questo punto ricavalco, perché hai parlato a un certo punto di Antonio Conte. Anche qui da capire il futuro: è ancora insieme o non è ancora insieme, e soprattutto come si risolve la questione Lukaku, che non è finita benissimo. Non mi aspettavo onestamente fosse così.
1: Io penso che ci sia soltanto una soluzione, Enzo.
0: L'addio.
1: Mi dispiace.
0: A quali condizioni, conoscendo De Laurentiis?
1: Alle condizioni economicamente migliori che il mercato ti può permettere. Lukaku è un giocatore che guadagna tanto, non ha praticamente mai giocato, ha rotto completamente con l'ambiente, soprattutto ha rotto con Conte, che non ha avuto belle parole nei suoi confronti.
0: Certo.
1: Sì, certo che è una cosa strana, forse anche alla base di questa rottura. È evidente che dal comportamento, al di là delle parole che ha messo sui social il giocatore, no? Distensive se vuoi, ma poi il comportamento ci dice altro, c'è una rottura totale. E un giocatore come Lukaku, quando è andato a rottura, ha sempre lasciato l'Inter, Chelsea, di nuovo l'Inter, cioè...
0: C'è una possibilità a Milan per lui?
1: Ma io questo non lo posso escludere in assoluto, non ne abbiamo sentito parlare.
0: Sappiamo solo che a lui piace molto Milano, cioè una bella casetta con un bel parco macchine, un letto enorme, però poi dipende.
1: Oggi il Milan ha bisogno di certezze più di
2: di scommessa, secondo me, nel reparto.
0: E lui è una certezza, anche se dipende molto dalla condizione fisica.
2: Mi hai detto niente. Un giocatore fisico come lui.
0: Che se la decisione del Milan fosse tra Lukaku e Vlahovic, anche qui l'incertezza è quella fisica più che altro. E il costo è maggiore.
2: Molto meno, secondo me, molto meno. E soprattutto credo che nell'equazione Vlahovic non ci sia solo il Milan, perché c'è una Juventus che sicuramente un'offerta a Vlahovic l'ha certamente fatta e dà il vantaggio di poterci parlare tutti i giorni
0: e di avere, diciamo, già un gradimento anche del giocatore, stando alle parole di Spalletti, che se si è esposto così vuol dire che qualcosina l'ha anche un po' annusata. Quindi, diciamo, ipotesi eventualmente Lukaku.
2: No, cioè, per carità, rimane in piedi fine. Certo. Io discorso Lukaku è sicuramente un attaccante importante, ha dimostrato, stiamo già comunque parlando di un abbondante over 30 che ha avuto un infortunio molto brutto. Oggi secondo me il Milan, per andare a risolvere il problema in attacco, ribadisco, certamente il miglior Lukaku andrebbe non bene, stra bene per il Milan, però oggi tu fai un altro investimento come numero 9 in un reparto dove hai speso molti soldi fra cartellini e ingaggi e non sei riuscito a trovare la soluzione. Secondo me oggi, quando vai a mettere mano al portafogli, preferisco che il problema poi lo considero risolto. Io fossi un dirigente del Milan, no, certo. Poi per carità, bisogna capire anche che tipo di opportunità ci sono in giro per il mondo. Ecco, Vlahovic sicuramente è una spesa che magari, come dici te, potenzialmente potrebbe anche essere superiore, ma che almeno oggi a me, in questo momento, mi farebbe stare più tranquillo, con più garanzie, ecco. Non perché uno è più forte e uno è più scarso, ma anche per un discorso di età, per una protezione dell'investimento, per anche un discorso di infortuni. Vlahovic al primo infortunio ha avuto la necessità di recuperare presto, quindi per questo motivo secondo me ha avuto, da quello che abbiamo capito, delle ricadute che ne hanno rallentato poi il rientro a pieno servizio. Lukaku invece ha avuto veramente una stagione molto tripolata.
0: Sì. Tornando invece ad Antonio Conte.
2: Ma Conte, io torno a ripeterti quello che abbiamo detto poco fa sul discorso degli allenatori. Ci vuole sintonia. La cosa più importante, soprattutto per allenatori così importanti come Conte, come Spalletti, come Allegri, è capire di essere parte integrante della struttura del progetto. Non sentirsi coccolati, ma sentirsi proprio dei leader, no? Perché è giusto che sia così. Sono degli allenatori con un'esperienza talmente importante, con una visione talmente chiara, talmente divisiva a volte, perché poi fanno discutere molto anche noi giornalisti, sicuramente tutti i tifosi, che devono essere assolutamente ascoltati. Non è che Conte è quell'allenatore che prende e dice: io ti faccio la squadra, tu allenala. Non funziona così. Non è che dice: vabbè, questi sono i campi e tu vieni qua, lavora e pensa solo al campo. Non funziona così con Conte, non funziona così con Spalletti, non funziona così con Allegri. Sono allenatori che guardano la situazione a 360 gradi. Lo scorso anno eravamo tutti convinti che Conte andasse via, no?
0: Sì.
2: Perché c'erano delle sirene più o meno importanti da parte anche della Juventus. È bastato un ulteriore pranzo con De Laurentiis, perché non è che nel corso dell'anno non vanno mai a pranzo a cena insieme, presidente. No, certo, certo. Dice: devo aspettare la fine dell'anno per parlare con il presidente, perché non so quello che pensa. Insomma,
0: no. Però diciamo che è stato particolarmente convincente in quell'ultima scena, in quel tratto tra Ischia, Capri e Napoli.
2: Sì, però secondo me c'erano già le basi e magari bisognava soltanto, come posso dirti, esplicitarle. Non c'è stata alcuna sorpresa in un rapporto dove magari le tensioni della partita, dell'obiettivo, potevano accumularsi e magari potevano nascere dei pensieri che vengono fugati. Io penso che anche in questa circostanza bisognerà capire come sono le intenzioni di entrambi. Poi, ragazzi, se domani mattina Conte dice: io penso di aver dato tutto al Napoli, e non sarebbe neanche la prima volta che lo dice nell'arco delle sue esperienze professionali, noi questa cosa non possiamo saperla. Oppure se il Napoli dice: guarda, ci hai dato tanto, noi adesso dobbiamo ridimensionare completamente il progetto, per cui le spese che abbiamo fatto finora da oggi in poi saranno la metà. Allora l'allenatore dice: scusa, mi abbia pazzi, come fece all'Inter, per dire, no?
0: Sì.
2: No, io sono venuto con altri presupposti, non è che potete fare, allora sentiamoci d'accordo, vado via.
0: Certo.
2: Ecco, cioè, se cambiano i riferimenti rispetto a quello che era l'accordo iniziale, allora sicuramente può cambiare anche la fine. Se questi riferimenti non cambiano, per cui se l'impegno è sempre quello di avere una squadra competitiva, di continuare a rinforzarla, di crescere per fare un cammino migliore in Europa, di trovare una sistemazione anche per il centro sportivo, per dire, di capire bene come è andata la questione degli infortuni, quindi trovare delle soluzioni. E per quale motivo, se c'è sintonia, uno deve lavorare insieme? Stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 campionati, di cui uno proprio con Conte. Perché ti devo cambiare?
0: Certo. Però allo stesso tempo, come dicevamo le volte scorse, riprendendo le parole di De Laurentiis, lo devo sapere prima. E ci aggiungo anche come richiesta e come...
2: È giusto, secondo me.
0: È giustissimo. E tant'è che, per esempio, e questo si incastra perfettamente in questa discussione, pare che, e ti chiedo conferma su questo, Italiano abbia dato l'assenza ad andare avanti col Bologna, e sarebbe già un nome in meno rispetto a quella lista che magari si era immaginato De Laurentiis. Poi magari se lo stesso De Laurentiis
2: aveva... in questa lista, l'anno scorso c'era Italiano sicuramente nella lista, eventualmente non si fosse andati a Dama nel prosieguo del rapporto. Io credo che adesso, in questo preciso momento storico, ci sia un possibile ideale ritorno di Sarri a Napoli, se dovesse partire Conte. Cioè la pista Sarri oggi, fra le piste che il Napoli ha sondato, ha cercato di immaginarsi, perché non credo ci siano stati mai contatti diretti,
0: però l'idea di un ritorno di Sarri tra De Laurentiis e Sarri,
2: sì, però l'idea di un ritorno di Sarri non credo che rimasi
0: sia proprio da escludere,
2: assolutamente.
0: Del resto, De Laurentiis con Conte ha imparato a mordersi la lingua, quindi magari si morderà.
2: Sì, però poi comunque sai benissimo che il rapporto, è vero che il rapporto fra Sarri e De Laurentiis non finì benissimo, perché ci fu il discorso di Juventus ovviamente dopo, però è anche vero che Sarri è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, e quel Napoli è stato, nonostante non sia riuscito a vincere, uno dei più belli della storia centenaria, insomma, del Napoli, no? Quindi ha questo biglietto da visita molto importante, si conoscono molto bene, quindi conoscono sicuramente i pregi, ma soprattutto i difetti l'uno dell'altro, quindi eventualmente ci fosse questa ulteriore scelta, sarebbe una scelta più che consapevole.
0: Certo. La domanda che del nostro amico, chiedo a Giorgio Sorani di farcela ascoltare, poi ti faccio un'ultimissima domandina, ti libero e ti saluto. Vai.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei fare una domanda a Marchetti.
0: Eccolo.
3: Carissimo, vorrei fare una tua considerazione in merito alla posizione di Comolli per il mercato Juve. Sarà ancora lui a farlo oppure ci saranno delle novità? Il mercato poi effettivamente da chi viene gestito, alla luce di come non è andato quest'anno, visto che a parte Boga forse tutti gli altri acquisti sono andati male, forse anche Holm è andato meglio. Che ne pensa? Buona giornata Marco Moretti.
0: Buon divertimento carissimo Marchetti.
2: Che ti devo dire? Io penso che tutti siamo sotto esame. Figuriamoci chi gestisce una squadra importante come la Juventus. Se non si dovesse centrare l'obiettivo, io penso che sia naturale, no? Fare delle riflessioni sul motivo per cui non si è centrato. La Juventus cambia allenatore durante l'anno, ci sono state delle risposte positive su molti giocatori della campagna acquisti, si è ritornati addirittura su obiettivi che erano stati scartati dallo stesso Comolli, vedi Colomuani.
0: Sì.
2: Quindi a prescindere, comunque, allora, se non si va in Champions, se la Juventus non riesce ad andare in Champions League, è chiaro che questo processo, fra virgolette, nel vero senso della parola, potrebbe essere ancora più duro. Secondo me deve essere fatto lo stesso, un momento di riflessione,
0: certo,
2: come dicevamo prima,
0: certo.
2: Perché se c'è, a fronte di una spesa così importante, comunque ci si è arrivati all'obiettivo con una fatica forse eccessiva rispetto a quello che poi ha dimostrato il campionato. Ma ne faccio proprio un discorso e leghiamo tutto, così chiudiamo il cerchio rispetto a quello che abbiamo sempre detto durante questa mezz'ora di chiacchierata. Quello che abbiamo detto per i dirigenti vale per gli allenatori, vale anche per i dirigenti, secondo me.
0: Vale. È chiaro che comunque il fallimento di un progetto tecnico
2: non è che può essere. E quindi se tu all'inizio dell'anno scegli un allenatore e poi sei alla Juventus, non è che sei a Lecce, sai,
0: certo,
2: o alla Cremonese, che magari cambiano allenatore perché dicono sai che proviamo il tutto per tutto. Qui tu l'hai cambiato perché ti sei reso conto che a metà stagione non stava funzionando, anche prima di metà stagione, nonostante le avvisaglie, forse l'hai avuto anche prima, visto che proprio quando sei arrivato Tudor ha detto arrivederci, io me ne vado al Mondiale in America, neanche vengo. no? in un momento di ricostruzione complesso, perché bisogna considerare anche questo, sicuramente non tutte le cose sono andate per il verso giusto e quindi questo tipo di riflessione deve essere fatta. Questo non significa che deve andare via per forza come lì, che è già stato deciso che verrà esautorato, anzi io sono convinto, e questo lo dimostrano i risultati degli ultimi anni, che le squadre che hanno una linea di comando seria, precisa, determinata e solida sono quelle che poi portano a casa il risultato.
0: Come ha fatto, e qua arriva l'ultima domanda, come ha fatto l'Inter, che poi ha vinto lo Scudetto, certo, proprio certo, avendo questa sua linea precisa, chiara, eccetera, linea che cambierà il prossimo anno?
2: In che senso?
0: Cioè, nel senso, si parte da questo gruppo per provare a dare continuità, o ci sono elementi di questo gruppo che a fatica la società considererà fine ciclo e quindi si cercherà con intelligenza di cambiare per non andare poi a trovarsi con giocatori?
2: Allora, potenzialmente l'Inter potrebbe cambiare 9-10 elementi,
0: perché
2: ce ne sono 5 a scadenza e sono tutti abbastanza age, perché c'è Darmian che ha 37 anni, Mkhitaryan che ne ha 36, Acerbi che ne ha 37, Sommer che ne ha 36, sono tutti giocatori che sono a fine contratto.
0: Sì.
2: E io non, De Vrij, che già doveva partire, no? Ti ricorderai la scorsa estate.
0: Certo.
2: Questi sono i 5 a scadenza, quindi io non credo che questi 5, salvo clamorose sorprese, possano essere in qualche modo riconfermati con lo stesso apporto che comunque riuscivano a dare negli anni precedenti, perché adesso il portiere sai benissimo che lo stanno cercando e che Picari in questo momento potrebbe essere una delle soluzioni più papabili.
0: Sì.
2: In difesa, quest'anno sia De Vrij che Acerbi, ma lo stesso Darmian, hanno avuto un minutaggio molto basso, quindi comunque a prescindere devi prendere dei giocatori che in qualche modo possano entrare in maniera pesante nelle rotazioni. Non a caso si è parlato tanto di difensori, Muaremovic su tutti. L'Inter secondo me davanti ha poco da fare, perché obiettivamente quest'anno il reparto offensivo è stato un reparto molto solido, perché più Esposito e Bonnini rispetto a chi c'era prima nell'Inter, Taremi, Arnautovic, ha sicuramente dato un contributo migliore nelle seconde linee. E poi dicevamo, come arrivare a 10, sono dei giocatori che non hanno avuto minutaggio anche a centrocampo, Frattesi, Luis Enrique, che non ha meravigliato anche se è stato prezioso nel momento in cui manca Dumfries, Diouf che non ha avuto minutaggio, e poi sempre l'occhio aperto per radiomercato, perché magari qualcuno vuole Bastoni, come sappiamo il Barcellona, magari qualcuno vuole Dumfries, magari qualcuno vuole qualcun altro,
0: e
2: devi stare attento. Ecco, si fa facile oggi, che è il 5 maggio, a dire che l'Inter può cambiare molto, però un bel po' cambierà. Quel fine ciclo che era stato prospettato dopo il 5-0 subito in finale col Paris Saint-Germain, sicuramente Chivu è stato bravo a tardarlo, a modificarlo, ma a dare anche nuove gerarchie. Perché se tu prendi oggi Akanji e Bissek, Akanji nuovo, Bissek ha avuto un minutaggio esponenzialmente superiore rispetto alla passata stagione, Zielinski ha avuto un ruolo completamente diverso, in attacco, ripeto, più Esposito è stato sicuramente molto utilizzato, no? Quindi c'è già stato un ricambio, e questo ricambio continuerà, insisterà su queste persone fra virgolette nuove che compongono oggi l'Inter, e se ne aggiungeranno delle altre.
0: Certo.
2: Sicuramente bisogna fare i complimenti alla società dell'Inter, perché con una scommessa come quella di Chivu, perché questo era una,
0: certo,
2: scommessa,
0: era una scommessa,
2: è riuscita a vincerla con la solidità della società, perché l'ha supportato, lo ha aiutato, lo ha protetto, gli ha messo nelle migliori condizioni di poter pensare veramente solo al discorso del campo, anche nella gestione del gruppo, anche nella gestione di momenti difficili, e le grandi società fanno questo. Per quello che dico che la società è molto importante da questo punto di vista, la comunione di intenti. Questo non significa che non si discute all'Inter, o che alcune cose non sono è piaciuto tutto quanto, è stato tutto perfetto. Però nella gestione dei momenti difficili, vedi anche il caso più mediatico di tutti, quello di Bastoni, la società è uscita con la stessa linea.
0: Sì.
2: Non ci sono state discussioni che sono state portate all'esterno. Poi magari dentro avranno detto a chi o a Bastoni, oh, ma che cavolo hai fatto, che cavolo hai detto, oh, ma perché non mi hai detto così, o a Marotta perché non lo potevi dire in quell'altro modo. Però c'è veramente una
0: un lavare i panni in famiglia, non all'esterno, una protezione dell'ambiente.
2: In assoluto, ma poi in generale se tu riesci nel corso di questi anni ad arrivare a due finali di Champions League, due scudetti vinti, adesso c'è anche la finale di Coppa Italia, la Coppa Italia ce l'hai vinta in passato, cioè non è un caso che anche cambiando l'allenatore l'Inter riesce ad arrivare, intanto perché ha una rosa di qualità,
0: certo,
2: e poi perché un allenatore giudicato bravo dalla proprietà è stato difeso, perché era facile poter naufragare, eh? In altre circostanze o in altre società questa novità magari non l'avrebbe letto, perché si fa facile dire l'Inter ha avuto il coraggio di andare su Chivo, il Bayern Monaco ha avuto il coraggio di andare su Company, non è solo coraggio. No. È sicuramente coraggio, perché ci vuole coraggio, ci vuole anche una certa visione nel capire quali possono essere le prospettive di un allenatore, ma è anche solidità, perché tu sai che quando lo prendi, devi fare un determinato tipo di lavoro che magari con Inzaghi non dovevi fare, perché Inzaghi certe situazioni le portava avanti per conto suo.
0: Certo, è quello che di solito abbiamo parlato io e te quando si mette sempre in discussione gli allenatori, che comunque ci vuole una società che sappia alle spalle dire: voi ragionate di pancia, io ragiono con la testa, e la testa vince sempre. Poi Luca, grazie come sempre, un grande abbraccio. Luca Marchetti,
2: Sky Sport.
0: Ciao Luca. Noi ci fermiamo qui, prima pausa, finisce l'editoriale, comincia il Rotocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia, poi 12.05 come ogni martedì Jacopo Galvani. Andremo poi a Roma da Gabriele Chiocchio per parlare della Roma che si avvicina alla zona Champions e alla Juventus, e poi finale con Alen Valdechi, come sempre c'è anche la Champions League, lo ricordiamo, oggi atto secondo tra Arsenal e Atletico Madrid, si parte dall'1-1 dell'andata, tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la 35esima giornata di Serie A. Continua il sogno Champions per la Roma che all'Olimpico batte 4-0 la Fiorentina. Supera il Como e si porta al quinto posto in solitaria, meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. Una vittoria ottenuta grazie a un super primo tempo con 3 reti realizzate in poco più di mezz'ora. A segno Mancini, Wesley ed Hermoso e consolidata nella ripresa con il sigillo di Pisilli. La squadra di Gasperini è più che mai in corsa per il quarto posto. Con un guizzo di Noslin in pieno recupero, la Lazio passa invece a Cremona. Allunga la serie positiva e rivede l'Europa anche in campionato. Il settimo posto dell'Atalanta dista ora 4 punti, in attesa di una finale di Coppa Italia che gliela può regalare in maniera diretta. Allo Zini finisce 2-1 per i biancocelesti. Sblocca Bonazzoli alla mezz'ora. La Lazio risponde nella ripresa con Isaksen e Noslin. Per i grigiorossi la salvezza diventa un miraggio. E stasera torna alla Champions League. Dopo il pareggio dell'andata, Arsenal e Atletico Madrid si ritrovano all'Emirates Stadium di Londra per il ritorno delle semifinali della competizione. L'obiettivo di Arteta e Simeone è chiaro: strappare un biglietto per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. I colchoneros mancano invece all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Ed ora il tennis, riflettori sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis, con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile, luci su Jasmine Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Oggi giocano Bronzetti, Trevisan e Ruggeri, ma la pioggia rischia di rivoluzionare tutto. Il basket, Achille Polonara non scenderà più sul parquet. Un addio forzato, arrivato dopo una battaglia durissima contro una leucemia mieloide che lo aveva colpito pochi mesi fa, costringendolo a un trapianto di midollo e a un lungo calvario clinico. Le ultime speranze di rivederlo volare a canestro si sono spente negli ultimi giorni. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti, ma capisco che è ora di dire basta, ha scritto in una lettera sui social. Dopo un delicato intervento al cuore a febbraio, l'obiettivo era un rientro in campo per la seconda metà di marzo con la Dinamo Sassari. Polonara ci ha provato tra sessioni individuali a Sassari e allenamenti in Campania, ma la realtà si è rivelata più dura dei desideri. NBA in gara 1 a San Antonio, i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards che entra dalla panchina e guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Wembanyama, che segna solo 11 punti, mentre Julian Champagny sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Brunson chiudono gara 1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: E in cabina di regia è sempre prontissimo al suo fianco. Non vedo ancora Maiocca, c'è. Ci sono tutti già al lavoro per Maracanã. Allora noi adesso però ci colleghiamo con tutto Mercato Web, in particolare con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, vuoi vedere che il problema era Ranieri? Perché la Roma sembra che risolto questo conflitto, ovviamente non possiamo dire che uno era un problema e l'altro
3: no.
1: Però quando ci sono dei conflitti interni, la squadra, il gruppo, un po' probabilmente li sente, li respira e li metabolizza. Risolto tra virgolette, no? Un conflitto come negli hardware del computer, quando magari due elementi vanno in conflitto e non funziona nulla, resta Gasperini, tutto sembra più chiaro, la squadra sembra avere un passo diverso. Ieri la vittoria contro la Fiorentina è stata una vittoria anche della consapevolezza di potersi andare a prendere questa Champions League.
3: Sì, decisamente, sulla parte hai detto bene, non possiamo dire che fosse colpa di Ranieri, né? Che insomma c'entra secondo me relativamente, magari ha ridato un po' di serenità l'aver risolto questo conflitto, come hai detto giustamente tu, però poi insomma penso che avrebbe potuto vincere anche se ci fosse stato ancora Ranieri. Ha approfittato della grande occasione che le ha offerto la Juventus, ha accorciato e ci dà un finale aperto e speriamo anche divertente da questo punto di vista. La Roma ovviamente, diciamo, lo scontro diretto il derby con la Lazio, anche la Juve il derby, però sappiamo che è un peso specifico un po' diverso.
1: Sì, anche perché poi ricordiamo che c'è una bella polemica per quanto riguarda il derby romano, costretto a giocare alle 12:30. Ieri Sarri si è arrabbiato, ha detto si sa da una vita quando si gioca quando ci sono le gare di tennis, e invece si è arrivati sotto a tutto e ancora una volta è stato penalizzato lo spettacolo, e per questo motivo io non parlerò. Quindi si aggiunge anche tensione in più, no, se vogliamo.
3: Sì, va detto che poi comunque il derby di Roma, su indicazione del Viminale, non si può giocare di sera.
1: No, questo quindi, si sa, neanche il pomeriggio in realtà.
3: Sì, neanche alle 18, quindi tutto sommato, lo spettacolo ci ha tolto altri eventi più che l'incrocio con l'internazionale di tennis. Però sono anche d'accordo sul fatto che non sia bello avere le 12
1: anche perché le date degli internazionali di tennis si sanno da una vita. Cioè,
3: sì, ma infatti guarda, io a Parma quando è stato stilato il calendario a giugno scorso, effettivamente sin da subito tutte le date ci sono gli internazionali di tennis. Se vogliamo è la prova della casualità del calendario, nel senso che ci sono tante dietrologie, poi effettivamente è una data scomodissima, cioè che sarebbe stato...
1: Non hanno messo sto parametro nel cervellone del computer.
3: Non hanno messo sto parametro, perché i parametri li mettono per evitare problematiche di ordine pubblico, in realtà. Questo probabilmente è sfuggito, non lo so, le ultime due giornate sono anche comunque quelle in cui cercano di mettere meno parametri possibili per evitare qualsiasi, insomma, sai, dietrologia, perché comunque sono quelle in cui poi si decide la stagione. Però sì, questo è stato sicuramente un errore, detto che poi in altre città d'Europa giocano contemporaneamente anche due partite di calcio, comunque ci sono, cioè è un problema molto italiano questo, gestire due grandi eventi in contemporanea. Cioè io non mi immagino una polemica del genere a Londra, francamente,
1: nemmeno
3: a Madrid, quindi sicuramente ci sono delle responsabilità di chi ha organizzato il calendario, questo è un po' palese, è inutile starci a stare a dire di no. Poi ci siamo noi italiani che insomma aumentiamo il coefficiente di difficoltà a volte in maniera anche inutile.
1: Allora, prima dicevi chiaramente poi ci sarà il derby. In realtà già il prossimo turno la Roma va a Parma, tutto sommato se fai la super partita, Parma è una squadra che è sempre difficile da affrontare, perché il calcio ci sta insegnando che tutte le partite vanno affrontate, non bisogna avere cali di tensione, eccetera. Per la Juventus è più complicato perché c'è un Lecce che si deve salvare. Certo, la vittoria della Lazio ieri contro la Cremonese da una mano, tra virgolette, a Lecce, che ha 3 punti di vantaggio in più, anzi ha più 4 in questo momento sulla Cremonese, quindi potrebbe giocarsi anche un bonus, ma poi ha un cammino complicato, così come c'era la Cremonese, che nel frattempo però domenica prossima affronterà in casa il Pisa e presumibilmente la partita la vincerà. Però può essere che si definisce qualcosina già nel prossimo turno di campionato. Cioè, se la Juventus è questa, come ha detto Spalletti, scordiamoci la Champions, che se gioca così a Lecce, se tanto mi dà tanto, diventa complicato per la Juventus, e a quel punto la Roma ha tutto in mano.
3: Beh, la Juve non può essere questa. La Juve non può essere questa, perché quella vista con il Verona è oggettivamente, non voglio dire imbarazzante, però sicuramente molto sotto il livello dell'accettabile. Contro una squadra tra l'altro appena retrocessa, quindi insomma
1: devi fare come minimo la partita che ha fatto la Roma ieri,
3: sì, esatto, devi poi non è che la vinci per forza, perché no, sappiamo, certo, che è il calcio,
1: nemmeno regalare con gli avversari,
3: esatto, cioè se la Juve avesse pareggiato con il Verona, però facendo una partita di altro tipo, uno può dire vabbè, cioè, hanno fatto la loro gara, poi il calcio è così e succede che non vinci anche se giochi meglio. La Juve è stata invece ha fatto una brutta partita, quindi credo che non possa essere quella. Secondo me nel prossimo turno non credo si decida, perché la Juve per ora è ancora padrona comunque del proprio destino. Sì,
1: dovesse basta che le vinci tutte e tre.
3: Esatto, se inciampa di nuovo, sì, si decide, però
1: stando a quello che diceva Cambiasso, dovrebbe essere tutto facile, no? Ha detto sì, non abbiamo giocato male, tanto sappiamo che dobbiamo vincere le prossime 3, auguri. Scherzo, sì, è un modo per dire che magari i tifosi della Juve si sarebbero aspettati più una rabbia da parte dei giocatori per quei punti buttati via, piuttosto che un'ostentata sicurezza che bene bene non fa dal punto di vista mentale.
3: Sì, è vero, anche se Cambiasso comunque anche in altri passaggi, anche in altre interviste, ha fatto riferimento all'assenza di una cattiveria, che di una voglia di vincere vera, che è il grande problema di questa Juventus. Sì, questa giornata allontana un po' la Juve, io ci metto anche comunque il Milan, certo, ancora, perché certo, è vero che è un po' più lontano, però se proprio vogliamo andare a vedere chi sta meglio e chi sta peggio,
1: e ora c'è la Roma, forse.
3: Sì, la Roma forse sta meglio, il Milan lo vedo abbastanza in disarmo nelle ultime partite.
1: Un po' sì, infatti bisognerà ragionare un po' su quello che sarà l'impatto del Milan, che sarà tra l'altro senza Modric, e senza Modric perde tantissima luce. Parliamo un po' di mercato. Allora, intanto ti chiedo, Italiano mi sembra che sia per rinnovare col Bologna, quindi un allenatore che potrebbe finire su altre panchine resta lì per adesso, mi lo confermi?
3: Sì, per adesso sì, poi per vediamo.
1: Adesso sì. Per adesso sì, poi vediamo.
3: Perché l'Italiano non è un allenatore che poi l'estate fa le sue valutazioni, certo, anche quando sono vicino a rinnovare, certo, l'abbiamo già visto in passato.
1: Dicevamo delle parole di Cambiaso, più duro invece è stato Spalletti, che ha più volte chiamato un centrocampista, ci manca il centrocampista che spariglia, che fa gioco, eccetera eccetera eccetera, e oggi si è fatto anche il nome di Reinders, che io credo veramente all City in vena di regali, di prestiti e cose così. O la vedo estremamente complicata. È un modo per incentivare Bernardo Silva quanto prima a dare una risposta, e soprattutto quanto conterà la Champions per avere una risposta, e quali sono le alternative a centrocampo per la Juventus?
3: Allora, la tua chiave di lettura è interessante, non ci avevo sinceramente pensato. Può essere un modo di far presente a Bernardo Silva: guarda, che stiamo anche valutando alternative.
1: Infatti.
3: Le notizie di Reinders, che sono nate in Inghilterra, abbiamo anche importato su tutto il mercato web, poi ci sono anche, ho letto in giro anche colleghi che insomma spiegavano perché Reinders fosse adatto alla Juventus, ma quella francamente non mi sembra un tema, cioè è ovvio che
1: ma lo prendo in braccio, lo porti in
3: non
1: dà.
3: Devo neanche scrivere mezza riga, cioè, voglio dire, siamo un giocatore che farebbe comodissimo. Il problema è che costa, credo, decisamente troppo. Tu hai detto in vena di regali, anche ipotizzando che lo fosse il City, dovrebbe essere lui in vena di regali, perché guadagna 7-8 milioni di euro all'anno, quindi più di Leeds. Non credo che arriva in mente di mettere qualcuno sopra il Leeds.
1: No, nel proprio anche la stessa paga. Offerta per Bernardo Silva è più bassa degli 8 milioni.
3: Esatto, quindi a me sembra francamente
1: molto improbabile.
3: Non diciamo impossibile, perché lo sappiamo come funziona il mercato, però non ci credo solo il giorno che lo vedo firmare il contratto come il Juve, su Bernardo Silva, ma anche su altri. La Champions pesa, perché va bene che uno come Bernardo Silva può avere l'idea di andare a fare un'altra esperienza in un campionato diverso dalla Premier League, quello ci può stare, però uno come Bernardo Silva non si sposta per noi, cioè non va dove non fa la Champions, no. Questo sono abbastanza convinto. Tra le alternative, attenzione, è proprio un po' diverso. Io il nome di Kessié lo terrei sempre presente, sì. Perché comunque ha voglia di tornare in Italia, si sa benissimo che l'ingaggio che prende in Arabia
1: nemmeno dimezzare di più
3: di costi, perché in realtà lo sa benissimo che quelle cifre non le dà nessuno se vuole tornare in Italia, quindi potrebbe essere un'opzione.
1: Parliamo invece di Milan, perché ti chiedo la situazione Goretzka, la possibilità Lukaku e soprattutto cosa può essere emerso così a sensazione da quella lunga chiacchierata di Allegri con
3: io stesso.
1: Dicevo, parlando di Milan, ti chiedo la possibilità di Goretzka. Abbiamo perso definitivamente, perché ho sentito il boom classico di quando cade la linea, quindi lo recuperiamo subito, Ivan, così poi ci indirizziamo verso questa domanda che appunto io volevo porre, ma gliene farò anche un'altra adesso, perché vediamo se è una questione di scaramanzia, perché c'avevo un paio di dubbi, magari il dubbio sugli acquisti Milan lo affronterò con Jacopo Galvani tra pochissimo. Invece credo che abbiamo recuperato Ivan Cardia e dovremmo avercelo tra pochissimo, sì. La regia mi sta per dare ok, perché voglio parlare anche della questione Malen, naturalmente, per quanto riguarda la Roma, perché raggiungere un posto in Champions League per la Roma diventa fondamentale anche intanto per mantenere Malen e per elaborare anche lì un mercato diverso per la prossima stagione, accelerare un po' i discorsi per quanto riguarda la rosa appunto del prossimo anno e gli obiettivi che si sta dando la società. E allora abbiamo recuperato Ivan Cardia. Ivan, dicevo, sì. Per quanto riguarda invece la Roma, fondamentale per la Roma arrivare in Champions per trattenere intanto Malen e poi fare mercato, perché il discorso che abbiamo fatto per la Juve vale anche per la Roma, quindi è fondamentale anche per la Roma anche arrivare in Champions per questo discorso.
3: Sì, sì, è fondamentale. Secondo me non necessariamente, allora, Malen secondo me potrebbe anche rimanere
1: riscatto a 28,
3: ricordo. Sì, sì, riscatto è alto, però secondo me potrebbe anche rimanere a prescindere. Io vedo per esempio Svilar un giocatore per il quale è essenziale che la Roma vada in Champions, perché altrimenti la possibilità di fare la plusvalenza diventa una necessità. È un giocatore che ha oggettivamente un gran mercato e diventa un giocatore a rischio, quindi io probabilmente anche per Malen, per carità, è importante la Champions League, gli eventuali introiti sono essenziali per la Roma, però io vedo il pericolo soprattutto per quei giocatori, io ho citato Svilar, ma ci posso mettere anche Koné o Sulé, quei giocatori che hanno quei giocatori che hanno

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Tre fattori principali. Primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Kivu. La coerenza che lui ha dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che non aveva, veniva come detto voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità.
2: Ha vinto secondo me la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando si segna, insomma, in alcune volte, no?
3: Mi è piaciuta molto la comunicazione di Kivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni, e per il resto secondo me lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con tre fallimenti che quella passata, ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare e secondo me ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo.
4: Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, scusate, dell'inizio stagione, quella del mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita.
5: La Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, poi ricasca in queste partite brutte. Maracanã.
6: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovato come sempre, buona settimana anche a te. Ci siamo per questo martedì, naturalmente abbiamo tanto da commentare perché ieri si è conclusa la 35esima giornata e quindi andremo in commento definitivo perché poi abbiamo anche una classifica ancora più aggiornata per quello che riguarda la zona Champions ma anche la salvezza, quindi attenzione perché ci avviciniamo sempre di più al gran finale. Abbiamo già un verdetto, il verdetto più importante, quello dell'Inter campione d'Italia, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche su altri argomenti oggi, ma adesso abbiamo così un finale
7: il
6: caldissimo.
7: Verdetto credo che sulla zona caldissimo. Champions dovremmo attendere gli ultimi minuti del campionato.
6: Tant'è che oggi chiediamo subito ai nostri ascoltatori e telespettatori che sono in visione, poi intanto salutiamo gli amici del canale 61, poi come sempre Lucio abbiamo delle novità a partire da ieri e piano piano saluteremo tutti quegli altri che si collegheranno nel corso di questa diretta. Tanti ospiti anche oggi e allora chiederemo da subito chi rischia in zona Champions, perché abbiamo Milan che è avanti dal punto di vista della classifica ma è reduce da un momento non brillantissimo, basta vedere i numeri, ultime 5 partite 4 punti.
7: Per usare un eufemismo.
6: Esatto, sembrerebbe la squadra più in difficoltà in questo momento e c'è la prossima sfida l'Atalanta, poi dopo abbiamo il calendario, lo guarderemo insieme, faremo anche il gioco dei punti con i nostri.
7: Ah,
6: oggi, attenzione.
7: Le proiezioni,
6: punti, vediamo chi si avvicina di
7: più. Tabelle.
6: Esatto, per decretare noi chi raggiungerà la Champions e poi è chiaro che sarà il campo a decidere il verdetto finale, però vi chiediamo chi rischia di più in questo momento con la Juventus che si è arenata in casa pareggiando con il Verona retrocesso. Io ieri ho detto che questo è un risultato che per certi aspetti anche peggio della sconfitta del Milan e invece la Roma ieri grande risposta, liquida la Fiorentina, la strapazza, in 16 minuti già gli aveva fatto 2 gol e aveva archiviato il match senza difficoltà, possiamo dire così.
7: La Fiorentina aveva iniziato discretamente anche la partita, poi ha preso il gol e è finita la partita. Fiorentina, la Roma ha vinto alla grande, peraltro una Roma che sta bene, sta ritrovando forma oltre che risultati. Quindi
6: poi c'è
7: attenzione.
6: La vittoria della Lazio a Cremona con la Cremonese che adesso è inguagliata in zona retrocessione.
7: Pesantissima, Marco.
6: Esatto, mentre la Lazio continua la sua preparazione alla finale di Coppa Italia con un Oslin sempre più in forma. E allora andiamo ai titoli. Saluto Magliocca in cabina di regia, così come Giorgio Sorani in redazione, Petroselli e Tringali, che come sempre ci seguono. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno preceduto nella mattinata, a cominciare da Tutta C alle 9.45, poi il secondo appuntamento ci sarà dopo di noi alle ore 17, e poi Vincenzo Maraggio con l'editoriale e Rotocalcio. Adesso titoli e poi partiamo. Roma a tutto gasp vede la Champions League. Sembrava qualcosa di irraggiungibile fino a poche settimane fa, ma insomma la Roma ha aperto il gas insieme a gasp. Corsa Champions, a questo punto chi rischia? Questa è la domanda. Una di queste tre squadre, e quindi uno di questi tre allenatori, Spalletti, Allegri, Gasperini, rimarrà fuori. Chi? Noslin entra e colpisce, assist e gol, messaggio all'Inter in finale di Coppa Italia. Sarri invece attacca perché manda un messaggio chiaro alla Lega. Dopo il risultato di ieri sera della Cremonese che perde in casa, il Lecce sorride. Tra l'altro abbiamo anche un passaggio del presidente del Lecce che vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Fiorentina travolta, ora guarda avanti, il futuro, insomma la salvezza ormai archiviata, è una questione aritmetica, ma ci siamo e bisogna cominciare a pensare al futuro. Con Vanoli, sì o no, ne parliamo. Poi vi dico, c'è una questione Milan che analizzeremo nel corso del pomeriggio, un angolo tutto Milan che ci prendiamo.
7: Sul Milan dici in generale?
6: Ma c'è insomma un qualcosa che va approfondito e lo faremo insomma poi con i diretti interessati. Quindi non annunciamo nulla, così
7: lasciamo
6: all'ascolto
7: niente.
6: I tifosi del Milan che eventualmente vorranno condividere con noi questo appuntamento intorno alle 15.30. Allora, dunque, ci siamo, caro Lucio. È chiaro che adesso veniamo un po' a due temi principali in questa parte iniziale. Abbiamo pochi minuti perché poi ci sarà Marco Palma che anche oggi ci dà delle indicazioni importanti su tre prospetti di calciatori molto giovani seguiti dalle squadre italiane.
7: Dalle italiane.
6: Esatto,
7: beh,
6: esatto.
7: Certo,
6: quindi,
7: è quello che ci interessa.
6: Tra l'altro, ripetiamo, dobbiamo fargli complimenti perché l'ho detto giorni fa, ha anticipato addirittura la Gazzetta dello Sport su un calciatore che è quello che sta seguendo il Bologna, che lui l'ha detto qualche giorno prima, quindi in anticipo.
7: Ha giocato d'anticipo.
6: Esatto, se non erro, proprio lui del Bologna ha giocato d'anticipo. E tra l'altro, come ho detto qualche giorno fa, ci ha fatto finire anche in alcuni siti esteri, ci hanno richiamato dopo insomma questa chiacchierata che ha fatto con noi il super Marco Palma, che tra l'altro trovate anche lo trovate anche su YouTube, i passaggi appunto di presentazione dei calciatori di Marco. Avremo tra poco. E allora rapidamente su un paio di temi che possiamo toccare, così sentiamo anche già subito il vostro pensiero. Il primo, prendo la corsa Champions, che adesso si fa molto entusiasmante. E tra le altre cose chiedo a Andrea in regia, noi abbiamo anche una grafica, se non erro, su questa corsa Champions. Abbiamo messo appunto gli impegni delle squadre. La Juventus affronterà il Lecce fuori casa, Fiorentina, poi il derby Torino, queste le ultime tre partite per la Juve. Il Milan affronterà l'Atalanta in casa, il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa ancora. La Roma, che è quella che ha con la vittoria di ieri si è portata ad un punto dal quarto posto dove c'è la Juventus, affronterà il Parma, poi il derby in casa e l'ultima Verona fuori. Questo
7: certo.
6: È il calendario e quindi giocheremo un po' su quanti punti possono fare le squadre in queste ultime tre partite, sullo stato di forma delle tre squadre. Io sono d'accordo con quello che ha detto prima Lucio, la Roma in questo momento sembra quella che ha qualcosa in più.
7: Beh, sembra aver ritrovato un pochino quella brillantezza, esatto. Quella proposta di gioco, ha segnato tanto ultimamente, ma subisce poco, è più solida.
6: Sembra essere ritornata quella di quella parte del campionato che aveva un po' impressionato. Okay?
7: Sì,
6: dopo
7: sì.
6: La polemica furibonda che c'è stata con Ranieri, ieri tra l'altro, ci torneremo dopo, ieri una frecciatina di Gasperini è arrivata nel post partita.
7: Ah,
6: poi
7: tu dici indirettamente su Gasperini?
6: No,
7: su
6: quelle che
7: Ranieri.
6: Sono le scelte. No, credo che questa volta il bersaglio sia Massara. Non voglio...
7: Vabbè, un uomo di Ranieri.
6: Un uomo di Ranieri. Però questo è un discorso fuori campo. Io rimarrei al campo perché limitiamoci a quelli che sono stati i segnali appunto del campo. E abbiamo detto chiaramente che la Roma sembra stare un po' meglio. La Juventus si è andata così a un po' incastrare con questo pareggio perché aveva un margine di vantaggio
7: notevolmente,
6: permettetemi di dire, aveva l'incontro più facile. Poi per carità, la bellezza del calcio, l'abbiamo detto ieri Lucio, è tale che anche queste partite qui non sono scontate, e viva Dio direi io.
7: Beh, almeno quelle,
6: almeno quelle. Però col Verona ci aspettavamo tutti la vittoria della Juventus, quindi io penso che sia il risultato, guardate, peggiore. Proprio perché sulla carta era quella che doveva garantire i tre punti senza storie. Ieri abbiamo avuto Rampulla che ha detto: secondo me è mancata quella sana cattiveria agonistica che ha impedito di raggiungere al di là del gioco, degli uomini, eccetera. Cioè, in questi casi la partita devi portare a casa. Insomma, questo è un po' il concetto.
7: Sì.
6: Mentre il Milan è la squadra ad oggi più in difficoltà.
7: Beh, più in difficoltà, Marco.
6: Ha un margine di vantaggio, però importante.
7: Quei tre punti sulla Roma non sono pochi a tre giornate,
6: esatto,
7: alla fine,
6: esatto.
7: Però l'hai spiegato bene, secondo me, io sono d'accordo. La Roma è quella che sembra aver trovato più abbrivio in questo momento e secondo me ci sono anche dei temi. Per esempio, secondo me, aver ritrovato Sulé,
6: esatto,
7: è un qualcosa che garantisce alla Roma dei movimenti
6: Wesley
7: differenti.
6: Informato.
7: Wesley è sempre stato in forma,
6: sì, ma questo proprio adesso,
7: e in questo momento
6: averlo così
7: forma.
6: Adesso è un'arma
7: ma
6: in più.
7: Secondo me non è un caso che la Roma nel momento di assenza di Sulé abbia faticato molto, perché a livello di movimenti ti garantisce qualcosa che gli altri non avevano, non me ne voglia Pellegrini, che però ha caratteristiche totalmente differenti. Milan è la squadra più in difficoltà. Io nel corso di quest'anno non sono stato critico nei confronti di Allegri, anzi spesso ho ritenuto che stesse facendo forse anche qualcosina in più, però la differenza rispetto al Milan precedente, Marco, è che il Milan precedente riusciva ad essere solido in difesa e efficace in attacco. Ora rischia di essere diventato un po' avulso, un po' poco efficace in attacco.
6: Bene.
7: Crea poco e subisce di più.
6: No, ma
7: poi insomma non abbiamo messo il Como perché ormai è tre punti, però anche il Como secondo me potrebbe sparigliare, perché il Como nelle ultime tre ha Verona, Parma e Cremonese.
6: Tu dici potrebbe fare...
7: Beh, teoricamente può pensare di fare anche filotto. Per la Champions è difficile, ma rischi che una squadra di quelle che adesso lottano per la Champions possa essere anche scavalcata dal Como. Quindi attenzione, perché
6: vediamo,
7: fra il terzo, vediamo, quarto, io quinto e sesto posto
6: sia un po' dura per il Como, però
7: sì,
6: non abbiamo
7: difficile.
6: Messo il Como proprio perché la vittoria della Roma ha
7: d'accordo.
6: Portato la Roma a un punto dalla Juve, quindi
7: però rischi però, che se però, le altre perdono punti poi rischi di arrivare addirittura a sesto magari, non solo
6: quinto. Se sono tanti i punti, ecco, tre tra Roma e Milan, sono tantissimi, 5 punti tra Como e Milan, insomma, quindi
7: sì, per il terzo
6: anche,
7: posto, no, dicevo eventualmente,
6: sì,
7: per dare fastidio a Juve e Roma.
6: Va bene, dite la vostra
7: pochi,
6: come sempre al 331 82 00 213 213. Ricordiamo che poi per queste squadre qui la zona Champions cambierebbe molto a livello di investimenti e di progetto per il prossimo,
7: certo,
6: anno, no? Quindi, come abbiamo letto e stiamo leggendo, per il Milan, per la Juve, per la Roma, insomma, lo scenario sarebbe diverso. Allora, altro tema che vi butto lì, poi sentiremo anche qui il passaggio, sono le parole di Sarri nel post partita, non tanto relative alla partita, ma sull'orario del derby delle 12:30. Allora, io sono brevissimo qui e dico: normalmente non mi piace parlare del calendario, perché penso che poi tutte le partite le devi giocare, tutte le squadre si devono affrontare, quindi prima, dopo, eccetera. Ho sempre pensato che non contasse nulla, poi alla fine è una cosa che viene fatta con un meccanismo. Però qui mi sento di dare completamente ragione a Sarri, perché è impossibile, è impensabile mettere un derby alle 12.30 della metà di maggio inoltrata, con un clima che sarà sicuramente molto più caldo, e soprattutto in concomitanza degli internazionali di Roma, che tu già sapevi le date e tutto.
7: Beh, è noto da tempo.
6: E ha ragione Sarri quando la mette anche sul poco rispetto per gli appassionati, per i tifosi di entrambe le squadre. Certo è che dobbiamo anche dire che degli appassionati e dei tifosi ormai non interessa niente a nessuno, perché il calcio sta andando proprio nella direzione di fregarsene della passione e dei tifosi, con orari praticamente assurdi delle partite, con la scelta di partite in alcuni orari che non hanno proprio nessun tipo di senso, e con queste partite continue che si giocano con un calendario che inizia non finisce mai, questo spezzatino continuo che è anche, diciamo così, fastidioso, ecco. Quindi purtroppo non interessa niente a nessuno, però questa volta io dico che Sarri ha ragione. È un orario, siccome già si era fatto a settembre, 12.30 con temperature molto alte, questa volta si poteva magari organizzare meglio. Quindi è stato molto duro Sarri, dopo lo sentiremo, nei confronti di chi ha fatto questo tipo di calendario, però mi sento questa volta di essere totalmente dalla parte del tecnico della Lazio.
7: Beh Marco, la questione sui calendari purtroppo è una questione annosa del nostro calcio, ma in realtà un po' del calcio contemporaneo in generale. Purtroppo chiaro che vedere il derby a mezzogiorno e mezza, con appunto un'organizzazione differente, porta un po' ad avere un po' di delusione, magari insomma un pochino di dispiacere. È ovvio che incide molto il fatto che la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia in settimana, altrimenti si sarebbe potuto eventualmente anticipare al sabato, così non sarà. Le date delle internazionali erano note da tempo, sarebbe curioso capire se effettivamente ci fossero state delle alternative reali. Questo non lo sappiamo, è ovvio che con il calendario così gli orari sono questi purtroppo.
6: Allora facciamo una cosa, prendiamo al volo un audio, poi c'è un approfondimento subito che andiamo a prendere con Lucio, prima della parte dedicata a Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. 331-8200-213, vai.
0: Buongiorno ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia, oggi con un po' giù di voce. Volevo chiedervi, vi faccio una domanda, secondo voi Italiano quest'anno col Bologna ha fatto un ottimo lavoro o no? Secondo me no, il Bologna è peggiorato rispetto all'anno scorso. Mi sembra ritornato al Bologna dello scorso anno. Cosa dite voi? Cosa ne pensate? Ciao a tutti.
6: Qualche perplessità ci può stare. Però credo che il Bologna sia sia un po' cambiato anche nelle scelte che ha fatto quest'anno, cioè è cambiato un po' tutto, anche l'aver inserito giocatori di esperienza mentre prima si preferivano dei profili diversi, cioè qualcosa in generale è cambiato, non credo che sia dovuto soltanto ad Italiano, posto che credo che secondo me la sua esperienza a Bologna sia finita.
7: Poi magari ci andiamo, perché ci sono delle notizie anche su questo. Bologna ha fatto nettamente peggio rispetto all'anno scorso, ha pagato secondo me tantissimo quel momento di crisi assoluta dei risultati, perché tra la fine del 2025 ma soprattutto all'inizio del 2026 il campionato non vinceva più una partita, è stato un po' un mistero,
6: cioè,
7: quella fase.
6: Facciamo una cosa, andiamo all'approfondimento che hai scelto sul Bologna, che poi un po' smentisce un po' il mio pensiero,
7: sì,
6: e questo mi fa piacere.
7: Ancora non ci sono certezze, chiaramente. Qui riprendo il pezzo di Tutto Mercato Web, dove si parla appunto di Italiano. Entro questa settimana ci sarà l'incontro tra le parti, quindi tra il Bologna ed Italiano, che però al momento sembrano essere in realtà pronti a proseguire insieme. L'allenatore della formazione felsina è stato uno degli artefici della conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione, riportando un trofeo nel capoluogo emiliano dopo tantissimi anni. La voglia di andare avanti c'è ed è evidente, il mister infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027, fretta non ce n'è, ma dall'altra parte c'è la volontà di voler continuare un percorso iniziato nel 2024 proprio con l'ex Fiorentina e Spezia. Per questo motivo infatti le parti si incontreranno per chiudere la questione una volta per tutte. Il summit è previsto questa settimana ed il match contro il Napoli, che peraltro sarà giocato lunedì nel posticipo, potrebbe eventualmente aiutare appunto per dare più tempo alle parti per incontrarsi. Insomma, bisogna attendere i responsi di questo incontro, ma al momento in realtà ciò che traspare da Bologna è che Italiano possa proseguire il suo percorso in rosso-blu. E Marco, questo incide sul Bologna ma anche sulle altre squadre, perché certo, sappiamo che Italiano è un nome accostato già da tempo, no, ad altre
6: come
7: piazze.
6: No, come no. Audio 331-8200-213.
8: Buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore. Io volevo una vostra riflessione sulle parole di Sarri ieri, che ha attaccato la Lega sulla questione del derby alla mezza. Onestamente io questa volta sono d'accordo con Sarri, perché non è possibile che una partita di tale importanza si giochi alla mezza. E anche perché questo poi comporterà che inevitabilmente anche la partita della Juve, del Como, del Milan si giochino tutti alla mezza. Ma quando hanno oscillato il calendario si sapeva che in quel giorno ci sarebbe stata anche la finale degli internazionali d'Italia. Io a volte resto veramente allibito dalla disorganizzazione che viene manifestata dal nostro calcio.
6: Complimenti al nostro ascoltatore per il suo ordine proprio nell'esposizione.
7: Ordine dialettico, è stato molto
6: anche
7: chiaro.
6: Sono
7: Marco,
6: d'accordo su tutto.
7: Francamente, quante volte abbiamo detto.
6: Non devo aggiungere niente.
7: Cioè, le partite delle ultime giornate, cioè sì, in sì, nota sì, tutto, sì, dovrebbero essere giocate tutte nello stesso
6: Infatti,
7: orario.
6: Infatti, vedi, pure Ivan dice, scusate, ma due giornate alla fine non c'è l'obbligo di concomitanza delle partite.
7: Ormai l'obbligo non c'è più.
6: Esatto, quindi tutte le squadre in lotta in Champions devono giocare alle 12:30. Però non c'è più l'obbligo.
7: No, non c'è più, però dovrebbe essere così. Marco,
6: così. Ma ti ripeto, lo continuo a dire, queste situazioni qui danno fastidio a chi segue il calcio,
7: certo,
6: danno fastidio. Ecco perché io dico, non si fa mai nulla per andare poi dalla parte di chi segue il calcio, di chi mette i soldi, di chi fa i sacrifici. Queste cose qua infastidiscono, perché ha ragione Ivan, allora facciamole giocare tutte alle 12:30, ma è assurdo giocare alle 12:30 alla metà di maggio inoltrata, no? Quindi poi, per carità, qualcuno potrebbe dire, ma il Giro d'Italia corrono a tutte le ore più calde.
7: Vabbè,
6: per carità,
7: che c'entra, però insomma, è un'altra cosa, ma soprattutto è la contemporaneità. Io ho seguito i campionati dilettanti ed è così, giocano tutte le ultime giornate allo stesso orario,
6: ma io già dalle terz'ultima lo farei, perché per esempio anche questa giornata qui ultima doveva essere giocata in contemporanea,
7: questa addirittura la quart'ultima, ci
6: sono degli obiettivi importanti che possono far fare la differenza delle squadre nella programmazione, nel futuro, e quindi adesso
7: sì, sapere già il risultato di un altro campo può cambiare notevolmente.
6: Allora, ancora un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Vai.
9: Scusate, non ho sentito cosa ne pensate di Pisacane e del Cagliari di quest'anno, perché per me ha fatto un lavoro migliore dell'allenatore dell'Inter, visto che era l'esordio in Serie A per la prima volta, Pisacane.
6: No, guarda, ti rispondo rapidamente, perché abbiamo già affrontato questo tema. Adesso, insomma, io onestamente, perché ha fatto meglio di Chivu? Chivu ha fatto un grande lavoro con una squadra che doveva vincere lo scudetto ed era un salto per lui notevole, importante. Quindi io non farei questo tipo di paragone, mi sembra veramente una forzatura,
7: sì,
6: che non ha senso
7: completamente,
6: ecco.
7: Insomma,
6: mentre Pisacane
7: differenti.
6: Io l'ho già detto, ha fatto un ottimo lavoro, non è una squadra spettacolare ma molto concreta, che ha raggiunto questo obiettivo, anche lui ha la prima esperienza, poi naturalmente avremo tempo e modo per fare tutti gli approfondimenti anche di quelle che sono state il campionato delle altre squadre, e secondo me io darei un voto positivo a Pisacane per questa
7: sì,
6: esperienza.
7: Sì, è calato ultimamente, perché ormai sapevano sostanzialmente di aver raggiunto la salvezza.
6: Però ecco, dire che meglio di Chivu, insomma
7: dai, a parte che sono difficili proprio da comparare,
6: ma non c'è proprio
7: differenti.
6: È un paragone che non tiene, ma lo dico con grande rispetto per il nostro amico.
7: Essendo esordienti, o quasi, insomma, chi vuole
6: hanno fatto bene,
7: hanno fatto
6: per quello
7: molto
6: che
7: bene
6: dovevano fare rispettivamente, sì, nei loro contesti.
7: Lo hanno fatto bene, insomma.
6: Hanno fatto bene, assolutamente. Allora, 331-8200-213 ci chiedono chi potrebbe rimanere fuori dalla Champions, ma ve lo chiediamo noi a voi, quindi non fate le domande al contrario, vi facciamo
7: dovete
6: noi
7: darci le risposte.
6: Siete voi.
7: Voi
6: che dovete dare le risposte. 331-8200-213. Break, torniamo subito dopo la pausa.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Oggi a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Alle 11 alla Basilica di Santa Giustina è arrivato il feretro con la bara bianca, ad accompagnarla la moglie Daniela e il figlio Nicolò. Dentro la chiesa oltre 2000 persone. Tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello sport Andrea Bodi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. E siamo ora al calcio. La corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo ieri sera contro la Fiorentina, dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato, mentre resta in scia settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio i biancocelesti si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ora vietato sbagliare, avverte il tecnico della Roma Gasperini. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Siamo in un buon momento, indubbiamente, anche se le partite sono tutte molto difficili, molto equilibrate. Sappiamo che noi non possiamo sbagliare niente per avere ancora speranza e chance, però sicuramente abbiamo un bel morale.
0: Stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. E i colchoneros mancano all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Il tennis si alza ufficialmente il sipario sugli internazionali d'Italia 2026. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 di casa, parte il primo turno del tabellone WTA, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. In campo oggi Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Le due ruote e la MotoGP è pronta a scendere in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Aprile arriverà in Francia da leader del mondiale, con Bezzecchi primo in classifica e Martin secondo. Sono molto contento di correre a Le Mans, ha commentato il Bezza nel comunicato stampa del team. C'è tanta voglia di continuare a fare bene. Lavoreremo per essere competitivi tutto il fine settimana. Fiducioso Martin, l'obiettivo, dice, è confermare i progressi fatti. E dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicolò Bulega ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista ieri pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori KTM Dani Pedrosa e Jonas Folger. Presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà e a questo proposito ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi che è il 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire appunto con noi. Voglio salutare in questo momento, e così li accogliamo nella diretta, i telespettatori di Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Sono con noi, ci accompagnano in questo pomeriggio di Maracanà, quindi salutiamo anche loro, così come gli amici del canale 61, naturalmente coloro che ci seguono anche sull'app di TMV Radio.
1: Allora, buona compagnia, insomma.
0: Sì, sì, poi si aggiungono altri.
1: Sì, alla spicciolata, ma si aggiungono.
0: Dalle 14 in poi saremo tutti insieme, insomma. Allora, detto questo, caro Lucio, 331-8200-213 per i nostri messaggi. Ricapitoliamo un attimo i temi che abbiamo chiesto in questa apertura. Chi rischia di più in questo momento di non accedere alla zona Champions? Quindi, dopo la vittoria schiacciante e importante della Roma ieri sera contro la Fiorentina, sono tutte lì. La Roma è a un punto dalla Juventus, poi c'è il Milan. Il Milan che è reduce appunto dalla sconfitta contro il Sassuolo. Le squadre sono lì, metteremo dopo a confronto il calendario, quindi chi rischia di più secondo voi di rimanere fuori? C'è anche il Como, giustamente un po' più attardato,
1: sì, ma pesano quei punti, però può dar fastidio, ecco.
0: Va considerato. Altro tema che abbiamo chiesto ai nostri amici: se ha ragione Sarri a lamentarsi della scelta di giocare il derby alle 12:30 alla metà di maggio, in concomitanza con gli internazionali di Roma, insomma, una partita molto comunque sentita e delicata. Si gioca alle 12:30. Qualche ascoltatore ci ha detto: allora sarebbe il caso di giocarle tutte alle 12:30? Sarebbe giusto per garantire la concomitanza, perché ci sono degli obiettivi da raggiungere, quindi sarebbe giusto giocare tutti insieme. Però, come ho sempre detto, ormai qui di quello che è giusto o sbagliato e soprattutto di quello che può essere la passione dei tifosi, onestamente conta veramente poco, non vengono molto considerate queste cose. Comunque andiamo avanti e noi cerchiamo sempre di commentare quello che vediamo dicendo la nostra. Allora, 331-8200-213, ciao, secondo te e Lucio, qual è l'allenatore delle squadre che stanno lottando per un posto Champions? Hanno dato veramente un'identità alla propria squadra? Ci fa una domanda Merck. Beh, io ti dico, tra quelli che stanno lottando, il Como sicuramente l'identità ce l'ha da parecchio tempo. Io credo che Gasperini un'identità alla Roma sia riuscito in qualche maniera, a piccole dosi, a darla. È lontano magari da quello che vorrebbe fare realmente lui, ancora c'è da lavorare. Spalletti è entrato in corsa e secondo me qualcosa
1: ha dato,
0: ha rigenerato alcuni giocatori. Allegri l'identità da quella che lui ha sempre voluto dare, cioè quella è...
1: Ad un certo punto diceva era più efficace, era anche più sostenibile, ora lo è meno. Ci saranno magari anche dei giocatori che sono poco in forma, però è evidente come manchi qualcosa in questo momento anche da parte del tecnico. Forse, ecco, se volevo mettere il Como, io direi più Fabregas. Ha costruito proprio una squadra su quelle che erano le sue idee, anche grazie alle disponibilità di un club che può permettersi di ricercare delle caratteristiche magari in maniera più facile rispetto ad altri club. Forse è lui quello che ha proprio dato un'impronta netta. Gli altri lo stanno facendo, c'è chi ci è riuscito di più, chi di meno. Però, ecco, se dovessi fare un nome, direi Fabregas.
0: Allora, 331-8200-213, dammi anche un altro approfondimento, così andiamo sul sito di riferimento, sul nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web, per Lucio, per andare a commentare qualche altro approfondimento. Vai.
1: Sì, allora a questo punto ti porto anche sul Milan, ne stavamo parlando proprio adesso e prima avevi detto che il raggiungimento della Champions League eventualmente poi cambierebbe anche la pianificazione della prossima stagione, e qui veniva scritto sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che senza la Champions calerebbero le possibilità chiaramente di arrivare a giocatori come soprattutto Goretzka. Infatti Goretzka sappiamo che lascerà la Bayern Monaco a fine stagione, a parametro zero è uno dei nomi attenzionati dalla Milan, però è chiaro che senza Champions avrebbe molte meno possibilità il club rossonero di arrivare a quei giocatori che vengono considerati come fondamentali per costruire una squadra più forte e con più leadership, incluso appunto Leon Goretzka, che è la prima richiesta di Max Allegri per il centrocampo. Quindi il tedesco è un nome per Allegri eventualmente per la prossima stagione. Goretzka, da quel che traspare, Marco, sarebbe anche interessato eventualmente a giocare la Champions con il Diavolo, però ecco, la discriminante è che bisogna arrivare in Champions per giocare la Champions, e di conseguenza è tutto molto aggrappato al quarto posto.
0: Sposta molto il raggiungimento di questo obiettivo, sposta molto proprio la programmazione di queste squadre. Per le squadre che sono in lotta, è chiaro, è importante per questo. Le altre invece sono lontano, non ci possono andare.
1: Lì è difficile pianificare ancora, perché non si sa se si avrà il tesoretto della Champions o meno.
0: Bene, allora ci dicono che è pronto il collegamento con il nostro osservatore, che ogni settimana ci presenta dei calciatori. E
1: interessanti
0: allora,
1: oggi, eh?
0: L'hai già visti? Già
1: sì, uno non lo conosco, gli altri lì.
0: Sei proprio, guarda, sempre
1: ho già andato a spulciare.
0: Sei sempre a curiosare. E allora andiamo dal nostro Marco Palma.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanà è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene Marco, buon pomeriggio, ben trovato, come sempre appuntamento del martedì in questa anteprima di Maracanà. Marco,
1: ciao Marco,
0: ben trovato, prima di tutto.
4: Ciao ragazzi, mi vedete? Io vi vedo bloccati, però non so se mi vedete voi.
1: Noi ti vediamo e ti sentiamo.
0: Noi ancora non siamo bloccati da nessun problema fisico, ci muoviamo liberamente.
1: Ringraziando il cielo.
0: All'interno dello studio, quindi...
4: alla grande.
0: Allora Marco, dai, andiamo subito, perché c'è grande attesa, come sempre, di conoscere questi tre gioiellini che ci presenti oggi. Vai!
4: Allora sì, continuiamo con ragazzi questa settimana veramente molto giovani, almeno lui è giovanissimo, si chiama Leonard Prescott, è un ragazzo del Bayern Monaco Under 19, perché vista l'età è ancora così giovane, ed è nato il 23/9/2009, quindi immaginate insomma di chi stiamo parlando, e soprattutto vi dico l'altezza è 196 centimetri, questi 196 centimetri che sembra ancora non abbiano finito il suo sviluppo. Come dicevo, un portiere del Bayern Monaco, ed è sicuramente uno dei portieri più all'attenzione del calcio giovanile, soprattutto e per l'età, per la sua struttura fisica, che tra l'altro ha sviluppato giovanissimo, e questo ha comportato che nelle squadre giovanili, quando giocava, è sempre andato più grandi, perché vedevate questi ragazzinetti un po' piccolini che entravano, piccolini per l'età, questo gigante in porta che veramente parava tutto. E pensate che lui è nato a New York, ma è cresciuto in Germania e vive a Berlino, e infatti i primi passi del calcio l'hanno mossi nell'Union Berlino, ma subito lì si vedeva che era ad un livello superiore, e tant'è che era un predestinato, proprio considerato questo un enfant prodige, e nel 2023 è entrato in infatti nelle giovanili della squadra più importante di Germania, che è il Bayern Monaco, e lì ecco ha proseguito il suo percorso di crescita a suon di vittoria di squadra di club, di premi personali, che tant'è l'hanno portato già in Under 19 nel 2009, già in Under 19 siamo il 26, cioè, quindi veramente ragazzi, questo è il portiere che è tutte le nazionali, come ho detto è nato a New York, ma è tedesco a tutti gli effetti, tutte le nazionali tedesche le ha sempre fatte, e nel Bayern Monaco quest'anno sta facendo veramente un campionato Under 19, so che c'è poca di visibilità, ma se mai fosse capitato di vedere questo ragazzo, forse più con le nazionali, elastico, già personalità, più maturo sempre dell'età che ha, giovanissimo, e soprattutto dominante nelle palle alte, ma anche molto veloce andare giù, una caratteristica di un ragazzo di quasi 2 metri, molto importante. È seguito dalla Juventus. La Juventus è tempo, visti i problemi in porta, che cerca un prospetto da poter magari blindare la porta per i prossimi 10-15 anni. E mi ricorda tanto Sanchez, il portiere del Chelsea. Mi ricorda fisicamente, l'altezza un po' quella, il fisico un po' quello, e il modo di interpretare e di parare quella reattività improvvisa che avete visto anche delle volte a Sanchez, quei colpi di testa che hanno questa esplosività, questa elettricità nel parare. Lo ricorda, la Juve ci sta tanto sopra, non solo la Juventus, ha già fatto un affare il Diz, quindi magari lo rifà con Prescott, 5 milioni di euro si parte, un 2009.
0: Bene, il portiere, un portierone tra l'altro con un'altezza veramente notevole. Ce l'ha presentato.
1: Era salito alle cronache quando l'Atalanta doveva affrontare il Bayern Monaco, non c'era Neuer, non c'era Ulreich, non sembrava non dovesse esserci anche Urbig, poi lui è finito in panchina. Comunque il paragone con Sanchez ci sta, è per quello che ho visto io, video, vari allenamenti, molto esplosivi.
0: Dai l'ok, c'è l'ok anche di Lucio Marinucci su questo portiere, quindi vai avanti Marco, andiamo al secondo giocatore.
4: Secondo giocatore, oggi abbiamo scelto club sconosciuti, lui gioca nel Real Madrid, chiaramente gioca nel Real Madrid e Castiglia, che sarebbe la squadra. Sarebbe la squadra B poi del Real Madrid, che in quest'anno partecipa alla terza federazione, che sarebbe la Serie C italiana. Ragazzo del 26-3-2007, un altro giovanissimo spagnolo, 179 centimetri, piede destro, lui fa il terzino destro, lui è veramente un terzino destro, di quelli che si vedevano, non si vedevano da tempo. Poi se ci fate caso in Spagna creano molto questi personaggi, e lui ci faccio sicuramente anche riferimento a te, i terzini destri spagnoli hanno un po' tutti quella caratteristica, questa grande corsa, questa tecnica di base che potrebbero fare i centrocampisti centrali o addirittura qualcuno quasi il trequartista. Questo altissimo livello di performance, perché comunque vanno, se li metti un po' più alti comunque sanno fare anche gli esterni, però questa linea 4 che amano tanto fare in Spagna loro la fanno bene, sono molto attenti in fase difensiva, soprattutto Fortea parliamo nel caso in questo momento, e molto propositivi nella fase d'attacco, lui è propositivo tantissimo nella fase d'attacco e soprattutto il suo ragazzo ha una caratteristica, gli piace tanto tagliare quando anche fa il terzino in mezzo al campo, perché è dotato tecnicamente per poi aprire il gioco, quindi è un giocatore, posso fare un paragone, anche se fa il terzino destro fa dei movimenti che sta facendo adesso Hermoso con la Roma, che ogni tanto lo vediamo lì magari vicino a Malen, non gli arriva a chiudere l'azione, questo ragazzo che nelle giovanili del Madrid per questa sua capacità ha sempre fatto questo, arrivato con le sue grandi capacità in, lui pensa che poi è un ragazzo che il Real Madrid se l'è curato sempre, lo ha fatto giocare quasi sempre titolare proprio per vedere questa sua caratteristica, ha deciso di inserirlo in Castiglia, che è lo step quello poi precedente a poter andare magari in prima squadra, e lui sta facendo benissimo questo campionato, uno che è il miglior terzino destro di rendimento del campionato, e poi è abbastanza conosciuto perché è nazionale spagnola sin dall'under 15, è sempre stato un terzino destro di grande affidabilità ma soprattutto di grande tecnica, è seguitissimo, è seguito perché poi Real Madrid con tutto quello che produce e soprattutto con giocatori tipo un certo Alexander-Arnold lì a destra, magari il giocatore può pensare anche di venderlo o di darlo in prestito, è seguitissimo in Inghilterra, piace tanto perché Lucio mi ricorda tanto Pedro Porro del Tottenham, mi ricorda proprio quel tipo di passo, quel tipo di disponibilità in campo e quel tipo anche di corsa e di attenzione difensiva, forse Porro è anche un po' più attaccante, però è un giocatore che con quelle caratteristiche piacciono tanto questi terzini destra in Inghilterra, e in Italia chiaramente piace a chi di Spagna ne capisce tanto, che è Fabregas, perché il Como un terzino destro con le sue caratteristiche lo cerca, ha provato con Smolcic, prova con Van der Brent, ma forse proprio le caratteristiche per fare quel gioco come fa Alex Vai a sinistra le potrebbe fare più Jesus Fortea per il Como, quindi il Como lo segue, si tratta a 6 milioni d'euro, occhio a questo ragazzo del Real Madrid Castiglia.
0: Bene,
1: classico terzino fluidificante destro. Non lo conoscevo, visto solo qualche video, mi sono recuperato, non lo conoscevo. Mi ricorda anche un pochino, non so se ve lo ricordate, Reguilón.
4: Un grande passo, Lucio.
1: Reguilón, forse lui sembra anche avere qualche dote atletica
4: bravissimo.
1: In più. Però mi sembra quel tipo di giocatore lì, ribadisco. Non lo conosco benissimo, ma guardando il passo, l'attitudine, mi sembra un po' quel giocatore appunto terzino spagnolo lì.
4: Reguilón è un paragone che ci sta. Sì, ci sta tutto, perché anche lui diciamo si può assimilare a Pedro Porro, sono proprio quel tipo di terzini là che hanno quel tipo di fisicità e soprattutto quella grande tecnica e quella corsa.
0: Bene Marco, andiamo all'ultimo dei tre.
4: E l'ultimo lo scelgo perché lo seguono squadre italiane, ma soprattutto per raccontare un attimo questa bellissima storia di questa squadra svizzera. Questo ragazzo gioca in Svizzera, si chiama Franz Ethan Maiktri. Un ragazzo del 2005, come dicevo, svizzero, 186 centimetri di piede destra, lui è un centrocampista centrale ma è talmente duttile che sa fare e l'esterno a sinistra e l'esterno a destra, perché oltre alle capacità che vi immaginate un centrocampista centrale ha una grande corsa. Chi è la bella favola svizzera? Il Thun, una squadra che ieri ha vinto il campionato svizzero da neopromossa. Il Thun l'altro anno faceva la Serie B, ha vinto il campionato di Serie B, quest'anno ha fatto la Serie A, la quotavano con difficoltà per salvarsi, invece ha vinto il campionato, ieri l'ha vinto dal divano perché proprio il San Gallo ha perso e il Thun è diventato campione di Svizzera, è stata una cosa, immaginate, per questa squadra meravigliosa, una squadra che c'aveva anche un passato nobile perché nel 2003 fece la Champions League, l'unica Champions League che fece, però era anni che faceva la B, questa squadra è stata una meraviglia perché ottavo o nono budget svizzero, quindi pochissimo. Gli interpreti di questa squadra sono stati fantastici. E Mike Tree forse è stato la guida, centrocampista centrale, elegante, un ragazzo chiaramente nato in Svizzera, di origini camerunensi. Lui ama giocare in mezzo al campo, costruire, a costruire le azioni, è pericoloso, c'ha un inserimento, c'ha sempre avuto medie altissime di gol, quest'anno ne ha fatti 8. E peccato il turno ha un po' rallentato alla fine, proprio perché lui negli ultimi giorni, nelle ultime giornate, ha avuto un problema fisico. E il turno ha patito tanto la dinamicità, la disponibilità, la versatilità di questo ragazzo, perché come dicevo prima, nonostante ha tutte le caratteristiche del centrocampista centrale, va sulle fasce, c'ha corsa, c'ha dribbling, e detto c'ha medie realizzative, sa fare assist e sa fare gol. Dribbling, giocatore interessantissimo, piace a tante squadre. In Italia piace a due squadre, soprattutto al Parma, che ha trovato la salvezza matematica e sta pensando che un uomo in mezzo al campo con le caratteristiche della squadra di questa e come piace giocare a questa sarebbe sicuramente interessantissimo. La Fiorentina pure lo segue tanto, perché è un giocatore veramente che potrebbe fare al caso di centrocampo di tantissime squadre. Mi ricorda Matheus Fernandes del West Ham, Lucio. Ce l'hai presente il giocatore?
1: Come no?
4: Sicuramente, che può avere quelle caratteristiche. Anche Matheus Fernandes a suo inizio carriera era uno che sulle fasce ci giocava, poi si è centrato in mezzo al campo, in West Ham non sta facendo benissimo, ma forse Matheus Fernandes è uno dei migliori della squadra, e lui ricorda un po' quello. Parma e Fiorentina, se lo seguono da vicino, ci saranno a combattere, perché i giocatori del turno chiaramente sono schizzati, e tant'è che si parte da 8 milioni d'euro, però sarebbero 8 milioni ben investiti per un ragazzo del 2005 che ha anche grande esperienza internazionale fatta con la nazionale giovani di Svizzera. Quindi Franz Ethan, Mike Tree.
0: Bene. Allora Marco, abbiamo presentato i tre giocatori, c'è un audio, credo che ci sia qualche domanda, quindi vediamola al volo, vai.
5: Buonasera, sempre complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere all'esperto scout come considera la prima stagione di uno dei suoi pupilli. Presentò un paio d'anni fa Ardon Yashari, quando lo prese il Bruges, mi paga 5-6 milioni di euro. Quest'estate l'ha preso il Milan, ha avuto dei problemi iniziali con un infortunio, però come considera la prima stagione, insomma, di questo suo, tra virgolette, pupillo? Grazie, sempre complimentoni per tutto.
0: Grazie, veramente molto gentile. Caro Marco, l'hai presentato tu qui, quindi adesso ti chiede una valutazione. Caro.
4: Lo presentai quando addirittura era a Lucerna,
0: mi ricordo,
4: prima di andare al Bruce, lì
0: però
4: che
0: adesso bando
4: Yashari andava comprato.
0: Ha patito
4: tanto l'infortunio, Marco. Chiaramente ha avuto un infortunio brutto. Tra l'altro, il primo della sua carriera, una carriera giovane, che chiaramente quando poi hai il primo c'è pure quella paura della ricaduta e tutto. Il giocatore c'è, l'abbiamo visto, io a Lucerna dicevo ma lo prendessero in Italia, invece lo prese il Bruce a 7 milioni di euro per poi rivenderlo a 30, mi pare, al
1: pure
4: Milan.
1: Pure di più, 30, sui 35 addirittura.
4: Forse pure di più, 30, addirittura.
0: Quindi adesso è una valutazione che rimane in sospeso.
4: Rimane in sospeso perché è stato troppo lungo l'infortunio, e lo giudichiamo dalla prossima stagione sicuramente, però il talento non l'avrà perso.
0: Ti stai salvando mettendo la palla in calcio d'angolo, in fallo laterale.
4: Lo mettiamo al mondiale lo potremmo vedere, Svizzera.
0: Allora caro amico, hai sentito, prendiamoci, allora lo diciamo all'ascoltatore che ci ha mandato, ci prendiamo il mondiale come... diciamo così, momento
1: test
0: di valutazione di Yashari.
1: Beh, certo, lì in mezzo anche la Svizzera, non sta messa male. Peraltro credo che l'ascoltatore sia l'autore della sigla, è lui. Ho riconosciuto il timbro vocale.
0: Sembrava Marco Palma che si mandava il messaggio a Marco Palma.
1: Insomma. Ah, tu dici...
0: No, scherzo, Marco. No. Allora, Massimo ci scrive al 331-8200213. Andiamoci piano nel giudicare i portieri dopo aver osannato Motta per i rigori parati. Ieri domenica ha sfoderato qualche papera. Parare i rigori è un conto, parare fra i pali
1: è un'altra.
0: Su questo
1: sono d'accordo.
0: Siamo d'accordo.
1: Bisogna mettere sempre...
0: Noi che abbiamo osannato... Penso una cosa,
1: noi abbiamo raccontato la storia.
0: Quando uno
1: para
0: quattro rigori, tra l'altro fai una parata incredibile su Scamacca, che lì è quella più importante, e poi pari quattro rigori, io credo che sia anche giusto sottolineare una prestazione di questo tipo. Poi è chiaro che da lì in avanti per lui è iniziato veramente il bello, perché poi sarei sempre osservato speciale, però non puoi non sottolineare la bellezza di una storia calcistica di un ragazzino che para quattro rigori su cinque.
1: Quello è stato poi sul giudizio. Ci sono magari dei ragazzi più pronti in Italia. Se c'è un ruolo in cui riusciamo a sfornare tanto, è la porta. Sì.
0: Se c'è un altro audio, chiedo in regia, lo possiamo anche prendere. 331-8200-213. Poi ti chiedono che cosa pensa Marco di Metigno, centrocampista del Basilea, credo.
1: Ah, del Basilea.
0: È del Basilea? Del Basel.
4: Sì. Metigno? Sì, Metigno. Ragazzo
1: congolese.
4: Ragazzo del... È un ragazzo del Congo, vero? Sì, ragazzo del... è un ottimo centrocampista. Quei centrocampisti che in mezzo al campo ti danno, uniscono due qualità a lui. Qualità e tanta quantità, insomma. Giocatore, sicuramente il Basilea è stato quello, uno di quelli un po' più in vista. Poi un ragazzo non mi pare proprio giovanissimo, però non mi sfugge l'anno di nascita, mi sembra un 2003 o un 2004.
1: 2003.
4: Però è già qualche anno insomma, che se ne parla. È uno che i nazionali li ha fatti 2003. È uno che le nazionali pure il suo paese le ha fatte poco, però negli ultimi anni è scoppiato bene, è un buon centrocampista centrale nel campionato svizzero, sicuramente uno dei migliori. L'ascoltatore sicuramente segue il campionato svizzero perché è stato uno dei più visti del Basilea.
0: Come fai a non seguirlo il campionato svizzero?
1: A Raiffeisen Super League.
0: Voglio dire. Allora, dunque siamo arrivati al termine, Marco, di questo appuntamento con te come sempre, quindi ti ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. E buon fine settimana, mi raccomando, torna alla MotoGP, quindi hai capito?
1: Appuntamento fra appassionati.
0: Va bene, ok.
4: Puntiamo sempre sulla fish vincente.
0: Ci proviamo. Grazie a Marco Palma. E allora, Lucio, abbiamo ancora il tempo di un veloce approfondimento prima di andare in pausa e terminare qui l'anteprima di Maracanã per poi iniziare con Stefano Impalomeni, tutta la squadra. Ripartiremo dalla vittoria della Roma e dall'avvicinamento alla zona Champions, ma anche dalle parole di Gasperini di ieri. Lucio.
1: Guarda, io vado su altre parole invece, perché comunque
0: parole.
1: Esatto,
0: bellissima canzone.
1: Beh, canzone iconica, insomma. Della musica italiana, a parte questo, però, proprio a livello di italiano, o meglio di calcio italiano, non possiamo ancora non rendere omaggio, insomma, a quello che ha fatto l'Inter, a quello che ha fatto anche lo stesso Chivu. Ti riporto delle parole molto interessanti di Marotta, che chiaramente ha sempre detto di essere rimasto soddisfatto per la scelta di Chivu. Ha detto: abbiamo avuto coraggio, prerogativa che deve avere ogni dirigente. Sapevamo che il suo era un profilo di un vincente. Da calciatore fu protagonista del triplete, capitano dell'Ajax a 21 anni. Ha detto: c'erano tutte le caratteristiche per capire che fosse il profilo giusto. Poi è stato onesto, ha detto: non immaginavamo che potesse arrivare con questa facilità a vincere il campionato, ad arrivare in finale di Coppa Italia. Ma le parole più interessanti, Marco, le ha dette sul proseguo del progetto. Ha detto: andare avanti con lui scontato, credo che andrò via prima io di lui, è il tecnico adatto per avviare un ciclo lunghissimo all'Inter. Quindi addirittura pone l'attenzione sul futuro remoto di Chivu, dice lo candida sostanzialmente ad essere il tecnico di tutte le prossime stagioni, addirittura potrebbe rimanere più lui che Marotta in futuro.
0: Beh, insomma, considerando l'età, non me ne voglia il presidente dell'Inter, ma considerando
1: Beppe,
0: l'età,
1: certo, dati anagrafici differenti,
0: che ha più possibilità.
1: Però lo candida per essere un tecnico di lungo corso all'Inter.
0: Allora,
1: vediamo, insomma.
0: Vediamo. Allora, 331-8200-213, abbiamo dato riferimento di questa news. Io direi che se ce n'hai ancora un'altra, caro Lucio, e poi ci fermiamo, andiamo in pausa e partiamo. C'è un audio? Va bene, prendiamo un audio.
1: Dai, precedenza.
6: Ciao Marco, ciao Lucio, saluti da Alessandro da Legnano. Allora, non so se avete visto la simpatica diretta di Turam e Cialanoglu,
1: sì, e degli Spezzoni
6: sui social. Praticamente è venuto fuori un discorso molto simpatico, anche se ad un certo punto il discorso si è irrigidito sul fatto che Cialanoglu e Turam dicevano: come è possibile che ci odino, ci scrivono cattiverie? Quando dice Cialanoglu: noi facciamo solo il nostro lavoro, come fanno tutti, ma c'è proprio un odio che non ci possono vedere. E quindi la mia domanda è, sentendo pure l'ascoltatore di prima che paragona Pisacane a Chivu, come se ci vogliamo screditare qualcosa a Chivu, è dire: perché in Italia c'è questa mentalità così faziosa che porta quasi all'odio sportivo? Io veramente rimango scioccato quando le potete dire.
1: Però non è solo nello sport, è una mentalità molto nostra. Sì, sarebbe un discorso
0: molto lungo,
1: sociale.
0: Molto
1: siamo
0: lungo.
1: Il paese delle fratture interne, del campanile,
0: totale,
1: e questo purtroppo porta spesso, secondo me, nello sport è sbagliato, perché lo sport dovrebbe essere altro, ad avere però io non ho mai compreso l'antitifo, ecco, il livore nei confronti dell'altro. Uno dovrebbe tifare la propria squadra, poi bello lo sfottò, prendersi in giro, certo, però certo. Chiaro, l'odio legato allo sport
0: è la mancanza di cultura,
1: una follia assoluta.
0: La mancanza di cultura, bisogna dire.
1: Sì, allora, di costume. Esatto. Vedila come vuoi.
0: Sì, sì. Allora, ci dobbiamo fermare perché termina qui l'anteprima. Grazie, Lucio.
1: Grazie domani, a te, Marco.
0: Sempre.
1: A domani.
0: Noi adesso ci fermiamo. Arriva Stefano Impalomeni, tutta la squadra. Si parte con Maracanã subito dopo il break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera, circondata dai giovani di Obiettivo 3, dedicata al pilota e campione paralimpico.
0: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare il leone 14esimo parlando all'emittente Salem News.

0: dello stretto, Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo Hormuz sotto la scorta degli Stati Uniti.
1: Sono ormai 2 settimane che della donna italiana Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento però non c'è traccia della modella e imprenditrice immobiliare 50enne tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Risultano disattivati o cancellati anche i suoi canali social.
0: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato domani in procura a Pavia per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lo annunciano in una nota gli avvocati difensori, spiegando che questa decisione è stata dettata dal fatto che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.
1: Siamo allo sport. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL di Italia. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da 5 Masters 1020 di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. Tra le donne le luci sono puntate su Jasmina Paolini, che difenderà il titolo conquistato un anno fa.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ben trovati. Allora, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio Stefano, diamo anche il buon pomeriggio perché li abbiamo presentati in corso d'opera coloro che si sono collegati prima. Invece adesso salutiamo gli amici che stanno davanti a Italia 7, canale 17 in Toscana. Li salutiamo come abbiamo salutato prima gli amici di Gol TV, così come quelli del canale 61, insomma la famiglia che si è allargata per stare qui con noi in questo pomeriggio. 331 8200 213 per i vostri messaggi per partecipare.

0: partecipare, per interagire con noi attraverso gli audio, mi raccomando 30-40 secondi, e attraverso i messaggi scritti che andremo a leggere nel corso del pomeriggio. Caro Stefano, ci proiettiamo subito sul primo argomento che riguarda la corsa Champions, perché ieri c'è stata l'ultima partita che mancava lì in quella zona di classifica, la Roma che ha strapazzato la Fiorentina, chiudendo quasi la partita in 16 minuti, perché sì, già al sedicesimo era praticamente spianata la strada della Roma. Ne parliamo prima sulla prestazione di questa della Roma e poi andiamo un attimo nel dettaglio sulla corsa Champions. Lo facciamo insieme a Roberto Bernabai, che saluto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Roberto.
2: Ciao Stefano.
0: Ben trovato,
2: ciao,
0: come
2: ciao.
0: Stai Roberto, tutto bene?
2: Bene, bene, bene. Mi
0: benissimo,
2: sento molto carichi. Quindi
0: ma sì, ci vogliamo divertire.
2: Come state?
0: A noi ci divertiamo sempre, caro Roberto, ci divertiamo sempre, perché ringraziando giusto, Dio parliamo di calcio, quindi ci sono cose un
2: sempre
0: po' più
2: meglio per lavorare, dai.
0: No, ma esatto, più che altro ci sono cose più problematiche, no? E il nostro, insomma, è veramente è uno sport, dovrebbe essere affrontato in questo modo.
1: Un po' d'acqua, io non so come aiutarti, vedi che cosa hai combinato.
0: Vedi, appena detto state bene, boom.
1: State bene, sì.
0: Allora,
2: mamma mia, no.
0: No, scherzo Roberto. Allora, diamo anche il buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Ciao Pietro, ben trovato direttore.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora,
2: buongiorno
0: ben...
2: direttore.
0: Buongiorno. Allora,
2: buongiorno, buongiorno.
0: Intanto vi chiedo subito un vostro pensiero su questa partita, dove la Roma ha dato una dimostrazione di forza, di tecnica, di condizione fisica,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: ottimale,
1: sì.
0: Stefano.
1: Una prova, una prestazione complessivamente molto positiva, che poi tra l'altro dà seguito a quella bella e anche importante che si è vista a Bologna. Quindi mi sembra una Roma ritrovata, una Roma che sembra tornata a essere quella dell'andata, come ha sottolineato giustamente e correttamente Gasperini a fine partita, con un male in più, che è un fattore determinante, un giocatore di una classe superiore, di uno spessore, di una statura eccezionale, che dà entusiasmo a una squadra che ha ritrovato un po' i meccanismi, che sta recuperando i giocatori migliori e
0: sì,
1: voglio dire, non è casuale la vittoria di Bologna, come si è arrivata attraverso il gioco, attraverso questa anche aggressione, insomma i principi che di solito si vedono nelle squadre di Gasperini. Quindi dopo aver risolto un po' il caso interno e questi mal di pancia, questi dissapori, questi dissidi che c'erano stati tra Gasperini e Ranieri, mi sembra che questo gruppo abbia risposto alla grande e abbia mandato un messaggio anche molto chiaro. Insomma, non è, come ha detto Gasperini correttamente, un gruppo così dimesso, servirà qualcosa, io vado oltre, no? Rinforzo,
0: dopo,
1: perché tra l'altro
0: sentire,
1: poi ci sono dichiarazioni anche abbastanza significative,
0: ce l'abbiamo,
1: di Gasperini,
0: ce l'abbiamo,
1: però
0: le
1: relativamente al campo mi sembra stata che sia stata una prestazione convincente. Ora la corsa Champions si fa vincente e incerta, molto incerta,
0: molto
1: fino all'ultima giornata.
0: Molto incerta. Poi ci andiamo sulle dichiarazioni, perché le abbiamo preparate, così le commentiamo insieme. Voglio sentire anche il direttore Lomonaco sulla partita, direttore, un segnale importante.
3: Ma diciamo una partita non partita. Avete detto tutto voi e anche perfettamente in linea. La Roma l'ha risolta in 20 minuti, di contro aveva una Fiorentina di fronte, aveva una Fiorentina che forse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lotta sempre per salvarsi, non ha ancora la matematica, e quindi ci si aspettava una partita un pochino più sostenuta da parte della Fiorentina, però la Roma l'ha messa sotto di brutto. Diciamo che non c'è stata proprio partita per tutto l'incontro. Poi il 4-0 è un risultato eclatante che dice tutto, ma forse poteva essere anche numericamente
0: superiore. Sì, direttore.
3: Quindi, superiorità schiacciante.
0: Sì, sì, non c'è proprio, c'è poco da aggiungere. Roberto.
2: Ma sì, sono d'accordo col direttore per quanto riguarda la notazione che ha fatto in riferimento alla Fiorentina, però certamente ieri affrontare la Roma in quella condizione atletica e psicologica sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra di Gasperini che ha visto, insomma, con due tappe fondamentali, quella di Bologna che era stata secondo me raccontata come una tappa facile, semplice, al contrario invece dopo tutto quello che era accaduto in seno alla società, la rottura con Ranieri e quant'altro, secondo me rappresentava e costituiva un rischio. Invece la Roma ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio. Non è un caso che questo sia accaduto anche in concomitanza con il recupero di titolari importanti. Adesso
0: come sulle, come ad esempio sulle ragazzi,
2: beh, anche con ieri, con per quanto
0: sì anche con
2: ritardo, è chiaro che poi voglio dire, se ci sono dei titolari e delle riserve ci sarà pure un motivo,
0: certo, assolutamente. Per cui,
2: e poi Malen è un giocatore straripante, veramente una cosa incredibile.
0: Non so se siete d'accordo, ma sembra essere un po' ritornata, Stefano, la Roma della prima parte, di quella che ci aveva un po' impressionato, che potesse, mi sbaglio, esagerato dire,
1: no,
0: in queste ultime partite, ecco, le ultime due, soprattutto
1: contro ieri Bologna e la Fiorentina, si è rivista una Roma insomma capace di poi di sviluppare un calcio più vicino a quello che vuole, Gasperini. Quindi sono d'accordo, è una Roma anche più brillante, è una Roma che a livello psicofisico mi sembra in vantaggio rispetto a Juventus Milan, almeno relativamente all'ultimo turno. Ora la corsa è molto aperta,
0: molto
1: incerta,
0: aperta.
1: E insomma, voglio dire, la Roma viene da dietro, e quando tu mi insegni, sei appassionato dei motori, quando c'hai la macchina dietro, abbiamo visto l'ultimo giro,
0: quando arrivi veloce da dietro
1: con Leclerc che gli è saltata, poi alla fine c'è una sorta di dell'incertezza, che l'ala si rompe, Leclerc che stava là, e quindi te dici vabbè, ma manca un giro, e fallo sto giro, però
0: guarda, hai fatto un parallelo bello, perché
1: poi
0: come
1: il
0: quando
1: direttore
0: vedi...
1: ne ha viste tante, insomma, lo sa come funziona, no?
0: Allora,
3: io penso una cosa, che la Roma quest'anno ha avuto non è una grande sorpresa il fatto di queste ultime due partite, perché la Roma all'inizio del campionato ha fatto una buona parte del campionato veramente di ottimo livello. Il problema sta là, perché ogni tanto capita nel percorso, io dico sempre che un campionato è come una partita, è un'onda, e tu devi imparare a cavalcarla, devi saperla cavalcare, però vengono dei momenti in cui ti mancano degli elementi determinanti e ti viene difficoltoso mettere in atto quelle che sono le tue idee, e quindi il rendimento cala. Io penso che Gasperini sia uno degli allenatori più allenanti che ci siano in Italia, scusate il bisticcio di parole, ma lui allena veramente la squadra, quindi le squadre di Gasperini pressano, corrono, sono vive, hanno una vis pugnandi notevolissima. E se a un certo punto è venuta meno, secondo me è venuta meno perché sono mancati dei giocatori importanti. Voi parlate di male, hai detto niente, la Roma c'ha un terminale offensivo che fa reparto da solo, e quando hai un attaccante del genere si trascina pure gli altri,
0: assolutamente.
3: Quindi e poi avete parlato giustamente anche di Koné. Koné è un giocatore che pesa.
0: Lo sta seguendo molto anche l'Inter, si parla molto sempre dell'Inter.
2: Guardi, io poi sia uno degli obiettivi dichiarati.
0: Ma
3: credetemi, io a queste cose fino a un certo punto, perché io la Roma la considero come piazza assolutamente che non ha niente da invidiare all'Inter, di conseguenza con essa già in una grande squadra.
0: Certo.
3: Poi saranno le scelte che farà la
0: proprietà,
3: la dirigenza della Roma, se privarsene in cambio di un bel gruzzolo o meno. Però se voglio fare una squadra importante, competitiva, un giocatore come me ci sta tranquillamente dentro.
2: Il problema, direttore, è che adesso Gasperini l'ha supportato dal punto di vista proprio dell'organizzazione societaria.
3: Parliamoci chiaro,
2: dal punto di vista della proprietà.
3: Parliamoci chiaro, Gasperini ha ottenuto quello che voleva.
0: Attenzione però, punto. Direttore, la fermo un attimo, a proposito di questo che sta dicendo lei, ha ottenuto quello che voleva, quindi poteri importanti, però vi faccio sentire questo passaggio, perché secondo me qui c'è un altro messaggio da parte di Gasperini, lascio a voi l'interpretazione. Sentiamo questo estratto della conferenza post partita di ieri.
4: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato, rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più, con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia, e poi giocano sempre, e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male. Non è una cosa da tutti. E questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
0: Allora, lascio a voi un po', Stefano.
1: Più chiaro di così. Vogliamo interpretare queste dichiarazioni.
3: Ma no, non c'è niente da interpretare. Allora, intanto la diatriba Ranieri-Gasperini, questo lo voglio puntualizzare, se la potevano evitare tutti e due. Perché è vero che Gasperini ora fa dichiarazione sul valore della rosa, ma è anche vero che in maniera molto velata ha fatto intendere che a parte due o tre giocatori il resto non erano stati scelti da lui, eccetera eccetera. Il concetto sta in un altro posto. Gasperini da sempre a Bergamo, molti pensano che faceva Giovanni Sartore come direttore sportivo, non è vero. Bergamo ha sempre fatto negli ultimi anni, da quando Gasperini è diventato Gasperini a Bergamo, ha fatto Gasperini insieme a Luca Percassi, con l'ausilio di un procuratore. Cioè, lui deve incidere, lui da sempre deve incidere anche fuori dal contesto campo, da sempre ha avuto il pallino dell'allenatore manager, lui è allenatore manager, vuole fare lui, e chiaramente la società a questo punto, ripeto, la polemica se la potevano evitare. La mi è dispiaciuto molto per Ranieri, che è caduto come un bambino inesperto, perché di tale cosa trattasi, non l'ha mai fatto il direttore in vita sua, quindi è andato in una polemica pubblica che se la poteva evitare, perché alla fine il danno lo prende soltanto la Roma, no? Ma la società ha fatto una scelta a questo punto. Qual è stata la scelta della società? Ha detto vado avanti con Gasperini manager, di conseguenza ora la Roma Gasperini è manager, deciderà sulle cessioni, deciderà sui giocatori da prendere, deciderà su quelli da prolungare il contratto, eccetera eccetera. È quello che ha sempre voluto, ma ripeto, può essere anche legittimo questo modo di pensare, che non è in uso in Italia. No, è in uso più in piazze inglesi.
0: In Premier, ad esempio, direttore.
3: In Premier, mm-hmm. Sì, ho detto in Inghilterra. Mm-hmm. Però se la società accetta una cosa del genere, evidentemente gli sta bene anche la società. Certo, ora aumenta il carico per lui,
0: Assolutamente. Aumenta, certo, la pressione aumenta. Stefano Impallomeni, poi Roberto Bernabé. Stefano.
1: Sì, ma è stato detto così, Gasperini. Adesso però, insomma, queste parole mi lasciano un po'... aprono un po'... una riflessione più profonda, secondo me, quando lui dice con le idee mie, con le idee degli altri, trovo un altro posto. Bisogna vedere cosa deciderà la società. Io ancora mi lascio un po' un margine, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, perché se lui parla così, cioè lui ribadisce ancora non ho capito con chi sostituire questi calciatori, bisogna rinforzare, è stato molto esplicito, molto chiaro a questa squadra. Cioè, che cosa è stato? Questa è la prima volta che sento un allenatore della Roma in questi 5-6 anni. Questa squadra fatica, insomma, a qualificarsi come quarta, perché magari ha intercettato questo disagio di questo gruppo forte che vale il quinto e sesto posto, perché i numeri non tradiscono. Però lui dice: sono talmente bravi, no? Se ci fossero 3-4 giorni, lo dice, più forti di questi. 3-4, non è che ha detto 27.
0: Gli danno una mano.
1: Esatto. Quindi la frustrazione di questo gruppo, ha detto. Mister, che ne so, con altri 4 giocatori forti magari noi potremmo essere anche giocatori più forti di quelli che siamo. Però lo sforzo immane di questa squadra per mantenere quella quinta, sesta posizione, lui da allenatore, da competente, poi è andato proprio a vedere questo gruppo, questo è un gruppo sano, forte, valido, basterebbe, non dico poco, ma qualcosa di forte in più,
0: certo,
1: alla Malen, alla Wesley, per modificare, puntellare, correggere in senso positivo, cioè voglio dire migliorare questa squadra qui. Io l'ultima parte della sua dichiarazione mi preoccupa, perché quando dice o si fa come dico io, dice,
0: però il senso è quello,
1: il senso è quello che dice il direttore, cioè se tu prendi Gasperini
0: o mi fai fare come dico io, oppure
1: no, perché si snaturerebbe, cioè non sarebbe Gasperini.
0: Il problema, allora, è lo può fare alla Roma
1: quando lui dice non vorrei che ci fosse, ci siamo conosciuti meglio, ecco, questi disguidi devono finire. Allora, ci siamo conosciuti, poi dal prossimo anno non commettiamo, cioè io sono questo,
0: certo.
1: E l'anno media, posso dirti una cosa, sembra una forma, cioè, di assolutismo, di presunzione, di arroganza, secondo me però descrive la carriera di Gasperini,
0: okay,
1: che è stato così a Crotone, che è stato così a Genova, che è stato così a Bergamo e che vuole essere così anche a Roma, ma non è una pretesa sua personale. Se tu mi prendi, allora forse ti devi informare meglio come sono. Cioè, a 68 anni ce n'ha, no? Ma che puoi cambiare a 67-68 anni? Certo. Poi sono d'accordo, tu hai detto, vabbè, ma non è che può fare le stesse cose a Roma, anziché, beh, sì, non può fare le stesse cose, ma allora che l'hai presa a fare? Cioè, Gasperini tende se è Gasperini. Se no, non lo prende. Cioè, direttore, che ne sa più di noi... va a prendere Gasperini, sa benissimo,
0: certo,
1: chi va a prendere. Se no,
0: un attimo solo, direttore, un attimo solo, che arrivo subito, voglio sentire Roberto anche un suo pensiero, poi riparto dal direttore, prego Roberto.
2: Allora, intanto dal punto di vista tecnico lui difende il gruppo, lo difende a oltranza, perché evidentemente ha fiducia, no, nel gruppo, che lo sta seguendo, che lo ha iniziato a seguire sin dalle primissime battute, perché tutti quanti rimanemmo sorpresi, no, sin dall'esordio contro il Bologna in campionato, come la squadra si fosse già, come dire, conformata alle idee di Gasperini in tempi estremamente rapidi. Chiaramente, sai, Gasperini fa anche un discorso razionale, nel senso che comunque lui ha lavorato molto su questo gruppo per infondergli la sua filosofia di gioco. Se ci fosse una rivoluzione, come a un certo punto i Friedkin avevano preannunciato, dovrebbe ricominciare praticamente, non dico da capo, ma quasi il lavoro, mentre invece un secondo anno lavorando con gran parte degli uomini con cui ha lavorato quest'anno sarebbe, insomma, sicuramente un vantaggio. Detto ciò, Gasperini lancia un messaggio chiaro alla proprietà. Gasperini non ha interlocutori in questo momento, cioè io credo che la presenza di Corbin Friedkin ieri allo stadio sia stato un po', non voglio dire un insulto, ma certamente non l'ha presa bene l'allenatore, io credo. Lui stava aspettando che la proprietà si faccia sentire e si faccia vedere soprattutto. Io torno a dire, nel momento in cui è esplosa la questione Ranieri, Gasperini, eccetera, ma insomma, io mi sarei aspettato la presenza di Dan Friedkin in tempi rapidissimi.
0: Okay.
2: Cioè, se tu sei a capo di un'azienda, all'interno dell'azienda i tuoi dirigenti ai massimi livelli vanno in conflitto, ma insomma sei te che
0: dovresti venire, tu che sei proprio il numero uno, no? Questo è un po' il messaggio che sta dicendo Roberto, non magari con tutto rispetto, non il figlio, cioè,
1: sì,
0: un
1: però
0: po'...
1: lui è la prima volta che dice, se le idee degli altri io posso andare da...
0: posso andare me ne vado. Cioè, o
2: beh,
0: si
2: ma
0: fa...
2: guarda che
1: no, è la prima volta che lo dice Roberto,
0: però questo è un messaggio
1: no, la prima... Roberto, aspetta, è la prima volta che lo dice, la prima volta
2: sì,
1: che lo dice,
2: no, la prima volta in maniera così esplicita, però io credo che i suoi concetti
1: lo so, ma è la prima volta però che esce allo scoperto, come dire, cioè facciamo subito chiarezza, perché
0: sennò,
1: qui mi sennò, sembra
0: esatto,
1: che sia
0: direttore
1: no, qui dice, aggiunge una cosa Roberto, perdonami. Cioè, non è, il problema era Gasperini Ranieri. Qui dice, ragazzi, facciamo chiarezza perché sennò me ne vado. Cioè, lasciamo perdere Ranieri. Ranieri è andato. Cioè, non è il problema Ranieri, è il problema sono altri.
2: Sì, sì.
1: Cioè, questo manda un messaggio a tutti
2: oltre.
1: Quanti noi.
0: Certo, certo. Direttore, proprio su questo, visto che voleva aggiungere qualcosa, quel passaggio lì, insomma, è molto chiaro, no?
5: Ragazzi, ma più dichiararsi di così,
0: esatto.
5: Se poi uno vuole addolcire la pillola e ci gira attorno,
0: ma può fare Gasperini? Ma può fare Gasperini dell'Atalanta qui a Roma? Domanda che faccio
5: guarda,
0: al direttore.
5: Guarda, allora, intanto vi faccio una precisazione, perché magari uno disattento, io conosco perfettamente la storia. A Crotone non faceva questo 100%, a Crotone comandava tutto Brenna e il suo braccio destro Ursino, quindi lui allenava tra l'altro dagli inizi. Era a Genova con Preziosi e compagnia, mi pare molto difficile che lui avesse questa cosa. Lui ha cominciato a farla a Bergamo, all'indomani, ma è stato sempre nel suo io. Lui ha sempre creduto alla figura dell'allenatore manager.
0: Sì,
5: quando lui dice, io o faccio quello che dico io, oppure posso togliere anche il disturbo, o lo può fare. C'ha la forza dei nervi distesi, c'ha 68 anni, una carriera già avviata, vuole fare il calcio.
0: È nella posizione di forza adesso.
5: E secondo me, e là concordo col commento che ho sentito prima, la proprietà al momento che Ranieri è andato via doveva venire, sedersi, conferenza e dichiarare il nuovo status della Roma con pieni poteri a Gasperini. Cioè doveva essere una scelta che ha fatto la società, perché al momento che Ranieri addirittura ha esonerato Ranieri, va bene, la società ha fatto la scelta, ha fatto la scelta di mettere tutto nelle mani di Gasperini. Ma ripeto, ma continuo a dirlo, è anche legittimo, è una maniera di fare calcio in Italia. Io sono del parere che l'allenatore, la parola allenatore deve allenare, l'allenatore deve allenare la squadra in campo, l'allenatore bravo è quello che è in grado di prendere il meglio da ogni giocatore, è quello in grado di prendere un pezzo di legno e di farlo diventare una statua, perché dietro c'è competenza, lavoro, serietà, c'è tutto, va bene? Al di là di questo, quando vogliamo andare in altri campi, secondo me è un allargare i confini del proprio lavoro che forse per come siamo organizzati noi, per come è il nostro calcio, è un pochino fuori luogo, ok? Però ripeto, se la Roma ha deciso di fare una cosa del genere, ora deve avere il coraggio di fargli portare avanti le cose come dice lui. Lui dice bene, dice mica è tutto da buttare via, io c'ho un gruppo, bene o male ha fatto un certo tipo di lavoro. Dico, questo gruppo quando c'ha in campo con Malem, Sulle, eccetera eccetera, è un gruppo che diventa anche sfizioso. Proviamo a metterci altri due o tre giocatori importanti del livello di quelli che abbiamo nominato
0: e vedere dove si può arrivare.
5: Magari si alza, e magari si alza il livello. Questa è la sua.
1: Però io aggiungerei una cosa: cioè, questa dichiarazione, le dichiarazioni di Gasperini, secondo me spiegano anche questo. Questa è una mia, mia lettura personale. Cioè, nel senso, lui dice per conoscersi meglio o ci si frequenta spesso o ci si sente spesso. Lui non lo dice, però dice. Chiarezza in questo senso, perché non è che puoi stare pure 4 anni insieme, ma se non ti senti mai, non ti vedi mai, è difficile che ti puoi conoscere. Allora lui dice, sai che c'è, dopo un anno io ho visto, è successo questo che è successo con Ranieri, boh, devo aspettare 10 giorni, questo va di fretta, cioè, non ha visto come va, è tutto elettrico. Cioè, anche caratterialmente soffre sta cosa qua. Fra quanto ci sentiamo? Fra 10 giorni? 10 giorni per me sono un anno. Capisci? Ci sono dei tempi da una parte e dall'altra. Ah, quindi, secondo me, lui ci manda un messaggio per dire chiarezza, nel senso non soltanto di valutare chi confermare. Poi, tra l'altro, mi risulta che vuol fare il nonno anche a Sharawi e Celic. Tra parentesi, sembravano trombati oppure chissà dove. Per dirti come concepisce proprio, difende a spada tratta il lavoro suo e il gruppo, anche ai giocatori che magari non sono stati impiegati come Sharawi quest'anno. Detto questo, secondo me, lui ci manda un messaggio per dire. Sai, non è che posso dire tutto, però certamente se non ti frequento, io non ti frequento, dico,
0: come dice Roberto,
1: Marco Piccari
0: prima.
1: Lo vedo un po' così, ma insomma, se non ci parli, se non ci parliamo, come facciamo ad andare da d'accordo, come facciamo i segnali di fumo?
0: È chiaro.
1: No, guarda che è una situazione, come dire, poi le idee degli altri, sai che c'è. Insomma, chi me lo fa fare? Diventa tutto molto difficile.
0: Tutto molto difficile, non può fare quello che vuole fare lui, come
1: forse,
0: diceva il direttore.
1: Secondo me, ci metto un punto. Non si immaginava, si immaginava altro.
0: Forse.
1: Cioè, da un punto di vista proprio della vicinanza, dello scambio,
0: si immaginava un altro.
2: Però c'è da chiedersi, ma che cosa si sono detti all'inizio del rapporto? Cosa si sono raccontati dall'una e dall'altra parte?
0: Esatto. Non lo so, qualcosa pure a me non torna fino in
5: ragazzi,
0: fondo. Però...
5: Scusate, voglio fare solo una riflessione.
0: Sì.
5: Di che stiamo parlando? Del gioco dei pallini? Un allenatore deve avere il rapporto giornaliero col suo direttore, il confronto è giornaliero. Come fa un allenatore a dire io non mi vedo mai, non mi sento mai? Perché tu sei in quella maniera, ti sei chiuso nel tuo e basta, perché è così. Cioè, quindi come se la deontologia del lavoro prevede che un dirigente sta vicino alla squadra. Stare vicino alla squadra, sto vicino ai calciatori, sto vicino all'allenatore.
1: Ma chi è che si è chiuso? Pietro, chi è che si è chiuso?
5: Secondo me il carattere. Oh, ragazzi, Gasperini è così, di carattere è così, È uno che vive la sua dimensione.
2: Ma,
5: basta.
2: Ma gli mancano gli interlocutori, direttore. Il problema
5: io non so, io non so se
2: lui deve relazionarsi con un rappresentante legale in tutti i sensi della società, ma con chi parla?
6: Con chi parla? Scusa,
5: ma di che, a
6: con
5: quale,
6: Massara non parla. Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore generale. I Friedkin stanno a Houston o stanno in giro per il mondo? L'ultima, allora, secondo me, io non voglio definirlo uno sgarbo, ma sicuramente è una mancanza di rispetto.
0: Tu dici mandare il figlio.
5: Una Roma, Roma,
0: prego, direttore, poi devo andare in chiusura, prego.
5: Una Roma è un'azienda da centinaia di milioni, ha disegnato dei ruoli all'inizio, quindi voi mi state dicendo che Ranieri non faceva il suo ruolo e che Massara non faceva il suo ruolo. Perché
6: ma Ranieri
5: il
6: era un consulente
5: mio, è quello. Ma che significa quando voi ci credete? A Daniele gli hanno dato quella definizione perché non ha il titolo per fare il direttore sportivo.
1: Ma allora cosa dovrebbe fare Gasperini, Pietro? Non ho capito.
5: Confrontarsi, parlare con la struttura tecnica della società. La società deve avere una sua struttura tecnica. Non può essere Gasperini e basta. Se Gasperini se ne va domani, cosa succede? Cosa succede? Tutti in mano a Gasperini, ma non esiste. La società deve avere una sua valenza tecnica. Non è possibile.
6: Ma infatti quello è il vulnus.
1: Si vedranno e stabiliranno cosa, come rispondere.
0: Vediamo, vediamo. Direttore, nel salutarla posso chiedere chi rischia a questo punto di rimanere fuori dalla Champions, secondo il direttore Lo Monaco?
5: Intanto mi auguro non la Roma, perché tra tutte le altre cose per me è sempre spizioso vederlo giocare.
0: Okay.
5: Quando vedo il gioco aggressivo, gioco,
0: e quindi chi rimane fuori?
5: Mi piace, è una bella lotta. È una bella lotta. Non mi va di fare il mago, non lo sono.
0: Saremo a vedere, direttore. Noi la ringraziamo tanto.
1: Grazie,
0: per
1: direttore.
0: Con noi. Grazie mille, grazie. Roberto. Chissà chi rimane fuori? Chi rischia?
6: Guarda, io la butto in fallo laterale.
0: Te pareva.
6: Il Como.
0: E beh, ma Marco, io non l'ho messo nemmeno in questo giochino, dai.
1: Roberto.
0: Roberto, come sei? Vabbè,
6: il tempo
0: vabbè,
6: passa mica inutilmente.
0: Certo. Te fossino. Va bene, Roberto.
1: Ciao, Roberto.
0: Grazie, un abbraccio. Marco, un abbraccio. Grazie, è sempre un piacere. Ciao. Break, torniamo perché ci ragioniamo un attimo su chi rischia di rimanere fuori da questa Champions tra queste tre che abbiamo messo. Non ho messo il Como perché rimane un po' troppo staccato, però non si può mai sapere in tre partite. A tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Oggi a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Alle 11 alla Basilica di Santa Giustina è arrivato il feretro con la bara bianca, ad accompagnarla la moglie Daniela e il figlio Nicolò. Dentro la chiesa oltre 2000 persone. Tra i presenti il cantante Gianni Morandi, Bebe Vio, che è arrivata assieme all'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, Alberto Tomba, il ministro dello sport Andrea Bodi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore. E siamo ora al calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata di Serie A. Sorride solo la Roma, che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo ieri sera contro la Fiorentina, dopo il pari del Como col Napoli, l'1-1 della Juve contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato, mentre resta in scia settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio i biancocelesti si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. Ora vietato sbagliare, avverte il tecnico della Roma Gasperini. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Siamo in un buon momento, indubbiamente, anche se le partite sono tutte molto difficili, molto equilibrate. Sappiamo che noi non possiamo sbagliare niente per avere ancora speranza e chance, però sicuramente abbiamo un bel morale.
0: Stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata, che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco PSG in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale, 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia, persa 1-2 col Barcellona. E i Colchoneros mancano all'appuntamento finale dal 2016, quando persero ai rigori il derby contro il Real. Il tennis si alza ufficialmente il sipario sugli internazionali d'Italia 2026, in attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 di casa. Parte il primo turno del tabellone WTA, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. In campo oggi Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Le due ruote e la MotoGP è pronta a scendere in pista a Le Mans per il quinto appuntamento stagionale. Aprile arriverà in Francia da leader del mondiale, con Bezzecchi primo in classifica e Martin secondo. Sono molto contento di correre a Le Mans, ha commentato il Bezza nel comunicato stampa del team. C'è tanta voglia di continuare a fare bene. Lavoreremo per essere competitivi tutto il fine settimana. Fiducioso Martin, l'obiettivo, dice, è confermare i progressi fatti. E dopo aver dominato il weekend di Superbike a Balaton, Nicolò Bulega ha fatto il suo debutto sulla nuova Ducati 850cc. Il pilota è sceso in pista ieri pomeriggio al Mugello con la moto che il team di Borgo Panigale utilizzerà nel Mondiale 2027 di MotoGP. In pista anche Michele Pirro e i due collaudatori KTM Dani Pedrosa e Jonas Folger. Presente anche la Honda, che però non ha girato con la moto del prossimo anno. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Allora, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano. 331 8200 213. Riparto un attimo, caro Stefano, proprio da un approfondimento di tutto il mercato web, che è un po' l'argomento che andiamo a trattare insieme adesso a chi starà con noi. Corsa Champions, tutto ancora aperto anche per quanto riguarda la salvezza del Cremonese, però questa Corsa Champions entusiasma proprio per quello che è successo anche ieri sera.
1: La salvezza della Cremonese mi sembra,
0: molto complicata. Però ecco, Roma 64 punti, Juventus 65, Milan 67. Io il Napoli lo lascerei un po' su in alto. Insomma, ecco,
1: no, sì, ma poi c'è Pisa-Napoli.
0: Queste tre, cioè, Milan, Juventus e Roma, insomma.
1: Napoli, se vince, batte il Bologna e credo che sia Champions League, insomma, voglio dire.
0: Allora, aspetta, vediamo un po' in questa corsa Champions chi può rischiare, secondo voi, di rimanere fuori. Perché insomma qui qualcuno rimane fuori, non c'è dubbio. Ne parliamo, caro Stefano, insieme a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, che salutiamo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
2: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi con noi si ricompone questo terzetto, vediamo un po' che cosa ci regala oggi Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Eccoci qua.
0: Ben trovato. E Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea.
0: Ben trovato. Allora, dai, forza, apriamo un po' le danze. Questa vittoria della Roma veda un punto la Juventus, il Milan non è lontano. Un Milan che ieri abbiamo fatto un po' l'analisi di una squadra che nelle ultime partite pochi punti, pochi gol, o in difficoltà. Caro Stefano, chi rischia?
1: Chi rischia? Allora, relativamente all'ultimo turno del campionato, ma non funziona così, ti direi il Milan. Però poi, insomma, voglio dire, immaginare il Milan che ne perde almeno un'altra nelle ultime tre, non lo so, difficile. Anche se poi affronterà una squadra che dal punto di vista dinamico dell'aggressione, insomma, l'Atalanta anche non sta brillando ultimamente, però ha giocatori che possono dar fastidio per caratteristiche a questo Milan che abbiamo visto soprattutto a Reggio Emilia, che è in difficoltà. È una difficoltà oggettiva il Milan, però mi aspetto una reazione. Anche se poi nel giochino che hai posto,
0: adesso ci arriviamo al giochino,
1: quindi insomma, voglio dire, gli ostacoli, a Roma c'è il derby alla penultima, la Juventus all'ultima, è tutto da vedere. Però insomma, tra le tre, quella che sta più in difficoltà secondo me è il Milan.
0: Milan, tu vai, andiamo col Milan. Di Benedetto.
2: Sono d'accordo con Stefano, perché comunque il Milan ci ha dimostrato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di essere veramente in difficoltà. Si è mangiato un vantaggio molto importante, questo la dice lunga. Non avrà Modric, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, con Modric che al massimo potrebbe rientrare in campo per l'ultima partita in casa contro il Cagliari. E soprattutto ha poche certezze il Milan, perché poi non avrà Tomori la prossima giornata perché è squalificato, i centravanti non esistono, Leao, insomma, ne parliamo da tutto l'anno della difficoltà di questo giocatore, che poi alla fine il suo l'ha anche fatto, perché sennò non saremmo onesti, i suoi gol li ha fatti, però ci aspettiamo sempre qualcosa in più che forse non potrà mai arrivare da Leao. Quindi sì, dico il Milan, però poi quest'anno siamo stati abituati, no? Ogni volta che ci esponiamo da una parte, poi la settimana dopo cambia tutto. Vediamo insomma se arrivati alle ultime giornate c'è un po' di continuità anche di prestazioni, sia in positivo che in negativo, perché la Roma insomma ieri sera contro una Fiorentina di cadaveri ha vinto 4-0 senza neanche premere troppo sull'acceleratore.
0: Gentilissimo proprio con la Fiorentina, detto.
2: Non so se l'avete vista la partita.
0: Si è chiusa dopo 16 minuti praticamente. Piantanida.
3: Il Milan non segna, cioè è una cosa non da poco.
0: Il problema è che ha fatto un gol nelle ultime 5 partite, ragazzi.
3: Il problema del Milan è che non che quando non segna perde, ok? Quindi uno dice, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3 se lotti. Però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha benda, però secondo me ha il vantaggio dei punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure bastare vincere a Cagliari. E basta. anche perché comunque io voglio vedere cosa succede anche e soprattutto nella partita di Genova, ma non tanto per la questione De Rossi, perché fa un favore alla Roma, che ci credo poco. Oggi De Rossi fa l'allenatore del Genoa e, conoscendo Daniele De Rossi, lo conosciamo tutti, no? Abbiamo imparato a conoscerlo, avrà una voglia di battere il Milan, ma non per rovinare i piani al Milan, ma per fare bella figura a lui. Questo è il suo modo, quindi voglio dire, secondo me quella è la partita chiave. Poi, detto questo, il Milan può veramente succedere di tutto, però il Milan sì, è veramente, veramente scarichissimo. Però è questione di cambiare tutto da una settimana all'altra, cioè la Roma ha cambiato il mondo da una settimana all'altra, da Ranieri alla miglior partita stagionale, è vero, contro una Fiorentina, come ha detto Lorenzo, che non si è presentata, cioè non ha messo neanche la prima la Roma, è bastato andare in folle per vincere 4-0. Oggi sì, è vero, il Milan è la squadra messa peggio, la Roma è quella messa meglio, però la classifica parla anche un po' per il Milan, ecco. Occhio alla Juve anche a Lecce domenica, perché anche la Juve non sta benissimo,
0: Tu dici anche la Juventus. Pier Vincenzi, poi vi leggo un paio di messaggi e vi faccio sentire un audio. Pier Vincenzi.
4: No, la verità è che ogni maledetta domenica proprio si ribaltano le gerarchie, quindi non lo sappiamo più. Non ci stanno i valori. Cioè, quello che è successo alla Juventus è una mica normale, eh?
0: No,
4: cioè, nel senso, la Juventus prende una squadra già retrocessa e butta via tre punti, cioè due, perché pareggiato, ma è una cosa che... Quella,
0: ma lo sai che secondo me Andrea ha fatto peggio del Milan? Cioè il Milan ha perso contro il Sassuolo, che è una squadra che comunque quest'anno ha giocato, ha messo in difficoltà un sacco di squadre.
4: Ma di tanto, ma sì,
0: ti incastri in una squadra retrocessa, per carità, il bello del calcio, siamo tutti d'accordo, il Verona non è che doveva spalancare le porte, però io mi aspettavo proprio una...
4: No, non è accettabile, però, non credo sia accettabile, no. Ma da parte no, tanto dell'allenatore, anche i giocatori in campo, cioè alla fine mi dimostri che non hai... neanche sai gestire certe cose, perché ragazzi, ora non può succedere, cioè qualsiasi cosa accada devi vincere, punto. E questa cosa qui mi fa pensare sulla Juventus. Il Milan, sono d'accordo con quello che ha detto Piantrita, quello ha messo peggio, ma anche quella che se batte l'Atalanta è dentro, cioè punto, perché l'ultima è Milan-Cagliari, quindi il Milan c'ha vantaggio di punti, la Roma è quella che sta meglio, probabilmente si è anche un po' liberata di certe situazioni. Passo centravanti che, ragazzi, mi dico di Dio, cioè fa paura.
0: Sì, sì. Fa proprio la differenza adesso.
4: La Roma credo che col Parma e con l'ultima in casa, no, c'ha Parma e Verona fuori, può fare 6 punti, la Lazio proverà in tutti i modi.
0: Aspetta, poi ci andiamo sui punti, però hai detto una cosa importante sugli uomini che possono fare la differenza, e mi sembra Stefano Malen, ok,
1: sempre...
0: nella Juve per esempio.
1: Però non è un caso, non è un caso di questa flessione di Milan-Juventus. La Juventus è vero, forse avrà affrontato, non lo so, sai, Verona è retrocesso, è entrata in campo, poi tra l'altro secondo me non è partita così male. Poi si è complicato con quell'errore di Bremer là sul fine del primo tempo e ha pareggiato, si pensava che avrebbe potuto segnare almeno 2-3 gol. Montipò è stato molto bravo. Detto questo, secondo me la Juventus, io ti ho sempre detto che nei finali di stagione, ma sempre, però soprattutto nei finali di stagione di una competizione
0: conta
1: europea,
0: la giocata.
1: Ma contano i singoli, quelli che fanno gol, che fanno la differenza. Ildiz non sta benissimo con Sessao,
0: però c'è Vlahovic che rientra.
1: Sì, però insomma è la parte creativa del gioco sugli esterni.
2: Stoppalo,
1: cioè, la Juve...
2: Stefano, stoppalo perché Piccari con questo Vlahovic è tutto.
0: Farà il gol per la Champions della Juve, lo dico oggi.
1: Il Milan, Pulisic e Leao, che erano deputati, insomma, voglio dire, quelli che dovevano gli uomini della differenza, non si vedono.
0: Certo.
1: Quindi fatica, come ha detto Franco, giustamente a segnare. Dall'altra parte, Malen, anche quando non segna, spacca le traverse.
0: Sì, sì, è vero.
1: E
0: vero,
1: non
0: vero,
1: solo
0: vero.
1: Quello. È Fassis, si muove, è un generatore di entusiasmo, è contagioso da quel punto di vista. E tutti quanti si esaltano, capisci? Cioè, abbiamo detto dell'Inter, perché ha vinto lo scudetto? Ha fatto 80 gol, quanti ne ha fatti? 81?
0: 81.
1: Oh!
0: 81.
1: Allora,
0: 81.
1: Perché quando ti inceppi là davanti, devi stare attento. Devi stare molto attento.
0: Ma infatti quello che sottolineava Piantanina con il Milan. Caro Lorenzo, tu non ti fidi, ma Vlahovic farà il gol Champions per la Juventus.
2: Ma io me l'auguro per Marco Piccari, però,
0: no, che per, Marco, allora, guarda, per me a me non torna niente.
1: Dopo Ferguson, caro Lorenzo.
2: Io guarda, però ho capito perché anche questa settimana ti piace parlare tanto di Vlahovic, esaltare Vlahovic, perché ha tirato una punizione come avrebbe tirato Marco Piccari.
0: No, per carità, io non c'ho la forza.
2: Una palla a due all'ora che solo grazie a Montipò è entrata in porta.
0: Lo so, però... Se insegnava lui, arrivederci,
2: allora,
0: e grazie.
2: A parte gli scherzi, tolta la punizione, signori, ma Vlahovic vi ha dato l'impressione di essere un giocatore che sta bene fisicamente, un giocatore che può
0: l'ho
2: fare
0: visto
2: la
0: carico, l'ho visto carico, visto che... esultava, tirava, trascinava, ci vuole uno così.
2: Io gli ho visto fare anche un bel tiro di mancino, bello sbilenco.
0: Sta riprendendo la condizione.
2: lo so, ma il campionato è finito, sai.
0: Guarda che serve quello che incide in queste partite.
2: La Roma ha il vantaggio di Malen, c'è poco da fare. Vlahovic secondo me può dare qualcosa, ma lo può dare solo a gara in corso e comunque se non lo metti dall'inizio, dove secondo me lo perderesti, sei costretto a mettere l'altra roba che ha Spalletti a disposizione, ovvero David che no,
0: per
2: insomma,
0: carità,
2: fa una fatica
0: per carità
2: da tutto l'anno. Per e questo carità, è il problema, deve inventarsi qualcosa. Io non so se potrà tornare anche alla possibilità di Bogà centravanti per provare
4: Lorenzo, però aspetta, Lorenzo, guarda che la Juventus non si deve mettere nelle condizioni di dover recuperare una partita col Verona in casa. È lì che è quello che dice Stefano, sono i giocatori che vanno in campo e non ti, siccome non è la prima volta, è già successo, vuol dire che dal punto di vista mentale tu entri e non stai subito attaccato
0: alla partita
4: come si deve, se no quel gol lì, quella disattenzione non la fai. E Spalletti sarà immescalito di questa cosa, perché quando Spalletti disse non so che Juve alleno, è perché si è reso conto che la Juve è
0: tonta.
1: Ma magari però fa una grande partita a Lecce, ne fa qua, cioè che è capace di tutto, però
0: insomma,
1: questa instabilità, questa discontinuità, soprattutto anche come ha detto giustamente Andrea, a livello mentale poi può fare la differenza, anche se poi
0: Franco, tu ci credi in Vlahovic in questo finale oppure no?
3: No, allora Vlahovic è un giocatore che non sta bene, David invece non è un giocatore ma sta bene. Quindi io voglio dire, ha dimostrato questo, ma no, sono i fatti che l'hanno dimostrato. In questo momento qui Spalletti, se non fa giocare Vlahovic come ha fatto con Verona, sbaglia. Cioè non deve andare avanti con David, secondo me è un gigantesco errore di Luciano Spalletti, si può dire, perché sennò
0: dire.
3: Perché sennò diciamo semplicemente no, però David, però l'altro non sta tanto bene, ma l'altro che gli frega, ma satanato, non giocava da 5 mesi, ha dimostrato, sì, poi è vero, Montipo era sbagliato sulla punizione, fa niente, ma la Juve serve energia là davanti anche per scattare, anche per accettare.
0: Sono d'accordo.
3: E Ildiz sta a pezzi, fisicamente, a pezzi, completo, andato,
4: da un mese.
3: Sì, però comunque è completamente scarico e si vede la differenza con Bucca. Quindi questo sicuramente fa per la Juve. Cioè, Vlahovic deve giocare punto, stop, non ci sono altre cose. Poi è vero che la Juve quest'anno, ragazzi, Cagliari 50 tiri e perde. Lecce 50 tiri e pareggia. Questa partita 29 tiri e pareggia con una squadra già retrocessa. E ci sono dei problemi, che siano strutturali, che siano di scelte, eccetera. Il Milan, cioè la Juve ha dei nei. Il Milan invece è già una riga che tira verso il basso degli ultimi 5 mesi. Questa è un po' la situazione. Poi veramente si può ribaltare tutto.
0: Allora sentite, vi faccio ascoltare, cambio un attimo argomento perché poi voglio concludere con voi con un giochino che facciamo oggi, che mancano 3 giorni alla fine insieme a voi. Però prima vi faccio riascoltare perché voglio sentire, prima l'abbiamo analizzato un attimo con Stefano, ho detto voglio riproporla di nuovo, un passaggio di ieri di Gasperini e vorrei un vostro pensiero su questo passaggio, sentiamolo un attimo, dai.
5: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non ci si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più, con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia, e poi giocano sempre, e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita, e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti. E questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
0: Beh, questo ultimo passaggio è importantissimo.
1: Bella martellata.
0: È bella martellata. Lorenzo, mi dai un tuo pensiero su queste cose?
2: Ma non so con chi ce l'abbia, perché insomma, io credo che...
0: dice, uno l'ha fatto idee... fuori.
2: Appunto, li ha fatti fuori tutti, non è che uno l'ha fatto fuori, li ha fatti fuori tutti. Gli unici che non ha fatto fuori sono i Friedkin, però non credo possa farli fuori, ecco, a meno che non voglia fare un'offerta, però da quanto, 500-600 milioni di euro per comprare la società, non credo ce li abbia, ecco, Gasperini. Battute a parte, appunto, le uniche idee con le quali dovrà lavorare, se ci saranno idee diverse dalle sue, sono quelle della proprietà. E però se non accetta le idee della proprietà, io la vedo complicata, no? Cioè, trovare un posto dove non devi stare a quelle che sono le idee della proprietà. Se poi ci riesce a trovarne uno, bravo lui, però non credo sia molto facile. Per il resto sono anche quelle frasi di Gasperini che insomma servono per fare un po' di casino fuori da Trigoria, no? Perché comunque i suoi giocatori in questo momento li deve proteggere, cioè non fuori da Trigoria ma fuori proprio dentro il campo di allenamento, deve proteggere i suoi giocatori, quindi mette l'attenzione su se stesso e fa sì che insomma la sua squadra possa lavorare tranquillamente.
0: Piantanide, un messaggio diretto a?
3: No, un messaggio diretto a nessuno, cioè secondo me, nel senso, questo sono dei piccoli elementi di punteggiatura che Gasperini mette ogni tanto, e questo è il momento giusto per mettere, cioè nel senso, nel momento in cui ha fatto piazza pulita, di fatto, no, via Ranieri, via Massaro, lui mette il punto su I am the boss, cioè il capo sono io, poi è ovvio che se la deve vedere con i Friedkin, eccetera, ma che gli frega, lo mandato lo faceva anche con Percassi, cioè con uno con cui aveva un rapporto veramente quasi paterno, ok? Quindi, ma a maggior ragione lo fa con i Friedkin, ma secondo me questo è un messaggio per tutti, e guarda caso Gasperini quando lo fa dopo un 4-0 bello tranquillo, piedi sul tavolo, lui ribadisce, però si deve fare come dico io, vedete che si fa come dico io, poi alla fine le cose vengono bene. Cioè è un messaggio generale che lui ogni tanto fa, ogni tanto va, mette nel mazzo. E io credo che se una società prende Gasperini e deve affidargli tutto il pacchetto, come certo, sempre è stato, sì, con l'aiuto di un direttore, deve accettare queste cose, lo si diceva già, almeno io, a luglio.
0: Ok, Pier Vincenzo, un messaggio diretto a?
4: A tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo. Forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ranieri l'ha capito per primo, perché non ha detto è stato fatto fuori, quindi... è stato mandato via, si sta cambiando ruolo perché sta diventando un allenatore praticamente manager, vuole decidere i giocatori, chi è pure sui rinnovi, credo che in questo momento abbia preso potere, e forse è una figura che agli americani potrebbe anche piacere, non so con la lingua come è messo con l'inglese, anche perché poi ci devi dialogare tutti i giorni, però secondo me è una figura che alla Roma può funzionare. Tanto meglio le sue idee di uno che ha 1000 panchine in Serie A, ha fatto risultati impressionanti, e probabilmente anche il miglior allenatore italiano di campo insieme ad altri due, perché questo qui insieme a Spalletti e qualcun altro è nell'elite del calcio italiano come allenatore.
0: Okay.
4: Quindi secondo me dargli le chiavi è una cosa positiva per la società.
0: Scusa Franco?
3: No, volissimo, questo è, come dire, dietro queste parole c'è lo scontrino con su scritto Malen, ok? Cioè, Malen, come sappiamo tutti, l'ha preso Gasperini, la trattativa l'ha fatta lui, l'ha portato lui, lui dice, ragazzi, scusate, io vi ho portato un giocatore, lo stavo anche imitando con la voce, ho portato un giocatore ed è questo signore qui, vi fidate di me o cosa vogliamo fare? Perché poi questo è giusto.
0: Allora il messaggio, c'ha ragione Lorenzo e pure Stefano prima, è la proprietà. Sì, cioè, ragazzi,
1: Non è che lui dice rispetto le idee di Piantanita, di Pier Vincenzo, di Benedetto, di Pallomeno, di Piccheri, sai che se gliene importa. Rispetto le idee di tutti, però insomma io preferisco lavorare con le idee, altrimenti me ne va. A chi si rivolge? Ai tifosi, a noi?
0: No.
1: Secondo me il pensiero è molto più...
0: No. Sì, per me si rivolge alla proprietà, perché anche quando dice non dobbiamo cambiarli tutti, cioè ragazzi, lì vuoi dire...
1: Poi no, lui dice smantellare non so con chi, e poi con quali situazioni,
0: capito? Cioè, secondo
1: quindi
0: me...
1: va nel dettaglio con chi si rivolge, lo dice apertamente, dice quello che pensa, lo fa sapere a noi, però secondo me non è un messaggio diretto all'opinione di Marco Piccheri,
0: No.
1: Sai che gliene frega a lui dell'opinione
0: tua. Manco chi
1: quindi voglio dire, quando lui dice rispetto alle idee di tutti, però vada avanti, l'idea di tutti di chi? L'idea di chi? Le nostre, sai che
0: no,
1: che,
0: per me, che, te, che per frega, me io sono d'accordo con,
1: secondo me
0: con,
1: è molto più fine.
0: No, nel senso che poi alla, no,
1: posso dirti una cosa, tra poco sapremo tutto, eh.
0: Certo, certo.
1: Perché però, dall'altra parte Massara dice "non voglio commentare le parole, io fai elogi sperticati nei confronti di". Cioè, sembra di stare veramente in un film di cui finale, un giallo, il cui finale ancora deve essere scritto.
0: Vabbè.
1: Perché mi sembra di capire che ancora mancano dei pezzi,
0: a questo
1: neanche
0: base,
1: dei pezzettini, sì, esatto, per definire tutto, perché Ranieri, cioè, se pensavamo che la causa diciamo di questo disagio fosse il rapporto con, con Ranieri, e invece va avanti Gasperini dicendo io con le, o vado avanti con le mie idee o altrimenti me ne vado. Oh, questa è la ciccia,
0: certo,
1: della,
0: certo,
1: della dichiarazione.
4: No, ma poi scusa,
1: è la prima volta che
4: c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa, Gasperini ha 67 anni, 8, non mi ricordo,
1: quasi,
0: 68, okay. Vabbè, dai.
4: Allora, io non volevo Gasperini alla Roma se non fa adesso quello che deve fare, cioè
0: quando lo fa,
1: bravo, esatto,
4: sì, quando lo fa,
0: giustamente,
4: cioè, questo vuole vincere il campionato, ragazzi. Cioè, ma lui, credimi, non è una questione di Champions League, ma lui in 2-3 anni vuole lottare,
1: sì,
4: per vincere lo scudetto.
1: Penso anch'io.
4: E per farlo gli servono altri Malen, non gli serve andare a prendere un giocatore per costruirlo.
1: Sì, però lui quando fa questo discorso quasi filosofico, ideologico, cioè, allora mi si dice, mi dicono che questo gruppo va vale al quinto, sesto
0: è
1: posto.
0: La seconda volta.
1: Allora facciamo
0: che
1: una cosa, Giampiero, stai con noi, rifacciamo tutto quanto. No, che ricominciamo da capo. Siamo lì,
0: esatto.
1: Questi sono, cioè, non lo so, sto interpretando,
0: no,
1: però
0: io,
1: dice, io non me la sento. Quando lui dice, vi ricordate quella dichiarazione, ricorderete quella dichiarazione famosa, ma che facciamo, l'Under 23 o la Champions?
0: Esatto, esatto.
1: E allora ritorna su questo discorso, allora quindi secondo me ancora c'è da risolvere qualche problemino,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: così,
0: sono d'accordo.
1: Ideologico, di strategie, perché se non andiamo d'accordo
0: di
1: lì,
0: ruoli,
1: alla fine,
0: anche, ruoli, anche capire, insomma, no? Vabbè, comunque,
1: quando lui aggiunge, vabbè, dice, però, nessun disguido, allora, mi auguro che non ci siano altri disguidi. Oh, ma dice delle cose importanti,
0: certo,
1: chiarezza subito,
0: sì,
1: ci,
0: sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: messo un anno, forse, insomma, adesso ci stiamo conoscendo meglio. Ma dice tanto, dice tanto.
0: Bene, parecchio, bene, va bene, va bene. Allora, concludiamo questo blocco,
1: ecco, il giochino,
0: con
1: Lorenzo,
0: il gioco,
1: pronto,
0: caro Lorenzo, preparati.
6: Ma quando ti piace, non ti gioco.
0: No, no, io adesso, io me li sono segnati.
6: Ma fermalo, Stefano.
0: No, no, che fermo.
1: Lo so, ma
0: io
1: quando parte
0: segno
1: così,
0: tutto,
1: Lorenzo
0: pronta,
1: ci prova a distanza, io faccio molta,
0: allora,
1: fatica, perché
0: adesso
1: i suoi giochini
0: io chiedo
1: sono
0: a tutte e quattro, a tutte e quattro,
1: tanto li sbagliamo,
0: li chiamerò
1: tutti,
0: per quattro, ordine di nome.
2: No,
0: e
2: poi figurati se si sbilancia lui.
0: No, no, io partecipo, mi sono messo anche io, non c'è problema. Mi dovete dire quanti, intanto c'è pronta la grafica, quanti punti faranno, partecipo, mi sono messo anche io, non c'è problema. Mi dovete dire quanti, intanto c'è pronta la grafica, quanti punti faranno.

0: 5.
1: Juventus che affronterà Lecce, Fiorentina e Torino.
0: 7.
1: Roma che affronterà Parma, Lazio e Verona.
0: 7.
1: Benissimo. Piantanida. Io dopo sommo,
2: Sì, ma non mi ricordo le partite, però vabbè, comunque
1: te lo dico, te lo dico io, aspetta. No, Milan, va. Partiamo dal Milan, Atalanta, Genoa e Cagliari.
2: 7 punti.
1: Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino.
2: 7 punti.
1: Roma, Parma, derby di Roma e Verona.
2: 7 punti.
1: Bene. Pier Vincenzi, devo ridire anche le squadre?
3: No,
1: sei parate, no?
4: Lo dici pure tu.
1: Certo. Milan, quanti punti fa?
3: 5.
1: Juventus.
3: 7.
1: Roma.
3: 9.
1: In Pallomeni,
4: è molto intelligente per Vincenzo.
1: Piervi e Pallomeni, Milan, quanti punti fa?
4: 5.
1: Juventus.
4: 9.
1: Roma.
4: 9.
1: Vado pure io.
4: E vai.
1: Milan. 5. Juve. 9. Roma. 9.
4: Abbiamo detto la stessa cosa.
1: Eh sì, io...
4: Visto che è il tuo anno.
0: Ti doveva copiare per
4: no, ma Lorenzo è il suo anno.
1: L'ho
4: se lui domani dice ci sarà il sole, non lo so, in alto. Vabbè. C'è il sole, capito?
1: Gli ho detto l'altra. Ieri sera cosa ti ho detto? La Roma fa bottino pieno. Ieri sera te l'ho detto. Ieri sera.
4: La Fiorentina avrà faticherà all'inizio della.
1: Adesso vediamo.
4: Le azzeccate tutte quest'anno.
0: Io vorrò vedere chi reggerà il buon Piantanida se per sbaglio è l'unico che ha beccato che il Milan fa 7 punti. Abbiamo
2: no,
0: detto
2: ma
0: tutti
2: non c'è,
0: 5,
2: ma tanto
0: lo
2: non
0: vedo
2: c'è,
0: già qui. No, ma... Io l'ho detto,
2: ma io a parte che no, non c'è pericolo perché tanto Marco si dimentica di dire i risultati. Io sto ancora aspettando quelli di marzo dove sono arrivato ultimo, mi rendo conto.
0: Li ho segnati tutti, eh.
1: Ce l'hai, dillo te che è andato malissimo Piantanida, io non lo volevo dire.
0: Io non mi fido di Pittari, quindi me li sono segnati tutti.
1: Va bene. Anche io me li sono segnati, eccoli qua, guarda. Guarda, regia, dov'è la regia?
4: Facciamo un po',
1: ecco qua, ecco. Va
4: non
1: bene,
4: può stringere.
1: Ragazzi, è sempre un piacere il martedì stare con voi. Allora, grazie a Franco Piantanida.
4: Ciao Franco.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao.
1: Lorenzo, ciao, a domani.
4: Ciao Lorenzo.
1: Ciao, ragazzi, preparati domani. Che c'ho un altro gioco per domani, quindi preparati.
0: Qui
1: è tutti i giorni sarà così adesso.
4: gioco.
1: Andrea, tu rimani perché c'è un altro tema che affronteremo insieme a te. Dai, tra poco, piccolo break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il presidente americano Donald Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la premier Meloni.
0: Si sono conclusi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. L'ingresso del feretro è stato accompagnato da un lungo applauso, mentre sull'altare spiccava la sua handbike, simbolo della sua straordinaria carriera circondata dai giovani di Obiettivo 3. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare, Alex. La canzone, composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018, è dedicata al pilota e campione paralimpico.
1: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogazione.

0: Di Andrea Sempio, ai tempi 19enne amico del fratello della vittima, è l'unico indagato della nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello, Marco Poggi.
1: Gli esteri, almeno 5 persone, tra cui i soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su due regioni ucraine. Nella regione centrale di Poltava, un drone russo e un attacco missilistico hanno causato 4 morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e 2 feriti. La Russia ha intanto avvertito che se l'Ucraina cercherà di attaccare le celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo il 9 maggio, le sue forze armate lanceranno un massiccio attacco missilistico contro il centro di Kiev.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno all'interno dell'imbarcazione. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso.
1: La cronaca sportiva: in chiusura i Pontesi di danno irrareale sull'Arena Santa Giulia, la struttura che ha ospitato le gare di hockey alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'indagine è stata aperta dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia, che ha avviato un'istruttoria per i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. Questo è quanto si è appreso in merito ad un'attività della Guardia di Finanza di Milano, che sta acquisendo attraverso un ordine di esibizione documenti negli uffici del Comune di Milano.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con 2 partite della Coppa Libertadores. Partiamo subito con Rosario Central, favorito al 71% su 10% del Libertad, mentre al 20% le Speranze di X. L'altra partita è quella che vede Boca Juniors favorito al 45% sul Barcelona dell'Ecuador al 25%, mentre la X è data al 30%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Vabbè, poi ci sono arrivati anche dei messaggi, caro Stefano.
1: Figurati.
0: Con addirittura c'è chi dice Juve 3 punti, Milan 3 punti. Mi sembra, insomma, adesso siamo 3 punti in Milan e Juve da qui alla fine, ragazzi. Io capisco, Rudy, che sei interista, insomma, stai a fare una cufata pure tu in più. Però Como 9, Roma 9, questi 3 punti mi sembra un po' troppo, dai. Un po' troppo poco, che dici? Dai. Allora. Sì, ho capito, però adesso, per carità, poi nel calcio può succedere tutto. Però, caro Stefano, andiamo ad affrontare un altro tema che volevo così riprendere con voi. Poi magari sentiamo anche i nostri ospiti sul discorso della corsa Champions, ci ritorniamo un attimo. Però ieri appunto si è giocata la Roma-Fiorentina, abbiamo parlato di questa partita che ha riaperto anche un po' il discorso, ha reso ancora più bello il discorso Champions. Però si è giocata anche Cremonese-Lazio, sconfitta la Cremonese, dove adesso la situazione per la Cremonese è molto delicata, in zona retrocessione.
1: Direi.
0: Esatto, la Lazio vince una partita con Nosling, che tra l'altro entra e segna e cambia la partita.
1: Assist e gol.
0: Eh sì, questo diciamo mette anche un po' così la scelta iniziale di Maldini centravanti non ha pagato, è stato evidente. Però al di là della partita, io mi dicono quando sono pronti i collegamenti, ditemelo. Ci sono. Al di là della partita voglio risentire le parole di Sarri nel post partita e commentarle insieme a te naturalmente, poi con Andrea Piervincenzi in Match Analyst che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Giovanni Capuano, ciao Giovanni, grazie come sempre.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. E professor Pino Capua, ciao Pino, ben trovato.
1: Ciao Pino.
2: Ciao a tutti voi, ciao ciao.
0: Allora, sentiamo questo passaggio di Sarri, poi lascio a voi naturalmente come sempre il vostro commento e pensiero, vai.
4: Non è ufficiale, ma dovrebbe essere alle 12.30 il derby.
5: L'ATP di tennis, che è in quella data lì, la finale si sa da un paio d'anni. Che le ultime due partite devono giocare in contemporanea è una legge federale, quindi si sa da diversi anni. Se chi fa il calendario in Lega mette il derby di Roma in quella data lì, è uno che deve dare le dimissioni domattina. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma al 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Un'altra domanda vorrei fare al signore della Lega. Perché non hanno mai fatto Milan-Inter a mezzogiorno e mezzo? La risposta ce la deve andare. Se poi non sapevano degli internazionali d'Italia, non sapevano della concomitanza, vuol dire non sono in grado di fare il calendario. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado dopo 3 minuti.
0: Piccola precisazione, poi lascio a voi la parola, Stefano. Però c'è stato un derby
1: forte queste dichiarazioni, sì, ma devo dire che
0: derby di Milano alle 12.30 c'è stato, quindi in aprile.
1: Sì, no, però concettualmente non è secondo me sbagliato quello che dice Sarri per quanto riguarda, insomma, ci si poteva, vedi la croce, oh, ci sono gli internazionali e il computer gli dici guarda la penultima, non ci può essere il derby di Roma, ecco. Sì. Poi sull'orario non sono d'accordo, perché lì è una scelta appannaggio del Viminale, del prefetto di Roma, che tra l'altro lo scorso anno insomma si è distinto perché è venuto giù il mondo, c'è stata la scomparsa di Papa Francesco, l'incoronazione di Leone XII, l'internazionale d'Italia, insomma, tutto in un giro di 2 giorni, manifestazioni varie, e tutti i capi dei governi del mondo stavano a Roma, non è successo niente. Quindi l'orario secondo me è corretto ed è appannaggio non tanto della Lega ma dell'ordine pubblico. Quindi entra in campo un'altra, diciamo così. Quindi sono d'accordo con Sarri sul discorso, ci si poteva pensare prima a Roma-Lazio lì ficcata quando ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Poi però sull'orario l'orario secondo me non è che si può discutere tanto, l'ordine pubblico lo decide il Viminale, ci sono stati scontri lo scorso anno, quindi io sono d'accordo con l'orario delle 12.30.
0: Una precisazione che prendo dalla Gazzetta e poi lascio la parola naturalmente al resto dei nostri ospiti. Ovviamente, essendoci nelle ultime 2 giornate la contemporaneità per le squadre coinvolte in vari obiettivi, giocare Roma-Lazio alle 12.30 di domenica 17 significherebbe mettere alla stessa ora Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e forse anche Atalanta-Bologna. Un clamoroso pasticcio che ad oggi ha un solo orario percorribile, le 12.30 del 17 maggio, derby di Roma e finale degli gli internazionali a seguire ore 17, naturalmente ci sarà, con un italiano protagonista, speriamo appunto sì. Si spera che l'area non vastissima possa reggere l'urto dei 100.000 persone in pochissime ore. A proposito, gli internazionali il prossimo anno 2027 termineranno il 16 maggio, meglio non dimenticarlo. Giovanni Capuano, parto da te.
3: Ma avete detto tutto voi, c'è una colpa che è quella di non aver aggiunto alle centinaia di cose che vengono date in pasto all'algoritmo quando si fa il calendario anche questa contemporaneità da evitare, cioè un big match all'Olimpico di Roma, che fosse Lazio o Roma, nella giornata degli internazionali d'Italia. E questo è stato un errore della Lega. Tutto il resto, perdonatemi, Sarri se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa, la colpa non è del Viminale, non è di Andrea Butti che fa i calendari in Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio, solo che a Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno. Sul precedente di Milano avete detto voi, tra l'altro io c'ero, era tra l'altro il lunedì di Pasquetta, quindi non solo era le 12.30 ma era anche il 12.30 con mezza Italia che andava in giro a grigliare, e sono sopravvissuti tutti, ed era stato quello un tentativo di avvicinare il calcio italiano di Serie A al mondo orientale per la questione dei diritti TV internazionali. Io però voglio fare un ragionamento un po' più ampio, e che è questo: Sarri ci ricade, perché c'era già accaduto altre volte. A Sarri non sarebbe nemmeno andato bene giocare alle 18, perché all'epoca in cui sedeva sulla panchina del Napoli ci raccontava che si giocava con la penombra, no? Vi ricordate che non andava bene neanche alle 18. Io voglio fare un ragionamento così: credo che a nessun tecnico dell'NBA si è consentito esprimersi nei confronti della propria Lega di riferimento così come Sarri ha parlato ieri della questione del derby alle 12.30, tra l'altro ignorando gran parte della materia. Ecco, io penso che uno dei limiti del calcio italiano sia questo, non Sarri, ma sia il fatto che è difficile gestire in maniera manageriale una Lega, una industria che fa girare centinaia di milioni di euro, in cui viene meno la regola numero uno base, che è il rispetto delle decisioni dei manager che sono messi lì per scegliere. E credo che questo sia un enorme problema, non è soltanto di Maurizio Sarri, Sarri ci cade spesso, ma io penso che una Lega seria prenderebbe provvedimenti, e Sarri non andrebbe in panchina nel derby, non perché fa caldo, non c'ha voglia, non fa le interviste, fa protesta, se ne va dopo tre minuti o tutte quelle cose lì che ha detto, ma semplicemente perché viene fermato.
0: Professor Pino Capua.
6: Ma io ho l'impressione che si stia facendo la guerra a Sarri, che sia colpa di Sarri, non mi pare, sinceramente. Questo è un argomento delicato, difficile, e lui ha espresso il suo pensiero, che poi è sempre molto incisivo in genere quello che dice Sarri. La Lega ha ovviamente tanti buoni motivi per scegliere quel giorno e per scegliere quell'ora, però forse il problema è a monte si doveva sapere che c'era una concomitanza eccessiva, una concomitanza che non doveva essere fatta proprio a monte nel calendario. Però non credo che sia colpa di Sarri ha espresso un suo parere da addetto ai lavori, e secondo me con alcune motivazioni che sono logiche. Poi la Lega ha difficoltà ovviamente a mettere d'accordo tutti, quindi va bene così, però non è colpa di Sarri.
0: Pier Vincenzi.
7: No, guarda, secondo me l'importante, visto che l'errore è stato fatto, su questo ha ragione Sarri, perché questa cosa andava comunque prevista, era facile, ci sta un calendario degli ATP, non è che ci vuole un genio a vedere che coincide la data, però da questo momento l'importante è la regolarità del campionato, quindi faranno 30 gradi, ne faranno 37, l'importante è che tutte le squadre conosce nella zona Champions giochino nella stessa ora, e amen, e si va avanti. Non mi sembra un dramma sinceramente giocare con una volta con 34 gradi, che poi non saranno 37, sarà qualche grado in meno, e poi la Lega si adeguerà per il prossimo anno. L'errore c'è stato, molte dimissioni mi sembra pure un po' troppo, nel senso tutti sbagliamo, anche Sarri sbaglia qualche volta a mettere la formazione in campo, non è che si dimette il giorno dopo, no? Quindi si può rimediare a un errore del genere, la Lega lo farà, ecco.
3: Perdonatemi, però c'è un convitato, certo, di pietra. Cioè, io sentivo dire prima, Roma ha avuto nelle stesse ore, negli stessi giorni, i funerali del Papa e mille altre cose, sì, un anno fa. e non è successo nulla, è stata capace di reggere l'urto, ma ci mancherebbe. Roma, Milano sono grandi città con grandi apparati organizzativi. Il problema non è che non si fa il derby di Roma alle 18 o alle 20:45, perché alle 17 Sinner, speriamo, gioca contro chi, non lo so, a 100 metri di distanza e portando nel centrale del Foro Italico qualche migliaio di spettatori. Il problema è che non si fa il derby di Roma in un orario che sia paraserale, perché un anno fa i tifosi di Roma e Lazio si sono menati come dei fabbri, hanno fatto decine di feriti e il Viminale giustamente ha preso cappello ed è tornato alla situazione precedente. Cioè, questo è, non è un problema della Lega, non è un problema di neanche di Sarri, e non si può giocare di sabato perché la Lazio non può, non si può giocare di lunedì perché tanto ricadremo su un orario che non è quello serale, quindi non si risolverebbe il problema, e quindi ogni tanto andrebbe anche praticato il silenzio d'oro, a meno che non si voglia puntare il dito in maniera coerente e corretta verso il cuore del problema. Il cuore del problema è che il derby di Roma, siamo nel 2026, non si può giocare a un orario decente per colpa dei tifosi. Questo è.
0: No, no, ma su questo mi sembra pure Stefano era stato chiaro da questo punto di vista.
1: Io
0: no?
1: Ho detto questo. Sì.
0: Esatto, no,
1: rispettando la diciamo così.
0: Sì, sì, ma su questo
1: il Viminale ha posto in essere diciamo una questione. Ci sono dei due eventi, forse tre, non lo so, c'è cioè qualche maratona.
3: Sì, ma è valso anche all'andata, perdonami Stefano.
1: Sì, sì, no, Sarri Giovanni.
3: Dice, all'andata abbiamo,
1: ma guarda che abbiamo detto la stessa cosa.
3: Sì, sì, dico con 37 gradi, lì non c'era mica l'ATP. A sì, 100 metri. Sì, sì, c'era sì, che sì. Devono giocare a quell'ora perché la polizia
0: sì, vero, certo. Che no, no, no, è vero.
1: No, no, ma io, guarda, ho detto, ho separato un po' le cose. Tu invece non hai accettato le parole di Sarri. Sarri ha avuto uno sfogo.
3: No, ma io non le accetto, sai perché?
1: No, ma da un punto di vista non hai tutti i torti. Però insomma mi è sembrato uno sfogo genuino, magari circoscritto, avrà detto
3: sì,
1: quelle cose. Poi
3: ma va bene, passera. Genuino. Però, però poi ognuno vive e campa nel mondo in cui abita. E io vorrei chiedere a Sarri, detto che c'è stato evidentemente un errore di valutazione, e io questo da qui sono partito, e dall'anno prossimo mi auguro che tra le centinaia di incroci venga inserito anche questo, di preclusioni, quindi il giorno della finale internazionale di Roma non si gioca un big match a Roma, ok? Ma detto questo, mi chiedo, sarebbe bellissimo, allora ci dicesse Maurizio Sarri quando va giocato il derby di Roma. Io credo che l'idea che ha lui in testa sia semplicemente incompatibile con una gerarchia delle
1: sì, sì, ma ho capito, abbiamo capito perfettamente Giovanni.
3: No, e allora è facile dire che vuole le dimissioni di quello della Lega, vuole le dimissioni di chi vuole lui, perché così è troppo facile, capito?
1: Sì, no, ma sull'ordine pubblico no, è quello, è il motivo che hai detto tu, che ho detto, cioè, sono stati dei precedenti, e quindi voglio dire, secondo me non si discute la decisione delle 12:30 fatta dal Viminale, ecco,
0: per motivi di ordine pubblico,
1: esatto,
0: sì,
1: perché sennò sembra che stiamo facendo un po' di confusione. Poi quello che dice Giovanni, dice, insomma, il comportamento, anche le dichiarazioni, le cose, chiede dimissione, questo è un altro aspetto che si può discutere.
0: Certo,
1: io non l'ho visto, io l'ho visto un po' che è andato, cioè ha fatto uno sfogo un po', ecco, no? Che magari si poteva risparmiare, però insomma, voglio dire, concettualmente, quando uno fa il calendario, Giovanni, non sai che quella partita sta là messa, magari la metti in un'altra giornata, ecco, poi non lo so. Si poteva fare, non si poteva fare, non lo so, ma senza colpevolizzare nessuno, senza colpevolizzare nessuno.
3: No, ma invece è giusto, questa parte qui è giusto colpevolizzare, cioè dire che c'è stata una responsabilità è corretto, perché voi sapete benissimo che oramai il calendario non lo fa più neanche l'omino della Lega, neanche il famoso computer. Il calendario esce così preconfezionato perché vengono inseriti diciamo degli algoritmi con una serie, e sono decine e decine e decine, probabilmente oltre 200, una volta mi avevano raccontato, insomma, poi ogni anno vengono aggiornati, di preclusioni, quindi una squadra segnala che una domenica arriverà il Papa in visita, e che ne so, è Pisa, non è Milano per intenderci, quindi è una città di provincia, in quella domenica il Pisa viene messo fuori casa e poi si vedrà contro chi, ok, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni.
0: Certo.
3: E evidentemente va inserita anche l'indicazione che a Roma, essendo il Foro Italico attaccato allo Stadio Olimpico,
1: esatto, bravo.
3: La domenica della finale, è bene che Roma,
1: la criticità era quella, si sa,
3: cioè, chi gioca in casa non debba giocare contro una big, perché non è che Roma-Juve o Lazio-Juve, per intenderci, cambia tanto il quadro rispetto al derby.
0: No, assolutamente,
3: E fra queste certamente anche il derby, quindi qui c'è un errore e c'è un errore, ma a monte c'è un problema più grosso, perché se non ci fosse stato quel precedente, Roma e Lazio avrebbero giocato serenamente alle 20:45.
0: Questo è vero. Questo
3: perché
0: è vero.
3: Roma è una grande città, non ha bisogno di separare.
1: Però hai sottolineato giustamente, Giovanni, anche proprio la logica, cioè voglio dire, sono proprio attaccati.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì.
1: Questo
0: è un problema. Questo è un problema. Questo è un grande problema. C'era Pino che voleva.
3: Ragazzi, a Milano quest'inverno abbiamo fatto le Olimpiadi. E contemporaneamente il mondo è andato avanti, ci sono state le fiere, ci sono state partite a San Siro con 80.000 persone, Roma è una città come Milano, cioè non è un problema, il problema è che quella partita è una partita che al Viminale, se potessero fare un campionato di 38 giornate ma due partite in meno, sarebbero contenti. Questo è.
0: Voglio sentire anche Pino, il professor Pino Gamba voleva aggiungere forse qualcosa.
8: Io sto facendo un battuto, tanti tifosi della Lazio non ci vanno a questo derby, quindi diciamo che il problema sarebbe comunque parzialmente risolto, però è tutto giusto quello che si sta dicendo. Il vero problema è che chi ha fatto il campionato a monte, il calendario a monte, ha sbagliato, perché questo è, non è che è sbagliato l'orario è obbligato da una serie di motivi, ma non doveva esserci, cioè veramente clamoroso che si faccia il derby Roma-Lazio quando c'è la finale degli internazionali di tennis. Quello lo sanno anche i bambini delle
1: ora, però bisogna garantire la regolarità del campionato, Pino,
0: e quindi tutte le 12:30 qui c'ha ragione Andrea, Vincenzo ha detto, dice, allora va bene, prendiamone atto che si deve giocare così, giochiamo tutti, però senza fare nessun tipo di
1: infatti prima ho letto le partite coinvolte, che fai? Cioè.
0: Qui come la vedete, Pino, finisci te, poi chiedo al volo.
8: No, io ti dico che sì, è chiaro che poi tra l'altro ieri abbiamo avuto delle grandi prove di serietà in partite che potevano tra virgolette essere sospettate non corrette, e invece tutte quante sono state schierate e giocate al massimo della determinazione da parte di tutte le squadre, quindi se chi pensava che si potesse aiutare questa o quell'altra in funzione della retrocessione o meno, invece non è stato così, quindi, ed è una bella prova quella che è successa ieri.
0: Giovanni Capuano, devono giocare tutte alle 12:30 come diceva prima Pier Vincenzi, a questo punto va bene, si deve giocare a quell'ora, però facciamole giocare tutte.
3: Se è la penultima giornata, le norme dicono che le ultime due giornate vige la contemporaneità, non c'è discussione, giocano tutti insieme e così è, e quelle regole non le ha scritte il Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle certo. Regole se le sono scritte da soli i club, perché le ha scritte la Lega, quindi se poi qualcuno del Milan, del Napoli, del Como o di chi vuoi tu, perché chiaramente viene tirata giù più o meno tutta la giornata, protesterà perché gioca alle 12:30, se la prenda con chi non ha, con tutto quello che abbiamo detto prima, e poi aggiunga anche se stesso che per massimizzare al momento del bando i ricavi dei diritti TV ha progressivamente mangiato giornata dopo giornata l'obbligo della contemporaneità. Questo è perché poi dopo si dimenticano tutti, no? Questa cosa qua. Invece perché abbiamo limitato le ultime due giornate alla contemporaneità? Semplicemente perché ovviamente alle TV interessa far vedere più partite possibili in slot diversi,
0: certo.
3: E quindi più certo. Tu limiti la contemporaneità, più hai chili di pane da offrire a chi compra
0: certo,
3: il pane.
0: Certo, certo.
3: Questo è.
0: Velocissima una domanda.
1: Quindi quattro partite come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Roma Lazio.
0: Sì.
1: 12:30.
3: Sì, sempre se bastano,
0: Se bastano.
1: Sì, certo.
0: Certo.
3: Perché io credo che la lotta a salvezza della Fiorentina potrebbe essere chiusa, ma se per assurdo la Fiorentina non fosse ancora aritmeticamente salva, si porta dietro anche
0: certo,
3: le partite
0: anche
3: di
0: quella.
3: Chi si salva.
0: Assolutamente. E proprio velocissimo, Stefano, ci credi ad un possibile ritorno di Sarri al Napoli? C'è questa voce che sta montando, anche a Napoli abbiamo sentito giorni fa, insomma.
1: Sì, pensavo che potesse essere Firenze la sua, però insomma se c'è questo ritorno forte, questo in caso di partenza di Conte, perché no?
0: Avrebbe una squadra anche molto competitiva.
1: Cioè, non mi sorprenderebbe se tornasse al Napoli. Sì, squadra molto competitiva, gli vogliono bene, hanno adorato quel tipo di grande bellezza, no? Di quel Napoli memorabile.
0: C'è ancora chi dice che quel Napoli lì è il più bello di tutti.
1: Però, sì, non vincente.
0: Non vincente, è vero.
1: Cioè, pazzesco, 91 punti, non vince.
0: Esatto. Pier Vincenzi, tu ci credi a una situazione di questo genere?
7: Ma guarda, ti dico che i numeri, se prendi i ritorni degli allenatori dove sono già stati, e hanno fatto tra l'altro bene come ha fatto Sarri a Napoli, sono dei numeri impietosi, quindi forse lui non ci andrei, però a prescindere da questo non credo, cioè De Laurentiis non credo che punterà su un allenatore emergente, nuovo, tra l'altro dovrà abbassare il monte ingaggi che hanno sforato completamente, farà una squadra un po' più giovane, non credo che Sarri sia, io credo che Sarri, come tanti altri allenatori, il meglio l'abbia già dato, ha un po' esaurito l'ispirazione, quindi non è un allenatore su cui io punterei, non credo neanche che Manna e De Laurentiis, ma l'allenatore tanto lo sceglierà De Laurentiis, andranno su Sarri.
0: Non ci credi tu? Pino Capua?
9: No. Beh, no, io ci credo, perché oltretutto quello che sta facendo Sarri quest'anno ha fatto rivalutare tantissimo le sue diciamo caratteristiche possibili per le altre squadre, quindi secondo me Sarri viene molto rivalutato per i risultati che sta facendo la Lazio negli ultimi due mesi e quindi a Napoli ci fa bene e poi non lo so De Laurentiis come la penserà, è chiaro che Firenze la pensano tutti che possa essere più comoda e più vicina, però non è così che si fanno le scelte degli allenatori, quindi a seconda dei chilometri secondo me una diciamo riflessione su Sarri al Napoli secondo me la faranno.
0: Giovanni Capuano?
3: Sarri quest'anno sta facendo un miracolo, se pensiamo a tutta la stagione della Lazio l'ha portata a fare comunque una stagione dignitosa in campionato e mercoledì prossimo si gioca la finale di Coppa Italia, dovesse vincerla sarebbe qualcosa di straordinario, ma già essere arrivato in finale è un'impresa. Però io sui ritorni sono d'accordo con chi parlava prima e aggiungo che il Napoli oggi è diverso dal Napoli di allora, il Napoli di oggi comunque è una squadra che è passata da due scudetti e volente o nolente è, per quanto poi dovrà razionalizzare le spese, gli stipendi e, insomma ha fatto questo fuorigiri due anni con Conte, non può permetterselo a lungo, però volente o nolente è una piazza che si è abituata a vincere e quindi al prossimo allenatore chiederà comunque di essere, al di là di quello che verrà detto ufficialmente, di essere estremamente competitiva, perché è l'altra grande del calcio italiano in questo piccolo periodo storico, una è l'Inter e l'altra è il Napoli.
0: Eh sì, sì. Capuano, chi rimane, chi rischia in Champions secondo te? Tra Milan, Juve, Roma, che
3: ma guarda, davo un'occhiata al calendario il Como ce li ha 9 punti potenziali, perché le trasferte sul campo di due squadre, una retrocessa al Verona e l'altra all'ultima, la Cremonese, rischia di essere retrocessa. La partita in casa con il Parma, insomma, sono tre partite in cui 9 punti li puoi fare e il Como salirebbe a 71 e secondo me è la cifra dove può arrivare anche la Roma, che è in mezzo il Moloch del derby. Il grande tema è mentre la Juventus mi sembra in salute, è stato un incidente, ha sbagliato approccio, il Milan è piantato e quando tu sei piantato, Milan-Atalanta e Genoa-Milan, che sono le prossime due, secondo me sono due partite durissime, complicatissime, e una delle due il Milan deve vincerla, altrimenti veramente si inguaia.
0: Pino, siccome Andrea e Stefano hanno già risposto, tu che dici? Chi rischia?
9: No, è giusto quello che diceva Capuano prima, secondo me rischia più di tutto il Milan, più di tutto il Milan, perché io l'ho visto proprio male e non so se ha margini di possibile ripresa, non lo so. La Juve gli ha detto male, secondo me, è stato un incidente di percorso, ma non era proprio in pessime condizioni. La Roma l'ho vista benissimo ieri sera, quindi può andare avanti. L'unico dubbio per la Roma appunto è il derby, perché potrebbe essere, diciamo, proprio la partita determinante che non ti giochi così facilmente contro questo.
0: Pino, ti stiamo perdendo. Pino, non c'è più? Abbiamo perso? Vabbè, intanto io saluto Andrea Piervincenzi e lo ringrazio. Ciao Andrea, a presto.
1: Ciao Andrea,
0: un abbraccio.
7: Buon proseguimento a tutti.
0: Grazie. Giovanni Capuano, grazie anche a te.
1: Ciao,
0: buon lavoro,
1: Giovanni,
0: come sempre. Grazie per aver accettato il nostro invito. Non so se Pino riusciamo a riprenderlo, volevo salutare, ma credo che sia accaduto, tra l'altro non è neanche a Roma, Pino, perché stava seguendo un evento, mi sembra proprio a Bari, sì. Non riusciamo a riprenderlo, non è più raggiungibile. E allora va bene. Ci dobbiamo fermare perché apriamo un altro parentesi. Caro Stefano, stavolta andiamo sul Milan, una cosa particolare che volevo analizzare insieme a te, insieme ai nostri amici che stanno per arrivare. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. E Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
1: L'ATP di tennis che è in quella data lì la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17-18 maggio il giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
0: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori la derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione Petrucci. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della Coppa Libertadores. Partiamo subito con Rosario Central, favorito al 71% su 10% del Libertad, mentre al 20% le Speranze di X. L'altra partita è quella che vede Boca Juniors, favorito al 45% sul Barcelona dell'Ecuador al 25%, mentre la X è data al 30%. E noi ci ritroviamo con nuovi appuntamenti del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, proseguiamo il nostro pomeriggio, tra poco poi vi faremo anche, diciamo così, vedere qualche contributi che sono stati realizzati ieri. Intanto vado al volo su tutto il mercato web. Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato scudetto Inter meritato, è al vertice in Italia e in Europa, quindi in questo pomeriggio ha parlato appunto ai media che erano presenti all'evento Manager Summit 2026. Dunque ha parlato del nostro calcio assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri, anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri. Mi sembra la testimonianza che, nonostante sia vituperato anche a ragioni magari nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile il nostro campionato. E quindi poi parla anche della vittoria dell'Inter, la Serie A appoggia Malagò, come viene rivolta la domanda, per prima la Serie A ha fatto questa scelta con 19 squadre su 20 che lo hanno indicato quale candidato accreditato, credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano. In quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò, Stefano, e quindi trovare una linea comune. Allora, comunicazioni di servizio, c'è Carlo che è pronto il collegamento, ha qualche problema, lo dico, Antonio Vitello nel collegamento, quindi vediamo, altrimenti facciamo telefonicamente, dovrà intervenire video Antonio, il direttore di Milan News, perché Stefano voleva andare su un tema che riguardava il Milan appena possibile. Però recupero dei messaggi dove insomma si torna ancora sul discorso relativo alla scelta della Lega di far giocare un derby durante questo evento, insomma non piace a nessuno, ecco, posso dire questa coincidenza e questo errore che è stato fatto e che dovrà essere,
1: però, insomma,
0: magari evitato.
1: Prendere delle decisioni, quindi
0: sì.
1: Che piacciono o no.
0: Va bene, allora intanto se non erro c'è Carlo Pellegatti in collegamento. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Ciao Carlo,
2: buonasera, buongiorno a tutti.
0: Come stai, tutto bene?
2: Non immagini dove sono.
0: No, prima mi hai accennato qualcosa però.
2: Sono ad Amsterdam, dove ci sarà
0: però basta. Ti sentiamo malissimo Carlo. Vediamo un po' che succede,
2: sì,
0: Carlo.
2: Mi sposto.
0: Prova un po' a spostarti. Ecco.
1: Adesso ti sento.
0: Adesso ti sento. Vai.
2: Vado?
1: Sì.
2: Vai. Allora, sono ad Amsterdam perché ci sarà la premiere del film a settembre, Basta, una serie TV di 7 puntate sulla vita di Van Basten.
0: Ah.
2: E sono venuto qui a doppiare alcuni gol di Van Basten con la voce italiana.
0: Che bello.
1: Bravo Carlo.
0: Beh, insomma.
2: Vedo lui.
0: Quando parli di Van Basten mi emoziono molto, perché è uno degli attaccanti straordinari.
2: Ti batte il cuore.
1: Chiama il calcio.
0: Chiama il calcio, non può non amare un giocatore del genere. Io dicevo sempre che era bello vederlo anche camminare, non soltanto segnare. Tu vedi camminare, dici, mazza quanto è bello questo, già solo che camminare.
1: Forte, bello, elegante, sì, destro, sì. Sinistro, testa, acrobazia, dribbling secco, nel lungo.
0: Chi non l'ha visto si è perso tanto.
1: Si è perso moltissimo.
0: Moltissimo.
2: Maradona quando ha lasciato ha detto: se il dio del calcio ha voluto che lui smettesse, voleva dire che significa che non ha più voluto vedere gol belli.
0: È vero. Allora abbiamo in collegamento anche il direttore di Milan News, Antonio Vitiello, che ringrazio. Ciao Antonio,
1: ciao Antonio.
0: Ben trovato, eccoti, ti vediamo.
3: Ciao,
0: anche.
3: Ciao a tutti. Un saluto allora, anche a Carlo.
0: Grazie. Allora, intanto Carlo, approfitto perché ieri c'è stata anche la presentazione del tuo libro, 50 partite, il Milan, infinite emozioni. Eccola qui la copertina che mostriamo in TV in questo
2: Grazie.
0: Momento. Voglio dire.
2: Sì, l'editore Gallucci di Roma mi ha chiesto di scegliere i 50 partite. Io ho scelto le partite, le vittorie di Coppa e le vittorie, innanzitutto le coppe, che così erano già 39 e abbiamo già lavorato. Poi ho scelto delle partite iconiche, però come così i nostri ascoltatori, nella prefazione, così chiariamo subito, ho voluto usare una frase di Gustav Mahler, che è un famoso compositore e direttore d'orchestra, no? E lui disse: quando si parla del passato, in questo caso si parla del passato, bisogna non venerarne le ceneri, ma alimentarne il fuoco. Quindi quelli che sono già pronti a dire il Milan vive del passato, no, non veneriamo il passato, lo alimentiamo il passato. Così chiariamo subito
0: che il passato non va mai dimenticato.
2: No, poi bisogna, capito, perché se no non, se cominciamo con le battute si vive. È chiaro che le battute oggi ci stanno, non è un bel momento per Vitiello, non è un bel momento per me, non tanto per il presente che ci vede in difficoltà proprio sul piano di vincere. Dici, 6 punti cosa sono? Per me è l'Himalaya a mani nude oggi pensare, dopo la partita di Sassuolo, di Reggio Emilia, i 6 punti. Però bisogna cercare di riuscire a trovare qualcosa per riuscire, perché la partita di Sassuolo non è stata la partita più brutta della stagione, è stata la partita un appassionato di calcio, cioè è stata una partita molto sofferta, perché è una partita complicata, brutta. Però adesso cerchiamo di portare a casa questi punti, ma quello che ci preoccupa è il futuro, non il presente.
0: A proposito di futuro, ci andiamo un attimo. No, vedevo Antonio Vitiello un po' preoccupato quando pensava alle ultime partite, vero Antonio? Oggi ho fatto un gioco, ho raccolto un po' il cammino delle prossime partite, e ti devo dire che abbiamo raccolto, io e Stefano, poca fiducia nel Milan in queste ultime 3 partite.
3: Ma no, perché guardando il Milan degli ultimi 2 mesi, ce lo dicevamo al telefono con Carlo, questa squadra fa fatica contro chiunque, quindi riuscire a battere Atalanta oppure Genoa e Cagliari, cioè le ultime 3 del Milan, non è una roba facile per questa squadra. Un Milan che non segna, un Milan che non tira in porta, e se tu non tiri in porta difficilmente puoi vincere le partite. C'è stato un crollo verticale da parte della squadra di Allegri, perché nella prima parte di stagione, nel girone d'andata, era un Milan diverso, e invece poi da gennaio in poi è crollato tutto. Squadra che ha ottenuto solamente 25 punti in 16 partite, ma è soprattutto la pochezza nella manovra offensiva che spaventa un po' tutti i tifosi rossoneri. E ora deve essere bravo Allegri a trovare la chiave, a trovare la soluzione, perché, come ha detto lui dopo il match col Sassuolo, non si può buttare via un'intera stagione in questo modo, quindi bisogna cercare di trovare una soluzione.
0: Sì. Stefano, la partita chiave secondo me è quella che arriva con l'Atalanta. Sì. Sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
0: Cioè, sì. Vedi,
1: se vince quella è dentro.
0: È dentro.
1: Anche se la pareggia, poi c'è il Genoa, lì c'è la seconda possibilità.
2: No, però deve l'Atalanta vincere. Che deve essere l'Atalanta. Hai ragione, l'Atalanta.
0: Stefano prima mi diceva l'Atalanta è la partita chiave.
1: Se vince contro l'Atalanta,
2: sì, sono d'accordo. Cioè io sai che noi per alimentare i video, eccetera, parliamo un po' di arbitropoli per tenere per tenere aggiornato su questa situazione. Io personalmente leggo semplicemente le ansie o i giornali.
0: Sì, anche noi, dopo ne leggiamo una che è arrivata,
2: cioè
0: sì.
2: Non faccio i commenti, no. L'ansia dice così, vi aggiorno. Repubblica dice così, quindi non mi interessa. Quindi oppure parlare di mercato. Ecco, in questo momento parlare di mercato e di arbitropoli, soprattutto di mercato, mi viene il mal di stomaco, mi viene proprio il volta stomaco. Cioè non mi interessa niente adesso. Mi interessa, come diceva Stefano, questa partita con l'Atalanta. Non so come la facciamo a vincere. Non lo
1: sai, Carlo, quello diceva Antonio, anch'io ho avuto la stessa sensazione. E quindi poi il calcio ci smentisce.
0: Certo.
1: Però l'ho visto,
2: ma aspettiamo che ci smentisca da 2 mesi, Stefano.
1: No, esatto. Però ho visto un Milan in difficoltà, soprattutto contro queste squadre molto dinamiche. È vero che l'Atalanta è in calo.
0: Sì.
1: Però andare a rincorrere, a fare queste corse lunghe all'indietro, cioè il Milan o c'è la giornata che magari, ecco, Leao risorge, ti fa 2 gol, Pulisic, che ci sta, però insomma, l'Atalanta non sta in un grandissimo momento.
0: No, non sta in un grande momento.
1: Stare calmo e non avere quel timore che c'è in questi casi. E se vince con l'Atalanta, secondo me dentro si leva un po' di paura.
0: Sì. Perché poi ti subentra anche un po' di.
1: Che Reggio Emilia tecnicamente ha detto bene, è stata una partita poverina.
2: Erano
1: bloccati proprio nella testa, nel fisico.
2: Secondo il Milan dicono proprio una questione mentale. Però sai, quando si dice mentale è una cosa così aerea, una cosa così poco concreta, che tu ti salvi nel mentale, metti dentro tutto. Però
1: Carlo, perdonami se ti interrompo, cioè il doppio giallo di Tomori è un po' la fotografia dello stato mentale di questa squadra. Cioè, Tomori commette due ingenuità,
2: minuti e mezzo.
1: È lì che proprio magari c'è un nervosismo addosso che ti
2: io l'avrei tolto dopo il primo giallo, pensa un po'.
0: Sì.
2: Chiaro che un allenatore abbraccia il giocatore, tu hai fatto il giocatore,
1: l'allenatore dice
2: guarda, giuro, l'ho fatto per il tuo bene, tanto giochi la settimana prossima, altrimenti avresti fatto fatica a questa, avresti rischiato di lasciare la squadra in 10 e non ti avevamo. Dammi retta, mi dispiace, perché è un giocatore istintivo, no? Magari un Gattuso, un Barella riesce a stare 90 minuti tutta la partita a gestire il giallo. Questi giocatori, poi soprattutto con Lauriente che ti prende il primo metro, anche tu non vuoi far fallo,
0: che è andato in difficoltà sistematicamente
2: dentro, hai capito?
1: Secondo me anche il problema attuale del Milan è questa alternanza eccessiva dei quattro là davanti, in cui tu devi recuperare e le hai persi tutti e quattro.
2: Perché
1: Kulkrug, Kunku, Leao, Pulisic, che alla fine sono stati storditi da queste doppie coppie, una coppia con Leao. Giocare due punte per un mese e mezzo. Basta.
2: Ma l'ha fatto con Leao Pulisic.
1: Sì, ho capito, però c'è sempre la sostituzione, quello che esce, quell'altro. Ma volevo dire, Max, che io stimo, avrebbe dovuto secondo me dare delle certezze là davanti. Ci ha detto bene Antonio, sto Milan come fa a non segnare,
0: segnato un gol nelle ultime
1: cinque. Lascia perdere le problematiche che puoi avere, ma c'è giocatori, dai, su.
2: Ma quando vedi due dentro, speri sempre che siano gli altri due che entrano, non è un bel video.
0: Allora, una cosa voglio sentire, un commento velocissimo da voi. Ieri il libro, Carlo Pellegatti si arricchisce anche dei ricordi di Confalonieri. E ieri Antonio, Carlo e Stefano, Confalonieri ha detto qualcosa, le abbiamo messe in grafica queste dichiarazioni, le leggiamo al volo. Dice, una banca che ha una squadra di calcio, ma cosa gliene deve fregare di vincere lo scudetto? E questo è il problema. L'Inter ha un grande presidente ed è una fortuna. Con Galliani potremo avere qualche chance in più. Quindi va a candidare Galliani. Furlani non lo conosco, ma non ci tengo neanche, da milanista non mi interessa conoscerlo, altro punto. Poi va su Leao. Leao è un finto campione, non avrebbe mai giocato nei grandi Milan. Qual è la cosa che vi colpisce su Leao? Insomma, abbiamo sentito
1: tutte e tre.
0: Tutte e tre, Stefano.
1: Beh, ma qui stiamo parlando di un grandissimo
0: dirigente. Apposta, stiamo parlando di un
1: number one. Anche le tappe.
0: Che per poter
1: per manifestare un pensiero in libertà è anche abbastanza, non so, per certi versi
2: tranchant
1: è condivisibile, però. Oggettivamente. Guarda, cioè, il libro che ha scritto Carlo, complimenti tra l'altro per l'opera, ci restituisce, ha detto bene, alimentare il fuoco e non venerarne le ceneri, no? Citando questo maestro d'orchestra. E nella prefazione, io sono curioso, magari una letta me la do, perché quando c'è una virtù così manifesta negli anni, in un ciclo molto importante, poi magari diverso nella conduzione tecnica, nei giocatori, negli eventi più rappresentativi, ti appassioni, ti innamori di questo sport. Cioè, capisci? Con Falonieri, che è stato testimone di quel Milan lì, di quella grandezza.
0: Vissuto in altro modo.
1: Vissuto in un altro modo, per carità. Però Leao potrebbe giocare.
0: No.
1: Cioè, che cosa ha detto di così contestabile?
0: Leao sapete quello che...
1: Cosa ha detto così? Una banca che ha proprietà, a cuore, uno scudetto. Se arriva. È arrivato, tra l'altro. Poi dopo... Maldini, ma via, quella e ricomincia il giro di valse.
0: Antonio, poi mi lascio Carlo per ultimo. Antonio, tuo pensiero su queste parole che ho visto che anche sui social sono state insomma retweetate e seguite molto?
3: Ma sono parecchio condivisibili, soprattutto la parte sul fondo americano Redbird, no? Lui Confalonieri ha voluto sottolineare il fatto che non c'è l'ambizione di vincere. Quello che invece ha contraddistinto l'epopea di Silvio Berlusconi, la fame di vittorie. A questa proprietà americana vincere o non vincere non cambia. L'importante è arrivare a fine anno con i bilanci a posto, possibilmente nei primi quattro, in modo da incassare i soldi della Champions League e ripetere la stessa cosa negli anni successivi. Il problema è che stai, diciamo, sei proprietario di un club blasonato come il Milan, dove invece ogni anno dovresti partire per vincere. E negli ultimi 4 anni, da quando è arrivato Redbird, quindi dal 2022, dall'anno post-scudetto, il Milan non ha vinto più niente e non è stato neanche più competitivo. Perché se questa squadra chiude ogni stagione a 15-20 punti dal primo posto, vuol dire che non sei neanche stata competitiva fino alla fine. Quindi è inutile che ci vengano a raccontare le solite frasi fatte. Vogliamo vincere, vogliamo essere competitivi. I fatti dicono tutt'altro. Ora abbiamo 4 anni di dati per poterli analizzare e questi dati ci dicono che il bilancio è assolutamente insufficiente. Quindi, se vogliono rimanere e cominciare a fare le cose per bene, ok, altrimenti conviene lasciare il Milan e venderlo a chi realmente è ambizioso, perché andare avanti così onestamente è un danno sia per il Milan, ma io parlo più in generale, un danno anche per il calcio italiano,
0: Sono
3: perché a
0: d'accordo.
3: lungo andare si perde una big del calcio
0: Sì,
3: italiano.
0: sono molto d'accordo. Scusami, Antonio, sento subito Carlo, ma è vero che Tare avrebbe messo un like su Instagram a queste dichiarazioni e poi l'ha tolto? Ti risulta? Perché io sono poco social rispetto a te che sei più giovane.
3: Sì, è successo col suo profilo ufficiale, però poi è stato subito tolto questo
0: Tolto.
3: like. Ora bisogna capire il motivo, no? Magari sai, scrollando ti è capitato di mettere like, oppure
0: Certo. Che
3: lo
0: può
3: ha messo e
0: capitare, eh?
3: si è
0: Può
3: pentito,
0: capitare.
3: non lo so.
0: Può
3: Il
0: capitare pure che
3: motivo non lo so,
0: scrollando
3: però
0: tocchi.
3: era reale, era vero, insomma.
0: Ok. E Carlo!
4: Guarda, sono tante parole. Lui dice i fondi, le banche, eccetera. Qui non è una discussione, no, sì, no. Il Milan aveva la possibilità di regalare un giocatore, anzi due, a Massimiliano Allegri a pari punti con la Juve, con l'Inter. Una proprietà che vuole vincere non è un costo, è un investimento. Gli prende il Malen perché, come l'ha preso la Roma, può prenderlo anche il Milan, cioè poi magari devi arrivare prima, ma comunque c'era in giro uno bravo così come Malen. Tu vai lì e dici: ho l'ambizione di vincere, ti regalo questo giocatore perché così arrivo sicuramente in Champions e ho la possibilità anche di vincere il campionato, perché io voglio vincere. Quando un allenatore ti chiede questo, tu ti volti dall'altra parte e gli dici: no mani, per te non ci sono soldi per poi trovare i soldi di Matetà, ma quello è altro mistero. Ecco, allora lì vuol dire: no, non mi interessa vincere. Vai avanti con questa squadra, ti prendo Fulcrux, fatelo andare bene e speriamo di arrivare a quattro. Quindi non è un'opinione. La società ha detto: non mi interessa competere con l'Inter fino all'ultima giornata. Quando tu non prendi il giocatore, la risposta è questa. Non è una discussione, no, ma le critiche, ci trattate male. No, è un dato di fatto. L'allenatore ti ha chiesto aiuto e tu hai voltato la faccia dall'altra parte. Vuol dire che non ti interessava vincere. È un dato di fatto, non è una critica o un'opinione.
0: No,
3: Quando, no, è inutile andare dietro a Silvio Berlusconi a qualcuno. La signora Friedkin, i signori Friedkin, tanto criticati, gli ha detto Gasperini: ho bisogno di una punta. Sono stati bravi, potevano prenderla sbagliata, l'hanno presa giusta. Lì vuol dire una società che ha l'ambizione di accontentare l'allenatore, magari non per vincere il campionato, ma certamente per arrivare più vicino possibile. Questa è la risposta. Una ha dato una risposta affermativa e quindi Friedkin, secondo me, non sono da spettatore lontano da Roma, non sono da condannare ma da applaudire. L'altra ha detto, ha voltato la faccia dall'altra parte. Non è un'opinione. Se non hai neanche 20 milioni che ci vantiamo di avere il bilancio a posto, e allora vuol dire che 20 milioni che ti torno con la Champions. Adesso non hai speso 20 milioni, c'è il rischio che non prendi la Champions e
4: e alla fine
1: però
4: della
1: perdonami fiera, Carlo, quanto può durare questa, cioè voglio dire, quello che dici giustamente è una cosa molto importante e voglio dire clamorosa, perché c'è un disinteresse da parte di questa proprietà, almeno da quello che
4: non è che lo diciamo, l'ha mostrato loro.
1: No, esatto, e quanto può durare questa cosa qua, è preoccupante, perché
4: lo so, adesso a giugno dicono che potrebbe esserci qualcosa, non a livello di proprietà ma di management. Vediamo se ne parla già da tempo, però bisogna cambiare qualcosa. Stanno cercando, ti do questa notizia, stanno cercando di far capire a Cardinale che d'accordo brand, che d'accordo l'entertainment, d'accordo il basket, l'NBA, ma il vero marchio è Milan. Milan, che oggi vuol dire anche Milano, che oggi è una città mondiale, ecco, soprattutto per gli americani, ora Milano è Milano. Ecco, se lui capisce che non può prescindere tutti i suoi progetti di grande sport da far crescere il Milan, da far tornare al Milan fra i primi 5-6 del mondo, se lo capisce, bene. Se non lo capisce, ci perde lui, perché quando il Milan diventa un marchio che porta in giro una squadra che perde magari dall'Union Saint-Gilloise, dal Bruges o dal Wolfsburg, il marchio si depaupera, e oltretutto quando tu diventi padrone del Milan hai una responsabilità. Non lo prendi così, hai una responsabilità. Quindi cercano, mi dicono di far capire questo a responsabilità. Non lo prendi così, hai una responsabilità. Quindi cercano, mi dicono di far capire.

0: va via Max, magari sicuramente Maignan, cioè cosa, cioè dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Per non prendere un centravanti a gennaio, ne vogliamo parlare?
1: Sì, sì. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Io poi volevo chiederti, volevo chiedere l'ultimissima cosa a Carlo prima di salutarlo. Antonio.
0: Siamo stati chiari, mi sembra,
1: sì, sì. Chiarissimo.
2: Siamo allineati su questa cosa qui, ma d'altronde ormai purtroppo tutti i giorni abbiamo a che fare con questa situazione, noi che seguiamo il Milan H24, no? Perché poi anche i tifosi sono stufi, noi avvertiamo tutti i giorni
0: questa caduta della passione.
2: Sì, questo scollamento tra la tifoseria e tutto il mondo Milan.
1: Poi non
2: no?
1: aiuta nemmeno vedere questo Milan, insomma, che è un po' bruttino. Anche,
0: nell'idea
1: di calcio, no? Vedi un
2: secondo
1: Milan.
2: Secondo me è tutta una conseguenza, sì, cioè sì. Se arriva a questo Milan perché tu non hai una rosa all'altezza, non hai cambi all'altezza, non hai fatto un mercato giusto a gennaio, poi sì, ci sono anche le difficoltà che ha incontrato l'allenatore, perché poi non bisogna solamente dare al 100% la colpa solamente al club, c'è anche una responsabilità dell'allenatore se da 2 mesi a questa parte la squadra è crollata anche mentalmente. Però è mai possibile che tutti gli allenatori fanno la stessa fine al Milan? E Pioli, e Fonseca, e Consensao, ora Allegri, e Tare, e Maldini, e Massaccio.
0: Non ci dicano però, sì, ma noi siamo innocenti, la colpa è dell'allenatore. Ecco, non pensino che abbochiamo a quest'altra cosa.
1: Certo.
0: Ecco, non pensino di dire, noi abbiamo fatto tutto il possibile, la colpa di Allegri, come era prima di Consensao, di Fonseca e di Pioli. Ecco, non lo dicano, per pudore non lo dicano.
1: Va bene. Bene, ci dobbiamo fermare. Carlo, senti, 50 partite, ce n'è una che però c'hai nel cuore, una proprio una.
0: Io non ne dico una, le finali di Champions.
1: Ok, le finali.
3: E
1: di
3: qual
1: Champions.
3: È il calciatore che hai amato di più o che ami di più?
0: Anche lì voi me lo chiedete sempre, io sono molto vecchio e sono partito da Rivera e non puoi non metterlo. Poi siamo passati a Baresi, non puoi non metterlo.
3: Ho capito.
0: Van Basten,
3: la butti in calcio d'angolo.
0: Cioè, capito, hai tante
3: c'era tanti però tanti da dire
1: vabbè.
0: Hai capito, hai tante epoche cioè capisci, quindi non hai un'epoca, non hai
3: c'è un elenco anni. A casa
1: sai invece ti dico una
0: se dico una Rivera
1: no vai dici Rivera,
0: no dico se dico Rivera uno dice vabbè ma c'è Van Basten, Van Basten ma c'è Baresi ma c'è Maldini e cioè di dura
1: ce n'è troppi, ce ne avete avuti troppi. Antonello, esatto. Tu ce n'hai una partita che porti nel tuo cuore, una?
2: Ma voglio sì, le finali di Champions.
0: È un bambino,
2: le finali di Champions sono qualcosa che ti segnano a vita. Cioè
1: un giocatore?
2: Guarda, io vado su due profili diversi, ovviamente Paolo Maldini e Kakà. Sono due profili diversi,
3: ha fatto 2 anni supersonici almeno.
1: C'è una domanda per Pellegatti al volo.
3: Mi ricordo
1: prendiamo
3: un gol, Carlo. Carlo, il gol di Manchester.
1: Mamma mia.
3: Ma ogni tanto guarda, lo rivedo.
1: Guarda, un'ultimissima cosa per Carlo, perché stiamo sforando, ma lo faccio proprio perché c'è questo ascoltatore. Però, vai.
4: Buongiorno, vi prego, fate questa domanda a Pellegatti. Se lui fosse stato il presidente o il proprietario, dopo aver comprato un Kunku 44 milioni, Gimenez a 35, Stupinian a 28, Rabiot a 12, ma avrebbe ancora dato soldi per comprare un centravanti?
1: Ecco, rispondi tu, Carlo.
3: È interista il nostro
0: domanda,
3: amico.
0: La domanda è intelligente perché dice: attenzione, io ho i cavalli da corsa e il mio allenatore mi piglia 6 cavalli che arrivano sempre ultimi. Diciamo così, che cambio l'allenatore.
1: Cambi l'allenatore. Non ho capito. Va bene. Allora io ti dico una cosa: una partita nel cuore del Milan ce l'ho, che mi ha fatto innamorare del Milan di Sacchi, è stata quella con Real Madrid, quando fu demolito a San Siro.
3: Con Ancelotti che fa
1: che fa
3: doppio dribbling, cioè che se la piazza e tira una bordata.
1: Lì demolì con la telecronaca di Bruno Pizzul, mi ricordo, una serata magnifica. Io ho detto, ma veramente c'è una
0: quanti
1: squadra.
0: Quanti anni avevi nell'89?
1: Sono del 72, fate 2 conti.
0: 82, avevi 17,
3: era pieno della...
1: Da lì ho cambiato la

0: mia concezione calcistica, perché prima ero cresciuto con Trapattoni, la Juve, cioè da lì è arrivato Sacchi.
1: Sacchi ti ha folgorato,
0: sì,
1: quel Milan di Sacchi.
0: Da lì basta.
1: Ma da lì basta, poi c'è stato Invincibili, poi c'è stato...
0: Poi è arrivato Zeman, tutta
1: sì, no, io parlo del Milan, parliamo del Milan.
0: Sì, sì, sì. Sì,
1: stiamo parlando del Milan, cioè non è che finisce lì con Sacchi il Milan, è l'inizio dell'epopea. Berlusconiana,
0: vedevo le finali di Coppa Intercontinentale, era diventato un mezzo tifoso del Milan,
1: capito Marco? 17 anni. No, non Sacchiana, Berlusconiana,
0: vabbè.
1: Galliani, Braida, quella roba lì, giusto Carlo?
0: Sì, non viviamo di ricordi, guardiamo il futuro, e se guardi il futuro è meglio far guardare un altro sport, se guardiamo il futuro adesso, vabbè dai.
1: Perché Carlo Scola, perdonami, mi interessa questa cosa qua, da un milanista proprio, voglio dire, colto, preparato come Carlo, ma anche Antonio lo è. No, perché qui si fa sempre la scelta di Berlusconi, di Sacchi, sì, però poi dopo la seconda scelta di Capello nessuno la ricorda.
0: Certo.
1: No, che no, quella è ancora più clamorosa, perché... clamorosa, più di Sacchi, perché dice guarda, questo sa primavera è pronto, ragazzi, lo dico io che è pronto.
0: Ma quello fu...
1: nacque Capello, capito? No. Per Berlusconi, capito che genio
2: dicevano che Milan era finito.
0: È vero, mi ricordo, Milan finito.
2: Io mi ricordo
1: tu ti sei fermato a Sacchi, ma Sacchi è stato l'inizio,
0: per carità, però
2: un'era.
0: Quello di Sacchi,
1: ma è durato tre anni, ma ha fatto dire da Carlo,
0: ma era
1: il Milan è durato 15-20 anni,
0: ma per carità, dopo abbiamo io, però quello
1: capisci,
0: bellissimo.
1: Ho giusto Carlo? Correggimi se sbaglio,
0: mi devo fermare, dai, che mi stanno mandando
2: un
0: le ciao Carlo, a presto, ciao.
1: Salutaci
0: Antonio, grazie come sempre,
1: ciao Antonio,
0: un abbraccio, break per noi, torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il conflitto che vede Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la sua decima settimana. La fragile tregua vacilla. Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano di collaborare all'operazione ribattezzata dal Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto di Hormuz. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto. Secondo Trump, invece, l'operazione militare in Iran sta andando molto bene.
0: E intanto Trump è tornato ad attaccare il leone XIV. Parlando all'emittente Salem News, il tycoon ha affermato che il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, il quale proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi del capo della Casa Bianca. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Premier Meloni.
1: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di hantavirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Hondius, ancorata al largo delle coste di Capoverde, è in attesa di un porto dove attraccare. Intanto, dopo che l'OMS ha reso noto questa mattina che la Spagna aveva consentito l'attracco alle isole Canarie, il governo spagnolo fa sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione.
0: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
1: Meta risponde alle pressioni dell'Unione Europea che nei giorni scorsi aveva parlato di sistemi di verifica inefficaci per rimuovere da Instagram e Facebook gli utenti di età inferiore a 13 anni. Il colosso californiano ha infatti annunciato un potenziamento delle proprie tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per identificare gli account degli under 13 e disattivarli.
0: E la Vespucci sta per dispiegare nuovamente le vele e si prepara a riattraversare l'Oceano Atlantico. Il veliero è salpato ieri dalla Spezia e sta navigando verso Genova, da dove ripartirà il 9 maggio per la campagna in Nord America, che lo porterà lungo le coste tra Stati Uniti e Canada. La nave toccherà i principali porti dei due paesi fino ad arrivare a New York il 4 luglio 2026 per la celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Dopo il successo della Tour Mondiale 2023-25, al termine della lunga sosta manutentiva durata 10 mesi, il Vespucci continuerà a portare l'Italia nel mondo.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati Stefano in diretta nel pomeriggio di Maracanà con un leggero ritardo, ci scusiamo, ci siamo allungati nel blocco precedente per le ultime sul Milan e allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio a Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola in collegamento da Firenze.
1: Ciao, ciao Pietro.
0: Pietro, ben trovato.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ben trovato Pietro, c'è anche con noi Riccardo Maspero che saluto. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
0: Ben trovato.
3: Ciao.
0: Ben trovato. Ciao. Pietro, veniamo da una serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta dalla Roma, in 16 minuti partita chiusa, adesso meglio pensare al futuro, che futuro?
2: Si potesse cancellare quest'ultima partita, non cambierebbe niente su quello che è il mio pensiero della Fiorentina di questa stagione, nel senso che purtroppo il sentimento anche dei tifosi verso il 4-0 di ieri sera è che era prevedibile, nel senso che una volta visto il risultato della Lazio, fondamentalmente i giocatori non sono nemmeno scesi in campo, lo avete visto, chi ha potuto vedere questa partita anche da osservatore esterno si è sicuramente reso conto di una Fiorentina che non ha nessun valore né orgoglio né voglia di terminare questa stagione in un certo modo, anche perché poi fondamentalmente dopo la vittoria col Verona a Verona la Fiorentina ha finito la sua stagione con quello che l'unica cosa che doveva fare, cioè salvarsi, e una volta raggiunto questo obiettivo, confermato poi nelle ultime settimane, anche se non è matematicamente certo, 9 punti a 3 giornate alla fine, capite bene, sia un vantaggio che solo la matematica può dissentire, diciamo. E quindi sì, certo, si parla di futuro e basta, ma ormai sono 3-4 settimane che a Firenze non si farà altro che parlare di futuro. Il problema è capire se dentro alla Fiorentina questo tipo di moto verso il futuro della stessa società, della stessa squadra, della panchina, dello staff, del Viola Park, di qualsiasi aspetto della Fiorentina stessa è stato avviato oppure no. Perché è chiaro che tutti abbiano una gran fretta ad arrivare in fondo, perché i giocatori la metà vogliono andarsene o quantomeno non hanno nessun interesse a proseguire nella Fiorentina. La Fiorentina stessa si sta cervellando per capire come fare a liberarsi di una quantità di giocatori infinita che non serve più alla Fiorentina e probabilmente non servirà nemmeno alla guida tecnica del prossimo anno, che sia Vanoli o un altro. E poi c'è la panchina, e poi c'è il Viola Park, e poi c'è Paratici che lascia aperta una mezza porta su anche sulla Roma. Cioè ci sono tanti aspetti che purtroppo rendono le giornate dei tifosi della Fiorentina meno tristi di dicembre, perché vi ricorderete che quando ci incontravamo a dicembre la situazione era disperata. La Fiorentina adesso è serena nel proseguire il suo percorso in Serie A, ma comunque molto molto tristi per tutto ciò che circonda la stessa squadra anche in vista dell'estate.
0: Stefano?
1: Detto tutto da Pietro. Io aggiungerei un'altra cosa, secondo me non irrilevante, cioè nel momento in cui ci sarà l'aritmetica certezza, ovvero un punto, pensando a un pieno da parte della Cremonese che trovo che sia molto difficile che lo possa fare, è salva. Io mi aspetto adesso da parte della società, da Paratici, che venga annunciato il prossimo anno della Fiorentina, ecco. Che sia Vanoli o che sia Grosso, che sia, secondo me,
0: potrebbe dare un segnale in questo senso.
1: Sì.
0: Nel momento in cui raggiungi la salvezza.
1: È una piazza particolare, insomma, Pietro la conosce alla perfezione. Secondo me serve qualcosa in questo momento. Cioè anche nella tempistica, no? Nel comunicare, nel mandare un messaggio, cioè dire lavori in corso. Tanto il nuovo allenatore sarà, lo so che magari non si può fare in questo momento, però almeno farlo capire, è stato fatto capire. Poi però sento Vanoli che dice ancora che spera,
0: lui ci spera,
1: cioè ecco, lui... togliere secondo me l'imbarazzo generale.
0: A lui hanno chiesto di salvare la Fiorentina.
1: Sì, ho capito Marco, ma non è che può continuare tutta sta storia con Vanoli che ogni volta dice sì, se fosse per me io mi dico allora no,
0: ho capito,
1: però se dovessero fare una scelta diversa non sarebbe ingiusta l'ultima. Secondo me bisogna fare chiarezza, far capire all'ambiente che si va verso una direzione. Poi addirittura Pietro aggiunge Paratici potrebbe anche essere attratto.
0: Prendere un percorso diverso.
1: La cosa poi allora si compie.
0: Così c'è confusione. Però,
1: no, si compie perché Paratici ha un ruolo, correggimi se sbaglio Pietro, diverso dal direttore sportivo, insomma, che è uno classico. Mi sembra che sia diciamo è un direttore generale ad ampio raggio, cioè voglio dire, è stato preso per questo motivo, Pietro.
2: Il discorso, Allora, ovviamente la Fiorentina smentisce qualsiasi tipo
0: di dichiarazione
2: da parte di Paratici di proseguire altrove, e questo ci mancherebbe altro. Quello che dici tu, però, e poi lascio la parola a Riccardo, ovviamente, anche per parlare di, diciamo, di campo e di futuro da un punto di vista calcistico, però quello che dici tu è sacrosanto. Cioè, Firenze è una piazza che vive di entusiasmo, e gli ultimi 7 anni, se vogliamo anche 8, aggiungendoci l'ultimo anno dei Della Valle, via via lo hanno in qualche modo annacquato, cambiato, hanno trasformato la Fiorentina e i suoi tifosi in qualcosa di diverso rispetto all'ambizione che la piazza ha sempre avuto. Adesso non c'è nemmeno quell'entusiasmo, in tanti ti dicono accendo la televisione, guardo i primi 10 minuti e poi spengo, che per un tifoso della Fiorentina, per l'attaccamento che i tifosi della Fiorentina hanno alla propria maglia, è un qualcosa di incredibile. È il grande fallimento della proprietà commisso, cioè il fallimento della proprietà commisso è non riuscire a riempire uno stadio da 20.000 posti fondamentalmente, perché sapete che il Franchi per metà è inagibile, e vedere una piazza che via via si è annacquata, allontanata, annoiata a vedere la propria squadra, anche incavolata visto quello che sono stati i risultati dell'ultimo anno, ma non con quell'incazzatura che Firenze aveva abituato anche il resto d'Italia. Cioè, se vi ricordate nel passato, la piazza fiorentina è sempre stata una piazza particolarmente attiva anche nelle contestazioni, invece anche la contestazione di quest'anno è sempre stata annacquata, proprio perché dimostra ancora di più come si sia allontanato un po' tutto dalla squadra stessa. Quindi la parola chiave dovrebbe essere entusiasmo. L'entusiasmo come lo ritrovi? Sognando una ricostruzione. La ricostruzione da cosa parte? Da delle scelte che devono essere coraggiose. La prima sarà l'allenatore. Vanoli è un altro? Lo dicano, perché se è Vanoli l'entusiasmo buona Ugo, come si dice a Firenze. Se è un altro, magari c'è anche l'idea che si possa costruire una squadra nuova, resettare tanti giocatori che non hanno più intenzione di giocare con la Fiorentina. Però questo entusiasmo va prima di tutto cercato da parte del club esterno, e poi va cavalcato.
0: Certo, no, sono d'accordo. Riccardo, io ti chiedo anche a livello di squadra, magari lo chiedo anche a tutti voi, quanto c'è da cambiare in questa Fiorentina che quest'anno ha lottato per non retrocedere, perché per esempio dopo lo sentiremo, il presidente del Lecce ha detto questa era una squadra con dei valori importanti, non doveva stare lì, eccetera, quindi ha fatto un elogio a questa formazione dal punto di vista tecnico, però poi la realtà è stata ben altra, Riccardo.
3: Beh, ma penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo, anche io stesso, perché secondo me singolarmente i giocatori della Fiorentina hanno un valore diverso da quello che purtroppo hanno dimostrato quest'anno sul campo. Di conseguenza adesso deve finire il prima possibile questa stagione, perché ieri è stata la dimostrazione che la personalità e il carattere di questa squadra
0: è apposta. Però se devi ripartire, prima parlavate voi dell'allenatore, no? Giustamente un primo tassello. Poi se andiamo a dare uno sguardo alla squadra, questo è una sottolineatura importante, stai dicendo c'è personalità, e quindi che fai? Smantelli quanto?
3: No, io l'avevo già detto all'epoca, è stato io dicevo che per salvare questa Fiorentina bisognava fare purtroppo una rivoluzione contro quelle che sono le qualità di questi giocatori, che non le metto in discussione, però insieme, tutti questi insieme quest'anno non hanno portato. La Fiorentina si è salvata perché è dietro un paio di anni, perché se la Cremonese continua a fare il campo, non quello che ha fatto l'andata, ma discretamente quello che ha fatto, la Fiorentina era dentro in pieno. Cioè, non è che è stato, cioè, se la giocava con Lecce fino alla fine, per cui vuol dire che alla fine i problemi ci sono. Certo. E appena si è vista che la salvezza è arrivata, questa squadra ha dimostrato che, secondo me, a livello di testa hanno poco, e di conseguenza ci sarà da rifondare sicuramente, sì, c'è da fare una valutazione. Paratici, chi meglio di noi, che in questo periodo è stato nella squadra, ha visto i giocatori, ha visto l'ambiente, ha conosciuto tutti, sicuramente partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che, come si diceva, riporti quell'entusiasmo, riporti quelle motivazioni, riporti quella voglia di far innamorare il tifoso alla Fiorentina, di dare quella passione, ecco, perché Firenze è sempre stata una naif, ecco, sempre giocatori che fanno innamorare il calcio. Purtroppo in questo momento alla Fiorentina manca un po' tutto. Diciamo che c'è una bella struttura, c'è un bel centro, ci sarà sicuramente lo stadio che stanno facendo, però adesso andiamo a lavorare su quelle che sono veramente la Fiorentina, la squadra, per fare riportare allo stadio l'entusiasmo ai tifosi. Ecco, sarà io una rivoluzione. Ecco, io...
0: Sei d'accordo anche tu, Pietro? Rivoluzione anche dal punto di vista tecnico, non soltanto l'allenatore.
2: Non c'è dubbio, ma io volevo aggiungere una cosa, perché secondo me Riccardo ha centrato pienamente un punto fondamentale che dentro alla Fiorentina forse non è percepito, ovvero che la Fiorentina ha fatto, da quando c'è Vanoli, o quantomeno nel 2026, le cose normali, no? Ha fatto le cose normali, ha rimesso la squadra come doveva essere, hanno comprato due esterni e quindi la squadra è tornata a giocare un calcio banale ma funzionale, ha sfruttato quelle occasioni che ha avuto, anche facendo bene, perché prima di ieri aveva perso l'Udinese e poi erano stati diversi turni senza sconfitte, quindi comunque ha fatto le cose normali, come normale è questa Serie A, va bene?
0: Cioè.
2: Invece dentro la Fiorentina trattano questa risalita come un miracolo. Ecco, allora, chiaramente capite bene che questo è un qualcosa invece da allontanare come pensiero, se la Fiorentina del domani vorrà rilanciarsi ed ambire a tornare sui palcoscenici europei, per esempio, che poi è quello che ti chiedono i tifosi della Fiorentina. I tifosi della Fiorentina lo sanno che attualmente e probabilmente per i prossimi 50 anni non possono vincere lo scudetto, ma hanno l'ambizione di stare dove di fatto la storia la colloca la squadra, certo, fiorentina, quindi dal quarto posto al settimo, dal terzo all'ottavo, quello che volete, però in lotta con altri obiettivi. Quindi se la Fiorentina non capisce che quello che è stato fatto quest'anno non è un miracolo, è un disastro che poi è stato regolarizzato da due fattori: la normalizzazione di Vanoli e di Paratici, perché la Fiorentina è iniziata ad andare bene quando è entrato Paratici a fare il direttore sportivo, quindi evidentemente una mano la gliela ha data anche lui, e i demeriti altrui, con un campionato italiano che, se vogliamo usare termini colorati, fa schifo, cioè, perché comunque è un campionato sempre livellato verso il basso, bisogna dircelo, perché poi, per esempio, anche la vittoria dello scudetto, l'Inter è stata la squadra più forte, ma ha fatto cose normali negli scontri diretti, spesso è stata difettosa, spesso non ha vinto, ne avrà vinto uno in tutto l'anno, però poi è andata normale tutto il resto dell'anno e ha vinto lo scudetto. Questo significa che tutto il campionato è stato un campionato normale. Da qui bisogna ripartire. Facendo le cose normali, con competenza, la Fiorentina in un anno si può ritrovare subito tra l'ottavo e il sesto posto, perché questo ti sta dicendo il campionato italiano. Se però addentro non si percepisce che sono stati fatti dei disastri che hanno portato poi alla condizione attuale della Fiorentina, allora ragazzi, diventa complicato anche fare rivoluzione.
0: Stefano, sei anche tu d'accordo con Maspero quando dice rivoluzione, squadra senza personalità, e quindi bisogna anche lì, oltre alla parte dell'allenatore, pure squadra.
1: Sai, la puoi fare la rivoluzione?
0: Non è facile fare rivoluzione.
1: Io non sono per le rivoluzioni, to cur, cioè nel senso che secondo me ci sono dei giocatori, degli ottimi calciatori alla Fiorentina. C'è da cambiare la guida tecnica e c'è da creare questo feeling con chi sceglierà la guida tecnica, tra la guida tecnica e Paratici. Però insomma, ecco, Pietro ipotizzava anche questo, diciamo così, queste offensive che magari vedono Paratici magari non barcollare, però insomma le richieste, è un dirigente molto bravo, però ecco, arrivare a Firenze avendo carta bianca su tutto, cioè ha un ruolo importante Paratici da direttore generale, non direttore sportivo.
3: I giocatori, secondo me, io ho sempre detto, ci sono, però che
1: questi sì, no, giocatori... capito Riccardo, dici, però una rivoluzione la puoi fare? Non lo so.
3: No, niente, rivoluzione nel senso scegliere bene chi far parte del nuovo progetto, ecco, forse non sono stato, cioè, ecco, non tenerne tanti, perché sennò alla fine...
1: Tu lo sai meglio di me, Riccardo, che ci possono essere stagioni balorde, no? Negative come
3: sì,
1: questa.
3: Indubbiamente.
1: Ma non significa che sono tutti scarsi i calciatori.
3: No, ma io dico che infatti sono forti questi, però insieme quest'anno, sia per magari la testa, sia per tante,
1: certo,
3: cose...
1: Certo, non è arrivato,
0: non sono riuscito a rendere.
1: Per dire, secondo me, facciamo un esempio, Ken, ne trovi uno bravo come lui? Probabilmente no, probabilmente sì, però Ken si discute, insomma, il discorso è fuori
0: quale
1: dal campo.
0: Quale Ken è, però?
1: No, Perché hanno avuto dei problemi.
0: No, no, per carità, però poi dopo
1: no, però se vedi la classifica, Lautaro ne ha fatti 8 in più, insomma, non ha mai giocato, ha avuto problemi, le cose, insomma, nel nazionale è un colpo, un'attacca. Cioè, stiamo parlando di uno che dobbiamo anche, voglio dire, valorizzare, perché è un patrimonio del calcio azzurro, è centravanti nella nazionale. E poi non
2: sì,
1: è che siamo a discutere,
2: si deve far aiutare.
1: No, no, no, no, no, ecco, stavo venendo al discorso. Cioè, secondo me il problema di Ken è altro. Cioè, nel senso, se Ken è particolare, Ken ha voglia di stare a Firenze, mi sembra che siamo.
2: Ma Ken ha voglia di giocare a pallone?
1: Capito, Pietro. Quindi lo devi capire. Però Dodò, Gosens, altri giocatori forti che ha la Fiorentina. Cioè, devi andare a vedere.
2: Scusatemi, è chiaro che la rivoluzione non sia intesa come un reset totale di 20 giocatori, certo. Perché è anche il calcio contemporaneo che ti impone un pensiero diverso, no? Anche perché la Fiorentina ha 27 prestiti da dover gestire che rientrano, più una rosa di 22-25 giocatori da immaginarsi da cambiare, ovviamente, però diciamo che ne vende 10. 10 è un numero plausibile per quello che è successo quest'anno. Solo la Fiorentina parte da meno 60 milioni perché ha investito 25-27 milioni per Piccoli e in più aveva già 30 milioni che gravavano, più il discorso legato Brescianini, Fabian, due investimenti, farlocchi, perché ora con tutto il rispetto per due giocatori che forse in futuro avranno un buon rendimento anche a Firenze, ma in questi sei mesi sono stati, certo, hanno marcato visita fondamentalmente. Quindi tutto questo insieme è chiaro che ci porta a pensare: si potrà fare una rivoluzione in tre mesi così profonda? Secondo me no. Però se te metti insieme, come fu con Montella, ragazzi, tanto il discorso torna lì, un allenatore scelto dal direttore sportivo, coadiuvato da un altro direttore sportivo che va in giro a cercare i calciatori, e insieme, il connubio, si sceglie i giocatori che possono restare in base anche alla loro volontà e al mercato che li circonda, e quelli da acquistare, rosa più giovane, un'idea di calcio, una mentalità propositiva che riporti anche la gente ad amare questa squadra. Non vuol dire che il prossimo anno la Fiorentina va in Champions, ma vuol dire
0: però
2: che
0: cambi pagina, certo,
2: la riavvicina, cambia comunque l'inerzia, si porta giocatori di qualità. Ragazzi, dagli ultimi 7 anni i calciatori che la Fiorentina ha avuto, se voi fate il conto dal 2000 in poi e fate una top 11 dei migliori giocatori della Fiorentina dal 2000 in poi, ripeto, negli ultimi 7 anni non ne inserisci uno. Quindi cosa vuol dire? Anche i calciatori che hanno scelto, che hanno portato, che si sono succeduti nel tempo dentro la Fiorentina, sono quelli.
0: Così è così.
2: I risultati,
0: certo,
2: sono
0: quelli. Sì. Bene, bene. Senti, Riccardo.
3: Dimmi.
0: La Cremonese si è inguaiata fortemente?
3: Per chiudere un po'. Si è inguaiata fortemente, però sta facendo male, dai.
0: Sì.
3: Non gioca, cioè, ieri guardavo la partita e dicevo: chi può far gol della Cremonese? Ha fatto sta invenzione Bonazzoli, sennò come fa a far gol? Con chi può arrivare a fare gol? È dura, ne parlavamo anche nelle altre
0: sì,
3: volte.
0: Sì.
3: Cioè, come fa a far gol? È dura, ma anche perché con questo 4-4-2 i centrocampisti non hanno l'inserimento, di conseguenza con i centrocampisti non li trovi, se non li trovi con gli attaccanti, certo, diventa difficile, si è incartata e alla fine
0: durissima.
3: È brutto, mi spiace, è brutto col cuore,
0: no, per carità,
3: lo dico. Però il Lecce gioca già diverso, è una squadra che già può perdere, può prendere gol, però ti dà la sensazione di essere pericolosa in qualsiasi momento.
0: Sì, vero.
3: La Cremo questo non te l'ha dato, e dietro e in mezzo, anche in mezzo al campo, gravi problemi, e dietro rischi di prendere sempre gol. Cioè, ieri il primo gol che hanno preso è stato una cosa imbarazzante. Il secondo, quello in contropiede, il secondo.
0: Sì, gli hanno fatto proprio quello che voleva Tavares, proprio.
3: Dai,
0: andato via.
3: Non si è riuscito a rubargli la palla. Oh. Questo è partito, sono arrivati in 3 della Lazio contro 7 o 8 della Cremonese e non hanno preso una palla.
0: Vero.
3: No, dai.
0: Senti, Riccardo, l'ultimo e ti saluto. Chi rischia in zona Champions tra Milan, Juventus e Roma? Di star fuori.
3: Ti direi il Milan, però a 3 giornate dalla fine il vantaggio può essere buono. Secondo me il calendario del Como è un buon calendario, la Roma secondo me ha risolto quei problemi Gasperini, Ranieri, così la vittoria di ieri può dargli una spinta importante e se la giocano fino alla fine può rischiare il Milan, perché se l'Atalanta dà un'impennata d'orgoglio domenica, perché l'Atalanta domenica si gioca tutto, perché adesso c'ha la Lazio attaccata l'Atalanta, di conseguenza qui a Bergamo si dice che è l'ultima chance per cercare di almeno nella conference, se vince
1: come fa?
3: Se vince l'Inter
1: è vero, era settimo posto.
3: È il settimo posto, se invece si fa risucchiare anche dalla Lazio,
1: ma
3: se la Lazio supera l'Atalanta, se perde col Milan, la Lazio vince e supera l'Atalanta, indipendentemente da tutto, l'Atalanta è fuori da qualsiasi cosa, c'è questa paura. Di conseguenza si giocherà una partita così e questo Milan è un'altra squadra che ha avuto un'involuzione
0: notevole.
3: Mica da ridere.
0: C'è un audio forse per Pietro, se lo prendo al volo, Fiorentina, vediamo un attimo e poi ci salutiamo.
4: Ciao Stefano, ciao Marco, Robertino da Torino. Volevo chiedervi cosa ne pensavate di Ken, nel senso che l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile e quest'anno secondo me non si è ripetuto. In più è un giocatore che quest'anno ha avuto 2 milioni di pause, ha necessità di stare via, va via, poi torna, poi ha i parenti, poi insomma... Qual è la vera cifra di questo giocatore? Nel senso che secondo me l'anno scorso è stata un'eccezione, ma in realtà così forte non lo è.
0: Come te.
4: Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere.
0: Mi taccio.
1: No, i problemi sono stati, rispondo io, extracalcistici, di carattere, non so che cosa gli passa per la testa, ma calcisticamente secondo me è fortissimo.
0: Pietro?
2: Quando c'ha voglia è fortissimo. Poi c'è da dire che questo problema alla tibia se lo porta dietro da quando l'Atletico Madrid lo rispedì a Torino, perché fu quello il motivo per cui non andò all'Atletico Madrid, quindi gli è tornato fuori. Adesso probabilmente è un problema cronico che quindi necessita di una cura prolungata, quindi anche ormai è un mese che è fuori, quindi forse un altro mese e mezzo. Io dubito che la Fiorentina lo potrà rivedere in campo entro la fine del campionato, e quindi dubito anche che lo rivedremo la maglia della Fiorentina indosso, francamente. Detto questo, è chiaro che la gestione di Ken dentro a un club come la Fiorentina è una cosa, la gestione di Ken in un club superiore è un'altra, e io non so quanto in un club dove altri giocatori guadagnano quanto lui, hanno il suo status, hanno anche le sue prospettive, uno come lui si possa permettere di avere 2-3 permessi l'anno, sparisce, poi torna, non va allo stadio quando la squadra gioca, si allena, poi non si allena, decide lui come gestire la questione tibia. Quindi io ho l'impressione che la sua dimensione, se non cambia mentalità, sia sempre quella legata a un mondo come quello della Fiorentina. Poi c'è da dire in quanti club del livello della Fiorentina in altri posti si possono permettere A, di spendere 40 milioni minimo per prenderlo, e B, dargli 4 milioni e mezzo a stagione.
1: La clausola quant'è, Pietro? Velocemente.
2: 62 dal 1 al 15 di luglio, ma 62 milioni non te li dà nemmeno il più pazzo della Premier League, che poteva essere giustamente una possibilità.
0: Certo.
2: Il calcio arabo è venuto un po' meno, quindi io verosimilmente mi aspetto che se il suo agente fa un miracolo e trova una squadra che per 40 milioni viene a bussare la Fiorentina, Ken parte. Se no, io tutta questa idea che Ken possa cambiare maglia inizia anche a venirmi lì in testa il fatto che con i problemi fisici, l'attuale contratto, il valore deprezzato, le sue magagne, il fiocchetto rosso che gli hanno messo dentro a Gioia Park, forse gli conviene stare a Firenze.
0: Staremo a vedere. Io vi ringrazio, grazie a Riccardo Maspero, ciao Riccardo, a
1: ciao
0: presto,
1: Riccardo.
0: Un abbraccio, grazie come sempre, grazie
1: ciao
0: anche
1: Pietro.
0: A Piero Lazzarini di Radio Firenze Viola, un saluto a tutti,
2: ciao,
0: un abbraccio
2: ciao,
0: Pietro,
2: ragazzi.
0: Break per noi, poi torniamo, abbiamo da farvi vedere dei contributi in questo finale di Maracanã, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione dell'Internazionale BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. E Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
1: L'ATP di tennis che è in quella data lì la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
0: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori la derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione Petrucci. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ultimissima parte di Maracanà, caro Stefano, di nuovo con voi.
1: Ciao Marco, ciao
0: prima,
1: a tutti.
0: Esatto, prima di dare la linea a Tuttaci, allora recuperiamo qualche messaggio, poi abbiamo un paio di contributi da farvi vedere immediatamente in quest'ultimissima parte. Per esempio Mattia ci scrive al 331-82-00213, quasi tutti a parlare male che non abbiamo giovani capaci eccetera, non è assolutamente vero, guardate l'Under 21 di Baldini come va e quanti bravi giovani ha. Ne parliamo fra qualche anno, perché i ragazzi ci sono, ma vanno fatti giocare, ci scrive Mattia. Luciano, l'annacquamento che sta travolgendo la tifoseria viola non è forse il destino dei club italiani, la cui maggior parte è di proprietà extraeuropea?
1: Ma rispondi tu.
0: Non saprei.
1: Non saprei la risposta.
0: Potrebbe essere anche questo un problema. Poi ci scrivono che l'epopea di Berlusconi è e resterà unica ed irripetibile. Altro che il suo aspettare i prossimi 4-5 anni per ritornare a quei livelli. Come dire, insomma, difficile per il Milan. 331-82-00213, ancora un audio.
2: Buon pomeriggio. A proposito di partite grandi del Milan, vorrei ricordarvi quel grande Milan-Barcellona 4-0 con il Milan senza due difensori e il gran gol del genio Savicevic. Non so se siete d'accordo con me.
1: Ad Atene?
0: Pure quella è un'altra bella partita.
1: Sì, bella, e anche, voglio dire, mi ricordo la vigilia arricchita un po' dalla prosopopea di Cruyff, cui l'allenatore del Barcellona diceva vinceremo facile. Infatti si è visto.
0: Lì presa una mazzata. Senti, vado su tutto mercato web al volo, perché l'agente di Lukaku dice oggi l'incontro con Conte deciderà lui come utilizzarlo. Il suo agente Federico Pastorello ha parlato a DAZN, vengono riportate appunto le parole. Li conosco entrambi molto bene, entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello che era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi. E poi Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma, e poi ovviamente deciderà Conte come utilizzare Lukaku in questo finale. Finita la partita della stagione, è tornato proprio il gran finale, insomma. Fa una sgambata, vabbè, non bello come comportamento, eh.
1: Beh, no, insomma,
0: da parte di un professionista. Allora senti Stefano, allora andiamo a sentire qualche contributo che ieri è stato realizzato al Gran Gala del Calcio, dove erano presenti Nicolò Ceccarini e Lorenzo Beccarisi. Io farei sentire Doveri, che è stato intercettato, quindi chiedo ad Andrea se è pronto il contributo, sentiamolo, vai.
3: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante, cosa rappresenta per lei e per l'AIO questo premio?
4: È un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal comitato nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi ci perlomeno nel mio caso mi rende orgoglioso due volte, primo per quello che ho fatto e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri, ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
5: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che sì. Le ha fatto questa domanda, ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra, non deve essere stato facile, anzi.
4: No, come dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema, mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro, ma di Daniele, l'essere umano, della persona. Quindi ero preoccupato, come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio, spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
5: È riuscito poi a riparlarci con Bove,
4: ci siamo rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
5: Grazie mille.
4: Grazie.
6: Daniele, prima il presidente ha detto possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tipo di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste. Questo premio è la testimonianza di ciò.
4: Guarda, questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che domenicalmente mi provo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni e favorisca il gioco dei veri protagonisti e sono i calciatori.
0: Doveri, eccolo qui, l'abbiamo intercettato a questo premio che è stato dato alla Gran Gala del Calcio.
1: Bravo Doveri, sì. Mi piace. Poi sentirlo, ascoltarlo ancora di più, perché mi sembra che sia una persona molto equilibrata. Se fossero tutti così, no, sì. Nel senso adesso
0: speriamo che...
1: No, però se che questa situazione un po' in questo clima di incertezze, di cose, insomma, non è che non capiamo granché, però insomma da come parla mi sembra che abbia lo spirito giusto del servizio, cioè dell'arbitro. Se parlassero un pochino di più, poi magari uno li conosce meglio,
0: infatti, guarda, io
1: ti rende più umano. Ecco, ascoltare Doveri, che insomma secondo me arbitra con grande autorevolezza e ha detto bene lui, fa sempre un passo di lato, cioè non c'è protagonismo nell'arbitraggio di Doveri. Poi per carità, tutti sbagliano, come facciamo
0: assolutamente
1: tutti, però
0: non c'è dubbio,
1: sbaglia poco. Poi mi piace perché fa giocare spesso le squadre, arbitra all'inglese, mi piace questo. Cioè riesce, ha una sensibilità durante la sua direzione di gara, ha una sensibilità spiccata, cioè riesce a capire anche, no, l'atmosfera che si respira, le criticità, e quindi un arbitro il buon senso deve utilizzare, poi che regni sovrano il regolamento, come ha detto lui, però ci deve mettere anche un qualcosa di suo, quindi è bravo per questo motivo, mi piace molto come arbitro.
0: Senti Stefano, rimaniamo sempre alla Gran Gala del Calcio, perché al termine proprio di Cremonese-Lazio di ieri sera è stato intercettato il presidente del Lecce, Stinchi Damiani, sentiamolo un attimo.
3: Allora, presidente, partiamo subito da quella che è stata una giornata fondamentale per voi, la vittoria di Pisa, la sconfitta di pochi minuti fa della Cremonese con la Lazio, questa lotta salvezza che sta entrando nel vivo. Quanto è importante per voi mantenere ancora una volta la categoria? State già vivendo una stagione storica per voi, mantenere ancora la categoria cosa rappresenterebbe per il progetto Lecce?
7: Sarebbe fondamentale. Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché il Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
8: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
7: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
8: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
7: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
0: Questo è il pensiero del presidente del Lecce su questo momento e anche sulla salvezza da acquisire, però ecco, questo margine adesso gli dà un po' più di, non dico tranquillità, ma insomma...
1: Beh, insomma, 4 punti a 3 giornate dal termine rappresentano un buon margine, Marco. Mm. Poi certamente devi stare attento. Ora però rischi di perdere la prossima con la Juventus, la Cremonese per un certo Pisa e poi accorciarti.
0: Sì.
1: L'importante è mantenere la calma. Niente, è un duello, probabilmente si risolverà
0: all'ultima giornata,
1: secondo me sì.
0: Sì,
1: oppure la penultima, no? Vedremo.
0: Con Di Francesco che mi dispiace sottolineare questo dato, però negli ultimi anni non è riuscito ad ottenere la salvezza, sarebbe diciamo da un po' di anni
1: almeno anche per lui, Marco, per lui, esatto. Insomma, ha vissuto, è molto stimato, per me è un ottimo allenatore, però dopo che è andato via da Roma
0: ha avuto un'involuzione,
1: è entrato in un tunnel, no? Senza via d'uscita, insomma.
0: Sì.
1: Ha fatto degli ottimi campionati però è retrocesso. Quindi le squadre di Francesco giocano bene, non è che dici, non è uno che rinuncia al gioco,
0: no,
1: ci sono dei momenti in cui ci sono delle flessioni, ma questo è naturale, dei cali fisiologici, però diciamo così, di principio sono squadre ben allenate. Però gli ha detto male, è sempre stato retrocesso, sì. Però al contempo anche una situazione abbastanza strana a vedersi nel mondo del calcio, ha trovato sempre posto.
0: È vero. Senti, abbiamo l'ultimo contributo, ci teniamo a vederlo insieme a te perché c'è il direttore sportivo del Como Ludi. Sentiamo qualche passaggio perché siamo veramente ormai in chiusura, però insomma sempre dalla gran gala del calcio di ieri, un altro contributo che ci ha inviato Lorenzo Beccarisi insieme a Niccolò Ceccarini, vai.
9: Direttore, buonasera, è qui per ritirare questo premio all'interno di una stagione molto importante per il Como, siamo in piena corsa Champions, ci racconti un po' le emozioni di vivere un obiettivo così importante per la vostra piazza?
10: Le emozioni sono le stesse che ci hanno contraddistinto in questi anni, grande ambizione, grande energia positiva, grande proattività tutti i giorni, dai ragazzi a Sesc al management, e quindi cerchiamo di goderci queste ultime partite col sogno Champions, l'ambizione Europa, che penso che già sia comunque qualcosa di molto rilevante e di grande successo.
11: Direttore, per quanto riguarda invece il mercato estivo, continuano a rimbalzare le voci dalla Spagna che vedono il pass tornare al Real Madrid la prossima stagione. Ecco, lei sta improntando il prossimo lavoro, il prossimo mercato estivo, una squadra che vede Nico Paz al centro del progetto Como o che possa fare almeno di Nico Paz?
10: No, noi stiamo lavorando nel quotidiano per vincere le ultime partite e per fare il meglio possibile, perché è normale che nelle valutazioni di mercato la Champions, l'Europa, la Conference possono cambiare un po' gli orizzonti di scenario. E allora non ha senso anticipare eventi che non possiamo controllare, ma è bene mettere tutte le energie sul campo e supportare i ragazzi al fine di vincere tutte le partite, da quella fine. Allo stesso tempo, così come marzo e aprile dell'anno scorso Nico Paz doveva andare al Real Madrid, è lo stesso tormentone, non possiamo controllare la volontà degli altri, non possiamo prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato come non ci fosse, ma contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto.
12: Direttore, tra le tante voci di mercato c'è sicuramente anche quella di mister Cesc Fabbricas, che sta facendo veramente
0: bene questo
12: anno, no? Penso che sia un punto fermo della dirigenza del Como quella di ripartire l'anno prossimo in una competizione europea anche con Cesc Fabbricas.
10: Sì, assolutamente, per me non c'è alcun dubbio, anche per Cesc. L'ha citato oggi, un evento a cui ho partecipato, totale allineamento, totale ambizione condivisa, totale supporto a quello che è il nostro perno, no, dello sviluppo tecnico, e quindi io penso che siamo in luna di miele, una volta ci definiamo con Cesc, e siamo molto fortunati perché, come ha detto Conte, è un predestinato, è sicuramente un fuoriclasse della panchina e contiamo che ancora ci faccia sviluppare questo progetto nella maniera in cui, nella direzione in cui stiamo andando.
0: Bene, questo era il passaggio su Fabregas e su Nico Paz. Io penso che Nico Paz sia difficile che possa rimanere, mentre su Fabregas ho più certezza. Tra l'altro c'è questa dichiarazione che riportiamo, proprio come ha detto anche il direttore sportivo Stefano Ludi, ha riportato queste parole di Fabregas, che ha detto: futuro magari altri 10 anni al Como e poi la Premier. La vedi così anche 10 anni mi sembrano tanti, però il futuro in Premier ci potrebbe stare.
1: Beh, quello, la Lega professionista.
0: Io penso che lui voglia fare questa esperienza col Como anche in Europa, cioè cimentarsi anche in una competizione europea. Che
1: ma può... anche questa fame di conoscenza, sta sempre ogni giorno sul lavoro, è molto bravo. Poi insomma, stabilirà lui quando è pronto.
0: Assolutamente. Caro Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata di oggi. Noi ringraziamo naturalmente tutti coloro che sono stati con noi, anche e soprattutto gli ascoltatori e i telespettatori. L'appuntamento è come sempre domani. Adesso il palinsesto prosegue con A Tutta C, quindi sul canale 61, mentre salutiamo gli amici di Gold TV e anche di Italia 7 che ritroveremo domani. Stefano,
1: ciao Marco,
0: come sempre ci vediamo domani. Grazie in cabina di regia Andrea Maglioca e Giorgio, Claudio Ferrarese, e grazie a tutta la redazione. A domani, state sempre su TMU Radio. Ciao.
13: Maracanã.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: La cronaca in primo piano potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della giovane. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni le gemelle K, cugine della vittima. Domani i magistrati sentiranno anche il fratello di Chiara Poggi, Marco.
14: Si sono svolti oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. 2000 persone all'interno, un maxi schermo sul sagrato. Presenti tra gli altri il ministro per lo sport Abodi, l'ex presidente del CONI Malagò, Bebe Vio, Alberto Tomba. All'ingresso nella chiesa un altro applauso che sembrava non volersi mai interrompere. Sull'altare l'amata in bike accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. All'uscita della bara sono state diffuse le note di Ti insegnerò a volare Alex, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico.
15: Una nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico minaccia il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, mentre le parti faticano a fare progressi nei negoziati per una fine duratura della guerra. Qualsiasi azione che comprometta la sicurezza nello stretto incontrerà un forte ostacolo e una dura risposta da parte dei soldati della Repubblica Islamica dell'Iran, ha così dichiarato il capo della magistratura iraniana, aggiungendo che l'era dell'ordine imposto dall'estero nelle acque del Golfo è giunta al termine.
14: Sulla nave da crociera olandese alle prese con un focolaio di antivirus si sono registrati 7 casi, tra cui 3 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una possibile trasmissione uomo a uomo tra i contatti più stretti. La nave MV Ondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde, è in attesa di un porto dove attraccare.
15: La premio Nobel iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran da dicembre, si trova tra la vita e la morte dopo il ricovero d'urgenza lo scorso fine settimana in ospedale. È quanto riferito dalla sua avvocata durante un punto stampa presso il comitato di sostegno di Mohammadi a Parigi. Non abbiamo mai temuto così tanto per la vita di Narges, in ogni momento rischia di lasciarci, ha così avvertito la legale.
14: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò in corsa per la presidenza della Federcalcio scioglierà
15: la legale.
14: È la settimana della verità nella volata per le candidature in FIGC. Giovanni Malagò in corsa per la presidenza della Federcalcio

0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 18 per parlare del nostro amato mondo della Serie C. Domani ci saranno le gare dei playoff, il secondo turno della fase regionale. Il primo turno ha regalato qualche bella sorpresa, eh? Ci sono state un po' di vittorie, sconfitte soprattutto, che non ci aspettavamo. Ne parliamo come sempre ad inizio della nostra trasmissione con gli amici di TuttoC.com e oggi abbiamo il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
2: Buonasera, ciao Daniel, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, parlavo di sorprese nel primo turno dei playoff della fase regionale, perché qualche sorpresa c'è stata. Mi viene in mente la sconfitta del Trento con la Giana Erminio, senza nulla togliere ovviamente alla grande vittoria della Giana. Il Trento ci aspettavamo forse qualcosina di più.
2: Sì, ma appunto ho fatto sempre questa premessa, però ecco, quello è stato il colpo esterno nel girone C, cioè nel girone A. Pensare che il nostro si è legato al fatto che l'altro colpo esterno di questo primo turno sia arrivato nel girone C a opera del Casarano. Sì, aspettavo qualcosa di più, però insomma la Giana comunque è una formazione che poi anche nella classifica finale è riuscita

0: accentrare seppur dall'ultimo posto la qualificazione dei playoff, però ha dimostrato di avere dei valori che poi insomma è riuscita comunque a portare anche in questa gara con il Trento. Vedremo se riuscirà ad andare avanti, perché ovviamente ha meno possibilità di altro, ma l'avremmo detto anche per questa prima gara.
1: Ivan, a proposito, del gancio che mi hai dato, no? Parlavi della Giana che si è qualificata con l'ultimo posto, il decimo, ti chiedo, questi playoff ti piacciono, nel senso, no, i playoff in sé, la formula per i playoff, ovvero le squadre che vanno dal secondo al decimo posto? Perché ieri ne parlavamo con Luca Esposito, parlavamo del fatto che forse per lui, forse anche per me, sarebbero un po' da accorciare per cercare o reintrodurre magari anche il punteggio, una sorta di scalino come c'è per i play-out, tot punti fra una squadra e l'altra e magari non si fa il play-off. Cosa ne pensi?
0: No, io non sono d'accordo, nel senso che a me piacciono, secondo me sono una bella prospettiva, una bella idea, continuano a esserlo perché offrono un finale di stagione che è di fatto una competizione ulteriore, un torneo nel torneo, sì, quello dei playoff, e poi c'è, senza girarci troppo attorno, un grosso tema che è il motivo per cui questi playoff sono stati creati, cioè dare a tutte, aumentare il numero di squadre che sino alla fine del campionato avevano qualcosa da giocarsi, e per questo senza troppi finti moralismi, sappiamo che il rischio di reazione, così, di patologia della competitività c'è, ed è quello che per quello che sono serviti i playoff, cioè l'ho detta nella peggior maniera possibile. I playoff così larghi sono stati pensati per evitare che la gente si vendesse le partite nelle ultime giornate, perché poi dobbiamo dirla così com'è, e secondo me rispondono ancora a quella finalità. Quindi poi sono a questo si aggiunge il fatto che siano un bel torneo, che offrono uno spettacolo, che portino tanti tifosi agli stadi, insomma,
1: sì,
0: da tutto questo si aggiunge un contorno nazionale eccezionale. A me i playoff piacciono quasi più del campionato regolare, sono sincero, però hanno una finalità, nascono con una finalità ben precisa, e per questo serve anche che siano abbastanza ampi. Io manterrei quella formula, insomma, sono abbastanza favorevole al mantenimento della formula così come la conosciamo adesso.
1: Ivan, andando avanti, domani si torna in campo. Ti leggo un attimo velocemente anche per i nostri ascoltatori e telespettatori quelle che saranno le gare: nel girone A Cittadella Lumezzane e Lecco Gian Erminio, nel girone B Campobasso Pineto e Juventus Next Gen Pianese, e alle 20 Cosenza Casarano, nel girone C ovviamente sempre alle 20 Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Su chi punti i riflettori di queste sfide di domani sera?
0: Beh, io sono un vecchio fascino per il sud, quindi non è che, cioè, Casertana Crotone, secondo me è una partita che in altri tempi,
1: che beh, Casertana Crotone è tanta roba,
0: qualcosa, sia di pubblico sia di contenuti tecnici, è una partita da cui mi aspetto delle cose interessanti, quindi sicuramente la partita che metto al primo posto. Sono curioso di vedere dove andrà la Juve.
1: Ecco, lì volevo arrivare poi.
0: Sì, se ha delle qualità, non credo possa puntare a una promozione, perché poi ne vedo altre favorite. Però sono curioso di capire come approccerà questi playoff.
1: Più che altro, la Juventus fra le presenti ai playoff è quella che di fatto ha meno pressione, perché non è che hanno i ragazzi della Juventus Next Gen, non è che hanno l'obbligo di cercare di dover salire, cioè giocano con molta spensieratezza, se andiamo avanti bene, se andiamo fuori amen, quindi può essere questo anche un fattore in più per la Juventus Next Gen, per aiutarli ad andare più avanti?
0: Sì, potenzialmente sì, c'è da dire che questo fattore c'era anche come dire negli altri anni, in cui poi però non c'è mai stato un avanzamento particolare, ecco, diciamo così. Quindi pagano entrambe le versioni, sia i precedenti che ci dicono una determinata cosa, sia però insomma, l'idea che abbiamo un po' tutti sul fatto che appunto possa avere questa pressione in meno che magari li va ad aiutare. Io sono curioso di vedere come va, dove va la Juventus, perché è una squadra che comunque ha delle qualità. Io poi sarei anche curioso di vedere prima o poi una squadra next gen o seconda squadra, nel 23, come vogliamo chiamare, promossa, cioè che conquisti la promozione.
1: Sì, anch'io.
0: Perché poi anch'io mi dirò di vedere in Serie B della Lega delle squadre di B.
1: Esatto. Esatto, sì. Più quello mi divertirebbe, no, a parte gli scherzi, sono curioso di vedere poi come si dovrebbero anche andare a stravolgere, perché di fatto dovrebbero stravolgere un'intera rosa anche per poter poi partecipare alla Serie B. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averti qua.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Parlavamo della Juventus Next Gen che affronterà la Pianese. E, andiamo ad ascoltare le parole di mister Bilindelli, l'allenatore del club toscano, che ha un grande passato con la maglia bianconera, alla vigilia di questa sfida.
2: Mister Bilindelli, siamo alla vigilia del secondo turno playoff, Juventus Next Gen Pianese. Ti chiedo quali sono le tue sensazioni, insomma, state vivendo un momento come gruppo davvero di grande euforia, siete reduci da un passaggio del turno meritato, lottato, sudato fino veramente all'ultimo, diciamo che con questa formula playoff non si può però neanche davvero goderci un attimo, ecco, queste belle sensazioni, perché si riscende subito in campo.
3: Ma è inutile ripetere risultato fantastico, ma soprattutto la prestazione dei ragazzi, che come ho detto nel post gara sono andati oltre l'ostacolo, oltre ogni aspettativa da parte mia, ma e questo mi gratifica, perché sono orgoglioso di poter allenare un gruppo di ragazzi che vanno oltre quello che sono gli aspetti di campo. Detto questo, mi spiace perché potrebbero ecco, dare un pochino più di spazio tra un match e un altro. Capisco questioni di calendario, di tempistiche, però da quest'altra parte preparare in un giorno e mezzo più il viaggio che ci aspetterà per andare ad Alessandria, insomma, non è semplice. Però non è solo per noi, anche per la Juventus, che ha un vantaggio perché se lo è meritato durante tutto il percorso del campionato normale, e quindi noi andiamo là con quella leggerezza, con quella tranquillità, spensieratezza che questa, come lo è stato contro la Ternana, deve essere una gioia andare a giocarci questo match senza grossi patemi e grosso stress, ecco. L'importante poi da parte nostra è gestire non tanto anche le energie fisiche, ma anche quelle mentali che partite come queste te ne portano via tante.
2: Ecco, analogamente a quanto è successo proprio recentemente con la Ternana, anche il match con la Juventus Next Gen è abbastanza fresco, visto che era stato in occasione della penultima giornata di campionato, però probabilmente anche stavolta sarà una partita diversa, con la Pianese obbligata, diciamo così, a espugnare il moccagata di Alessandria per tentare un passaggio del turno, che vorrebbe dire fase finale, insomma sarebbe un altro veramente risultato storico per questa società.
3: Noi viviamo di emozioni, io mi sono emozionato dopo la partita, qualcuno mi ha preso anche in giro, sono scoppiato in un pianto, ma era un pianto anche un po' di tensione dovuta alla partita, da come era andata, e poi perché comunque dietro di me c'era un paese, c'era un territorio che ha gioito, che stava gioendo, e quindi dare soddisfazione anche a tutte quelle persone che condividono con noi il quotidiano è stato bello e quindi mi sono commosso. E i sogni vanno coltivati, per raggiungerli bisogna far sì di andare in campo e provarci. Sappiamo che non è semplice, sappiamo che hanno un vantaggio come l'abbiamo avuto noi contro la Ternana, che non sarà la stessa partita di qualche settimana fa per l'importanza, ma soprattutto perché, ripeto, rispetto alla gara di campionato, loro hanno 2 risultati su 3, ma come ho detto contro la Ternana, noi bisogna fare le stesse partite, per quanto riguarda l'interpretazione che abbiamo sempre fatto dall'inizio del campionato. Non possiamo cambiare, non possiamo cambiare pelle, non possiamo cambiare atteggiamento, perché siamo questi e con i nostri difetti e tanti pregi. Quindi metteremo tutte le energie possibili che abbiamo a disposizione e che avremo e sfrutteremo tutti di quelli che saranno disponibili per la partita.
1: E queste erano le parole di mister Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, che abbiamo avuto anche ieri qua in diretta, in trasmissione, l'ex Juventus, una vita in bianconero, che sfiderà domani proprio i bianconeri della Next Gen, come dicevano anche i colleghi in conferenza stampa. Vincere vorrebbe dire arrivare poi alla fase nazionale, sarebbe un altro traguardo per il club del piccolo comune di Piancastagnai, uno dei più piccoli della Serie C, però è un club che sta lavorando molto bene, i fatti lo stanno dimostrando. Allora, prima di andare a sentire le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, vado a leggere un po' di notizie che arrivano da tuttoc.com, perché finita la regular season, sì, è tempo di playoff, però è tempo anche di mercato, perché ovviamente il mercato aprirà quest'estate, lo sappiamo ufficialmente da luglio, eccetera, eccetera, ma i club sono già a lavoro, soprattutto il Brescia, leggo, sprint del Parma, quindi club di Serie A per Beldenti, servirà 1 milione di euro, il Brescia chiede 1 milione di euro. Poi ci sono due saluti in casa San Benedettese, Lulli e Battista salutano, non hanno rinnovato il contratto, quindi scadenza il 30 giugno, sarà l'ultimo giorno per i due giocatori della San Benedettese, che poi dovranno chiamarsi, trovare una nuova squadra. Anche il Barletta, club neopromosso, ha fondato il primo colpo per la Serie C, c'è cioè l'accordo con l'attaccante distratto. Abbiamo un po' sorriso quando abbiamo letto questa notizia. Fortunatamente è un attaccante, non un portiere, sarebbe un problema tesserare un portiere distratto, no? A parte gli scherzi, il Barletta si sta muovendo bene in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Serie C, insomma, i club si stanno già muovendo, stanno iniziando le prime trattative di mercato, vedremo come saranno poi la composizione delle rose. Intanto bisogna ovviamente aspettare la fine dei playoff, perché c'è una di queste squadre che salirà in Serie B, quindi dovrà fare un mercato totalmente, totalmente diverso. Andiamo avanti, abbiamo promesso le parole del tecnico del Cittadella, mister Iori, che ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Lumezzane. Andiamo a sentire le parole di Iori.
4: Buongiorno mister, Simone Prae, Gazzettino. Ecco, come di consueto al termine della rifinitura ci fa il punto in casa Granata e come procedono i recuperi dalla partita di domenica. Grazie.
5: Ah, buongiorno, quanto riguarda siamo gli stessi della volta scorsa con Amatucci che non ha evidenziato lesioni, c'è solo un po' di infiammazione, quindi è convocato. Il resto siamo quelli della volta scorsa. I recuperi abbiamo fatto poco anche stamattina e abbiamo ancora domani mattina tutto per vedere i recuperi completi, come siamo messi.
6: Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Chiaramente sono passati nemmeno 2 giorni dalla partita di Arzignano, però in queste 2 sedute di allenamento su cosa ti sei focalizzato maggiormente, anche alla luce della partita di domenica?
5: Abbiamo recuperato, e stamattina abbiamo provato qualcosina, ma in forma proprio leggera. È soltanto preparazione completa, ma senza sforzo, perché comunque non sono passate ancora un tot di ore, quindi il recupero è forse più importante del resto.
7: Buongiorno mister, Diego Zilio, Mattino di Padova. Abbiamo negli occhi una partita in cui è stato un primo tempo di grande intensità e un ottimo Cittadella, e un secondo in cui sono emerse fragilità anche mentali una volta dopo che l'Arzignano ha segnato. Ti chiedo, ti dà più fiducia una partita così guardando al cammino futuro, o ti aumentano i dubbi guardando appunto avanti?
5: No, io sono focalizzato su questa che arriva, e la cosa che un po' abbiamo parlato è il fatto che comunque, essendo 2-0, una partita 2-0 deve finire, perché comunque non è che puoi fare ogni partita 4 gol per portare a casa la partita, e credo che in questa analisi c'è il fatto che nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' cross, non arrivavamo giusti con la gamba in pressione, non accorciavamo bene per far continuamente mettere questi palloni che poi ci hanno dato tanto fastidio in aria, e il fatto che comunque nell'arco della partita abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato per chiudere la partita, perché nitide ne abbiamo contate 7-8, quindi sono tante le occasioni non sporche, proprio nitide, e quindi anche quello è un qualcosa dove devi sapere che devi essere concreto quando hai quelle occasioni lì.
4: Ecco, differenze e analogie tra le due partite, quella di domenica e quella di domani sera.
5: Ma il Lumezzano è una squadra che gioca calcio, prova a dominare il gioco, cerca di ruota tanto, si muovono tanto, hanno fatto un ottimo campionato dall'arrivo del mister, quindi sarà una partita che, come ha evidenziato, andata e ritorno è stata molto combattuta, quindi dobbiamo sapere che ci aspetta una partita vera, e col fatto di sapere che abbiamo quel piccolo vantaggio di giocare in casa, che però, come dicevo quella scorsa, non va gestito. Non puoi gestire queste partite, devi essere consapevole che devi provare a fare la partita per vincere.
6: Sempre stando sul Lumezzano, i mister, vedendo anche i risultati, non perdono da 2 mesi, sono molto solidi, e questa è la loro principale forza, secondo te?
5: Sicuramente l'entusiasmo, il fatto che arrivano anche loro da un percorso molto continuo negli ultimi mesi.
7: E nelle scelte consideri adesso chiaramente il recupero delle energie, visto che si è giocato insomma da poche ore, o comunque nelle tue scelte subentra anche il fatto che hai davanti un avversario dalle caratteristiche diverse rispetto all'Arzignano, per cui comunque ci saranno dei cambi, ecco, volevo capire un attimo di più.
5: No, sicuramente le caratteristiche dell'altra squadra le andiamo a guardare, dobbiamo guardare il nostro recupero, dobbiamo guardare quello che vogliamo fare noi, quindi valuteremo veramente fino all'ultimo per decidere bene l'11 titolare.
4: Ecco, quali saranno le mosse tattiche durante la gara che faranno la differenza secondo te?
5: Bisogna intanto vedere come inizia e come si svolge, perché è chiaro che in queste partite prepari un piano A, un piano B, un piano C, e quindi sicuramente ci sono più valutazioni da fare durante l'arco della partita. Bisognerà vedere come si evolve, però la squadra è pronta.
6: Ti faccio questa domanda, mister. Contro l'Arzignano, dopo il gol subito, la squadra è andata in difficoltà, quindi ti chiedo, non è facile, ma come si può reagire maggiormente a magari un episodio negativo? Ne avete parlato, cosa pensi?
5: No, bisogna resettare immediatamente e ritornare a fare quello che avevamo fatto. Dobbiamo rimanere dentro il piano gara alla perfezione, perché abbiamo visto che nel primo tempo, fatto in un determinato modo, aveva portato risultati ottimi, quindi quando succedono quelle cose lì, la parola è reset, ti rimetti lì, ti guardi, ti parli, alzi la testa, anche il linguaggio del corpo deve essere magari diverso da quello di Arzignano, perché dopo il primo gol qualcuno è rimasto a terra, sconsolato, cioè ci sta, è calcio, puoi prendere gol, ma c'hai altro tempo per rimediare, anzi noi eravamo in vantaggio, e comunque in una partita in cui una squadra deve deve per forza fare qualcosa in più, ti poteva concedere qualcosa, come poi è successo nel finale, perché alla fine anche nel finale si hanno avuto occasioni loro, ma ne abbiamo avute anche noi altrettante, quindi sarà una partita per certi versi simili, per altri molto diversa.
7: Rivedrete la partita di marzo o non ce n'è proprio neanche il tempo di studiarla, analizzarla? Insomma, può seguire quel copione secondo te?
5: Ma io credo che quando passa tanto tempo devi rivalutare, guardare, magari cambia qualcosa. Noi dobbiamo guardare anche a noi stessi in questo momento, quindi sicuramente dai un'occhiata a tutto, ma guardi e cerchi di capire il tuo momento, il loro momento, perché durante la stagione magari affronti una squadra che è in un momento diverso e la vedi con un occhio diverso. Come dicevi prima, arrivano da un periodo di continuità, quindi magari nelle ultime hanno qualcosa di diverso, no?
4: Ecco, domenica abbiamo visto un Cittadella giocare molto in verticale. Sarà una cosa che porterei avanti anche nelle prossime gare, perché bisogna fare il risultato.
5: Mi interessa che ci sia una determinazione feroce, una rabbia importante per passare il turno. Poi come lo faremo l'abbiamo preparato. Noi dobbiamo pensare di tenere alta la concentrazione, una mentalità deve essere alta, non dobbiamo arrivare né troppo carichi né troppo impauriti o scarichi per certi versi. Dobbiamo semplicemente andare in campo e riportare l'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo.
4: Grazie mister Boccon.
1: E queste le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani se la vedrà con il Lumezzane nel secondo turno dei playoff fase regionale. Lumezzane e Cittadella gioca in casa, quindi anche in questo caso due risultati su tre a disposizione. Vado a rileggere velocemente il programma. Nel girone A, Cittadella Lumezzane alle 20, alle 20.45, l'unica gara che si gioca alle 20.45 è Lecco Giana Erminio, che sarà poi in diretta su Rai Sport. Nel girone B, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese, e nel girone C, Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Questi gli appuntamenti di domani sera. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Ital Tennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner che arriva da 5 Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno di Novak Djokovic. In campo femminile luci puntate su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Il calcio, la corsa all'Europa si fa ancora più viva dopo i risultati della 35esima giornata, ma sorride solo la Roma che recupera terreno su tutti e supera il Como. I giallorossi hanno chiuso il turno stravincendo lunedì sera contro la Fiorentina dopo il pari del Como con il Napoli, l'1-1 della Juventus contro il già retrocesso Verona e il KO del Milan a Reggio Emilia. Anche l'Atalanta ha pareggiato mentre resta in scia al settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese. Proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e dal risultato dipenderà l'assegnazione dei posti per l'Europa. E Roma-Lazio si giocherà alle 12.30 come la gara d'andata per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Questo è ciò che emerge dopo le polemiche degli ultimi giorni su tutte quella dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri che sottolineava come l'anticipo secondo lui fosse dovuto alla finale degli internazionali di tennis di Roma in programma nel pomeriggio di domenica 17 maggio a pochi passi dallo stadio olimpico.
1: L'ATP di tennis che è in quella data lì la finale si sa da un paio d'anni. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo.
0: E stasera torna la Champions League con il ritorno della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid. A Londra si riparte dall'1-1 dell'andata che lascia tutto apertissimo per la finale di Budapest del prossimo 30 maggio contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in programma domani. I Gunners vogliono raggiungere nuovamente la finale 20 anni esatti dopo l'unica della sua storia persa 1-2 con il Barcellona. I colchoneros mancano l'appuntamento finale dal 2016 quando persero ai rigori la derby contro il Real. Achille Polonara dice addio al basket. La leucemia e il coma, la forza di rialzarsi, ma il sogno di tornare un giocatore professionista diventa irraggiungibile anche per un lottatore come lui. Hai dimostrato con la tua carriera e soprattutto in questi ultimi anni che coraggio, determinazione, amore per la famiglia e rispetto per la vita e i suoi valori migliori non ti mancano. Sei stato il compagno di squadra che tutti avrebbero voluto avere. Questo è il saluto del presidente della Federazione Petrucci. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono, che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta. Fino alle 18 saremo qua in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di quello che sta succedendo, perché siamo in pieno playoff per quanto riguarda la Serie C, ma per buttare anche uno sguardo al futuro, perché come ogni anno si delineano in questo periodo tutte le promosse dalla Serie D, che il prossimo anno giocheranno fra i professionisti e che quindi entreranno anche nella nostra grande famiglia di A Tutta C. E noi siamo molto contenti di questo. Una delle squadre che il prossimo anno sarà fra i professionisti è il Desenzano, e noi abbiamo in diretta qui l'allenatore che ha riportato in Serie C il Desenzano, Marco Gaburo. Salve mister.
1: Salve a tutti.
0: Allora mister, intanto complimenti, perché comunque complimenti sono d'obbligo per la grande stagione fatta. Riavvolgendo un po' il nastro, che stagione è stata quella del Desenzano?
1: Ma sicuramente una stagione difficile, perché il Desenzano comunque negli ultimi anni ha sempre costruito squadre con l'obiettivo, diciamo, di salire. Forse l'anno scorso, che era il mio primo anno a Desenzano, avevamo anche diciamo così il ruolo di favorita, perché ci si giocava il campionato comunque, con tutto il rispetto, con Palazzolo e Spitaletto, che erano comunque realtà simili, diciamo così, no? E l'anno scorso non si è riusciti poi a vincere, perché si è arrivati terzi, anche se insomma si è arrivati, abbiamo fatto un buon campionato, e quest'anno si era ripartiti con l'idea di dare continuità per provare a fare il salto. Poi quando sono usciti i gironi, la società si è un po' spaventata, perché chiaramente il girone D era un girone, diciamo, dove sicuramente non potevi rivestire tosto il ruolo della favorita. C'erano comunque piazze grosse come Pistoiese e Piacenza, c'era comunque la Pro Sesto che si ritrovava lì dopo un playoff dell'anno scorso, forse anche senza motivo dal punto di vista geografico, che aumentava comunque i valori in campo. E poi è saltato fuori comunque un Lentigione che ha fatto un campionato decisamente sopra le righe, che ha alzato ancora di più il livello di quello che comunque era un raggruppamento molto competitivo, perché comunque la Serie D io l'ho fatta tanto, conosco e so che vincere ci sono tanti modi, no? Ci può essere l'anno in cui sei nettamente, certo, superiore agli altri e magari chiudi il campionato a febbraio o a marzo, almeno virtualmente, e questo non era di certo quel tipo di campionato lì, quindi difficile, perché comunque si partiva dietro comunque almeno a livello di piazza, di nome e di investimento anche rispetto a piazze di quel tipo. Non siamo partiti neanche benissimo, perché comunque alla sesta giornata avevamo 8 punti, quindi eravamo già un po' indietro rispetto a quello che erano le nostre idee, perché si voleva almeno provarci, no? Si è riusciti, certo, però a riprendersi in fretta, si è fatto un giro d'andata secondo me comunque in crescendo, girando a 2 punti di media partita, che secondo me era il minimo indispensabile per poi fare dei ragionamenti diversi in primavera. E poi devo dire che abbiamo fatto un giro di ritorno strepitoso nel momento delle difficoltà vere, perché poi in realtà la squadra fino a gennaio aveva giocato con un 11 quasi sempre stabile, aveva fatto bene, era in crescendo, e poi abbiamo avuto tanti infortuni, tutti concentrati tra gennaio, febbraio e i primi di marzo, che ci hanno veramente messo in difficoltà, e lì però è uscita poi la squadra, perché in realtà noi non abbiamo mai perso un giorno di ritorno, abbiamo fatto una marea di vittorie, e questo ci ha permesso comunque di arrivare a giocarci la volata finale in tre con il Lentigione e la Pistoiese. E devo dire che comunque fino alla penultima, terz'ultima giornata non è che io ero così sicuro di poter vincere il campionato, diciamo che ero contento che ce la stavano giocando veramente bene, e poi sapevo che ci si sarebbe giocato tutto su dei piccoli dettagli, e oggettivamente siamo stati più bravi degli altri in quel momento lì, perché poi questo ha spostato il risultato finale.
0: Mister, ci racconta un po' per i nostri ascoltatori e telespettatori il mondo desenzano, perché noi lo scopriremo sul campo fra qualche mese in Serie C. Ci racconta un po' com'è la realtà, com'è la proprietà?
1: Ma guardi, guardate, il Desenzano è una realtà atipica, perché comunque è un sodalizio che nasce di fatto 7 anni fa. Desenzano è un grandissimo paese turistico, anche grosso, però non ha tradizione calcistica, non ha storia, e quindi poi c'è stata questa idea, diciamo, del presidente Marai, coinvolto un po' da alcuni dirigenti, di provare a fare calcio sul territorio, perché lui è di Sarò, quindi comunque vicino, e provare a prendere una realtà di questo tipo, che aveva e ha oggettivamente tutto per poter diventare una realtà importante, però sai, prenderla dal nulla e costruire qualche cosa che poi possa arrivare nei professionisti richiede tanti step, e secondo me qui sono stati comunque bravi a magari subito hanno puntato sul parco giocatori, hanno sempre fatto squadre sulla carta inizialmente competitive, però poi bisognava costruire tutto il resto, e Desenzano in questo momento qua è una piazza che fa ingresso gratuito allo stadio in Serie D, che penso sia l'unica, e che è passata dalla media di 200-300 spettatori fino a 3-4 anni fa, 3 anni fa, ai 1500 della partita con la Pistoiese, e ha comunque uno stadio sempre pieno che abbiamo avuto quest'anno. E lì c'è stato un grande lavoro della società sul territorio, è una società che ha un settore giovanile in crescendo molto importante a livello provinciale e regionale, e questo sicuramente poi da sotto ha spinto soprattutto le nuove leve e i ragazzi giovani che uscivano ad entusiasmarsi un po' all'idea del Desenzano. E c'è un centro sportivo di allenamento con 2 campi sintetici che diventeranno adesso 3, dove è stato costruito un bar, un ristorante, verrà adesso spostata la palestra, quindi c'è l'idea di fare calcio in un certo modo, c'è un bello stadio, perché il 3 Stelle è un bello stadio, e però mancava poi chiaramente il passo che portasse poi questa realtà a poter diventare veramente una realtà calcistica in tutto e per tutto nel mondo dei professionisti, e questo chiaramente era poi l'obiettivo vero, che però è arrivato secondo me anche nel momento giusto. Ecco, perché forse 2-3 anni fa si era un po' più meno pronti sotto altri aspetti per poter affrontare poi quello che la Serie C effettivamente richiede.
0: Mister, se non vado errato, la sua quinta promozione in carriera. Intanto le chiedo se prossimo anno sarà ancora sulla panchina del Desenzano in Serie C, e poi quanto una squadra che passa dai dilettanti al professionismo ha bisogno di essere ritoccata, perché abbiamo visto tante squadre poi arrivare in Serie C mantenendo quel gruppo importante che ha fatto bene in Serie D e fare molto bene anche in Serie C.
1: Ma guarda, dipende. Allora, io intanto ho un accordo, diciamo, precontrattuale, dove io comunque avrei potuto rimanere, e so che posso rimanere dal punto di vista contrattuale, però bisogna comunque trovarsi per capire un po' quello, certo, che si vuole fare, e ci troveremo insomma nei prossimi giorni. Il presidente ha dato subito grande apertura, io stesso la do, perché è una realtà nella quale mi sento di aver messo tanto di mio, e mi piacerebbe portare avanti questo discorso, però è giusto rispettare poi i tempi, e abbiamo una scudetto da giocare, e io voglio comunque poi sedermi comunque con la società per capire bene quali sono le ambizioni reciproche e per capire se combaciano, no? Per quanto riguarda, certo, il rinnovo del parco giocatori o la conferma del parco giocatori, secondo me è un argomento molto delicato. Primo, perché la prima cosa che deve fare, secondo me, una società che sale, soprattutto se non ha dietro una piazza grossa, che dove è costretta, diciamo così, a recitare una certa parte, deve subito capire e spiegare cosa vuole essere in Serie C, perché in Serie D c'è un modo solo per giocare a vincere, cioè nel senso devi comunque essere quella cosa lì, devi andare a prendere i più forti, devi cercare di fare un certo tipo di percorso. In Serie C questo ovviamente è molto più difficile, e quindi poi puoi decidere di assumere diverse vesti, sia a livello di budget, sia a livello di ambizione, sia a livello di tipo di squadra che vuoi allestire, sia a livello di età che vuoi coinvolgere dentro il parco giocatori. E questo sicuramente è il primo punto da affrontare, prima ancora di quelle che possono essere le conferme, perché sicuramente noi abbiamo una squadra molto forte, non è che abbiamo vinto il campionato con una squadra non all'altezza. È chiaro che era una squadra costruita per la D, con giocatori comunque anche di una certa età in certi ruoli, che hanno sicuramente un gran potenziale, è uno storico anche in Serie C, anche abbastanza recente, e poi però sapete meglio di me che poi diventa una questione di ambizioni, di costi e anche di caratteristiche, perché poi il modo di giocare che tu utilizzi per vincere la D non è detto che lo puoi riportare in C, e quindi bisogna avere un po' le idee chiare in questo senso. Io in questi anni qua ho vissuto fortunatamente altre promozioni e so che da un lato si tende ad innamorarsi un po' del giocatore a prescindere, e questo è un errore, e che comunque ci sono state realtà che hanno confermato tanto del blocco e hanno fatto bene, altre che hanno confermato tanto del blocco e si sono poi dovute reinventare a mercato invernale, cosa molto difficile. E ci sono anche state squadre che hanno vinto il campionato di D e con lucidità hanno cambiato quasi tutto e sono comunque andate bene in C. Quindi bisogna avere, secondo me, prima di tutto l'idea di chi si vuole essere, cosa si vuole diventare anche nel breve, breve medio periodo.
0: Ecco mister, ma ci ha raccontato un po' la storia, no, recente del Senzano, con la voglia di crescere sul territorio, ci parlava dei due campi che diventeranno tre, la palestra e tutto quanto. Qual è l'ambizione della proprietà a lungo termine? Ovviamente non si può parlare di arrivare in Serie B in un anno, ovviamente, no, però vabbè, c'è un progetto a lungo termine?
1: Non ne abbiamo parlato, quindi vi posso dire solo il mio sentore, ma non è di certo una notizia. Quello che vi posso garantire io è che la forza economica di questa realtà è importante, quindi ed è solida. Quindi sicuramente il presidente non ha fatto tutti questi sforzi per poi trovarsi in Serie C con un lumicino dal punto di vista proprio delle risorse, questo è sicuro. Quello che però bisogna capire e far capire è che non basta avere delle risorse per poter poi impattare bene con la categoria e comunque iniziare a costruire qualcosa di diverso e magari anche di lungimirante.
0: Sì, no, poi l'importante è non fare il passo più lungo della gamba, no, perché purtroppo
1: non penso spesso... che ci sia questo rischio.
0: No, infatti non è questo.
1: Non abbiamo pressioni, cioè non abbiamo pressioni ambientali, esatto. Non abbiamo una piazza che ti costringe a dire che devi arrivare secondo anche se non puoi. Noi dobbiamo fare il passo in base alla gamba, penso che sia questo il pensiero anche del presidente e del direttore, e dobbiamo comunque avere questa umiltà di approccio con la realtà nuova, perché chiunque tu sia, che tu sia una nobile decaduta, che sia una realtà emergente, in Serie C il primo anno ti devi prima di tutto consolidare, questo deve essere chiaro.
0: Sì, senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di ringraziarla e di salutare e ringraziarla per essere stato con noi. Le chiedo un po' più ampio quella che è stata la stagione di Serie C, insomma, che stagione ha visto in Serie C e come vede questi playoff che ci saranno. Secondo lei quali sono le favorite per i playoff, per la promozione poi in Serie B?
1: No, a dire le favorite playoff, penso che visto l'andamento dei playoff degli ultimi anni è un po' come fare un terno a lotto.
0: È difficile.
1: È praticamente impossibile. Diciamo che la Serie C a volte propone dei gironi dove comunque una squadra vince molto presto, come può essere stato il girone A quest'anno, a volte propone dei testa a testa, come è stato magari il girone B. È evidente che le squadre che arrivano ai playoff in gironi dove di fatto si sono preparate per tempo al fatto che non avrebbero mai potuto vincere direttamente, secondo me almeno a livello mentale sono avvantaggiate rispetto alle squadre che perdono in volata nel campionato, e questo va anche a testimonianza del fatto che negli ultimi 10 anni 5 volte ha vinto la seconda e altre 5 volte non ha vinto una seconda, quindi vuol dire che arrivare secondo non è garanzia, insomma, del fatto di poter salire. È una formula strana, è una formula secondo me rivedibile sul piano delle tempistiche perlomeno, sì, perché comunque ci sono squadre che fanno molto bene in campionato e devono star ferme troppo, secondo me, prima di poter giocare. È bello anche coinvolgere
0: Abbiamo avuto dei problemi, mi sa che è caduta la linea, ovviamente lo ringraziamo, noi siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, quindi abbiamo avuto il piacere di avere qui in diretta mister Marco Gaburro, tecnico del De Senzano, che ha vinto il proprio girone in Serie D. È stato un girone molto bello, combattuto con Pistoiese e Lentigione, alla fine l'ha spuntata il De Senzano, prima storica promozione in Serie C per il club che sta sul lago di Garda, insomma De Senzano sul Garda. Vedremo come poi verrà costruita questa rosa in vista del campionato di Serie C. Come ci ha detto anche il mister, ha un accordo, lui vorrebbe restare, ma giustamente si dovranno fare le proprie valutazioni, il club dovrà fare le proprie valutazioni. Vedremo se sarà ancora mister Gaburro alla guida del De Senzano in Serie C, noi ovviamente glielo auguriamo. Stavamo parlando con il mister proprio dei playoff che domani si giocheranno. Ricordiamo le gare domani sera nel girone A: Cittadella Lumezzane e Lecco Gian Erminio. Nel girone B: Campobasso, Pineto e Juventus Necgen Pianese. Nel girone C: Cosenza, Casarano e Casertana Crotone. Noi andiamo, prima di chiudere, andiamo a sentirci proprio le parole di mister Vito Di Bari, tecnico del Casarano, che fra l'altro potete leggere su tuttomercatoweb.com l'intervista esclusiva realizzata al direttore sportivo obiettivo del Casarano, che di fatto ha confermato che mister Di Bari resterà sulla panchina del Casarano anche il prossimo anno. Andiamo a sentire le parole dell'allenatore prima della sfida con il Cosenza.
2: Mister, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ci sono tanti modi di dire per così addentrarci nel discorso secondo turno playoff. L'appetito va in mangianto, abbiamo fatto 30, facciamo 31. In ogni caso è un Casarano che ha fatto impazzire di gioia la Casarano sportiva e non solo, perché io lo ricordo, avendo qualche anno in più, si respira la stessa atmosfera, la stessa entusiasmo della famosa annata 83-84, quando il Casarano batté il Bari. Casarano impazzita di gioia, questo il titolo.
3: Sì, è stata una bella serata condita con una bella vittoria. Sappiamo che in questo momento è dentro fuori, quindi è fondamentale vincere, soprattutto noi che siamo partiti giocando fuori casa. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo, partita perfetta, preparata in quel modo, voluta in quel modo. Come ho detto in conferenza a fine partita, va dato merito a questa squadra che crede nelle nostre idee, crede che ogni piano gara può essere differente e va seguito alla lettera. Poi è normale che i giocatori determinano, io dico sempre che l'allenatore può incidere, ma a determinare sono gli interpreti, e io ho dei giocatori a livello tecnico molto importanti. Per quanto riguarda la gioia dei tifosi, è stato bello il tutto, il festeggiare sotto il settore ospiti come simbolo di vicinanza dei nostri tifosi che stavano in piazza. È stato bello l'accoglienza al ritorno a Casarano, e sapevamo benissimo che questa bellissima stagione era stata macchiata da questi due derby persi, e penso che ora siamo ritornati, tra virgolette, ad avere quel credito che comunque è bello, perché comunque io dico, sono 18 mesi che sto qui, a parte quel mese negativo abbiamo vissuto tanti momenti belli, e come hai detto tu, poi l'appetito viene mangiando, non si accorge neanche di quanto mangi, di quanto stai facendo bene. Ora abbiamo questa partita difficilissima, però come l'abbiamo fatto con le altre squadre lo faremo anche a Cosenza, faremo la nostra partita.
2: Ecco, quello che conforta, che è piaciuto e che così dà anche questo morale, è che è stata una vittoria, mi riferisco a quella di domenica scorsa, ottenuta grazie a una prestazione maiuscola a tutto tondo. Non sono quelle partite sofferte, ti metti dietro, difendi l'1-0, invece Casarano ha giocato con grande determinazione contro una squadra che a livello di fraseggio non era male.
3: Sappiamo benissimo le qualità del Monopoli, soprattutto su una squadra giovane, sul piano fisico non ci aveva messo in grossa difficoltà nelle due partite. Sicuramente abbiamo cambiato qualcosa sul primo tempo, la squadra mi è piaciuta in tutto. Secondo tempo è normale che vai più in gestione in queste partite, ci sta che negli ultimi 10 minuti fai anche vai un po' in sofferenza,
2: ma un paio di occasioni soltanto,
3: è stata una sofferenza giusta, perché sullo specchio della porta non mi ricordo grandi parate di Pippo. Però è una squadra che nelle ultime 8 partite sta facendo qualcosa di straordinario. Sono 6 vittorie, un pareggio e la sconfitta col Crotone, che è stata la partita più bella. Stiamo bene, vedo un gruppo unito e questo fa la differenza. I risultati poi fanno la differenza, e sicuramente anche l'ingresso dei nuovi a gennaio dopo un periodo d'adattamento, ma soprattutto a quello che io parlo sempre di conoscenza. Ora anche i nuovi hanno capito quali sono le nostre idee, credono nelle nostre idee, e quindi è normale con il loro background, perché comunque è una squadra che ha tanta esperienza, e poi se riconoscono quello che può essere un'idea di gioco si possono solo che divertire.
2: Un altro piccolissimo dettaglio: 2 partite senza subire gol.
3: Sì, è una cosa che siamo stati criticati tantissimo su questo, quindi è la dimostrazione che anche noi come staff tecnico, l'ho detto anche in conferenza, ci siamo anche adattati a quello che era il momento. Sicuramente andare 1-1, andare a tutto campo uno contro uno, non eravamo più in grado come abbiamo fatto la prima parte. Penso che al di là delle bravure dello staff, siamo stati uno staff intelligente a capire il momento, e soprattutto lavorare di reparto nella non possesso ci sta agevolando, perché stiamo facendo un grande lavoro gli attaccanti, siamo sempre nella distanza tra i reparti molto stretti, questo aiuta soprattutto nella fase di non possesso. Poi nella fase di possesso è normale, le nostre idee sono quelle di cercare di dominare la partita, quella di cercare di mettere in difficoltà. L'avevamo studiata nel mettere in difficoltà sulle fasce, sul 2 contro 1 in fascia, l'abbiamo fatto benissimo.
2: E veniamo alla partita di domani. Cosenza poco più di un mese fa è stato battuto qui a Casano, anche lì una prova maiuscola, bella, ben giocata. E ovviamente partite con risultato secco, dentro fuori, sicuramente vanno al di là di ogni pronostico.
3: Ma sicuramente incontrare una squadra forte, una squadra che per me è quella più strutturata per anche nei playoff, perché comunque ha anche tanti ricambi, una squadra formata da 7, 8, 11esimi che l'anno scorso erano in B. Giocatori molto importanti, hanno un'idea ben precisa, una squadra che soprattutto in casa è difficile da affrontare, hanno fatto un ottimo campionato, anche perché comunque non è facile lavorare in un ambiente dove comunque in casa non ci sono mai tifosi, quindi va dato merito a Boucher, al suo staff e alla squadra che hanno fatto un ottimo lavoro, perché poi venire dopo una retrocessione non è mai facile. Noi è normale, abbiamo questa trasferta difficile, a livello logistico diventa un po' complicata perché comunque abbiamo pochi giorni di recupero, però come ho sempre detto, come abbiamo fatto in altre circostanze, ci andiamo a giocare a viso aperto la nostra partita, senza paura, senza far barricate, con la voglia di cercare di fare un'impresa. Sappiamo che è difficile, però ci proveremo.
2: Un'ultimissima considerazione: come si gestiscono e si dosano le forze con impegni così ravvicinati?
3: Ma sicuramente c'è tanto recupero, c'è il recupero, l'importanza dell'alimentazione, l'importanza dell'aspetto psicologico pure. È normale che possiamo allenare poco e niente. Ora diventa un lavoro tutto di video, un lavoro dove comunque prepareremo le partite su piccoli video, capire un po' quello che può essere il piano gara, però a livello di allenamento fai fatica perché non ci sono i giorni. Però poi io dico sempre, siamo arrivati alla fine.
2: Ma c'è l'entusiasmo però, no?
3: C'è l'entusiasmo, poi questa squadra secondo me dopo un anno di lavoro, un anno e mezzo di lavoro, è una squadra che può anche in questo momento andare da sola perché ha giocatori esperti e ha le idee chiare.
0: Queste le parole di mister Vito Di Bari, tecnico del Casarano, una delle sorprese del primo turno dei playoff. Vedremo se potrà andare avanti, se continuare la favola del Casarano che da neopromosso ha conquistato i playoff facendo una grande stagione. Tecnico Vito Di Bari resterà in qualunque caso sulla panchina del Casarano anche l'anno prossimo, ce l'ha confermato ai microfoni di tuttomercatoweb.com ieri sera il direttore sportivo del Casarano sarà un obiettivo a margine del Gran Galà del Calcio Adicos che si è svolto ieri sera a Roma. Trovate su tutto mercato web tutte le interviste realizzate dai nostri inviati. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata di martedì, torniamo come sempre con A Tutta C domani con il nostro doppio appuntamento. Si parte domani mattina alle 9.45 e poi alle 17 sempre con il sottoscritto. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
4: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran. Tensione intanto a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran invece smentisce e annuncia di aver sparato missili contro statunitensi.
5: Russia e Ucraina hanno dichiarato unilateralmente due cessate il fuoco temporanei. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Intanto almeno 5 persone, tra cui alcuni soccorritori, sono rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russi condotti su due regioni ucraine.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera MV Hondius ancorata al largo delle coste di Capoverde, con a bordo alcuni casi, 2 confermati e 5 sospetti, e sulla quale si sono verificati 3 decessi. Secondo l'OMS, l'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio si siano verificate all'esterno della nave durante il viaggio in Sud America dei primi 2 deceduti e che successivamente ci sia stata una trasmissione interumana del patogeno. Tutto questo comunque dovrà essere confermato dalle indagini in corso. Non è ancora chiaro intanto dove verrà fatta approdare la nave con circa 150 persone a bordo.
5: Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Domani ci sarà l'interrogatorio di Andrea Sempio, ai tempi 19enne e amico del fratello della vittima. È l'unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte della ragazza. I suoi legali hanno confermato che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi invece davanti ai PM compaiono come testimoni. Le gemelle K, cugine della vittima.

0: Il calendario è previsto il derby alla penultima giornata, dovrebbe dimettersi, ha detto Sarri. La richiesta di evitare un derby di Roma non solo serale ma anche pomeridiano è però arrivata direttamente dal Viminale per tutelare l'ordine pubblico. Il tennis dunque non c'entra.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Lorenzo, salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Chivu, secondo te?
1: Ma secondo me, a parte che in partenza era la rosa più forte, la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbandamento, vedi anche eliminazione dalla Champions o fasi durante il campionato dove magari i risultati non sono arrivati come si aspettava, hanno sempre reagito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro che quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile, e loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po', diciamo, non proprio brillanti, però anche perché ha dovuto fare a meno di giocatori, diciamo, predominanti come Çalhanoğlu o Dumfries o Lautaro o lo stesso Thuram, no? Che sono mancati durante la fase della stagione. Quindi alla fine diciamo che hanno confermato quello che ci si poteva aspettare. L'unico dubbio poteva essere l'allenatore, che era un esordiente, però anche Chivo ha dimostrato che insomma ci può stare nel novero dei migliori allenatori del campionato italiano.
0: Ecco, è un Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di grande prospettiva. Mi riferisco a Nico Paz, che è un sogno difficile forse da realizzare, e poi altri obiettivi sono

0: Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a starci bene dentro questo progetto di squadra. Io penso più soprattutto a quelli che potrebbero partire dall'Inter, perché che loro acquisiscano buoni giocatori lo do per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di tutti i collaboratori. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries, però loro, ecco, prendendo Palestra, poi vanno a coprire la lacuna sulla fascia destra. Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un mondiale in mezzo. E più sulla perdita dei migliori giocatori che potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
0: Parliamo anche della Roma che è di nuovo in piena corsa per la Champions dopo aver di fatto annientato la Fiorentina ieri 4-0 la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperini che adesso si trova ad un punto al quarto posto, ad un punto alla Juventus.
1: Beh, diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, no? Di aver ritrovato il giro giusto, diciamo così, da quando c'è stata la separazione tra Gasperini e tra Ranieri e la Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è sembrata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan e nella Juventus, sarei molto molto attento a perdere ancora punti per strada, perché la Roma, diciamo, ha fatto partire la volata da dietro, no? Da lontano, però sta arrivando a grande velocità, e magari una delle tre che sono davanti potrebbero poi perdere il passo rispetto alla Roma.
0: Ecco, la Juventus, al di là del fatto che ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve preoccuparsi anche per la prestazione che ha fatto con il Verona, raccogliendo soltanto un punto, ha detto Spalletti, siamo stati poca roba.
1: Ma non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o sei bello da vedere o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, l'allenatore in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
0: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
1: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità. E poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions. Però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions. Dovevi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversari agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro, sai, Pulisic è scomparso, non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più. Fulkrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto. Nkunku è non pervenuto, è lì il problema, è stato il problema del Milan tutta la stagione, lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
0: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani che ha detto Allegri ha fatto praticamente come Conceição, anzi meno di Conceição che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
1: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei e Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto una Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona che sa di calcio. E quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba tra i due, quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2/3 di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao.
0: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in Defiulet, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci fa. Nel
3: È
2: libro
3: un finto campione, dai.
2: un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, questo qui quando gioca. Campione è Modric, che ha anche 40 anni, però vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, ma Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Jerry Cardinale, cosa gli direbbe?
3: Ma che parlo. Ma è chiaro, è come. Vabbè, però qui facciamo un casino, facciamo. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto? E questo è il punto. Se hai la fortuna, come c'ha l'Inter adesso, di avere un grande presidente, perché Marotta, ecco, noi avessimo Galliani che facesse il pandan a Marotta, forse potremmo avere qualche
2: Ma
3: chance.
2: perché non è tornato al Milan Galliani? Lei se ne fa. Lei
3: No,
2: si
3: beh, ma
2: chiede.
3: lì c'era il Monza, c'era. Lui era
2: Ma
3: legato al Monza.
2: quest'estate?
3: Non lo so. Chiedeteglielo lui, tanto che era qui Cagliari, no?
2: Ha detto di
0: Furlani l'ha
2: no.
0: conosciuto, l'amministratore delegato
3: No.
0: del. Non lo conosce.
3: No, non lo conosco. Ma non ci tengo neanche. No, non ci. No, cioè, da milanista non ci tengo, però da persona normale.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Roberto Donadoni, autentico simbolo del Milan. Sentiamo che cosa ha detto sui rossoneri.
4: Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Insomma, io credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose. Insomma, forse il Milan, dal Milan di quest'anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali grandi cose. Direi che il campionato lo sta portando avanti in maniera più che dignitosa. È chiaro che centrare l'obiettivo della Champions è fondamentale. In questi ultimi periodi ha sofferto un po'. Spesso e volentieri magari si associa il risultato a quello che può essere una valutazione positiva o negativa e questo credo che sia l'errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che magari aveva espresso e così come al contrario. Quindi ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati e concentrati su quello che è essere il risultato utile da raggiungere, quindi poi alla fine faremo tutte le considerazioni.
5: Grande giocatore, grandi titoli, grandi trofei in rossonero, ma la domanda è: Leao è, che è divisivo mai come in questo momento, è un campione o no?
4: Dipende sempre da che cosa si intende per campione, no? Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere delle qualità eccelse, ma il campione sia quello che riesce a dare una continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato nella mia carriera di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, diciamo, dal punto di vista tecnico, però avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l'allenatore non potesse mai prescindere da loro, e quindi erano sempre costantemente in campo. Magari lì per lì dicevi: ma insomma, questo tecnicamente non è tanto forte, come fa a giocare a certi livelli? E poi invece ti rendi conto che ci sono anche tante altre qualità che sono fondamentali.
6: Mister Allegri ha chiesto e chiederà alla società almeno quattro giocatori di status, no, di livello, quei giocatori di cui parlava lei prima. È questo che può fare la differenza tra lottare per la Champions e poter pensare di duellare per lo scudetto, cioè avere giocatori con quella qualità lì, di quel livello lì.
4: Ma insomma, nel Milan c'è un giocatore come Modric, che sappiamo tutti l'età anagrafica, no? Quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva, in virtù del fatto che, pur essendo un giocatore che ha la soglia dei 40 anni, va in campo e dimostra di avere l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito, questo deve essere l'atteggiamento. E allora è chiaro che bisogna essere bravi ad andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle qualità tecniche, questo è pacifico, perché poi con la palla bisogna saperci trattare, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc'anzi.
6: Quindi Allegri bisogna ascoltarlo.
4: Insomma, io faccio l'allenatore come Allegri. È chiaro che quando si allena una squadra l'ambizione, la voglia, il desiderio è quello di puntare sempre a qualcosa di migliore e di raggiungere traguardi importanti. I traguardi importanti si fanno con dei giocatori di qualità, e quindi è più che logico pensare o parlarne con il club affinché si riesca a centrare anche qualche innesto che possa allargare ulteriormente la rosa e dare, in un'annata che chiaramente è difficile, lunga e faticosa, dare più possibilità.
3: Qual è il centravanti?
4: Oggi trovare centravanti buoni e validi, insomma, i nomi si conoscono, però chi li ha se li tiene ben stretti. Però abbiamo anche degli esempi di squadre che magari non hanno giocatori affermatissimi, che però fanno del gruppo, della solidità e chiaramente anche della qualità di prospettiva importante la loro forza, e sono riusciti a fare un campionato di ottimo livello.
7: Comotto è pronto per la Serie A?
4: Comotto è un ragazzo, come dicevo poc'anzi, interessante, un ragazzo che con me ha quasi sempre giocato, perché è sicuramente un ragazzo di prospettiva, di buone potenzialità, soprattutto un ragazzo serio, e credo che questa sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui. È chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano anche il supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida.
0: Parliamo adesso anche della lotta a salvezza, in particolare ascoltiamo il punto di vista del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
8: Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, e sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché il Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
9: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco, secondo me, si è vista in questa fase particolare.
8: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito, con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi, a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi abbiamo, lo ribadiamo poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
9: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
8: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve, nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
10: Presidente, un'altra bellissima tendenza del Lecce è anche quella delle magie che riesce a fare in chiave mercato, andando indietro a memoria, Ullman prima, Krstovic, Dorgu. Chi è il prossimo giocatore, secondo lei, che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire la colina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
8: Ma è un po' la storia di questi anni, grazie, devo dire, al grande lavoro di Pantaleo Corvino, di Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo noi abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005, perché è un dicembre 2004 che Thiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, ma anche Pierotti, se decide di, come posso dire, far quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, può essere un giocatore importante. Ne cito due, ma potrei citarne degli altri, però ecco, questi due sono quelli che in questo momento, secondo me, hanno più prospettive di tutti.
0: Presidente, Lecce è intervenuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp a Roma. E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Tre fattori principali. Primo, la comunicazione che è cambiata in maniera radicale con l'arrivo di Kivu, la coerenza che lui ha dimostrato all'interno del gruppo, che non è una cosa così banale e facile, specialmente un allenatore che non aveva, veniva come detto voi, da 13 panchine con il Parma, al di là che conoscesse l'ambiente, però non è sempre così scontato. E poi il fatto che non ha smantellato l'impianto che già funzionava prima, ci ha portato delle sue novità.
2: Ha vinto secondo me la squadra più forte, ha dato una identità, io l'ho visto dentro al 100% a questo progetto, mi piace il suo modo di essere in panchina, come si comporta, è un ragazzo serio, educato, che si lascia anche andare come giusto che sia quando si segna, insomma, in alcune volte, no?
3: Mi è piaciuta molto la comunicazione di Kivu, lo ricorderete sin dall'inizio del campionato, mi era piaciuto, a parte quel passaggio a vuoto che ha ricordato giustamente Antonio, la vicenda Bastoni, e il resto secondo me lui è stato molto bravo nel calarsi nelle teste dei giocatori dopo una stagione disastrosa combinata con tre fallimenti che quella passata, ha fatto pochi cambiamenti un po' alla volta senza esagerare e secondo me ha dimostrato di saper gestire molto bene il gruppo.
4: Io mi ricordo che le ultime partite della scorsa stagione, scusate, dell'inizio stagione, quella del Mondiale, vedevo una squadra che non esisteva, cioè non c'era, non erano più capaci neanche quasi di fare un passaggio a 10 metri. Avevo veramente paura di affrontare la stagione. Dopodiché ho rivisto l'Inter correre, ho visto l'Inter giocare, ho visto l'Inter col sorriso, gli abbracci, cose che non si vedevano dalla vita.
5: La Juventus alterna magari una partita da Juventus con una squadra solida, con una squadra ben messa in campo, poi ricasca in queste partite brutte. Maracanã.
6: Buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovato come sempre, buona settimana anche a te. Ci siamo per questo martedì, naturalmente abbiamo tanto da commentare perché ieri si è conclusa la 35esima giornata e quindi andremo in commento definitivo, perché poi abbiamo anche una classifica ancora più aggiornata per quello che riguarda la zona Champions, ma anche la salvezza, quindi attenzione perché ci avviciniamo sempre di più al gran finale. Abbiamo già un verdetto, il verdetto più importante, quello dell'Inter campione d'Italia, ne abbiamo parlato tanto ieri, poi ritorneremo anche su altri argomenti oggi, ma adesso abbiamo così un finale
7: il caldissimo. Verdetto, credo che sulla zona Champions dovremmo attendere gli ultimi minuti del campionato.
6: Tant'è che oggi chiediamo subito ai nostri ascoltatori e telespettatori che sono in visione, poi intanto salutiamo gli amici del canale 61, poi come sempre Lucio abbiamo delle novità a partire da ieri e piano piano saluteremo tutti quegli altri che si collegheranno nel corso di questa diretta. Tanti ospiti anche oggi e allora chiederemo da subito chi rischia in zona Champions, perché abbiamo Milan che è avanti dal punto di vista della classifica, ma è reduce da un momento non brillantissimo. Basta vedere i numeri, ultime 5 partite, 4 punti.
7: Per usare un eufemismo.
6: Esatto. Sembrerebbe la squadra più in difficoltà in questo momento, e c'è la prossima sfida, l'Atalanta. Poi dopo abbiamo il calendario, lo guarderemo insieme, faremo anche il gioco dei punti con i nostri.
7: Ah,
6: attenzione.
7: Le proiezioni,
6: punti, vediamo chi si avvicina
7: le
6: di
7: tabelle.
6: Più. Esatto, per decretare noi chi raggiungerà la Champions, e poi è chiaro che sarà il campo a decidere il verdetto finale, però vi chiediamo chi rischia di più in questo momento con la Juventus che si è arenata in casa pareggiando con il Verona, retrocesso. E io ieri ho detto che questo è un risultato che per certi aspetti anche peggio della sconfitta del Milan, e invece la Roma ieri grande risposta, liquida la Fiorentina, la strapazza, in 16 minuti già gli aveva fatto 2 gol, aveva archiviato il match senza difficoltà, possiamo dire così.
7: La Fiorentina aveva iniziato discretamente anche la partita, poi ha preso il gol e è finita la partita della Fiorentina. La Roma ha vinto alla grande, peraltro una Roma che sta bene, sta ritrovando forma, oltre che risultati. Quindi
6: poi c'è
7: attenzione.
6: La vittoria della Lazio a Cremona con la Cremonese che adesso è inguagliata in zona retrocessione. Esatto, mentre la Lazio continua la sua preparazione alla finale di Coppa Italia con un Noslin sempre più in forma. E allora andiamo ai titoli. Saluto Magliocca in cabina di regia, così come Giorgio Sorani in redazione, Petroselli e Tringali che come sempre ci seguono. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno preceduto nella mattinata, a cominciare da Tutta C alle 9.45, poi il secondo appuntamento ci sarà dopo di noi alle ore 17. e poi Vincenzo Maraggio con l'editoriale e Rotocalcio. Adesso titoli e poi partiamo. Roma a tutto gasp vede la Champions League. Sembrava qualcosa di irraggiungibile fino a poche settimane fa, ma insomma la Roma ha aperto il gas insieme a gasp. Corsa Champions, a questo punto chi rischia? Questa è la domanda. Una di queste tre squadre, e quindi uno di questi tre allenatori, Spalletti, Allegri, Gasperini, rimarrà fuori. Chi? Noslin entra e colpisce, assist e gol, messaggio all'Inter in finale di Coppa Italia. Sarri invece attacca perché manda un messaggio chiaro alla Lega. Dopo il risultato di ieri sera della Cremonese che perde in casa, il Lecce sorride. Tra l'altro abbiamo anche un passaggio del presidente del Lecce che vi faremo ascoltare nel corso del pomeriggio. Fiorentina travolta, ora guarda avanti, il futuro, insomma la salvezza ormai archiviata, una questione aritmetica, ma ci siamo e bisogna cominciare a pensare al futuro. Con Vanoli, sì o no, ne parliamo. Poi dico, c'è una questione Milan che analizzeremo nel corso del pomeriggio, un angolo tutto Milan che ci prendiamo.
7: Sul Milan dici in generale?
6: Ma c'è insomma un qualcosa che va approfondito e lo faremo insomma poi con i diretti interessati, quindi non annunciamo nulla, così
7: va bene, non
6: lasciamo all'ascolto i tifosi del Milan che eventualmente vorranno condividere con noi questo appuntamento intorno alle 15.30. Allora, dunque ci siamo, caro Lucio, è chiaro che adesso veniamo un po' a due temi principali in questa parte iniziale. Abbiamo pochi minuti perché poi ci sarà Marco Palma che anche oggi ci dà delle indicazioni importanti su tre prospetti di calciatori molto giovani seguiti dalle squadre italiane.
7: Dalle italiane.
6: Esatto,
7: beh,
6: esatto.
7: Certo,
6: quindi,
7: è quello che ci interessa.
6: Tra l'altro, ripetiamo, dobbiamo fargli complimenti perché l'ho detto giorni fa, ha anticipato addirittura la Gazzetta dello Sport su un calciatore che è quello che sta seguendo il Bologna, che lui l'ha detto qualche giorno prima, quindi in anticipo.
7: Ha giocato d'anticipo.
6: Esatto, se non erro, proprio lui del Bologna ha giocato d'anticipo. E tra l'altro, come ho detto qualche giorno fa, ci ha fatto finire anche in alcuni siti esteri, ci hanno richiamato dopo insomma questa chiacchierata che ha fatto con noi il super Marco Palma, che tra l'altro trovate anche lo trovate anche su YouTube, i passaggi appunto di presentazione dei calciatori di Marco. Avremo tra poco. E allora rapidamente su un paio di temi che possiamo toccare, così sentiamo anche già subito il vostro pensiero. Il primo, prendo la corsa Champions, che adesso si fa molto entusiasmante. E tra le altre cose chiedo a Andrea in regia, noi abbiamo anche una grafica, se non erro, su questa corsa Champions. Abbiamo messo appunto gli impegni delle squadre. La Juventus affronterà il Lecce fuori casa, Fiorentina, poi il derby Torino, queste le ultime tre partite per la Juve. Il Milan affronterà l'Atalanta in casa, il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa ancora. La Roma, che è quella che ha con la vittoria di ieri si è portata ad un punto dal quarto posto dove c'è la Juventus, affronterà il Parma, poi il derby in casa e l'ultima Verona fuori. Questo
7: certo.
6: È il calendario. E quindi giocheremo un po' su quanti punti possono fare le squadre in queste ultime tre partite, sullo stato di forma delle tre squadre. Io sono d'accordo con quello che ha detto prima Lucio. La Roma in questo momento sembra quella che ha qualcosa in più.
7: Beh, sembra aver ritrovato un pochino quella brillantezza,
6: esatto,
7: quella proposta di gioco, ha segnato tanto ultimamente, ma subisce poco, è più solida.
6: Sembra essere ritornata quella di quella parte del campionato che aveva un po' impressionato. Okay.
7: Sì,
6: dopo
7: sì.
6: la polemica furibonda che c'è stata con Ranieri, ieri tra l'altro, e ci torneremo dopo, ieri una frecciatina di Gasperini è arrivata nel post partita.
7: Ah,
6: poi
7: tu dici indirettamente su Gasperini,
6: no,
7: su
6: quelle che
7: Ranieri.
6: Sono le scelte. No, credo che questa volta il bersaglio sia Massara.
7: Vabbè, un uomo di Ranieri.
6: Un uomo di Ranieri, però questo è un discorso fuori campo. Io rimarrei al campo perché limitiamoci a quelli che sono stati i segnali appunto del campo. E abbiamo detto chiaramente che la Roma sembra stare un po' meglio. La Juventus si è andata così a un po' incastrare con questo pareggio, perché aveva un margine di vantaggio
7: notevolmente.
6: Permettetemi di dire, aveva l'incontro più facile. Poi, per carità, la bellezza del calcio, l'abbiamo detto ieri, Lucio, è tale che anche queste partite qui non sono scontate, e viva Dio, direi io.
7: Beh, almeno quelle.
6: Almeno quelle. Però col Verona ci aspettavamo tutti la vittoria della Juventus. Quindi io penso che sia il risultato, guardate, peggiore, proprio perché sulla carta era quella che doveva garantire i tre punti senza storie. Ieri abbiamo avuto Rampulla che ha detto: secondo me è mancata quella sana cattiveria agonistica che ha impedito di raggiungere al di là del gioco, degli uomini, eccetera. Cioè, in questi casi la partita devi portare a casa, insomma, questo è un po' il concetto.
7: Sì.
6: Mentre il Milan è la squadra ad oggi più in difficoltà.
7: Beh, più in difficoltà, Marco.
6: Ha un margine di vantaggio però importante.
7: Quei tre punti sulla Roma non sono pochi a tre giornate
6: esatto,
7: alla fine,
6: esatto.
7: Però l'hai spiegato bene, secondo me, io sono d'accordo. La Roma è quella che sembra aver trovato più abbrivio in questo momento, e secondo me ci sono anche dei temi. Per esempio, secondo me aver ritrovato Sulé
6: esatto.
7: è un qualcosa che garantisce alla Roma dei movimenti
6: Wesley
7: differenti.
6: Informato.
7: Wesley è sempre stato in
6: sì,
7: forma,
6: ma questo proprio adesso,
7: e in questo momento
6: averlo
7: è
6: così adesso
7: forma.
6: È un'arma
7: ma non,
6: in più.
7: Secondo me non è un caso che la Roma nel momento di assenza di Sulé abbia faticato molto, perché a livello di movimenti ti garantisce qualcosa che gli altri non avevano, non me ne voglia Pellegrini, che però ha caratteristiche totalmente differenti. Milan è la squadra più in difficoltà, io nel corso di quest'anno non sono stato critico nei confronti di Allegri, anzi spesso ho ritenuto che stesse facendo forse anche qualcosina in più, però la differenza rispetto al Milan precedente, Marco, è che il Milan precedente riusciva ad essere solido in difesa e efficace in attacco. Ora rischia di essere diventato un po' avulso, un po' poco efficace in attacco.
6: Bene.
7: Crea poco e subisce di più.
6: No, ma
7: poi insomma non abbiamo messo il Como perché ormai è tre punti, però anche il Como secondo me potrebbe sparigliare, perché il Como nelle ultime tre ha Verona, Parma e Cremonese.
6: Tu dici potrebbe fare...
7: Beh, teoricamente può pensare di fare anche filotto. Per la Champions è difficile, ma rischi che una squadra di quelle che adesso lottano per la Champions possa essere anche scavalcata dal Como. Quindi attenzione, perché
6: vediamo,
7: il terzo, vediamo. Quarto, io quinto e sesto posto
6: sia un po' dura per il Como, però
7: sì, è molto
6: non abbiamo
7: difficile.
6: Messo il Como proprio perché
7: no,
6: la vittoria
7: no,
6: della Roma ha
7: d'accordo.
6: Portato la Roma a un punto dalla Juve, quindi
7: però, le altre perdono punti poi rischi di arrivare addirittura a sesto magari, non solo
6: quinto. Se sono tanti i punti, ecco, tre tra Roma e Milan, sono tantissimi, 5 punti tra Como e Milan, insomma, quindi
7: per il terzo
6: anche...
7: posto, no, dicevo eventualmente per dare fastidio a Juve e Roma.
6: Va bene, dite la vostra come sempre al 331 8200 213 213. Ricordiamo che poi per queste squadre qui la zona Champions cambierebbe molto a livello di investimenti e di progetto per il prossimo
7: certo.
6: anno, quindi come abbiamo letto e stiamo leggendo per il Milan, per la Juve, per la Roma, insomma lo scenario sarebbe diverso. Allora, altro tema che vi butto lì, poi sentiremo anche qui il passaggio, sono le parole di Sarri nel post partita, non tanto relative alla partita, ma sull'orario del derby delle 12:30. Allora, io sono brevissimo qui e dico, normalmente non mi piace parlare del calendario, perché penso che poi tutte le partite le devi giocare, tutte le squadre si devono affrontare, quindi prima, dopo, eccetera, non, ho sempre pensato che non contasse nulla, poi alla fine è una cosa che viene fatta con un meccanismo. Però qui mi sento di dare completamente ragione a Sarri, perché è impossibile, è impensabile mettere un derby alle 12:30 della metà di maggio inoltrata, con un clima che sarà sicuramente molto più caldo, e soprattutto in concomitanza degli internazionali di Roma, che tu già sapevi le date e tutto.
7: è noto da tempo.
6: E ha ragione Sarri quando la mette anche sul poco rispetto per gli appassionati, per i tifosi di entrambe le squadre. Certo è che dobbiamo anche dire che degli appassionati e dei tifosi ormai non interessa niente a nessuno, perché il calcio sta andando proprio nella direzione di fregarsene della passione e dei tifosi, con orari praticamente assurdi delle partite, con la scelta di partite in alcuni orari che non hanno proprio nessun tipo di senso, e con queste partite continue che si giocano con un calendario che inizia non finisce mai, questo spezzatino continuo che è anche, diciamo così, fastidioso, ecco. Quindi purtroppo non interessa niente a nessuno, però questa volta io dico che Sarri ha ragione. È un orario, siccome già si era fatto a settembre, 12:30 con temperature molto alte, questa volta si poteva magari organizzare meglio. Quindi è stato molto duro Sarri, dopo lo sentiremo, nei confronti di chi ha fatto questo tipo di calendario, però mi sento questa volta di essere totalmente dalla parte del tecnico della Lazio.
7: Marco, la questione sui calendari purtroppo è una questione annosa del nostro calcio, ma in realtà un po' del calcio contemporaneo in generale. Purtroppo chiaro che vedere il derby a mezzogiorno e mezza, con appunto un'organizzazione differente, porta un po' ad avere un po' di delusione, magari, insomma, un pochino di dispiacere. È ovvio che incide molto il fatto che la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia in settimana, altrimenti si sarebbe potuto eventualmente anticipare al sabato. Così non sarà. Le date dell'internazionale erano note da tempo. Sarebbe curioso capire se effettivamente ci fossero state delle alternative reali. Questo non lo sappiamo, è ovvio che con il calendario così gli orari sono questi, purtroppo.
6: Allora, facciamo una cosa, prendiamo al volo un audio, poi c'è un approfondimento subito che andiamo a prendere con Lucio, prima della parte dedicata a Marco Palma con la presentazione dei tre calciatori. 331-8200-213, vai.
0: Buongiorno ragazzi, Max Nerazzurro Pavia, oggi con un po' giù di voce. Volevo chiedervi, vi faccio una domanda, secondo voi italiano quest'anno col Bologna ha fatto un ottimo lavoro o no? Secondo me no, il Bologna è peggiorato rispetto all'anno scorso. Mi sembra è tornato il Bologna dello scorso anno. Cosa dite voi? Cosa ne pensate? Ciao a tutti.
6: Qualche perplessità ci può stare, però credo che il Bologna sia sia un po' cambiato anche nelle scelte che ha fatto quest'anno, cioè è cambiato un po' tutto, anche l'aver inserito giocatori di esperienza mentre prima si preferivano dei profili diversi, cioè qualcosa in generale è cambiato. Non credo che sia dovuto soltanto ad italiano, posto che credo che secondo me la sua esperienza a Bologna sia finita.
7: Poi magari ci andiamo, perché ci sono delle notizie anche su questo. Bologna ha fatto nettamente peggio rispetto all'anno scorso. Ha pagato secondo me tantissimo quel momento di crisi assoluta dei risultati, perché tra la fine del 2025 ma soprattutto all'inizio del 2026 il campionato non vinceva più una partita. È stato un po' un mistero,
6: cioè,
7: quella fase.
6: Facciamo una cosa, andiamo all'approfondimento che hai scelto sul Bologna, che poi un po' smentisce un po' il mio pensiero,
7: sì,
6: e questo mi fa piacere.
7: Ancora non ci sono certezze, chiaramente. Qui riprendo il pezzo di Tutto Mercato Web dove si parla appunto di italiano. Entro questa settimana ci sarà l'incontro tra le parti, quindi tra il Bologna ed italiano, che però al momento sembrano essere in realtà pronti a proseguire insieme. L'allenatore della formazione felsina è stato uno degli artefici della conquista della Coppa Italia nella scorsa stagione, riportando un trofeo nel capoluogo emiliano dopo tantissimi anni. La voglia di andare avanti c'è ed è evidente. Il mister infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027, fretta non ce n'è, ma dall'altra parte c'è la volontà di voler continuare un percorso iniziato nel 2024 proprio con l'ex Fiorentina e Spezia. Per questo motivo infatti le parti si incontreranno per chiudere la questione una volta per tutte. Il summit è previsto questa settimana ed il match contro il Napoli, che peraltro sarà giocato lunedì nel posticipo, potrebbe eventualmente aiutare appunto per dare più tempo alle parti per incontrarsi. Insomma, bisogna attendere i responsi di questo incontro, ma al momento in realtà ciò che traspare da Bologna è che italiano possa proseguire il suo percorso in rossoblù. E Marco, questo incide sul Bologna ma anche sulle altre squadre, perché certo, sappiamo che italiano è un nome accostato già da tempo ad altre piazze.
6: Come no. Audio 331 82 00 213.
8: Buongiorno, sono Rosario Frattamaggiore. Io volevo una vostra riflessione sulle parole di Sarri ieri, che ha attaccato la Lega sulla questione del derby alla Metz. Onestamente io questa volta sono d'accordo con Sarri, perché non è possibile che una partita di tale importanza si giochi alla mezza. E anche perché questo poi comporterà che inevitabilmente anche le partite della Juve, del Como, del Milan si giochino tutti alla mezza. Ma quando hanno oscillato il calendario si sapeva che in quel giorno ci sarebbe stata anche la finale degli internazionali d'Italia. Io a volte resto veramente allibito dalla disorganizzazione che viene manifestata dal nostro calcio.
6: Complimenti al nostro ascoltatore per il suo ordine proprio nell'esposizione.
7: Ordine dialettico, è stato molto
6: anche
7: chiaro.
6: Sono Marco, d'accordo su tutto.
7: Francamente, quante
6: non
7: volte l'abbiamo
6: aggiungere
7: detto?
6: Niente.
7: Cioè, le partite delle ultime giornate, cioè dovrebbero essere giocate tutte nello stesso
6: infatti,
7: orario.
6: Infatti, vedi, pure Ivan dice: scusate, ma due giornate alla fine non c'è l'obbligo di concomitanza delle partite.
7: Ormai l'obbligo non c'è più.
6: Esatto, quindi tutte le squadre in lotta in Champions devono giocare alle 12:30. Però
7: così
6: non c'è più l'obbligo.
7: No, non c'è più, però dovrebbe essere così.
6: Ripeto, lo continuo a dire, queste situazioni qui danno fastidio a chi segue il calcio,
7: certo.
6: Danno fastidio, ecco perché io dico non si fa mai nulla per andare poi dalla parte di chi segue il calcio, di chi mette i soldi, di chi fa i sacrifici. Queste cose qua infastidiscono, perché ha ragione Ivan, allora facciamoli giocare tutte alle 12:30, ma è assurdo giocare alle 12:30 alla metà di maggio inoltrata, no? Quindi poi per carità, qualcuno potrebbe dire ma il Giro d'Italia corrono a tutte le ore, nelle ore più calde.
7: Vabbè,
6: per carità,
7: c'entra, però insomma è un'altra cosa, ma soprattutto è la contemporaneità,
6: è la contemporaneità.
7: Io ho seguito i campionati dilettanti ed è così, si giocano tutte le ultime giornate,
6: ripeto,
7: allo stesso orario,
6: ma io già dalle terz'ultima lo farei perché per esempio anche questa giornata qui ultima doveva essere giocata in contemporanea,
7: questa addirittura la quart'ultima,
6: ci sono degli obiettivi importanti che possono far fare la differenza delle squadre nella programmazione, nel futuro, e quindi adesso
7: sapere già il risultato in un altro campo può cambiare notevolmente.
6: Allora, ancora un altro audio, poi stiamo per andare in pausa. Vai.
9: Scusate, non ho sentito cosa ne pensate di Pisacane e del Cagliari di quest'anno, perché per me ha fatto un lavoro migliore dell'allenatore dell'Inter, visto che era l'esordio in Serie A per la prima volta, Pisacane.
6: No, guarda, ti rispondo rapidamente perché abbiamo già affrontato questo tema. Adesso, insomma, io onestamente, perché ha fatto meglio di Chivu? Chivu ha fatto un grande lavoro con una squadra che doveva vincere lo scudetto ed era un salto per lui notevole, importante, quindi io non farei questo tipo di paragone, mi sembra veramente una forzatura che non ha senso
7: completamente,
6: ecco.
10: Ragazzi, sono persone che sento ancora adesso però ho il gruppo Vicenza qua che ci confronta,
11: ecco, ma a Vicenza so che è una storia che ti è rimasta un po' dentro, vero, quella del Vicenza?
10: Sì,
6: anche di quelle che sono state il campionato delle altre squadre, e secondo me io darei un voto positivo a Pisacane per questa esperienza.
7: Sì, è calato ultimamente perché ormai sapevano sostanzialmente di aver raggiunto la salvezza.
6: Però ecco, dire che meglio di Chivu,
7: insomma, dai. A parte che sono difficili proprio da comparare,
6: ma non c'è proprio
7: differenti.
6: È un paragone che non tiene, ma lo dico con grande rispetto per il nostro amico.
7: Essendo esordienti o quasi, insomma, chi vuole
6: hanno fatto bene,
7: hanno
6: per
7: fatto
6: quello
7: molto
6: che
7: bene.
6: Dovevano fare rispettivamente nei loro contesti.
7: Lo hanno fatto bene, insomma.
6: L'hanno fatto bene, assolutamente. Allora, 331-8200-213 ci chiedono chi potrebbe rimanere fuori dalla Champions, ma ve lo chiediamo noi a voi, quindi non fate le domande al contrario, le facciamo
7: dovete
6: noi.
7: Darci le risposte.
6: Siete voi.
7: Voi
6: che dovete dare le risposte. 331-8200-213. Break, torniamo subito dopo la pausa.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà e a questo proposito ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi che è il 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire appunto con noi. Voglio salutare in questo momento, e così li accogliamo nella diretta, i telespettatori di Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Sono con noi, ci accompagnano in questo pomeriggio di Maracanà, quindi salutiamo anche loro, così come gli amici del canale 61, naturalmente coloro che ci seguono anche sull'app di TMV Radio.
1: Allora, buona compagnia, insomma.
0: Sì, sì, poi si aggiungono altri.
1: Sì, alla spicciolata, ma si aggiungono.
0: Dalle 14 in poi saremo tutti insieme, insomma. Allora, detto questo, caro Lucio, 331-8200-213 per i nostri messaggi. Ricapitoliamo un attimo i temi che abbiamo chiesto in questa apertura. Chi rischia di più in questo momento di non accedere alla zona Champions? Quindi, dopo la vittoria schiacciante e importante della Roma ieri sera contro la Fiorentina, sono tutte lì. La Roma è a un punto dalla Juventus, poi c'è il Milan. Salute. Il Milan che è reduce appunto dalla sconfitta contro il Sassuolo. Le squadre sono lì. Metteremo dopo a confronto il calendario, quindi chi rischia di più secondo voi di rimanere fuori? C'è anche il Como, giustamente, un po' più attardato.
1: Sì, ma pesano quei punti, però può dar fastidio.
0: Va considerato. Altro tema che abbiamo chiesto ai nostri amici, se ha ragione Sarri a lamentarsi della scelta di giocare il derby alle 12.30 alla metà di maggio, in concomitanza con gli internazionali di Roma, insomma una partita molto comunque sentita e delicata, si gioca alle 12.30. Qualche ascoltatore ci ha detto allora sarebbe il caso di giocarle tutte alle 12.30, sarebbe giusto per garantire la concomitanza, perché ci sono degli obiettivi da raggiungere, quindi sarebbe giusto giocare tutti insieme. Però, come ho sempre detto, ormai qui di quello che è giusto o sbagliato e soprattutto di quello che può essere la passione dei tifosi, onestamente conta veramente poco, non vengono molto considerate queste cose. Comunque andiamo avanti e noi cerchiamo sempre di commentare quello che vediamo dicendo la nostra. Allora, 331-8200-213, ciao, secondo te e Lucio, quale allenatore delle squadre che stanno lottando per un posto Champions hanno dato veramente un'identità alla propria squadra? Ci fa una domanda Merck. Beh, io ti dico, tra quelli che stanno lottando, il Como sicuramente l'identità ce l'ha da parecchio tempo. Io credo che Gasperini un'identità alla Roma sia riuscito in qualche maniera, a piccole dosi, a darla. È lontano magari da quello che vorrebbe fare realmente lui, ancora c'è da lavorare. Spalletti è entrato in corsa e secondo me qualcosa
1: ha dato,
0: ha rigenerato alcuni giocatori. Allegri l'identità da quella che lui ha sempre voluto dare, cioè quella è...
1: Ad un certo punto diceva era più efficace, era anche più sostenibile, ora lo è meno. Ci saranno magari anche dei giocatori che sono poco in forma, però è evidente come manchi qualcosa in questo momento anche da parte del tecnico. Forse, ecco, se volevo mettere il Como, io direi più Fabregas. Ha costruito proprio una squadra su quelle che erano le sue idee. Anche grazie alle disponibilità di un club che può permettersi di ricercare delle caratteristiche magari in maniera più facile rispetto ad altri club, forse è lui quello che ha proprio dato un'impronta netta. Gli altri lo stanno facendo, c'è chi ci è riuscito di più, chi di meno, però ecco, se dovessi fare un nome direi Fabregas.
0: Allora, 331-8200-213, dammi anche un altro approfondimento, così andiamo sul sito di riferimento, sul nostro sito di riferimento Tutto Mercato Web, per Lucio, per andare a commentare qualche altro approfondimento. Vai.
1: Sì, allora a questo punto ti porto anche sul Milan, ne stavamo parlando proprio adesso e prima avevi detto che il raggiungimento della Champions League eventualmente poi cambierebbe anche la pianificazione della prossima stagione, e qui veniva scritto sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che senza la Champions calerebbero le possibilità chiaramente di arrivare a giocatori come soprattutto Goretzka. Infatti Goretzka sappiamo che lascerà la Bayern Monaco a fine stagione, a parametro zero è uno dei nomi attenzionati dalla Milan, però è chiaro che senza Champions avrebbe molte meno possibilità il club rossonero di arrivare a quei giocatori che vengono considerati come fondamentali per costruire una squadra più forte e con più leadership, incluso appunto Leon Goretzka, che è la prima richiesta di Max Allegri per il centrocampo. Quindi il tedesco è un nome per Allegri eventualmente per la prossima stagione. Goretzka, da quel che traspare, Marco, sarebbe anche interessato eventualmente a giocare la Champions con il Diavolo, però ecco, la discriminante è che bisogna arrivare in Champions per giocare la Champions, beh, e di conseguenza è tutto molto aggrappato,
0: sposta
1: al quarto
0: molto
1: posto.
0: Il raggiungimento di questo obiettivo sposta molto proprio la programmazione di queste squadre per
1: sposta
0: il,
1: per tutti
0: esatto, per il prossimo, per le squadre che sono in lotta è chiaro, è importante per questo, le altre invece sono lontano, non ci possono andare,
1: lì è difficile pianificare ancora, perché non si sa se si avrà il tesoretto della Champions o meno.
0: Bene, allora ci dicono che è pronto il collegamento con il nostro osservatore che ogni settimana ci presenta dei calciatori. E
1: interessanti
0: allora,
1: oggi,
0: L'hai già visti? Già
1: sì, sbirciato. Uno non lo conosco, gli altri lì.
0: Sei proprio, guarda, sempre
1: ho già andato a spulciare.
0: Sei sempre a curiosare. E allora andiamo dal nostro Marco Palma.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene Marco, buon pomeriggio, ben trovato, come sempre appuntamento del martedì in questa anteprima di Maracanã. Marco,
1: ciao Marco,
0: ben trovato, prima di tutto.
4: Ciao ragazzi, mi vedete? Io vi vedo bloccati, però non so se mi vedete voi.
1: Noi ti vediamo e ti sentiamo.
0: Noi ancora non siamo bloccati da nessun problema fisico, ci muoviamo liberamente.
1: Ringraziando il cielo.
0: All'interno dello studio, quindi...
4: Alla grande.
0: Allora Marco, dai, andiamo subito perché c'è grande attesa, come sempre, di conoscere questi tre gioiellini che ci presenti oggi. Vai!
4: Allora sì, continuiamo con ragazzi questa settimana veramente molto giovani, almeno lui è giovanissimo, si chiama Leonard Prescott, è un ragazzo del Bayern Monaco under 19, perché vista l'età è ancora così giovane, ed è nato il 23/9/2009, quindi immaginate insomma di chi stiamo parlando, e soprattutto vi dico l'altezza è 196 centimetri, questi 196 centimetri che sembra ancora non abbiano finito il suo sviluppo. Come dicevo, un portiere del Bayern Monaco, ed è sicuramente uno dei portieri più all'attenzione del calcio giovanile, soprattutto e per l'età, per la sua struttura fisica che tra l'altro ha sviluppato giovanissimo, e questo ha comportato che nelle squadre giovanili quando giocava è sempre andato più grandi, perché vedevate questi ragazzinetti un po' piccolini che entravano, piccolini per l'età, questo gigante in porta che veramente parava tutto. E pensate che lui è nato a New York, ma è cresciuto in Germania e vive a Berlino, e infatti i primi passi del calcio l'hanno mossi nell'Union Berlino, ma subito lì si vedeva che era ad un livello superiore, e tant'è che era un predestinato, proprio considerato questo un enfant prodige, e nel 2023 è entrato infatti nelle giovanili della squadra più importante di Germania, che è il Bayern Monaco, e lì ha proseguito il suo percorso di crescita, a suon di vittoria di squadra di club, di premi personali, che tant'è l'hanno portato già in under 19 nel 2009, già in under 19 siamo nel 26, cioè, quindi veramente ragazzi questo portiere che è tutte le nazionali, come ho detto è nato a New York ma è tedesco a tutti gli effetti, tutte le nazionali tedesche le ha sempre fatte, e nel Bayern Monaco quest'anno sta facendo veramente un campionato under 19, so che c'è poca di visibilità, ma se mai fosse capitato di vedere questo ragazzo, forse più con le nazionali, elastico, già personalità, più maturo sempre dell'età che ha, giovanissimo e soprattutto dominante nelle palle alte, ma anche molto veloce a andare giù, una caratteristica di un ragazzo di quasi due metri molto importante. È seguito dalla Juventus, è tempo, visti poi i problemi in porta, che cerca un prospetto da poter magari blindare la porta per i prossimi 10-15 anni. E mi ricorda tanto Sanchez, il portiere del Chelsea. Mi ricorda fisicamente, l'altezza un po' quella, il fisico un po' quello, e il modo di interpretare e di parare quella reattività improvvisa che avete visto anche delle volte a Sanchez, quei colpi di testa che hanno questa esplosività, questa elettricità nel parare. Lo ricorda, la Juve ci sta tanto sopra, non solo la Juventus, ha già fatto un affare il Diz, quindi magari lo rifà con Prescott, 5 milioni d'euro si parte, un 2009.
0: Bene, il portiere, un portierone tra l'altro con un'altezza veramente notevole, ce l'ha presentato.
1: Era salito Marco alle cronache quando l'Atalanta doveva affrontare il Bayern Monaco, non c'era Neuer, non c'era Ullreich, non sembrava non dovesse esserci anche Urbig, poi lui è finito in panchina. Comunque il paragone con Sanchez ci sta, è per Beh. Quello che ho visto io, video, vari Beh. Allenamenti, molto esplosivo.
0: Dai l'ok, c'è l'ok anche di Lucio Marinucci su questo portiere, quindi vai avanti Marco, andiamo al secondo giocatore.
4: Secondo giocatore, oggi abbiamo scelto club sconosciuti, lui gioca nel Real Madrid, chiaramente gioca nel Real Madrid e Castiglia, che sarebbe la squadra... Sarebbe la squadra B poi del Real Madrid, che quest'anno partecipa alla terza federación, che sarebbe la Serie C italiana. Ragazzo del 26-3-2007, un altro giovanissimo spagnolo, 179 centimetri, piede destro. Lui fa il terzino destro, lui è veramente un terzino destro, di quelli che si vedevano, non si vedevano da tempo. Poi se ci fate caso, in Spagna creano molto questi personaggi, e lui, ci faccio sicuramente anche riferimento a te, i terzini destri spagnoli hanno un po' tutti quella caratteristica, questa sì, grande corsa, questa tecnica di base che potrebbero fare i centrocampisti centrali o addirittura qualcuno quasi trequartista. Questo altissimo livello di performance, perché comunque vanno, se li metti un po' più alti comunque sanno fare anche gli esterni, però questa linea 4 che amano tanto fare in Spagna, loro la fanno bene, sono molto attenti in fase difensiva, soprattutto Fortea, parliamo del caso in questo momento, e molto propositivi nella fase d'attacco. Lui è propositivo tantissimo nella fase d'attacco, e soprattutto il suo ragazzo ha una caratteristica, gli piace tanto tagliare quando anche fa il terzino in mezzo al campo, perché è dotato tecnicamente per poi aprire il gioco, quindi è un giocatore, posso fare un paragone, anche se fa il terzino destro fa dei movimenti che fa il terzino in mezzo al campo, perché è dotato tecnicamente per poi aprire il gioco, quindi è un giocatore, posso fare un paragone, anche se fa il terzino destro fa dei movimenti

0: segue. Si tratta a 6 milioni d'euro, occhio a questo ragazzo del Real Madrid Castiglia.
1: Bene.
2: Classico bene, terzino fluidificante. Non lo conoscevo, visto solo qualche video, mi sono recuperato, non lo conoscevo. Mi ricorda anche un pochino, non so se ve lo ricordate, Reguilón. Reguilón, forse lui sembra anche avere qualche dote atletica
0: bravissimo.
2: In più, però mi sembra quel tipo di giocatore lì, ribadisco. Non lo conosco benissimo, ma guardando il passo, l'attitudine, sì. Mi sembra un po' quel giocatore appunto terzino spagnolo lì.
0: Reguilón è un paragone che ci sta. Sì, ci sta più tutto, meno, perché anche lui, diciamo, si può assimilare a Pedro Porro, sono proprio quel tipo di terzini là che hanno quel tipo di fisicità e soprattutto quella grande tecnica e quella corsa.
1: Bene, Marco, andiamo all'ultimo dei tre.
0: E l'ultimo lo scelgo perché lo seguono squadre italiane, ma soprattutto per raccontare un attimo questa bellissima storia di questa squadra svizzera. Questo ragazzo gioca in Svizzera, si chiama Franz Ethan Maiktri. Un ragazzo del 2005, come dicevo, svizzero, 186 cm di piede destra. Lui è un centrocampista centrale, ma è talmente duttile che sa fare e l'esterno a sinistra e l'esterno a destra, perché oltre alle capacità che vi immaginate un centrocampista centrale, ha una grande corsa. Chi è la bella favola svizzera? Il Thun, una squadra che ieri ha vinto il campionato svizzero da neopromossa. Il Thun l'altro anno faceva la Serie B, ha vinto il campionato di Serie B, quest'anno ha fatto la Serie A, la quotavano con difficoltà per salvarsi, invece ha vinto il campionato, ieri l'ha vinto dal divano, perché proprio il San Gallo ha perso e il Thun è diventato campione di Svizzera. È stata una cosa, immaginate, per questa squadra meravigliosa, una squadra che c'aveva anche un passato nobile, perché nel 2003 fece la Champions League, l'unica Champions League che fece, però era anni che faceva la B. Questa squadra è stata una meraviglia, perché ottavo o nono budget svizzero, quindi pochissimo. Gli interpreti di questa squadra sono stati fantastici e Maiktri forse è stato la guida, centrocampista centrale, elegante, un ragazzo chiaramente nato in Svizzera, di origini camerunensi. Lui ama giocare in mezzo al campo, costruire le azioni, è pericoloso, c'ha un inserimento, c'ha sempre avuto medie altissime di gol, quest'anno ne ha fatti 8. E peccato, il Thun ha un po' rallentato alla fine, proprio perché lui negli ultimi giorni, nelle ultime giornate, ha avuto un problema fisico. E il Thun ha patito tanto la dinamicità, la disponibilità, la versatilità di questo ragazzo, perché come dicevo prima, nonostante ha tutte le caratteristiche del centrocampista centrale, va sulle fasce, c'ha corsa, c'ha dribbling, e detto c'ha medie realizzative, sa fare assist e sa fare gol. Dribbling, giocatore interessantissimo, piace a tante squadre. In Italia piace a due squadre, soprattutto al Parma, che ha trovato la salvezza matematica e sta pensando che un uomo in mezzo al campo serve, con le caratteristiche della squadra di questa e come piace giocare a questa, sarebbe sicuramente interessantissimo. E la Fiorentina pure lo segue tanto, perché è un giocatore veramente che potrebbe fare al caso di centrocampo di tantissime squadre. Mi ricorda Matheus Fernandes del West Ham, Lucio, ce l'hai presente il giocatore? Sicuramente che può avere quelle caratteristiche. Anche Matheus Fernandes a suo inizio carriera era uno che sulle fasce ci giocava, poi si è centrato in mezzo al campo, il West Ham non sta facendo benissimo, ma forse Matheus Fernandes è uno dei migliori della squadra e lui ricorda un po' quello. Parma e Fiorentina, se lo seguono da vicino, ci saranno a combattere, perché i giocatori del Thun chiaramente sono schizzati, e tant'è che si parte da 8 milioni d'euro, però sarebbero 8 milioni ben investiti per un ragazzo del 2005 che ha anche grande esperienza internazionale fatta con la nazionale giovani di Svizzera. Quindi Franz Ethan Maiktri.
1: Bene. Allora, Marco, abbiamo presentato i tre giocatori. C'è un audio, credo che ci sia qualche domanda, quindi vediamola al volo, vai.
3: Buonasera, sempre complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere all'esperto scout come considera la prima stagione di uno dei suoi pupilli. Presentò un paio d'anni fa Ardon Yashari, quando lo prese il Bruges, mi pare a 5-6 milioni di euro. Quest'estate l'ha preso il Milan, ha avuto dei problemi iniziali con un infortunio, però come considera la prima stagione, insomma, di questo suo, tra virgolette, pupillo? Grazie, sempre complimentoni per tutto.
1: Grazie, veramente molto gentile. Caro Marco, l'hai presentato tu qui, quindi adesso ti chiede una valutazione. Caro.
0: Lo presentai quando addirittura era a Lucerna, prima di andare al Bruce.
1: Però adesso,
0: Yashari andava comprato.
1: Quindi
0: patito tanto l'infortunio, Marco. Tanto l'infortunio. Chiaramente ha avuto un infortunio brutto. Tra l'altro, il primo della sua carriera, una carriera giovane, che chiaramente quando poi hai il primo c'è pure quella paura della ricaduta e tutto. Il giocatore c'è, l'abbiamo visto io a Lucerna. Dicevo, ma lo prendessero in Italia, invece lo prese il Bruce a 7 milioni di euro per poi rivenderlo a 30, mi pare, al
2: pure
0: Milan.
2: Pure di più, 30, sui 35 addirittura.
0: Forse pure di più, 30, Ecco, addirittura.
1: Quindi adesso è una valutazione, cioè, che rimane in

0: sospeso.
1: Rimane in sospeso perché è stato troppo lungo l'infortunio e lo giudichiamo dalla prossima stagione sicuramente, però
0: vabbè, il talento non l'avrà perso. Ti stai salvando mettendo la palla in calcio d'angolo, in fallo laterale, insomma.
1: Lo mettiamo al mondiale lo potremmo vedere, la Svizzera.
0: Allora, caro amico, hai sentito, prendiamoci, allora lo diciamo all'ascoltatore che ci ha mandato, ci prendiamo il mondiale come... diciamo così, momento test. Di valutazione di Acciaio.
2: Beh, certo, lì in mezzo anche la Svizzera, non sta messa male. Bene. Peraltro credo che l'ascoltatore sia l'autore della sigla, è lui.
0: Sì,
2: ho riconosciuto il timbro vocale.
0: Sembrava Marco Palma che si mandava il messaggio a Marco Palma.
2: Ah, tu dici...
0: No, scherzo, Marco. No. Allora, Massimo ci scrive al 331-8200213. Andiamoci piano nel giudicare i portieri dopo aver osannato Motta per i rigori parati. Ieri domenica ha sfoderato qualche papera. Parare i rigori è un conto, parare fra i pali
2: è un'altra.
0: Su questo
2: sono d'accordo.
0: Siamo d'accordo.
2: Bisogna mettere sempre...
0: Noi che abbiamo osannato. Io... penso una cosa.
2: Vabbè, noi abbiamo raccontato la storia.
0: Quando uno para quattro rigori, tra l'altro fai una parata incredibile su Scamacca, che lì è quella più importante, e poi pari quattro rigori, io credo che sia anche giusto sottolineare una prestazione di questo tipo. Poi è chiaro che da lì in avanti per lui inizia veramente il bello, il bello, perché poi sarei sempre osservato speciale, però non puoi non sottolineare la bellezza di una storia calcistica di un ragazzino che para quattro rigori su cinque.
2: Quello è stato poi il giudizio. Ci sono magari dei ragazzi più pronti. In Italia abbiamo, se c'è un ruolo in cui riusciamo a sfornare tanto, è la porta. Sì.
0: Se c'è un altro audio, chiedo in regia, lo possiamo anche prendere. 331-8200-213. Poi ti chiedono che cosa pensa Marco di Metigno, centrocampista del Basilea, credo.
2: Ah, del Basilea.
0: È del Basilea? Del Basel.
2: Sì.
1: Metigno? Sì, Metigno, ragazzo
2: congolese.
1: È un ragazzo del Congo, vero? Sì, è un ottimo centrocampista. Quei centrocampisti che in mezzo al campo ti danno, uniscono due qualità a lui, qualità e tanta quantità, insomma. Giocatore, sicuramente il Basilea è stato quello, uno di quelli un po' più in vista. Poi è un ragazzo, non mi pare proprio giovanissimo, però mi sfugge l'anno di nascita, mi sembra un 2003 o un 2004.
2: 2003.
1: Però è già qualche anno che se ne parla. È uno che i nazionali li ha fatti. 2003, è uno che le nazionali pure il suo paese le ha fatte poco, però negli ultimi anni è scoppiato bene, è un buon centrocampista centrale nel campionato svizzero, sicuramente uno dei migliori. L'ascoltatore sicuramente segue il campionato svizzero perché è stato uno dei più visti del Basilea.
0: Come fai a non seguirlo il campionato svizzero?
2: A Raiffeisen Super League,
0: voglio dire. Allora, dunque siamo arrivati al termine, Marco, di questo appuntamento con te come sempre, quindi ti ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. E buon fine settimana, mi raccomando, torna alla MotoGP, quindi hai capito?
2: Appuntamento fra appassionati.
0: Va bene, ok.
1: Puntiamo sempre sulla fish vincente,
0: ci proviamo. grazie a Marco Palma. E allora, Lucio, abbiamo ancora il tempo di un veloce approfondimento prima di andare in pausa e terminare qui l'anteprima di Maracanã, per poi iniziare con Stefano Impalomeni, tutta la squadra. Ripartiremo dalla vittoria della Roma e dall'avvicinamento alla zona Champions, ma anche dalle parole di Gasperini di ieri. Lucio.
2: Guarda, io vado su altre parole invece, perché comunque
0: parole.
2: Esatto,
0: bellissima canzone.
2: Canzone iconica, insomma. Della musica italiana. A parte questo, però, proprio a livello di italiano, o meglio di calcio italiano, non possiamo ancora non rendere omaggio, insomma, a quello che ha fatto l'Inter, a quello che ha fatto anche lo stesso Chivu. Ti porto delle parole molto interessanti di Marotta, che chiaramente ha sempre detto di essere rimasto soddisfatto per la scelta di Chivu. Ha detto: abbiamo avuto coraggio, prerogativa che deve avere ogni dirigente. Sapevamo che il suo era un profilo di un vincente. Da calciatore fu protagonista del triplete, capitano dell'Ajax a 21 anni. Ha detto: c'erano tutte le caratteristiche per capire che fosse il profilo giusto. Poi è stato onesto, ha detto: non immaginavamo che potesse arrivare con questa facilità a vincere il campionato, ad arrivare in finale di Coppa Italia. Ma le parole più interessanti, Marco, le ha dette sul proseguo del progetto. Ha detto: andare avanti con lui scontato, credo che andrò via prima io di lui, è il tecnico adatto per avviare un ciclo lunghissimo all'Inter. Quindi addirittura pone l'attenzione sul futuro remoto di Chivu, dice lo candida sostanzialmente ad essere il tecnico di tutte le prossime stagioni, addirittura potrebbe rimanere più lui che Marotta in futuro.
0: Beh, insomma, considerando l'età, non me ne voglia il presidente dell'Inter, ma considerando
2: Beppe,
0: l'età,
2: certo, dati anagrafici differenti,
0: che ha più possibilità.
2: Però lo candida, no? Per essere un tecnico di lungo corso all'Inter.
0: Allora,
2: lo auguriamo, insomma.
0: Vediamo. Allora, 331-8200-213, abbiamo dato riferimento di questa news. Io direi che se ce n'hai ancora un'altra, caro Lucio, e poi ci fermiamo, andiamo in pausa e partiamo. C'è un audio? Va bene, prendiamo un audio.
2: Dai, precedenza.
3: Ciao Marco, ciao Lucio, saluti da Alessandro da Legnano. Allora, non so se avete visto la simpatica diretta di Turam e Çalhanoğlu,
2: sì,
3: e
2: degli spezzoni
3: sui social. Praticamente è venuto fuori un discorso molto simpatico, anche se ad un certo punto il discorso si è irrigidito sul fatto che Çalhanoğlu e Turam dicevano: come è possibile che ci odino, ci scrivono cattiverie? Quando dice Çalhanoğlu, noi facciamo solo il nostro lavoro, come fanno tutti, ma c'è proprio un odio che non ci possono vedere. E quindi la mia domanda è, sentendo pure l'ascoltatore di prima che paragona Pisacane a Chivu, come se ci vogliamo screditare qualcosa a Chivu, è dire: perché in Italia c'è questa mentalità così faziosa che porta quasi all'odio sportivo? Io veramente rimango scioccato quando le cose terminano.
2: Però non è solo nello sport, è una mentalità molto nostra. Sì, sarebbe un discorso
0: molto lungo,
2: sociale.
0: Molto
2: siamo
0: lungo.
2: Il paese delle fratture interne, del campanile.
0: Totale,
2: e questo purtroppo porta spesso, secondo me, nello sport è sbagliato, perché lo sport dovrebbe essere altro, ad avere però io non ho mai compreso l'antitifo, ecco, il livore nei confronti dell'altro. Uno dovrebbe tifare la propria squadra, poi bello lo sfottò, prendersi in giro,
0: Chiaro,
2: l'odio legato allo sport
0: è la mancanza di cultura,
2: una follia assoluta.
0: La mancanza di cultura, bisogna dire
2: di costume,
0: esatto.
2: Vedila
0: come
2: vuoi.
0: Sì. Allora, ci dobbiamo fermare perché termina qui l'anteprima. Grazie Lucio.
2: Grazie a te Marco, a domani.
0: Noi adesso
2: ciao,
0: ci fermiamo, arriva Stefano Palomeni, tutta la squadra si parte con Maracanà subito dopo il break.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ben trovati. Allora, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio Stefano, diamo anche il buon pomeriggio perché li abbiamo presentati in corso d'opera coloro che si sono collegati prima. Invece adesso salutiamo gli amici che stanno davanti a Italia 7, canale 17 in Toscana. Li salutiamo come abbiamo salutato prima gli amici di Gol TV, così come quelli del canale 61, insomma la famiglia che si è allargata per stare qui con noi in questo pomeriggio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per partecipare, per interagire con noi attraverso gli audio, mi raccomando 30-40 secondi, e attraverso i messaggi scritti che andremo a leggere nel corso del pomeriggio. Caro Stefano, ci proiettiamo subito sul primo argomento che riguarda la corsa Champions, perché ieri c'è stata l'ultima partita che mancava lì in quella zona di classifica, la Roma che ha strapazzato la Fiorentina, chiudendo quasi la partita in 16 minuti, perché sì, già al sedicesimo era praticamente spianata la strada della Roma. Ne parliamo prima sulla prestazione di questa della Roma e poi andiamo un attimo nel dettaglio sulla corsa Champions. Lo facciamo insieme a Roberto Bernabai, che saluto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
5: Ciao Roberto.
6: Ciao Stefano.
3: Ben trovato, come stai Roberto? Tutto bene?
6: Bene, bene, bene. Benissimo. Sento molto carichi, quindi.
3: Ma sì, ci vogliamo divertire.
6: Come state?
3: A noi ci divertiamo sempre, caro Roberto. Ci divertiamo sempre perché ringraziando Dio parliamo di calcio, quindi ci sono cose un po' più
6: meglio per lavorare, dai.
3: No, ma una volta. Esatto. Più che altro ci sono cose più problematiche, no? E il nostro, insomma, è veramente è uno sport, dovrebbe essere affrontato in questo modo.
5: Vuoi un po' d'acqua? Io non so come aiutarti, vedi che cosa hai combinato.
3: Vedi, appena detto state bene, boom.
5: State bene, cioè.
3: Allora,
6: mamma mia, no.
3: No, no, scherzo Roberto. Allora, diamo anche il buon pomeriggio al direttore Pietro Lomonaco. Ciao Pietro, ben trovato direttore.
7: Ciao,
3: Pietro.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Buon pomeriggio.
3: Allora,
6: buongiorno direttore.
3: Buongiorno. Allora,
6: buongiorno.
3: Intanto vi chiedo subito il vostro pensiero su questa partita, dove la Roma ha dato una dimostrazione di forza, di tecnica, di condizione fisica ottimale, Stefano.
5: Una prova, una prestazione complessivamente molto positiva, che poi tra l'altro dà seguito a quella bella e anche importante che si è vista a Bologna. Quindi mi sembra una Roma ritrovata, una Roma che sembra tornata a essere quella dell'andata, come ha sottolineato giustamente e correttamente Gasperini a fine partita, con un Malen in più, che è un fattore determinante, un giocatore di una classe superiore, di uno spessore, di una statura eccezionale, che dà entusiasmo a una squadra che ha ritrovato un po' i meccanismi, che sta recuperando i giocatori migliori e voglio dire, non è casuale la vittoria di Bologna come sia arrivata, attraverso il gioco, attraverso questa anche aggressione, insomma i principi che di solito si vedono nelle squadre di Gasperini. Quindi dopo aver risolto un po' il caso interno e questi mal di pancia, questi dissapori, questi dissidi che c'erano stati tra Gasperini e Ranieri, mi sembra che questo gruppo abbia risposto alla grande e abbia mandato un messaggio anche molto chiaro. Se non è detto Gasperini correttamente, un gruppo così dimesso servirà a qualcosa, io vado oltre, no? Rinforzo,
3: dopo,
5: perché tra l'altro
3: sentire.
5: Poi ci sono dichiarazioni anche abbastanza significative di Gasperini,
3: ce l'abbiamo, le vogliamo
5: relativamente commentare. Al campo mi sembra sia stata una prestazione convincente. Ora la corsa Champions si fa vincente e incerta, molto incerta,
3: molto
5: fino all'ultima giornata.
3: Molto incerta. Poi ci andiamo sulle dichiarazioni perché le abbiamo preparate, così le commentiamo insieme. Voglio sentire anche il direttore Lomonaco sulla partita, direttore, un segnale importante.
7: Ma diciamo una partita non partita, avete detto tutto voi e anche perfettamente in linea. La Roma l'ha risolta in 20 minuti, di contro aveva una Fiorentina, di fronte aveva una Fiorentina che forse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lotta sempre per salvarsi, non ha ancora la matematica, e quindi ci si aspettava una partita un pochino più sostenuta da parte della Fiorentina, però la Roma l'ha messa sotto di brutto. Diciamo che non c'è stata proprio partita per tutto l'incontro. Poi il 4-0 è un risultato eclatante che dice tutto, ma forse poteva essere anche numericamente
3: superiore. Sì, direttore.
7: Quindi, superiorità schiacciante.
3: Sì, non c'è poco da aggiungere. Roberto.
6: Ma sì, sono d'accordo con il direttore per quanto riguarda la notazione che ha fatto in riferimento alla Fiorentina. Però certamente ieri affrontare la Roma in quella condizione atletica e psicologica sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra dei Gasperini che ha visto, insomma, con due tappe fondamentali, quella di Bologna che era stata, secondo me, raccontata come una tappa facile, semplice. Al contrario, invece, dopo tutto quello che era accaduto in seno alla società, la rottura con Ranieri e quant'altro, secondo me rappresentava e costituiva un rischio. Invece la Roma ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio. Non è un caso che questo sia accaduto anche in concomitanza con il recupero di titolari importanti. Adesso
3: come su lei, come ad esempio su lei, ragazzi, eh?
6: Beh, anche con lei ieri, eh? Con lei, per quanto
3: sì anche con lei, certo,
6: ritardo, è chiaro che poi, sai, voglio dire, se ci sono dei titolari e delle riserve ci sarà pure un motivo,
3: certo, assolutamente.
6: Per cui, e poi Malen è un giocatore straripante, veramente una cosa incredibile.
3: Non so se siete d'accordo, ma sembra essere un po' ritornata, Stefano, la Roma della prima parte, di quella che ci aveva un po' impressionato, che potesse, mi sbaglio,
5: no,
3: esagerato dire, no, in queste ultime partite, ecco, le ultime due, soprattutto
5: sì, ieri Bologna e la Fiorentina si è rivista una Roma, insomma, capace di sviluppare un calcio più vicino a quello che vuole, Gasperini.
3: Sì,
5: quindi
3: sì,
5: sono d'accordo, è una Roma anche più brillante, è una Roma che a livello psicofisico mi sembra in vantaggio rispetto a Juventus Milan, almeno relativamente all'ultimo turno. Ora la corsa è molto aperta,
3: molto
5: incerta,
3: aperta.
5: E insomma, voglio dire, la Roma viene da dietro, e quando tu mi insegni, sei appassionato dei motori, quando c'hai la macchina dietro, abbiamo visto l'ultimo giro, no?
3: Quando arrivi veloce da dietro
5: con Leclerc che gli è saltata, sì. Poi alla fine c'è una sorta di dell'incertezza, che l'ala si rompe, Leclerc stava
3: sì,
5: là,
3: quindi, sì,
5: capito?
3: Sì, sì.
5: Te dici, vabbè, ma manca un giro, e fallo sto giro, però.
3: E certo, no. Guarda, hai fatto un parallelo bello, perché
5: poi
3: come
5: il
3: quando
5: direttore
3: vedi...
5: ne ha viste tante, insomma, lo sa come
3: sì,
5: funziona.
3: Sì,
5: no?
3: Sì, sì.
7: Allora, io penso una cosa, che la Roma quest'anno ha avuto non è una grande sorpresa il fatto di queste ultime due partite, perché la Roma all'inizio del campionato ha fatto una buona parte del campionato veramente di ottimo livello.
3: Sì, sì.
7: Il problema sta là, perché ogni tanto capita nel percorso. Io dico sempre che un campionato è come una partita, è un'onda, e tu devi imparare a cavalcarla, devi saperla cavalcare, però vengono dei momenti in cui ti mancano degli elementi determinanti e ti viene difficoltoso mettere in atto quelle che sono le tue idee, e quindi il rendimento cala. Io penso che Gasperini sia uno degli allenatori più allenanti che ci siano in Italia, scusate il bisticcio di parole,
3: no.
7: Ma lui allena veramente la squadra, quindi le squadre di Gasperini pressano, corrono, sono vive, hanno una vis pugnandi notevolissima. E se a un certo punto è venuta meno, secondo me è venuta meno perché sono mancati dei giocatori importanti. Voi parlate di Malen, hai detto niente. La Roma c'ha un terminale offensivo che fa reparto da solo, e quando hai un attaccante del genere si trascina pure gli altri,
3: assolutamente.
7: Quindi poi avete parlato giustamente anche di Koné. Koné è un giocatore che pesa.
3: Beh, lo sta seguendo molto anche l'Inter, si parla molto sempre dell'Inter.
6: Ma guardi, io poi sia uno degli obiettivi dichiarati.
3: Sì.
7: Ma credetemi, io a queste cose fino a un certo punto, perché io la Roma la considero come piazza assolutamente che non ha niente da invidiare all'Inter, di conseguenza Koné sta già in una grande squadra.
3: Certo.
7: Poi saranno le scelte che farà la
3: proprietà,
7: la dirigenza della Roma, se privarsene in cambio di un bel gruzzolo o meno. Però se voglio fare una squadra importante, competitiva, un giocatore come me ci sta tranquillamente dentro.
6: Il problema, direttore, è che adesso Gasperini l'ha supportato dal punto di vista proprio dell'organizzazione societaria.
7: Parliamoci chiaro, dal punto di vista della proprietà. Parliamoci chiaro, Gasperini ha ottenuto quello che voleva.
3: Attenzione però, tutto. Direttore, la fermo un attimo. A proposito di questo che sta dicendo lei, ha ottenuto quello che voleva, quindi poteri importanti, però vi faccio sentire questo passaggio perché secondo me qui c'è un altro messaggio da parte di Gasperini, lascio a voi l'interpretazione. Sentiamo questo estratto della conferenza post partita di ieri.
8: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, che ha una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia e poi giocano sempre e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male, non è una cosa da tutti e questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
3: Allora, lascio a voi un po', Stefano.
5: Più chiaro di così. Vogliamo interpretare queste dichiarazioni?
7: Ma no, non c'è niente da interpretare. Allora, intanto la diatriba Ranieri-Gasperini, questo lo voglio puntualizzare, se la potevano evitare tutti e due, perché è vero che Gasperini ora fa dichiarazione sul valore della rosa, ma è anche vero che in maniera molto velata ha fatto intendere che a parte due o tre giocatori il resto non erano stati scelti da lui, eccetera eccetera. Il concetto sta in un altro posto. Gasperini da sempre a Bergamo molti pensano che faceva Giovanni Sartore come direttore sportivo, non è vero. Bergamo ha sempre fatto negli ultimi anni, da quando Gasperini è diventato Gasperini a Bergamo, ha fatto Gasperini insieme a Luca Percassi, con l'ausilio di un procuratore. Cioè, lui deve incidere, lui da sempre deve incidere anche fuori dal contesto campo, da sempre ha avuto il pallino dell'allenatore manager, lui è allenatore manager, vuole fare lui e chiaramente la società a questo punto, ripeto, la polemica se la potevano evitare, là mi è dispiaciuto molto per Ranieri che è caduto come un bambino inesperto perché di tale cosa trattasi, non l'ha mai fatto il direttore in vita sua, quindi è andato in una polemica pubblica che se la poteva evitare perché alla fine il danno lo prende soltanto la Roma, no? Ma la società ha fatto una scelta a questo punto, qual è stata la scelta della società? Ha detto vado avanti con Gasperini manager, di conseguenza ora la Roma Gasperini è manager, deciderà sulle cessioni, deciderà sui giocatori da prendere, deciderà su quelli da prolungare il contratto, eccetera eccetera. È quello che ha sempre voluto, ma ripeto, può essere anche legittimo questo modo di pensare che non è in uso in Italia. No, è in uso più in piazze inglesi.
3: In Premier, ad esempio, direttore.
7: In Premier, mm-hmm. Sì, ho detto in Inghilterra. Mm-hmm. Però se la società accetta una cosa del genere, evidentemente gli sta bene anche la società. Certo, ora aumenta il carico per lui,
3: Assolutamente. Aumenta, certo, la pressione aumenta. Stefano Impallomeni, poi Roberto Bernabé. Stefano.
5: Sì, ma è stato detto così, Gasperini. Adesso però, insomma, queste parole mi lasciano un po'... aprono un po'... una riflessione più profonda, secondo me, quando lui dice con le idee mie, con le idee degli altri, trovo un altro posto. Bisogna vedere cosa deciderà la società. Io ancora mi lascio un po' un margine, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, perché se lui parla così, cioè lui ribadisce ancora, non ho capito con chi sostituire questi calciatori, bisogna rinforzare, è stato molto esplicito, molto chiaro a questa squadra. Cioè, che cosa è stato? Questa è la prima volta che sento un allenatore della Roma in questi 5-6 anni. Questa squadra fatica, insomma, a qualificarsi come quarta, perché magari ha intercettato questo disagio di questo gruppo forte che vale il quinto e sesto posto, perché i numeri non tradiscono. Però lui dice: sono talmente bravi, no? Se ci fossero 3-4 giorni, lo dice, più forti di questi, 3-4, non è che ha detto 27,
3: gli danno una mano.
5: Esatto. Quindi la frustrazione di questo gruppo ha detto: mister, che ne so, con altri 4 giocatori forti magari noi potremmo essere anche giocatori più forti di quelli che siamo. però lo sforzo immane di questa squadra per mantenere quella quinta, sesta posizione, lui da allenatore, da competente, poi è andato proprio a vedere questo gruppo, questo è un gruppo sano, forte, valido, basterebbe, non dico poco, ma qualcosa di forte in più,
3: certo,
5: alla Malen, alla Wesley, per modificare, puntellare, correggere in senso positivo, cioè voglio dire migliorare questa squadra qui. Io l'ultima parte della sua dichiarazione mi preoccupa, perché quando dice o si fa come dico io, dice,
3: però il senso è quello,
5: il senso è quello che dice il direttore, cioè se tu prendi Gasperini
3: o mi fai fare come dico io, oppure
5: no, perché si snaturerebbe, cioè non sarebbe Gasperini.
3: Il problema, allora, lo può fare alla Roma
5: quando lui dice non vorrei che ci fosse, ci siamo conosciuti meglio, ecco, questi disguidi devono finire. Allora, ci siamo conosciuti, poi dal prossimo anno non commettiamo, cioè io sono questo,
3: certo.
5: E l'anno media, posso dirti una cosa, sembra una forma, cioè, di assolutismo, di presunzione, di arroganza. Secondo me però descrive la carriera di Gasperini,
3: che
5: è stato così a Crotone, che è stato così a Genova, che è stato così a Bergamo e che vuole essere così anche a Roma, ma non è una pretesa sua personale. Se tu mi prendi, allora forse ti devi informare meglio come sono. Cioè, a 68 anni ce n'ha, no? Ma che puoi cambiare a 67-68 anni? Poi sono d'accordo, tu hai detto, vabbè, ma non è che può fare le stesse cose a Roma, anziché... Beh, sì, non può fare le stesse cose, ma allora che l'hai presa a fare? Cioè, Gasperini tende, se è Gasperini, se no non lo prende. Cioè, il direttore, che ne sa più di noi, va a prendere Gasperini, sa benissimo,
3: certo,
5: chi
3: va
5: a prendere. Se no,
3: un attimo solo, direttore, un attimo solo, che arrivo subito, voglio sentire Roberto anche un suo pensiero, poi riparto dal direttore. Prego, Roberto.
6: Allora, intanto, dal punto di vista tecnico, lui difende il gruppo, lo difende a oltranza, perché evidentemente ha fiducia, no, nel gruppo. Mm-hmm. Che lo sta seguendo, che lo ha iniziato a seguire sin dalle primissime battute, perché tutti quanti rimanemmo sorpresi, no? Mm-hmm. Sin dall'esordio contro il Bologna in campionato, come la squadra si fosse già come dire, conformata alle idee di Gasperini in tempi estremamente rapidi. Chiaramente, sai, Gasperini fa anche un discorso razionale, nel senso che comunque lui ha lavorato molto su questo gruppo per infondergli la sua filosofia di gioco. Se ci fosse una rivoluzione, come a un certo punto i Friedkin avevano preannunciato, dovrebbe ricominciare praticamente, non dico da capo, ma quasi il lavoro, mentre invece un secondo anno lavorando con gran parte degli uomini con cui ha lavorato quest'anno sarebbe, insomma, sicuramente un vantaggio. Detto ciò, Gasperini lancia un messaggio chiaro alla proprietà. Gasperini non ha interlocutori in questo momento. Cioè, io credo che la presenza di Corbin Friedkin ieri allo stadio sia stato un po', non voglio dire un insulto, ma certamente non l'ha presa bene l'allenatore, io credo. Lui stava aspettando che la proprietà si faccia sentire e si faccia vedere, soprattutto. Io torno a dire, nel momento in cui è esplosa la questione Ranieri, Gasperini, eccetera, ma insomma, io mi sarei aspettato la presenza di Dan Friedkin in tempi rapidissimi.
3: Okay.
6: Cioè, se tu sei a capo di un'azienda, all'interno dell'azienda i tuoi dirigenti ai massimi livelli vanno in conflitto, ma insomma, sei te che
3: dovresti venire tu, che sei proprio il numero uno, no? Questo è un po' il messaggio che sta dicendo Roberto, non magari, con tutto rispetto, non il figlio. Cioè,
5: sì,
3: è un
5: però
3: po'...
5: lui è la prima volta che dice, se le idee degli altri io posso andare da
3: me ne vado. Cioè, o si fa...
6: ma guarda che
5: no, è la prima volta che lo dice Roberto,
3: però questo è un messaggio forte,
5: Roberto, è la prima volta che lo dice, la prima volta che lo dice,
6: non la prima volta in maniera così esplicita, però io credo che i suoi concetti
5: lo so, ma è la prima volta però che esce allo scoperto, come dire, cioè facciamo subito chiarezza, perché
3: direttore,
5: qui dice, aggiunge una cosa Roberto, perdonami. Cioè, non è, il problema era Gasperini Ranieri. Qui dice, ragazzi, facciamo chiarezza, perché sennò me ne vado. Cioè, lasciamo perdere Ranieri. Ranieri è andato. Cioè, non è il problema Ranieri, è il problema sono altri.
6: Sì, sì.
5: Cioè, questo,
6: Ranieri,
5: questo manda un messaggio a tutti
6: oltre.
5: Quanti noi.
3: Certo. Direttore, proprio su questo, visto che voleva aggiungere qualcosa, quel passaggio lì, insomma, è molto chiaro, no?
9: Ragazzi, ma più dichiararsi di così.
3: Esatto.
9: Se poi uno vuole addolcire la pillola e ci gira attorno.
3: Ma può fare Gasperini? Gasperini dell'Atalanta qui a Roma? Domanda che faccio al direttore.
9: Guarda, allora, intanto vi faccio una precisazione, perché magari uno disattento
7: io conosco perfettamente la storia. A Crotone non faceva questo 100%, a Crotone comandava tutto Brenna e il suo braccio destro Ursino, quindi lui allenava tra l'altro dagli inizi. A Genova con Preziosi e compagnia mi pare molto difficile che lui avesse questa cosa. Lui ha cominciato a farla a Bergamo all'indomani, ma è stato sempre nel suo io. Lui ha sempre creduto alla figura dell'allenatore manager. Quando lui dice io o faccio quello che dico io, posso togliere anche il disturbo, o lo può fare. C'ha la forza dei nervi distesi, c'ha 68 anni, una carriera già avviata, vuole fare il calcio.
3: È nella posizione di forza adesso.
7: E secondo me, e là concordo col commento che ho sentito prima, la proprietà al momento che Ranieri è andato via doveva venire, sedersi, conferenza e dichiarare il nuovo status della Roma con pieni poteri a Gasperini. Cioè doveva essere una scelta che ha fatto la società, perché al momento che Ranieri addirittura ha esonerato Ranieri, vabbè, la società ha fatto la scelta di mettere tutto nelle mani di Gasperini. Ma ripeto, continuo a dirlo, è anche legittimo, è una maniera di fare calcio in Italia. Io sono del parere che l'allenatore deve allenare la squadra in campo. L'allenatore bravo è quello che è in grado di prendere il meglio da ogni giocatore, è quello in grado di prendere un pezzo di legno e di farlo diventare una statua, perché dietro c'è competenza, lavoro, serietà, c'è tutto. Va bene? Al di là di questo, quando vogliamo andare in altri campi, secondo me è un allargare i confini del proprio lavoro che forse, per come siamo organizzati noi, per come è il nostro calcio, è un pochino fuori luogo, ok? Però ripeto, se la Roma ha deciso di fare una cosa del genere, ora deve avere il coraggio di fargli portare avanti le cose come dice lui. E dice bene, dice mica è tutto da buttare via. Io c'ho un gruppo, bene o male, ha fatto un certo tipo di lavoro. Dico, questo gruppo quando c'ha in campo con Malem, Sulle, eccetera, eccetera, è un gruppo che diventa anche sfizioso. Proviamo a metterci altri due o tre giocatori importanti del livello di quelli che abbiamo nominato
3: e vedere dove si può arrivare.
7: Magari si alza il livello. Questa è la sua.
5: Io aggiungerei una cosa: cioè, questa dichiarazione, le dichiarazioni di Gasperini, secondo me spiegano anche questo. Questa è una mia lettura personale. Cioè, nel senso, lui dice per conoscersi meglio o ci si frequenta spesso o ci si sente spesso. Lui non lo dice, però dice. Chiarezza in questo senso, perché non è che puoi stare pure 4 anni insieme, ma se non ti senti mai, non ti vedi mai, è difficile che ti puoi conoscere. Allora lui dice, sai che c'è, dopo un anno, io ho visto, è successo questo che è successo con Ranieri, devo aspettare 10 giorni, questo va di fretta, cioè, non ha visto come va, tutto elettrico. Cioè, anche caratterialmente soffre questa cosa qua. Fra quanto ci sentiamo? Fra 10 giorni? 10 giorni per me sono un anno. Capisci? Ci sono dei tempi da una parte e dall'altra. Quindi, secondo me, lui ci manda un messaggio per dire chiarezza, nel senso non soltanto di valutare chi confermare. Poi, tra l'altro, mi risulta che vuol fare il nono anche Sharawi e Celic. Quindi, tra parentesi, sembravano trombati oppure dove. Sì. Per dirti come concepisce proprio difenda a spada tratta il lavoro suo e il gruppo, anche ai giocatori che magari non sono stati impiegati come Sharawi quest'anno. Detto questo, secondo me, lui ci manda un messaggio per dire. Sai, non è che posso dire tutto, però certamente se non ti frequento, io non ti frequento, dico,
3: come dice
5: Marco Piccari
3: prima,
5: lo vedo un po' così, ma insomma se non ci parliamo, come facciamo ad andare da. No, ma nemmeno d'accordo, come facciamo i segnali di fumo?
3: È chiaro.
5: Guarda che è una situazione, come dire, poi le idee degli altri, sai che c'è. Insomma, chi me lo fa fare? Diventa tutto molto difficile.
3: Tutto molto difficile, non può fare quello che vuole fare lui, come
5: forse,
3: diceva il direttore.
5: Secondo me, ci metto un punto, non si immaginava, altro.
3: Forse.
5: Cioè, da un punto di vista proprio della
3: però
5: vicinanza, dello scambio.
3: Si immaginava un altro.
6: Però c'è da chiedersi, ma che cosa si sono detti all'inizio del rapporto? Cosa si sono raccontati dall'una e dall'altra parte?
3: Esatto. Non lo so, qualcosa pure a me non torna fino in
7: ragazzi,
3: fondo. Però...
7: Scusate, prego, voglio dire, fare solo una riflessione.
3: Sì.
7: Ma di che stiamo parlando? Del gioco dei pallini?
9: un allenatore deve avere il rapporto giornaliero col suo direttore. Il confronto è giornaliero, come fa un allenatore a dire io non mi vedo mai, non mi sento mai? Perché tu sei in quella maniera, ti sei chiuso nel tuo e basta, perché è così. Cioè, quindi come se la deontologia del lavoro prevede che un dirigente sta vicino alla squadra, stare vicino alla squadra, sto vicino ai calciatori, sto vicino all'allenatore.
5: Ma chi è che si è chiuso, Pietro? Chi è che si è chiuso?
9: Secondo me il carattere, ragazzi, Gasperini è così, di carattere è così, è uno che vive la sua dimensione.
10: Ma,
9: basta.
10: Ma gli mancano gli interlocutori, direttore. Il problema
9: io non so, io non so se
10: ma lui se deve relazionarsi con un rappresentante legale in tutti i sensi della società, ma con chi parla? Con chi parla?
9: Scusa, ma di che, a
10: con
9: quale,
10: Massara non parla. Non c'è un amministratore delegato, non c'è un direttore generale. I Friedkin stanno a Houston o stanno in giro per il mondo. L'ultima, secondo me, io non voglio definirlo uno sgarbo, ma sicuramente è una mancanza di rispetto.
3: Tu dici mandare il figlio.
9: Una Roma,
3: Roma, prego direttore, poi devo andare in chiusura, prego.
9: Una Roma è un'azienda da centinaia di milioni, ha disegnato dei ruoli all'inizio, quindi voi mi state dicendo che Ranieri non faceva il suo ruolo e che Massara non faceva il suo ruolo. Perché
10: ma Ranieri era un consulente esterno.
9: È quello. Ma che significa, quando voi ci credete? A Ranieri gli hanno dato quella definizione perché non ha il titolo per fare il direttore sportivo.
5: Ma allora cosa dovrebbe fare Gasperini, Pietro? Non ho capito.
9: Confrontarsi, parlare con la struttura tecnica della società. La società deve avere una sua struttura tecnica. Non può essere Gasperini e basta. Se Gasperini se ne va domani, cosa succede? Cosa succede? Tutti in mano a Gasperini, ma non esiste. La società deve avere una sua valenza tecnica. Non è possibile.
10: Ma infatti quello è il vulnus.
5: Si vedranno e stabiliranno cosa, come riscontrare.
3: Vediamo. Direttore, nel salutarla posso chiedere chi rischia a questo punto di rimanere fuori dalla Champions, secondo il direttore Lo Monaco?
9: Intanto mi auguro non la Roma, perché tra tutte le altre cose per me è sempre spizioso vederlo giocare.
3: Okay.
9: Quando vedo il gioco aggressivo, gioco,
3: e quindi chi rimane fuori?
9: Mi piace. È una bella lotta. È una bella lotta. Non mi va di fare il mago, non lo sono.
3: Saremo a vedere, direttore. Noi la ringraziamo tanto.
5: Grazie,
3: per
5: direttore.
3: Essere con noi. Grazie mille. Grazie. Roberto, chissà chi rimane fuori? Chi rischia?
10: Guarda, io la butto in fallo laterale.
3: Te pareva.
10: Il Como.
3: Ma Marco, ma io non l'ho messo nemmeno in questo giochino, dai.
5: Roberto.
3: Roberto, come sei?
10: Basta mica inutilmente.
3: Certo. Te fossino. Va bene, Roberto.
5: Ciao, Roberto.
3: Grazie, un abbraccio. Marco, grazie, è sempre un piacere. Ciao. Break, torniamo perché ci ragioniamo un attimo su chi rischia di rimanere fuori da questa Champions tra queste tre che abbiamo messo. Non ho messo il Como perché rimane un po' troppo staccato, però non si può mai sapere in tre partite. A tra poco.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Allora, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano. 331 8200 213. Riparto un attimo, caro Stefano, proprio da un approfondimento di tutto il mercato web, che è un po' l'argomento che andiamo a trattare insieme adesso a chi starà con noi. Corsa Champions, tutto ancora aperto anche per quanto riguarda la salvezza del Cremonese, però questa Corsa Champions entusiasma proprio per quello che è successo anche ieri sera.
1: La salvezza della Cremonese mi sembra,
0: mi sembra molto, molto, complicata,
1: molto,
0: sì.
1: Molto complicata.
0: Però ecco, Roma 64 punti, Juventus 65, Milan 67. Io il Napoli lo lascerei un po' su in alto. Insomma, ecco,
1: no, sì, ma poi c'è Pisa-Napoli.
0: Queste tre, Milan, Juventus e Roma, insomma.
1: Napoli, se vince, batte il Bologna e credo che sia... Champions League, insomma, voglio dire.
0: Allora, aspetta, vediamo un po' in questa corsa Champions chi può rischiare secondo voi di rimanere fuori, perché insomma qui qualcuno rimane fuori, non c'è dubbio. Ne parliamo, caro Stefano, insieme a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, che salutiamo. Ciao Lorenzo, benvenuto.
2: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi con noi si ricompone questo terzetto, vediamo un po' che cosa ci regala oggi Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ben
3: Ciao,
0: trovato.
3: Franco. Eccoci qua.
0: Ben trovato. E Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea. Ciao, ben trovato. Ben trovato. Allora, dai, forza, apriamo un po' le danze. Questa vittoria della Roma veda un punto la Juventus, il Milan non è lontano, un Milan che ieri abbiamo fatto un po' l'analisi di una squadra che nelle ultime partite pochi punti, pochi gol, o in difficoltà. Caro Stefano, chi rischia?
1: Chi rischia? Allora, relativamente all'ultimo turno del campionato, ma non funziona così, ti direi il Milan. Però poi insomma, voglio dire, immaginare il Milan che ne perde almeno un'altra nelle ultime tre, non lo so, difficile. Anche se poi affronterà una squadra che dal punto di vista dinamico dell'aggressione, insomma, l'Atalanta anche non sta brillando ultimamente, però ha giocatori che possono dar fastidio per caratteristiche a questo Milan, che abbiamo visto soprattutto a Reggio Emilia, che è in difficoltà. È una difficoltà oggettiva il Milan, però mi aspetto una reazione. Anche se poi nel chino che hai posto
0: adesso ci arriviamo al giochino,
1: quindi insomma, voglio dire, gli ostacoli, Roma c'è il derby alla penultima, la Juventus all'ultima, è tutto da vedere, però insomma tra le tre quella che sta più in difficoltà secondo me è il Milan.
0: Milan, tu vai, ma andiamo col Milan. Di Benedetto.
2: Sono d'accordo con Stefano, perché comunque il Milan ci ha dimostrato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di essere veramente in difficoltà. Si è mangiato un vantaggio molto importante, questo la dice lunga. Non avrà Modric, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare, con Modric che al massimo potrebbe rientrare in campo per l'ultima partita in casa contro il Cagliari. E soprattutto ha poche certezze il Milan, perché poi non avrà Tomori la prossima giornata perché è squalificato, i centravanti non esistono, Leao, insomma, ne parliamo da tutto l'anno della difficoltà di questo giocatore, che poi alla fine il suo l'ha anche fatto, perché sennò non saremmo onesti, i suoi gol li ha fatti, però ci aspettiamo sempre qualcosa in più che forse non potrà mai arrivare da Leao. Quindi sì, dico il Milan, però poi quest'anno siamo stati abituati, no? Ogni volta che ci esponiamo da una parte, poi la settimana dopo cambia tutto. Vediamo insomma se arrivati alle ultime giornate c'è un po' di continuità anche di prestazioni, sia in positivo che in negativo, perché la Roma insomma ieri sera contro una Fiorentina di cadaveri ha vinto 4-0 senza neanche premere troppo sull'acceleratore.
0: Gentilissimo proprio con la Fiorentina, detto.
2: Non so, no, se avete visto la partita.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, abbiamo visto. Si è chiusa dopo 16 minuti praticamente. Piantanida.
3: Il Milan il Milan non segna, è una cosa non da poco.
0: Sì.
3: No, il problema è che
0: ha fatto un gol nelle ultime 5 partite, ragazzi.
3: Il problema del Milan è che che quando non segna perde, ok? Quindi uno dice, te credo. No, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3 se lotti. Però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha benda. Però secondo me ha il vantaggio di punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure bastare vincere a Cagliari. E basta. anche perché comunque io voglio vedere cosa succede anche e soprattutto nella partita di Genova, ma non tanto per la questione De Rossi, perché fa un favore alla Roma, che ci credo poco. Oggi De Rossi fa l'allenatore del Genoa e, conoscendo Daniele De Rossi, lo conosciamo tutti, no? Abbiamo imparato a conoscerlo, avrà una voglia di battere il Milan, ma non per rovinare i piani al Milan, ma per fare bella figura a lui. Questo è il suo modo. Quindi voglio dire, secondo me quella è la partita chiave. Poi, detto questo, il Milan può veramente succedere di tutto, però il Milan sì, è veramente, veramente scarichissimo. Però è questione di cambiare tutto da una settimana all'altra. Cioè, la Roma ha cambiato il mondo da una settimana all'altra, da Ranieri alla miglior partita stagionale, è vero, contro una Fiorentina, come ha detto Lorenzo, che non si è presentata, cioè non ha messo neanche la prima la Roma, gli è bastato andare in folle per vincere 4-0. Oggi sì, è vero, il Milan è la squadra messa peggio, la Roma è quella messa meglio, però la classifica parla anche un po' per il Milan, ecco. Occhio alla Juve anche a Lecce domenica, perché anche la Juve non sta benissimo,
0: Tu dici anche la Juventus. Pier Vincenzi, poi vi leggo un paio di messaggi e vi faccio sentire un audio. Pier Vincenzi.
4: No, la verità è che ogni maledetta domenica proprio si ribaltano le gerarchie, quindi non lo sappiamo più. Non ci stanno i valori. Cioè, quello che è successo alla Juventus è una mica normale.
0: No.
4: Cioè, la Juventus prende una squadra già retrocessa e butta via tre punti, cioè due, perché pareggiato, ma è una cosa che... Quella,
0: ma lo sai che secondo me Andrea ha fatto peggio del Milan? Cioè, il Milan ha perso contro il Sassuolo, che è una squadra che comunque quest'anno ha giocato, ha messo in difficoltà un sacco di squadre.
4: Ma di tanto, ma sì,
0: ti incastri in una squadra retrocessa, per carità, il bello del calcio, siamo tutti d'accordo, il Verona non è che doveva spalancare le porte, però io mi aspettavo proprio una...
4: No, non è accettabile, però, non credo sia accettabile. No. Ma da parte tanto dell'allenatore, anche i giocatori in campo, cioè alla fine mi dimostri che non hai... neanche sai gestire certe cose, perché ragazzi, non può succedere, cioè qualsiasi cosa accada devi vincere, punto. E questa cosa qui mi fa pensare sulla Juventus. Il Milan, sono d'accordo con quello che ha detto Piantrita, quello ha messo peggio, ma anche quella che se batte l'Atalanta è dentro, cioè punto, perché l'ultimo è Milan-Cagliari, quindi il Milan c'ha vantaggio di punti, la Roma è quella che sta meglio, probabilmente è anche un po' liberata di certe situazioni. Passo centravanti che, ragazzi, mi ricordo di Dio, cioè fa paura.
0: Sì, sì. Fa proprio la differenza adesso.
4: La Roma credo che col Parma e con l'ultima in casa, no, c'ha Parma e Verona fuori, può fare 6 punti. La Lazio proverà in tutti i modi.
0: Aspetta, poi ci andiamo sui punti. Però hai detto una cosa importante sugli uomini che possono fare la differenza. E mi sembra Stefano Malen, ok?
1: Sempre...
0: Nella Juve, per esempio,
1: non è un caso di questa flessione di Milan-Juventus. La Juventus è vero, forse avrà affrontato, non lo so, sai, Verona è retrocesso, è entrato in campo. Poi, tra l'altro, secondo me non è partita così male. Poi si è complicato con quell'errore di Bremer là sul fine del primo tempo e ha pareggiato, si pensava che avrebbe potuto segnare almeno 2 o 3 gol. Montipò è stato molto bravo. Detto questo, secondo me la Juventus, io ti ho sempre detto che nei finali di stagione, però soprattutto nei finali di stagione di una competizione
0: conta
1: europea,
0: la giocata.
1: Ma contano i singoli, quelli che fanno gol, che fanno la differenza. Ildiz non sta benissimo con Sessao,
0: però c'è Vlahovic che rientra,
1: sì, però insomma è la parte creativa del gioco sugli esterni,
2: stoppalo,
1: cioè la Juve...
2: stoppalo perché Piccari con questo Vlahovic è tutto l'anno,
0: farà il gol per la Champions della Juve, lo dico oggi.
1: E il Milan, Pulisic e Leao, che erano deputati, insomma, voglio dire, quelli che dovevano gli uomini della differenza non si vedono,
0: certo.
1: Quindi fatica, come ha detto Franco, giustamente a segnare. Dall'altra parte Malen, anche quando non segna, spacca le traverse.
0: Sì, sì, è vero.
1: E non solo quello. Assist, si muove, è un generatore di entusiasmo, è contagioso da quel punto di vista.
0: Certo,
1: e tutti quanti si esaltano, capisci? Cioè, abbiamo detto dell'Inter, perché ha vinto lo scudetto? Ha fatto 80 gol, quanti ne ha fatti? 81?
0: 81.
1: Oh!
0: 81.
1: Allora
0: 81.
1: Perché quando ti inceppi là davanti, devi stare attento. Devi stare molto attento.
0: Ma infatti quello che sottolineava Piantanina con il Milan.
1: Ragione,
0: caro Lorenzo, tu non ti fidi, ma Vlahovic farà il gol Champions per la Juventus.
2: Ma io me l'auguro per Marco Piccari, però...
0: No, che allora, per, guarda, per me io, torna niente.
1: Dopo Ferguson,
2: io sono,
1: caro Lorenzo.
2: Io, guarda, però ho capito perché anche questa settimana ti piace parlare tanto di Vlahovic, esaltare Vlahovic, perché ha tirato una punizione come avrebbe tirato Marco Piccari.
0: No,
2: ovvero,
0: per carità,
2: una palla a due all'ora che solo grazie a Montipò è entrata in porta. Ecco.
0: Lo so, però ci insegnava lui... Arrivederci,
2: no,
0: grazie.
2: A parte gli scherzi, tolta la punizione, signori, ma Vlahovic vi ha dato l'impressione di essere un giocatore che sta bene fisicamente, un giocatore che può fare
0: l'ho
2: la differenza.
0: L'ho visto carico, l'ho visto carico, visto esultava, tirava, trascinava, ci vuole uno così.
2: Io le ho visto fare anche un bel tiro di mancino, bello sbilenco, finito vabbè, quasi la bandierina
0: sta riprendendo la condizione.
2: Lo so, ma il campionato è finito, sai.
0: Guarda che serve quello che incide in queste partite.
2: La Roma ha il vantaggio di Malen, c'è poco da fare. Vlahovic secondo me può dare qualcosa, ma lo può dare solo a gara in corso e comunque se non lo metti dall'inizio, dove secondo me lo perderesti, sei costretto a mettere l'altra roba che ha Spalletti a disposizione, ovvero David, che insomma,
0: per
2: fa
0: carità,
2: una fatica tremenda
0: da
2: tutto l'anno. E per questo è il problema, deve inventarsi qualcosa. Io non so se potrà tornare anche alla possibilità di Bogà centravanti per provare
4: Lorenzo, guarda che la Juventus non si deve mettere nelle condizioni di dover recuperare una partita col Verona in casa. È lì quello che dice Stefano. I giocatori che vanno in campo e siccome non è la prima volta, è già successo, vuol dire che dal punto di vista mentale tu entri e non stai subito attaccato alla partita come si deve. Se no quel gol lì, quella disattenzione, non la fai. E Spalletti sarà immescalito di questa cosa, perché quando Spalletti disse non so che Juve alleno, è perché si è reso conto che la Juventus è tonta.
1: Ma magari fa una grande partita a Lecce, ne fa qua, cioè che è capace di tutto, però
0: insomma,
1: questa instabilità, questa discontinuità, soprattutto anche come ha detto giustamente Andrea, a livello mentale poi può fare la differenza, anche se poi
0: Franco, tu ci credi in Vlahovic in questo finale oppure no?
3: No, allora, Vlahovic è un giocatore che non sta bene, David invece non è un giocatore ma sta bene. Quindi io voglio dire, ha dimostrato, sono i fatti che l'hanno dimostrato, in questo momento qui Spalletti, se non fa giocare Vlahovic, come ha fatto con Verona, sbaglia. Cioè non deve andare avanti con David, secondo me è un gigantesco errore di Luciano Spalletti, si può dire? Perché sennò,
0: dire?
3: Diciamo semplicemente, però David, però l'altro non sta tanto bene, ma l'altro che gli frega, ma è satanato, non giocava da 5 mesi, ha dimostrato, sì, poi è vero, Monti poi era sbagliato sulla punizione, fa niente, ma la Juve serve energia là davanti anche per scattare, anche per accendere.
0: Sono d'accordo.
3: Perché Ildiz sta a pezzi, fisicamente, a pezzi, completo, andato,
4: da un mese.
3: Sì, però comunque è completamente scarico e si vede la differenza con Bogà. Quindi questo sicuramente fa per la Juve. Cioè, Vlahovic deve giocare, punto, stop, non ci sono altre cose. Poi è vero che la Juve quest'anno, ragazzi, Cagliari 50 tiri e perde, Lecce 50 tiri e pareggia, questa partita 29 tiri e pareggia con una squadra già retrocessa, e ci sono dei problemi, che siano strutturali, che siano di scelte, eccetera. Il Milan, cioè la Juve ha dei nei. Il Milan invece ha una riga che tira verso il basso degli ultimi 5 mesi. Questa è un po' la situazione. Poi veramente si può ribaltare tutto.
0: Allora, sentite, vi faccio ascoltare, cambio un attimo argomento perché poi voglio concludere con voi con un giochino che facciamo oggi, che mancano 3 giornate alla fine, insieme a voi. Però prima vi faccio riascoltare, perché voglio sentire, prima l'abbiamo analizzato un attimo con Stefano, ho detto voglio riproporla di nuovo, un passaggio di ieri di Gasperini, e vorrei un vostro pensiero su questo passaggio. Sentiamolo un attimo, dai.
5: Posso dire che mi dà fastidio pensare che questo sia un gruppo da quinto, che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto o sesto posto e che oltre non si possa andare. Io sono convinto che adeguatamente rinforzato il rimpianto sono anche per questi giocatori, avessero avuto magari un po' di sostegno in più con qualche rinforzo magari più forte insieme a loro, magari avrebbero raggiunto anche dei traguardi più alti. Questo è un gruppo molto forte, è una base forte, lo dimostrano i risultati, la classifica, e poi ci mette sempre la faccia e poi giocano sempre e non si danno mai per ammalati o fuori, sono presenti ogni partita e quando perdono sono anche quelli che ci stanno male. Non è una cosa da tutti e questi sono valori che per me vanno rinforzati, non è che vanno smantellati per prendere non ho capito chi e con quali situazioni. Però io rispetto anche le idee di tutti, rispetto anche altri tipi di idee, però se devo lavorare, lavoro con le mie. Se devo lavorare con le idee di altri, è meglio che trovo un altro posto.
0: Beh, questo ultimo passaggio è importantissimo.
1: Bella martellata.
0: È bella martellata. Lorenzo, mi dai un tuo pensiero su queste parole?
2: Ma, non so con chi ce l'abbia, perché insomma io credo che le uniche
0: uno
2: idee...
0: l'ha fatto fuori.
2: Appunto, li ha fatti fuori tutti, non è che non l'ha fatto fuori, ha fatti fuori tutti. Gli unici che non ha fatto fuori sono i Friedkin, però non credo possa farli fuori, ecco, a meno che non voglia fare un'offerta, però da quanto, 500-600 milioni di euro per comprare la società, non credo ce li abbia, ecco, Gasperini. Battute a parte, appunto, le uniche idee con le quali dovrà lavorare, se ci saranno idee diverse dalle sue, sono quelle della proprietà. E però se non accetta le idee della proprietà, io la vedo complicata,
0: dura.
2: No? Trovare un posto dove non devi stare a quelle che sono le idee della proprietà. Se poi ci riesce a trovarne uno, bravo lui. Però non credo sia molto facile. Per il resto sono anche quelle frasi di Gasperini che, insomma, servono per fare un po' di casino fuori da Trigoria, no? Perché comunque i suoi giocatori in questo momento li deve proteggere, cioè non fuori da Trigoria ma fuori proprio dentro il campo di allenamento, deve proteggere i suoi giocatori, quindi mette l'attenzione su se stesso e fa sì che, insomma, la sua squadra possa lavorare tranquillamente.
0: Piantanide, un messaggio diretto a?
3: No, un messaggio diretto a nessuno, cioè secondo me, nel senso, questo sono dei piccoli elementi di punteggiatura che Gasperini mette ogni tanto, e questo è il momento giusto per mettere, cioè nel senso, nel momento in cui ha fatto piazza pulita, di fatto, no? Via Ranieri, via Massaro, lui mette il punto su I am the boss, cioè il capo sono io, poi è ovvio che se la deve vedere con i Friedkin, eccetera, ma che gli frega, lo mandato lo faceva anche con Percassi, cioè con uno con cui aveva un rapporto veramente quasi paterno, ok? Quindi, ma a maggior ragione lo fa

0: Ok, Pier Vincenzi, un messaggio diretto a?
1: A tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo, forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ranieri l'ha capito per primo, perché non ha detto è stato fatto fuori, quindi è stato mandato via. Si sta cambiando il ruolo perché sta diventando un allenatore, praticamente manager. Vuole decidere i giocatori, chi è pure sui rinnovi, credo che in questo momento abbia preso potere. E forse è una figura che agli americani potrebbe anche piacere, non so con la lingua come è messo con l'inglese, anche perché poi ci devi dialogare tutti i giorni, però secondo me è una figura che alla Roma può funzionare. Tanto meglio le sue idee di uno che ha 1000 panchine in Serie A, ha fatto risultati impressionanti, e probabilmente anche il miglior allenatore italiano di campo insieme ad altri due, perché questo qui insieme a Spalletti e qualcun altro è nell'elite del calcio italiano come allenatore. Quindi secondo me anche le chiavi è una cosa positiva per la società.
0: Scusa Franco?
2: No, volissimo, e questo è, come dire, dietro queste parole c'è lo scontrino con su scritto Malen, ok? Cioè, Malen, come sappiamo tutti, l'ha preso Gasperini, la trattativa l'ha fatta lui, l'ha portato lui, lui dice, ragazzi, scusate, io vi ho portato un giocatore, lo stavo anche imitando con la voce, ho portato un giocatore quest'anno, ho portato un giocatore ed è questo signore qui, vi fidate di me o cosa vogliamo fare? Perché poi questo è giusto.
0: E allora il messaggio, c'ha ragione Lorenzo e pure Stefano prima, è la proprietà, ragazzi.
3: Non è che lui dice rispetto alle idee di Piantanita, di Pier Vincenzo, di Benedetto, di Pallomeni, di Vicari, sai che se gliene importa, rispetto alle idee di tutti, però insomma io preferisco lavorare con le idee, altrimenti me ne va. A chi si rivolge? Ai tifosi, a noi?
0: No.
3: Secondo me il pensiero è molto più...
0: Sì, per me si rivolge alla proprietà, perché anche quando dice non dobbiamo cambiarli tutti, cioè ragazzi, lì vuol dire...
3: Poi no, lui dice smantellare non so con chi, e poi con quale situazione.
0: Capito? Cioè, secondo
3: quindi
0: me...
3: va nel dettaglio con chi si rivolge. Lo dice apertamente, dice quello che pensa, lo fa sapere a noi, però secondo me non è messaggio diretto all'opinione di Marco Piccari.
0: No.
3: Sai che gliene frega a lui dell'opinione di lui. Quando lui dice rispetto alle idee di tutti, però vada avanti, le idee di tutti di chi? L'idea di chi? Le nostre, sai che. Secondo me
0: con,
3: è molto più fine.
0: Posso
3: dirti una cosa, tra poco sapremo tutto.
0: Certo.
3: Perché dall'altra parte Massara dice non voglio commentare le parole, io fai elogi sperticati nei confronti. Cioè sembra di stare veramente in un film di cui finale, un giallo, il cui finale ancora deve essere scritto.
0: Vabbè.
3: Perché mi sembra di capire che ancora mancano dei pezzi, neanche dei pezzettini, sì esatto, per definire tutto. Perché Ranieri, cioè se pensavamo che la causa di questo disagio fosse il rapporto con Ranieri, e invece va avanti Gasperini dicendo io o vado avanti con le mie idee o altrimenti me ne vado. Questa è la ciccia della dichiarazione.
1: No, ma poi scusa,
3: è la prima volta che
1: c'è un'altra cosa. Gasperini ha 67 anni, 8, non mi ricordo.
0: 68, okay.
1: Allora io non volevo Gasperini alla Roma se non fa adesso quello che deve fare, cioè
0: quando lo fa,
1: quando lo fa,
0: giustamente.
1: Cioè, questo vuole vincere il campionato, ragazzi. Cioè, ma io credimi, non è una questione di semplicità, ma lui in 2-3 anni vuole lottare per vincere lo scudetto.
3: Penso anch'io.
1: E per farlo gli servono altri Malen, non gli serve andare a prendere un giocatore per costruirlo.
3: Sì, però lui quando fa questo discorso quasi filosofico, ideologico, cioè allora mi dicono che questo gruppo
0: va
3: vale il quinto, sesto
0: posto. È la seconda volta.
3: Allora facciamo una cosa, Gian Piero, stai con noi, rifacciamo tutto quanto. No, che ricominciamo da capo. Siamo lì questi sono... Cioè, non lo so, sto interpretando, io non me la sento. Quando lui dice, vi ricordate quella dichiarazione? Ricorderete quella dichiarazione famosa? Ma che facciamo, l'Under 23 o la Champions?
0: Esatto.
3: E allora ritorna su questo discorso. Allora, quindi, secondo me, ancora c'è da risolvere qualche problemino, così.
0: Sono d'accordo.
3: Ideologico, di strategie, perché se non andiamo d'accordo
0: di
3: lì,
0: ruoli,
3: alla fine... Quando lui aggiunge nessun disguido, allora. Mi auguro che non ci siano altri disguidi. Oh, ma dice delle cose importanti.
0: Certo.
3: Chiarezza subito.
0: Ci abbiamo
3: messo un anno, forse... Insomma, adesso ci stiamo conoscendo meglio. Dice tanto, Dice tanto.
0: Bene. Allora... Concludiamo questo blocco.
3: Ecco il giochino.
0: Con
3: Lorenzo,
0: il gioco,
3: pronto?
0: Caro Lorenzo,
2: ma
0: preparati.
2: Piace, non si
0: io adesso io me li sono segnati.
2: Ma fermalo Stefano.
0: No, no,
3: lo so, ma quando parte così
0: tutto,
3: Lorenzo
0: pronta.
3: Ci prova a distanza e io faccio molta fatica perché
0: adesso
3: i suoi giochini
0: io chiedo
3: sono
0: a tutte e quattro, a tutte e quattro,
3: tanto li sbagliamo
0: li chiamerò
3: tutti,
0: per ordine
4: no, poi figurati se si sbilancia.

0: No, no, io partecipo, mi sono messo anche io, non c'è problema. Mi dovete dire quanti, intanto c'è pronta la grafica, quanti punti faranno Milan, Juve e Roma nelle prossime tre partite.
1: Udini, io
0: allora,
1: tiro fuori.
0: Io parto da Lorenzo Di Benedetto sempre, quindi cominciamo, caro Lorenzo, dal Milan che affronterà Atalanta, Genoa e Cagliari. Quanti punti farà?
2: 5.
0: Juventus che affronterà Lecce, Fiorentina e Torino.
2: 7.
0: Roma che affronterà Parma, Lazio e Verona.
2: 7.
0: Benissimo. Piantanida. Io dopo sommo,
3: Sì, ma non mi ricordo le partite, però vabbè, comunque.
0: Te lo dico io, aspetta. No, Milan, no. Partiamo dal Milan, Atalanta, Genoa e Cagliari.
3: 7 punti.
0: Juventus, Lecce, Fiorentina e Torino.
3: 7 punti.
0: Roma, Parma, derby di Roma e Verona.
3: 7 punti.
0: Bene. Pier Vincenzi, devo ridire anche le squadre?
4: No,
0: sei parate, no?
1: Lo dici pure tu.
0: Certo. Milan, quanti punti fa?
4: 5.
0: Juventus.
4: 7.
0: Roma.
4: 9.
0: In Pallomeni,
1: è molto intelligente per Vincenzo.
0: Piervi e Pallomeni, Milan, quanti punti fa?
1: 5.
0: Juventus.
1: 9.
0: Roma.
1: 9.
0: Vado pure io.
1: E vai.
0: Milan. 5. Juve. 9. Roma. 9.
1: Hanno detto la stessa cosa,
0: sì. Io...
1: visto che è il tuo anno,
2: ma ti doveva copiare per forza.
1: No, ma Lorenzo, no, è il suo anno. L'ho detto, se lui domani dice ci sarà il sole, non lo so, in alto, c'è il sole.
0: Gli ho detto l'altra ieri sera, cosa ti ho detto? La Roma fa bottino pieno. Ieri sera te l'ho detto. Ieri sera,
1: la Fiorentina avrà faticherà l'inizio della
0: adesso. Vediamo.
2: Io voglio vedere,
1: le azzeccate tutte quest'anno.
2: Vorrò vedere chi reggerà il buon Piantanida se per sbaglio è l'unico che ha beccato che il Milan fa 7 punti. Abbiamo detto no, tutti 5, lo vedo già qui. Io l'ho detto.
3: Ma io a parte che no, non c'è pericolo, perché tanto Marco si dimentica di dire i risultati. Io sto ancora aspettando quelli di marzo, dove sono arrivato ultimo, mi rendo conto.
2: Li ho segnati tutti, eh.
0: Ce l'hai, dillo te, che è andato malissimo Piantanida. Io non lo volevo dire.
2: Io non mi fido di Piccari, quindi me li sono segnati
0: bene,
2: tutti.
0: Va bene, anche io me li sono segnati, eccoli qua, guarda. Guarda, regia, dov'è la regia? Facciamo un po'. Ecco qua, ecco. Va bene. Ragazzi, è sempre un piacere il martedì stare con voi. Allora, grazie a Franco Piantanida.
1: Ciao Franco.
0: Ciao Franco.
3: Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao.
0: Lorenzo, ciao, a domani.
1: Ciao, ciao Lorenzo.
0: Ragazzi, preparati che c'ho un altro gioco per domani, quindi preparati. Qui è tutti i giorni sarà così adesso. Allora, Andrea, tu rimani perché c'è un altro tema che affronteremo insieme a te. Dai, tra poco. Piccolo break.

0: Vabbè, poi ci sono arrivati anche dei messaggi, caro Stefano.
1: Figurati.
0: Con addirittura c'è chi dice Juve 3 punti, Milan 3 punti. Mi sembra, insomma, adesso 3 punti in Milan e Juve da qui alla fine, ragazzi. Io capisco, Rudy, che sei interista, insomma, stai a fare una cufata pure tu in più. Però Como 9, Roma 9, questi 3 punti, 3 punti mi sembra un po' troppo, dai. Un po' troppo poco, che dici? Dai. Allora. Sì, ho capito, però adesso, per carità, poi nel calcio può succedere tutto. Però, caro Stefano, andiamo a portare un altro tema che volevo così riprendere con voi. Poi magari sentiamo anche i nostri ospiti sul discorso della corsa Champions, ci ritorniamo un attimo. Però ieri appunto si è giocata la Roma Fiorentina, abbiamo parlato di questa partita che ha riaperto anche un po' il discorso, ha reso ancora più bello il discorso Champions. Però si è giocata anche Cremonese-Lazio, sconfitta la Cremonese, dove adesso la situazione per la Cremonese è molto delicata, in zona retrocessione.
1: Direi.
0: Esatto, la Lazio vince una partita con Nosling, tra l'altro entra e segna e cambia la partita,
1: assist e gol.
0: Eh sì, questo diciamo mette anche un po' così la scelta iniziale di Maldini centravanti non ha pagato, è stato evidente. Però al di là della partita, io mi dicono quando sono pronti i collegamenti, ditemelo. Ci sono. Al di là della partita voglio risentire le parole di Sarri nel post partita e commentarle insieme a te naturalmente, poi con Andrea Piervincenzi in Match Analyst che ritrovo. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
0: Giovanni Capuano, ciao Giovanni, grazie come sempre.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. E professor Pino Capua, ciao Pino, ben trovato.
1: Ciao Pino.
2: Ciao a tutti voi, ciao ciao.
0: Allora, sentiamo questo passaggio di Sarri, poi lascio a voi naturalmente come sempre il vostro commento e pensiero, vai.
4: Non è ufficiale, ma dovrebbe essere alle 12.30 il derby.
5: L'ATP di tennis, che è in quella data lì, la finale si sa da un paio d'anni. Che le ultime due partite devono giocare in contemporanea è una legge federale, quindi si sa da diversi anni. Se chi fa il calendario in Lega mette il derby di Roma in quella data lì, è uno che deve dare le dimissioni domattina. Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno è a mezzogiorno e mezza, ma a 20 maggio, 17-18 maggio del giorno. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare. Io spero non ci facciano già a mezzogiorno e mezzo, ma solo proporlo qualcuno deve pagare. Un'altra domanda vorrei fare al signore della Lega. Perché non hanno mai fatto Milan-Inter a mezzogiorno e mezzo? La risposta ce la deve andare. Se poi non sapevano degli internazionali d'Italia, non sapevano della concomitanza, vuol dire non sono in grado di fare il calendario. Io non so nemmeno se vengo a mezzogiorno e mezzo. Sicuramente le interviste non ve le faccio, segno di protesta, e poi può darsi mi metto a sedere in panchina e me ne vado dopo 3 minuti.
0: Ma piccola precisazione, poi lascio a voi la parola, Stefano. Però c'è stato un derby
1: forte queste dichiarazioni, sì, ma devo dire che
0: derby di Milano alle 12.30 c'è stato, quindi in aprile.
1: Sì, no, però concettualmente non è secondo me sbagliato quello che dice Sarri per quanto riguarda, insomma, ci si poteva, vedi la croce, oh, ci sono gli internazionali e al computer gli dici guarda la penultima, non ci può essere il derby di Roma, ecco. Sì. Poi sull'orario non sono d'accordo, perché lì è una scelta appannaggio del Viminale, prefetto di Roma, che tra l'altro lo scorso anno insomma si è distinto perché è venuto giù il mondo, c'è stata la scomparsa di Papa Francesco, l'incoronazione del Leone XII, l'internazionale d'Italia, insomma, tutto in giro di 2 giorni, manifestazioni varie, e tutti i capi dei governi del mondo stavano a Roma, non è successo niente. Quindi l'orario secondo me è corretto ed è appannaggio non tanto della Lega ma dell'ordine pubblico. Quindi entra in campo un'altra, diciamo così. Quindi sono d'accordo con Sari sul discorso, ci si poteva pensare prima a Roma-Lazio lì ficcata quando ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Poi però sull'orario l'orario secondo me non è che si può discutere tanto, l'ordine pubblico lo decide il Viminale, ci sono stati scontri lo scorso anno, quindi io sono d'accordo con l'orario delle 12.30.
0: Una precisazione che prendo dalla Gazzetta e poi lascio la parola naturalmente al resto dei nostri ospiti. Ovviamente, essendoci nelle ultime 2 giornate la contemporaneità per le squadre coinvolte in vari obiettivi, giocare Roma-Lazio alle 12.30 di domenica 17 significherebbe mettere alla stessa ora Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e forse anche Atalanta-Bologna. Un clamoroso pasticcio che ad oggi ha un solo orario percorribile, le 12.30 del 17 maggio, derby di Roma e finale degli degli internazionali a seguire ore 17. Naturalmente ci sarà con un italiano protagonista, speriamo appunto sì. Si spera che l'area non vastissima possa reggere l'urto dei 100.000 persone in pochissime ore. A proposito, gli internazionali il prossimo anno, 2027, termineranno il 16 maggio, meglio non dimenticarlo. Giovanni Capuano, parto da te.
3: Ma avete detto tutto voi, c'è una colpa che è quella di non aver aggiunto alle centinaia di cose che vengono date in pasto all'algoritmo quando si fa il calendario anche questa contemporaneità da evitare, cioè un big match all'Olimpico di Roma, che fosse Lazio o Roma, nella giornata degli internazionali d'Italia. E questo è stato un errore della Lega. Tutto il resto, perdonatemi, Sarri se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa, la colpa non è del Viminale, non è di Andrea Butti che fa i calendari in Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio. Solo che a Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno. Sul precedente di Milano avete detto voi, tra l'altro io c'ero, era tra l'altro il lunedì di Pasquetta, quindi non solo era le 12.30 ma era anche il 12.30 con mezza Italia che andava in giro a grigliare, e sono sopravvissuti tutti, ed era stato quello un tentativo di avvicinare il calcio italiano di Serie A al mondo orientale per la questione dei diritti TV internazionali. Io però voglio fare un ragionamento un po' più ampio, e che è questo: Sarri ci ricade, perché c'era già accaduto altre volte. A Sarri non sarebbe nemmeno andato bene giocare alle 18, perché all'epoca in cui sedeva sulla panchina del Napoli ci raccontava che si giocava con la penombra, no? Vi ricordate che non andava bene neanche alle 18. Io voglio fare un ragionamento così: credo che a nessun tecnico dell'NBA si è consentito esprimersi nei confronti della propria Lega di riferimento così come Sarri ha parlato ieri della questione del derby alle 12.30, tra l'altro ignorando gran parte della materia. Ecco, io penso che uno dei limiti del calcio italiano sia questo, non Sarri, ma sia il fatto che è difficile gestire in maniera manageriale una Lega, una industria che fa girare centinaia di milioni di euro, in cui viene meno la regola numero uno base, che è il rispetto delle decisioni dei manager che sono messi lì per scegliere. E credo che questo sia un enorme problema, non è soltanto di Maurizio Sarri, Sarri ci cade spesso, ma io penso che una Lega seria prenderebbe provvedimenti, e Sarri non andrebbe in panchina nel derby, non perché fa caldo, non c'ha voglia, non fa le interviste, fa protesta, se ne va dopo tre minuti o tutte quelle cose lì che ha detto, ma semplicemente perché viene fermato.
0: Professor Pino Capua.
6: Ma io ho l'impressione che si stia facendo la guerra a Sarri, che sia colpa di Sarri, non mi pare, sinceramente. Questo è un argomento delicato, difficile, e lui ha espresso il suo pensiero, che poi è sempre molto incisivo in genere quello che dice Sarri. La Lega ha ovviamente tanti buoni motivi per scegliere quel giorno e per scegliere quell'ora, però forse il problema è a monte si doveva sapere che c'era una concomitanza eccessiva, una concomitanza che non doveva essere fatta proprio a monte nel calendario. Però non credo che sia colpa di Sarri. Sarri ha espresso un suo parere da addetto ai lavori, e secondo me con alcune motivazioni che sono logiche. Poi la Lega ha difficoltà ovviamente a mettere d'accordo tutti, quindi va bene così, però non è colpa di Sarri.
0: Pier Vincenzi.
7: No, guarda, secondo me l'importante, visto che l'errore è stato fatto, su questo ha ragione Sarri, perché questa cosa andava comunque prevista, era facile, ci sta un calendario degli ATP, non è che ci vuole un genio a vedere che coincide la data, però da questo momento l'importante è la regolarità del campionato, quindi faranno 30 gradi, ne faranno 37, l'importante è che tutte le squadre conosce nella zona Champions giochino nella stessa ora, e amen, e si va avanti. Non mi sembra un dramma sinceramente giocare una volta con 34 gradi, che poi non saranno 37, sarà qualche grado in meno, e poi la Lega si adeguerà per il prossimo anno. L'errore c'è stato, molte dimissioni mi sembra pure un po' troppo, nel senso tutti sbagliamo, anche Sarri sbaglia qualche volta a mettere la formazione in campo, non è che si dimette il giorno dopo, no? Quindi si può rimediare a un errore del genere, la Lega lo farà, ecco.
3: Perdonatemi, però c'è un convitato, certo, di pietra. Cioè, io sentivo dire prima, Roma ha avuto nelle stesse ore, negli stessi giorni, i funerali del Papa e mille altre cose, sì, un anno fa. e non è successo nulla, è stata capace di reggere l'urto, ma ci mancherebbe. Roma, Milano sono grandi città con grandi apparati organizzativi. Il problema non è che non si fa il derby di Roma alle 18 o alle 20:45, perché alle 17 Sinner, speriamo, gioca contro chi, non lo so, a 100 metri di distanza e portando nel centrale del Foro Italico qualche migliaio di spettatori. Il problema è che non si fa il derby di Roma in un orario che sia paraserale, perché un anno fa i tifosi di Roma e Lazio si sono menati come dei fabbri, hanno fatto decine di feriti e il Viminale giustamente ha preso cappello ed è tornato alla situazione precedente. Cioè, questo è, non è un problema della Lega, non è un problema neanche di Sarri, e non si può giocare di sabato perché la Lazio non può, non si può giocare di lunedì perché tanto ricadremo su un orario che non è quello serale, quindi non si risolverebbe il problema, e quindi ogni tanto andrebbe anche praticato il silenzio d'oro, a meno che non si voglia puntare il dito in maniera coerente e corretta verso il cuore del problema. Il cuore del problema è che il derby di Roma, siamo nel 2026, non si può giocare a un orario decente per colpa dei tifosi. Questo è.
0: No, no, ma su questo mi sembra pure Stefano era stato chiaro da questo punto di vista.
1: Io ho detto questo, sì.
0: Esatto, no,
1: rispettando la diciamo così.
0: Sì, sì, ma su questo
1: il Viminale ha posto in essere diciamo una questione. Ci sono due eventi, forse tre, non lo so, c'è quello che è Maradona.
3: Sì, ma è valso anche all'andata, perdonami Stefano.
1: Sì, sì, no, Giovanni.
3: Dice, all'andata abbiamo
1: giocato,
3: che
1: abbiamo detto la stessa cosa.
3: Sì, sì, dico con 37 gradi, lì non c'era mica l'ATP. A sì, 100 metri. Sì, sì, c'era sì. Che devono giocare a quell'ora perché la polizia
1: sì, vero, tiene certo.
0: Che no, è vero.
1: No, ma io guarda, ho detto, ho separato un po' le cose. Tu invece non hai accettato le parole di Sarri. Sarri ha avuto
3: no,
1: uno
3: ma
1: sfogo.
3: Io non le accetto, sai perché?
1: No, Stefano, ma da un punto di vista non hai tutti i torti. Però insomma mi è sembrato uno sfogo genuino, magari circoscritto, avrà detto
3: sì,
1: quelle cose. Poi
3: ma va bene, passerà. Genuino, però poi ognuno vive e campa nel mondo in cui abita. E io vorrei chiedere a Sarri, detto che c'è stato evidentemente un errore di valutazione, e io questo da qui sono partito, e dall'anno prossimo mi auguro che tra le centinaia di incroci venga inserito anche questo, di preclusioni, quindi il giorno della finale internazionale di Roma non si gioca un big match a Roma, ok? Ma detto questo, mi chiedo, sarebbe bellissimo, allora ci dicesse Maurizio Sarri quando va giocato il derby di Roma. Io credo che l'idea che ha lui in testa sia semplicemente incompatibile con una gerarchia delle
1: sì, ma ho capito, abbiamo capito perfettamente Giovanni.
3: È facile dire che vuole le dimissioni di quello della Lega, vuole le dimissioni di chi vuole lui, perché così è troppo facile, capito?
1: Sì, no, ma sull'ordine pubblico no, è quello, è il motivo che hai detto tu, che ho detto, cioè, sono stati dei precedenti, e quindi voglio dire, secondo me non si discute la decisione delle 12:30 fatta dal Viminale, ecco,
0: per motivi di ordine pubblico,
1: esatto,
0: sì,
1: perché sennò sembra che stiamo facendo un po' di confusione. Poi quello che dice Giovanni, dice insomma il comportamento, anche le dichiarazioni, le cose, chiede dimissione, questo è un altro aspetto che si può discutere.
0: Io l'ho visto
1: un po' che è andato, cioè ha fatto uno sfogo un po', ecco, no? Che magari si poteva risparmiare, però insomma voglio dire, concettualmente quando uno fa il calendario, Giovanni, non sai che quella partita sta là messa, magari la metti in un'altra giornata, ecco, non lo so, si poteva fare, non si poteva fare, non lo so, ma senza colpevolizzare nessuno,
3: No, ma invece è giusto, questa parte qui è giusto colpevolizzare, cioè dire che c'è stata una responsabilità è corretto, perché voi sapete benissimo che oramai il calendario non lo fa più neanche l'omino della Lega, neanche il famoso computer. Il calendario esce così preconfezionato perché vengono inseriti diciamo degli algoritmi con una serie, e sono decine e decine e decine, probabilmente oltre 200, una volta mi avevano raccontato, insomma, poi ogni anno vengono aggiornati, di preclusioni, quindi una squadra segnala che una domenica arriverà il Papa in visita, e che ne so, è Pisa, non è Milano per intenderci, quindi è una città di provincia, in quella domenica il Pisa viene messo fuori casa e poi si vedrà contro chi, ok, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni.
0: Di indicazioni, certo.
3: E evidentemente va inserita anche l'indicazione che a Roma, essendo il Foro Italico attaccato allo Stadio Olimpico,
1: esatto, bravo.
3: La domenica della finale è bene che Roma,
1: la criticità era quella, si sa, cioè,
3: chi gioca in casa non debba giocare contro una big, perché non è che Roma-Juve o Lazio-Juve, per intenderci, cambia tanto il quadro rispetto al derby.
0: No, assolutamente, assolutamente.
3: E fra queste certamente anche il derby, quindi qui c'è un errore e c'è un errore, ma a monte c'è un problema più grosso, perché se non ci fosse stato quel precedente, Roma e Lazio avrebbero giocato serenamente alle 20:45.
0: Questo è vero. Questo
3: perché
0: è vero.
3: Roma è una grande città, non ha bisogno di separare.
1: Però hai sottolineato giustamente, Giovanni, anche proprio la logica, cioè voglio dire, sono proprio attaccati.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì.
1: Questo
0: è un problema. Questo è un problema.
1: Questo è un grande problema.
0: C'è Rapino che voleva.
3: Ragazzi, a Milano quest'inverno abbiamo fatto le Olimpiadi. E contemporaneamente il mondo è andato avanti, ci sono state le fiere, ci sono state partite a San Siro con 80.000 persone, Roma è una città come Milano, cioè non è un problema. Il problema è che quella partita è una partita che al Viminale, se potessero fare un campionato di 38 giornate, ma due partite in meno, sarebbero contenti. Questo è.
0: Voglio sentire anche Pino. Il professor Pino Gamba voleva aggiungere forse qualcosa.
8: Io sto facendo una battuta, tanti tifosi della Lazio non ci vanno a questo derby, quindi diciamo che il problema sarebbe comunque parzialmente risolto, però è tutto giusto quello che si sta dicendo. Il vero problema è che chi ha fatto il campionato a monte, il calendario a monte, ha sbagliato, perché questo è, non è che è sbagliato l'orario è obbligato da una serie di motivi, ma non doveva esserci, cioè veramente clamoroso che si faccia il derby Roma-Lazio quando c'è la finale degli internazionali di tennis. Quello lo sanno anche i bambini delle
1: ora, però bisogna garantire la regolarità del campionato, Pino,
0: e quindi tutte le 12:30 qui c'ha ragione Andrea, Vincenzo ha detto, dice, allora va bene, prendiamone atto che si deve giocare così, giochiamo tutti, però senza fare nessun tipo di
1: prima le televisioni, le coinvolte, cose, che fai? Cioè.
0: Qui come la vedete, Pino? Finisci te, poi chiedo al volo.
8: No, io ti dico che sì, è chiaro che poi tra l'altro ieri abbiamo avuto delle grandi prove di serietà in partite che potevano, tra virgolette, essere sospettate non corrette, e invece tutte quante sono state schierate e giocate al massimo della determinazione da parte di tutte le squadre, quindi se chi pensava che si potesse aiutare questa o quell'altra in funzione della retrocessione o meno, invece non è stato così, quindi ed è una bella prova quella che è successa ieri.
0: Giovanni Capuano, devono giocare tutte alle 12:30 come diceva prima Pier Vincenzi, a questo punto va bene, si deve giocare a quell'ora, però facciamole giocare tutte.
3: Se è la penultima giornata, le norme dicono che le ultime due giornate vige la contemporaneità, non c'è discussione, giocano tutti insieme e così è, e quelle regole non le ha scritte il Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle certo. Regole se le sono scritte da soli i club, perché le ha scritte la Lega, quindi se poi qualcuno del Milan, del Napoli, del Como o di chi vuoi tu, perché chiaramente viene tirata giù più o meno tutta la giornata, protesterà perché gioca alle 12:30, se la prenda con chi non ha, con tutto quello che abbiamo detto prima, e poi aggiunga anche se stesso che per massimizzare al momento del bando i ricavi dei diritti TV ha progressivamente mangiato giornata dopo giornata l'obbligo della contemporaneità. Questo è perché poi dopo si dimenticano tutti, no? Questa cosa qua. Invece perché abbiamo limitato le ultime due giornate la contemporaneità? Semplicemente perché ovviamente alle TV interessa far vedere più partite possibili in slot diversi,
0: certo.
3: E quindi più certo. Tu limiti la contemporaneità, più hai chili di pane da offrire a chi compra
0: certo,
3: il pane.
0: Certo, certo.
3: Questo è.
0: Velocissima una domanda.
1: Quindi quattro partite come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Roma Lazio.
0: Sì.
1: 12:30.
3: Sì, sempre se bastano,
0: Se bastano.
1: Sì, certo.
0: Certo.
3: Perché io credo che la lotta a salvezza della Fiorentina potrebbe essere chiusa, ma se per assurdo la Fiorentina non fosse ancora aritmeticamente salva, si porta dietro anche
0: certo,
3: le partite
0: anche
3: di
0: quella.
3: Chi si salva.
0: Assolutamente. E proprio velocissimo, Stefano, ci credi ad un possibile ritorno di Sarri al Napoli? C'è questa voce che sta montando, anche a Napoli abbiamo sentito giorni fa, insomma.
1: Sì, io pensavo che potesse essere Firenze la sua, però insomma, se c'è questo ritorno forte, questo in caso di partenza di Conte, perché no?
0: Avrebbe una squadra anche molto competitiva.
1: Cioè, non mi sorprenderebbe se tornasse a Napoli. Sì, squadra molto competitiva, gli vogliono bene, hanno adorato quel tipo di grande bellezza, no? Di quel Napoli memorabile.
0: C'è ancora chi dice che quel Napoli lì è il più bello di tutti.
1: Però, sì, non vincente.
0: Non vincente, è vero.
1: Pazzesco, 91 punti, non vincente.
0: Esatto. Pier Vincenzi, tu ci credi a una situazione di questo genere?
7: Ma guarda, ti dico che i numeri, se prendi i torni degli allenatori dove sono già stati, e hanno fatto tra l'altro bene come ha fatto Sarri a Napoli, sono dei numeri impietosi, quindi forse lui non ci andrei, però a prescindere da questo non credo, cioè De Laurentiis non credo che punterà su un allenatore emergente, nuovo, tra l'altro dovrà abbassare il monte ingaggi che hanno sforato completamente, farà una squadra un po' più giovane. Non credo che Sarri sia, io credo che Sarri, come tanti altri allenatori, il meglio l'abbia già dato, ha un po' esaurito l'ispirazione, quindi non è un allenatore su cui io punterei, non credo neanche che Manna e De Laurentiis, ma l'allenatore tanto lo sceglierà De Laurentiis, andranno su Sarri.
0: Non ci credi tu? Pino Capua?
9: No. Beh, no, io ci credo, perché oltretutto quello che sta facendo Sarri quest'anno ha fatto rivalutare tantissimo le sue diciamo caratteristiche possibili per le altre squadre, quindi secondo me Sarri viene molto rivalutato per i risultati che sta facendo la Lazio negli ultimi due mesi e quindi a Napoli ci fa bene e poi non lo so De Laurentiis come la penserà. È chiaro che Firenze la pensano tutti che possa essere più comoda e più vicina, però non è così che si fanno le scelte degli allenatori, quindi a seconda dei chilometri. Secondo me una diciamo riflessione su Sarri al Napoli secondo me la faranno.
0: Giovanni Capuano?
3: Sarri quest'anno sta facendo un miracolo, se pensiamo a tutta la stagione della Lazio, l'ha portata a fare comunque una stagione dignitosa in campionato e mercoledì prossimo si gioca la finale di Coppa Italia, dovesse vincerla sarebbe qualcosa di straordinario, ma già essere arrivato in finale è un'impresa. Però io sui ritorni sono d'accordo con chi parlava prima e aggiungo che il Napoli oggi è diverso dal Napoli di allora. Il Napoli di oggi comunque è una squadra che è passata da due scudetti e volente o nolente, per quanto poi dovrà razionalizzare le spese, gli stipendi, insomma ha fatto questo fuorigiri due anni con Conte, non può permetterselo a lungo, però volente o nolente è una piazza che si è abituata a vincere e quindi al prossimo allenatore chiederà comunque di essere, al di là di quello che verrà detto ufficialmente, di essere estremamente competitiva, perché è l'altra grande del calcio italiano in questo piccolo periodo storico. Una è l'Inter e l'altra è il Napoli.
0: Eh sì, sì. Capuano, chi rimane, chi rischia in Champions secondo te? Tra Milan, Juve, Roma?
3: Ma guarda, davo un'occhiata al calendario. Il Como ce li ha 9 punti potenziali, perché le trasferte sul campi di due squadre, una retrocessa al Verona e l'altra all'ultima, la Cremonese, rischia di essere retrocessa. La partita in casa con il Parma, insomma, sono tre partite in cui 9 punti li puoi fare e il Como salirebbe a 71 e secondo me è la cifra dove può arrivare anche la Roma, che è in mezzo il Moloch del derby. Il grande tema è mentre la Juventus mi sembra in salute, è stato un incidente, ha sbagliato approccio, il Milan è piantato e quando tu sei piantato, Milan-Atalanta e Genoa-Milan, che sono le prossime due, secondo me sono due partite durissime, complicatissime, e una delle due il Milan deve vincerla, altrimenti veramente si inguaia.
0: Pino, siccome Andrea e Stefano hanno già risposto, tu che dici? Chi rischia?
9: No, è giusto quello che diceva Capuano prima. Secondo me rischia di tutto il Milan, di tutto il Milan, perché io l'ho visto proprio male e non so se ha margini di possibile ripresa, non lo so. La Juve gli ha detto male, secondo me, è stato un incidente di percorso, ma non era proprio in pessime condizioni. La Roma l'ho vista benissimo ieri sera, quindi può andare avanti. L'unico dubbio per la Roma appunto è il derby, perché potrebbe essere, diciamo, proprio la partita determinante che non ti giochi così facilmente contro questo.
0: Pino, ti stiamo perdendo. Pino, non c'è più? Abbiamo perso? Vabbè, intanto io saluto Andrea Piervincenzi e lo ringrazio. Ciao Andrea, a presto.
1: Ciao Andrea,
0: un abbraccio.
7: Buon proseguimento a tutti.
0: Grazie. Giovanni Capuano, grazie anche a te. Buon
1: Ciao,
0: lavoro
1: Giovanni.
0: Come sempre. Grazie per aver accettato il nostro invito. Non so se Pino riusciamo a riprenderlo, volevo salutare, ma credo che sia accaduto, tra l'altro non è neanche a Roma Pino, perché stava seguendo un evento, mi sembra proprio a Bari, sì. Ci dobbiamo, niente, non riusciamo a riprenderlo, non è più raggiungibile. E allora va bene. Ci dobbiamo fermare perché apriamo un altro parentesi. Caro Stefano, stavolta andiamo sul Milan, una cosa particolare che volevo analizzare insieme a te, insieme ai nostri amici che stanno per arrivare. A tra poco.

0: Dunque siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, proseguiamo il nostro pomeriggio, tra poco poi vi faremo anche, diciamo così, vedere qualche contributi che sono stati realizzati ieri. Intanto vado al volo su tutto il mercato web. Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato, scudetto Inter meritato, è al vertice in Italia e in Europa, quindi in questo pomeriggio ha parlato appunto ai media che erano presenti all'evento Manager Summit 2026, dunque ha parlato del nostro calcio assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri, anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri, mi sembra la testimonianza che nonostante sia vituperato anche a ragioni magari nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile il nostro campionato. E quindi poi parla anche della vittoria dell'Inter, la Serie A appoggia Malagò, come viene rivolta la domanda, per prima la Serie A ha fatto questa scelta con 19 squadre su 20 che lo hanno indicato quale candidato accreditato, credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano, in quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò, Stefano, e quindi trovare una linea comune. Allora, comunicazioni di servizio, c'è Carlo che è pronto il collegamento, ha qualche problema, lo dico, Antonio Vitello nel collegamento, quindi vediamo, altrimenti facciamo telefonicamente, dovrà intervenire video Antonio, il direttore di Milan News, perché Stefano voleva andare su un tema che riguardava il Milan appena possibile. Però recupero dei messaggi dove insomma si torna ancora sul discorso relativo alla scelta della Lega di far giocare un derby durante questo evento, insomma non piace a nessuno, ecco, posso dire questa coincidenza e questo errore che è stato fatto e che dovrà essere magari evitato.
1: Prendere delle decisioni, quindi
0: sì.
1: Che piacciono o no.
0: Va bene, allora intanto se non erro c'è Carlo Pellegatti in collegamento. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Ciao Carlo,
2: buonasera, buongiorno a tutti.
0: Come stai, tutto bene?
2: Non immagini dove sono.
0: No, prima mi hai accennato qualcosa però.
2: Sono ad Amsterdam dove ci sarà.
0: Però basta. Ti sentiamo malissimo Carlo. Vediamo un po' che succede,
2: sì,
0: Carlo.
2: Mi sposto.
0: Prova un po' a spostare. Ecco.
1: Adesso ti sentiamo.
0: Adesso ti sento. Vai.
2: Vado?
1: Sì.
2: Vai. Allora, sono ad Amsterdam perché ci sarà la premiere del film A Settembre Basta, una serie TV di 7 puntate sulla vita di Van Basten.
0: Ah.
2: E sono venuto qui a doppiare alcuni gol di Van Basten con la voce italiana.
0: Che bello.
1: Bravo Carlo.
0: Beh, insomma.
2: Stasera vedo lui.
0: Quando parli di Van Basten mi emoziono molto, perché è uno degli attaccanti straordinari.
2: Ti batte il cuore.
1: Chiama il calcio.
0: Chiama il calcio, non può non amare un giocatore del genere. Che io dicevo sempre che era bello vederlo anche camminare, non soltanto segnare. Tu vedi camminare e dici, mazza quanto è bello questo, già solo che camminare.
1: Forte, bello, elegante, sì, destro, sì. Sinistro, testa, acrobazia, dribbling, secco, nel lungo.
0: Chi non l'ha visto si è perso tanto.
1: Si è perso moltissimo.
0: Moltissimo. Abbiamo
2: Maradona quando ha lasciato ha detto... Se il dio del calcio ha voluto che lui smettesse, voleva dire che significa che non ha più voluto vedere gol belli.
0: È vero. Allora abbiamo in collegamento anche il direttore di Milan News, Antonio Vitiello, che ringrazio. Ciao Antonio,
1: ciao Antonio.
0: Ben trovato, eccoti, ti vediamo.
3: Ciao,
0: anche.
3: Ciao a tutti. Un saluto allora, anche a Carlo.
0: Grazie. Allora, intanto Carlo, approfitto perché ieri c'è stata anche la presentazione del tuo libro, 50 sì. partite, il Milan, infinite emozioni. Eccola qui la copertina che mostriamo in TV. In questo
2: Grazie.
0: Momento, voglio dire.
2: Sì, l'editore Gallucci di Roma mi ha chiesto di scegliere i 50 partite, io ho scelto le partite, le vittorie di Coppa e le vittorie, innanzitutto le coppe, che così erano già 39 e abbiamo già lavorato. Poi ho scelto delle partite iconiche, però come così i nostri ascoltatori, nella prefazione, così chiariamo subito, ho voluto usare una frase di Gustav Mahler, che è un famoso compositore e direttore d'orchestra, no? E lui disse: quando si parla del passato, in questo caso si parla del passato, bisogna non venerarne le ceneri, ma alimentarne il fuoco. Quindi quelli che sono già pronti a dire il Milan vive del passato, no, non veneriamo il passato, lo alimentiamo il passato. Così chiariamo subito.
0: Che il passato va mai dimenticato.
2: No, poi bisogna, capito, perché se no non, se cominciamo con le battute si vive. È chiaro che le battute oggi ci stanno, non è un bel momento per Vitiello, non è un bel momento per me, non tanto per il presente che ci vede in difficoltà, proprio sul piano di vincere. 16 punti cosa sono? Per me è l'Himalaya a mani nude oggi pensare, dopo la partita di Sassuolo, di Reggio Emilia, i 6 punti. Però bisogna cercare di riuscire a trovare qualcosa per riuscire, perché la partita di Sassuolo è stata, non è stata la partita più brutta della stagione, è stata la partita un appassionato di calcio, cioè è stata una partita molto sofferta, perché è una partita complicata, brutta. Però adesso cerchiamo di portare a casa questi punti, ma quello che ci preoccupa è il futuro, non il presente.
0: A proposito di futuro, ci andiamo un attimo. No, vedevo Antonio Vitiello un po' preoccupato quando pensava alle ultime partite, vero Antonio? Oggi ho fatto un gioco, ho raccolto un po' il cammino delle prossime partite e ti devo dire che abbiamo raccolto, io e Stefano, poca fiducia nel Milan in queste ultime tre partite.
3: Ma no, perché guardando il Milan degli ultimi due mesi, ce lo dicevamo al telefono con Carlo, questa squadra fa fatica contro chiunque, quindi riuscire a battere Atalanta oppure Genoa e Cagliari, cioè le ultime tre del Milan, non è una roba facile per questa squadra. Un Milan che non segna, un Milan che non tira in porta, e se tu non tiri in porta difficilmente puoi vincere le partite. C'è stato un crollo verticale da parte della squadra di Allegri, perché nella prima parte di stagione, nel girone d'andata, era un Milan diverso, e invece poi da gennaio in poi è crollato tutto. Squadra che ha ottenuto solamente 25 punti in 16 partite, ma è soprattutto la pochezza nella manovra offensiva che spaventa un po' tutti i tifosi rossoneri. E ora deve essere bravo Allegri a trovare la chiave, a trovare la soluzione, perché come ha detto lui dopo il match col Sassuolo, non si può buttare via un'intera stagione in questo modo, quindi bisogna cercare di trovare una soluzione.
0: Sì. Stefano, la partita chiave secondo me è quella che arriva con l'Atalanta. Cioè, sei d'accordo?
2: Sono d'accordo.
0: Cioè, vedi,
1: se vince quella è dentro.
0: È dentro.
1: Anche se la pareggia, poi c'è il Genoa, lì c'è la seconda possibilità.
2: No, però deve l'Atalanta vincere. Che deve essere l'Atalanta. Hai ragione, l'Atalanta.
0: Stefano prima mi diceva l'Atalanta è la partita chiave.
1: Se vince contro l'Atalanta,
2: sì, sono d'accordo. Cioè io sai che noi per alimentare i video, eccetera, parliamo un po' di arbitropoli per tenere aggiornato su questa situazione. Io personalmente leggo semplicemente le ansie o i giornali.
0: Sì, anche noi, dopo ne leggiamo una che...
2: Cioè sì. Non faccio i commenti, no. L'ansia dice così, vi aggiorno. Repubblica dice così, quindi non mi interessa. Quindi oppure parlare di mercato. Ecco, in questo momento parlare di mercato e di arbitropoli, soprattutto di mercato, mi viene il mal di stomaco, mi viene proprio il volta stomaco. Cioè, non mi interessa niente adesso. Mi interessa, come diceva Stefano, questa partita con l'Atalanta. So come la facciamo a vincere. Non
1: lo sai, Carlo, quello che diceva Antonio, anch'io ho avuto la stessa sensazione. E quindi poi il calcio ci smentisce.
0: Certo.
1: Però l'ho visto,
2: ma aspettiamo che ci smentisca da due mesi, Stefano.
1: No, esatto. Però ho visto un Milan in difficoltà, soprattutto contro queste squadre molto dinamiche. È vero che l'Atalanta è in calo.
0: Sì.
1: Però andare a rincorrere, a fare queste corse lunghe all'indietro. Cioè, il Milan... o c'è la giornata che magari, ecco, Leao risorge, ti fa due gol, Pulisic, che ci sta, però insomma, l'Atalanta non sta in un grandissimo momento.
0: No, non sta in un grande momento.
1: Stare
0: sì.
1: calmo e non avere quel timore che c'è in questi casi. E se vince con l'Atalanta, secondo me dentro si leva un po' di paura.
0: Sì. Perché poi ti subentra anche un po' di.
1: Che Reggio Emilia tecnicamente ha detto bene, è stata una partita poverina.
2: Avara. No.
1: Ma erano bloccati proprio nella testa, nel fisico.
2: Secondo il Milan dicono proprio una questione mentale. Però sai, quando si dice mentale è una cosa così aerea, una cosa così poco concreta, che tu ti salvi nel mentale, metti dentro tutto. Però
1: Carlo, perdonami se ti interrompo, cioè il doppio giallo di Tomori è un po' la fotografia dello stato mentale di questa squadra. Cioè sì. Tomori commette due ingenuità.
2: Tre minuti e mezzo.
1: È lì che proprio magari c'è un nervosismo addosso che ti
2: io l'avrei tolto dopo il primo giallo, pensa un po'.
0: Sì.
2: Chiaro che un allenatore abbraccia il giocatore, tu hai fatto il giocatore, l'allenatore gli dice guarda, giuro, l'ho fatto per il tuo bene, tanto giochi la settimana prossima, altrimenti avresti fatto fatica a questa, avresti rischiato di lasciare la squadra in 10 e non ti avevamo. Dammi retta, mi dispiace, perché è un giocatore istintivo, no? Magari un Gattuso, un Barella riesce a stare 90 minuti tutta la partita a gestire il giallo. Questi giocatori, poi soprattutto con l'Oriente che ti prende il primo metro,
0: che
2: anche tu non vuoi far fallo,
0: che è andato in difficoltà sistematicamente.
2: Hai capito?
1: Secondo me anche il problema attuale del Milan è questa alternanza eccessiva dei quattro là davanti, in cui tu devi recuperare e l'hai persi tutti e quattro.
2: Perché
1: Fulcrug, Kunku, Leao, Pulisic, che alla fine sono stati storditi da queste doppie coppie, Kunku, Leao. Fai giocare due punte per un mese e mezzo.
2: Ma l'ha fatto con Leao Pulisic.
1: Sì, ho capito, però c'è sempre la sostituzione, quello che esce, quell'altro. Ma volevo dire, Max, che io stimo, avrebbe dovuto, secondo me, dare delle certezze là davanti. Ci ha detto bene Antonio, sto Milan come fa a non segnare,
0: segnato un gol nelle ultime
1: sì, lascia perdere le problematiche che puoi avere, ma c'è giocatori, dai, su.
2: Ma quando vedi due farlo. Dentro, speri sempre che siano gli altri due che entrano, non è un bel video.
0: Allora, una cosa voglio sentire, da voi un commento velocissimo da voi. Ieri il libro, diciamo, di Carlo Pellegatti si arricchisce anche dei ricordi di Confalonieri, e ieri Antonio, Carlo e Stefano, insomma, Confalonieri ha detto qualcosa, le abbiamo messe in grafica queste dichiarazioni, le leggiamo al volo. Dice: una banca che ha una squadra di calcio, ma cosa gliene deve fregare di vincere lo scudetto? E questo è il problema. L'Inter ha un grande presidente ed è una fortuna. Con Galliani potremo avere qualche chance in più, quindi va a candidare Galliani. Furlani non lo conosco, ma non ci tengo neanche, da milanista non mi interessa conoscerlo, altro punto. Poi va su Leao è un finto campione, non avrebbe mai giocato nei grandi Milan. Qual è la cosa che vi colpisce su Leao? Insomma, abbiamo sentito
1: tutte e tre.
0: Tutte e tre, Stefano?
1: Beh, ma qui stiamo parlando di un grandissimo dirigente.
0: Apposta, stiamo parlando di un
1: number one. E adesso anche le tappe.
0: Che per poter
1: per manifestare un pensiero in libertà è anche abbastanza, non so, per certi versi tranchant e condivisibile, però. Oggettivamente.
2: Guarda,
1: cioè, il libro che ha scritto Carlo, complimenti tra l'altro per l'opera, ci restituisce, ha detto bene, alimentare il fuoco e non venerarne le ceneri, no? Citando questo maestro d'orchestra. E nella prefazione, io sono curioso, magari una letta me la do, perché quando c'è una virtù così manifesta negli anni, in un ciclo molto importante, poi magari diverso nella conduzione tecnica, nei giocatori, negli eventi più rappresentativi, ti appassioni, ti innamori di questo sport. Cioè, capisci? Con Falonieri, che è stato testimone di quel Milan lì, di quella grandezza.
0: Vissuto in altro modo,
1: Vissuto in un altro modo, per carità, però Leao potrebbe giocare.
0: No,
1: che cosa ha detto di così contestabile?
0: Leao, sapete quello che.
1: Cosa ha detto così? Una banca che ha proprietà, a cuore, uno scudetto. Sì, se arriva. È arrivato, tra l'altro. Poi dopo. Maldini, ma via, quella e ricomincia il giro di valse.
0: Antonio, poi mi lascio Carlo per ultimo. Antonio, tuo pensiero su queste parole che ho visto che anche sui social sono state, insomma, retweetate e seguite molto?
3: Ma sono parecchio condivisibili, soprattutto la parte sul fondo americano Redbird, no? Lui Confalonieri ha voluto sottolineare il fatto che non c'è l'ambizione di vincere. Quello che invece ha contraddistinto l'epopea di Silvio Berlusconi, la fame di vittorie. A questa proprietà americana vincere o non vincere non cambia. L'importante è arrivare a fine anno con i bilanci a posto, possibilmente nei primi quattro, in modo da incassare i soldi della Champions League e ripetere la stessa cosa negli anni successivi. Il problema è che stai, diciamo, sei proprietario di un club blasonato come il Milan, dove invece ogni anno dovresti partire per vincere. E negli ultimi 4 anni, da quando è arrivato Redbird, quindi dal 2022, dall'anno post-scudetto, il Milan non ha vinto più niente e non è stato neanche più competitivo. Perché se questa squadra chiude ogni stagione a 15-20 punti dal primo posto, vuol dire che non sei neanche stata competitiva fino alla fine. Quindi è inutile che ci vengano a raccontare le solite frasi fatte: vogliamo vincere, vogliamo essere competitivi. I fatti dicono tutt'altro. Ora abbiamo 4 anni di dati per poterli analizzare, e questi dati ci dicono che il bilancio è assolutamente
0: Negativo.
3: insufficiente. Quindi, se vogliono rimanere e cominciare a fare le cose per bene, ok, altrimenti conviene lasciare il Milan e venderlo a chi realmente è ambizioso, perché andare avanti così onestamente è un danno sia per il Milan, ma io parlo più in generale, un danno anche per il calcio italiano,
0: Sono
3: perché a
0: d'accordo.
3: lungo andare si perde una big del calcio
0: Sì,
3: italiano.
0: sono molto d'accordo. Scusami, Antonio, sento subito Carlo, ma è vero che Tare avrebbe messo un like su Instagram a queste dichiarazioni e poi l'ha tolto? Ti risulta? Perché io sono poco social rispetto a te che sei più giovane.
3: Sì, è successo col suo profilo ufficiale, però poi è stato subito tolto questo
0: Tolto.
3: like. Ora bisogna capire il motivo, no? Magari sai, scrollando ti è capitato di mettere like,
0: Eh
3: oppure
0: certo. E
3: lo
0: può
3: ha messo e
0: capitare,
3: si è
0: può capitare.
3: pentito, non lo so.
0: Può
3: Il
0: capitare pure che
3: motivo non lo so,
0: scrollando
3: però
0: tocchi.
3: era reale, era vero, insomma.
0: Ok. E Carlo!
4: Guarda, sono tante parole. Lui dice i fondi, le banche, eccetera. Qui non è una discussione, no, sì, no. Il Milan aveva la possibilità di regalare un giocatore, anzi due, a Massimiliano Allegri a pari punti con la Juve, con l'Inter. Una proprietà che vuole vincere non è un costo, è un investimento. Gli prende il Malen perché, come l'ha preso la Roma, può prenderlo anche il Milan, cioè poi magari devi arrivare prima, ma comunque c'era in giro uno bravo così come Malen. Tu vai lì e dici: ho l'ambizione di vincere, ti regalo questo giocatore perché così arrivo sicuramente in Champions e ho la possibilità anche di vincere il campionato, perché io voglio vincere. Quando un allenatore ti chiede questo, tu ti volti dall'altra parte e gli dici: no mani, per te non ci sono soldi per poi trovare i soldi di Matetà, ma quello è altro mistero. Ecco, allora lì vuol dire: no, non mi interessa vincere. Vai avanti con questa squadra, ti prendo Fulcrum, fatelo andare bene e speriamo di arrivare a quattro. Quindi non è un'opinione. La società ha detto: non mi interessa competere con l'Inter fino all'ultima giornata. Quando tu non prendi il giocatore, la risposta è questa. Non è una discussione, no, ma le critiche, ci trattate male. No, è un dato di fatto. L'allenatore ti ha chiesto aiuto e tu hai voltato la faccia dall'altra parte. Vuol dire che non ti interessava vincere. È un dato di fatto, non è una critica o un'opinione.
0: No,
3: Quando, no, è inutile andare dietro a Silvio Berlusconi a qualcuno. La signora Friedkin, i signori Friedkin, tanto criticati, gli ha detto Gasperini: ho bisogno di una punta. Sono stati bravi, potevano prenderla sbagliata, l'hanno presa giusta. Lì vuol dire una società che ha l'ambizione di accontentare l'allenatore, magari non per vincere il campionato, ma certamente per arrivare più vicino possibile. Questa è la risposta. Una ha dato una risposta affermativa, e quindi Friedkin, secondo me, non sono da spettatore lontano da Roma, non sono da condannare, ma da applaudire. L'altra ha detto, ha voltato la faccia dall'altra parte. Non è un'opinione. Se non hai neanche 20 milioni che ci vantiamo di avere il bilancio a posto, e allora vuol dire che 20 milioni che ti torno con la Champions. Adesso non hai speso 20 milioni, c'è il rischio che non prendi la Champions,
2: E alla fine,
1: però
2: della
1: perdonami
2: fine,
1: Carlo, quanto può durare questo? Cioè, voglio dire, quello che dici giustamente è una cosa molto importante e voglio dire clamorosa, perché c'è un disinteresse da parte di questa proprietà, almeno da quello che
2: non è che lo diciamo, l'ha mostrato loro.
1: No, esatto. E quanto può durare questa cosa qua? È preoccupante, perché
2: Lo so, adesso a giugno dicono che potrebbe esserci qualcosa, non a livello di proprietà ma di management. Vediamo se ne parla già da tempo, però bisogna cambiare qualcosa. Stanno cercando, ti do questa notizia, stanno cercando di far capire a Cardinale che d'accordo brand, che d'accordo l'entertainment, d'accordo il basket, l'NBA, ma il vero marchio è Milan, che oggi vuol dire anche Milano, che oggi è una città mondiale, ecco, soprattutto per gli americani, ora Milano è Milano. Ecco, se lui capisce che non può prescindere tutti i suoi progetti di grande sport da far crescere il Milan, da far tornare al Milan tra i primi 5-6 del mondo, se lo capisce, bene. Se non lo capisce, ci perde lui, perché quando il Milan diventa un marchio che porta in giro una squadra che perde magari dall'Union Saint-Gilloise, dal Bruges o dal Wolfsburg, il marchio si depaupera. Oltretutto, quando tu diventi padrone del Milan, hai una responsabilità. Non lo prendi così, hai una responsabilità. Quindi cercano di far capire questo a Cardinale. Se lo capisce, bene. Se non lo capisce, sai come finisce Stefano e Marco e Antonio? In macerie, perché se non andiamo in Champions, ha parlato di sopravvivenza Massimiliano Allegri, ma tu ti rendi conto che giocatori prendiamo, quanti soldi abbiamo? E magari va via Max, magari sicuramente Magnan, cioè cosa, cioè, dove andiamo per non prendere un centravanti a gennaio, ne vogliamo parlare?
0: Sì. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa? Io poi volevo chiederti l'ultimissima cosa a Carlo prima di salutarlo. Antonio,
2: siamo stati chiari, sembra,
1: chiarissimo.
3: Siamo allineati su questa cosa qui, ma d'altronde ormai purtroppo tutti i giorni abbiamo a che fare con questa situazione, noi che seguiamo il Milan H24, no? Perché poi anche i tifosi sono stufi, noi avvertiamo tutti i giorni
2: questa caduta della passione.
3: Sì, questo scollamento tra la tifoseria e tutto il mondo Milan.
0: Poi non
3: no?
0: aiuta nemmeno vedere questo Milan, insomma, che è un po' bruttino. Nell'idea di calcio, no? Vedi un Milan.
3: Secondo me è tutta una conseguenza. Se arriva a questo Milan perché tu non hai una rosa all'altezza, non hai cambi all'altezza, non hai fatto un mercato giusto a gennaio, poi sì, ci sono anche le difficoltà che ha incontrato l'allenatore, perché poi non bisogna solamente dare al 100% la colpa solamente al club, c'è anche una responsabilità dell'allenatore se da due mesi a questa parte la squadra è crollata anche mentalmente. Però è mai possibile che tutti gli allenatori fanno la stessa fine al Milan? E Pioli, e Fonseca, e Consensao, ora Allegri, e Tare, e Maldini, e Massaro.
2: Non ci dicano però... sì, ma noi siamo innocenti, la colpa è dell'allenatore. Ecco, non pensino che abbocchiamo a quest'altra cosa. Certo. Ecco, non pensino di dire noi abbiamo fatto tutto il possibile, la colpa di Allegri, come era prima di Consensao, di Fonseca, di Pioli. Ecco, non lo dicano, per pudore non lo dicano.
0: Va bene. Bene, ci dobbiamo fermare. Carlo, senti, 50 partite, ce n'è una che però c'hai nel cuore, una proprio una.
2: Io non ne dico una, le finali di Champions.
0: Ok, le finali.
1: E qual è il calciatore che hai amato di più o che ami di più?
2: Anche lì voi me lo chiedete sempre, io sono molto vecchio e sono partito da Rivera e non puoi non metterlo. Poi siamo passati a Baresi, non puoi non metterlo.
1: Ho capito. Van Basten, la butti in calcio d'angolo.
2: Cioè, capito, hai tante
1: c'era tanti da dire,
0: vabbè.
2: Hai capito, hai tante epoche, cioè capisci, quindi non hai un'epoca, non hai
1: c'è un elenco anni. A casa
0: sai invece ti dico una cosa, dici Rivera,
2: no, dico se dico Rivera uno dice vabbè, ma c'è Van Basten, ma c'è Baresi, ma c'è Maldini, e cioè è dura,
0: ce n'è troppi, ce ne avete avuti troppi. Antonello, tu ce n'hai una partita che porti nel tuo cuore, una?
3: Ma voglio Sì, le finali di
4: un
3: Champions, le
4: bambino,
3: finali di
4: Michele è
3: Champions
4: un bambino, è un
1: non ti
4: bambino.
1: sei perso quella.
3: No, le finali di Champions sono qualcosa che ti segnano a vita, cioè
0: Un
3: sono
0: giocatore?
3: emozioni.
0: Un giocatore?
3: Guarda, io vado su due profili diversi, ovviamente Paolo Maldini e Kakà. Sono due
0: Beh, beh,
3: profili diversi, non dico il
1: Kakà ha
3: suo.
1: fatto 2 anni supersonici almeno.
0: C'è una domanda per Pellegatti al
1: Mi
0: volo,
1: ricordo un
0: prendiamola.
1: gol,
3: Il
1: Carlo,
3: problema,
1: ragazzi,
3: ragazzi,
1: il gol di
3: scusate.
1: Manchester.
0: Mamma mia.
1: Ma ogni tanto, guarda, lo rivedo
4: Ah,
1: e.
4: sì,
0: Io proprio. Cioè, guarda, un'ultimissima cosa per Carlo, perché
1: Ah.
0: stiamo sforando, ma lo faccio proprio perché c'è questo
1: Peccato però.
0: ascoltatore. Vai, vai, vai, vai.
5: Buongiorno, vi prego, fate questa domanda a
1: Parla tu.
5: Pellegatti.
0: Vai.
5: Ma
0: Ah. Carlo, perché stiamo sforando, ma lo faccio proprio perché c'è questo
1: Peccato però.
0: ascoltatore. Vai, vai, vai, vai.
5: Buongiorno, vi prego, fate questa domanda a
1: Parla tu.
5: Pellegatti.

0: Ecco, Pier, rispondi tu, Carlo.
1: È interista il nostro
2: domanda,
1: amico.
2: La domanda è intelligente perché dice: se, attenzione, io ho i cavalli da corsa. Se il mio allenatore mi piglia 6 cavalli che arrivano sempre ultimi, diciamo così, che cambio l'allenatore.
0: Cambi l'allenatore. Non ho capito. Va bene, va bene. Allora io ti dico una cosa: una partita nel cuore del Milan ce l'ho, che mi ha fatto innamorare del Milan di Sacchi, è stata quella con Real Madrid, quando fu demolito a San Siro.
1: Con Ancelotti che fa doppio dribbling, cioè che se la piazza e tira una bordata.
0: Lì demolì con la telecronaca di Bruno Pizzul, mi ricordo, una serata magnifica. Io ho detto, ma veramente c'è una
2: Quanti
0: squadra...
2: Quanti anni avevi nell'89?
0: Sono del 72, fate due conti.
2: 82, avevi 17...
0: Da lì ho cambiato la mia concezione calcistica, perché prima ero cresciuto con Trapattoni, la Juve, cioè da lì è arrivato Sacchi.
1: Sacchi ti ha folgorato, quel Milan di Sacchi...
0: Da lì basta.
1: Poi sono stati i principi, capito? Poi c'è stato.
0: Poi è arrivato Zeman, tutta
1: sì, no, io parlo del Milan. Parliamo del Milan.
0: Sì.
1: Stiamo parlando del Milan. Cioè, non è che finisce lì con Sacchi il Milan, è l'inizio dell'epopea. Berlusconiana.
0: Le finali di Coppa Intercontinentale. Ero diventato un mezzo tifoso del Milan,
1: capito Marco? 17 anni. Non sacchiana, berlusconiana.
0: Vabbè.
1: Galliani, Braida, quella roba lì, giusto Carlo?
0: Sì, non viviamo di ricordi. Guardiamo il futuro, e se guardi il futuro è meglio a guardare un altro sport. Se guardiamo il futuro adesso, vabbè, dai.
1: Perché Carlo, scusa, perdonami, mi interessa questa cosa qua. Da un milanista proprio, voglio dire, colto, preparato come Carlo,
0: dai.
1: Ma anche Antonio lo è. No, perché qui si fa sempre la scelta di Berlusconi, di Sacchi, sì, però poi dopo la seconda scelta di Capello nessuno la ricorda.
0: Certo.
1: No, è quella ancora più clamorosa. Più di Sacchi, perché dice guarda, questo la primavera è pronto, ragazzi, lo dico io che è pronto.
0: Ma quello fu
1: nacque Capello. E nacque Capello, capito? No. Per Berlusconi, capito che genio c'era.
2: Dicevano che Milan era finito.
0: È vero, mi ricordo, Milan finito.
2: Io mi ricordo
1: tu ti sei fermato a Sacchi, ma Sacchi è stato l'inizio.
0: Per carità, però quello di Sacchi
1: ma è durato tre anni, ma
0: era
1: fatto dire da Carlo,
0: ma era
1: il Milan è durato 15-20 anni,
0: ma per carità, dopo abbiamo però
1: capisci
0: bellissimo.
1: O giusto Carlo, correggimi se sbaglio,
0: mi devo fermare dai che mi stanno mandando
2: un
0: le
2: ciao Carlo,
0: a presto, ciao. Salutaci Antonio Amsterdam. Grazie come sempre,
1: ciao Antonio.
0: Un abbraccio, break per noi, torniamo subito.

0: Siamo tornati Stefano in diretta nel pomeriggio di Maracanà con un leggero ritardo. Eccoci, ci scusiamo, ci siamo allungati nel blocco precedente per le ultime sul Milan. E allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio a Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola in collegamento da Firenze. Ciao, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao ragazzi.
0: Ben trovato Pietro. C'è anche con noi Riccardo Maspero che saluto. Ciao Riccardo.
2: Ciao Riccardo.
0: Ben trovato.
3: Ciao.
0: Ben trovato. Ciao. Pietro, veniamo da una serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta dalla Roma, in 16 minuti partita chiusa, adesso meglio pensare al futuro, che futuro?
1: Si potesse cancellare quest'ultima partita, non cambierebbe niente su quello che è il mio pensiero della Fiorentina di questa stagione, nel senso che purtroppo il sentimento anche dei tifosi verso il 4-0 di ieri sera è che era prevedibile. Nel senso che una volta visto il risultato della Lazio, fondamentalmente i giocatori non sono nemmeno scesi in campo, lo avete visto, chi ha potuto vedere questa partita anche da osservatore esterno si è sicuramente reso conto di una Fiorentina che non ha nessun valore né orgoglio né voglia di terminare questa stagione in un certo modo, anche perché poi fondamentalmente dopo la vittoria col Verona a Verona la Fiorentina ha finito la sua stagione con quello che l'unica cosa che doveva fare, cioè salvarsi, e una volta raggiunto questo obiettivo, confermato poi nelle ultime settimane, anche se non è matematicamente certo, 9 punti a 3 giornate alla fine, capite bene, sia un vantaggio che solo la matematica può

0: di sentire, diciamo. E quindi sì, certo, si parla di futuro e basta, ma ormai sono 3-4 settimane che a Firenze non si farà altro che parlare di futuro. Il problema è capire se dentro alla Fiorentina questo tipo di moto verso il futuro della stessa società, della stessa squadra, della panchina, dello staff, del Viola Park, di qualsiasi aspetto della Fiorentina stessa è stato avviato oppure no. Perché è chiaro che tutti abbiano una gran fretta ad arrivare in fondo, perché i giocatori la metà vogliono andarsene o quantomeno non hanno nessun interesse a proseguire nella Fiorentina. La Fiorentina stessa si sta cervellando per capire come fare a liberarsi di una quantità di giocatori infinita che non serve più alla Fiorentina e probabilmente non servirà nemmeno alla guida tecnica del prossimo anno, che sia Vanoli o un altro. E poi c'è la panchina, e poi c'è il Viola Park, e poi c'è Paratici che lascia aperta una mezza porta anche sulla Roma. Cioè, ci sono tanti aspetti che purtroppo rendono le giornate dei tifosi della Fiorentina meno tristi di dicembre, perché vi ricorderete che quando ci incontravamo a dicembre la situazione era disperata. La Fiorentina adesso è serena nel proseguire il suo percorso in Serie A, ma comunque molto molto tristi per tutto ciò che circonda la stessa squadra, anche in vista dell'estate.
1: Stefano?
2: Sa, ho detto tutto da Pietro. Io aggiungerei un'altra cosa, secondo me non irrilevante, cioè nel momento in cui ci sarà l'aritmetica certezza,
1: Beh,
2: è un punto, ma punto, aspetta, pensando a un pieno da parte della Cremonese che trovo che sia molto difficile che lo possa fare, è salva. Io mi aspetto adesso da parte della società, da Paratici, che venga annunciato il prossimo anno della Fiorentina. Ecco. Che sia Vanoli o che sia Grosso, che sia, secondo me,
1: Quindi
2: potrebbe
1: dare un
2: essere un buon
1: segnale
2: inizio.
1: in questo senso tu,
2: Sì.
1: nel
2: Perché
1: momento in cui
2: Firenze
1: raggiungi la
2: è
1: salvezza.
2: una piazza particolare, insomma, Pietro la conosce alla perfezione. Secondo me serve qualcosa in questo momento, cioè anche nella tempistica, no? Nel comunicare, nel mandare un messaggio, cioè dire lavori in corso, tanto il nuovo allenatore sarà. Cioè, lo so, magari non si può fare in questo momento, però almeno farlo capire, è stato fatto capire, poi, però sento Vanoli che dice ancora che
1: Lui
2: spera,
1: ci spera.
2: cioè ecco,
1: Lui.
2: togliere secondo me l'imbarazzo
1: A lui hanno
2: generale.
1: chiesto di salvare la
2: Sì, ho
1: Fiorentina.
2: capito Marco, ma non è che può continuare tutta questa storia con Vanoli che ogni volta dice se fosse per me io mi dico allora no,
1: Ho
2: se,
1: capito,
2: però se dovessero fare una scelta diversa non sarebbe ingiusta l'ultima. Secondo me bisogna fare chiarezza, far capire all'ambiente che si va verso una direzione. Poi addirittura Pietro aggiunge che Paratici potrebbe anche essere
1: prendere un
2: attratto.
1: percorso diverso.
2: Vabbè, no, allora
1: Boh.
2: la cosa poi allora si
1: Così c'è
2: complica.
1: confusione
2: No, si
1: però.
2: copre perché Paratici ha un ruolo, correggimi se sbaglio Pietro, diverso dal direttore sportivo, insomma, che è uno classico. Mi
0: Ma
2: sembra che
0: diciamo
2: sia un
0: che
2: operativo,
0: da un punto
2: è un direttore generale ad ampio raggio, cioè voglio dire, no? È stato preso per
0: No,
2: questo
0: il
2: motivo, Pietro.
0: discorso. Allora, ovviamente la Fiorentina smentisce qualsiasi tipo
1: Certo,
0: di
1: di dichiarazione,
0: interessamento da
1: certo.
0: parte dei Paratici di proseguire altrove, e questo ci mancherebbe altro. Quello che dici tu, però, e poi lascio la parola a Riccardo, ovviamente, anche per parlare diciamo, di campo e di futuro da un punto di vista calcistico, però quello che dici tu è sacrosanto, cioè la Firenze è una piazza che vive di entusiasmo. E gli ultimi 7 anni, se vogliamo anche 8, aggiungendoci l'ultimo anno dei Della Valle, via via lo hanno in qualche modo annacquato, cambiato, hanno trasformato la Fiorentina e i suoi tifosi in qualcosa di diverso rispetto all'ambizione che la piazza ha sempre avuto. Adesso non c'è nemmeno quell'entusiasmo. In tanti ti dicono: accendo la televisione, guardo i primi 10 minuti e poi spengo. Che per un tifoso della Fiorentina, per l'attaccamento che i tifosi della Fiorentina hanno alla propria maglia, è un qualcosa di incredibile. È il grande fallimento della proprietà commisso. Cioè, il fallimento della proprietà commisso è non riuscire a riempire uno stadio da 20.000 posti, fondamentalmente, perché sapete che il Franchi per metà è inagibile. E vedere una piazza che via via si è annacquata, allontanata, annoiata a vedere la propria squadra, anche incavolata, visto quello che sono stati i risultati dell'ultimo anno, ma non con quell'incazzatura che Firenze aveva abituato anche il resto d'Italia. Cioè, se vi ricordate del passato, la piazza Fiorentina è sempre stata una piazza particolarmente attiva anche nelle contestazioni. Invece anche la contestazione di quest'anno è sempre stata annacquata, proprio perché dimostra ancora di più come si sia allontanato un po' tutto dalla squadra stessa. Quindi, la parola chiave dovrebbe essere entusiasmo. E l'entusiasmo come lo ritrovi? Sognando una ricostruzione. La ricostruzione da cosa parte? Da delle scelte, scelte che devono essere coraggiose. La prima sarà l'allenatore. Vanoli è un altro? Lo dicano. Perché se è Vanoli, l'entusiasmo buona Ugo, come si dice a Firenze. Se è un altro, magari c'è anche l'idea che si possa costruire una squadra nuova, resettare tanti giocatori che non hanno più intenzione di giocare nella Fiorentina. Però questo entusiasmo va, prima di tutto, cercato da parte del
3: esterno
0: e poi va cavalcato.
3: Certo. No, sono d'accordo. Riccardo, io ti chiedo anche a livello di squadra, magari lo chiedo anche a tutti voi, quanto c'è da cambiare in questa Fiorentina che quest'anno ha lottato per non retrocedere? Perché per esempio, dopo lo sentiremo, il presidente del Lecce ha detto questa era una squadra con dei valori importanti, non doveva stare lì, eccetera. Quindi ha fatto un elogio a questa formazione dal punto di vista tecnico, però poi la realtà è stata ben altra, Riccardo.
4: Beh, ma penso che tutti all'inizio dell'anno ci aspettavamo, anche io stesso, perché secondo me singolarmente i giocatori della Fiorentina hanno un valore diverso da quello che purtroppo hanno dimostrato quest'anno sul campo. Di conseguenza adesso deve finire il prima possibile questa stagione, perché ieri è stata la dimostrazione che la personalità, il carattere di questa squadra
3: apposta. Però se devi ripartire, prima parlavate voi dell'allenatore, no? Giustamente un primo tassello. Poi se andiamo a dare uno sguardo alla squadra, questo è una sottolineatura importante, stai dicendo non c'è personalità, e quindi che fai? Smantelli quanto?
4: No, io l'avevo già detto all'epoca, è stato io dicevo che per salvare questa Fiorentina bisognava fare purtroppo una rivoluzione contro quelle che sono le qualità di questi giocatori, che non le metto in discussione, però insieme, tutti questi insieme quest'anno non hanno portato. La Fiorentina si è salvata perché è dietro un paio d'anni, perché se la Cremonese continua a fare il campo, non quello che ha fatto l'andata, ma discretamente quello che ha fatto, la Fiorentina era dentro in pieno. Cioè, non è che è stato, cioè, se la giocava con Lecce fino alla fine, per cui vuol dire che alla fine i problemi ci sono. Certo. E appena si è vista che la salvezza è arrivata, questa squadra ha dimostrato che secondo me a livello di testa hanno poco e di conseguenza ci sarà da rifondare sicuramente. Sì, c'è da fare una valutazione. Paratici, chi meglio di noi che in questo periodo è stato nella squadra, ha visto i giocatori, ha visto l'ambiente, ha conosciuto tutti, sicuramente partirà dall'allenatore per costruire finalmente qualcosa che, come si diceva, riporti quell'entusiasmo, riporti quelle motivazioni, riporti quella voglia di far innamorare il tifoso alla Firenze, di dare quella passione, ecco, perché Firenze è sempre stata una naif, ecco, sempre giocatori che fanno innamorare il calcio. Purtroppo in questo momento alla Fiorentina manca un po' tutto. Diciamo che c'è una bella struttura, c'è un bel centro, ci sarà sicuramente lo stadio che stanno facendo, però adesso andiamo a lavorare su quelle che sono veramente la Fiorentina, la squadra, per fare riportare allo stadio l'entusiasmo ai tifosi. Io una rivoluzione, ecco.
3: Sei d'accordo anche tu, Pietro? Rivoluzione anche dal punto di vista tecnico, non soltanto l'allenatore.
0: Non c'è dubbio, ma io volevo aggiungere una cosa, perché secondo me Riccardo ha centrato pienamente un punto fondamentale che dentro alla Fiorentina forse non è percepito, ovvero che la Fiorentina ha fatto, da quando c'è Vanoli, o quantomeno nel 2026, le cose normali, no? Ha fatto le cose normali, ha rimesso la squadra come doveva essere, hanno comprato due esterni e quindi la squadra è tornata a giocare un calcio banale ma funzionale, ha sfruttato quelle occasioni che ha avuto, anche facendo bene, perché prima di ieri aveva perso l'Udinese e poi erano stati diversi turni senza sconfitte, quindi comunque ha fatto le cose normali, come normale è questa Serie A, va bene? Cioè, invece dentro la Fiorentina trattano questa risalita come un miracolo. Ecco, allora, chiaramente capite bene che questo è un qualcosa invece da allontanare come pensiero, se la Fiorentina del domani vorrà rilanciarsi ed ambire a tornare sui palcoscenici europei, per esempio, che poi è quello che ti chiedono i tifosi della Fiorentina. I tifosi della Fiorentina lo sanno che attualmente e probabilmente per i prossimi 50 anni non possono vincere lo scudetto, ma hanno l'ambizione di stare dove di fatto la storia la colloca la squadra fiorentina, certo. Quindi dal quarto posto al settimo, dal terzo all'ottavo, quello che volete, però in lotta con altri obiettivi. Quindi se la Fiorentina non capisce che quello che è stato fatto quest'anno non è un miracolo, è un disastro che poi è stato regolarizzato da due fattori: la normalizzazione di Vanoli e di Paratici, perché la Fiorentina ha iniziato ad andare bene quando è entrato Paratici a fare il direttore sportivo, quindi evidentemente una mano gliel'ha data anche lui, e i demeriti altrui, con un campionato italiano che, se vogliamo usare termini colorati, fa schifo, cioè, perché comunque è un campionato sempre livellato verso il basso, bisogna dircelo, perché poi, per esempio, anche la vittoria dello Scudetto, l'Inter è stata la squadra più forte, ma ha fatto cose normali, negli scontri diretti spesso è stata difettosa, spesso non ha vinto, ne avrà vinto uno in tutto l'anno, però poi è andata normale tutto il resto dell'anno e ha vinto lo Scudetto. Questo significa che tutto il campionato è stato un campionato normale. Da qui bisogna ripartire. Facendo le cose normali, con competenza, la Fiorentina in un anno si può ritrovare subito tra l'ottavo e il sesto posto. Perché questo ti sta dicendo il campionato italiano. Se però da dentro non si percepisce che sono stati fatti dei disastri che hanno portato poi alla condizione attuale della Fiorentina, allora ragazzi, diventa complicato anche fare rivoluzione.
3: Stefano, sei anche tu d'accordo con Maspero quando dice rivoluzione, squadra senza personalità, e quindi bisogna anche lì, oltre alla parte dell'allenatore, pure squadra.
2: Sai, la puoi fare la rivoluzione?
3: Non è facile fare
2: rivoluzione. Io non sono per le rivoluzioni, to cur, cioè nel senso che secondo me ci sono dei giocatori, degli ottimi calciatori alla Fiorentina. C'è da cambiare la guida tecnica e c'è da creare questo feeling con chi sceglierà la guida tecnica, tra la guida tecnica e Paratici. Però insomma, ecco, Pietro ipotizzava anche questo, diciamo così, queste offensive che magari vedono Paratici magari non barcollare, però insomma le richieste, è un dirigente molto bravo, però ecco, arrivare a Firenze avendo carta bianca su tutto, cioè ha un ruolo importante Paratici da direttore generale, non direttore sportivo.
4: I giocatori, secondo me, io ho sempre detto, ci sono, però che
2: questi sì, no, ho capito Riccardo, dici, però una rivoluzione la puoi fare? Non lo so.
4: No, niente, rivoluzione nel senso scegliere bene chi far parte del nuovo progetto, ecco, forse non sono stato, cioè, ecco, non tenerne tanti, perché sennò alla fine...
2: Tu lo sai meglio di me, Riccardo, che ci possono essere stagioni balorde, no? Negative come
4: sì,
2: questa,
4: indubbiamente,
2: ma non significa che sono tutti scarsi i calciatori.
4: No, ma io dico che infatti sono forti questi, però insieme quest'anno, sia per magari la testa, sia per tante
2: certo,
4: cose,
2: non è arrivato,
3: non sono riusciti a rendere.
2: Per dire, secondo me, facciamo un esempio, Ken, ne trovi uno bravo come lui? Probabilmente no, probabilmente sì, però Ken si discute, insomma, il discorso è fuori
3: quale
2: dal campo.
3: Ken è però?
2: No. Allora, Ken ha avuto dei problemi.
3: No, no, per carità, però poi dopo fare.
2: No,
3: anche
2: però
3: domani.
2: Se vedi la classifica, Lautaro non ha fatti 8 in più, insomma, non ha mai giocato, ha avuto problemi, le cose, insomma, nel nazionale è un colpo in attacca. Cioè, stiamo parlando di uno che dobbiamo anche, voglio dire, valorizzare, perché è un patrimonio del calcio azzurro, è centravanti nella nazionale. E poi
0: sì,
2: non è che siamo a discutere.
0: Si deve far aiutare.
2: No, ecco, stavo venendo al discorso. Cioè, secondo me il problema di Ken è altro. Nel senso, cioè, se Ken è particolare, Ken ha voglia di stare a Firenze, mi sembra che siamo...
0: Ma Ken ha voglia di giocare a pallone?
2: Capito Pietro, quindi lo devi capire. Però Dodò, Gosens, altri giocatori forti che ha la Fiorentina, cioè, devi andare a vedere.
0: È chiaro che la rivoluzione non sia intesa come... un reset totale di 20 giocatori, certo. Perché è anche il calcio contemporaneo che ti impone un pensiero certo. Diverso, no? Anche perché la Fiorentina ha 27 prestiti da dover gestire che rientrano, più una rosa di 22-25 giocatori da immaginarsi da cambiare, ovviamente, però diciamo che ne vende 10. 10 è un numero plausibile per quello che è successo quest'anno. Solo la Fiorentina parte da meno 60 milioni perché ha investito 25-27 milioni per Piccoli e in più aveva già 30 milioni che gravavano, più il discorso legato Brescianini, Fabian, due investimenti, farlocchi, perché ora con tutto il rispetto per due giocatori che forse in futuro avranno un buon rendimento anche a Firenze, ma in questi sei mesi sono stati certo. Hanno marcato visita fondamentalmente, quindi tutto questo insieme è chiaro che ci porta a pensare si potrà fare una rivoluzione in tre mesi così profonda? Secondo me no. Però se te metti insieme, come fu con Montella, ragazzi, tanto il discorso torna lì. Un allenatore scelto dal direttore sportivo, coadiuvato da un altro direttore sportivo che va in giro a cercare i calciatori, e insieme, il connubio, si sceglie i giocatori che possono restare in base anche alla loro volontà e al mercato che li circonda, e quelli da acquistare. Rosa più giovane, un'idea di calcio, una mentalità propositiva che riporti anche la gente ad amare questa squadra. Non vuol dire che il prossimo anno la Fiorentina va in Champions, ma vuol dire che in un
3: però
0: percorso
3: cambi,
0: di
3: cambi pagina, certo.
0: La riavvicina, cambia comunque l'inerzia, ti riporta un giocatore di qualità. Ragazzi, dal 2000, negli ultimi sette anni, i calciatori che la Fiorentina ha avuto, se voi fate il conto dal 2000 in poi e fate una top 11 dei migliori giocatori della Fiorentina dal 2000 in poi, ripeto, negli ultimi sette anni non ne inserisci uno. Quindi cosa vuol dire? Anche i calciatori che hanno scelto, che hanno portato, che hanno, si sono succeduti nel tempo dentro la Fiorentina, sono quelli.
3: Così è così, certo. Sì. Bene, bene. Senti, Riccardo.
4: Dimmi.
3: La Cremonese si è inguaiata fortemente? Per chiudere un po'.
4: Si è inguaiata fortemente, però... sta facendo male, dai.
3: Sì.
4: Non gioca, cioè, ieri guardavo la partita e dicevo: chi può far gol della Cremonese? Ha fatto sta invenzione Bonazzoli, sennò come fa a far gol? Con chi può arrivare a fare gol?
3: Sì.
4: È dura, ne parlavamo anche nelle altre, volte.
3: Sì.
4: Cioè, come fa a far gol? È dura, ma anche perché in questo 4-4-2 i centrocampisti non hanno l'inserimento, di conseguenza con i centrocampisti non li trovi, se non li trovi con gli attaccanti, certo. diventa difficile, si è incartata e alla fine
3: durissima.
4: È brutto, mi spiace, è brutto col cuore,
3: no, per carità,
4: lo dico. Però il Lecce gioca già diverso, è una squadra che già può perdere, può prendere gol, però ti dà la sensazione di essere pericolosa in qualsiasi momento.
3: Sì, vero.
4: La Cremo questo non te l'ha dato, e dietro e in mezzo, anche in mezzo al campo, gravi problemi, e dietro rischi di prendere sempre gol. Cioè, ieri il primo gol che hanno preso è stato una cosa imbarazzante. Il secondo, quello in contropiede, il secondo.
3: Sì, gli hanno fatto proprio quello che voleva Tavares, proprio.
4: Dai,
3: dato via
4: che ha riuscito a rubargli la palla. Oh. Questo è partito, sono arrivati in tre della Lazio contro sette o otto della Cremonese e non hanno preso una palla.
3: Vero.
4: No, dai,
3: senti, Riccardo, l'ultimo e ti saluto. Chi rischia in zona Champions tra Milan, Juventus e Roma? Di star fuori.
4: Ti direi il Milan, però a tre giornate dalla fine il vantaggio può essere buono. Secondo me il calendario del Como è un buon calendario. La Roma, secondo me, ha risolto quei problemi Gasperini, Ranieri, così la vittoria di ieri può dargli una spinta importante, e se la giocano fino alla fine può rischiare il Milan, perché se l'Atalanta dà un'impennata d'orgoglio domenica. Perché l'Atalanta domenica si gioca tutto, perché adesso c'ha la Lazio attaccata all'Atalanta, di conseguenza qui a Bergamo si dice che è l'ultima chance per cercare di, almeno nella conference, se vince...
5: Come fa?
4: Se vince l'Inter? Certo, se vince l'Inter...
5: È vero, è il settimo posto.
4: Se invece si fa risucchiare anche dalla Lazio...
5: Ma se
4: la Lazio supera l'Atalanta, se perde col Milan, la Lazio vince e supera l'Atalanta, indipendentemente da tutto, l'Atalanta è fuori da qualsiasi cosa. C'è questa paura.
3: Sì.
4: Di conseguenza si giocherà una partita così, e questo Milan è un'altra squadra che ha avuto un'involuzione
3: notevole.
4: Mica da ridere.
3: C'è un audio forse per Pietro, se lo prendo al volo, Fiorentina, vediamo un attimo e poi ci salutiamo.
6: Ciao Stefano, ciao Marco, Robertino da Torino. Volevo chiedervi cosa ne pensavate di Ken. Nel senso che l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile e quest'anno secondo me non si è ripetuto. In più è un giocatore che quest'anno ha avuto 2 milioni di pause, ha necessità di stare via, va via, poi torna, poi ha i parenti, poi insomma, qual è la vera cifra di questo giocatore? Nel senso che secondo me l'anno scorso è stata un'eccezione, ma in realtà così
3: io
6: forte
3: penso
6: non
3: un
6: lo
3: po'
6: è
3: come te.
6: Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere.
3: Mi taccio.
6: Ciao,
2: No, i problemi sono stati, rispondo io, extracalcistici, di carattere, non so che cosa gli passa per la testa, ma calcisticamente secondo me è fortissimo.
3: Pietro?
0: Quando c'ha voglia è fortissimo. Poi c'è da dire che questo problema alla tibia se lo porta dietro da quando l'Atletico Madrid lo rispedì a Torino, perché fu quello il motivo per cui non andò all'Atletico Madrid, quindi gli è tornato fuori. Adesso probabilmente è un problema cronico che quindi necessita di una cura prolungata, quindi anche ormai è un mese che è fuori, quindi forse un altro mese e mezzo. Io dubito che la Fiorentina lo potrà rivedere in campo entro la fine del campionato, e quindi dubito anche che lo rivedremo la maglia della Fiorentina indosso, francamente. Detto questo, è chiaro che la gestione di Ken dentro a un club come la Fiorentina è una cosa, la gestione di Ken in un club superiore è un'altra, e io non so quanto in un club dove altri giocatori guadagnano quanto lui, hanno il suo status, hanno anche le sue prospettive, uno come lui si possa permettere di avere 2-3 permessi l'anno, sparisce, poi torna, non va allo stadio quando la squadra gioca, si allena, poi non si allena, decide lui come gestire la questione tibia. Quindi io ho l'impressione che la sua dimensione, se non cambia mentalità, sia sempre quella legata a un mondo come quello della Fiorentina. Poi c'è da dire in quanti club del livello della Fiorentina in altri posti si possono permettere A, di spendere 40 milioni minimo per prenderlo, e B, dargli 4 milioni e mezzo a stagione.
2: Certo. La clausola quant'è, Pietro? Velocemente.
0: 62 dal 1 al 15 di luglio, ma 62 milioni non te li dà nemmeno il più pazzo della Premier League, che poteva essere giustamente una possibilità. Il certo. Calcio arabo è andato, venuto un po' meno, quindi io verosimilmente mi aspetto che se il suo agente fa un miracolo e trova una squadra che per 40 milioni viene a bussare alla Fiorentina, Ken parte. Se no, io tutta questa idea che Ken possa cambiare maglia inizia anche a venirmi lì in testa il fatto che con i problemi fisici, l'attuale contratto, il valore deprezzato, le sue magagne, il fiocchetto rosso che gli hanno messo dentro al Gioia Park, forse gli conviene stare a Firenze.
3: Staremo a vedere. Io vi ringrazio, grazie a Riccardo Maspero, ciao Riccardo, a
2: ciao
3: presto,
2: Riccardo.
3: Un abbraccio,
2: ciao,
3: grazie
2: ciao.
3: Come sempre, grazie
2: ciao,
3: anche
2: Pietro.
3: A Pietro Lazzarini di Radio Firenze Viola, un saluto
0: ciao,
3: a tutti, un abbraccio
0: ciao,
3: Pietro. Break per noi, poi torniamo, abbiamo da farvi vedere dei contributi in questo finale di Maracanã, tra poco.

0: Bene, ultimissima parte di Maracanà, caro Stefano, di nuovo con voi.
1: Ciao Marco, ciao
0: prima,
1: a tutti.
0: Esatto, prima di dare la linea a Tuttaci, allora recuperiamo qualche messaggio, poi abbiamo un paio di contributi da farvi vedere immediatamente in quest'ultimissima parte. Per esempio Mattia ci scrive al 331-82-00213, quasi tutti a parlare male e che non abbiamo giovani capaci, eccetera, non è assolutamente vero, guardate l'Under 21 di Baldini come va e quanti bravi giovani ha. Ne parliamo fra qualche anno, perché i ragazzi ci sono, ma vanno fatti giocare, ci scrive Mattia. Luciano, l'annacquamento che sta travolgendo la tifoseria viola non è forse il destino dei club italiani, la cui maggior parte è di proprietà extraeuropea?
1: Bah, rispondi tu.
0: Non saprei.
1: Non saprei la risposta...
0: Potrebbe essere anche questo un problema. Poi ci scrivono che l'epopea di Berlusconi è e resterà unica ed irripetibile. Altro che il suo aspettare i prossimi 4-5 anni per ritornare a quei livelli. Come dire, insomma, difficile per il Milan. 331-82-00213, ancora un audio.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. A proposito di partite grandi del Milan, vorrei ricordarvi quel grande Milan-Barcellona 4-0 con il Milan senza due difensori e il gran gol del genio Savicevic. Non so se siete d'accordo con me.
1: Ad Atene?
0: Pure quella è un'altra bella partita.
1: Sì, bella, e anche, voglio dire, mi ricordo la vigilia arricchita un po' dalla prosopopea di Cruyff, cui l'allenatore del Barcellona diceva vinceremo facile. Infatti si è visto.
0: Lì prese una mazzata. Senti, vado su tutto mercato web al volo, perché l'agente di Lukaku dice oggi l'incontro con Conte deciderà lui come utilizzarlo. Il suo agente Federico Pastorello ha parlato a DAZN, vengono riportate appunto le parole. Li conosco entrambi molto bene, entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione, quello che era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi. E poi Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma, e poi ovviamente deciderà Conte come utilizzare Lukaku in questo finale. Finita la partita della stagione, è tornato proprio il gran finale, insomma. Fa una sgambata, vabbè, non bello come comportamento, eh.
1: Beh, no, insomma,
0: da parte di un professionista. Allora senti Stefano, allora andiamo a sentire qualche contributo che ieri è stato realizzato al Gran Gala del Calcio, dove erano presenti Nicolò Ceccarini e Lorenzo Beccarisi. Io farei sentire Doveri, che è stato intercettato, quindi chiedo ad Andrea se è pronto il contributo, sentiamolo, vai.
3: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante, cosa rappresenta per lei e per l'AIA questo premio?
4: Un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal comitato nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi ci perlomeno nel mio caso mi rende orgoglioso due volte, primo per quello che ho fatto e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
5: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che sì. Le ha fatto questa domanda, ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra. Non deve essere stato facile, anzi.
4: No, come dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema. Mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro ma di Daniele, l'essere umano, della persona. Quindi ero preoccupato, come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio, spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
5: È riuscito poi a riparlarci con Bove,
4: ci siamo rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
5: Grazie mille.
4: Grazie.
6: Daniele, prima il presidente ha detto possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tipo di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste, questo premio è la testimonianza di ciò.
4: Questo, questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che domenicalmente mi trovo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni e favorisca il gioco dei veri protagonisti e sono i calciatori.
0: Doveri, eccolo qui, l'abbiamo intercettato a questo premio che è stato dato alla Gran Gala del Calcio. E,
1: bravo Doveri, sì. Mi piace. Poi sentirlo, ascoltarlo ancora di più, perché mi sembra che sia una persona molto equilibrata. Se fossero tutti così, no, sì. Nel senso adesso
0: speriamo che...
1: No, però se e questa situazione un po' in questo clima di incertezze, di cose, insomma, non è che non capiamo granché, però insomma, da come parla mi sembra che abbia lo spirito giusto del servizio, cioè dell'arbitro. Se parlassero un pochino di più, poi magari uno li conosce
0: sì,
1: meglio,
0: infatti, guarda,
1: li rende più umano. Ecco, ascoltare Doveri, che insomma secondo me arbitra con grande autorevolezza e ha detto bene lui, fa sempre un passo di lato, cioè non c'è protagonismo nell'arbitraggio di Doveri, poi per carità tutti sbagliano come facciamo
0: assolutamente
1: tutti, però
0: non c'è dubbio,
1: sbaglia poco. Poi mi piace perché fa giocare spesso le squadre, arbitra all'inglese, mi piace questo. Cioè riesce ha una sensibilità durante la sua direzione di gara, ha una sensibilità spiccata, cioè riesce a capire anche l'atmosfera che si respira, le criticità, e quindi un arbitro il buon senso deve utilizzare, poi che regni sovrano il regolamento, come ha detto lui, però ci deve mettere anche un qualcosa di suo, quindi è bravo per questo motivo, mi piace molto come arbitro.
0: Senti Stefano, rimaniamo sempre alla Gran Gala del Calcio, perché al termine proprio di Cremonese Lazio di ieri sera è stato intercettato il presidente del Lecce, Stinchi Damiani, sentiamolo un attimo.
3: Allora, presidente, partiamo subito da quella che è stata una giornata fondamentale per voi, la vittoria di Pisa, la sconfitta di pochi minuti fa della Cremonese con la Lazio, questa lotta salvezza che sta entrando nel vivo, quanto è importante per voi mantenere ancora una volta la categoria, state già vivendo una stagione storica per voi, mantenere ancora la categoria cosa rappresenterebbe per il progetto Lecce?
7: Sarebbe fondamentale, Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, e sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
8: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
7: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale. Però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
8: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
7: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
0: Questo è il pensiero del presidente del Lecce su questo momento e anche sulla salvezza da acquisire, però ecco, questo margine adesso gli dà un po' più di, non dico tranquillità, ma insomma...
1: Beh, insomma, 4 punti a 3 giornate dal termine rappresentano un buon margine, Marco. Poi certamente di stare attento. Ora però rischi di perdere la prossima con la Juventus, la Cremonese per bruciare il Pisa e poi accorciarti.
0: Sì.
1: L'importante è mantenere la calma. Niente, è un duello, probabilmente si risolverà
0: all'ultima giornata,
1: secondo me sì.
0: Sì,
1: oppure la penultima, vedremo.
0: Con Di Francesco che mi dispiace sottolineare questo dato, però negli ultimi anni non è riuscito ad ottenere la salvezza, sarebbe diciamo da un po' di anni
1: almeno anche per lui, Marco, per lui, esatto. Insomma, ha vissuto, è molto stimato, per me è un ottimo allenatore, però dopo che è andato via da Roma
0: ha avuto un'involuzione,
1: è entrato in un tunnel, no? Senza via d'uscita, insomma.
0: Sì.
1: Ha fatto degli ottimi campionati però è retrocesso. Quindi le squadre di Francesco giocano bene, non è che dici, non è uno che rinuncia al gioco,
0: no.
1: Ci sono dei momenti in cui ci sono delle flessioni, ma questo è naturale, dei cali fisiologici, però diciamo così, di principio sono squadre ben allenate. Però gli ha detto male, è sempre stato retrocesso, sì. Però al contempo anche una situazione abbastanza strana a vedersi nel mondo del calcio, ha trovato sempre posto.
0: È vero. Senti, abbiamo l'ultimo contributo, ci teniamo a vederlo insieme a te perché c'è il direttore sportivo del Como Ludi. Sentiamo qualche passaggio perché siamo veramente ormai in chiusura, però insomma sempre dalla gran gala del calcio di ieri, un altro contributo che ci ha inviato Lorenzo Beccarisi insieme a Niccolò Ceccarini, vai.
9: Direttore, buonasera, è qui per ritirare questo premio all'interno di una stagione molto importante per il Como, siamo in piena corsa Champions, ci racconti un po' le emozioni di vivere un obiettivo così importante per la vostra piazza?
10: Le emozioni sono le stesse che ci hanno contraddistinto in questi anni, grande ambizione, grande energia positiva, grande proattività tutti i giorni, dai ragazzi a SESC al management, e quindi cerchiamo di goderci queste ultime partite col sogno Champions, l'ambizione Europa, che penso che già sia comunque qualcosa di molto rilevante e di grande successo.
11: Direttore, per quanto riguarda invece ovviamente il mercato estivo, continuano a rimbalzare le voci della Spagna che vedono un pass ritornare al Real Madrid la prossima stagione. Ecco, lei sta improntando il prossimo lavoro, il prossimo mercato estivo, una squadra che vede Nico Paz al centro del progetto Como o che possa fare almeno di Nico Paz?
10: No, noi stiamo lavorando nel quotidiano per vincere le ultime partite e per fare il meglio possibile, perché è normale che nelle valutazioni di mercato la Champions, l'Europa, la Conference possono cambiare un po' gli orizzonti di scenario. E allora non ha senso insomma, anticipare eventi che non possiamo controllare, ma è bene mettere tutte le energie sul campo e supportare i ragazzi al fine di vincere tutte le partite, da quella fine. Allo stesso tempo, così come marzo e aprile dell'anno scorso Nico Paz doveva andare al Real Madrid, è lo stesso tormentone, non possiamo controllare la volontà degli altri, non possiamo prevedere il futuro, però siamo pronti logicamente nel caso a lavorare sul mercato come non ci fosse, ma contiamo e speriamo che lui sia ancora al centro del progetto.
12: Direttore, tra le tante voci di mercato c'è sicuramente anche quella di mister Cesc Fabbrigas, che sta facendo veramente bene.
0: Chiamo questo e poi
12: penso che sia un punto fermo della dirigenza del Como quella di ripartire l'anno prossimo in una competizione europea anche con Cesc Fabbrigas.
10: Sì, assolutamente, per noi non c'è alcun dubbio, anche per Cesc. L'ha citato oggi, è un evento a cui ho partecipato, totale allenamento, totale ambizione condivisa, totale supporto a quello che è il nostro perno, no, dello sviluppo tecnico, e quindi io penso che siamo in luna di miele, come a volte ci definiamo con Cesc, e siamo molto fortunati perché, come ha detto Conte, è un predestinato, è sicuramente un fuoriclasse della panchina e contiamo che ancora ci faccia sviluppare questo progetto nella maniera in cui, nella direzione in cui stiamo andando.
0: Bene, questo era il passaggio su Fabregas e su Nico Paz. Io penso che Nico Paz sia difficile che possa rimanere, mentre su Fabregas ho più certezza. Tra l'altro c'è questa dichiarazione che riportiamo, proprio come ha detto anche il direttore sportivo Stefano Ludi, ha riportato queste parole di Fabregas, che ha detto: futuro magari altri 10 anni al Como e poi la Premier. La vedi così? Anche 10 anni mi sembrano tanti. Però il futuro in Premier ci potrebbe stare.
1: Beh, quello,
0: è quello.
1: La, la, la, la Lega professionista.
0: Ma io penso che lui voglia fare questa esperienza col Como anche in Europa, cioè cimentarsi anche in una competizione europea.
1: Ma anche questa fame di conoscenza, esatto, sta sempre ogni giorno sul lavoro, è molto bravo, poi insomma stabilirà lui quando è pronto.
0: Assolutamente. Caro Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata di oggi. Noi ringraziamo naturalmente tutti coloro che sono stati con noi, anche soprattutto gli ascoltatori e i telespettatori. L'appuntamento è come sempre domani. Adesso il palinsesto prosegue con A Tutta C, quindi sul canale 61, mentre salutiamo gli amici di Gold TV e anche di Italia 7 che ritroveremo domani. Stefano,
1: ciao Marco,
0: come sempre ci vediamo domani. Grazie in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio, Claudio Ferrarese, e grazie a tutta la redazione. A domani, state sempre su TMU Radio. Ciao.
13: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Chivu, secondo te?
1: Ah, secondo me, a parte che in partenza era la rosa più forte, la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbandamento, vedi anche eliminazione dalla Champions o fasi durante il campionato dove magari i risultati non sono arrivati come si aspettava, hanno sempre reagito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro che quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile. Loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po', diciamo, non proprio brillanti, però anche perché ha dovuto fare a meno di giocatori, diciamo, predominanti come Çalhanoğlu, Dumfries o Lautaro, o lo stesso Thuram, no? Che sono mancati durante la fase della stagione. Quindi alla fine diciamo che hanno confermato quello che ci si poteva aspettare. L'unico dubbio poteva essere l'allenatore, che era un esordiente, però anche Chivo ha dimostrato che insomma ci può stare nel novero dei migliori allenatori del campionato italiano.
0: Ecco, è un Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di grande prospettiva. Mi riferisco a Nico Paz, che è un sogno difficile forse da realizzare, e poi altri obiettivi sono Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a starci bene dentro questo progetto di squadra. Io penso più soprattutto a quelli che potrebbero partire dall'Inter, perché che loro acquisiscano buoni giocatori lo do per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di tutti i collaboratori. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries, però loro, ecco, prendendo Palestra poi vanno a coprire la lacuna sulla fascia destra. Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un mondiale in mezzo. E più sulla perdita dei migliori giocatori che potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
0: Parliamo anche della Roma, che è di nuovo in piena corsa per la Champions dopo aver di fatto annientato la Fiorentina ieri, 4-0 la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperini che adesso si trova ad un punto al quarto posto, ad un punto dalla Juventus.
1: Beh, diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, no? Di aver ritrovato il giro giusto, diciamo così, da quando c'è stata la separazione tra Gasperini e tra Ranieri e la Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è sembrata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan e nella Juventus sarei molto molto attento a perdere ancora punti per strada, perché la Roma, diciamo, ha fatto partire la volata da dietro, no? Da lontano, però sta arrivando a grande velocità magari una delle tre che sono davanti potrebbero poi perdere il passo rispetto alla Roma.
0: Ecco, la Juventus, al di là del fatto che ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve preoccuparsi anche per la prestazione che ha fatto con il Verona, raccogliendo soltanto un punto. Ha detto Spalletti: siamo stati poca roba.
1: Ma non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o, o sei bello da vedere, o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, allenatore, in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
0: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
1: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità, e poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions, però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions. Dovevi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversari agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric, è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro, sai, Pulisic è scomparso, non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più, Fulkrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto. Nkunku è non pervenuto, è lì il problema, è stato il problema del Milan tutta la stagione, lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
0: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani che ha detto Allegri ha fatto praticamente come con Seisao, anzi meno di con Seisao che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
1: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei, e Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto una Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona che sa di calcio e quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba tra i due, e quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2/3 di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao.
0: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in the Fiulette, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci fa. Nel
3: È
2: libro.
3: un finto campione, dai.
2: Un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, questo qui quando gioca. Campione è Modric, che ha anche 40 anni, però vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, beh, ma Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Jerry Cardinale, cosa gli diremmo?
3: Ma che parlo? Ma è chiaro, è come, Vabbè, però qui facciamo un casino. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto? E questo è il punto. Se hai la fortuna, come c'ha l'Inter adesso, di avere un grande presidente, perché Marotta, ecco, noi avessimo Galliani che facesse il pandan a Marotta, forse potremmo avere qualche chance.
4: Ma perché non è tornato al Milan Galliani? Lei se ne fa... lei
3: no, beh, ma lì c'era il Monza, c'era... lui era
4: ma
3: legato...
4: Ma quest'estate?
3: Non lo so. Chiedeteglielo, tanto verrà qui Galliani. No.
4: Furlani no. L'ha conosciuto, l'amministratore delegato? No. Del... Non lo conosce?
3: No, non lo conosco, ma non ci tengo neanche. Da milanista non ci tengo, però da persona normale... No.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Roberto Donadoni, autentico simbolo del Milan. Sentiamo che cosa ha detto sui rossoneri.
5: Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Insomma, io credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose. Insomma, forse il Milan, dal Milan di quest'anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali grandi cose. Direi che il campionato lo sta portando avanti in maniera... più che dignitosa. È chiaro che centrare l'obiettivo della Champions è fondamentale, in questi ultimi periodi ha sofferto un po', spesso volentieri magari si associa il risultato a quello che può essere una valutazione positiva o negativa, e questo credo che sia l'errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che magari aveva espresso, e così come al contrario, quindi... Ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati e concentrati su quello che deve essere il risultato utile da raggiungere, e quindi poi alla fine faremo tutte le considerazioni.
6: Grande giocatore, grandi titoli, grandi trofei in rossonero, ma la domanda è: Leao è, che è divisivo mai come in questo momento, è un campione o no?
5: Ma dipende sempre da che cosa... si intende per campione, no? Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere delle qualità eccelse, ma il campione sia quello che riesce a dare una continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato nella mia carriera di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, diciamo, dal punto di vista tecnico, però avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l'allenatore non potesse mai prescindere da loro, e quindi erano sempre costantemente in campo. Magari lì per lì dicevi: ma insomma, questo tecnicamente non è tanto forte, come fa a giocare a certi livelli? E poi invece ti rendi conto che ci sono anche tante altre qualità che sono fondamentali.
7: Mister Allegri ha chiesto e chiederà alla società almeno quattro giocatori di status, no, di livello, quei giocatori di cui parlava lei prima. È questo che può fare la differenza tra lottare per la Champions e poter pensare di duellare per lo scudetto, cioè avere giocatori con quella qualità lì, di quel livello lì.
5: Ma insomma, nel Milan c'è un giocatore come Modric, che sappiamo tutti l'età anagrafica, no? Quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva, in virtù del fatto che, pur essendo un giocatore che ha la soglia di 40 anni, va in campo e dimostra di avere l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito, questo deve essere l'atteggiamento. E allora è chiaro che bisogna essere bravi ad andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle qualità tecniche, questo è pacifico, perché poi con la palla bisogna saperci trattare, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc'anzi.
7: Quindi Allegri bisogna ascoltarlo.
5: Insomma, io faccio l'allenatore con Allegri. È chiaro che quando si allena una squadra l'ambizione, la voglia, il desiderio è quello di puntare sempre a qualcosa di migliore e di raggiungere traguardi importanti. I traguardi importanti si fanno con dei giocatori di qualità, e quindi è più che logico pensare o parlarne con il club affinché si riesca a centrare anche qualche innesto che possa allargare ulteriormente la rosa e dare in un'annata che chiaramente è difficile, lunga e faticosa, dare più possibilità.
8: Qual è il centravanti?
5: Oggi trovare centravanti buoni e validi, insomma i nomi si conoscono, però chi li ha se li tiene ben stretti. Però abbiamo anche degli esempi di squadre che magari non hanno giocatori affermatissimi, che però fanno del gruppo, della solidità e chiaramente anche della qualità di prospettiva importante la loro forza, e sono riusciti a fare un campionato di ottimo livello.
8: Convolto è pronto per la Serie A?
5: Convolto è un ragazzo, come dicevo poc'anzi, a fare un campionato di ottimo livello.
8: Convolto è pronto per la Serie A?
5: Convolto è un ragazzo...

0: ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano anche il supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida.
1: Parliamo adesso anche della lotta a salvezza, in particolare ascoltiamo il punto di vista del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
2: Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, e sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
3: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
2: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra, migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
3: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
2: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
4: Presidente, un'altra bellissima tendenza del Lecce è anche quella delle magie che riesce a fare in chiave mercato, andando indietro a memoria Ullmann prima, Krstovic, Dorgu. Chi è il prossimo giocatore secondo lei che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire la colina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
2: Ma è un po' la storia di questi anni, grazie, devo dire, al grande lavoro di Pantaleo Corvino, di Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo noi abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005, perché è un dicembre 2004 che Thiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, ma anche Pierotti, se decide di, come posso dire, far quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, può essere un giocatore importante. Ne cito due, ma potrei citarne degli altri, però ecco, questi due sono quelli che in questo momento secondo me hanno più prospettive di tutti.
1: Presidente Lecce è intervenuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp a Roma. E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento di TMV Radio dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Come sempre, immancabile, imperturbabile, inamovibile Giorgio Sorani in cabina di regia. Giornata di vigilia per quanto riguarda la Serie C, perché domani si torna in campo con il secondo turno playoff. Per quanto riguarda i playoff, ovviamente promozione di Serie C. Domenica scorsa sono andate in scena le prime gare con anche risultati piuttosto interessanti. Domani si replica con il secondo turno, dove entrano in gioco anche le formazioni arrivate al quarto posto nelle graduatorie dei tre gironi della stagione regolare. Prima di iniziare la trasmissione a tutti gli effetti, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331 8200213. Quindi direi che adesso siamo pronti per iniziare a tutti gli effetti la puntata di questa mattina di A Tutta C, e come di consueto ci colleghiamo con la redazione di TuttoC.com, dove con noi c'è Luca Esposito. Ciao Luca, buongiorno.
1: Buongiorno a te Luca, tutti i telespettatori, radio, ascoltatori.
0: Allora Luca, siamo nella giornata di vigilia, alcuni allenatori hanno già parlato nella giornata di ieri, dopo ne sentiremo un paio di voci, altri parleranno oggi. Si inizia a fare sul serio, ci sono già stati dei risultati piuttosto interessanti nel primo turno. È uscito il Monopoli, è uscito il Trento, formazioni che avevano i favori del campo, della classifica e per certi versi anche del pronostico, ma come diciamo e come raccontiamo sempre, i playoff di Serie C hanno una vita a sé stante che esula spesso e volentieri dalle dinamiche della stagione regolare. Domani 6 gare, tutte alle ore 20:30, con l'eccezione di Lecco Gian Erminio, con tutte l'orario inizio alle 20, tranne Lecco Gian Erminio alle 20:45, perché c'è la diretta Rai su Rai Play. Luca, Campobasso Pineto, ecco, guardate l'immenso Sorani che ci sfodera subito la grafica in sovraimpressione. Girone A, Lecco Gian Erminio, Cittadella Lumezzane, Campobasso Pineto, Juventus Next Gen Pianese per il girone B, Cosenza Casarano e Casertana Crotone per il girone C. Luca, Casertana Crotone, che sia la gara di cartello, è fuori discussione.
1: Sì, tra l'altro nel primo turno il fattore campo è stato confermato in 7 gare su 9. Solo, come hai ricordato tu, Casarano e Giana hanno vinto in trasferta, e questo dimostra come giocare in casa sia un vantaggio, ecco, notevole. Quindi domani, quindi sicuramente questa sfida del girone C tra Casertana e Crotone è una sfida, le squadre si conoscono essendo state nello stesso girone, quindi con mister Longo che ha detto che chiaramente si è lamentato un po' sulla bisogna cambiare le regole dei playoff, perché una squadra che finisce e termina il campionato con 20 punti sopra le altre, sopra quindi l'undicesima e la decima, è chiaro che bisogna fare come i playout, dovrebbero esserci un limite, un paletto superato il quale il playoff non si farebbe. È un'idea, e vedremo se gli organi competenti, se diciamo chi governa il calcio della terza serie è disponibile a fare a portare questa modifica. Sì, è una gara difficile, la Casertana ha sofferto contro, ha detto anche il mister Coppitelli, che non poteva capitarci un avversario più difficile. L'Atalanta NP3 è una squadra che comunque per la prima volta nel girone C ha avuto un ruolo dopo un cammino un po' imbarazzante, altalenante, è uscito poi a vedere fuori, quindi la gioventù, la freschezza, ma anche la qualità dei singoli di cui è composto, no? Che compone proprio l'organico della squadra di Caravaggio. Per cui sicuramente una bella sfida come tra Casertana e Crotone, quindi solo che la Casertana, a differenza del Crotone, ha il doppio vantaggio. Ricordiamo, in caso di parità passa la squadra migliore classificata, in questo caso la Casertana.
0: Sì, esatto. Poi dal turno, quando si inizia con la fase nazionale, quindi il tutto contro, con tutti contro tutti, ci saranno anche le gare di andata e ritorno, e lì la situazione
1: Nelle
0: c'è sempre il vantaggio
1: semifinali,
0: campo, ma ci deve.
1: nelle semifinali.
0: Esatto. Un'altra partita interessante è Cosenza-Casarano, perché dicevamo il Casarano ha sovvertito il fattore campo. La squadra di Boucher è stata in grado di portare a termine una stagione iniziata male. Bisogna essere oggettivi, probabilmente il contrappasso dal riadattamento tra la Serie B alla Serie C un po' ha pesato. La squadra di Boucher però in larga parte è quella che proprio lo scorso anno militava in Serie B, torna Mazzocchi, però questo Casarano sinceramente gioca con una libertà di testa che fa la differenza e lo si è già visto, e soprattutto ha comunque delle qualità che non sono propriamente tipiche di una squadra neopromossa in Serie C.
1: Sì, innanzitutto bisogna dire che aggiungerei che Cosenza è stata la miglior quarta, quindi entrano, questo
0: Esatto.
1: turno entrano e scendono le quarte, quindi migliore delle quarte nella regular season. Domani, come ricordavi tu, ospiterà il Casarano del capocannoniere Chirico. Il Casarano comunque è stato autore di uno dei due successi esterni del primo turno, avendo superato le Veneziani con netto 2-0 il Monopoli. Per i pugliesi sarà obbligatorio, ricordiamo, vincere nei 90 minuti per superare il turno. Per cui non è una sfida difficile. Cosenza sicuramente è partita con il freno a mano tirato, però io se dovessi scommettere sul Cosenza, sicuramente per carità è un ottimo organico, però mi preoccupa che non ha una panchina lunga. E soprattutto
0: Vero.
1: in questa fase dei playoff, il caldo, le partite ravvicinate potrebbero condizionare. Quindi è una partita, il Casarano è la sorpresa di questo, è una neofita, secondo me come primo anno ha fatto un buon campionato, poi allenatore nuovo anche per la Serie C, ricordiamo Di Bari, Vito Di Bari, che secondo me hanno fatto, secondo me, ha fatto un buon campionato, ovviamente annovera tra le proprie fila il capocannoniere Chirico. Ma poi c'è anche Grandolfo, un altro giocatore di esperienza, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Ricordiamo, il Casarano deve però vincere per poter continuare a sognare.
0: Per quanto riguarda gli altri gironi, Campobasso-Pineto è una partita particolare. Il Pineto, così come la Pianese, sono stati due club protagonisti a sorpresa della zona alta. Addirittura la Pianese nel primo turno ha eliminato, seppur con un pareggio, la Ternana. Quindi, è vero, la Ternana sta vivendo una stagione complicatissima, ma in termini di valori assoluti sicuramente le Fere hanno un collettivo di livello superiore rispetto a quello toscano. Per quanto riguarda il girone A, direi che almeno il Lecco sulla Giana dovrebbe avere diciamo, i favori, almeno all'inizio, prima del fischio d'inizio. Cittadella Lumezzane, non so se sei d'accordo, per quanto mi riguarda è assolutamente impronosticabile. Perché? Perché il Cittadella ha le qualità per essere sicuramente favorita sulla carta, ma se prima dicevamo che il Cosenza non è stato costante nel corso dell'anno, il Cittadella credo che se andassimo sul dizionario a cercare scostanza di rendimento, troveremmo il logo del Club Veneto, perché ha fatto un saliscendi continuo. Il Lumezzane invece, dopo aver iniziato malissimo sotto la gestione di Massimo Pace, è arrivato Troise e la squadra si è accesa facendo un filotto incredibile di risultati che li ha portati appunto ai playoff.
1: Ha detto tutto bene. Cittadella ha vissuto una sorta di come se fosse su un ottovolante, sali scendi, quindi un campionato forse si aspettavano, noi a detta lavori ci aspettavamo qualcosa in più dal Cittadella di Iori, è riuscito quindi a superare il turno contro l'Arzignano 2-2, sicuramente sofferto. È un Cittadella che deve nuovamente cercare di ritrovarsi, perché non è che i tifosi aspettano tutto, vogliono tutto e subito, perché lo scorso anno in B e quest'anno dovevano risalire per forza. No, per carità, però si aspettava, io mi aspettavo cose in più dal Cittadella, troppo discontinuo nel corso di questo campionato. Mentre bisogna fare gli applausi quasi a Lumezzane, Lumezzane che io non avrei, sinceramente, è una squadra giovane, una squadra comunque costruita, diciamo, non con nomi altisonanti, il budget è quello che è, però hanno Mister Troisi ha centrato l'obiettivo, quindi i playoff, adesso hanno superato il primo turno, quindi non facendo gol, però l'importante è averlo superato, adesso non è più testa di serie e quindi deve cercare di fare il miracolo, può avvenire in questi playoff dove appunto c'è un mini torneo dove pensate 28 squadre si sfidano, 28 squadre su 60, no? 60 che noi tra l'altro siamo sfidate nel corso dell'intero campionato di tre gironi in poco più di un mese, ne vince purtroppo hanno solo soltanto una, quindi e questo è il bello di questi playoff. Quindi Lumezzane è una squadra che può fare risultato anche a Cittadella, perché, ripeto, è una squadra allenata da Troisi, che io conosco molto bene, è un giovane che ha, diciamo, le motivazioni, sa toccare le corde giuste, per cui è una bella sfida questa, come è impronosticabile, come l'hai definita tu.
0: Ricordiamo anche quello che è il percorso nel completo dei playoff, perché si gioca domani 6 maggio, poi il 7 ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti del primo turno nazionale, gare di andata e ritorno, il 10 e il 13 entreranno in gioco le terze classificate dei tre gironi più la vincente della Coppa Italia, Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, poi il
1: Potenza.
0: 14 ulteriore sorteggio perché per il secondo turno entrano in gioco le seconde classificate, quindi Union Brescia, Ascoli e Catania. Sorani oggi è strepitoso che ci fa vedere le grafiche in tempo reale. Secondo turno lo vediamo, andata il 17, ritorno il 20 di maggio e poi si andrà con le semifinali il 24 e il 27 maggio, la finale il 2 giugno, l'andata il 7 giugno, il ritorno, quindi questo il quadro completo, quindi dopo le gare di domani il 7 ci sarà il sorteggio e vedremo quali saranno gli accoppiamenti, perché dicevamo Luca, dalla fase nazionale non c'è più la restrizione dei gironi, quindi chiunque può incontrare chiunque a prescindere dal girone d'appartenenza. Mi viene da pensare che qui il coefficiente ovviamente si alza, perché se nella fase a gironi dei playoff un po' ci si conosce, quando vai a mettere una squadra del girone A con una squadra del girone C o del girone B, lì conta anche la capacità, secondo me, Luca, del tecnico di saper leggere in poco tempo, perché di fatto in pochi giorni un avversario che magari hai seguito nel corso di tutta la stagione ma non hai mai approfondito perché non era la tua quotidianità, cioè non era il tuo prossimo avversario.
1: Soprattutto la Juventus Necessen, che bisogna seguirla, diciamo, perché è una squadra fatta di giovani che comunque giocherà con la Pianese, sicuramente si conoscono perché ancora, come ricordavi tu, nella fase a girone. Poi quando uscirà fuori diventa difficile, il tecnico deve essere bravo a preparare tutto, a prendere informazioni, a vedere un po' le videocassette, un po' i filmati, i video,
0: Belle
1: per
0: le
1: capire chi.
0: videocassette, mi mancano.
1: Bene, io sono nostalgico. No, perché ieri sera parlavo con mia sorella proprio che ha ancora il registratore e ancora funzionante. Ecco perché beh, questo video è uscito
0: È un
1: videocassette. Quindi
0: cimelio,
1: dicevo,
0: Luca.
1: è un cimelio. Chi ha la fortuna di averlo è un cimelio. Quindi dicevo, sicuramente quindi guarderà quindi i filmati e avrà un'idea. Però, ripeto, è sempre difficile pronosticare perché ricordiamo, nella fase nazionale c'è sempre il doppio vantaggio, non ci sono, nel caso di parità si andrà poi, mi sembra, se non vero, già dal primo turno ai supplementari, ma terminerà senza rigori. I rigori si andrà dalle semifinali in poi. Per cui è un girone, cioè è un mini torneo avvincente e vincerà solo chi avrà più coraggio. Il coraggio, perché in questi gironi, in questo campionato, in questo torneo è determinante. Bisogna essere bravi, essere coraggiosi, essere anche fortunati. Ricordiamo, la fortuna è una componente fondamentale. Non ricordo chi lo diceva, è meglio
0: Vero.
1: essere fortunati che bravi. Quindi, secondo qua, è meglio essere fortunati.
0: sicuramente il fattore C aiuta sempre nella vita. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buon lavoro a te, grazie.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo 331-8200213 per i vostri messaggi su WhatsApp. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Seconda parte di A tuttaci dagli studi di Firenze, Luca Bargellino al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per questa giornata di vigilia del secondo turno dei playoff promozione di Serie C. Domani in campo per 6 partite e 12 squadre entrano in gioco le quarte classificate dei tre gironi. Abbiamo iniziato ad analizzare queste sfide prima con Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Adesso continuiamo parlandone con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Riccardo Allegretti. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, mister, nel primo turno ci sono già state delle sorprese piuttosto interessanti, perché il Trento è finito KO in casa contro la Giana, il Casarano. Matricola terribile, oramai l'abbiamo usato talmente tante volte che ha stufato. È una signora squadra, altro che matricola. Ha fatto bottino pieno in casa del Monopoli, ha eliminato il club bianco-verde. Adesso entrano squadre di un certo spessore. Entra il Lecco, entra il Cosenza, entra anche il Campobasso. Sono squadre di tutto rispetto. Ci sono, prima con Luca Esposito evidenziavamo come la sfida tra Casertana e Crotone sia sicuramente, diciamo, quella con maggiore appeal, però in linea generale anche da gare che possono sembrare, almeno sulla carta, meno interessanti. Mi viene in mente la next gen della Juventus contro la Pianese, così come Campobasso Pineto, ecco, le vediamo nuovamente in grafica grazie al nostro Giorgio Sorani. Insomma, sono gare, quelle del Girone B, che anche se hanno meno appeal perché ci sono squadre, diciamo, meno blasonate, comunque che hanno dimostrato di essere tutte squadre di alto livello e continuano a confermarsi.
1: Ma guarda, assolutamente sì, c'è sempre l'incognita dei playoff, nel senso che tutti gli anni capita poi che si fa fatica a fare i conti, perché comunque arrivano a fine
0: Vero.
1: stagione, bisogna vedere una squadra in che condizioni ci arriva, dal punto di vista fisico soprattutto, quanto hanno pesato le fatiche dell'ultimo periodo, quanti giocatori appunto si hanno a disposizione o magari non si hanno al massimo della forma per questo mini campionato. Quindi è difficile sempre stilare delle classifiche o prevedere cosa potrà succedere. Chiaro che col passare del tempo le squadre che hanno affrontato più partite arrivano alla fase finale con un carico diverso rispetto a quelle che hanno potuto, tra virgolette, riposare, ma anche in quel caso lì non è detto. Quindi sarà bello.
0: E sul piano delle motivazioni, mister, quanto può incidere? Mi viene in mente, appunto, citavamo il Casarano, ma lo stesso vale per il Pineto, per la Pianese, avere questa leggerezza di non dover dimostrare niente, cioè nel senso già essere comunque protagonisti ai playoff è un traguardo superiore a quello che era l'obiettivo stagionale, ovvero il mantenimento della categoria. Quanto può incidere l'aspetto mentale in un momento dell'anno dove le gambe gioco forza non girano più come a ottobre, a novembre, a dicembre?
1: Ma guarda, ti dico, fondamentalmente penso che a livello mentale possa incidere soprattutto per le squadre che sono, tra virgolette, obbligate a provare a vincere, a differenza delle altre che magari già aver raggiunto l'obiettivo dei playoff e poi passare il turno può rappresentare già qualcosa di inaspettato e quindi, tra virgolette, più leggero. Penso di sì, cioè, insomma, le piazze importanti che puntavano all'inizio stagione a provare a vincere il campionato, è chiaro che nel momento in cui arrivano i playoff, come minimo ci si attende che debbano arrivare almeno alla fase finale. E quindi, ripeto, può tra virgolette mentalmente pesare, non più però, come ho detto prima, della situazione fisica, che quello poi è una questione che si sente durante la gara o a bocce ferme prima di iniziare.
0: Mister, secondo me in questo momento, avevamo iniziato a parlarne anche con Luca Esposito in precedenza, il più grosso punto interrogativo delle squadre che sono in gioco, che sono già entrate in corsa in questi playoff, è il Cittadella di Manu Iliori. Perché è una squadra che quest'anno ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto. Ha avuto un avvio terribile, una rimonta di altissimo livello, a dimostrazione che le qualità scelte, selezionate in estate, poi anche nel mercato di gennaio dal direttore generale generale Stefano Marchetti erano di livello superiore rispetto a quello che è stato il rendimento della squadra. Poi c'è stato un nuovo calo, poi arrivano i playoff e passa il turno solo in virtù del miglior posizionamento in classifica con l'Arzignano. Quale cittadella secondo lei riusciremo a vedere, quantomeno con Lumezzane, che è una squadra che invece è sempre stata in crescendo dopo l'avvio difficile della gestione Paci?
1: Ma guarda, onestamente hai detto bene, è un po' un'incognita, nel senso che è una realtà che chiaramente negli ultimi anni ha partecipato quasi sempre alla Serie B, però è una realtà che pianifica molto, quindi probabilmente se l'obiettivo era quello di provare a vincere subito non è andato qualcosa secondo i piani. Però è anche vero che è una squadra che è stata costruita con elementi importanti, quindi può essere veramente la mina vagante di questo di questi playoff, anche se hai detto bene, nell'ultimo turno è passata per il rotolo della cuffia, quindi adesso incontra Lumezzane, che è una realtà che è difficile da affrontare, perché è una squadra che corre, è una squadra molto solida. Però ecco, se dovessi pensare a un Cittadella che esce in questo momento, la vedo più complicata rispetto che al contrario. Quindi secondo me il Cittadella è destinato ad arrivare probabilmente fino in fondo e poi giocarsela per la promozione.
0: Possiamo dire che le tre squadre che sono arrivate al secondo posto nei tre gironi, quindi mi riferisco all'Union Brescia, all'Ascoli e al Catania, sono a tutti gli effetti le favorite, o c'è un'altra squadra per lei, mister, un altro paio di squadre, insomma, che secondo hanno le carte in regola? Mi stava dicendo del Cittadella, che ha la possibilità di giocarsela fino alla fine, ma le chiedo se c'è qualche altra competitor che può dar fastidio a queste tre.
1: Allora, sono le favorite perché hanno avuto un andamento nel campionato abbastanza costante per quello che è la posizione. Addirittura nel girone B ci si aspettava quasi che l'Ascoli potesse vincere. Quindi sì, probabilmente sì, sono in griglia di partenza come le squadre sulle quali punterei per la vittoria del campionato. Però le mine vaganti ci sono sempre tutti gli anni, quindi è difficile poi dopo stilare all'inizio quale potrebbe essere. Però secondo me, per esperienza, una di queste squadre che iniziano ad affrontare il playoff o che hanno già iniziato ad affrontare il playoff arriva fino alla fine.
0: Mister, la porto un po' fuori dall'universo della Serie C, ma neanche tanto, perché lei conosce bene anche il campionato di Serie D, e volevo capire da lei che squadre, che realtà sono quelle le neopromosse che arriveranno il prossimo anno, quindi nella stagione 26-27 di Serie C. Mi riferisco al Barletta, Desenzano, Folgore Caratese, Grosseto, Ostia Mare, Savoia, Scafatese, Treviso e Vado. C'è un po' di tutto, ci sono vecchie conoscenze anche di categorie superiori alla Serie C, come il Treviso, come il Grosseto, torna il Savoia, c'è l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, c'è il Barletta di Massimo Paci, che aveva iniziato la stagione, lo dicevamo poc'anzi, con il Lumezzane, la prima volta della Folgore. Insomma, c'è un po' il Vado che torna nel calcio professionistico, non mi ricordo più da quanti anni, lo dicevamo nella puntata di ieri, è stata la prima squadra a vincere la prima edizione della Coppa Italia, per far capire di che piazza, di che realtà stiamo parlando. Che impressione le danno queste squadre?
1: Ma allora, innanzitutto ti dico la verità, l'unica realtà che all'inizio della stagione non ha proclamato la vittoria del campionato è probabilmente nel girone B, che è la Folgore Caratese, nonostante ha costruito una rosa importante per la categoria. Però in quel girone, con il Chievo, che poi conosco in maniera certo, particolare, perché ho iniziato la stagione, ma il Milan soprattutto, che doveva essere la grande incognita di questo girone, ecco, forse tornando a quello che stavo dicendo prima, la Folgore Caratese è l'unica realtà che non puntava a vincere il campionato, mentre negli altri gironi il Vado era stato costruito per provare a vincere, poi ha vinto nel girone C il Treviso, era già un po' di anni che ci provava, l'ultimo anno era arrivato secondo perdendo poi la finale playoff con l'Adriese, quindi comunque una realtà che ha ricostruito la rosa partendo dall'allenatore che arrivava da Cittadella per provare a vincere. Nel girone D il Desenzano, che l'anno scorso era nel girone B, è una realtà che negli ultimi anni ha sempre costruito rose per provare a vincere il campionato e quest'anno l'ha vinto meritatamente. E gli altri gironi chiaramente li conosco meno, a parte il Barletta che segue in maniera particolare perché ci ho giocato. Ecco, il Barletta a metà stagione con il cambio d'allenatore ma soprattutto con il mercato ha dato quella sterzata che poi gli ha permesso di vincere il campionato. Io credo che tutte quante siano realtà solide dal punto di vista societario, non si trovano per caso ad aver vinto e quindi secondo me saranno anche abili a pianificare quello che è un campionato diverso come quello della Lega Pro, non diversissimo dal punto di vista tecnico, nel senso che parecchi interpreti, se scesi di categoria per fare la D o comunque pronti per fare la Serie C, dal mio punto di vista non dovrebbero essere proprio smantellate come squadre. Però ci sono dirigenti abili, alcune squadre hanno già confermato l'allenatore, quindi si stanno già muovendo.
0: Sì, speriamo che ci siano tutte i nastri di partenza. C'è stato un paio di giorni fa delle dichiarazioni del presidente del Vado che diceva se non troviamo una soluzione per lo stadio posso anche pensare di non inviare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, sarebbe davvero un peccato perché sinceramente ha fatto un signor campionato e si merita e anche in particolare la tifoseria e la squadra di prendere parte allo spettacolo del prossimo campionato di Serie C. Prossimo campionato di Serie C, mister, che vedrà anche qualche squadra arrivare dalla Serie B. Siamo a 90 minuti dalla fine della stagione regolare e ancora non c'è aritmeticamente neanche una formazione retrocessa dalla Serie Cadetta al campionato di Lega Pro. Reggiana, Spezia, Pescara, Bari, Entella, Suttirol e Empoli sono 7 squadre in 6 punti, comprensivo ovviamente zona salvezza, play out e retrocessione diretta. Che idea si è fatto? Secondo lei, cioè, in questo momento le chance salvezza di Reggiana, Spezia e Pescara sono molto legate a quello che farà il Bari a Catanzaro nell'ultima giornata, però ecco, veramente tutto indecifrabile.
1: Assolutamente sì, perché poi non è scontato che il Bari possa far risultato a Catanzaro e quindi è dura. È chiaro che l'ultimo turno rispetto a quello che avevo pensato io, che vedevo un Pescara che rispetto alle altre realtà aveva qualcosina in più per provare a raggiungere la salvezza o i play-out perlomeno. Ecco, mi ha sorpreso quel risultato. Le altre, il Bari ha fatto una vittoria importante, le altre insomma se la giocheranno nell'ultimo turno, non sarà facile come hai detto e condivido per le ultime tre, però potrebbe succedere qualsiasi cosa. Il campionato di Serie B è un campionato pazzo da sempre, quindi potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. Di certo qualsiasi realtà retrocede è una realtà importante.
0: Una realtà importante, assolutamente. Il Pescara è stato protagonista di una grandissima rimonta dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di giocatori di indubbia qualità e esperienza come Brugman, in particolare Lorenzo Insigne. Il Suttirol che sembrava un passo dai playoff adesso si trova invischiato nella zona nella lotta per non retrocedere perché ha fatto 2 punti nelle ultime 7 e qui non si risparmia niente a nessuno, anche se la formazione altoatesina avrebbe meritato sicuramente un po' più di per quanto fatto nella prima parte di stagione, sicuramente un finale di stagione più sereno. Staremo a vedere insomma che cosa verrà fuori. Tra l'altro giocheranno tutte in contemporanea venerdì sera e sarà veramente un bel punto interrogativo capire che cosa succederà in quei 90 minuti, perché credo, non so se è d'accordo mister, credo che ci saranno più partite all'interno di quei 90 minuti, perché poi tanto non ci nascondiamo, tutte le panchine saranno collegate con tutte le panchine del resto del campionato per capire cosa succede, e lì veramente in base a un gol a 400 km di distanza può cambiare una partita completamente slegata.
1: Assolutamente sì, non ci sono partite scontate. Lo stesso Venezia che ha già vinto il campionato, insomma, non credo che voglia in casa, nel momento in cui, nella giornata in cui si può festeggiare, regalare punti al Palermo. Tutte le altre sono coinvolte per un motivo o per l'altro in qualcosa di importante, di un obiettivo che potrebbe essere anche la posizione in classifica, salvo il Modena, che anche con una vittoria non gli cambierebbe niente. Però probabilmente sicuramente le altre si giocano molto, quindi un turno molto più importante rispetto agli altri apposta perché è l'ultima partita e quindi ci saranno dei verdetti finali.
0: Mister, grazie mille, buona giornata, risentirla presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, risentirci.
0: Salutiamo mister Riccardo Allegretti, con cui abbiamo parlato dei playoff, delle neopromosse dalla Serie D, di quello che succede, il pandemonio in Serie B, dove si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. E allora adesso direi che per destare dal torpore il buon Giorgio Sorani, andrei a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato, ed è quello legato a Federico Valente, tecnico dell'Lecco, che ha già presentato in conferenza stampa la gara di domani contro la Giana Erminio.
2: Buongiorno a tutti, volevo cogliere io l'occasione oggi per dire un attimo la mia prima che arriviamo sulle domande. La prima volta che faccio i playoff come allenatore, fino adesso solo visto da fuori, e ieri per la prima volta ho visto anche le gare intense, le ho seguite alla televisione con il mio staff. E sento che l'ambiente si sta caricando, ho visto dei striscioni qua in città, e vorrei chiedere a tutti, di tutta la squadra, di tutto il mio staff, di sostenerci adesso a partire da mercoledì sera su questo percorso, perché penso se tutta la città, tutta la tifoseria, tutta la gente che lavora con noi, tutta la lavora che ci segue e tutta la gente che ci segue da fuori, se tutta l'energia viene trasmessa in un modo aiutante, positivo, di voler comunque insieme prendere una direzione importante, è quello adesso il momento di andare in mood sostegno, di andare in mood adesso iniziano i giochi veri, perché fino adesso era tutto per prepararsi, e sono sicuro che non era la prima e l'ultima sorpresa ieri sera che abbiamo visto, anche adesso con la nostra avversaria la Giana. Per questo penso che adesso quello che è stato fatto non si cambia, per questo guardiamo in avanti, e la squadra non vedo l'ora di scendere in campo, ma con una tifoseria come ci ha dato il sostegno tutto l'anno, ancora di più, riempiamo questo stadio mercoledì sera e diamoci veramente un'atmosfera di gioia, perché alla fine il calcio deve essere questo e vogliamo trasmettere anche questo, di esprimerci al meglio possibile.
3: Benissimo mister, io mi aggancio perfettamente a quello che ha detto lei, lascio le considerazioni strettamente tecnico-tattiche di uomini assenti presenti, vedremo, ai colleghi, e faccio un'affermazione sulla quale vorrei un suo commento. L'affermazione è questa: questo Lecco ha un ottimo allenatore, una rosa completa per la categoria, di esperienza, di gamba, di giusta gioventù, ed è più forte della Giana. Adesso si tratta di trovare il modo di concretizzare tutto questo. Il suo commento?
2: Che sia più forte della Giana su una partita, sempre può tutto succedere. Ci ha dimostrato ieri, se tu vai in svantaggio dopo 4 minuti, come il Trento, devi prima poter reagire. Per questo noi dall'approccio della partita sicuramente sarà quella la cosa importante, ma per tutti e due i tempi. E poi di indirizzare la partita come la vogliamo noi, riguardando però anche il Cittadella, che dopo 20 minuti è 2-0 in avvantaggio e poi rischia di prendere 3-2 nel 94esimo. Ti dimostra che questi giochi sono molto stretti e niente è scontato. Noi come squadra, e questo già posso dirlo oggi, sempre se domani non succede niente, tutti a disposizione, Penso che sia anche una delle prime volte che veramente tutti sono a disposizione. A me questo mi fa molto piacere e questo è il livello nell'allenamento dell'aspetto di concorrenza si aumenta subito, è la cosa più bella per un allenatore di avere la scelta libera.
4: Mister, buongiorno, sono i tuoi primi playoff, come dicevi. Cosa ti aspetti dai playoff? Perché un conto è vederli poi in televisione, un conto poi è viverli, chiaramente che è tutt'altra storia. E comunque, qual è stata la ripresa? Che squadra hai trovato dopo quello che è successo a Crema? Perché poi dopo Crema, 5 minuti dopo di te ha parlato Furlan, è stato molto duro verso direi se stesso e i suoi compagni. Quindi detto delle cose anche a mio modo di vedere condivisibili, non so se poi tu le avevi lette o riviste, ma insomma penso che magari ci possa essere voluto qualche giorno per riassestarsi.
2: No, Matteo, io per questo ho fatto il discorso inizialmente. Penso di aver già dato la risposta che la squadra è carica, non vede l'ora di scendere in campo. Noi tutti abbiamo bisogno del sostegno. Quello che era è stata analizzata. Di quello che dice Jacopo dopo la partita, sicuramente un uomo come lui con tanta esperienza ha rosicato, per questo anche forse le sue parole così di emozioni, però. Sapendo, ne abbiamo anche parlato a lungo, era più una cosa di essere deluso di non aver preso il terzo posto in gara. Per questo devo dire che la sensazione di quel discorso lì era sicuramente una delusione, ma non adesso da valutarla troppa per me a quel momento. Dopo una partita a menta calda ancora, non sempre è facile. Però la squadra, giorno dopo, noi ci siamo trovati qua, abbiamo subito rimesso a posto, parlato di quello che bisogna far meglio, di quello che abbiamo bisogno durante i playoff. E sicuramente è la prima volta, però ne ho fatti dei tornei, tanti tornei, per me è come un torneo. Dunque tu devi avere tutta a disposizione, questo ce l'abbiamo. Perché poi chiaramente la cosa principale è di passare il primo turno. Poi si discute chi prendi, chi non prendi e come vuoi scendere in campo dopo 3 giorni di nuovo, viene tutto dopo. Ma adesso c'è solo un obiettivo, di passare il turno questo mercoledì e poi di aspettare giovedì che cosa ci viene messo a disposizione, dove andiamo a giocare o quando giochiamo.
5: Mister, hai Tanco, hai Marrone, hai Scipo, hai Zanellato che rientrano, il Zanellato è già tornato, insomma, come utilizzarli perché non sono probabilmente nelle condizioni migliori da un punto di vista del ritmo partita. Come utilizzarli?
2: Scusa, ma come utilizzarli, in che senso?
5: Sì, cioè sono elementi importantissimi per la tua squadra, però hai il dubbio che se anche sono recuperati non abbiano il ritmo partita. Parlo di Tanco in primis, ma anche di Marrone, Scipio e Zanellato un po' meno. Si possono utilizzare o comunque no.
2: Sì, no, se io dico sono tutti a disposizione, sono a disposizione sin dal primo minuto. Poi quanto reggono o quanto possono giocare è un'altra domanda. Gregorio, per esempio, non l'ho messo dentro perché veniva da veramente un infortunio lungo a Crema. Marrone abbiamo deciso di dargli quella, sì, quella forse 2 o 3 giornate in più per non avere più dolori, anche se la caviglia puoi fasciarla, puoi andarci un po' sopra, però se Luca non mi dà via libera, luce verde, non lo vado a rischiare.

0: grazie all'ultima parte di A Tutta Ci. Abbiamo sentito le parole di Federico Valente, tecnico dell'Ecco, prima della gara con la Giana, prima di farvi sentire anche l'ultimo piccolo contributo che avevamo preparato per la puntata di oggi. Andiamo a leggere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti che sono usciti su tuttoci.com, iniziando dalle parole del presidente Notari, presidente del Gubbio, in merito alla panchina di Di Carlo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma presto ci incontreremo. Ha parlato anche del suo futuro in panchina, ma non a Gubbio, bensì a Pesaro, Roberto Stellone. Ha detto che non è mai scontato ripetersi, ma per il futuro ho un contratto lungo e il mio presente è a Pesaro, quindi anche sulla panchina della Vis non sembrano esserci novità all'orizzonte. Foggia, Barilari dopo la retrocessione ha già salutato il club rossonero e per lui si parla di un possibile approdo invece sulla panchina del Vado, una delle nove formazioni neopromosse in Serie D. Per lui sarebbe un ritorno in zona, dato che è stato il timoniere dell'approdo 3 anni fa del Sestri Levante in Serie C, poi guidato anche nella stagione successiva. Per quanto riguarda la San Benedettese, si parla di possibili nuovi ingressi societari. La stagione non è finita, ma il lavoro vero per la Samp inizia adesso. La società è chiamata a costruire un organico diverso, più maturo e con elementi di categoria. Si fa su tutto ci, lo trovate l'articolo a firma di Laerte Salvini, dove ci sono tutti gli aggiornamenti anche per quanto riguarda le ipotesi, i primi nomi di mercato. Mercato che si inizia a far sentire anche al Savoia, altra formazione neopromossa dalla Serie D, perché il club campano sogna in grande, sogna di presentarsi in Serie C con un signor colpo mercato, ed è Alfredo Donnarumma, attaccante che a fine stagione rientrerà alla Ternana che in un modo o in un altro non sembra essere intenzionata a confermare l'ex attaccante del Brescia, e ci pensa il Savoia. Vedremo anche qui come andrà. Ultima notizia sono le parole di Obiettivo, il direttore sportivo del Casarano, di cui abbiamo parlato nel corso della prima parte della trasmissione. Antonio Obiettivo, che era presente al Gran Gala del Calcio Adicos andato in scena ieri a Roma. Eravamo presenti come tutto Mercato Web, grazie al direttore Niccolò Ceccarini e alla nostra Claudina Marrone. E il direttore sportivo Obiettivo ha dichiarato senza mezzi termini: Vito Di Bari resta sulla panchina del Casarano, quindi anche qui si va verso le conferme. Poi sappiamo benissimo che si entrerà a pieno nei ragionamenti sulla panchina e delle panchine solamente a playoff e playout terminati. Sempre per quanto riguarda il fronte dei playout, anche se in realtà non gli compete, c'è una notizia che arriva da Trapani, una notizia che arriva dalle parole del presidente Valerio Antonini, che in attesa dell'ennesimo ricorso presentato, l'esito dell'ennesimo ricorso presentato per una delle tante penalizzazioni che hanno portato di fatto il Trapani alla retrocessione in Serie D, perché la squadra di Aronica si era meritata i playoff, ma la società di queste penalizzazioni le ha prese, Antonini, attraverso i propri canali social, ha dichiarato: da domani il Trapani riprende a allenarsi a pieno ritmo. Siamo tutti convinti che almeno riavremo i punti sufficienti per giocare i playout. Ci aspettano 3 settimane intense di lavoro per farci trovare pronti a riscrivere la storia di questo campionato. La verità ci renderà liberi. Queste sono le parole del presidente Antonini, che continua a credere nella restituzione dei punti, ma insomma tutti i ricorsi precedenti non sono andati in questa direzione. Il presidente Antonini fa fede e è anche comprensibile dal suo punto di vista sulla giustizia ordinaria, che sta facendo un altro corso, ma è purtroppo o per fortuna, questo non sta a noi giudicarlo. La giustizia ordinaria e la giustizia sportiva hanno 2 percorsi completamente diversi, 2 possibilità di scelte completamente diverse che non si intrecciano. Magari successivamente, se la giustizia ordinaria dovesse stabilire che ci sono stati degli errori, di solito questa è diciamo il percorso nella storia di club che si sono trovati nella stessa situazione. Il Trapani si provvede a una sorta di risarcimento, ma è difficile che la giustizia sportiva vada contro le decisioni già prese. Però insomma seguiamo la Serie C oramai da un po' di tempo tutti insieme, noi e voi, e sappiamo benissimo che in Serie C succede tutto il contrario di tutto. Ci salutiamo dando appuntamento alla trasmissione dalle 17 alle 18, dove questo pomeriggio in conduzione c'è sempre il buon Daniel Uccellieri, ricordandovi tutto il palinsesto di TMV Radio Maracanã da non perdere, perché c'è la giornata della prima semifinale di ritorno ai Champions League, si parla dello scudetto dell'Inter, si parla dei due posticipi di ieri di Serie A, c'è tanta carne al fuoco, quindi non perdete questo, non perdete A Tutta C dalle 17 alle 18. Io nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia e salutare voi all'ascolto che ci avete seguito per l'appuntamento mattutino di A Tutta C, vi lascio con le parole di Domenico Toscano, tecnico del Catania, che presenta il lavoro, spiega il lavoro che farà in questi giorni in attesa dell'esordio del suo Catania, secondo classificato nel girone C, nei playoff promozione. Ciao ciao!
1: Buonasera a tutti, bentornati allo Stadio Massimino per la conferenza stampa di mister Toscano, alla vigilia della partenza della squadra per il ritiro di Veronello. Abbiamo la messa online grazie a Alfio Di Stefano, le fotografie sono di Filippo Galtieri, la gestione delle domande di Angelo Scaltriti. Prego, la prima.
2: Buongiorno mister, Enzo Stroscio, Globus Television. Sembra molto, ma ci siamo sentiti da poco in realtà. L'animo, il respiro della squadra, dello spogliatoio per questa partenza e qualche recupero importante che vi portate dietro.
3: Ma i ragazzi stanno lavorando bene, con grande attenzione, con grande applicazione. Già dalla settimana scorsa io ho detto ai ragazzi i nostri playoff sono già iniziati, perché devi arrivarci nel modo migliore sotto tutti i punti di vista. Non puoi pensare che mancano delle settimane per arrivare all'appuntamento nostro, ma che mentalmente è già iniziato il nostro appuntamento. Devi preparare nei minimi dettagli questo appuntamento. Per questo motivo noi andiamo, da domani partiamo in ritiro, perché quando devi curare tutti i dettagli, tutti i particolari che in una partita o in un torneo così di partite ravvicinate sono fondamentali, devi stare dentro al lavoro 24 ore su 24. La cura del riposo, la cura dell'alimentazione, la cura dell'aspetto tecnico-tattico, devi starci dentro 24 ore su 24, tutti insieme a parlare, a confrontarci, a creare quel feeling, quell'atmosfera giusta per affrontare al meglio questi playoff.
4: Buonasera, mister. Bianca, la Sicilia. Si dice sempre che quando una squadra che arriva seconda in un campionato tirato come quello che abbiamo disputato noi, voi soprattutto, noi abbiamo sofferto e insieme a voi sicuramente, e magari poi fermarsi per due settimane può diventare controproducente. Invece credo, e vorrei il suo parere su questo, che in questo momento sta squadra, che è arrivata un po' col fiato corto alla fine, perché comunque è stato faticoso star dietro a questo Benevento che forse lo potevamo prendere e poi purtroppo ci è scappato, fermarsi due settimane può ricaricare prima ancora che le gambe, la testa di questa squadra. Lei cosa ne pensa?
3: Sono frasi fatte di circostanza. Chi dice una regola precisa non c'è. È meglio giocare subito. Potresti avere delle difficoltà stando fermo. Non c'è una... bisogna contestualizzarle. Noi avevamo bisogno di questo periodo, abbiamo bisogno di questo periodo per ricompattarci tutti, e non parlo solo di squadra, ma di tutti.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, 35esima giornata di campionato che va ufficialmente agli archivi e la Roma non manca l'appuntamento per avvicinare la zona Champions e farsi vedere negli specchietti retrovisori della Juventus, scavalcando il Como in classifica. La squadra di Gasperini trova una marcia nuova, una marcia diversa, una marcia più decisa dopo il saluto a Claudio Ranieri, dopo che si è risolto questa sorta di conflitto interno. Adesso tutti con Gasperini. La sfida contro la Fiorentina doveva essere un appuntamento immancabile per cercare di portarsi a meno uno dalla zona Champions e quindi dalla Juventus, meno due se consideriamo gli scontri diretti da trattare le due squadre, naturalmente, scavalcare in classifica la Roma, il Como. La vittoria della Roma è stata netta, inequivocabile, 3-0 il primo tempo, 4-0 il secondo tempo contro una Fiorentina praticamente già salva, che evidentemente non è riuscita a opporre grande resistenza. Più equilibrata e decisamente più emozionante la sfida tra Cremonese e Lazio, con la Cremonese che era andata in vantaggio per 1-0 nel pomeriggio di ieri contro la Lazio, la rete di Bonazzoli, poi arriva la rete del solito Isaksen che trova il gol del pareggio al minuto 53, nei minuti di recupero arriva anche il gol di Noslin che mette nei guai la Cremonese, con la Lazio che invece continua il suo percorso di ripresa puntando quella che sarà la finale di Coppa Italia contro i campioni d'Italia dell'Inter. Cremonese che invece in questo momento, dando un'occhiata alla classifica, si trova a 28 punti, distante dal Lecce 32 punti. Nel prossimo turno di campionato la Cremonese affronterà il già retrocesso Pisa, mentre il Lecce ospiterà una affamata, almeno di punti, Juventus, che deve cercare di tenere lontano la Roma. Roma che a sua volta andrà a far visita al Parma per cercare di sfruttare un eventuale altro passo falso della Juventus e tenere a bada il Como, che invece affronterà poi nel prossimo turno di campionato il già retrocesso Verona, che però insomma abbiamo scoperto, abbiamo visto essere una squadra che vende a caro prezzo la propria pelle. Oggi giornata anche di ritorno delle semifinali di Champions League, Arsenal-Atletico Madrid, si riparte dall'1-1 dell'andata, gara tutta da seguire, tutta da vedere, equilibrata, con grandi emozioni probabilmente da raccontare. Ancora più emozionante poi sarà la sfida di domani tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dove il 5-4 dell'andata si riparte a casa del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain che vuole strappare il biglietto per la seconda finale di consecutiva dopo aver battuto l'Inter nella finale dello scorso anno per 5-0, aver conquistato la Champions League, che vuole riconquistare quest'anno. Come detto, tante cose da raccontare dal punto di vista della classifica, ci saranno anche tante cose da parlare dal punto di vista del mercato, in attesa poi di conoscere anche quelli che sono in retroscena dell'inchiesta arbitri che continua ad andare avanti. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Non si è fatta prega, Marangio. Buongiorno da Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca!
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Non si è fatta prega.

0: diretto a favore della Juventus, scavalcato il Como e adesso è tutto ancora aperto per quanto riguarda la zona Champions League. Ti chiedo, tutto aperto, rischia soltanto la Juventus, rischia anche il Milan o il Milan è al sicuro?
1: No, sicuro non può esserlo, è 2 punti più su. Non è che ha scavato un solco, mancano ancora 3 partite e questo Milan qua che sembra essersi fermato lascia un po' di perplessità, un po' di amaro in bocca, un po' di difficoltà, no? Quindi no, bisogna tenerlo dentro perché c'è questa imprevedibilità che ci sta regalando questo campionato. Tu dicevi la Roma ha risolto i suoi problemi, perlomeno sembra, secondo me non basta una partita, è stata sicuramente un'ottima partita da parte della Roma, che ha fatto la Roma, no? Ha fatto quello che Milan e Juventus non sono riusciti a fare,
0: Esatto.
1: quello che il Milan non riesce a fare da un bel po' di tempo, dalla sconfitta con il Napoli. La sensazione è che il Milan in quella partita lì in cui si dovevano tirar fuori i secondi fondamentalmente e che si poteva rimanere in scia all'Inter abbia un po' abdicato, consapevole che la Champions League non sarebbe potuta essere a rischio e poi invece proprio questo andamento così deludente ha rimesso in discussione anche la qualificazione in Champions League. Diciamo che il Milan da questo punto di vista è stata anche abbastanza fortunato come la Juventus fino alla partita contro il Verona perché si è fermato il Como, altrimenti il Como avrebbe potuto veramente fare l'assopigliatutto, no? In questo momento in cui le grandi non vincevano e ne ha approfittato la Roma. La Roma diciamo che ha fatto quello che probabilmente ci aspettavamo facesse. Ripeto, anche la Juventus che ci aspettavamo facesse anche il Milan, cioè vincere contro le squadre che sono in classifica sotto. Nonostante i discorsi relativi alla competitività del campionato, per carità, è tutto bello, fra virgolette, no? Il fatto che non ci siano partite scontate, che bisogna andarsene a vincere. Guarda il Manchester City di ieri, per dire, no?
0: Sì,
1: Tutti
0: sì,
1: quanti
0: sì.
1: eravamo convinti che ormai il campionato, bla bla bla. Quindi per carità tutto bello, poi però ci sono alcune partite che indipendentemente dalle motivazioni devi vincere. Cioè
0: No,
1: non
0: no,
1: è perché
0: certo.
1: una squadra non ha più obiettivi concreti in campionato, allora molla gli ormeggi. Cioè ieri la Roma vince perché
0: Forse la
1: gioca
0: Fiorentina ha
1: bene,
0: un po'
1: non perché la...
0: mollato ieri, però ci ha messo
1: Ma
0: molta grinta e qualità la Roma,
1: per carità però fai 2 gol nei primi 20 minuti e finita la partita,
0: È
1: cioè
0: partita
1: diventa
0: fortissimo
1: difficile,
0: la
1: no?
0: Roma,
1: Però
0: certo.
1: oggi non è che puoi dire che il Verona non ha mollato, ma se è ultima in classifica un motivo ci sarà.
0: Però è un problema di Fiorentina e Roma, cioè di Fiorentina e Verona, o di testa che la Roma ha saputo metterci e la Juventus no?
1: Ma è lì la differenza, secondo me, non tanto la testa, perché io penso che un discorso di testa non lo puoi fare quando stai inseguendo un obiettivo così importante. L'altro giorno ci interrogava Mascai, Enzo, se era più grave la sconfitta del Milan o il pareggio della Juventus.
0: Bella domanda.
1: Io
0: Entrambe, direi, per modi
1: sì,
0: diversi entrambe, mi sembra.
1: non c'è dubbio, ma se dovessi scegliere ti direi la Juventus perché sapeva già che il Milan aveva perso.
0: Bravo.
1: E giocava comunque contro una squadra che era retrocessa, perché poi il Sassuolo ha un valore anche strutturale diverso rispetto a quello del Verona, no? È qui che dico, non è che possiamo contare solo sulle motivazioni, perché allora se contiamo solo sulle motivazioni ci manca nell'equazione ci manca una variabile molto importante che è la qualità dei giocatori o la qualità del gioco espresso finora, cioè il Sassuolo ha fatto un campionato importante e quindi per carità ti puoi aspettare anche che faccia una partita divertente, gagliarda. Il Verona la può fare gagliarda, ma magari non divertente, ecco. E
0: No, no,
1: comunque rimane il Verona in trasferta.
0: certo, infatti secondo me io la penso come te molto più grave, molto no, però più grave la non
1: Anche
0: vittoria
1: per la
0: della Juventus.
1: tempistica.
0: Sì, perché comunque ribadisco, cioè come hai detto tu, cioè, il Milan a portata di mano potevi essere terzo in classifica, giocavi in casa contro una squadra retrocessa che magari retrocessa
1: No,
0: venerdì
1: ma tieni
0: per
1: la Roma a 4 punti, cioè.
0: Mettere la Roma a 4 punti, nel tuo stadio c'erano 12 tifosi contati del Verona. Avevi comunque bene o male tutta la rosa a disposizione, però si va incontro a quelli che sono dei problemi che nella Juventus
1: Poi
0: si
1: devo dire
0: ripetono.
1: che la prestazione della Juventus, secondo me, in assoluto è stata certamente migliore rispetto a quella del Milan,
0: Sì,
1: perché comunque delle
0: sì, sì, sì.
1: occasioni ci sono state,
0: Però
1: Montipo è stato premiato come migliore in campo, per cui ci
0: è
1: sono state anche delle
0: altrettanto
1: situazioni
0: vero.
1: potenti da sfruttare meglio. però sei sempre la Juventus contro il Verona.

0: Esatto. E allora ti faccio questo giochino che sicuramente ci avrai già fatto caso. Allora, Juventus ha perso dei punti facili in partite che ormai conosciamo tutti, no? Con il Lecce in casa, tecnicamente anche a Cagliari, dove fece una partita però al primo tiro in porta prese gol, ma togliamo quella che poteva essere una partita a rischio. A Firenze contro una Fiorentina che ancora non aveva vinto una partita, pareggi. Col Torino in casa, pareggi. Con appunto poi il Sassuolo in casa è pareggiato, col Verona in casa è pareggiato, e con il Lecce, appunto, come dicevo prima, è pareggiato. Ci hai fatto caso che tre di queste partite saranno le tre rivali della Juventus? Quindi Lecce, delusione all'andata, Fiorentina, delusione all'andata, Torino, delusione all'andata. Quindi adesso la risposta della Juventus deve arrivare necessariamente con tre vittorie, non si possono fare calcoli, neanche prima magari se ne potevano fare, però poi questo continuo passare da una delusione a una ripresa rende poco decifrabile questa Juventus di Spalletti.
1: Beh, lo ha detto lo stesso Spalletti, che non sa che tipo di squadra in questo anno sta allenando. È stata la grande incognita della Juve di quest'anno. Questo essere ondivaga, questo certo, non essere continuo, questo alternare anche nella...
0: Da cosa dipende secondo te? La mancanza di giocatori abituati a vincere, quindi che magari in certe partite sanno che devono tirar fuori qualcosa in più?
1: Ma non lo so, sinceramente non credo, perché non è che stiamo parlando comunque di giocatori che questa chiamata alla Juventus come minimo se la sono meritata, no? Nell'arco della loro carriera. Io penso che dipenda proprio da una stagione sicuramente... è iniziata male, non è iniziata con Spalletti. Spalletti è riuscito a dare un'identità a questa squadra, non è riuscito a plasmarla esattamente come avrebbe voluto lui, e da una serie, secondo me, di equivoci tecnico-tattici che Spalletti sta cercando di risolvere, che non sono stati pienamente risolti neanche dal mercato di gennaio, e che comunque hanno una ricaduta sull'espressione di gioco della Juventus e sulle proprie certezze. Poi ci metti anche che non sempre tutti sono disponibili, e quindi un po' di situazione di difficoltà si viene a creare. Io non penso che sia una questione, però, come dicevamo prima, no, soltanto di mentalità. Non è che la Juventus è scesa in campo molle contro il Verona.
0: No. Però forse un po' incomprensibilmente presuntuosa in certi elementi.
1: No, non lo so, io non ho avuto questa sensazione. Io ho avuto la sensazione che fosse meno lucida di quello che avrebbe dovuto essere. Alle volte mi verrebbe da dirti anche meno coraggiosa, no?
0: Sì, sì.
1: Con Sesau è stato il più pericoloso,
0: sicuramente.
1: E poi non è stato sicuramente contento della sostituzione. Però la vivacità e il brio davanti non lo abbiamo visto. Oggi alla Juventus manca quel tipo di situazione lì, quell'imprevedibilità davanti. Non a caso Spalletti dice: mi manca un trequartista.
0: Esatto.
1: Adesso non ti dice più di mi manca.
0: No, l'attaccante è fisico.
1: Vlahovic.
0: Adesso dice:
1: se no, ti diceva: mi manca l'attaccante e il trequartista.
0: È lì che ti volevo.
1: L'hanno cercato anche durante il mercato. Per quello ti dico: le soluzioni non sono arrivate, le sta cercando, le ha trovate. In qualche modo Boga è venuto incontro, però.
0: Però è lì che ti volevo portare, perché più di una volta, in più di un passaggio, Spalletti è tornato sul difensore, sul centrocampista che spariglia le carte, che manca. Lo ha chiamato a gran voce ancora una volta? Stavolta verrà ascoltato, secondo te, o dipende comunque molto dal raggiungimento dell'apposto in Champions? Se mi spiego, come lì è stato chiaro, ha detto: i giocatori che abbiamo interpellato non ci hanno imposto una Juventus in Champions, perché sono attratti comunque dalla Juventus. Però è tanto vero, io ci credo. Però è altrettanto vero, Luca, che dice: ok, tu fammi un'offerta, sei sempre la Juventus, io ascolto l'offerta. Faccio l'esempio di un Bernardo Silva di turno. Poi a fine campionato ne parliamo. A fine campionato arriva l'offerta della Juve, l'offerta del Barcellona, uguale o con poca variazione, uno in Champions League, l'altro fuori. Bernardo Silva da dove va, secondo te?
1: No, ma la Champions non puoi toglierla dall'equazione.
0: Esatto.
1: È vero che la Juventus è appetibile anche senza Champions League, ma è più appetibile con la Champions. Su questo non c'è dubbio.
0: Quindi...
1: come non c'è dubbio, secondo me, sul fatto che la Juventus troverà un giocatore con quelle caratteristiche lì, perché se tu confermi Spalletti significa che condividi con Spalletti questo tipo di filosofia
0: e, quindi uno sforzo,
1: e questo tipo di necessità. Sì, indipendentemente poi dal nome, può essere Bernardo Silva, Marchetti o Maraggio.
0: Certo.
1: L'importante è che abbiamo tutti le stesse caratteristiche. Poi io sono il vecchietto che cerca di darti esperienza, che ne so, tu sei il giovane che ha tanta
0: insomma,
1: qualità, ma
0: grazie per il giovane.
1: Vabbè, sicuramente più di me. che cerca di trovare il posto al sole nel calcio che conta, e Bernardo Silva è il campione che, se riesco, mi cambia il volto della squadra. Però un giocatore con quelle caratteristiche a me mi serve. Allora, quando si sceglie un allenatore per la stagione successiva,
0: sì,
1: e quando noi diciamo è necessario che si incontrino il presidente o il direttore sportivo, il presidente e il direttore sportivo con l'allenatore, non è che discutono i giocatori.
0: Certo.
1: Non è che discutono, come noi sintetizziamo in maniera abbastanza brutale, con il budget sul mercato.
0: Certo, certo.
1: Si discute,
0: certo,
1: di filosofie calcistiche, di percorsi che devono essere condivisi. Mi serve questo, questo e quest'altro. Io voglio imporre il mio gioco in questo modo, voglio cercare di arrivare alla vittoria in quest'altro. Il campo d'allenamento non mi piace, dobbiamo cambiare il recupero infortuni. Cioè, perché oggi l'allenatore è un, soprattutto nei club come la Juventus, uno che deve guardare a 360 gradi, deve essere supportato, deve essere alle volte anche sopportato, per carità. Però poi dopo si va sul capo, l'allenatore, e soprattutto gli allenatori come Spalletti, le idee chiare le hanno.
0: Sì, sì.
1: E quindi quando si dice che Spalletti o Conte o Chivu o Vanoli devono andare a parlare con la società prima di rinnovare il contratto, non è che si parla di soldi. I soldi, io sono seriamente convinto, soprattutto in questo periodo, quando è una scelta dell'allenatore, sono l'ultimo dei problemi.
0: Sì, sì.
1: Tu scegli una filosofia insieme all'allenatore.
0: E infatti questo è il primo passo importante per la costruzione della prossima,
1: certo,
0: stagione, anche perché l'anno scorso ancora c'era il dubbio di chi poteva essere l'allenatore.
1: Perché poi in un mercato, Enzo, non è che risolvi tutti i problemi.
0: No, certo.
1: Guarda Gasperini, no? Adesso, indipendentemente dal fatto su chi abbia ragione e chi torto nella querella con Ranieri, io credo che Massara abbia cercato di dare a Gasperini il maggior numero di giocatori adatti al suo gioco, no?
0: No?
1: Non ci si riesce in una sessione di mercato, neanche in due, neanche in quattro alle volte. E quindi bisogna essere allineati. Evidentemente il problema è che questo allineamento non c'era, no?
0: No,
1: al di là, non totale, assolutamente.
0: È abbastanza evidente, diciamo. Senti, per chiudere il discorso Juventus, si sta parlando anche di quello che secondo me può essere un'operazione solo se il City impazzisce e te lo dà in prestito, Reinders. C'è questa possibilità concreta o sono soltanto voci?
1: Sinceramente non vedo per quale motivo.
0: Debbano... Quanto ha speso? 85 milioni e prende 8 milioni all'anno?
1: Sì.
0: Direi che o vai lì e dici guarda, ti voglio fare un regalo, ti regalo in prestito il giocatore per tutto, ma neanche lì mi dovresti pagare metà dell'ingaggio. Non credo,
1: non
0: che la
1: funziona
0: City
1: peraltro più così, e no, penso che poi eventualmente ci fossero
0: complicato
1: queste condizioni di uscita. Magari non ci sarebbe solo la Juve.
0: No, certo,
1: ma poi
0: esatto.
1: Poi per carità, magari invece sono stati più bravi di quello che possiamo immaginare.
0: No, infatti, chi lo sa, vediamo. C'è una domanda per te dal nostro ascoltatore, credo, quindi tra poco ce l'andiamo a sentire. Invece per quanto riguarda il Milan, so che nei giorni scorsi c'è stato già un incontro con Allegri lungo con la dirigenza. Ha sensazione di che cosa hanno parlato? Di un futuro insieme, di un futuro un
1: sì,
0: po' come Spalletti, cioè però il mercato mi deve dare delle garanzie? Si parlava di Goretzka, se è una possibilità concreta oppure no?
1: Goretzka certamente lo è, bisogna cercare di capire che cosa succede al Milan da un punto di vista tecnico, e quindi credo che sia assolutamente necessario che allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato incomincino a parlare per capire come impostare la prossima stagione. Esattamente quello che abbiamo detto prima vale anche per il Milan. Il Milan non ha bisogno di confermare l'allenatore, no?
0: No.
1: Perché il contratto c'è, se non arriva nessuno che vuole Allegri, vedi magari, che ne so, la nazionale, non è che si pone il problema se confermare o meno Allegri. No, al massimo può essere lui che dice: amici miei, a me qui mi servono 6-7 giocatori in 6-7 ruoli chiave, perché quest'anno torniamo in Europa, abbiamo bisogno di allargare la rosa che abbiamo visto quest'anno in alcuni reparti non mi è sembrata competitiva, dobbiamo fare uno sforzo, siamo tutti d'accordo o no? Perché se siamo tutti d'accordo e poi questi obiettivi, per mille motivi, perché le difficoltà non ci sono solo in campo,
0: no,
1: ci sono anche in sede di mercato, non arrivano, siamo tutti consapevoli che abbiamo fatto il massimo, e quindi io magari posso anche, come dire, accontentarmi oppure cercare di tirare il meglio, come sarebbe il mio compito, da quello che ho, cercando anche di trovare delle soluzioni estemporanee, quindi trovarle come ha fatto Conte quest'anno, tanto per capirci, no?
0: Sì.
1: Di fronte alle difficoltà, che cosa devi fare? Ti rimbocchi le maniche e lavori. Quindi l'importante, ribadisco, è trovare una linea comune, perché l'errore più grande che si può commettere, secondo me, in una società è non andare d'accordo dal primo giorno. Quindi se io non vado d'accordo con l'allenatore, non è che non vado d'accordo perché io volevo comprare Marange e tu volevi invece prendere Marchetti, non vado d'accordo perché non vado d'accordo sulla filosofia di base,
0: sì, esatto,
1: di conduzione della squadra. Quindi queste chiacchierate servono proprio per rimettere a posto, secondo me, alcune situazioni.
0: Esatto, anche perché poi al giocatore ci puoi arrivare o non arrivare, ma non è quello che può
1: dipendere. Ma ne prendi un altro con quelle caratteristiche, poi magari funziona o non funziona. Perché noi parliamo sempre di giocatori che funzionano o no, di giocatori che hanno reso o no. Ecco, forse è meglio parlare di rendimento, piuttosto che di acquisto azzeccato. Sì. Perché quando sei al Milan, alla Juve, all'Inter, alla Roma, al Napoli, ma puoi sbagliare mica un giocatore. Al massimo puoi dire l'ho pagato troppo, oppure non ha reso quanto mi aspettavo, ma... Esatto. Venendo ai casi più eclatanti, ma che con Miners fosse un buon giocatore, qualcuno l'ha mai messo in dubbio?
0: No, adesso lo metto in dubbio.
1: Però capirei benissimo.
0: Facile,
1: ma io però
0: ho
1: riuscito a trovare qualcuno
0: nessuno.
1: Quando la Juventus ha comprato con Miners 60 milioni di euro avesse detto, ah cavolo, l'hanno comprato per un giocatore che farà la panchina. No, perché dopo sono capace pure io a fare il mercato.
0: Sì,
1: il problema è farlo prima.
0: Sì, sì, questo è vero. C'è, allora, hai toccato un tema che a questo punto ricavalco, perché hai parlato a un certo punto di Antonio Conte. Anche qui da capire il futuro, è ancora insieme o non è ancora insieme, e soprattutto come si risolve la questione Lukaku, che non è finita benissimo, non mi aspettavo onestamente fosse così.
1: Io penso che ci sia soltanto una soluzione, Enzo. L'addio. Mi dispiace.
0: A quali condizioni conoscendo De Laurentiis?
1: Alle condizioni economicamente migliori che il mercato ti può permettere. Lukaku è un giocatore che guadagna tanto, non ha praticamente mai giocato, ha rotto completamente con l'ambiente, soprattutto ha rotto con Conte, che non ha avuto belle parole nei suoi confronti.
0: Certo.
1: Sì, certo che è una cosa strana, forse è anche la base di questa rottura. È evidente che dal comportamento, al di là delle parole che ha messo sui social il giocatore, no? Distensive se vuoi, ma poi il comportamento ci dice altro, c'è una rottura totale. E un giocatore come Lukaku, quando è andato a rottura, ha sempre lasciato l'Inter, Chelsea, di nuovo l'Inter, cioè...
0: C'è una possibilità a Milan per lui?
1: Ma io questo non lo posso escludere in assoluto, non ne abbiamo sentito parlare.
0: Sappiamo solo che a lui piace molto Milano, cioè una bella casetta, con un bel parco macchine, un letto enorme, però poi dipende anche da...
1: Oggi il Milan ha bisogno di certezze più di scommessa, secondo me, nel reparto.
0: E lui è una certezza, anche se dipende molto dalla condizione fisica.
1: Mi hai detto niente. Un giocatore fisico come lui...
0: E se la decisione del Milan fosse tra Lukaku e Vlahovic, anche qui l'incertezza è quella fisica più che altro. E il costo è maggiore?
1: Molto meno, secondo me. E soprattutto credo che nell'equazione Vlahovic non ci sia solo il Milan, perché c'è una Juventus che sicuramente un'offerta a Vlahovic l'ha certamente fatta e dà il vantaggio di poterci parlare tutti i giorni
0: e di avere, diciamo, già un gradimento anche del giocatore, stando alle parole di Spalletti, che se si è esposto così vuol dire che qualcosina l'ha anche un po' annusata. Quindi, diamo ipotesi eventualmente Lukaku.
1: No, c'è, per carità, rimane in piedi fine. Certo. Io discorso Lukaku è sicuramente un attaccante importante, ha dimostrato, stiamo già comunque parlando di un abbondante over 30 che ha avuto un infortunio molto brutto.
0: Sì.
1: Oggi secondo me il Milan, per andare a risolvere il problema in attacco, ribadisco, certamente il miglior Lukaku andrebbe non bene, stra bene per il Milan, però oggi tu fai un altro investimento come numero 9 in un reparto dove hai speso molti soldi fra cartellini e ingaggi e non sei riuscito a trovare la soluzione. Secondo me oggi, quando vai a mettere mano al portafogli, preferisco che il problema poi lo considero risolto. Io fossi un dirigente del Milan,
0: No, certo.
1: Poi per carità, bisogna capire anche che tipo di opportunità ci sono in giro per il mondo. Ecco, Vlahovic sicuramente è una spesa che magari, come dici te, potenzialmente potrebbe anche essere superiore, ma che almeno oggi a me, in questo momento, mi farebbe stare più tranquillo, con più garanzie, ecco. Non perché uno è più forte e uno è più scarso, ma anche per un discorso di età, per una protezione dell'investimento, per anche un discorso di infortuni. Vlahovic al primo infortunio ha avuto la necessità di recuperare presto, quindi per questo motivo secondo me ha avuto, da quello che abbiamo capito, delle ricadute che ne hanno rallentato poi il rientro a pieno servizio. Lukaku invece ha avuto veramente una stagione molto tripolata.
0: Sì. Tornando invece ad Antonio Conte.
1: Ma Conte, io torno a ripeterti quello che abbiamo detto poco fa sul discorso degli allenatori. Ci vuole sintonia. La cosa più importante, soprattutto per un, allenatori così importanti come Conte, come Spalletti, come Allegri, è capire di essere parte integrante della struttura del progetto. Non sentirsi coccolati, ma sentirsi proprio dei leader, no? Perché è giusto che sia così. Sono degli allenatori con un'esperienza talmente importante, con una visione talmente chiara, talmente divisiva a volte, perché poi fanno discutere molto anche noi giornalisti, sicuramente tutti i tifosi, che devono essere assolutamente ascoltati. Non è che Conte è quell'allenatore che prende di più, ti faccio la squadra, tu allenala. Non funziona così. Non è che dice vabbè, questi sono i campi e tu vieni qua, lavora e pensa solo al campo. Non funziona così con Conte, non funziona così con Spalletti, non funziona così con Allegri. Sono allenatori che guardano la situazione a 360 gradi. Lo scorso anno eravamo tutti convinti che Conte andasse via, no?
0: Sì, sì.
1: Perché c'erano delle sirene più o meno importanti da parte anche della Juventus. È bastato un ulteriore pranzo con De Laurentiis, perché non è che nel corso dell'anno non vanno mai a pranzo a cena insieme, presidente, no, certo, certo. Dici, devo aspettare la fine dell'anno per parlare con il presidente perché non so quello che pensa, insomma.
0: No, però diciamo che è stato particolarmente convincente in quell'ultima cena, in quel tratto tra Ischia, Capri e Napoli.
1: Sì, però secondo me c'erano già le basi e magari bisognava soltanto, come posso dirti, esplicitarle. Non c'è stata alcuna sorpresa in un rapporto dove magari le tensioni della partita, dell'obiettivo, potevano accumularsi e magari potevano nascere dei pensieri che vengono fugati. Io penso che anche in questa circostanza bisognerà capire come sono le intenzioni di entrambi. Poi ragazzi, se domani mattina Conte dice io penso di aver dato tutto al Napoli, e non sarebbe neanche la prima volta che lo dice nell'arco delle sue esperienze professionali, noi questa cosa non possiamo saperla. Oppure se Napoli dice guarda, ci hai dato tanto, noi adesso dobbiamo ridimensionare completamente il progetto, per cui le spese che abbiamo fatto finora da oggi in poi saranno la metà. Allora l'allenatore dice scusa, mi abbia fatto come fece all'Inter, per dire, no?
0: Sì.
1: No, io sono venuto con altri presupposti, non è che potete fare, allora sentiamoci d'accordo, vado via.
0: Certo.
1: Ecco, cioè se cambiano i riferimenti rispetto a quello che era l'accordo iniziale, allora sicuramente può cambiare anche la fine. Se questi riferimenti non cambiano, per cui se l'impegno è sempre quello di avere una squadra competitiva, di continuare a rinforzarla, di crescere per fare un cammino migliore in Europa, di trovare una sistemazione anche per il centro sportivo, per dire, di capire bene com'è andata la questione degli infortuni, quindi trovare delle soluzioni. E per quale motivo, se c'è sintonia, uno deve lavorare insieme? Stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 campionati, di cui uno proprio con Conte. Perché ti devo cambiare?
0: Certo. Però allo stesso tempo, come dicevamo le volte scorse, riprendendo le parole di De Laurentiis, lo devo sapere prima. E ci aggiungo anche come richiesta e come...
1: È giusto, secondo me.
0: È giustissimo. E tant'è che, per esempio, e questo si incastra perfettamente in questa discussione, pare che, e ti chiedo conferma su questo, Italiano abbia dato l'assenza ad andare avanti col Bologna. E sarebbe già un nome in meno rispetto a quella lista che magari si era immaginato De Laurentiis. Poi magari se lo stesso
1: sì,
0: De Laurentiis
1: aveva... in questa lista, l'anno scorso c'era Italiano sicuramente nella lista, eventualmente non si fosse andati a Dama nel prosieguo del rapporto. Io credo che adesso, in questo preciso momento storico, ci sia un possibile ideale ritorno di Sarri a Napoli, se dovesse partire Conte. Cioè la pista Sarri oggi, fra le piste che il Napoli ha sondato, ha cercato di immaginarsi, perché io non credo ci siano stati mai contatti diretti,
0: però l'idea di un ritorno di Sarri tra De Laurentiis e Sarri,
1: sì, però l'idea di un ritorno di Sarri non credo che
0: sia proprio da escludere,
1: assolutamente.
0: Del resto De Laurentiis con Conte ha imparato a mordersi la lingua, quindi magari si morderà.
1: Sì, però poi comunque sai benissimo che il rapporto, è vero che il rapporto fra Sarri e De Laurentiis non finì benissimo, perché ci fu il discorso di Juventus ovviamente dopo, però è anche vero che Sarri è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli, e quel Napoli è stato, nonostante non sia riuscito a vincere, uno dei più belli della storia centenaria, insomma, del Napoli, no? Quindi ha questo biglietto da visita molto importante, conoscono molto bene, quindi conoscono sicuramente i pregi ma soprattutto i difetti. l'uno dell'altro, quindi eventualmente ci fosse questa ulteriore scelta, sarebbe una scelta più che consapevole.
0: Certo. La domanda che del nostro amico, chiedo a Giorgio Sorani di farcela ascoltare, poi ti faccio un'ultimissima domandina, ti libero e ti saluto. Vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, vorrei fare una domanda a Marchetti.
0: Eccolo.
2: Marchetti, carissimo, vorrei fare una tua considerazione in merito alla posizione di Comolli per il mercato Juve. Sarà ancora lui a farlo oppure ci saranno delle novità? Il mercato poi effettivamente da chi viene gestito, alla luce di come non è andato quest'anno, visto che a parte Boga forse tutti gli altri acquisti sono andati male, forse anche Holm è andato meglio. Che ne pensa? Buona giornata Marco Moretti.
0: Buon divertimento carissimo Marchetti.
3: Che devo dire, io penso che tutti siamo sotto esame. Figuriamoci chi gestisce una squadra importante come la Juventus. Se non si dovesse centrare l'obiettivo, io penso che sia naturale, no? Fare delle riflessioni sul motivo per cui non si è centrato. La Juventus cambia allenatore durante l'anno, ci sono state delle risposte positive su molti giocatori della campagna acquisti, si è ritornati addirittura su obiettivi che erano stati scartati dallo stesso Comolli, vedi Colomuani.
0: Sì.
3: Quindi a prescindere comunque, allora, se non si va in Champions, se la Juventus non riesce ad andare in Champions League, è chiaro che questo processo, fra virgolette, nel vero senso della parola, potrebbe essere ancora più duro. Secondo me deve essere fatto lo stesso, un momento di riflessione, come dicevamo prima, perché se a fronte di una spesa così importante, comunque ci si è arrivati all'obiettivo con una fatica forse eccessiva rispetto a quello che poi ha dimostrato il campionato. Ma ne faccio proprio un discorso e leghiamo tutto, così chiudiamo il cerchio rispetto a quello che abbiamo sempre detto durante questa mezz'ora di chiacchierata. Quello che abbiamo detto per i dirigenti vale per gli allenatori, vale anche per i dirigenti, secondo me.
0: Che comunque il fallimento di un progetto tecnico
3: non è che può essere. E quindi se tu all'inizio dell'anno scegli un allenatore e poi quella sei alla Juventus, non è che sei a Lecce, sai,
0: certo,
3: o alla Cremonese, che magari cambiano allenatore perché dicono sai che proviamo il tutto per tutto. Qui tu l'hai cambiato perché ti sei reso conto che a metà stagione non stava funzionando, anche prima di metà stagione, nonostante le avvisaglie forse l'hai avuto anche prima, visto che proprio quando sei arrivato Tudor ha detto arrivederci, io me ne vado al Mondiale in America, neanche vengo. No, in un momento di ricostruzione complesso, perché bisogna considerare anche questo, sicuramente non tutte le cose sono andate per il verso giusto e quindi questo tipo di riflessione deve essere fatta. Questo non significa che deve andare via per forza Comolli, che è già stato deciso che verrà esautorato, anzi io sono convinto, e questo lo dimostrano i risultati degli ultimi anni, che le squadre che hanno una linea di comando seria, precisa, determinata e solida sono quelle che poi portano a casa il risultato.
0: Come ha fatto, e qua arriva l'ultima domanda, come ha fatto l'Inter, che poi ha vinto lo scudetto,
3: certo,
0: proprio
3: certo,
0: avendo questa sua linea precisa, chiara, eccetera, linea che cambierà il prossimo anno?
3: In che senso?
0: Cioè, nel senso, si parte da questo gruppo per provare a dare continuità, o ci sono elementi di questo gruppo che a fatica la società considererà fine ciclo e quindi si cercherà con intelligenza di cambiare per non andare poi a trovarsi i giocatori?
3: Guarda, potenzialmente l'Inter potrebbe cambiare 9-10 elementi.
0: È quello di
3: perché
0: dire.
3: Ce ne sono 5 a scadenza e sono tutti abbastanza age, perché c'è Darmian che ha 37 anni, Mkhitaryan che ne ha 36, Acerbi che ne ha 37, Sommer che ne ha 36. Sono tutti giocatori che sono a fine contratto,
0: sì.
3: E io non, De Frey che già doveva partire, no? Ti ricorderai la scorsa estate,
0: certo.
3: Questi sono i 5 a scadenza, quindi io non credo che questi 5, salvo clamorose sorprese, possano essere in qualche modo riconfermati con lo stesso apporto che comunque riuscivano a dare negli anni precedenti, perché adesso il portiere sa benissimo che lo stanno cercando e che Picari in questo momento potrebbe essere una delle soluzioni più papabili,
0: sì.
3: In difesa quest'anno sia De Frey che Acerbi, ma lo stesso Darmian, hanno avuto un minutaggio molto basso. Quindi comunque, a prescindere, devi prendere dei giocatori che in qualche modo possano entrare in maniera pesante nelle rotazioni. Non a caso si è parlato tanto di difensori, Muaremovic su tutti. L'Inter secondo me davanti ha poco da fare, perché obiettivamente quest'anno il reparto offensivo è stato un reparto molto solido, perché più Esposito e Bonini rispetto a chi c'era prima nell'Inter, Taremi, Arnautovic, ha sicuramente dato un contributo migliore nelle seconde linee. E poi dicevamo, come arrivare a 10, sono dei giocatori che non hanno avuto minutaggio anche a centrocampo, Frattesi, Luis Enrique, che non ha meravigliato, anche se è stato prezioso nel momento in cui manca Dumfries, Diouf, che non ha avuto minutaggio, e poi sempre l'occhio aperto per Radio Mercato, perché magari qualcuno vuole Bastoni, come sappiamo il Barcellona, magari qualcuno vuole Dumfries, magari qualcuno vuole qualcun altro, e devi stare attento. Ecco, si fa facile oggi, che è il 5 maggio, a dire che l'Inter può cambiare molto, però un bel po' cambierà. Quel fine ciclo che era stato prospettato dopo il 5-0 subito in finale col Paris Saint-Germain, sicuramente Chivu è stato bravo a tardarlo, a modificarlo, ma a dare anche nuove gerarchie. Perché se tu prendi oggi Akanji e Bissek, Akanji nuovo, Bissek ha avuto un minutaggio esponenzialmente superiore rispetto alla passata stagione. Zielinski ha avuto un ruolo completamente diverso. In attacco, ripeto, più Esposito è stato sicuramente molto utilizzato, no? Quindi c'è già stato un ricambio, e questo ricambio continuerà, insisterà su queste persone, fra virgolette, nuove che compongono oggi l'Inter, e se ne aggiungeranno delle altre. Sicuramente bisogna fare i complimenti alla società dell'Inter, perché con una scommessa come quella di Chivu, perché questo era una scommessa, è riuscita a vincerla con la solidità della società, perché l'ha sopportato, l'ha supportato, lo ha aiutato, lo ha protetto, gli ha messo nelle migliori condizioni di poter pensare veramente solo al discorso del campo, anche nella gestione del gruppo, anche nella gestione di momenti difficili. E le grandi società fanno questo. Per quello che dico che la società è molto importante da questo punto di vista, la comunione di intenti. Questo non significa che non si discute all'Inter, o che alcune cose non sono è piaciuto tutto quanto, è stato tutto perfetto. Però nella gestione dei momenti difficili, vedi anche il caso più mediatico di tutti, quello di Bastoni, la società è uscita con la stessa linea.
0: Sì.
3: Non ci sono state discussioni che sono state portate all'esterno. Poi magari dentro avranno detto a chi o a Bastoni: oh, ma che cavolo hai fatto, che cavolo hai detto, ma perché non mi hai detto così, o a Marotta perché non lo potevi dire in quell'altro modo. Però c'è veramente una
0: un lavare i panni in famiglia, non all'esterno, una protezione dell'ambiente.
3: In assoluto, ma poi in generale, se tu riesci nel corso di questi anni ad arrivare a due finali di Champions League, due scudetti vinti, e adesso c'è anche la finale di Coppa Italia, la Coppa Italia ce l'hai vinta in passato, cioè non è un caso che anche cambiando l'allenatore l'Inter riesce ad arrivare, intanto perché è una rosa di qualità.
0: Certo.
3: E poi perché un allenatore giudicato bravo dalla proprietà è stato difeso, perché era facile poter naufragare. In altre circostanze o in altre società questa novità magari non avrebbe retto, perché si fa facile dire l'Inter ha avuto il coraggio di andare su Chivu, o il Bayern Monaco ha avuto il coraggio di andare su Company. Non è solo coraggio,
0: no.
3: È sicuramente coraggio, perché ci vuole coraggio, ci vuole anche una certa visione nel capire quali possono essere le prospettive di un allenatore, ma è anche solidità, perché tu sai che quando lo prendi, devi fare un determinato tipo di lavoro che magari con Inzaghi non dovevi fare, perché Inzaghi certe situazioni le portava avanti per conto suo.
0: Certo, è quello che di solito abbiamo parlato io e te quando si mette sempre in discussione gli allenatori, che comunque ci vuole una società che sappia alle spalle dire: voi ragionate di pancia, io ragiono con la testa, e la testa vince sempre. Poi Luca, grazie come sempre, un grande abbraccio. Luca Marchetti,
3: Sky Sport.
0: Ciao Luca. Noi ci fermiamo qui, prima pausa, finisce l'editoriale, comincia il Rotocalcio tra pochissimo con Ivan Cardia, poi 12.05 come ogni martedì Jacopo Galvani. Andremo poi a Roma da Gabriele Chiocchio per parlare della Roma, che si avvicina alla zona Champions e alla Juventus, e poi finale con Allen Valdeghi, come sempre c'è anche la Champions League. Lo ricordiamo, oggi atto secondo tra Arsenal e Atletico Madrid, si parte dall'1-1 dell'andata, tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: E in cabina di regia è sempre prontissimo al suo fianco. Non vedo ancora Maiocca, c'è. Ci sono tutti già al lavoro per Maracanã. Allora noi adesso però ci colleghiamo con tutto Mercato Web, in particolare con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, vuoi dire che il problema era Ranieri? Perché la Roma sembra che risolto questo conflitto, ovviamente non possiamo dire che uno era un problema e l'altro no. Però quando ci sono dei conflitti interni, la squadra, il gruppo, un po' probabilmente li sente, li respira e li metabolizza. Risolto tra virgolette, no? Un conflitto come negli hardware del computer, quando magari due elementi vanno in conflitto e non funziona nulla, resta Gasperini, tutto sembra più chiaro, la squadra sembra avere un passo diverso. Ieri la vittoria contro la Fiorentina è stata una vittoria anche della consapevolezza di potersi andare a prendere questa Champions League.
3: Sì, decisamente, sulla parte hai detto bene, non possiamo dire che fosse colpa di Ranieri, né? Che insomma c'entra secondo me relativamente, magari ha ridato un po' di serenità l'aver risolto questo conflitto, come hai detto giustamente tu, però poi insomma penso che avrebbe potuto vincere anche se ci fosse stato ancora Ranieri. Ha approfittato della grande occasione che le ha offerto la Juventus, ha accorciato e ci dà un finale aperto e speriamo anche divertente da questo punto di vista. La Roma ovviamente, diciamo, lo scontro diretto con il derby con la Lazio, anche la Juve il derby, però sappiamo che è un peso specifico un po' diverso.
1: Sì, anche perché poi ricordiamo che c'è una bella polemica per quanto riguarda il derby romano, costretto a giocare alle 12:30. Ieri Sarri si è arrabbiato, ha detto si sa da una vita quando si gioca quando ci sono le gare di tennis, e invece si è arrivati sotto a tutto e ancora una volta è stato penalizzato lo spettacolo, e per questo motivo io non parlerò. Quindi si aggiunge anche tensione in più, no, se vogliamo.
3: Sì, va detto che poi comunque il derby di Roma su indicazione del Viminale non si può giocare di sera.
1: No, questo quindi, si sa, neanche il pomeriggio in realtà.
3: Sì, neanche alle 18, quindi tutto sommato lo spettacolo ci ha tolto altri 20 più che l'incrocio con l'internazionale di tennis. Però sono anche d'accordo sul fatto che non sia bello avere le 12
1: anche perché le date degli internazionali di tennis si sanno da una vita, cioè...
3: Sì, infatti guarda, io ero a Parma quando è stato stilato il calendario l'anno scorso a giugno, effettivamente sin da subito tutti avevano detto ci sono gli internazionali di tennis. Se vogliamo è la prova della casualità del calendario, nel senso che ci sono tante dietrologie, poi effettivamente è una data scomodissima, cioè che sarebbe stato...
1: Non hanno messo sto parametro nel cervellone del computer.
3: Non hanno messo sto parametro, perché dei parametri li mettono per evitare problematiche di ordine pubblico, in realtà. Questo probabilmente è sfuggito, non lo so, le ultime due giornate sono anche comunque quelle in cui cercano di mettere meno parametri possibili per evitare qualsiasi, insomma, sai, dietrologia, perché comunque sono quelle in cui poi si decide la stagione. Però sì, questo è stato sicuramente un errore, detto che poi in altre città d'Europa giocano contemporaneamente anche due partite di calcio, comunque ci sono, cioè è un problema molto italiano questo, gestire due grandi eventi in contemporanea. Cioè io non mi immagino una polemica del genere a Londra, francamente,
1: no,
3: nemmeno a Madrid, quindi sicuramente ci sono delle responsabilità di chi ha organizzato il calendario, questo è un po' palese, è inutile starci a dire di no. Poi ci siamo noi italiani che insomma aumentiamo il coefficiente di difficoltà, sì, in maniera anche inutile.
1: Allora, prima dicevi chiaramente poi ci sarà il derby, in realtà già il prossimo turno la Roma va a Parma, tutto sommato se fai la super partita, Parma è una squadra che sempre difficile da affrontare, perché il calcio ci sta insegnando che tutte le partite vanno affrontate, non bisogna avere cali di tensione, eccetera. Per la Juventus è più complicato perché c'è un Lecce che si deve salvare. Certo, la vittoria della Lazio ieri contro la Cremonese da una mano, tra virgolette, a Lecce, che ha 3 punti di vantaggio in più, anzi ha più 4 in questo momento sulla Cremonese, quindi potrebbe giocarsi anche un bonus, ma poi ha un cammino complicato, così come c'era la Cremonese, che nel frattempo però domenica prossima affronterà in casa il Pisa e presumibilmente la partita la vincerà. Però può essere che si definisce qualcosina già nel prossimo turno di campionato, cioè se la Juventus è questa, come ha detto Spalletti, scordiamoci la Champions, che se gioca così a Lecce, se tanto mi dà tanto, diventa complicato per la Juventus, e a quel punto la Roma ha tutto in mano.
3: La Juve non può essere questa, la Juve non può essere questa, perché quella vista con il Verona è oggettivamente, non voglio dire imbarazzante, però sicuramente molto sotto il livello dell'accettabile, contro una squadra tra l'altro appena retrocessa, quindi insomma che
1: devi fare come minimo la partita che ha fatto la Roma ieri, diciamo.
3: Sì, esatto, devi poi non è che la vinci per forza, perché no, sappiamo, certo, e il calcio
1: nemmeno regalare con gli avversari,
3: esatto, cioè se la Juve avesse pareggiato con il Verona, però facendo una partita di altro tipo, uno può dire vabbè, hanno fatto la loro gara, poi il calcio è così e succede che non vinci anche se giochi meglio. La Juve è stata invece ha fatto una brutta partita, quindi credo che non possa essere quella. Secondo me nel prossimo turno non credo si decida, perché la Juve per ora è ancora padrone comunque del proprio destino. Sì,
1: dovesse basta che le vince tutte e tre,
3: esatto. Se inciampa di nuovo, sì, si decide, però
1: stando a quello che diceva Cambiasso, dovrebbe essere tutto facile, no? Ha detto sì, non abbiamo giocato male, tanto sappiamo che dobbiamo vincere le prossime tre, auguri. Scherzo, sì, è un modo per dire che magari i tifosi della Juve si sarebbero aspettati più una rabbia da parte dei giocatori per quei punti buttati via, piuttosto che un'ostentata sicurezza che bene bene non fa dal punto di vista mentale.
3: Sì, è vero, anche se Cambiasso comunque ha fatto, cioè, anche in altri passaggi, anche in altre interviste, ha fatto riferimento all'assenza di una cattiveria, che di una voglia di vincere vera, che è il grande problema di questa Juventus. Sì, questa giornata allontana un po' la Juve, io ci metto anche comunque il Milan, certo, ancora, perché certo, è vero che è un po' più lontano,
1: due punti.
3: Però se proprio vogliamo andare a vedere chi sta meglio e chi sta peggio,
1: e ora c'è la Atalanta, forse.
3: Sì, la Roma forse sta meglio, il Milan lo vedo abbastanza in disarmo nelle ultime partite.
1: Un po' sì, infatti bisognerà ragionare un po' su quello che sarà l'impatto del Milan, che sarà tra l'altro senza Modric, e senza Modric perde tantissima luce. Parliamo un po' di mercato. Allora, intanto ti chiedo, Italiano mi sembra che sia per rinnovare col Bologna, quindi un allenatore che potrebbe finire su altre panchine resta lì per adesso, mi lo confermi?
3: Sì, per adesso sì, poi per vediamo
1: adesso, per adesso sì, poi vediamo.
3: L'Italiano non è un allenatore che poi l'estate fa le sue valutazioni, certo, anche quando si avvicina a rinnovare, certo, l'abbiamo già visto in passato.
1: Dicevamo delle parole di Cambiaso, più duro invece è stato Spalletti, che ha più volte chiamato un centrocampista. Ci manca il centrocampista che spariglia, che fa gioco, eccetera eccetera eccetera. E oggi si è fatto anche il nome di Reinders, che io credo veramente o il City è in vena di regali, di prestiti e cose così, o la vedo estremamente complicata. È un modo per incentivare Bernardo Silva quanto prima a dare una risposta, e soprattutto quanto conterà la Champions per avere una risposta, e quali sono le alternative a centrocampo per la Juventus?
3: Allora, la tua chiave di lettura è interessante, non ci avevo sinceramente pensato, può essere un modo di far presente a Bernardo Silva, guarda che stiamo anche valutando alternative.
1: Infatti.
3: Le notizie di Reinders, che sono nate in Inghilterra, abbiamo anche rimportate su tutto il mercato web, poi ci sono anche, ho letto in giro anche colleghi che insomma spiegavano perché Reinders fosse adatto alla Juventus, ma quella francamente non mi sembra un tema, cioè è ovvio che
1: lo prendo in braccio, lo porti in
3: non devo neanche scrivere mezza riga, cioè, voglio dire, siamo parlando di un giocatore che farebbe comodissimo. Il problema è che costa, credo, decisamente troppo. Tu hai detto in vena di regali, anche ipotizzando che lo fosse il City, dovrebbe essere lui in vena di regali, perché guadagna 7-8 milioni di euro all'anno, quindi più di Leeds. Non credo che la Juve abbia in mente di mettere qualcuno sopra il Leeds.
1: No, anche la stessa offerta per Bernardo Silva è più bassa degli 8 milioni.
3: Esatto, quindi Reinders a me sembra francamente
1: improbabile.
3: Non diciamo impossibile, perché lo sappiamo come funziona il mercato, però non ci credo solo il giorno che lo vedo firmare il contratto con come il Juve, su Bernardo Silva, ma anche su altri. La Champions pesa, perché va bene che uno come Bernardo Silva può avere l'idea di andare a fare un'altra esperienza in un campionato diverso dalla Premier League, quello ci può stare, però uno come Bernardo Silva non si sposta per non, cioè non va dove non fa la Champions, no. Questo sono abbastanza convinto. Però l'alternativa, attenzione, è proprio un po' diverso. Io, il nome di Kessié lo terrei sempre presente, sì. Perché comunque ha voglia di tornare in Italia, si sa benissimo che l'ingaggio che prende in Arabia
1: nemmeno dimezzare di più
3: di costi, perché in realtà lo sa benissimo che quelle cifre non le dà nessuno se vuole tornare in Italia, quindi potrebbe essere un'opzione.
1: Parliamo invece di Milan, perché ti chiedo la situazione Goretzka, la possibilità Lukaku e soprattutto cosa può essere emerso così a sensazione da quella lunga chiacchierata di Allegri con
3: io stesso.
1: Dicevo, parlando di Milan, ti chiedo la possibilità di Goretzka. Abbiamo perso definitivamente, perché ho sentito il boom classico di quando cade la linea, quindi lo recuperiamo subito, Ivan, così poi ci indirizziamo verso questa domanda che appunto io volevo porre, ma gliene farò anche un'altra adesso, perché vediamo se è una questione di scaramanzia, perché c'avevo un paio di dubbi, magari il dubbio sugli acquisti Milan lo affronterò con Jacopo Galvani tra pochissimo. Invece credo che abbiamo recuperato Ivan Cardia e dovremmo avercelo tra pochissimo, sì. La regia mi sta per dare ok, perché voglio parlare anche della questione Malen, naturalmente, per quanto riguarda la Roma, perché raggiungere un posto in Champions League per la Roma diventa fondamentale anche intanto per mantenere Malen e per elaborare anche lì un mercato diverso per la prossima stagione, accelerare un po' i discorsi per quanto riguarda la rosa appunto del prossimo anno e gli obiettivi che si sta dando la società. E allora abbiamo recuperato Ivan Cardia. Ivan, dicevo, sì. Per quanto riguarda invece la Roma, fondamentale per la Roma arrivare in Champions per trattenere intanto Malen e poi fare mercato, perché il discorso che abbiamo fatto per la Juve vale anche per la Roma, quindi è fondamentale anche per la Roma anche arrivare in Champions per questo discorso.
3: Sì, sì, è fondamentale. Secondo me non necessariamente, allora, Malen secondo me potrebbe anche rimanere
1: riscatto a 28,
3: ricordo. Sì, sì, riscatto è alto, però secondo me potrebbe anche rimanere a prescindere. Io vedo per esempio Svilar un giocatore per il quale è essenziale che la Roma vada in Champions, perché altrimenti la possibilità di fare la plusvalenza diventa una necessità. È un giocatore che ha oggettivamente un gran mercato e diventa un giocatore a rischio, quindi io probabilmente anche per Malen, per carità, è importante la Champions League, gli eventuali introiti sono essenziali per la Roma, però io vedo il pericolo soprattutto per quei giocatori, io ho citato Svilar, ma se ci posso mettere anche Kone o Sule, quei giocatori che hanno un certo mercato e che se non vai in Champions fai più fatica a tenere, perché hai bisogno di soldi e loro hanno voglia di misurarsi in un palcoscenico come quello della Champions.
1: Esattamente. Allora Ivan, l'ultimissima domanda, visto che c'ho proprio un minuto di tempo per fartela, è invece sul Milan che ti stavo facendo prima. Goretzka, l'eventuale Lukaku, cosa può essere emerso da quella chiacchierata tra Allegri e la dirigenza di qualche giorno fa?
3: Ma io a Lukaku ci credo non tantissimo, però vediamo, sono sincero. Goretzka sì, è una possibilità. Io credo che siano soprattutto emersi profili, cioè Allegri credo voglia appunto un giocatore di quel tipo, poi se non è Goretzka ma è un altro, gli aumenta la qualità e gli dà anche qualche gol dal centrocampo, insomma non credo che si fossilizzi sul nome ma sulle caratteristiche. Credo sia emersa l'idea di continuare insieme, che la possiamo anche dare come una cosa scontata, ma in realtà così scontata non lo è, perché di Allegri si è parlato in chiave nazionale, in chiave di Madrid, in tante direzioni negli ultimi tempi, e la necessità di rendere un po' più forte una squadra che comunque magari poteva fare qualche punto in più, però dei limiti abbastanza evidenti li ha manifestati in questa stagione.
1: E quindi occhio a quello che può succedere, soprattutto dopo quello che può essere messo da quella chiacchierata tra Allegri e il club. Grazie intanto a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: E noi invece ci ritroviamo tra poco con Jacopo Galvani, parliamo di Milan, torniamo sul campionato, poi attendiamo anche nuove news, perché intanto arriva anche un dispaccio dell'ANSA secondo cui Malagò potrebbe essere per la presidenza della FIGC ineleggibile. Tra i suoi avversari infatti circola questa ipotesi per via della norma sul cosiddetto raffreddamento temporale, cioè di chi è stato presidente di un ente vigilante, in questo caso il CONI, e dunque non potrebbe immediatamente diventare responsabile di una controllata, appunto in questo caso la Federazione FIGC. Cercheremo di capire anche questo tra pochissimo, dopo la pausa.

0: Come detto, è il momento di dare il buongiorno a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ancora una domenica da dimenticare, direi, per il Milan, perché dopo la vittoria risicata ma importante contro il Verona, il pareggio senza nessuna emozione, con tanti dubbi e paure contro la Juventus dall'una e dall'altra parte, poi entrambe sono scivolate dimostrando che non vivono esattamente un momento di grande forma. La Juventus che non va oltre l'1-1 in casa contro la già retrocessa Verona, e il Milan che le prende a Sassuolo. Del resto Allegri ha una cattiva ascendente col Sassuolo, in qualsiasi panchina si trovi. Che partita hai visto contro il Sassuolo? Quanto sei preoccupato per un posto in Champions?
1: Preoccupato? Sono preoccupatissimo. Neanche preoccupato, perché quello che stiamo assistendo è uno scempio, una vergogna. Una società, secondo me, totalmente assente. Un allenatore che campa solo scuse, perché... e continua a vivere di slogan, no? E l'obiettivo è entrare in Champions, è qui, è là, è su, è giù, se l'anno prossimo non arrivano sta già mettendo le mani avanti. A me queste cose qua non piacciono, e se avesse veramente gli attributi andrebbe in società e si farebbe sentire, picchierebbe i pugni.
0: Però pare che ci sia stato questo incontro con la società.
1: Sì, a gennaio, però dov'era quando si è fatto comprare Fulcru? E non si è fatto prendere il difensore centrale, non si è fatto prendere una punta di livello. Dov'era a gennaio? Perché bisogna anche dire queste cose qui. Perché è comodo adesso andare a fare le riunioni di mercato. Perché a gennaio non sei andato a picchiare i pugni minacciando di dare le dimissioni se non fossero arrivati giocatori di un certo livello? Invece no, te ne sei stato lì bello bello, zitto zitto, ti sei accontentato di Fulcru e continuiamo con questo scempio, con questa mediocrità, perché questa è la realtà. E se per caso il Milan dovesse qualificarsi alla Champions League, ma voi mi dite con che figura vai a giocare la competizione più importante del mondo? Cioè, perché vuoi andarci da almeno potenziale competitivo? Non ti dico vincere, potenziale competitivo, ma questa squadra qui non so se vince una partita in Champions.
0: Sai, è quello che di fatto dicevo anche io ieri. Alla fine sembra che, tolta Inter e Napoli, chiunque dovesse andare in Champions tra Milan, Juventus, stesso Como e Roma, saranno due squadre che semplicemente andranno a occupare un posto disponibile, ma non squadre pronte per la Champions, perché il discorso vale per la
1: vergogna,
0: discorso vale
1: ma
0: per la Roma, il discorso vale per il Como.
1: Ma sai che cos'è il problema? Roma, Como, posso accettarlo, anzi la Roma poco, il Como sicuramente lo accetto, ma Milan e Juve, cioè, ma sono squadre che devono andare a fare i protagonisti in Champions League, non le comparse, dai che ci tiriamo su questi soldi, arrivederci e grazie. Ma che cos'è sta cosa? Che cos'è? Ma stiamo parlando...
0: È un andazzo da anni, purtroppo.
1: Ma stiamo parlando del grande... Cioè, questo che io voglio spiegare. Stiamo parlando del Milan, stiamo parlando di società che non sono importanti, vanno oltre l'essere importanti, hanno una storia. Proprio adesso, e non voglio fare pubblicità, lo giuro, l'amico collega Marcello Chirico mi ha passato il film che dovrà uscire, fatto, realizzato da lui, sugli anni della fondazione della Juventus. E lo sto guardando in anteprima. Sono, tra l'altro, quando uscirà ve lo consiglio, anche se non siete juventini. Sono 4 ore di film documentario diviso in 2 parti. Ma ragazzi, ma la poesia che c'è dietro a queste due squadre, che poi non sapevo io che si intrecciavano, Kilpin, fondatore del Milan, si intreccia con la Juve perché ha giocato anche nella Juve, queste cose qua. Ma la poesia che c'è dietro a queste due società, ma non meritano di essere di questo strazio, ma non se lo meritano minimamente. Stiamo parlando di due società che sono incredibili. Tra l'altro, sempre il racconto dice che il Milan, che poi vince il primo scudetto con Kilpin, Si scontra in semifinale proprio con la Juventus in una splendida partita finita 3-2. Cioè, ma ragazzi, stiamo parlando di poesia calcistica. Ma e voi me la state riducendo a miseri conti, bilanci e cose vergognose? Cioè, perché questo è quello che stiamo assistendo. Cioè, è inutile che mi vengano a dire queste squadre meritano di tornare in vetta, ma non al calcio italiano, al calcio europeo. Però, ed è una vergogna che i proprietari non lo capiscano.
0: Dal punto di vista economico, però, ad oggi è complicato per tutti, perché comunque sappiamo
1: allora,
0: bene che
1: sono d'accordo, sono d'accordo che è complicato, ma puoi provarci. Qua invece non ci si prova neanche. Qua l'unica roba è facciamo la plusvalenza, usiamo la squadra B per finanziare la squadra A. Cioè, queste cose qui è una roba vergognosa. È una roba vergognosa. Tu ce la puoi fare. Tu ce la puoi fare o tentarci comprando i giocatori prima degli altri, facendoli crescere, facendo anche un cammino che magari durerà 5, 6, 7, 8 anni, ma di cercare di costruire una squadra. Invece qua non si trattengono i giocatori, alla prima offerta vendiamo e cerchiamo di cambiare tutto quello che è cambiabile, perché più giocatori mettiamo dentro e più ne facciamo uscire, più sono plusvalenze e mettiamo a posto i bilanci. Ma questo non è sport. Questo va bene se sei un concessionario d'auto, ma se sei una società di calcio tu non puoi fare una mercificazione così del calciatore. Cioè, voi pensate che il Milan che vince lo scudetto, e non stiamo parlando di 20 anni fa, gli sono rimasti soli 3 giocatori. Uno perché non lo vuole nessuno, e sto parlando di Tomori. L'altro è Maignan e l'altro è Leao. Tutto il resto è stato cacciato via. Allora, adesso io non ho mai pensato che quella squadra lì fosse di campione. Ma voi pensate che tu avevi un potenziale centrocampo formato da Kessié, Tonali, Modric, Rabiot e Renders, e guardate cosa c'hai. Cioè, anche i nomi che stanno uscendo adesso in fase di mercato, che poi secondo me quando escono quest'ora non sono mai proprio reali,
0: al massimo
1: sono idee. Ma dove vuoi andare con Goretzka? Cioè, Goretzka ovviamente giocatore a parametro zero, che il meglio della carriera l'ha dato.
0: Beh, non sarebbe male però, diciamo, in questo momento.
1: Sì. Ma io ti dico, fai il salto di qualità in Champions League con Goretzka, Gila e Gabriel Jesus. Allora, Gabriel Jesus io l'ho sempre sponsorizzato e continuo a pensare che sia un ottimo giocatore, ma molto soggetto agli infortuni, e questa cosa qua ne va considerato. Ma cosa fai con Gabriel Jesus? O Gabriel Jesus salta 5 uomini a partita ogni volta e va in porta, se no qui non gli arriva un pallone. Non gli arriva un pallone! E ma noi andiamo avanti 3-5-2, perché bisogna giocare con questa difesa 3 era un modulo che si usava negli anni 70, e noi andiamo avanti. Cioè, tutta Europa gioca col 4-3-3 o 4-2-3-1 e noi arriviamo col 3-5-2, tutta Italia. E infatti la nazionale fa pena, non ci qualifichiamo ai mondiali, arriviamo in Champions League, facciamo pena. Cioè, dai ragazzi, cioè, io credo che siamo chiamati a un cambiamento di mentalità, un cambiamento di tutto, ma soprattutto a Milan e Juve. Delle altre può anche interessarmi meno, ma Milan e Juve stanno veramente, sono l'ombra di se stesse. Cioè, stiamo parlando di due squadre che non sono gloriose, di più, e dobbiamo vedere uno scempio del genere. Cioè, il Milan nelle ultime 8 giornate ha fatto un gol.
0: Tra l'altro, come ci faceva notare il nostro ascoltatore proprio ieri, poi nel frattempo Giorgio Tra l'altro, come ci faceva notare il nostro ascoltatore proprio ieri, poi nel frattempo

0: ma non funzionano, è quello il discorso. E quindi qual è il vero problema?
1: No, è sbagliato quello che dice l'ascoltatore, nel senso che se tu hai degli attaccanti scarsi,
0: è quello il discorso. Cioè lui dice non è che non ce li hai, il discorso è che hai preso quelli sbagliati o non valorizzati dagli allenatori. In questo caso, secondo me,
1: Jonathan David, cioè analizzando Jonathan David, giochi in 10.
0: Open Da non ne parliamo proprio.
1: Open Da, esatto, cioè non è neanche un attaccante, non ho capito perché l'hanno preso. E il poi hai il problema, Leao, Pulisic non sono attaccanti, quindi è non averli. Fulcrook è un ex giocatore, e poi hai Gimenez che è stato fuori 6-7 mesi, uguale stesso discorso di Vlahovic, con la differenza che Gimenez Allegri non lo vede proprio, non lo fa neanche entrare in campo praticamente. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè non hanno gli attaccanti, ma il problema non è solo gli attaccanti, perché se non avessero gli attaccanti, io parlo soprattutto del Milan in questo caso, e tu dici, sai, sbagliano 5-6 gol a partita, è un problema l'attaccante, ma qua non ci sono occasioni. Voi ricordate i gol sbagliati da Gimenez, da Fulcrook, qualcuno da Leao, ma sono tutte occasioni che si è creato da solo. Cioè, perché se voi andate anche a vedere le due occasioni contro il Sassuolo, una di Leao e quella di Nkunku, che poi viene, per me non era calcio di rigore, però diciamo con quell'episodio che in area di rigore, ma sono due palloni persi dal Sassuolo e loro saltano due uomini e tirano.
0: Non frutto perché di azione, ma più di occasioni concesse dagli altri, dici.
1: Esatto, cioè se no non avresti mai visto neanche un'occasione da gol. Poi sento dire che un'occasione da gol, il tiro fatto da Pulisic, che era un cross che nessuno ha toccato, è finito tra le braccia di Leali. No, non di Leali, di Turati. Cioè, quindi di che cosa stiamo parlando?
0: Ugo da Londra ti dice, ciao Vincenzo, ciao Jacopo. Jacopo, tempo fa ti dissi che disertare lo stadio come forma di protesta era l'unico modo di far capire a questa società indegna di lasciare. Tu mi dicesti che non serviva. Ad oggi ti chiedo, ne sei sicuro? Rovinare l'immagine a livello mediatico ed economico per sponsor conseguenza sarebbe l'unico modo per porre fine a questa scarsità? Capisco la stampa, ma non capisco i geni che pagano per vedere il Milan, ma la Serie A in generale. Un abbraccio ragazzi, un abbraccio a te.
1: Allora, ho cambiato idea non tanto perché sono convinto che disertare serve, ma per questione del caro prezzo, perché Milan-Juventus, secondo Anello Bu, 139 euro, meritava di rimanere lo stadio completamente deserto, con solo noi giornalisti dentro. Perché 139 euro, secondo Blu, è una vergogna spaziale. Solo per quello meritava veramente deserto. Poi sono anche dell'idea che invece occupare lo stadio e farsi sentire con delle proteste pacifiche nel senso non distruggere qualcosa, pacifiche però con cori, con striscioni, queste robe qua sia doveroso, sia un atto doveroso, perché se no io ho una convinzione di questa società degli americani. Gli americani perché stanno alzando così i prezzi? Per un semplice motivo, loro vogliono portare lo sport come è negli Stati Uniti, dove allo stadio live, diciamo, di persona ci vanno i ricchi, e le persone molto benestanti, e gli altri se lo guardano a casa dalla televisione.
0: E quelli che si guardano a casa dalla televisione sono quelli che magari più fischiano, più contestano, mentre quelli ricchi vanno lì, fanno silenzio e diventa un teatro.
1: Voi guardate l'NBA. L'NBA trovi a bordo campo Jack Nicholson, tutti i Puff Daddy, trovi tutti i VIP. Trovi tutti i VIP che stanno lì a vedersi la partita. I poveracci se la guardano da casa. Loro vogliono fare questa cosa qui, portare le persone a starsene a casa e mettere dentro solo le persone ricche. Ma non ha capito una cosa: il calcio è uno sport popolare, non è uno sport d'elite. Lo sport d'elite può essere il golf, può essere la Formula 1, può essere il tennis, ma il calcio rimane uno sport popolare, e se preferite, visto che magari non sanno cosa vuol dire popolare, da poveracci.
0: Proprio,
1: va bene?
0: Mettendola. Perché,
1: ma certo, perché il calcio si gioca in tutto il mondo? Perché basta una porta anche immaginaria una palla fatta con gli stracci e tutti ci possono giocare. Io quando ero all'elementare, a scuola, che non ci facevano giocare a calcio, facevamo le palle

0: lo scotch e la carta, e sì, giocavamo sì. con quello. E andava bene così, e la porta era immaginaria, al massimo mettevi due felpe, due zaini, ma quello era. Quello che loro non riescono a capire, che il calcio è questa roba qui, e non puoi farla diventare uno sport d'élite, perché il calcio sarà sempre quello. Tanto è vero, quante storie conosciamo di brasiliani, argentini che arrivano dalle favelas e diventano i numeri uno al mondo. Mi viene in mente Maradona, Pelé, Ronaldo, Tevez, mi viene in mente
1: Adriano stesso,
0: Adriano è uno degli esempi, Ronaldinho, ma quanti ce ne sono di giocatori che arrivano dalle favelas? Rivaldo, ragazzi, andatevi a vedere un'intervista di Rivaldo da giovane che cammina per le favelas in ciabatte e pantaloni corti, perché quello è il calcio. Il calcio, la magia del calcio è quella. Prendete anche Osimhen. La magia del calcio è quella, che è uno sport per tutti. Non è la Formula 1, che se non hai soldi non ti puoi neanche sedere. Ma non ti puoi neanche sedere sui kart. Date a vedere cosa costa oggi un kart e cosa costa fare un mondiale, un campionato regionale di kart. Cioè non ti puoi neanche sedere, perché è uno sport per ricchi. Ma il calcio no, devono capire che non è quello. E loro non possono mandare fuori dallo stadio e cercare di allontanare i tifosi. Perché cosa fanno? Si guardano le partite con Fedez, la Ferragni e 4 VIP? Che non pagano neanche il biglietto, perché questi non lo vogliono pagare.
1: Giorgio, quella nota vocale che si può ascoltare c'è? Chiedo, così magari vai, sentiamola.
2: Allora, buongiorno. Un paio di considerazioni sparse. La prima, da milanista, passatemi il termine, mi vergogno di andare in Champions League. Sia Milan che Juventus alla fine ci andranno, perché le altre sono peggio di noi, non perché noi siamo più bravi degli altri. Uno. La seconda invece cosa che domando a Jacopo, se è riuscito a fargli sentire l'audio, è questa. Ma che si vada o meno in Champions, tanto se mi devono fare una squadra per l'anno prossimo ancora piena zeppa di Yashari, Ricci, Atecame e via dicendo, ma a me che me ne frega? Cioè, nel senso, ormai per il Milan o in generale per le altre italiane, andare in Champions League significa soltanto ritirare l'assegno di partecipazione. Io ho 40 anni, sono nato e cresciuto con il grande Milan, quando tu volevi andare in Champions League perché sapevi che se ti andava male arrivava ai quarti di finale, se ti andava bene arrivavi o in finale o la vincevi addirittura. Quindi non capisco questa ossessione a questo punto per andare in Champions League.
1: Che ne pensi? Diciamo che più che ossessione è necessità, secondo me, in questo momento, per mantenere i conti in ordine.
0: Per me sta dicendo la verità assoluta. E il problema è che, ripeto, lo dico sempre, questa società, faccio vedere la maglietta, questa società l'unica cosa che gli interessa è questa cosa qua. Il
1: Roba è?
0: bilancio
1: Ah, il
0: inattivo,
1: bilancio
0: punto,
1: inattivo.
0: chiuso,
1: Fatto
0: chiuso,
1: sta.
0: è l'unica roba che gli interessa. Cioè, non è un progetto sportivo, è un progetto solo esclusivamente economico. Loro sperano che Yashari faccia faccia qualche partita incredibile, così lo rivendono 80 milioni. A loro di dire Yashari, ho trovato Yashari e divento un caposaldo di questa squadra, non frega nulla. Non frega nulla. L'unico loro interesse, obiettivo, non è vincere, che per me la plusvalenza dovrebbe essere la vittoria. Per loro invece vendere e commerciare giocatori. Se l'anno prossimo, voi guardate che non è un caso che il Milan tutti gli anni, andate a farci, ti parlano sempre di anno zero, cambiano 10-11 giocatori tutti gli anni, continuamente. Che poi qua io continuo a pensare, meglio inserire due giocatori da 50 milioni l'uno piuttosto che inserirne 5 da 20, perché questo è il discorso. Questo è il discorso. Poi mi fai dire una polemica
1: Vai.
0: sull'Inter, perché
1: Con calma,
0: ieri, no, ma no, sono stato riempito di insulti
1: Non ho
0: dicendo
1: dubbi, guarda, non ho dubbi.
0: che sono un rosicone. In realtà, a me non me ne frega un cazzo se
1: Ah!
0: l'Inter ha vinto o ha perso. Scusate, Bip, non me
1: Francesismo.
0: ne frega. Non si dice, non me ne frega
1: Sono i
0: se ha
1: bambini
0: vinto, non si
1: all'ascolto.
0: dice che ha vinto. A me non interessa se l'Inter ha vinto o no, anzi, complimenti, avete vinto. Poi quello che uscirà in sede di tribunale sarà un altro discorso.
1: Sempre
0: Però
1: sì, perché ricordiamo che c'è
0: no, se
1: un'indagine in
0: uscirà
1: corso.
0: qualcosa, però sul campo per me hanno vinto, punto chiuso. Ma io una roba che ho trovato indegna dai tifoso dell'Inter, che io ricordo prese di posizione, mi fermavano per strada per dirmi: dovete vergognarvi, perché quando si vince non si insulta l'avversario, il famoso coro, lo posso dire, interista, vaffa, ecco, il famoso coro che continuano a fare i tifosi del Milan all'Inter, che come loro chiamano fanno contro il Milan, e quindi erano tutti indignati perché in giro per le strade cantavano quella roba lì, oppure si sono indignati quando Ambrosini preso il cartello con scritto lo scudetto mettitelo, oppure quando quando ha vinto il Milan, esatto, ha detto la coppetta mettitela lì, ok, va bene, cioè tutti indignati che mi dicevano che vergogna, che cosa scandalosa, quando invece nei festeggiamenti adesso dell'Inter campione d'Italia, ripeto, ha meritato, lo spiego che ha meritato, hanno fatto per me la cosa più deplorevole che tu puoi fare nel calcio, quella di profanare il logo di una squadra avversaria, andare al Milan Store e riempire di adesivi il logo, tra cui anche in uno che me l'ha fatto notare un collega con scritto ladri, cioè questa cosa qui poi mi fa veramente ridere, però fa niente, e sul logo del Milan. Allora adesso io dove voglio arrivare? Guardate cosa fa, c'è un filmato storico, se andate anche su YouTube lo trovate, dei calciatori, sapete che in Spagna usano mettere come tappeto il logo della squadra ospitante, no?
1: Sì.
0: A bordo campo, con i calciatori avversari che lo saltano per non calpestarlo, per non profanare
1: tranne il logo. In Atletico Madrid-Arsenal, gara di andata di su di semifinale di Champions League, infatti abbiamo visto un Simeone arrabbiarsi con, adesso non ricordo qual è il giocatore, esatto, che c'è andato sopra, però sì.
0: Esatto, però per cultura sportiva non si, c'è un'immagine di Cristiano Ronaldo che proprio lo evita e salta. Voi sapete che io non sono un fan di Cristiano Ronaldo, ma questo per farvi capire quanto è importante e cosa rappresenta un logo. Andare a metterci sopra gli adesivi non è goliardia, è mancanza di rispetto. Io capisco, c'è tutti gli interisti che mi stanno insultando dicendo che è rosico, ma c'ha la Noglu, ma qui, ma là, perché ovviamente. Ma allora io dico, ma con tutte le morali che avete fatto sui cori che sono degli sfottò, i cori, i cartelli sono degli sfottò, però è giusto profanare il logo di una squadra avversaria?
1: No, no, questo...
0: Cioè io chiedo, cioè, sì, chiedo, come si diceva una volta, chiedo per un amico.
1: Sì. Ok, come dicevo.
0: Però questo per me non è neanche chiedere, questo qui per me è un dato di fatto.
1: Pretendere,
0: cioè, ci sono delle cose che non si fanno. Cioè, io accetto tutto, ma avevano detto che un anno gli avevano messo addirittura il letame davanti alla Milan Store. Ma va bene, ma quello posso anche capirlo, quello è spottò. E mi sta bene.
1: Tu dici profanare il logo invece è mancanza di rispetto sulla
0: quella
1: storia, eccetera.
0: È proprio mancanza di rispetto. Voi pensate se una cosa del genere fosse successa con le nazioni?
1: Senti, c'è un altro amico che però non condivido questa lettura, che dice: cioè, vai a guardare una partita in Premier, prezzi altissimi, il 70% proprietà americana e nessuno protesta, solo da noi. Però, caro amico, ho capito, io me l'andrei a vedere pure io una partita in Premier e non protesterei, perché ti vai a vedere uno spettacolo.
0: Però c'è una differenza.
1: C'è uno spettacolo.
0: Cioè, lui ha detto una mezza verità. Qual è la parte che è una cazzata, perdonami? Che in Inghilterra si guadagna molto di più.
1: Sì, tra le altre cose, ma comunque
0: cambia
1: tanto, ma vai a vedere anche uno spettacolo. Allora la tua obiezione era: pago 139 euro per vedermi una partita dove mi addormento dopo 5 minuti e mi sveglio al 95esimo. Lì magari, cioè, probabilmente... paghi di più, ma hai strutture perfette, un calcio piacevolissimo da guardare, e allora è quasi come se fosse giustificato il prezzo del biglietto.
0: Ma ripeto, c'è anche la questione di rapporto cioè il rapporto di quanto si guadagna nello singolo stato. Cioè, voi andate ad esempio in Dubai, adesso io non lo so, ma in Dubai, che l'operaio prende 8.000 dollari al mese, probabilmente il biglietto di una partita di calcio costa 500 euro, ma è rapportato a quanto guadagna l'operaio. ma se da noi lo stipendio medio è 1500 euro, tu non puoi mettere secondo anello, che sono i popolari, è la curva, è il settore storicamente dove costa di meno a 139 euro. Perdonatemi, è una cosa che non ha senso. Se noi guadagnassimo 5.000 euro come stipendio medio, allora dici 139 euro, puoi metterlo anche a 200. Sarebbe caro comunque, ma dici, ma sai, prendo 5.000 euro al mese. Ma così non diventa più fattibile.
1: Non è proporzionato con i guadagni della gente. No, sono
0: perché
1: d'accordo.
0: È fondamentale il caro vita. Cioè,
1: certo,
0: se
1: certo.
0: ci aumentano il caffè di 20 centesimi ci arrabbiamo. Pensate sul biglietto benzina. Dello stadio.
1: Certo.
0: E non è uno spettacolo quando vai al bar e fai così il caffè e dici che caffè, cioè non stiamo facendo la pubblicità.
1: No, direi assolutamente di no. Jacopo, ti devo salutare, ti ringrazio come sempre. Jacopo Galvani,
0: ciao a tutti,
1: prossimo.
0: Mandatemi
1: ciao.
0: La puntata.
1: Assolutamente sì, è già pronto Jacopo Galvani, il tuo intervento da Giorgio Solani che te lo sta per mandare. Noi invece ci prendiamo l'ultima pausa, poi Gabriele Chiocchio, andiamo in casa a Roma e Allen Valdecchio. Aspetto.

0: Come detto adesso, Casa Roma con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a voi che ci ascolta.
0: È solo un caso o la risoluzione del conflitto interno Ranieri-Gasperini a vantaggio di quest'ultimo ha dato il là a una seconda e ultima parte di stagione per la Roma con un passo diverso, visto anche un po' la reazione che ha avuto il gruppo, la squadra, che si è vista anche ieri, che adesso respira aria di Champions?
1: Non lo so se le due cose siano strettamente collegate, fatto sta che da un paio di settimane a questa parte la Roma sta offrendo un livello di calcio superiore a quello delle settimane precedenti, anche a livello fisico, anche grazie ai recuperi dei diversi infortunati che invece nelle settimane precedenti mancavano. Sono 10 punti nelle ultime 4, se non faccio male i conti, un ottimo primo tempo a Bologna, un'ottima gara ieri, poi bisogna fare anche un po' la tara con le motivazioni che avevano i rossoblù nello scorso turno e che avevano i viola soprattutto dopo la vittoria della Lazio sulla Cremonese ieri sera. Ma al di là di questo, secondo me la Roma sta tornando a offrire un calcio piacevole e soprattutto efficace, e grazie anche a un po' di fortuna nei risultati del weekend torna in corsa per la Champions League. Le probabilità non restano molte perché le gare sono poche, i calendari non avvantaggiano chissà quanto la Roma, però i giallorossi possono tornare a sperare almeno fino a fine campionato.
0: Anche perché probabilmente, se pensiamo anche al Milan, dai, che comunque due punti sopra la Juventus, se pensiamo a Milan, Juventus e Como, la Roma di queste tre in questo momento mi sembra sia quella più in forma, e quindi questo può contare come tabella di marcia?
1: Probabilmente sì, la Roma può solo fare il suo, ovvero sia portare a casa, cercare di portare a casa 9 punti dalle ultime tre gare che rimangono.
0: Ma perché tu dici, se lo fanno anche gli altri c'è poco da fare, quindi non dipende da Roma.
1: Anche perché se la Roma fa 9 punti fa 73, e con 73 negli ultimi 4 campionati si entrava sempre in Champions. Se la Roma non entra in Champions con 73 si applaudono gli altri per il loro andamento evidentemente migliore. Poi mi parli del Milan, il Milan ha 3 punti di vantaggio ma c'è lo scontro diretto, e quindi sono 2 partite di vantaggio su 3 rimaste, e quindi magari con così poca strada la speranza di prendere i rossoneri è un po' più fioca. La Juventus ha perso punti con il Verona in modo abbastanza inaspettato, lasciatemelo dire. Sta lì, ma anche in questo caso lo scontro diretto fa sì che i bianconeri possano appoggiarsi a qualcosina in più. Detto questo, c'è Lecce-Juventus. Il Lecce ha un vantaggio sulla Cremonese, ma la Cremonese gioca col Pisa, e quindi Lecce comunque sa che qualche punto lo deve ancora portare a casa per salvarsi. Io credo che si possa puntare su quella gara, al di là del fatto poi che tecnicamente tra le due squadre ovviamente c'è abbastanza poca storia.
0: Dopodiché nella penultima giornata c'è il derby e c'è questa polemica che ha attivato anche Sarri. Come ti poni tu su questa data, orario, in un momento in cui internazionali di tennis, diciamo, si sapeva dall'inizio che si sarebbero giocati in questo diciamo frangente, quindi c'è stato un errore? Questo quanto può comportare come rischio o problema per una partita come il derby?
1: Ma Sarri ha ragione su tutta la linea, specie quando dice che le date degli internazionali si sanno da tantissimo tempo, e la Lega continua a fissare partite importanti. L'anno scorso c'era Roma-Milan allo Stadio Olimpico il giorno della finale degli internazionali, si giocava di sera, io personalmente sono dovuto arrivare diverse ore prima per evitare problemi logistici, ma al di là di me che conto abbastanza poco, è un problema anche per i tifosi che insomma domenica alle 12:30 con i trasporti sempre così a Roma devono un po' arrabattarsi per arrivare allo stadio in tempo utile, e fa veramente pensare il fatto che non si riesca a trovare una soluzione, perché il derby di sera non si può giocare, perché lunedì pomeriggio non è un granché, fatto salvo il fatto che poi quando la Lazio ha voluto giocare di lunedì pomeriggio si è fatto, ma insomma questo è un altro discorso. Basterebbe, ormai tanto non c'è più il discorso di dover giocare sempre insieme, basterebbe per esempio far giocare Lazio e Roma in trasferta nel turno degli internazionali ed entrambe in casa in un turno magari lontano dalle coppe europee, mettendola una il venerdì e una il lunedì. Non mi sembra un'impresa così impossibile fissare un calendario del genere. Evidentemente in Lega non ci hanno pensato, avevano altre cose a cui pensare, e quindi ci sarà questo problema principalmente logistico e anche competitivo, perché poi penultima giornata significa contemporaneità tra tutte le gare con squadre con lo stesso obiettivo, e quindi probabilmente dovrai portare alle 12:30 la partita della Juventus, certo, la partita del Como e anche forse la partita del Milan. Si giocano 4 partite in un orario abbastanza scomodo per tutti.
0: Direi proprio di sì, quindi calcoli sbagliati. Io mi sono perso, si ha detto qualcosa Gasperini in merito?
1: Gasperini, allora, gli è stato detto di Sarri in conferenza stampa, Gasperini l'ha presa un po' a ridere, onestamente, e ha spiegato quello che gli hanno spiegato, che è quello che vi ho detto poc'anzi, vale a dire che di sera non si può giocare, che lunedì pomeriggio è scomodo e che quindi domenica alle 12.30, con la finale degli internazionali alle 17, rimaneva l'unico slot orario. Ha fatto anche una battuta assolutamente bonaria su Sarri dicendo che patisce un po' il caldo e poi ha detto chissà, magari piove e quindi il problema si risolve.
0: Si risolve. Però,
1: insomma, scherzava ovviamente, nessun attacco al tecnico della Lazio, che anzi ha detto delle cose assolutamente sacrosante.
0: Era giustamente di buon umore Gasperini, capiamocela così. Caro, caro Gabriele Chiocchio, grazie come sempre, buon lavoro a te, alla redazione di Voce Giallorossa. Ciao Gabri.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Alen, buongiorno Alen.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Insomma, che la Roma fosse favorita in questa partita si sapeva, ma la Fiorentina così scarica te la immaginavi? Sta scaricando un po' tutte le tensioni di una stagione, oramai hai raggiunto l'obiettivo.
2: Sì, me l'aspettavo, no, perché comunque pensavo comunque un po' di orgoglio, comunque di amor proprio. E il risultato a Cremona immagino che comunque abbia influito sulla grado motivazionale, però non c'è stata storia, vittoria meritatissima della Roma, che forse meritava anche un qualche gol in più. E niente, ben venga la fine di questa stagione, sentire cosa voglio fare Paratici, peggio non si può fare.
0: Che poi in teoria Alen, Paratici ha fatto, è stato un grande protagonista dell'epoca d'oro della Juventus, dei 9 scudetti di fila. Da allora, ricordiamolo, nessuna squadra è riuscita a vincere neanche 2 di fila, ne parlavamo proprio con te l'altra volta. Però di quegli anni un grande architetto fu proprio Paratici, perché i Dybala, i Mandzukic, i Tevez non vennero presi sostanzialmente da Marotta. Il vero lavoro di scouting e di scelta dei giocatori era stato di Paratici, con poi il lavoro di Marotta. Tu mi dirai, sì vabbè, ma sono giocatori fuori portata per la Fiorentina, certamente, però è stato un dirigente che ha dimostrato nel suo passato di essere un top. Perché non ti sento e non sento l'ambiente di Firenze così convinto di Paratici e del lavoro che potrà fare?
2: Ma perché comunque il mercato di gennaio
0: però era un po' complicato, diciamo, entrare pronti via e risolvere qualcosa.
2: Sì, sono d'accordo. Però il mercato di gennaio comunque ha portato dei giocatori che, a parte Solomon, che ha alzato il livello. Cioè, Fiorentina si è salvata con la rosa costruita l'anno scorso. E, non so, ma io non voglio cadere nell'entusiasmo. Aspetto di vedere. Voglio fatti, voglio capire prima di tutto l'allenatore, che si darà sulla panchina viola, e poi come sarà costruita la squadra. Quando hai delle stagioni così difficili a livello proprio nervoso, il meglio è comunque stravolgere la rosa e ripartire comunque con delle facce nuove, perché lì ci sono troppe tensioni. Quest'anno è stata dura per i calciatori, perché l'ambiente era pesante a Firenze e si meritavano le critiche. Dunque cambiare e svoltare in questi ambienti, a meno di avere molto molto molto talento e comunque anche un'intelligenza emozionale che non tutti hanno, è difficile cambiare queste dinamiche. E voglio vedere Paratici che idea ha, che budget avrà a disposizione la società. E certi calciatori non li voglio più vedere con la maglia del Fiorentino, al di là del potenziale, al di là di tutto. Ma
0: mi fai un elenco?
2: Certi calciatori...
0: Mi fai un elenco? Sceglimene 3.
2: A che ora è? Perché comunque è lungo l'elenco.
0: facciamone tre.
2: Beh, guardo, penso a portare dei soldi in cassa. Io vedrei Ken e Gudmundsson subito. E piccoli, non so cosa pensare di piccoli. Ieri la gente ha scoperto Braschi. Secondo me Braschi gli ha fatto meglio, mezz'ora ieri Braschi ha fatto meglio di Piccoli in una stagione. E il terzo è Ranieri. Ma dirà sì, è migliorato, eccetera, è compromesso con la piazza. A me certi atteggiamenti non mi piacciono. E tecnicamente, tatticamente, per me è un giocatore sopravvalutato. Dunque quei tre giocatori dove si può far cassa comunque, io li sacrificherei. Poi i riscatti, a parte Brescianini, che comunque in una rosa comunque con una certa profondità ci sta, perché comunque fa più ruoli, è uno che lavora e a me piace. Tutti gli altri comunque ritorno alla casa madre, grazie, arrivederci, e orientare comunque il mercato su altri calciatori, e poi comunque iniziare forse a valorizzare anche i calciatori del vivaio, perché c'è Amatucci in Spagna che sta facendo benissimo nella Spalmas. Bianco, è vero che in Grecia non ha trovato molto spazio, però poi comunque c'è Rubino in Serie B che ha fatto bene quest'anno, ci sono vari calciatori che hanno fatto bene in Serie B e li vorrei vedere in maglia viola l'anno prossimo.
0: Oggi è giornata di Champions League, c'è il ritorno delle semifinali, si parte appunto con Arsenal Atletico Madrid stasera. Che partita ci aspettiamo, anche sulla base di quella che è stata la gara di andata, che ha lasciato tutto in sospeso a livello di punteggio, e mi è sembrata un'occasione persa per l'Atletico Madrid, che ha provato in tutti i modi a provare a vincere una partita, poi due calci di rigore, uno tolto proprio all'Arsenal, un Arsenal che ha saputo difendere più o meno il risultato e quindi si riparte dal punteggio di parità. Però che partita ti aspetti stasera?
2: Ah, mi aspetto a settembre, ottobre si sono già incontrate, a Londra perse 4-0 Atletico, un risultato bugiardo, determinato dai calci piazzati e comunque molta sfortuna a livello offensivo dell'Atletico. L'Atletico in Inghilterra nelle partite di ritorno ha spesso fatto delle prestazioni storiche. Mi riferisco alla vittoria ad Anfield prima del che uscì il Covid, dove l'Atletico, che fu una gran sorpresa, andò a qualificarsi. La semifinale prima di Lisbona nel 2014, quando l'Atletico vinse contro il Chelsea dopo aver pareggiato la partita andata. Mi aspetto un Atletico ambizioso, l'Atletico deve andare a cercare l'Arsenal nelle ultime settimane comunque ha tanti dubbi. Ieri l'Everton gli ha fatto un grande regalo, che adesso dipende solo da se stesso per vincere la Premier, e questo forse potrebbe liberare l'Arsenal, ma al di là di quello penso che comunque l'Atletico possa giocarsela, perché l'Arsenal, l'ho visto in difficoltà, l'Arsenal sta dimostrando di far fatica ad assumere il ruolo da favorita, e su questo deve giocare Simeone, perché poi atleticamente a livello tattico comunque se la può giocare. Abbiamo visto l'andata, i 25 minuti del secondo, i primi 25 minuti del secondo tempo comunque l'Atletico ha messo l'Arsenal comunque nella sua area e ha sofferto l'Arsenal, dunque deve andare con questa mentalità, perché se va a fare una partita per chiudersi rischia comunque di soffrire troppo e permettere all'Arsenal di portare a casa la finale.
0: Parlando di squadre inglesi, ti ha stupito ieri il pareggio del City, a proposito di Arsenal che a questo punto tira un sospiro,
2: sì,
0: di sollievo
2: enorme? La Premier ha preso il ruolo della nostra Serie A degli anni 80 e 90, cioè alla fine lì soffri contro tutti, e ben venga che ci sia questo equilibrio e questa sinopsi. E niente, l'Everton comunque è una squadra vera, una squadra che pratica un calcio molto britannico, un calcio molto diretto, con 5, 10, 15 minuti di follia assoluta dove nessuna tattica controlla la partita, è solo il cuore alla fine ti permette di portare avanti il match. E l'Everton ieri è mancato qualcosa sulla fine, però grande match ieri sera, altro che Roma-Fiorentina.
0: Direi altro che Roma-Fiorentina, perché là è stata una gara totalmente a senso unico. Però visto che me l'hai ricitata, io ritorno sulla nostra Serie A e sulla Roma. La trovi in forma più in questo, perché qualche giorno fa parlavamo che nella lotta Champions la squadra più in forma forse era la Juventus, poi lo 0-0 col Milan, l'1-1 col Verona, qualche passo indietro, un momento di appannamento, adesso Milan, Juventus e Como sembrano più appannate, la Roma sembra quella più in forma?
2: Oggi sì, però le cose cambiano ogni giornata, diciamo da ottobre. E adesso sì, adesso visto che la Roma rispetto alle squadre citate gioca a un altro ritmo, l'ho visto anche ieri sera, vedremo al derby che comunque è la partita più delicata, sì. Però il occhio col Milan, il Milan secondo me è in gran difficoltà, non dovesse vincere contro l'Atalanta, occhio, perché poi va a Genova e a Genova sappiamo che Amarassi è sempre una trasferta molto delicata per il Milan. E poi la Juve quando si è ritrovata con le spalle al muro ha sempre risposto, e mi aspetto la miglior versione della Juve a Lecce, perché se perdi comunque a Lecce o pareggi, alla fine sono 4 punti persi contro il Lecce, sono 2 punti persi contro il Verona. I punti sono cari adesso,
0: sì.
2: In quel tipo di sfide, se non le vinci, sinceramente la Champions è difficile poter arrivare.
0: A quel punto, onestamente, non possiamo dire tranquillamente che non te la meriti. Alen, grazie come sempre, ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao, Alen Vallegri.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Pronto Maracanà, tutto pronto in redazione, allora do subito spazio alla squadra di Maracanà con il direttore Marco Piccari in pectore. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Chivu, secondo te?
1: Ah, secondo me, a parte che in partenza era la rosa più forte, la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbandamento, vedi anche eliminazione dalla Champions o fasi durante il campionato dove magari i risultati non sono arrivati come si aspettava, hanno sempre reagito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro che quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile, e loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po', diciamo, non proprio brillanti, però anche perché ha dovuto fare a meno di giocatori, diciamo, predominanti come Çalhanoğlu o Dumfries o Lautaro o lo stesso Thuram, no? Che sono mancati durante la fase della stagione. Quindi alla fine diciamo che hanno confermato quello che ci si poteva aspettare. L'unico dubbio poteva essere l'allenatore, che era un esordiente, però anche Chivo ha dimostrato che insomma ci può stare nel novero dei migliori allenatori del campionato italiano.
0: Ecco, è un Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di grande prospettiva. Mi riferisco a Nico Paz, che è un sogno difficile forse da realizzare, e poi altri obiettivi sono Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a starci bene dentro questo progetto di squadra. Io penso più soprattutto a quelli che potrebbero partire dall'Inter, perché che loro acquisiscano buoni giocatori lo do per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di tutti i collaboratori. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries, però loro, ecco, prendendo Palestra poi vanno a coprire la lacuna sulla fascia destra. Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un mondiale in mezzo. E più sulla perdita dei migliori giocatori che potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
0: Parliamo anche della Roma che è di nuovo in piena corsa per la Champions dopo aver di fatto annientato la Fiorentina ieri 4-0 la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperini che adesso si trova ad un punto al quarto posto, ad un punto alla Juventus.
1: Beh, diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, no? Di aver ritrovato il giro giusto, diciamo così, da quando c'è stata la separazione tra Gasperini e tra Ranieri e la Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è sembrata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan e nella Juventus sarei molto molto attento a perdere ancora punti per strada, perché la Roma, diciamo, ha fatto partire la volata da dietro, no? Da lontano, però sta arrivando a grande velocità e magari una delle tre che sono davanti potrebbero poi perdere il passo rispetto alla Roma.
0: Ecco, la Juventus, al di là del fatto che ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve preoccuparsi anche per la prestazione che ha fatto con il Verona, raccogliendo soltanto un punto, ha detto Spalletti, siamo stati poca roba.
1: Ma non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo che a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o o sei bello da vedere, o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, allenatore, in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
0: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
1: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità, e poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions, però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions. Dovevi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversari agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro, sai, Pulisic è scomparso, non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più, Fulkrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto, Nkunku è non pervenuto, è lì il problema, è stato il problema del Milan tutta la stagione e lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
0: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani che ha detto Allegri ha fatto praticamente come con Seisao, anzi meno di con Seisao che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
1: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei e Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto una Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona, che sa di calcio. E quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba tra i due. E quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2/3 di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao.
0: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in Defiulet, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci fa. Nel
3: È
2: libro.
3: un finto campione, dai.
2: Un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, questo qui quando gioca. Campione è Modric, che ha anche 40 anni, però vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, ma Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Jerry Cardinale, cosa gli diremmo?
3: Ma che parlo? Ma è chiaro, è come, Vabbè, però qui facciamo un casino, facciamo. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto? E questo è il punto. Se hai la fortuna, come c'ha l'Inter adesso, di avere un grande presidente, perché Marotta, ecco, noi avessimo Galliani che facesse il pandan a Marotta, forse potremmo avere qualche chance.
4: Ma perché non è tornato al Milan Galliani? Lei se ne fa... lei
3: no,
4: si
3: beh,
4: si
3: ma lì c'era il Monza, c'era... lui era
4: ma
3: legato...
4: Ma quest'estate?
3: Non lo so. Chiedeteglielo, tanto era qui Galliani. No.
4: Furlani l'ha conosciuto, l'amministratore delegato? No. Non lo conosce?
3: No. No, non lo conosco. Ma non ci tengo neanche. No, cioè, no, cioè, da milanista non ci tengo, però da persona normale... No.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche Roberto Donadoni, autentico simbolo del Milan. Sentiamo che cosa ha detto sui rossoneri.
5: Vedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Insomma, io credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose. Insomma, forse il Milan, dal Milan di quest'anno non ci si aspettava che potesse fare chissà quali grandi cose. Direi che il campionato lo sta portando avanti in maniera... più che dignitosa. È chiaro che centrare l'obiettivo della Champions è fondamentale. In questi ultimi periodi ha sofferto un po', spesso e volentieri magari si associa il risultato a quello che può essere una valutazione positiva o negativa, e questo credo che sia l'errore. Ci sono partite dove magari ha raccolto qualcosa in più rispetto a quello che magari aveva espresso, e così come al contrario. Quindi ormai siamo agli sgoccioli, bisogna solo essere focalizzati e concentrati su quello che deve essere il risultato utile da raggiungere, e quindi poi alla fine faremo tutte le considerazioni.
6: Grande giocatore, grandi titoli, grandi trofei in rossonero, ma la domanda è: Leao è, che è divisivo mai come in questo momento, è un campione o no?
5: Ma dipende sempre da che cosa si intende per campione, no? Io credo che il campione non è tanto quello che dimostra di avere delle qualità eccelse, ma il campione sia quello che riesce a dare una continuità di rendimento nel suo percorso. Questo credo che sia fondamentale. A me è capitato nella mia carriera di avere a che fare con giocatori che qualitativamente erano nella normalità, diciamo, dal punto di vista tecnico, però avevano una forza di volontà, una convinzione, una determinazione che faceva in modo che l'allenatore non potesse mai prescindere da loro, e quindi erano sempre costantemente in campo. Magari lì per lì dicevi: ma insomma, questo tecnicamente non è tanto forte, come fa a giocare a certi livelli? E poi invece ti rendi conto che ci sono anche tante altre qualità che sono fondamentali.
7: Mister Allegri ha chiesto, chiederà alla società almeno quattro giocatori di status, no, di livello, quei giocatori di cui parlava lei prima. È questo che può fare la differenza tra lottare per la Champions e poter pensare di duellare per lo scudetto, cioè avere giocatori con quella qualità lì, di quel livello lì.
5: Ma insomma, nel Milan c'è un giocatore come Modric, che sappiamo tutti l'età anagrafica, no? Però quante parole si sono spese a suo favore e in maniera del tutto positiva, in virtù del fatto che, pur essendo un giocatore che ha la soglia di 40 anni, va in campo e dimostra di avere l'entusiasmo, la voglia di un ragazzino di 20. Questo deve essere lo spirito, questo deve essere l'atteggiamento. E allora è chiaro che bisogna essere bravi ad andare alla ricerca di giocatori che hanno questo tipo di attitudine. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle qualità tecniche, questo è pacifico, perché poi con la palla bisogna saperci trattare, ma oggi più che mai sono fondamentali quelle qualità di cui ho parlato poc'anzi.
7: Quindi Allegri bisogna ascoltarlo.
5: Insomma, io faccio l'allenatore come Allegri. È chiaro che quando si allena una squadra l'ambizione, la voglia, il desiderio è quello di puntare sempre a qualcosa di migliore e di raggiungere traguardi importanti. I traguardi importanti si fanno con dei giocatori di qualità, e quindi è più che logico pensare o parlarne con il club affinché si riesca a centrare anche qualche innesto che possa allargare ulteriormente la rosa e dare in un'annata che chiaramente è difficile, lunga e faticosa, dare più possibilità. Oggi trovare centravanti buoni e validi, insomma i nomi si conoscono, però chi li ha se li tiene ben stretti. Però abbiamo anche degli esempi di squadre che magari non hanno giocatori affermatissimi, che però fanno del gruppo, della solidità e chiaramente anche della qualità di prospettiva importante la loro forza e sono riusciti a fare un campionato di ottimo livello.
8: Comotto è pronto per la Serie A?
5: Comotto è un ragazzo, come dicevo poc'anzi, interessante, un ragazzo che con me ha quasi sempre giocato, perché è sicuramente un ragazzo di prospettiva, di buone potenzialità, soprattutto un ragazzo serio e credo che questa sia una qualità altrettanto importante. Dipenderà molto da lui, è chiaro che ci vuole anche la possibilità che gli allenatori che lo affiancheranno da qui in avanti gli diano anche il supporto adeguato, perché i giovani hanno bisogno di avere una guida.
0: Parliamo adesso anche della lotta a salvezza, in particolare ascoltiamo il punto di vista del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
9: Lecce non ha una storia di una Serie A consolidata negli anni, non appartiene alla storia del club. Per la prima volta siamo riusciti nella nostra storia a fare 4 anni consecutivi in Serie A, sarebbe clamoroso farne addirittura 5, sarebbe migliorare un record che siamo riusciti a ottenere, ma al di là dei record significa consolidare il club in Serie A, che è un qualcosa che, ripeto, non appartiene alla nostra storia, perché Lecce non si è mai consolidato in Serie A realmente.
10: E comunque la caratteristica di questo Lecce di quest'anno è che, al di là dei risultati che qualche volta non sono arrivati, la prestazione c'è sempre stata, cioè questa squadra ha sempre giocato con la grinta giusta, no? Quindi anche l'impronta di Di Francesco secondo me si è vista in questa fase particolare.
9: Sì, c'è un dato, no? Che a questo punto della stagione Di Francesco è riuscito con il suo staff e con questo gruppo di ragazzi a ottenere 5 punti in più dell'anno scorso, giunti a questo punto del campionato. Per una squadra come la nostra migliorarsi di 5 punti non è poco. Poi le dinamiche del campionato possono anche dire che questi 5 punti possono non essere sufficienti per l'obiettivo finale, però intanto oggi questo è un dato e io sono molto contento. Un gruppo che non si è mai risparmiato, forse per strada ha perso un po' di qualità a causa degli infortuni, perché lo si dice poco, ma noi abbiamo perso Berisha per tutta la stagione molto presto, a un certo punto anche Sottil, Camarda, quindi una squadra che a un certo punto ha dovuto fare anche di necessità.
10: Si aspettava che la Fiorentina riprendesse la sua corsa, perché per un certo momento sembrava che la Fiorentina fosse quella destinata a retrocedere dopo 10 giornate, aveva 4 punti in classifica.
9: Ma un organico davvero troppo più forte delle altre squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, tra titolari, diciamo, e riserve nella sua globalità, era una rosa troppo importante. E devo dire, però, nonostante tutto, va apprezzato il percorso, perché quando ci sono queste stagioni maledette ci sta che finiscano male, e invece la grande forza della Fiorentina è stata quella di invertire una tendenza che in alcuni casi non riesce a invertire.
11: Presidente, un'altra bellissima tendenza del Lecce è anche quella delle magie che riesce a fare in chiave mercato, andando indietro a memoria Ullman prima, Krstovic, Dorgu. Chi è il prossimo giocatore secondo lei che il Lecce riuscirà a far emergere come un prospetto che farà venire la colina in bocca a tutti i grandi club italiani e non solo?
9: Ma è un po' la storia di questi anni, grazie, devo dire, al grande lavoro di Pantaleo Corvino, di Stefano Trinchera, delle loro ottime intuizioni. In questo gruppo noi abbiamo un difensore centrale che è praticamente un 2005, perché è un dicembre 2004 che Thiago Gabriel, che sta facendo un campionato straordinario, ma anche Pierotti, se decide di, come posso dire, far quel passo che lui ha per caratteristiche, struttura, forza e gamba, può essere un giocatore importante. Ne cito due, ma potrei citarne degli altri, però ecco, questi due sono quelli che in questo momento secondo me hanno più prospettive di tutti.
0: Presidente Lecce è intervenuto al Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp a Roma. E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 18 per parlare del nostro amato mondo della Serie C. Domani ci saranno le gare dei playoff, il secondo turno della fase regionale. Il primo turno ha regalato qualche bella sorpresa, eh? Ci sono state un po' di vittorie e sconfitte soprattutto che non ci aspettavamo. Ne parliamo come sempre ad inizio della nostra trasmissione con gli amici di TuttoC.com e oggi abbiamo il direttore di TuttoC, Ivan Cardia. Ciao Ivan!
2: Buonasera, ciao Daniel, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, caro Ivan, parlavo di sorprese nel primo turno dei playoff della fase regionale, perché qualche sorpresa c'è stata. Mi viene in mente la sconfitta del Trento con la Giana Erminio, senza nulla togliere ovviamente alla grande vittoria della Giana. Il Trento ci aspettavamo forse qualcosina di più.
2: Sì, ma appunto fatto sempre questa premessa, però ecco, quello è stato il colpo esterno nel girone C. Cioè nel girone A, pensare che il Napoli sia legato al fatto che l'altro colpo esterno di questo primo turno sia arrivato nel girone C a opera del Casarano. Sì, mi aspettavo qualcosa di più, però insomma la Giana comunque è una formazione che anche nella classifica finale è riuscita a centrare seppur dall'ultimo posto la qualificazione dei playoff, però ha dimostrato di avere dei valori che poi insomma è riuscita comunque a portare anche in questa gara con il Trento. Vedremo se riuscirà ad andare avanti, perché ovviamente ha meno possibilità di altro, ma l'avremmo detto anche per questa prima gara.
1: Ivan, a proposito, del gancio che mi hai dato, no? Parlavi della Giana che si è qualificata con l'ultimo posto, il decimo. Ti chiedo, questi playoff ti piacciono, nel senso, no, i playoff in sé, la formula per i playoff, ovvero le squadre che vanno dal secondo al decimo posto? Perché ieri ne parlavamo con Luca Esposito, parlavamo del fatto che forse per lui, forse anche per me, sarebbero un po' da accorciare per cercare o reintrodurre magari anche il punteggio, una sorta di scalino come c'è per i play-out, tot punti fra una squadra e l'altra e magari non si fa il play-off. Cosa ne pensi?
2: No, io non sono d'accordo, nel senso che a me piacciono, secondo me sono una bella nostalgia, una bella idea, continuano a esserlo perché offrono un finale di stagione che è di fatto una competizione ulteriore, un torneo nel torneo,
1: sì,
2: quello dei playoff, e poi c'è, senza girarci troppo attorno, un grosso tema e il motivo per cui questi playoff sono stati creati, cioè dare a tutte, aumentare il numero di squadre che sino alla fine del campionato avevano qualcosa da giocarsi, e per questo senza troppi finti moralismi sappiamo che il rischio di reazione, così, di patologia della competitività c'è, ed è quello che per quello che sono serviti i playoff, cioè l'ho detta nella peggior maniera possibile. I playoff così larghi sono stati pensati per evitare che la gente si vendesse le partite nelle ultime giornate, perché poi dobbiamo dirla così com'è, e secondo me rispondono ancora a quella finalità. Quindi poi sono a questo si aggiunge il fatto che siano un bel torneo, che offrono uno spettacolo, che portino tanti tifosi agli stadi, insomma,
1: sì,
2: da tutto questo si aggiunge un contorno secondo me eccezionale. I playoff piacciono quasi più del campionato regolare, sono sincero, però hanno una finalità, nascono con una finalità ben precisa, e per questo serve anche che siano abbastanza ampi. Io manterrei quella formula, insomma, sono abbastanza favorevole al mantenimento della formula così come la conosciamo adesso.
1: Ivan, andando avanti, domani si torna in campo. Ti leggo un attimo velocemente anche per i nostri ascoltatori e telespettatori quelle che saranno le gare. Nel girone A, Cittadella Lumezzane e Lecco Gian Erminio. Nel girone B, Campobasso, Pineto e Juventus Next Gen Pianese. E alle 20, Cosenza Casarano. Nel girone C, ovviamente, sempre alle 20, Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Su chi punti i riflettori di queste sfide di domani sera?
2: Beh, io sono un vecchio fascino per il sud, quindi non è che, cioè, Casertana Crotone, secondo me è una partita che in altri tempi,
1: che beh, Casertana Crotone è tanta roba,
2: qualcosa, sia di pubblico sia che, cioè, Casertana Crotone, secondo me è una partita che in altri tempi,
1: che beh, Casertana Crotone è tanta roba,
2: qualcosa, sia di pubblico sia

0: non credo possa puntare a una promozione, perché poi ne vedo altre favorite. Però sono curioso di capire come approccerà questi playoff.
1: Più che altro la Juventus fra le presenti ai playoff è quella che di fatto ha meno pressione, perché non è che hanno i ragazzi della Juventus Next Gen, non è che hanno l'obbligo di cercare di dover salire, cioè giocano con molta spensieratezza, se andiamo avanti bene, se andiamo fuori amen. Quindi può essere questo anche un fattore in più per la Juventus Next Gen, per aiutarli ad andare più avanti?
0: Sì, potenzialmente sì, potenzialmente sì. C'è da dire che questo fattore c'era anche, come dire, negli altri anni, in cui poi
1: certo.
0: Però non c'è mai stato un avanzamento particolare, ecco, diciamo così. Quindi valgono entrambe le versioni, sia i precedenti che ci dicono una determinata cosa, sia però insomma, l'idea che abbiamo un po' tutti sul fatto che appunto possa avere questa pressione in meno, che magari li va ad aiutare. Io sono curioso di vedere come va, dove va la Juventus, perché è una squadra che comunque ha delle qualità. Io poi sarei anche curioso di vedere prima o poi una squadra next gen o seconda squadra nel 23, come la vogliamo chiamare, promossa, cioè che conquisti la promozione.
1: Sì, anch'io.
0: Perché
1: anch'io sarei curioso di vedere la
0: reazione della Lega di, delle squadre di B.
1: Esatto. Sì. Più quello mi divertirebbe, no, a parte gli scherzi. Sono curioso di vedere poi come si dovrebbero anche andare a stravolgere, perché di fatto dovrebbero stravolgere un'intera rosa anche per poter poi partecipare alla Serie B. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è stato un piacere averti qua.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Parlavamo della Juventus Next Gen che affronterà la Pianese. Andiamo ad ascoltare le parole di mister Bilindelli, l'allenatore del club toscano, che ha un grande passato con la maglia bianconera, alla vigilia di questa sfida.
2: Mister Bilindelli, siamo alla vigilia del secondo turno playoff, Juventus Next Gen Pianese. Ti chiedo quali sono le tue sensazioni, insomma, state vivendo un momento come gruppo davvero di grande euforia, siete reduci da un passaggio del turno meritato, lottato, sudato fino veramente all'ultimo. Diciamo che con questa formula playoff non si può però neanche davvero goderci un attimo, ecco, queste belle sensazioni, perché si riscende subito in campo.
3: Ma è inutile ripetere risultato fantastico, ma soprattutto la prestazione dei ragazzi, che come ho detto nel post gara sono andati oltre l'ostacolo, oltre ogni aspettativa da parte mia, ma e questo mi gratifica, perché sono orgoglioso di poter allenare un gruppo di ragazzi che vanno oltre quello che sono gli aspetti di campo. Detto questo, mi spiace perché potrebbero ecco, dare un pochino più di spazio tra un match e un altro. Capisco questioni di calendario, di tempistiche, però da quest'altra parte preparare in un giorno e mezzo più il viaggio che ci aspetterà per andare ad Alessandria, insomma, non è semplice. Però non è solo per noi, anche per la Juventus, che ha un vantaggio perché se lo è meritato durante tutto il percorso del campionato normale, e quindi noi andiamo là con quella leggerezza, con quella tranquillità, spensieratezza che questa, come lo è stato contro la Ternana, deve essere una gioia andare a giocarci questo match senza grossi patemi e grosso stress, ecco. L'importante poi da parte nostra è gestire non tanto anche le energie fisiche, ma anche quelle mentali, che partite come queste te ne portano via tante.
2: E con allungamento

0: A quanto è successo proprio recentemente con la Ternana, anche il match con la Juventus Next Gen è abbastanza fresco, visto che era stato in occasione della penultima giornata di campionato, però probabilmente anche stavolta sarà una partita diversa, con la Pianese obbligata, diciamo così, a espugnare il Moccagata di Alessandria per tentare un passaggio del turno che vorrebbe dire fase finale, insomma sarebbe un altro veramente risultato storico per questa società.
1: Noi viviamo di emozioni. Io mi sono emozionato dopo la partita, qualcuno mi ha preso anche in giro, sono scoppiato in un pianto, ma era un pianto anche un po' di tensione dovuta alla partita, da come era andata, e poi perché comunque dietro di me c'era un paese, c'era un territorio che ha gioito, che stava gioendo, e quindi dare soddisfazione anche a tutte quelle persone che condividono con noi il quotidiano è stato bello, e quindi mi sono commosso. E i sogni vanno coltivati, per raggiungerli bisogna far sì di andare in campo e provarci. Sappiamo che non è semplice, sappiamo che hanno un vantaggio come l'abbiamo avuto noi contro la Ternana, che non sarà la stessa partita di qualche settimana fa, per l'importanza, ma soprattutto perché, ripeto, rispetto alla gara di campionato, loro hanno 2 risultati su 3, ma come ho detto contro la Ternana, noi bisogna fare le stesse partite, per quanto riguarda l'interpretazione che abbiamo sempre fatto dall'inizio del campionato. Non possiamo cambiare, non possiamo cambiare pelle, non possiamo cambiare atteggiamento, perché siamo questi, e con i nostri difetti e tanti pregi. Quindi metteremo tutte le energie possibili che abbiamo a disposizione, che avremo, e sfrutteremo tutti di quelli che saranno disponibili per la partita.
2: E queste erano le parole di mister Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, che abbiamo avuto anche ieri qua in diretta in trasmissione, l'ex Juventus, una vita in bianconero, che sfiderà domani proprio i bianconeri della Next Gen, come dicevano anche i colleghi in conferenza stampa. Vincere vorrebbe dire arrivare poi alla fase nazionale, sarebbe un altro traguardo per il club del piccolo comune di Piancastagnai, uno dei più piccoli della Serie C, però è un club che sta lavorando molto bene, i fatti lo stanno dimostrando. Allora, prima di andare a sentire le parole di Mister Iori, tecnico del Cittadella, vado a leggere un po' di notizie che arrivano da tuttoc.com, perché finita la regular season, sì, è tempo di playoff, però è tempo anche di mercato, perché ovviamente il mercato aprirà quest'estate, lo sappiamo ufficialmente da luglio, eccetera, eccetera, ma i club sono già a lavoro, soprattutto il Brescia, leggo sprint del Parma, quindi club di Serie A per Beldenti, servirà 1 milione di euro, il Brescia chiede 1 milione di euro, poi ci sono due saluti in casa San Benedettese, Lulli e Battista salutano, non hanno rinnovato il contratto, quindi scadenza il 30 giugno, sarà l'ultimo giorno per i due giocatori della San Benedettese, che poi dovranno chiamarsi, trovare una nuova squadra. Anche il Barletta, club neopromosso, ha fondato il primo colpo per la Serie C, c'è cioè l'accordo con l'attaccante distratto. Abbiamo un po' sorriso quando abbiamo letto questa notizia. Fortunatamente è un attaccante, non un portiere, sarebbe un problema tesserare un portiere distratto, no? A parte gli scherzi, il Barletta si sta muovendo bene in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Serie C, insomma, i club si stanno già muovendo, stanno iniziando le prime trattative di mercato, vedremo come saranno poi la composizione delle rose. Intanto bisogna ovviamente aspettare la fine dei playoff, perché c'è una di queste squadre che salirà in Serie B, quindi dovrà fare un mercato totalmente, totalmente diverso. Andiamo avanti, abbiamo promesso le parole del tecnico del Cittadella, Mister Iori, che ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Lumezzane. Andiamo a sentire le parole di Iori.
3: Buongiorno, Mister. Simone Pre, Gazzettino. come di consueto al termine della rifinitura ci fa il punto in casa Granata e come procedono i recuperi dalla partita di domenica. Grazie.
4: Ah, buongiorno. Quanto riguarda, siamo gli stessi della volta scorsa con Amatucci che non ha evidenziato lesioni, c'è solo un po' di infiammazione, quindi è convocato. Il resto siamo quelli della volta scorsa. I recuperi abbiamo fatto poco anche stamattina e abbiamo ancora domani mattina tutto per vedere i recuperi completi, come siamo messi.
5: Buongiorno mister, Carlo Cecino del Corriere del Veneto. Chiaramente sono passati nemmeno due giorni dalla partita di Arzignano, però in queste due sedute di allenamento su cosa ti sei focalizzato maggiormente anche alla luce della partita di domenica?
4: Abbiamo recuperato e stamattina abbiamo provato qualcosina, ma in forma proprio leggera. È soltanto preparazione completa, ma senza sforzo. Perché comunque non sono passate ancora un tot di ore, quindi il recupero è forse più importante del resto.
6: Buongiorno mister, Diego Zilio, Mattino di Padova. Abbiamo negli occhi una partita in cui è stato un primo tempo di grande intensità e un ottimo Cittadella e un secondo in cui sono emerse fragilità anche mentali una volta dopo che l'Arzignano ha segnato. Ti chiedo, ti dà più fiducia una partita così guardando al cammino futuro o ti aumentano i dubbi guardando appunto avanti?
4: No, io sono focalizzato su questa che arriva e la cosa che un po' abbiamo parlato è il fatto che comunque essendo 2-0 una partita 2-0 deve finire perché comunque non è che puoi fare ogni partita 4 gol per portare a casa la partita e credo che in questa analisi c'è il fatto che nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' cross, non arrivavamo giusti con la gamba in pressione, non accorciavamo bene per far continuamente mettere questi palloni che poi ci hanno dato tanto fastidio in aria e il fatto che comunque nell'arco della partita abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato per chiudere la partita perché nitide, ne abbiamo contate 7-8, quindi sono tante le occasioni non sporche, proprio nitide. E quindi anche quello è un qualcosa dove devi sapere che devi essere concreto quando hai quelle occasioni lì.
3: Ecco, differenze e analogie tra le due partite, quella di domenica e quella di domani sera?
4: Ma il Lumezzano è una squadra che gioca calcio, prova a dominare il gioco, cerca di ruota tanto, si muovono tanto, hanno fatto un ottimo campionato dall'arrivo del mister, quindi sarà una partita che come hai evidenziato andata e ritorno è stata molto combattuta, quindi dobbiamo sapere che ci aspetta una partita vera e col fatto di sapere che abbiamo quel piccolo vantaggio di giocare in casa, che però, come dicevo quella scorsa, non va gestito. Non puoi gestire queste partite, devi essere consapevole che devi provare a fare la partita per vincere.
5: Sempre stando sul Lumezzano, i mister, vedendo anche i risultati, non perdono da due mesi, sono molto solidi e questa è la loro principale forza, secondo te?
4: Ah, sicuramente l'entusiasmo, il fatto che arrivano anche loro da un percorso molto continuo negli ultimi mesi.
6: E nelle scelte consideri adesso chiaramente il recupero delle energie, visto che si è giocato insomma da poche ore, o comunque nelle tue scelte subentra anche il fatto che hai davanti un avversario dalle caratteristiche diverse rispetto all'Arzignano, per cui comunque ci saranno dei cambi, ecco, volevo capire un attimo di più.
4: No, sicuramente le caratteristiche dell'altra squadra le andiamo a guardare, dobbiamo guardare il nostro recupero, dobbiamo guardare quello che vogliamo fare noi, quindi valuteremo veramente fino all'ultimo per decidere bene l'11 titolare.
3: Ecco, quali saranno le mosse tattiche durante la gara che faranno la differenza secondo te?
4: Ah, bisogna intanto vedere come inizia e come si svolge, perché è chiaro che in queste partite prepari un piano A, un piano B, un piano C e quindi sicuramente ci sono più valutazioni da fare durante l'arco della partita. Bisogna vedere come si evolve, però la squadra è pronta.
5: Faccio questa domanda, mister. E contro l'Arzignano, dopo il gol subito, la squadra è andata in difficoltà. Quindi ti chiedo, non è facile, ma come si può reagire maggiormente a magari un episodio negativo? Ne avete parlato, cosa pensi?
4: No, bisogna resettare immediatamente e ritornare a fare quello che avevamo fatto. Dobbiamo rimanere dentro il piano gara alla perfezione, perché abbiamo visto che nel primo tempo, fatto in un determinato modo, aveva portato risultati ottimi. Quindi quando succedono quelle cose lì, la parola è reset, ti rimetti lì, ti guardi, ti parli, alzi la testa. Anche il linguaggio del corpo deve essere magari diverso da quello di Arzignano, perché dopo il primo gol qualcuno è rimasto a terra, sconsolato, cioè ci sta, è calcio, puoi prendere gol, ma c'hai altro tempo per rimediare. Anzi, noi eravamo in vantaggio, e comunque in una partita in cui una squadra deve per forza fare qualcosa in più, ti poteva concedere qualcosa, come poi è successo nel finale, perché alla fine anche nel finale si hanno avuto occasioni loro, ma ne abbiamo avute anche noi altrettante. Quindi sarà una partita per certi verti simili, per altri molto diversa.
6: Rivedrete la partita di marzo o non ce n'è proprio neanche il tempo di studiarla, analizzarla? Insomma, può seguire quel copione, secondo te?
4: Ma io credo che quando passa tanto tempo devi rivalutare, guardare, magari cambia qualcosa. Noi dobbiamo guardare anche a noi stessi in questo momento, quindi sicuramente dai un'occhiata a tutto, ma guardi e cerchi di capire il tuo momento, il loro momento, perché durante la stagione magari affronti una squadra che è in un momento diverso e la vedi con un occhio diverso. Come dicevi prima, arrivano da un periodo di continuità, quindi magari nelle ultime hanno qualcosa di diverso, no?
3: Ecco, domenica abbiamo visto un Cittadella molto giocare molto in verticale. Sarà una cosa che porterei avanti anche nelle prossime gare, perché bisogna fare il risultato.
4: A me interessa che ci sia una determinazione feroce, una rabbia importante per passare il turno. Poi come lo faremo l'abbiamo preparato. Noi dobbiamo pensare di tenere alta la concentrazione, una mentalità deve essere alta, non dobbiamo arrivare né troppo carichi né troppo impauriti o scarichi per certi versi. Dobbiamo semplicemente andare in campo e riportare l'atteggiamento che abbiamo avuto nel primo tempo.
3: Grazie mister.
2: E queste le parole di mister Iori, tecnico del Cittadella, che domani se la vedrà con il Lumezzane nel secondo turno dei playoff fase regionale. Lumezzane e Cittadella gioca in casa, quindi anche in questo caso due risultati su tre a disposizione. Vado a rileggere velocemente il programma. Nel girone A, Cittadella Lumezzane alle 20, alle 20.45, l'unica gara che si gioca alle 20.45 è Lecco Giana Erminio, che sarà poi in diretta su Rai Sport. Nel girone B, Campobasso Pineto, Juventus Nexgen Pianese, e nel girone C, Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Questi gli appuntamenti di domani sera. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta. Fino alle 18 saremo qua in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di quello che sta succedendo, perché siamo in pieno playoff per quanto riguarda la Serie C, ma per buttare anche uno sguardo al futuro, perché come ogni anno si delineano in questo periodo tutte le promosse dalla Serie D che il prossimo anno giocheranno fra i professionisti e che quindi entreranno anche nella nostra grande famiglia di A Tutta C. E noi siamo molto contenti di questo. Una delle squadre che il prossimo anno sarà fra i professionisti è il Desenzano e noi abbiamo in diretta qui l'allenatore che ha riportato in Serie C il Desenzano, Marco Gaburo. Salve mister.
1: Salve a tutti.
0: Allora mister, intanto complimenti, perché comunque complimenti sono d'obbligo per la grande stagione fatta. Riavvolgendo un po' il nastro, che stagione è stata quella del Desenzano?
1: Ma sicuramente una stagione difficile, perché il Desenzano comunque negli ultimi anni ha sempre costruito squadre con l'obiettivo, diciamo, di salire. Forse l'anno scorso, che era il mio primo anno a Desenzano, avevamo anche, diciamo così, il ruolo di favorita, perché ci si giocava il campionato comunque, con tutto il rispetto, con Palazzolo e Ospitaletto, che erano comunque realtà simili, diciamo così, no? E l'anno scorso non si è riusciti poi a vincere, perché si è arrivati terzi, anche se insomma si è arrivati, abbiamo fatto un buon campionato, e quest'anno si era ripartiti con l'idea di dare continuità per provare a fare il salto. Poi quando sono usciti i gironi la società si è un po' spaventata, perché chiaramente il girone D era un girone, diciamo, dove sicuramente non potevi rivestire il ruolo della favorita. C'erano comunque piazze grosse come Pistoiese e Piacenza, c'era comunque la Prosesto che si ritrovava lì dopo un playoff dell'anno scorso, forse anche senza motivo dal punto di vista geografico, che aumentava comunque i valori in campo. E poi è saltato fuori comunque un Lentigione che ha fatto un campionato decisamente sopra le righe, che ha alzato ancora di più il livello di quello che comunque era un raggruppamento molto competitivo, perché comunque la Serie D io l'ho fatta tanto, conosco e so che vincere ci sono tanti modi, no? Ci può essere l'anno in cui sei nettamente superiore agli altri e magari chiudi il campionato a febbraio o a marzo, almeno virtualmente. E questo non era di certo quel tipo di campionato lì, quindi difficile, perché comunque si partiva dietro comunque almeno a livello di piazza, di nome e di investimento anche rispetto a piazze di quel tipo. Non siamo partiti neanche benissimo, perché comunque alla sesta giornata avevamo 8 punti, quindi eravamo già un po' indietro rispetto a quello che erano le nostre idee, perché si voleva almeno provarci, no? Si è riusciti però a riprendersi in fretta, si è fatto un giro d'andata secondo me comunque in crescendo, girando a 2 punti di media partita, che secondo me era il minimo indispensabile per poi fare dei ragionamenti diversi in primavera. E poi devo dire che abbiamo fatto un giro di ritorno strepitoso nel momento delle difficoltà vere, perché poi in realtà la squadra fino a gennaio aveva giocato con un 11 quasi sempre stabile, aveva fatto bene, era in crescendo, e poi abbiamo avuto tanti infortuni, tutti concentrati tra gennaio, febbraio e i primi di marzo, che ci hanno veramente messo in difficoltà. E lì però è uscita poi la squadra, perché in realtà noi non abbiamo mai perso un giorno di ritorno, abbiamo fatto una marea di vittorie, e questo ci ha permesso comunque di arrivare a giocarci la volata finale in 3 con il Lentigione e la Pistoiese. E devo dire che comunque fino alla penultima, terz'ultima giornata non è che io ero così sicuro di poter vincere il campionato, diciamo che ero contento che ce la stavano giocando veramente bene, e poi sapevo che ci si sarebbe giocato tutto su dei piccoli dettagli, e oggettivamente siamo stati più bravi degli altri in quel momento lì, perché poi questo ha spostato il risultato finale.
0: Mister, ci racconta un po' per i nostri ascoltatori e telespettatori il mondo desenzano, perché noi lo scopriremo sul campo fra qualche mese in Serie C. Ci racconta un po' com'è la realtà, com'è la proprietà?
1: Ma guardate, il Desenzano è una realtà atipica, perché comunque è un sodalizio che nasce di fatto 7 anni fa. Desenzano è un grandissimo paese turistico, anche grosso, però non ha tradizione calcistica, non ha storia, e quindi poi c'è stata questa idea, diciamo, del presidente Marai, coinvolto un po' da alcuni dirigenti, di provare a fare calcio sul territorio, perché lui è di Sarò, quindi comunque vicino, e provare a prendere una realtà di questo tipo, che aveva e ha oggettivamente tutto per poter diventare una realtà importante, però sai, prenderla dal nulla e costruire un qualche cosa che poi possa arrivare nei professionisti richiede tanti step, e secondo me qui sono stati comunque bravi a magari subito hanno puntato sul parco giocatori, hanno sempre fatto squadre sulla carta inizialmente competitive, però poi bisognava costruire tutto il resto, e Desenzano in questo momento qua è una piazza che fa ingresso gratuito allo stadio in Serie D, che penso sia l'unica, e che è passata dalla media di 200-300 spettatori fino a 3-4 anni fa, 3 anni fa, ai 1500 della partita con la Pistoiese, e ha comunque uno stadio sempre pieno, che abbiamo avuto quest'anno. E lì c'è stato un grande lavoro della società sul territorio, è una società che ha un settore giovanile in crescendo molto importante a livello provinciale e regionale, e questo sicuramente poi da sotto ha spinto soprattutto le nuove leve e i ragazzi giovani che uscivano ad entusiasmarsi un po' all'idea del Desenzano. E c'è un centro sportivo di allenamento con 2 campi sintetici che diventeranno adesso 3, dove è stato costruito un bar, un ristorante, verrà adesso spostata la palestra, quindi c'è l'idea di fare calcio in un certo modo, c'è un bello stadio, perché il 3 Stelle è un bello stadio, però mancava poi chiaramente il passo che portasse poi questa realtà a poter diventare veramente una realtà calcistica in tutto e per tutto nel mondo dei professionisti, e questo chiaramente era poi l'obiettivo vero, che però è arrivato secondo me anche nel momento giusto, ecco, perché forse 2-3 anni fa si era un po' più meno pronti sotto altri aspetti per poter affrontare poi quello che la Serie C effettivamente richiede.
0: Mister, se non vado errato, la sua quinta promozione in carriera. Intanto le chiedo se prossimo anno sarà ancora sulla panchina del Desenzano in Serie C, e poi quanto una squadra che passa dai dilettanti al professionismo ha bisogno di essere ritoccata, perché abbiamo visto tante squadre poi arrivare in Serie C mantenendo quel gruppo importante che ha fatto bene in Serie D e fare molto bene anche in Serie C.
1: Ma guarda, dipende. Allora, io intanto ho un accordo, diciamo, precontrattuale, dove io comunque avrei potuto rimanere, e so che posso rimanere dal punto di vista contrattuale, però bisogna comunque trovarsi per capire un po' quello che si vuole fare, e ci troveremo insomma nei prossimi giorni. Il presidente ha dato subito grande apertura, io stesso la do, perché è una realtà nella quale mi sento di aver messo tanto di mio, e mi piacerebbe portare avanti questo discorso, però è giusto rispettare poi i tempi, e abbiamo una scudetto da giocare, e io voglio comunque poi sedermi comunque con la società per capire bene quali sono le ambizioni reciproche e per capire se combaciano, no? Per quanto riguarda il rinnovo del parco giocatori o la conferma del parco giocatori, secondo me è un argomento molto delicato. Primo, perché la prima cosa che deve fare secondo me una società che sale, soprattutto se non ha dietro una piazza grossa dove è costretta, diciamo così, a recitare una certa parte, deve subito capire e spiegare cosa vuole essere in Serie C, perché in Serie D c'è un modo solo per giocare a vincere, cioè nel senso devi comunque essere quella cosa lì, devi andare a prendere i più forti, devi cercare di fare un certo tipo di percorso. In Serie C questo ovviamente è molto più difficile, e quindi poi puoi decidere di assumere diverse vesti, sia a livello di budget, sia a livello di ambizione, sia a livello di tipo di squadra che vuoi allestire, sia a livello di età che vuoi coinvolgere dentro il parco giocatori. E questo sicuramente è il primo punto da affrontare, prima ancora di quelle che possono essere le conferme, perché sicuramente noi abbiamo una squadra molto forte, non è che abbiamo vinto il campionato con una squadra non all'altezza. È chiaro che era una squadra costruita per la D, con giocatori comunque anche di una certa età in certi ruoli, che hanno sicuramente un gran potenziale, uno storico anche in Serie C, anche abbastanza recente, E poi però sapete meglio di me che poi diventa una questione di ambizioni, di costi e anche di caratteristiche, perché poi il modo di giocare che tu utilizzi per vincere la D non è detto che lo puoi riportare in C, e quindi bisogna avere un po' le idee chiare in questo senso. Io in questi anni qua ho vissuto fortunatamente altre promozioni e so che da un lato si tende ad innamorarsi un po' del giocatore a prescindere, e questo è un errore. E che comunque ci sono state realtà che hanno confermato tanto del blocco e hanno fatto bene, altre che hanno confermato tanto del blocco e si sono poi dovute reinventare a mercato invernale, cosa molto difficile. E ci sono anche state squadre che hanno vinto il campionato di D e con lucidità hanno cambiato quasi tutto e sono comunque andate bene in C. Quindi bisogna avere, secondo me, prima di tutto l'idea di chi si vuole essere, cosa si vuole diventare anche nel breve medio periodo.
0: Ecco mister, ma ci ha raccontato un po' la storia, no, recente del Senzano, con la voglia di crescere sul territorio, ci parlava dei due campi che diventeranno tre, la palestra e tutto quanto. Qual è l'ambizione della proprietà a lungo termine? Ovviamente non si può parlare di arrivare in Serie B in un anno, ovviamente, però no, c'è un progetto a lungo termine?
1: Non ne abbiamo parlato, quindi vi posso dire solo il mio sentore, ma non è di certo una notizia. Quello che vi posso garantire io è che la forza economica di questa realtà è importante, quindi ed è solida.
0: È importante.
1: Quindi sicuramente sì. Il presidente non ha fatto tutti questi sforzi per poi trovarsi in Serie C con un lumicino dal punto di vista proprio delle risorse, questo è sicuro. Quello che però bisogna capire e far capire è che non basta avere delle risorse per poter impattare bene con la categoria e comunque iniziare a costruire qualcosa di diverso e magari anche di lungimirante.
0: Sì, no, poi l'importante è non fare il passo più lungo della gamba, perché no, purtroppo abbiamo
1: non penso che ci sia questo
0: rischio. No, infatti non è questo
1: non
0: il caso.
1: Abbiamo pressioni, cioè non abbiamo pressioni ambientali, esatto. Non abbiamo una piazza che ti costringe a dire che devi arrivare secondo anche se non puoi. Noi dobbiamo fare il passo in base alla gamba, penso che sia questo il pensiero anche del presidente e del direttore, e dobbiamo comunque avere questa umiltà di approccio con la realtà nuova, perché chiunque tu sia, che tu sia una nobile decaduta, che sia una realtà emergente, in Serie C il primo anno ti devi prima di tutto consolidare, questo deve essere chiaro.
0: Sì, senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di ringraziarla e di salutarla e ringraziarla per essere stato con noi. Le chiedo un po' più ampio quella che è stata la stagione di Serie C, insomma, che stagione ha visto in Serie C e come vede questi playoff che ci saranno. Secondo lei quali sono le favorite per i playoff, per la promozione poi in Serie B?
1: No, a dire le favorite playoff, penso che visto l'andamento dei playoff degli ultimi anni è un po' come fare un terno all'otto, è praticamente impossibile. Diciamo che la Serie C a volte propone dei gironi dove comunque una squadra vince molto presto, come può essere stato il girone A quest'anno, a volte propone dei testa a testa, come è stato magari il girone B. È evidente che le squadre che arrivano ai playoff in gironi dove di fatto si sono preparate per tempo al fatto che non avrebbero mai potuto vincere direttamente, secondo me almeno a livello mentale sono avvantaggiate rispetto alle squadre che perdono in volata nel campionato, e questo va anche a testimonianza del fatto che negli ultimi 10 anni 5 volte ha vinto la seconda e altre 5 volte non ha vinto una seconda, quindi vuol dire che arrivare secondo non è garanzia, insomma, del fatto di poter salire. È una formula strana, è una formula secondo me rivedibile sul piano delle tempistiche perlomeno, sì. Perché comunque ci sono squadre che fanno molto bene in campionato e devono star ferme troppo, secondo me, prima di poter giocare. È bello anche coinvolgere tutti.
0: Abbiamo avuto dei problemi, mi sa che è caduta la linea, ovviamente lo ringraziamo, noi siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, quindi abbiamo avuto il piacere di avere qui in diretta mister Marco Gaburro, tecnico del Senzano, che ha vinto il proprio girone in Serie D. È stato un girone molto bello, combattuto con Pistoiese e Lentigione, alla fine l'ha spuntata il De Senzano, prima storica promozione in Serie C per il club che sta sul lago di Garda, insomma, De Senzano sul Garda. Vedremo come poi verrà costruita questa questa rosa in vista del campionato di Serie C. Come ci ha detto anche il mister, ha un accordo, lui vorrebbe restare, ma giustamente si dovranno fare le proprie valutazioni, il club dovrà fare le proprie valutazioni, vedremo se sarà ancora mister Gaburro alla guida del Desenzano in Serie C. Noi ovviamente glielo auguriamo. Stavamo parlando con il mister proprio dei playoff che domani si giocheranno. Ricordiamo le gare domani sera nel girone A, Cittadella Lumezzane e Lecco Gian Erminio, nel girone B Campobasso, Pineto e Juventus Necgene Pianese, nel girone C Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Noi andiamo, prima di chiudere, andiamo a sentirci proprio le parole di mister Vito Di Bari, tecnico del Casarano, che fra l'altro potete leggere su tuttomercatoweb.com l'intervista esclusiva realizzata al direttore sportivo obiettivo del Casarano, che di fatto ha confermato che mister Di Bari resterà sulla panchina del Casarano anche il prossimo anno. Andiamo a sentire le parole dell'allenatore prima della sfida con il Cosenza.
2: Mister, buongiorno. Buongiorno. Ci sono tanti modi di dire per così addentrarci nel discorso secondo turno playoff. L'appetito va in mangianto, abbiamo fatto 30, facciamo 31. In ogni caso è un Casarano che ha fatto impazzire di gioia la Casarano sportiva e non solo, perché io lo ricordo, avendo qualche anno in più, si respira la stessa atmosfera, la stessa entusiasmo della famosa annata 83-84, quando il Casarano batté il Bari. Casarano impazzita di gioia, questo è il titolo.
3: Sì, è stata una bella serata condita con una bella vittoria. Sappiamo che in questo momento è dentro fuori, quindi è fondamentale vincere, soprattutto noi che siamo partiti giocando fuori casa. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo, partita perfetta, preparata in quel modo, voluta in quel modo. Come ho detto in conferenza a fine partita, va dato merito a questa squadra che crede nelle nostre idee. Crede che ogni piano gara può essere differente e va seguito alla lettera. Poi è normale che i giocatori determinano, io dico sempre che l'allenatore può incidere, ma a determinare sono gli interpreti, e io ho dei giocatori a livello tecnico molto importanti. Per quanto riguarda la gioia dei tifosi, è stato bello il tutto, il festeggiare sotto il settore ospiti come simbolo di vicinanza dei nostri tifosi che stavano in piazza. È stato bello l'accoglienza al ritorno a Casarano, e sapevamo benissimo che questa bellissima stagione era stata macchiata da questi due derby persi, e penso che ora siamo ritornati, tra virgolette, ad avere quel credito che comunque è bello perché comunque io dico, sono 18 mesi che sto qui, a parte quel mese negativo abbiamo vissuto tanti momenti belli, e come hai detto tu, poi l'appetito viene mangiando, non si accorge neanche di quanto mangi, di quanto stai facendo bene. Ora abbiamo questa partita difficilissima, però come l'abbiamo fatto con le altre squadre lo faremo anche a Cosenza, faremo la nostra partita.
2: Ecco, quello che conforta, che è piaciuto e che così dà anche questo morale, è che è stata una vittoria, mi riferisco a quella di domenica scorsa, ottenuta grazie a una prestazione maiuscola a tutto tondo. Non sono quelle partite sofferte, ti metti dietro, difendi l'1-0, invece Casarano ha giocato con grande determinazione contro una squadra che a livello di fraseggio non era male.
3: Sappiamo benissimo le qualità del Monopoli, soprattutto su una squadra giovane, sul piano fisico non ci aveva messo in grossa difficoltà nelle due partite. Sicuramente abbiamo cambiato qualcosa sul primo tempo, la squadra mi è piaciuta in tutto. Secondo tempo è normale che vai più in gestione in queste partite, ci sta che negli ultimi 10 minuti vai un po' in sofferenza.
2: Ma un paio di occasioni soltanto.
3: La sofferenza giusta, perché sullo specchio della porta non mi ricordo grandi parate di Pippo. Però è una squadra che nelle ultime 8 partite sta facendo qualcosa di straordinario. Sono 6 vittorie, un pareggio e la sconfitta col Crotone, che è stata la partita più bella. Stiamo bene, vedo un gruppo unito, e questo fa la differenza, i risultati poi fanno la differenza e sicuramente anche l'ingresso dei nuovi a gennaio dopo un periodo d'adattamento, ma soprattutto quello che io parlo sempre di conoscenza, ora anche i nuovi hanno capito quali sono le nostre idee, credono nelle nostre idee e quindi è normale con il loro background, perché comunque è una scuola che ha tanta esperienza, poi se riconoscono quello che può essere un'idea di gioco si possono solo che divertire.
2: Un altro piccolissimo dettaglio, due partite senza subire gol.
3: Sì, è una cosa che siamo stati criticati tantissimo su questo, quindi è la dimostrazione che anche noi come staff tecnico, l'ho detto anche in conferenza, ci siamo anche adattati a quello che era il momento. Sicuramente andare 1-1, andare a tutto campo 1-1, non eravamo più in grado come abbiamo fatto la prima parte. Penso che al di là delle bravure dello staff, siamo stati uno staff intelligente a capire il momento e soprattutto lavorare di reparto nell'anno in possesso ci sta agevolando perché stiamo facendo un grande lavoro gli attaccanti, siamo sempre nella distanza tra i reparti molto stretti, questo aiuta soprattutto nella fase di non possesso. Poi nella fase di possesso è normale, le nostre idee sono quelle di cercare di dominare la partita, quella di cercare di mettere in difficoltà. L'avevamo studiata nel mettere in difficoltà sulle fasce, sul 2-1 in fascia, l'abbiamo fatto benissimo.
2: E veniamo alla partita di domani. Cosenza poco più di un mese fa è stato battuto qui a Casano, anche lì una prova maiuscola, bella, ben giocata. E ovviamente partite con risultato secco dentro fuori sicuramente vanno al di là di ogni pronostico.
3: Ma sicuramente incontrare una squadra forte, una squadra che per me è quella più strutturata per anche nei playoff, perché comunque ha anche tanti ricambi, una squadra formata da 7-8 undicesimi che l'anno scorso erano in B, giocatori molto importanti, hanno un'idea ben precisa, una squadra che soprattutto in casa è difficile da affrontare, hanno fatto un ottimo campionato, anche perché comunque non è facile lavorare in un ambiente dove comunque in casa non ci sono mai tifosi, quindi va dato merito a Boucher, al suo staff e alla squadra che hanno fatto un ottimo lavoro, perché poi venire dopo una retrocessione non è mai facile. Noi è normale, abbiamo questa trasferta difficile, a livello logistico diventa un po' complicata perché comunque abbiamo pochi giorni di recupero, però come ho sempre detto, come abbiamo fatto in altre circostanze, ci andiamo a giocare a viso aperto la nostra partita, senza paura, senza far barricate, con la voglia di cercare di fare un'impresa. Sappiamo che è difficile, però ci proveremo.
2: Un'ultimissima considerazione, come si gestiscono e si dosano le forze con impegni così ravvicinati?
3: Ma sicuramente c'è il recupero, l'importanza dell'alimentazione, l'importanza dell'aspetto psicologico pure. È normale che possiamo allenare poco e niente. Ora diventa un lavoro tutto di video, un lavoro dove comunque prepareremo le partite su piccoli video, capire un po' quello che può essere il piano gara, però a livello di allenamento fai fatica perché non ci sono i giorni. Però poi io dico sempre, siamo arrivati alla fine.
2: Ma c'è l'entusiasmo però, no?
3: C'è l'entusiasmo, poi questa squadra secondo me dopo un anno e mezzo di lavoro è una squadra che può anche in questo momento andare da sola perché c'ha giocatori esperti, c'ha le idee chiare.
0: Queste le parole di mister Vito Di Bari, tecnico del Casarano, una delle sorprese del primo turno dei playoff, vedremo se potrà andare avanti, se continuare la favola del Casarano che da noi è promosso, ha conquistato i playoff facendo una grande stagione. Il tecnico Vito Di Bari resterà in qualunque caso sulla panchina del Casarano anche l'anno prossimo, ce l'ha confermato ai microfoni di tuttomercatoweb.com ieri sera il direttore sportivo del Casarano. Obiettivo a margine del Gran Gala del Calcio Adicosp che si è svolto ieri sera a Roma, trovate su tutto Mercato Web tutte le interviste realizzate dai nostri inviati. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata di martedì, torniamo come sempre con A Tutta C domani con il nostro doppio appuntamento, si parte domani mattina alle 9.45 e poi alle 17, sempre con il sottoscritto. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati da un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo ancora dell'Inter che ha conquistato il suo scudetto, ma anche della lotta Champions che si fa sempre più serrata, sempre più interessante. Dunque andiamo subito a parlarne con il nostro primo ospite, Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, salve.
0: Parliamo subito dell'Inter che ha conquistato lo scudetto. Che cosa ti ha colpito di più dei nerazzurri? Qual è stata la caratteristica migliore da parte della squadra di Chivu, secondo te?
1: Ah, secondo me, a parte che in partenza era la rosa più forte, la squadra più forte, no? Sulla carta, quindi alla fine hanno confermato le loro qualità, la loro forza, ma soprattutto il fatto che quando hanno avuto qualche momento di sbandamento, vedi anche eliminazione dalla Champions o fasi durante il campionato dove magari i risultati non sono arrivati come si aspettava, hanno sempre reagito bene, hanno sempre dimostrato di essere squadra, di essere un gruppo forte, unito. E poi è chiaro che quando hai tanta qualità rispetto alle altre, perché effettivamente l'Inter ha più qualità delle altre squadre, è chiaro che la reazione è più facile. Loro lo hanno dimostrato. E poi è chiaro che bisogna anche dire che l'Inter ha avuto dei momenti un po', diciamo, non proprio brillanti, però anche perché ha dovuto fare a meno di giocatori, diciamo, predominanti come Çalhanoğlu, Dumfries o Lautaro, o lo stesso Thuram, no? Che sono mancati durante la fase della stagione. Quindi alla fine diciamo che hanno confermato quello che ci si poteva aspettare. L'unico dubbio poteva essere l'allenatore, che era un esordiente, però anche Chivo ha dimostrato che insomma ci può stare nel novero dei migliori allenatori del campionato italiano.
0: Ecco, è un Inter che guarda naturalmente al futuro e pensa di potersi rinforzare con giocatori di grande calibro e anche di grande prospettiva. Mi riferisco a Nico Paz, che è un sogno difficile forse da realizzare, e poi altri obiettivi sono Koné della Roma e anche Palestra. Ecco, cosa ne pensi?
1: Beh, sono nomi importanti, sicuramente andrebbero a rafforzare, a starci bene dentro questo progetto di squadra. Io penso più soprattutto a quelli che potrebbero partire dall'Inter, perché che loro acquisiscano buoni giocatori lo do per scontato, visto il lavoro di Marotta, di Ausilio, di tutti i collaboratori. E il problema potrebbe essere se ci sono delle richieste importanti, ecco, un nome come Dumfries, però loro, ecco, prendendo Palestra poi vanno a coprire la lacuna sulla fascia destra. Çalhanoğlu dovrebbe restare, però non sai che tipo di offerte potrebbero arrivare da qui alla fine del mercato, che è il 31 agosto, quindi manca tantissimo tempo, c'è un mondiale in mezzo. E più sulla perdita dei migliori giocatori che potrebbero essere richiesti, dove l'Inter deve un po' stare attenta e prepararsi in tempo.
0: Parliamo anche della Roma, che è di nuovo in piena corsa per la Champions dopo aver di fatto annientato la Fiorentina ieri, 4-0 la vittoria da parte dei giallorossi, squadra di Gasperini che adesso si trova ad un punto al quarto posto, ad un punto alla Juventus.
1: Beh, diciamo che la Roma delle candidate alla qualificazione Champions è quella che sembra avere più energia, no? Di aver ritrovato il giro giusto, diciamo così, da quando c'è stata la separazione tra Gasperini e tra Ranieri e la Roma, e quindi Gasperini si è potuto concentrare solo sul suo lavoro. La squadra è sembrata quasi rinata, e quindi nelle ultime prestazioni ha dimostrato di esserci al 100%. Quindi se fossi nel Napoli, nel Milan e nella Juventus sarei molto molto attento a perdere ancora punti per strada, perché la Roma, diciamo, ha fatto partire la volata da dietro, no? Da lontano, però sta arrivando a grande velocità magari una delle tre che sono davanti potrebbero poi perdere il passo rispetto alla Roma.
0: Ecco, la Juventus, al di là del fatto che ha un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve preoccuparsi anche per la prestazione che ha fatto con il Verona, raccogliendo soltanto un punto. Ha detto Spalletti: siamo stati poca roba.
1: Ma non sono molto d'accordo, anche se poi l'allenatore conosce la sua squadra meglio di noi. La Juve ha avuto anche sfortuna nelle situazioni, no? Pali, occasioni mancate, eccetera. Io credo a questo momento della stagione conti il risultato, non tanto se la prestazione o, o sei bello da vedere, o gli schemi, devi fare i punti. Se la Juve avesse fatto 3 punti contro il Verona sarebbe stata un'altra storia. Quella è un'occasione sprecata, ma a livello di punteggio, di risultato. Poi la prestazione, sai, allenatore, in questo momento la prestazione mi interessa il giusto, devo essere sincero, non sono molto d'accordo con Spalletti.
0: Invece che succede al Milan? Probabilmente sono venute meno un po' di motivazioni dopo che la squadra ha capito che non sarebbe stato possibile agganciare l'Inter o comunque insomma, competere con l'Inter per lo scudetto?
1: Può essere, ci può stare, che fino a un certo punto hai giocato anche sulla tensione, magari hai raggiunto risultati anche oltre le tue capacità, le tue qualità, e poi nel momento in cui viene a mancare questo obiettivo, magari ti rilassi, cioè, vabbè, allora prenderemo la Champions, però non è che in automatico tu non lotti più per lo scudetto e ti qualifichi per la Champions. Dovevi ancora giocare, devi ancora giocare delle partite contro avversari agguerrite. I punti di vantaggio ci sono, ma non sono poi tantissimi. E adesso il Milan deve ritrovare molto rapidamente di nuovo la forza, la motivazione e fare i punti necessari. È chiaro che la mancanza di Modric, è un elemento anche importante. Il fatto che gli attaccanti del Milan abbiano fatto non so quanti gol in 4-5 di loro, sai, Pulisic è scomparso, non so il motivo, ma è scomparso dalle scene. Leao non segna più, Fulkrug e Gimenez, non so in due quanti gol, un gol avranno fatto. Nkunku è non pervenuto, è lì il problema, è stato il problema del Milan tutta la stagione, lo è ancora. Adesso anche lì vale lo stesso discorso per la Juve, devi fare i punti necessari, poi chi fa gol e come li fanno e come giocano è relativo.
0: Senti, non so come la pensi invece a proposito del punto di vista di Adani che ha detto Allegri ha fatto praticamente come con Seisao, anzi meno di con Seisao che tra l'altro ha anche portato una coppa al Milan.
1: Ma allora, io credo che paragonare Allegri a Conceição sia irriverente, perché Allegri è un allenatore di lungo corso con tanti trofei, e Conceição casualmente si è trovato al Milan e ha vinto una Supercoppa, finora. Poi la sua carriera dirà altre cose, non lo sappiamo. A me spiace che Adani faccia sempre sta diatriba con Allegri, perché Adani è una persona, che sa di calcio, e quando è tranquillo e onesto intellettualmente lo esprime molto bene anche quello che lui sa di calcio. E però ha preso questo giro con Allegri anni fa, sappiamo tutti le vicende, no? Nelle trasmissioni televisive, e quindi da allora attacca Allegri quando va male, oppure sta zitto quando va bene. Cioè, secondo me è un po' sterile, un po' così stucchevole questa diatriba tra i due, e quindi ci vorrebbe rispetto nei confronti del tecnico che ha dimostrato tanto e ha vinto tanto. E non dimentichiamo che Allegri ha messo in ordine un Milan che era stato disastrato dai due allenatori portoghesi. Magari non erano i soli colpevoli, anche la società era colpevole con le campagne acquisti, però Allegri ha ridato una dignità a questa squadra, li ha portati a lottare quasi alla pari con l'Inter per 2/3 di stagione. È in corsa Champions e probabilmente ci riuscirà, quindi mi sembra un po' anche, non dico irriverente, però anche non so, un po' ingeneroso, no? Parlare così di Allegri.
0: Massimo, grazie per il tuo contributo. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie a te, ciao.
0: dopo questa chiacchierata con Massimo Morales, restiamo sul Milan perché a margine della presentazione del libro 50 partite infinite emozioni, scritto da Carlo Pellegatti, ha parlato Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, e si è soffermato naturalmente sui rossoneri. A partire da Leao, il suo giudizio è particolarmente severo. Sentiamolo.
2: Presidente, ma Leao giocava in quel Milan?
3: Giocava in defiulet, lo dico in milanese così, non si può capire.
2: Però nel libro ci fa. Nel libro
3: È un finto campione, dai.
2: un finto
3: Ma
2: campione.
3: sì, sembra che sia un campione, ma un campione gioca 90 minuti, gioca tutte le partite, questo qui quando gioca. Campione è Modric, che ha anche 40 anni, però vabbè, basta così.
2: No, dico, a proposito di Modric, nel libro cita proprio Luka Modric che avrebbe riempito il cuore del presidente Berlusconi.
3: Sì, no, ma Modric è un campione, ha preso anche il pallone d'oro, l'ha preso lui in un'epoca di Messi e Ronaldo.
2: Ma se lei potesse parlare con Jerry Cardinale, cosa gli diremmo?
3: Ma che parlo? Ma è chiaro, è come. Vabbè, però qui mi. Oh, no. facciamo anche cose, facciamo un casino, facciamo. Scusi, una banca che ha una squadra di calcio e una banca prende i soldi da quelli che mettono 100 lire, 200 lire o 100 milioni e poi deve restituirti gli interessi, eccetera. Cosa gliene frega di vincere lo scudetto? E questo è il punto. Se hai la fortuna, come c'ha l'Inter adesso, di avere un grande presidente, perché Marotta, ecco, noi avessimo Galliani che facesse il pandà a Marotta, forse potremmo avere qualche chance.
4: Ma perché non è tornato al Milan Galliani? Lei se ne fa... lei
3: no,
4: si
3: beh, ma lì c'era il Monza, c'era... lui era
4: ma
3: legato...
4: Ma quest'estate?
3: Non lo so. Chiedeteglielo, lui, tanto verrà qui Galliani. No.
4: Furlani no. L'ha conosciuto, l'amministratore delegato? No. Del... Non lo conosce?
3: No. No, non lo conosco. Ma non ci tengo neanche. No, non c'è. No, cioè, da milanista non ci tengo, però da persona normale...
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche